0: in cui noi dobbiamo trarre le conclusioni e dobbiamo valutare che le cose, perché le idee chiare noi ce l'abbiamo, qualcuno di noi ce l'ha, quali possono essere le riforme. E io purtroppo, come Spigarelli, sono un po' deluso da quello che la Cartabia ci ha dato, salvo a leggere meglio, a leggere bene tutto quello. È un inizio, però le riforme. E io sono in disaccordo su una cosa, però l'unica cosa sulla quale sono in disaccordo da Palamara, meno male, me lo stavo dimenticando, che il sorteggio del Consiglio Superiore della Magistratura, è vero che faceva paura ai magistrati perché non andavano quelli che si stabiliva che dovevano andare, ma è una stupidaggine, perché siccome poi il 90% dei magistrati fa parte delle correnti, noi possiamo avere anche gente come Di Pietro che va al Consiglio Superiore e credo che sarebbe preferibile non farli andare. Noi dobbiamo risolvere i problemi in maniera diversa, in maniera diversa. La divisione, la responsabilità e la distinzione non è che è di carriera, la distinzione è di consigli superiori. Uno ce l'ha il pubblico ministero, ammesso che lo debba avere, e uno il giudice. Questa è la riforma culturale, profonda, giuridica e giudiziaria. E allora la conseguenza poi è il Consiglio Superiore, non è il presupposto. Insieme a tante altre riforme che sono oggetto, sia pure come indicazione, polemica, dico io, nei referendum. A differenza del 1900, che anno era? 87, io firmerò il referendum su un coso radicale, su uno come si dice, su un gazebo radicale, però. No, perché dico, fa piacere che Salvini è diventato l'ultimo momento, sia pure in maniera strumentale, garantista, ma insomma io vado a firmare come si deve. Insomma. E quindi, pensando che questo, visto che poi io sono ex parlamentare, quindi non sto più, purtroppo non posso fare le leggi. Le mie leggi, purtroppo, molto poco sono state accettate. E quando io, ultimo episodio, così vi faccio ridere, quando io, giovane deputato, rispondevo a tutti quelli che volevano la Breganzone, che non, insieme a Cossiga, insieme a Reale, noi facevamo il primo ostruzionismo parlamentare. Poi vennero i radicali e ci spiegarono come si faceva. Noi parlavamo 10 minuti, 20 minuti in più. Io ero giovane parlamentare, stavo da un anno in Parlamento. Questo forse non lo sai. No, ma sta scritto però. Il presidente del gruppo, che era Piccoli, mi chiamò, mi convocò, mi fece chiamare e mi disse, mi chiuse in una stanza, Enzo, e mi disse, Gargani, tu sei un giovane brillante, sei una... Però non devi seguire Cossiga, non devi seguire Cossiga, se non passa la Breganzone ci arrestano tutti. E io, da giovane che stavo un po' tutto così impacciato, il capogruppo era un'autorità per noi, disse una parolaccia, siamo un po' tutti superiori a 18 anni, ma che cazzo avete fatto? Dissero. E mi venne, dice, no, ma che cosa? Dice, sai, la magistratura, i rapporti, ci arrestano tutti quanti. Dissi, ma mi dai una responsabilità, questa legge non può passare, dico, noi siamo contrari, io sono contrario, infatti sono stato contrario, grazie di Dio, e non ci hanno arrestato poi, insomma, è un po' difficile arrestarci. La conclusione è che, Palamara, lei inopinatamente, e forse come si dice senza la sua volontà, a sua insaputa, però la saputa credo che c'è ed è profonda, riuscirà, io credo, sono ottimista, attraverso il referendum, attraverso questa malattia, questa sensazione di malattia che c'è nel paese. Se hanno firmato veramente 200.000, cosa che io non immaginavo, vuol dire che è arrivato un messaggio al paese che la magistratura ha una patologia irreversibile. Avendo lei denunziato, io sul piano un po' più teorico, lei sul piano più concreto e anche più ovviamente come narrazione più diffondibile, lei sarà il salvatore della magistratura e il salvatore della democrazia in Italia. Le auguro questo attraverso il suo libro e altro libro che io immagino lei sta per scrivere, perché non mi basta quello prima, ne vorrei un altro.
1: Questa è Radio Radicale e con questo intervento di Giuseppe Gargani in occasione della presentazione del suo libro In nome dei pubblici ministeri, dalla Costituente a Tangentopoli, storia di leggi sbagliate, che si è svolta a Roma il 13 luglio del 2021. Presso la sede del Partito Radicale si chiude questa parte della programmazione della trasmissione delle nostre trasmissioni dedicata alla figura di Giuseppe Gargani, che lo ricordiamo appunto è scomparso a Roma all'età di 91 anni. Adesso andiamo invece ad ascoltare la presentazione del libro Il Principe e la Repubblica, potere e istituzioni in Italia dal 1943 ad oggi, di Lorenzo Castellani e Gaetano Quagliariello, Roma, 25 maggio, al dibattito organizzato dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e la LUIS. Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti, benvenuti. Parto dallo scusarmi perché purtroppo ho un altro evento nell'altro campus, quindi saluto, introduco e purtroppo vado via. Con il dispiacere di non rimanere ad ascoltare questo incontro che è estremamente stimolante. L'occasione è un'occasione particolarmente lieta perché è un dibattito, una discussione intorno all'introduzione, appunto alla presentazione del libro di Lorenzo Castellani e Gaetano Quagliariello, Il Principe e la Repubblica. Bello il titolo, ma bello soprattutto il contenuto. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale ad Alessandra Sardone, che sarà qui, che è abbastanza attenta alle dinamiche della politica, quindi potrà accogliere l'opportunità di un dibattito sulla storia che in qualche modo riguarda il nostro paese, per leggere anche con i suoi occhi attenti e curiosi anche la nostra realtà. E poi un ringraziamento anche ai nostri autorevoli relatori, ovvero a prescindere dagli autori del libro, Enrico Letta, che oltre ad aver avuto un'esperienza politica importante è oggi un esponente di un'istituzione accademica importante che è i University, con la quale abbiamo un rapporto di partnership molto significativo, e si è occupato e si occupa tuttora di politica da un punto di vista però educativo, la formazione dei leader politici. Oltre ad averci, credo Enrico, probabilmente uno dei tuoi lavori più citati è il tuo rapporto per l'Unione Europea, e quindi lo ringraziamo anche per quello, perché ha lasciato molti spunti a tutti noi, a partire dal 28° Stato e il mercato unico. Insomma, ci sono tante cose che vale la pena ricordare e provare a sviluppare. Ringrazio anche Giovanni Orsina, direttore del nostro Dipartimento di Scienze Politiche, che ha presentato poco fa anche lui un suo nuovo lavoro. I nostri professori sono molto attivi nella ricerca, un lavoro recentemente anche lì, andando a discutere dello stato attuale, del termometro attuale della democrazia e nel nostro paese, nell'Occidente. Ora, questo libro è veramente un libro abbastanza, diciamo, racconta, è un po' una carta d'identità, se vogliamo, del percorso culturale della LUIS in questo settore. È un prodotto integralmente LUIS. Lorenzo e Gaetano sono due storici nel nostro dipartimento, di generazioni diverse, ma che si inseriscono in uno sviluppo culturale che in qualche modo ci parla di una continuità che va appunto da Paolo Ungari, Viktor Zaslavsky e anche Giovanni Orsina, storici che guardano all'evoluzione degli assetti istituzionali, della democrazia e della politica nel nostro paese. E possiamo anche dire che sono tutti rappresentanti di una scuola, quella che è qui oggi rappresentata in maniera autorevole dal direttore del Dipartimento, ma anche dal Dean della School of Government, quindi entrambi hanno un ruolo istituzionale significativo per la nostra università, una scuola che ha fondamentalmente due caratteristiche: un approccio rigoroso, critico, rigoroso, senza delle posizioni precostituite, ma in grado di affrontare il dibattito attorno alla ricostruzione storica, alla critica storica nei fatti, nei fenomeni che riguardano le istituzioni e la politica, e allo stesso tempo un approccio interdisciplinare. L'interdisciplinarietà è un tratto genetico di questa università. Ricordiamo spesso come i primi corsi di laurea condividevano nei primi anni, all'epoca c'erano corsi di laurea quadriennale, non triennali, i primi due anni il corso di laurea in scienze politiche e il corso di laurea in economia venivano realizzati insieme, andando a realizzare una continua integrazione interdisciplinare tra prospettive diverse. Quindi era molto comune avere studenti che in qualche modo avevano un percorso di sviluppo nelle discipline economiche, che si trovavano a discutere, a parlare, a studiare filosofia, storia, e in qualche modo ad avere un approccio di una visione più larga dell'economia, non tanto solo e soltanto rivolta alla massimizzazione delle utilità, ma un approccio rivolto anche alla creazione di valore sociale, come poi la storia del nostro paese ha raccontato. Questa convinta apertura all'interdisciplinarietà oggi, non solo della nostra università, ma di tante università, è un tratto culturale dominante che ci ha sempre accompagnato e che oggi fa sì che il nostro assetto istituzionale sia stato progettato per massimizzare, bilanciare la specializzazione da un lato e l'integrazione interdisciplinare dall'altro nelle scuole e nei centri di ricerca. E questo volume è particolarmente importante perché dimostra questo approccio interdisciplinare in una ricostruzione sia storica, sia politica, sia economica di quanto accaduto negli 80 anni della Repubblica, come ha in qualche modo evidenziato anche il Presidente Sergio Mattarella nel suo discorso, nel suo messaggio tradizionale di fine anno, raccontando come la nostra storia è una storia di una Repubblica che ha sicuramente attraversato momenti di grandi difficoltà, forse anche più in maniera superiore rispetto ad altri paesi del nostro spazio, della nostra regione, del mondo, ma che è una storia, ripeto, citando il Presidente della Repubblica, ma anche gli autori del libro, una storia di successo, una storia di successo che oggi, ad esempio, è una storia che racconta di un assetto istituzionale più stabile di altri paesi, perché in qualche modo i padri fondatori, costituenti, ci hanno dato una carta costituzionale che ha consentito al nostro paese di attraversare crisi democratiche, crisi istituzionali estremamente complesse, ma trovando sempre un punto di equilibrio. E il libro racconta questa evoluzione evidenziando i momenti di rottura, i momenti di cambiamento, gli snodi. Cito i vari momenti: il 1953, la fine del centrismo, il 1968 con i primi movimenti populisti, la drammatica stagione del terrorismo culminata con la morte di Aldo Moro, il crollo del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, che oggi peraltro rivediamo in assetti di tipo confrontational tra mondo occidentale e mondo orientale, chiamiamolo così, anche se con una complessità nuova, fino ad arrivare alla crisi del debito sovrano del 2008, che è una crisi che non ha solo ripercussioni di natura economica e finanziaria, ma è una crisi che ha cambiato anche il futuro della nostra, delle nostre istituzioni repubblicane. Ora, andando a vedere alcuni elementi che io leggo con, con maggiore attenzione, perché sono un economista, non sono né un giurista, né uno storico, né un professore di scienza della politica, ma essendo un economista mi viene da evidenziare alcuni aspetti che proprio cogliendo il carattere interdisciplinare del libro mi sembrano particolarmente interessanti. In primo luogo l'assetto economico e del capitalismo italiano. L'assetto economico del capitalismo italiano è evoluto nel tempo con una forte enfasi sulla collaborazione pubblico-privato che ha dato vita al miracolo economico. Miracolo economico che in qualche modo è il frutto dello sforzo e dell'investimento, certamente degli attori privati, ma in primo luogo delle grandi aziende di Stato. Le grandi imprese a partecipazione statale, all'epoca IRI, ancora oggi Eni, Enel, ma in generale tutte quelle realtà che in vari settori hanno reso l'Italia un protagonista, un paese protagonista nell'economia internazionale, e evidenziano i nostri autori come tutto ciò veniva coordinato da una cabina di regia, quindi da visioni strategiche come lo schema Vanoni, raccontandolo e spiegando come questo era un movimento che ha reso possibile al nostro paese di crescere e di costruire il proprio successo nei mercati internazionali, con la collaborazione delle imprese, con delle grandi industrie private. Di nuovo andiamo a una visione in cui questa stabilità, tra virgolette, cambia nel tempo, perché si perde il ruolo della grande impresa e aumenta l'enfasi e la presenza delle medie e piccole imprese, soprattutto localizzate soprattutto nel nord Italia e nel nord-est, che sono state la locomotiva economica di sviluppo degli anni più recenti, se non è un caso che un pezzo rilevante del PIL nazionale è dato dalle esportazioni. Per non parlare del ruolo della Banca d'Italia, per la stabilità monetaria, per la difesa del risparmio, e così andando avanti con le enfasi specifiche che di volta in volta hanno caratterizzato l'istituzione di Via Nazionale, appunto Banca d'Italia, come attore in grado di osservare, studiare, ma anche dettare in gran parte i vincoli, i binari all'interno del quale introdurre la politica economica del nostro paese. È interessante notare come gli autori toccano un tema assai rilevante, ancora oggi citato da molti osservatori nel mondo economico in particolare, ovvero le debolezze strutturali della pubblica amministrazione, che è un insieme di fenomeni legati all'assetto, al complesso assetto tra Stato, Regioni e amministrazioni locali, da un lato, dal ruolo ipertrofico della componente, perdonatemi, giuridica, di diritto all'interno della pubblica amministrazione, meno caratterizzata quindi da un assetto gestionale, manageriale, che è più proprio del settore privato e non del settore pubblico, e che ancora oggi porta, ahimè, devo dire, a un confronto del settore pubblico-privato meno efficace di quanto potrebbe essere e di quanto è stato nella storia repubblicana agli inizi. E quindi ancora oggi noi siamo di fronte alla necessità di comprendere come far evolvere, far sviluppare, far crescere ulteriormente il rapporto pubblico-privato a supporto della crescita del Paese e della coesione sociale. E arriviamo alle conclusioni della mia introduzione. La domanda che io pongo, e spero Alessandra Sardoni porrà ai nostri storici e agli osservatori della politica che sono qui a dibattere, è: che ne è di questo miracolo oggi? Com'è possibile rialimentare un percorso di sviluppo, di crescita equilibrato, sostenibile, che ha reso il nostro Stato uno Stato, se volete, anche modello per certi versi, almeno nella realizzazione del miracolo italiano e del miracolo italiano della piccola impresa in un contesto globale, no? Spesso si è parlato del paradosso del calabrone che in qualche modo riesce a volare in un contesto complicato, dove ha un corpo pesante, lo Stato, le istituzioni, la storia, se volete, del nostro paese, e dall'altro riesce a volare in maniera efficace in un contesto globale grazie alla dinamicità delle nostre imprese. Ma come rileggere tutto questo con le sfide del nostro tempo? Quali sono le ricette di uno Stato moderno che deve guidare lo sviluppo di un paese così formato in un contesto così complesso, schiacciato dalle potenze economiche degli Stati Uniti, della Cina, se volete, senza infrastrutture energetiche adeguate? Com'è possibile rileggere oggi uno Stato moderno? E ancora l'ultima domanda che io farei, e che spero emerga dal dibattito, è: come formare la classe dirigente, la leadership, il ceto dirigente in un paese come il nostro alla prova delle sfide attuali? Noi siamo stati fondati come progetto nel 1977, la LUIS è stata acquisita, in realtà la Prodeo è stata acquisita da Confindustria nel 1974 e trasformata in LUIS come progetto formativo nuovo, moderno all'epoca, che voleva mettere in connessione il settore pubblico e il settore privato per generare la nuova classe dirigente. Allora, qual è la ricetta che nella storia della nostra Repubblica possiamo rileggere alla luce delle complessità che viviamo? E quindi questo libro, capite, è un po' di più di un libro che racconta una storia, la storia della Repubblica. È un libro che, se vogliamo, dà anche un po' una testimonianza dell'eredità culturale del nostro Ateneo e dell'impatto che noi vogliamo generare nel nostro paese. Quindi grazie Lorenzo, grazie Gaetano e grazie a tutti voi che ne parlate. Vi auguro un bel dibattito. Io poi chiederò a Gaetano e Lorenzo di farmi una sintesi privata. Grazie a tutti, buon lavoro e buon pomeriggio. Buonasera.
3: Buonasera, non so, è così, giusto?
4: Devi accendere.
3: Era già acceso. Allora, buonasera intanto e grazie per questo invito, per l'occasione di moderare, insomma, e di partecipare a questo dibattito e anche l'occasione di aver letto, che ho avuto di aver letto questo libro, che è molto interessante in se stesso per tutte le ragioni che avete sentito dal rettore, dal professor Boccardelli, e anche per altre ragioni, perché questo libro ha un taglio molto preciso e anche che ne costituisce la novità e che secondo me è anche particolarmente interessante in questa fase specifica del dibattito politico, della storia politica e istituzionale italiana, e anche guardando altrove. Dico questo perché naturalmente incrocia, facendo questa ricostruzione storica molto, molto approfondita e lunga e con questo taglio particolare, incrocia secondo me un interesse crescente e rinnovato alla questione della fine dei partiti e quello che hanno rappresentato e quello che non sono più i partiti. E, diciamo, in una fase di cui la cui definizione più frequente è quella di vuoto, si guarda al passato, a quello che è stato e quello che chissà forse si può ricostruire o invece no, è definitivamente tramontato. Credo che questo sia importante, come dire, in un certo senso, perché è sotto gli occhi di tutti l'eccesso opposto, cioè la deriva personalistica dei partiti. Siamo arrivati proprio in queste ore freschissima il racconto di cronaca dello statuto, se vogliamo chiamarlo così, del movimento del generale Vannacci, ed è uno statuto in cui esplicitamente il partito è totalmente leaderistico, non c'è un organismo che non sia nominato dall'alto. Questo lo dico soltanto per dare una collocazione, diciamo, dentro l'attualità politica e, secondo me, una riflessione su quella che è stata le ragioni, quali sono stati i punti nodali della fine del sistema dei partiti e anche quando questo è avvenuto, secondo me è particolarmente interessante. Dall'altra parte, ed è la prospettiva anche più innovativa di questo libro, che è nel titolo Il Principe e la Repubblica, naturalmente c'è quello che riguarda la statura, la fisionomia presa acquisita dalla Presidenza della Repubblica. La tesi del libro è che, diciamo, allo scettro dei partiti, quindi a quello che gramscianamente era il principe e il partito, no? Questo assunto di Gramsci, lo scettro è passato alla Presidenza della Repubblica, viene ricostruito naturalmente come questa, che non è precisamente una sostituzione ma appunto è un passaggio di centralità, secondo me è il cuore ed è anche questo un argomento di estrema attualità, visto che ci avviamo, manca un anno e mezzo alla fine della legislatura, e la prossima ha in questa partita del Quirinale per la successione a Sergio Mattarella, che è al suo secondo settennato, un cuore già ora, già nel dibattito politico. Allora, non voglio eccedere nella questione dell'attualità, ma credo che questo libro fornisca spunti di riflessione molto forti rispetto a questi temi. Naturalmente tutto questo, cioè se lo scettro dei partiti è passato alla Presidenza della Repubblica, questo significa che ci sarà ancora più forza e più interesse su questa partita, ma nello stesso tempo la tesi, come dire, ottimistica che il sistema istituzionale italiano abbia tutto sommato retto a delle fasi molto difficili, l'espressione che viene usata da Gaetano Quagliariello e da Lorenzo Castellani è un sofferto successo. Allora, è l'ipotesi che questo possa, diciamo, che questo assetto istituzionale possa reggere anche onde d'urto nuove, le abbiamo viste in azione non in Italia, lontano da qui, ci sono in America. Il tema della tenuta delle istituzioni, secondo me, è l'altro cuore e prospettiva molto interessante, sulle quali poi sarà interessante ascoltare gli autori. Mi limito ho voluto dare soltanto questi spunti, perché poi penso che sia interessanti le letture che sia Giovanni Orsina sia naturalmente Enrico Letta hanno dato le loro valutazioni su questa tesi, e quindi darei la parola a loro, dicendo che, tenendo per me, diciamo, alcuni punti interrogativi che mi sono rimasti e che ho qui pronti poi per gli autori, ma diciamo li tengo da parte per adesso. Mi limito appunto a dare la parola prima a Enrico Letta per sapere intanto due cose: se condivide questa lettura anche positiva, diciamo, questo sofferto successo in questo lungo periodo, se condivide il passaggio come un fatto che non è più soltanto la fisarmonica di cui parlava Giuliano Amato, c'è qualcosa di più, va oltre nell'interpretazione del ruolo dei presidenti della Repubblica, e quindi se è questo che, diciamo, dà fiducia anche per il futuro. E l'altra cosa, visto che il tema delle riforme c'è, ha riguardato anche il governo presieduto da Enrico Letta, di cui faceva parte anche Gaetano Quagliariello, se la tesi di una Costituzione organismo vivente, e quindi che è in questo libro, e quindi che vuol dire anche fiducia nella possibilità di riformarla, se condivide, se è argomento ancora attuale.
4: Ma intanto grazie mille di questa occasione che mi è data, mi addentro in campi nei quali sono poco più che uno spettatore, un dilettante, e quindi per me è stato particolarmente interessante leggerlo. Mi interessa molto per tanti motivi, a parte la grande amicizia con Gaetano, con cui abbiamo appunto vissuto insieme un periodo complicato di tentativo di riforma della Costituzione che naufragò, come sostanzialmente tutti i grandi tentativi di riforma della Costituzione. Quindi è evidente che questo spinge a una riflessione su questi temi, che sia una riflessione un po' approfondita. Ma il libro è veramente ben fatto, il libro è interessante, è un libro che tiene insieme diversi libri, non è un solo libro, perché è un libro di storia innanzitutto, quindi è un libro che è una bella storia della nostra Repubblica, è un libro nel quale si ragiona di istituzioni, è un libro nel quale si ragiona di politica, di impatto della politica oggi, delle novità del tempo moderno. Il titolo è abbastanza geniale, nel senso Il Principe e la Repubblica, secondo me, poi nei libri io penso che i titoli siano molto, molto, molto importanti, insomma il titolo gioca un ruolo fondamentale. Il Principe e la Repubblica è un bel titolo che dà l'idea della riflessione che c'è dietro. E il libro e questa tesi che abbiamo ascoltato Boccardelli prima, Alessandra Sardone adesso ha detto alcune cose rispetto alle quali reagisco, replico in questo modo. Io mi sono appassionato di questa materia quando da studente all'Università di Pisa per la tesina di diritto pubblico ci venne dato da studiare Gli uomini del presidente, Mezzanotte, Baldassarre, grandissimo libro, molto bello, fatto bene, purtroppo non l'hanno portato avanti perché appunto uno dei due autori morì molto presto, bel libro che fu un modo per appassionare tanti di noi, era un libro sul Quirinale, stiamo parlando dell'85, era appena stato eletto Cossiga, quindi è un libro nel quale si narra di come era stato il Quirinale fino a quel momento, il ruolo del Quirinale, e si intravede il ruolo che poi dopo da Cossiga in poi già si erano avute i prodromi con la presidenza della Repubblica di Pertini, ovviamente, ma poi molte di quelle cose poi sono continuate in modo molto interessante. E io trovo che rispetto a tutte le cose che abbiamo detto fino adesso c'è da aggiungere una considerazione molto importante, perché contano le istituzioni ma contano molto anche le persone, e secondo me una nostra riflessione sulla centralità della Presidenza della Repubblica non può partire dalle personalità che hanno interpretato quel ruolo, che sono state delle personalità tutte, ognuno a modo diverso, semplicemente straordinarie. Il Paese deve molto a queste personalità, in particolare appunto nella fase nella quale della quale stiamo parlando, rispetto alla quale il ragionamento del libro di Gaetano e di Lorenzo si sviluppa. Il principe diventa il Quirinale, la centralità diventa il Quirinale, ed è evidente che questa centralità ha avuto bisogno di personalità straordinarie che hanno interpretato quel ruolo nella la storia, credo che renda merito a tutte, anche l'attualità. Se due di loro le si sono rielette, beh, questo vorrà dire qualche cosa. Credo che la Costituzione italiana tutto dicesse tranne che spingere verso una rielezione. 7 anni è sostanzialmente un modo per disincentivare una rielezione. Se due presidenti li abbiamo rieletti, penso che già questa cosa qui la dica lunga sulla qualità delle persone che hanno interpretato quel ruolo. La riflessione che vorrei aggiungere però a tutte le cose che sono state dette, anche a quello che viene nella lettura del libro, è la riflessione che a me è venuta fuori più di tutte leggendo il libro, in una modalità in cui forse io l'avrei fatta diversa se avessi dovuto fare il lavoro che hanno fatto loro, ma appunto io non sono minimamente esperto di queste cose, quindi avrei probabilmente sbagliato, nel senso che Lorenzo e Gaetano fanno durante il lavoro fanno crescere mano a mano, diacronicamente, il ruolo dell'Europa dentro tutto questo. Ed è interessante come nel libro, se uno lo legge ovviamente con la mia passione europeista, uno legge il libro con questa man mano, questo crescendo della presenza dell'Europa, sempre più importante, che mano a mano diventa ancora più determinante, e fino alla fine, in fondo proprio anche i passaggi finali toccano sempre di più questo tema. Lo si potrebbe anche affrontare da un altro punto di vista, questo tema, perché in fondo, l'Europa è forse parte integrante anche della tesi di fondo. Io mi sento di aggiungere una riflessione su questo, perché la centralità dell'Europa oggi sta anche proprio nella modalità con la quale le nostre istituzioni sono costruite, nel senso che l'Europa è oggi non una aggiunta, non è nemmeno più solo un vincolo esterno, è qualcosa di molto di più, nel senso che la nostra Repubblica è parte di una sovranità europea condivisa, che è condivisa con la nostra Repubblica e le sue istituzioni come protagoniste. Una riflessione che a me piace moltissimo e che io metterei al centro di tutto questo e che fa parte dello sviluppo diacronico che Gaetano e Lorenzo portano, è la seguente. Negli ultimi 20 anni, sostanzialmente dalla crisi finanziaria, quindi dal 2007-2008, c'è stato un cambio della Costituzione materiale di tutti i paesi europei, la nostra ancora di più che gli altri, e il cambio della Costituzione materiale è stato il ruolo predominante dell'organo di vertice dell'Unione Europea, che è diventato il Consiglio Europeo. Consiglio Europeo che è un organo assolutamente unico. Hai parlato di Calabrone, si è parlato prima di Calabrone, il Consiglio Europeo è veramente una cosa unica, non esiste in nessun'altra parte del mondo una cosa come il Consiglio Europeo. Un luogo nel quale innanzitutto ci stanno 27 persone in una stanza e stanno da soli, senza nessun consigliere. Quindi o sono bravi quei 27, oppure non c'è nessun consigliere che ti passa una cartuccella e risolvi un problema con la cartuccella che il tuo consigliere ti ha dato. 27 persone che ormai parlano tutte in inglese, aggiungo una cosa non secondaria, o meglio, questo ruolo e questo luogo ha cambiato completamente a partire dal 2016, cioè dall'anno della Brexit. Perché? Perché mentre prima, e anche quando ci stavo io, era un luogo nel quale ognuno parlava un po' la sua lingua, con la Brexit è diventato anche un luogo nel quale si parla la stessa lingua, quindi è diventato un luogo molto integrato. E qual è questa lingua? Questa lingua è il cattivo inglese, nel senso che, usciti gli inglesi, è finita quella idea per la quale, siccome c'era l'inglese, l'inglese ti fotteva nella negoziazione, scusate il termine poco giuridico, perché ovviamente lui parlava la lingua di Shakespeare come Shakespeare e tu parlavi il solito cattivo inglese che i non inglesi parlano. Nel momento nel quale l'inglese è andato via, a quel punto è scattato il via libera, tutti si sono messi a parlare il cattivo inglese. Ovviamente ci sono gli irlandesi dentro che parlano anche loro cattivo inglese, quindi la cosa non crea grande problema. E tutto questo ovviamente ha creato una dinamica, perché lo cito questo? Perché ha creato una dinamica che ha ulteriormente rafforzato questo luogo Consiglio Europeo come una specie di elemento che sta soprattutto di chiusura dell'intero sistema politico-costituzionale europeo, nel quale alla fine tutte le decisioni trovano una sintesi, nel quale e dal quale tutto origina in termini poi di decisioni successive. Il Consiglio Europeo non prende decisioni formali, come è noto, dà orientamenti politici attraverso un comunicato, che è l'unica cosa che esce dal Consiglio Europeo, perché i lavori del Consiglio Europeo sono segreti, non c'è nessuna pubblicità, c'è un comunicato finale pieno di frasi appunto complicatissime dal punto di vista diplomatico per cercare di far stare tutti dentro, ma che comunque dà gli orientamenti politici e diventa quell'elemento di chiusura del sistema europeo e quindi dei Paesi membri, che diventa fondamentale anche nella costituzione materiale di un paese come l'Italia, a costituzione rigida, ma soprattutto, e questo è il punto fondamentale, inserisce un elemento nuovo in tutta la nostra riflessione costituzionale e politologica, diciamo, sul fatto che il primo ministro italiano o la prima

a trattare con l'Europa. L'Europa siamo noi. Cioè, il concetto che qui voglio immettere è che il principe, in parte, è anche chi sta dentro quel Consiglio europeo e, stando dentro quel Consiglio europeo, rappresenta l'Italia e rappresenta, insieme agli altri, l'Europa e decide dell'Europa insieme agli altri. Non è l'Italia che tratta con Bruxelles, come tante volte noi siamo abituati a ragionare. È Bruxelles, cioè il primo ministro, la prima ministra italiana, il governo italiano è Bruxelles, non tratta con Bruxelles. È in parte Bruxelles insieme agli altri 26 e insieme agli altri 26 codecide sugli orientamenti e quindi in quanto tale fa entrare la dinamica europea e sta dentro questa dinamica collettiva in una modalità che secondo me cambia e ha cambiato molto della vita politica del nostro paese dal, io metto come data il 2007-2008, perché quello sono stati momenti nei quali alla fine era lì dentro che si decidevano le cose che riguardavano e da lì venivano fuori gli orientamenti ed è sempre di più così. Io vi inviterei, una brava giornalista come Alessandra, penso che questo farebbe, ci scriverebbe un libro sopra su questo tema, di andare a vedere quanto tempo un primo ministro italiano passa in attività di Consiglio europeo. Verrebbe fuori un dato assolutamente imprevisto e che ci lascia riflettere moltissimo su cos'è oggi la dimensione europea nella vita istituzionale e costituzionale minuta. La quantità di volte che il Consiglio europeo si riunisce, innanzitutto, in vari formati e per varie attività. Un tempo era, quando io appunto studiavo il Barlassarre mezzanotte, il Consiglio europeo era una cosa minuta, minima, si riuniva due volte l'anno, poi c'era un consiglio informale che si riuniva a metà del semestre, punto. Poi dopo ha cominciato a moltiplicarsi le riunioni. Oggi la quantità di volte che i 27 si vedono nel formato Consiglio europeo è assolutamente impressionante. Se uno facesse uno studio su questo, verrebbe fuori quanto tutto questo è impressionante. E la quantità di volte che si vedono i 27 per vedere qualcun altro. Quindi si vedono i 27 in quanto entità per incontrare i loro corrispettivi o di altri continenti o di altre istituzioni internazionali per assumere decisioni. Allora, ho voluto inserire questo elemento perché secondo me questo elemento è il grande elemento di trasformazione e anche di modifica di che cos'è la rappresentanza politica. Perché questo vuol dire che chiunque sia il rappresentante italiano che va lì dentro entra in una dinamica che per forza di cose è condizionato da quel luogo, da come quel luogo funziona. Quel luogo è diventato Costituzione materiale italiana perché sta dentro i trattati ed è il luogo nel quale si assumono quelle decisioni, ma soprattutto, oltre agli aspetti formali, è diventato materiale quando si tratta di assumere una decisione su fatti che ci riguardano direttamente e che hanno un bisogno di risposta immediata. È più che il Consiglio dei Ministri, si riunisce il Consiglio europeo, perché quei fatti, che si tratti di Russia-Ucraina, che si tratti di Hormuz, che si tratti di tutto quello che in queste ore fa parte dei cambiamenti straordinari del tempo che stiamo vivendo. Ho citato tutto questo perché la evoluzione diacronica del ruolo dell'Europa che sta dentro il libro e che è un'affascinante cavalcata dallo SME fino a, appunto, loro parlano di tutto e lo mettono in ogni passaggio, secondo me oggi diventa una cosa predominante anche nella costruzione dell'immagine e della forma del prossimo e di che cosa sarà il prossimo sistema politico italiano nelle prossime legislature e da oggi in poi, perché è un sistema politico italiano che è sempre più plasmato da questa indicazione e lo è sempre di più, fatemi dire, lo è sempre di più anche perché la presenza oggi dentro il Consiglio europeo di una leader politica

0: che forse se fosse venuta qui qualche anno fa a parlare di questi temi non avrebbe fatto un discorso come lo sto facendo io, avrebbe fatto un discorso un po' diverso sull'Europa, ma stando dentro la dinamica europea, alla fine stai lì dentro e quella è la forza che porta avanti l'Europa e che è la forza di fatto rispetto alla quale noi italiani siamo difesi nella tenuta del nostro debito pubblico, siamo difesi nella capacità delle nostre imprese di essere forti all'estero, siamo difesi nella sicurezza, perché sempre di più quel luogo sarà il luogo della sicurezza e sempre di più sarà la NATO, anche questo è un elemento nuovo rispetto a tutte le riflessioni che stiamo facendo. Quindi tutto questo per dire che cosa? Per dire che questa dimensione è una dimensione che secondo me noi dobbiamo assumere più di quanto la stiamo facendo e dobbiamo assumerla completamente dentro questa dinamica di cambiamento comportamentale e di cambiamento non solo comportamentale ma anche di regole e di modalità di essere. D'altronde questo non tocca soltanto il primo ministro, il ministro delle finanze, il ministro del tesoro, il ministro dell'economia è sempre più parte di un collettivo, l'Eurogruppo o l'Ecofin, in una dinamica, lo vediamo noi stessi in questi giorni nel dibattito politico italiano quanto questo impatta. Questo vale per tante altre dinamiche, in fondo questo vale anche un po' per il Quirinale, che comunque è un luogo nel quale questa dimensione di salvaguardia e quindi di garanzia di una Costituzione nella quale questo è diventato un pilastro. E questo pilastro non c'era, non era scritto, è diventato tale, però ripeto, se non sono convincente in queste argomentazioni, qualcuno vada a vedere il numero di ore che un Presidente del Consiglio passa in dinamica europea. E credo che questo romperà molti indugi rispetto ai ragionamenti che sto facendo. Il punto e il tema di fondo è inserire questo aspetto nel principe di cui parlano Gaetano e Lorenzo, inserirlo sapendo che questo ovviamente ci deve dare a noi, fatemelo dire anche a noi italiani, una doppia, e su questo termino Alessandra, una doppia motivo di doppio orgoglio forse, e anche una doppia spinta. Il primo motivo di orgoglio è questo: a me del libro piace molto una cosa che io condivido totalmente, cioè è un libro positivo sulla storia costituzionale repubblicana italiana, è un libro positivo sulla nostra politica, sulle nostre istituzioni, sulla Costituzione, e io condivido questo giudizio positivo. Sì, c'è questa parola sofferta che hai citato prima, però io credo che soprattutto in questo tempo e soprattutto comparato con quello che capita in tanti altri paesi europei e anche non solo europei, la tenuta delle nostre istituzioni, la lungimiranza della nostra Costituzione. In quel corso di diritto pubblico imparai da un famoso e grande professore di diritto pubblico che insegnava a Pisa in quegli anni, che ci fece innamorare delle due unicità della nostra Costituzione, cioè il Quirinale e la Corte Costituzionale. Ci disse, ci spiegò, a me è rimasto sempre in testa questa cosa: la nostra Costituzione funziona, la nostra Costituzione crea un sistema istituzionale che è ottimo e molto forte, soprattutto grazie a due invenzioni che sono state il Quirinale, per come è stato costruito, e come è stata la Corte Costituzionale. E mi ricordo questi, e io, a me è rimasto molto impresso perché poi nella mia vita, nella parte di vita che ho vissuto nelle istituzioni, devo dire che io ho sempre ritrovato questa dinamica e la forza di queste due istituzioni, equilibratrici, guida molto accordeon, ecco, per dire alla Giuliano Amato, però fondamentali, e sono due istituzioni che rappresentano, a mio avviso, poi alla fine due motori sui quali il nostro sistema trova il suo equilibrio e sempre troverà il suo equilibrio. Quindi termino citando questo aspetto, l'orgoglio per una Costituzione che funziona, ha funzionato. Fatemi anche dire che se i cittadini non la vogliono cambiare, forse vuol dire che i cittadini sono più saggi e vogliono tenerla per come essa è. E aggiungo l'orgoglio anche per questo ragionamento che facevo prima sul fatto che regge in una situazione in cui molte altre istituzioni e molti altri sistemi istituzionali europei faticano, e faticano pur essendo stati costruiti in tempi diversi, il nostro regge entrando anche in tempi che sono più complicati, entrando in tempi nei quali siamo in territori sconosciuti, perché quando ragioniamo di ruolo dell'intelligenza artificiale, reti sociali, in politica, nelle istituzioni, tutto in tempo reale, eccetera, ci rendiamo conto di questa complessità. Però fatemi terminare con un grande senso di orgoglio per una Costituzione che funziona, per un sistema istituzionale che è molto meglio di quanto noi stessi alla fine ce lo raccontiamo. Grazie.
1: Allora, mi sembra intanto che Enrico Letta abbia introdotto un elemento di concorrenza, abbia introdotto un altro principe, potremmo dire, non so se l'Europa anche è un principe, però insomma c'è questo elemento, e mi sembra naturalmente molto interessante, anche perché l'Europa ovviamente c'è, anche se in una prospettiva anche a volte, non dico frenante, ma comunque dialettica anche rispetto a come si sono sviluppato, come si è sviluppato il dibattito politico, ma anche le istituzioni. Vado a Giovanni Orsina, invece vorrei chiedere qualcosa di più specifico sull'interpretazione che viene data in questo libro. Allora, intanto qui c'è una retrodatazione al 1943, quindi prima che avvenga il referendum sulla forma di governo, la nascita, diciamo, della democrazia dei partiti. La forma che prenderà dopo è già prima, e questo mi sembra un elemento sicuramente molto interessante, e come storico mi piacerebbe ascoltare, penso che sia per, insomma, una cosa che fa piacere a tutti, l'opinione del professor Orsina, e anche su un altro passaggio che viene indicato, cioè lo snodo del 1978 nell'assassinio di Aldo Moro, l'altro momento in cui cambia qualcosa e si perde la fiducia nei partiti. Viene dato, forse mi è sembrato, insomma, dalla lettura del libro, che gli autori diano più centralità a questo, anche e naturalmente a Tangentopoli, quindi poi agli anni 90, che non al passaggio del 1989, che naturalmente c'è e che normalmente nella storiografia e anche nella politologia viene indicato come il punto di crisi in cui cambia, in cui finiscono i partiti. Invece questo tutto viene in un certo senso retrodatato, e siccome penso che sia un punto di partenza interessante che poi ci fa capire perché si arriva alla questione del Quirinale, mi piacerebbe partire da qui, se è d'accordo, ovviamente.
2: Sì, no, diciamo che ci arrivo, perché fa parte del tipo di ragionamento che volevo sviluppare, quindi queste, proprio sul tema della periodizzazione, arrivo. Allora, insomma, Una premessa, diciamo, rispetto a questo libro. Questo, ma lo ricordava prima il rettore Boccardelli, questo è un libro di scuola, nel senso che questo è un libro che scrive, mette per iscritto in una forma compiuta e organica una specifica lettura dell'Italia repubblicana, che è una lettura che si è prodotta, diciamo, negli ultimi 25 o 30 anni e che ha costruito un certo tipo di interpretazione dell'Italia repubblicana, che è appunto un'interpretazione di un orientamento culturale abbastanza preciso. E ovviamente questo mi rende anche un po' complicato la presentazione del libro, perché io appartengo a quella stessa scuola, appartengo a quello stesso, diciamo, orientamento interpretativo, e quindi, diciamo, come si dice a Roma, oste come il vino, insomma, io non sono l'oste, perché il libro l'hanno scritto loro, ovviamente, però faccio parte, diciamo, di quella rete di osterie, mettiamola così, e quindi naturalmente un pochino, diciamo, è la mia, è ovviamente una lettura dall'interno. Qui c'è Elena Garossi, e ha partecipato alla costruzione anche di questa interpretazione insieme a Viktor Zaslavsky, che naturalmente non è qui con noi da molti anni, ma che sicuramente ha contribuito a costruire questa interpretazione. Non c'è neanche qui con noi Piero Craveri, è un'altra persona insomma che ha sicuramente partecipato alla costruzione di questa lettura. Più o meno potremmo dire, in senso molto generale, è una lettura liberale della storia d'Italia. Allora, di che cosa è fatta questa lettura, diciamo, come, quali sono gli elementi? Uno è già stato ricordato, è stato ricordato da Enrico Letta, che ha un'interpretazione diversa, ma che converge sul giudizio essenzialmente positivo sulla storia dell'Italia repubblicana. Cioè è un giudizio, come dire, realistico, che prende atto di come l'Italia repubblicana si sviluppa all'interno di una, diciamo, un insieme di vincoli, un insieme di problemi strutturali, con dei limiti, appunto, al successo sofferto, c'è una sofferenza, ci sono dei limiti sicuramente di questo sistema repubblicano, però in definitiva è, diciamo, un sistema che presiede al più importante sviluppo della storia d'Italia, che ancora la liberaldemocrazia all'interno di questo paese, che ancora il paese all'interno del contesto occidentale, tutti risultati di grandissimo rilievo e tutti risultati tutt'altro che scontati. Quindi essenzialmente c'è una valutazione realisticamente positiva della storia d'Italia, che peraltro, diciamo, evita approcci complottisti che sono spesso presenti nell'interpretazione dell'Italia repubblicana, anche ricollocando quei vari momenti, diciamo, che si prestano a questo tipo di interpretazione nella storia dell'Italia repubblicana, riportandole alle loro giuste dimensioni. C'è un altro tema, naturalmente, che secondo me è assolutamente centrale in questa interpretazione, che è la centralità della dimensione internazionale. Questa è una Repubblica italiana che è molto fortemente inserita nella storia internazionale post 1945. La Repubblica non può essere letta altro che integrandola dentro quel contesto. Allora, una parte di questo contesto l'ha già trattato Enrico Letta. È ovvio che, soprattutto da un certo momento in poi, la dimensione europea diventa una dimensione costituzionale. La Costituzione materiale italiana non può prescindere dalla dimensione europea. Ma c'è un'altra componente, però, di questo, diciamo, di questo contesto internazionale, che è in senso lato una componente, diciamo così, atlantica e occidentale, che si fa sentire molto fortemente sulla Costituzione materiale italiana per quel che riguarda la Costituzione politico-istituzionale, ma si fa sentire molto prepotentemente, forse in maniera ancora più importante, nella Costituzione economica, la Costituzione materiale economica. E qui, insomma, sono le cose sulle quali in particolare Lorenzo Castellani ha molto lavorato, e questo fa sì che questa Costituzione materiale, insomma, i principi si moltiplicano, diciamo, c'è un principe europeo, ma c'è anche un principe atlantico, occidentale, chiamiamolo come vogliamo, che è anche un principe di economia mista, di economia capitalista, con però, diciamo, un welfare state crescente e un intervento regolatorio e anche proprietario, nel caso italiano, dello Stato, che ovviamente determinano in maniera forte lo sviluppo della Repubblica. Questo peraltro non può non intersecarsi con il fattore K, che è molto presente all'interno di questo libro, perché è molto presente all'interno di una lettura in senso lato liberale della storia repubblicana. E questo, diciamo, i due autori lo dicono molto chiaramente. Poi dopo possiamo dare tutte le valutazioni che vogliamo del fattore K, ma il fattore K c'è, ed è un fattore che condiziona in maniera importante lo sviluppo del paese e mette una tensione all'interno della nozione di arco costituzionale. perché se il tema del rapporto con la Costituzione per il Partito Comunista si pone in una certa maniera, se noi guardiamo la Costituzione dentro i confini italiani, si pone in una maniera diversa se noi vediamo la Costituzione materiale italiana come funzione non solo di quello che accade all'interno dei confini italiani, ma di quel che accade nel mondo atlantico, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista economico. E naturalmente qui le tensioni interne crescono. Qual è la parte, diciamo, meno positiva della valutazione sull'Italia repubblicana? Anche qui, diciamo, seguendo una lunga tradizione interpretativa, penso ovviamente a Giuseppe Maranini, ma ripreso, ad esempio, l'ho già citato da Piero Craveri, naturalmente qui c'è il tema della critica alla partitocrazia e dell'elemento, diciamo, della consapevolezza di quanto è il primo principe della Repubblica sono i partiti, evidentemente, e di quanto questo paese sia stato governato e per molti versi di quanto la legittimità politica in questo paese si sia spostata dalle istituzioni formali repubblicane all'istituzione informale partito politico. E insomma, qui l'interpretazione mi trova ovviamente del tutto concorde. Insomma, una Costituzione che viene scritta dentro un'incipiente guerra fredda e quindi viene scritta con una serie di contrappesi, perché non si sa chi vincerà, viene scritta, diciamo, dietro un velo di ignoranza e quindi diventa soprattutto una Costituzione di garanzia, trova il suo motore interno, il suo asse portante nel sistema dei partiti, però con tutte le distorsioni del caso. Ed è per questo che la storia, per rispondere alla domanda di Alessandra Sardoni, comincia nel 1943 e non nel 1945, perché non si può prescindere dai partiti antifascisti, non si può prescindere dal CLN, non si può prescindere dalla fase resistenziale, non si può prescindere dal governo Parri e dal governo De Gasperi. Governo Parri, che si presenta come governo del vento del nord, ma in realtà è già un governo partitocratico. Parri viene messo lì da socialisti e democristiani perché non riescono a mettersi d'accordo su un socialista o un democristiano e ci mettono Parri, il quale si illude di essere messo lì perché è il portatore del vento resistenziale. In realtà è messo lì dai partiti perché è un presidente debole, fin quando poi la crisi del governo Parri non segna l'avvento del primo governo De Gasperi nel dicembre del 1945, che è un governo che comincia a costruire questo elemento, diciamo, di centralità dei partiti politici. Però non si può non passare per il modo in cui i partiti, a partire dal 1943, entrano dentro la transizione, ovviamente non da soli, insieme alla monarchia, insieme agli alleati, ma cominciano a proporsi come gli eredi del potere, e cominciano a proporsi come gli eredi del potere in quella continuità discontinua che già Giuliano Amato, seguendo la lezione di Luciano Cafagna, continuità discontinua rispetto al Partito Nazionale Fascista, che lui stesso era diventato il centro del sistema istituzionale e che lascia la propria eredità ai partiti antifascisti, con la differenza tutt'altro che rilevante che si passa da un partito unico a una pluralità di partiti e quindi si entra dentro un contesto liberal democratico. L'altro elemento, diciamo, che è interessante proprio dal punto di vista di una prospettiva, di questa prospettiva liberale sull'Italia repubblicana, è un approccio, diciamo, articolato alle dicotomie conservazione progresso e continuità discontinuità. La storia d'Italia è stata spesso, la storia d'Italia repubblicana è stata spesso interpretata alla luce, lo dico brutalmente, mi perdonerete, della dicotomia destra-sinistra. Quindi, se le cose cambiano e progrediscono, oppure se le cose rimangono come erano. E per esempio questo è tutto quanto il tema, diciamo, della continuità rispetto all'apparato burocratico dell'Italia fascista e prefascista. e quindi le interpretazioni, spesso interpretazioni essenzialmente progressiste, penso a Claudio Pavone, che leggono la continuità dell'apparato burocratico come uno degli elementi, dei grandi vizi dell'Italia repubblicana, che non è riuscita a proiettarsi dentro un processo di trasformazione perché appunto c'era questa continuità. Ecco, qui l'approccio è più sfumato e più articolato, cioè la continuità è un problema, ma potrebbe anche non esserlo, la discontinuità è un'opportunità, ma potrebbe invece anche essere un problema. E quindi il tema della continuità della burocrazia è posto in questo libro con forza e come elemento critico, cioè un elemento che blocca, diciamo, rallenta lo sviluppo dell'Italia repubblicana, ma ad esempio la fase di discontinuità dei primi anni 60 rispetto alle tradizioni dell'intervento pubblico nell'economia che erano state ereditate dal fascismo e se per questo anche dall'Italia giolittiana, ecco, quella discontinuità non è tanto positiva, perché il governo dell'economia, per come era stato impostato in epoca giolittiana, durante il fascismo, ma da una fascista di origine antifascista come Alberto Beneduce, e che poi viene lasciato in eredità all'Italia repubblicana degli anni 50, beh, quel sistema era molto più virtuoso di quello stesso sistema nel momento in cui viene colonizzato dai partiti, a cominciare dagli anni 60, insomma, la lettura per dire anche di Fabrizio Barca, insomma, giusto per dire che poi non è appunto necessariamente destra-sinistra la linea interpretativa. E quindi, diciamo, c'è questa visione articolata di il cambiamento non è sempre positivo, la conservazione non è sempre negativa, anche se il cambiamento può essere positivo, la conservazione invece può non esserla. E questo, diciamo, secondo me, e ovviamente l'ultimo tema è quello della periodizzazione, e riprendiamo appunto il 43, l'ho già detto. E poi, insomma, qui ci sono alcune periodizzazioni centrali, appunto una abbiamo già detto, è il 1960, i fatti di Genova, Tambroni e il centro-sinistra, come momento appunto momento in cui si condensa questo ordine centrato sui partiti e legittimato dall'antifascismo, e qui credo di aver avuto qualche ruolo anche io, insomma, con gli studi su Malagodi e sui liberali. Il post 68, letto come momento di consolidamento di un sistema essenzialmente consociativo, e questa è una tesi forte, diciamo, alla quale ha dedicato grande riflessione Piero Craveri, e poi il delitto Moro, il 1978, come momento nel quale questa fase nella quale il sistema politico repubblicano ha, per così dire, una tendenza progressista, e quindi prima il centrosinistra con l'apertura ai socialisti, poi dopo il 68 la stagione consociativa che porta poi all'ingresso in maggioranza del Partito Comunista, in un certo senso questo movimento esaurisce le sue virtualità. Con il delitto Moro questa fase in un certo senso si chiude, poi dopodiché abbiamo ancora 14 anni di cosiddetta Prima Repubblica, però il dinamismo di questo sistema, cioè questo sistema a un certo punto trova il suo dinamismo in questa progressiva apertura a sinistra, che però è un dinamismo bloccato da quello che dicevo prima, cioè se la Costituzione italiana non è una Costituzione solo italiana, ma è una Costituzione dentro la quale entra il contesto internazionale, da un punto di vista sia politico sia economico, c'è una Costituzione italiana ma anche euroatlantica, per così dire, e allora evidentemente quella dinamica di apertura progressiva a sinistra, prima ai socialisti e poi ai comunisti, per poter compiutamente fiorire ha bisogno di una trasformazione di natura internazionale, o cambia il clima internazionale o finisce la guerra fredda, oppure il Partito Comunista diventa un partito compiutamente e pienamente socialdemocratico e accetta pienamente e compiutamente questa parte internazionale della Costituzione italiana. Nel 78-79 questo non succede. Non succede perché anzi abbiamo l'inizio della cosiddetta seconda guerra fredda, quindi una recrudescenza della guerra fredda con la crisi degli euromissili e con l'invasione sovietica dell'Afghanistan, e abbiamo un partito comunista, qui c'è qualcuno che l'ha vissuto questa storia, che si interroga sull'opportunità di evolvere come partito socialdemocratico, e c'è anche all'interno del partito chi spinge in quella direzione, ma fa una scelta molto diversa, e quindi diciamo questo incontro non c'è, e a quel punto la situazione ovviamente non può che bloccarsi, e a questo punto la Repubblica non ha più, diciamo, questa propria dinamica interna, e in un certo senso, diciamo, la dinamica viene sostituita per un periodo sicuramente dalle iniziative craxiane, dal Partito Socialista, però sono degli elementi che non riescono a sbloccare questo meccanismo, e in un certo senso le virtualità della Repubblica a quel punto, quelle virtualità che prendono l'avvio all'inizio degli anni 60 col centro-sinistra, si bloccano, e col 78 effettivamente entriamo dentro una stagione anche importante, ma da un punto di vista politico-costituzionale residuale della Repubblica.
1: Grazie, molto. Molti spunti, naturalmente ci tengo a riprendere e a sottolineare il fatto, non l'abbiamo, forse l'ha detto in parte Boccardelli, l'abbiamo ricordato, adesso è emerso da questi interventi, questo libro ha anche una ricca parte, diciamo, di una grande attenzione al tema, ai temi economici, ai temi delle politiche economiche, c'è molto, in tutti i capitoli questo viene seguito, e secondo me è un altro aspetto interessante. Però arrivo agli autori, perché immagino che abbiano da dire. Comincerei con Lorenzo Castellani, poi arrivo, così lasciamo la chiusura a Gaetano Quagliariello. Vorrei chiedere questo, uno spunto che in parte era anche nelle parole di Enrico Letta. Allora, il Quirinale è il principe, è lo stabilizzatore, è perfino, e questa forse era una domanda anche per Enrico Letta, è perfino il rappresentante di un elettorato moderato in qualche modo, ha una rappresentanza dei moderati nei momenti difficili, viene a un certo punto, c'è questo tema, quindi il Quirinale è tutto questo, c'è il sofferto successo, c'è un filo rosso della continuità istituzionale, quindi c'è una griglia che con tante difficoltà ha tenuto, però noi vediamo degli attacchi non soltanto locali, ma c'è un tema più generale che potremmo dire di deculturazione, di scomparsa della categoria dell'implicito, so che Giovanni Orsina sa a che cosa mi riferisco, nel senso dell'implicito riconoscimento delle istituzioni. Allora, il Quirinale può essere principe se viene meno, se le figure individuali, chi salirà dopo Sergio Mattarella in quel palazzo, chi andrà lì, salirà, perché questo è il verbo dell'elezione del Capo dello Stato, se non avrà lo stesso riconoscimento della importanza, del senso delle istituzioni, perché credo che quello che è veramente difficile contenere oggi è la spinta anti-istituzionale, che in alcuni casi è voluta, cioè è un assalto alle istituzioni, quello che è avvenuto negli Stati Uniti e quello che alcune forze politiche hanno almeno nei loro esordi fatto qui, però c'è anche una ignoranza del senso delle istituzioni, una fine della cultura delle istituzioni, che fa sì che possa semplicemente non funzionare più la griglia, per questo motivo, perché non si sa che è una griglia, E allora chiedo se la tesi del Quirinale Principe regge comunque, okay, chiunque sia lì. Questo grazie. Lorenzo Castellano.
3: Grazie Alessandra, buonasera a tutti. Naturalmente inizio come si deve con i ringraziamenti a te Alessandra per aver accettato il ruolo di oggi, ma anche per ospitarci a Omnibus spesso e volentieri, sia a me che al professor Quagliariello, Giovanni Orsina, mio maestro Enrico intellettuale prima che accademico, presidente Enrico Letta che ci ha fatto l'onore di essere presente, e naturalmente Gaetano, perché diciamo anche per un giovane, tra virgolette, non più tanto ormai come me, potermi confrontare quotidianamente con una persona della sua esperienza, del suo valore è stato importante, ha significato per me imparare molto, non solo sulla scrittura di questo libro, ma più in generale, diciamo, su come si sta al mondo, e quindi lo ringrazio. Sì, come dicevi, il libro innanzitutto, questo ci tengo a dirlo, perché io sono un prodotto LUIS, orgogliosamente, dalla mia laurea e fatto gran parte della mia carriera accademica qui ho trovato i miei maestri, in sala ci sono allievi, ex allievi, compagni scorribande dei tempi dell'università che saluto, e quindi come dire mi fa molto piacere, ringrazio anche la LUIS University Press, che è uno dei motivi, diciamo, per cui quest'opera di scuola l'abbiamo voluta fare tutta dentro la LUIS. Motivi per cui abbiamo scritto questo libro: da un lato fornire naturalmente un'interpretazione della storia d'Italia, ma anche dare un'interpretazione della storia d'Italia ai nostri studenti. Quindi parlare a un pubblico più ampio, ma anche a un pubblico di studenti, perché? Perché l'impressione era che ridurre la storia della Repubblica Italiana, come spesso accade, solamente a partiti, governo e Parlamento fosse riduttivo. Per questo ci sono dentro molti inserti economici, c'è una grande attenzione appunto al rapporto tra Stato e mercato, al mondo delle imprese, al ruolo, come si diceva, della Banca d'Italia. Questa università è intitolata Guido Carli, diciamo, non a caso, e quindi ci sembrava appropriato inserire questo elemento. Ci sono elementi che riguardano le altre istituzioni, spesso più trascurate, appunto la pubblica amministrazione, il rapporto con i governi locali, il ruolo più in generale rivestito dalla magistratura e anche appunto le degenerazioni spesso di queste istituzioni. Quindi l'idea era dare una panoramica un po' più ampia rispetto a quella che facciamo di solito, sia ai nostri studenti sia a chi leggerà il libro, diciamo così, per passione storica. Come appunto suggerisce la tua domanda, e ricollegandomi anche a quello che è stato detto, il fulcro qui che abbiamo cercato di individuare sono questi due principi che si avvicendano, no? Sui partiti, insomma, è già stato detto, non ci ritorno. Sul Quirinale, allora, è evidente che il Quirinale, diciamo così, è come sempre un'istituzione, e come tutte le istituzioni, influenzata dalle contingenze. Cioè il crollo, il collasso dei partiti ha, come dire, in qualche modo allargato le funzioni del Quirinale, ma anche, mi riconnetto al principe che diceva il presidente Letta, al processo di integrazione europea, perché è evidente, no, che il Quirinale non sia più interpretabile, non è mai stato un potere neutro, come si dice, super partes, è chiaramente un potere politico, ma che funge con un ruolo di garanzia, ha un ruolo di cintura di sicurezza, e nel momento in cui il paese è integrato, no, nella prima fase della nostra storia repubblicana in un ordine atlantico, occidentale, poi ulteriormente in quello europeo, il Presidente della Repubblica si fa garante anche degli impegni che il Paese ha preso essenzialmente verso l'estero, e questo determina, come appunto ci veniva raccontato, una necessità di contrattare con il Capo dello Stato, con il Presidente della Repubblica, anche le figure chiave dei ministeri. Questo in parte lo è sempre stato, ma dal 1994 questo elemento diventa più rilevante, diciamo così, più preponderante. C'è anche un altro punto, secondo me, che rende il Capo dello Stato particolarmente importante, diciamo, nel gioco delle istituzioni italiane. Cioè, se noi guardiamo gli indici di fiducia negli anni delle istituzioni, il Presidente della Repubblica è sempre il primo, cioè è sempre più in alto di gran lunga rispetto al Parlamento, rispetto ai partiti. E quindi, secondo me, venendo alla tua domanda, andiamo anche oltre questa idea che in qualche modo ci sia un intercettare i moderati. Il Presidente della Repubblica, secondo me, è forse l'unica istituzione realmente trasversale, Poi ci sono sempre chiaramente delle minoranze, sono sempre delle contrapposizioni politiche, ma questa trasversalità e questa, diciamo, legittimazione di cui gode il Presidente della Repubblica è molto importante. Questo probabilmente si ricollega anche alle biografie dei presidenti, cioè i presidenti non sono mai sostanzialmente il centro dell'agone politico. Cioè, non è un caso che non abbiamo avuto, no, come Presidente della Repubblica Andreotti o Fanfani, per venire appunto anche a casi più recenti, ma abbiamo avuto sempre delle personalità importanti, stimate, rilevanti, che in qualche modo conservavano una propria autonomia, una propria indipendenza, una propria capacità di muoversi, diciamo, in maniera laterale rispetto al sistema. E questo secondo me ne ha rafforzato molto il ruolo, proprio perché, diciamo, con vari gradi, ma tutti erano caratterizzati da una cultura delle istituzioni, da un'idea di ordine, di equilibrio tra i poteri, che è stato più forte nella maggior parte dei casi anche delle leadership politiche, si è imposto sulle leadership politiche. Secondo me questo è parte anche della interpretazione, potremmo dire vagamente ottimistica, che noi facciamo nel libro. Cioè, se noi pensiamo a quello che questo paese ha attraversato, dalla ricostruzione del dopoguerra al terrorismo, all'uccisione di Moro, a Tangentopoli, a una crisi profondissima nel 2011, a essenzialmente sorgere di partiti, come tu dicevi, populisti, anti-istituzionali, euroscettici, beh, questo perno, soprattutto nel 1994 in poi, è stato capace in qualche modo di addomesticare il conflitto politico, cioè di stemperare questo conflitto, di tenerlo dentro alcuni canoni, senza sopprimerlo, cioè senza tentativi, come magari in altri paesi, di comprimere gli elementi appunto della politica democratica, e quindi ha svolto un ruolo sicuramente di stabilizzazione. Ora, c'è anche, diciamo, un altro elemento che dobbiamo considerare, e vengo alla tua domanda su, diciamo, la figura personale del Presidente della Repubblica. Appunto, il Presidente della Repubblica hanno avuto tutti dei profili piuttosto indipendenti, sono stati caratterizzati da un approccio che sicuramente è insito anche nelle istituzioni, cioè di come l'istituzione funziona e come lavora, ma chiaramente c'è un elemento personale di educazione. E questo ci richiama, secondo me, un po' al ruolo anche del libro e al ruolo della formazione che noi cerchiamo di dare alla LUISS. Fondamentalmente negli ultimi anni noi abbiamo pensato le istituzioni, e lo vediamo, diciamo, nel dibattito politico attuale, come una sorta di grande macchina, no? Questa interpretazione in qualche modo weberiana, in cui sono le regole, sono le risorse, sono le organizzazioni a prevalere su tutto. Questo è vero, ma è vero in parte, perché poi c'è un elemento di educazione in qualche modo, no? Classica, alla virtù, all'arte di governo, appunto alla dialettica istituzionale, che è un elemento che, diciamo, se si perde, se si perderà, creerà grossi problemi alla nostra Repubblica. E quindi rientra dentro, secondo me, la capacità di chi fa il nostro mestiere, quello di non ridurre le istituzioni esclusivamente a regole, a calcoli, a organizzazioni, ma dare anche, diciamo, una cultura della formazione, dell'arte di governo, dell'esercizio appunto di valori, di virtù, anche nel conflitto, anche nella dialettica, che possa in qualche modo mettere chi occuperà quegli incarichi istituzionali dentro una condizione di continuare in quel solco. Naturalmente questo non è garantito, però io penso che quando parliamo di elezioni del Quirinale entrano sempre in gioco delle dinamiche un po' diverse rispetto a quelle dei talk show e rispetto a quelle della lotta politica a sé stante. Cioè, penso che lì, diciamo così, si intersichino in qualche modo degli elementi sia di coscienza, sia di accordo politico, sia di istituzioni in senso ampio, cioè che travalicano il Parlamento, che secondo me ci danno ancora buone speranze di poter avere in futuro delle persone tecniche, politiche, a metà strada, che possono comunque continuare a interpretare quel ruolo, diciamo, con una certa saggezza, pur nella diversità, perché poi ogni Presidente della Repubblica è diverso dall'altro e ha delle priorità, delle prerogative, degli stili che sono differenti. Però penso che quest'ancora, anche per i vincoli di cui dicevamo internazionali, possa essere in qualche modo preservata.
1: Allora, vorrei restare su questo tema anche con Gaetano Quagliariello, perché bisogna scommettere sul fatto che l'educazione formi, diciamo, che abbia formato già, in realtà, che sia già formato un bacino, una classe dirigente da cui attingere qualcuno che consenta al principe di fare il principe, al Quirinale principe, insomma, di rimanere su questo livello, che ci sia qualcosa di condiviso. E però l'altra domanda che mi viene però è: messa così, si esclude un'elezione diretta, un presidenzialismo?
4: Allora, grazie.
1: Tutto. Adesso l'abbiamo portata qui, ma credo che sia
4: grazie di questa, grazie anche di questa domanda. Innanzitutto consenti anche a me un ringraziamento, innanzitutto all'università, a soprattutto lo staff della School of Government, che devo dire è sempre impeccabile in queste occasioni, a tutti quelli che hanno partecipato. E poi, insomma, vorrei anche esprimere la soddisfazione per questa serata, perché, insomma, veramente su questo palco, per quel che mi riguarda, ci sono quattro persone particolarmente care. Con Giovanni abbiamo passato una vita insieme, quindi, insomma, con Enrico, insomma, è iniziato un dialogo quando eravamo al governo. Diciamo anche la verità, che a quel governo poi gli ultimi giorni eravamo rimasti soltanto lui ed io, e da allora questo dialogo non è mai finito. E Alessandra, lei lo sa, è un mio punto di riferimento costante nel panorama, diciamo, della politica italiana. Un grazie poi a Lorenzo, perché per la disponibilità, insomma, che ha avuto a condividere con me questa esperienza, perché mi ha dato appunto la possibilità, cosa che non è scontata alla mia età, di imparare qualcosa di nuovo. Molto sinteticamente, per arrivare, insomma, a dare una risposta, alcuni aspetti che ci sono in questo libro, che noi ci rendiamo conto nell'ambito, diciamo, della storiografia, è un libro minoritario. Abbiamo cercato di parlare senza complessi, come ecco appunto, insomma, senza considerarci in partenza tali, e anche cercando di dimostrare che poi, se siamo minoritari nell'interpretazione, molto spesso poi i fatti invece vanno nel senso, diciamo, ampio che in qualche modo è delineato qui. Ecco, la prima cosa, Alessandra, l'hai colta immediatamente: la storia della Repubblica inizia nel 1943, perché alcune scelte che la condizionano avvengono in quel periodo che è compreso tra il 43 e il 46, e queste non sono soltanto, cosa che è stata messa in luce da tanti, il fatto che i partiti siano nati prima delle istituzioni. Questo c'è evidentemente, ma c'è anche il fatto che l'Italia è stata il primo paese a subire una resa incondizionata, c'è il fatto che non è stata difesa la capitale nel 1943, c'è ora uscito un bellissimo libro di Elena Garossi, che aveva già dato un contributo sull'8 settembre e che ora mette in evidenza questa cosa. C'era già stata la svolta di Salerno, c'era stata già una scelta in qualche modo a favore dell'America all'interno del contesto del contesto internazionale, cioè alcune scelte fondanti che poi hanno condizionato la storia della Repubblica e che fanno parte del suo patrimonio genetico, avvengono prima che la Repubblica si compie. Forse anche per questo, come ricorda Antonio Polito nel suo libro sulla Costituzione, i due primi presidenti della Repubblica italiana sono stati dei monarchici, cosa non scontata. Ecco, la seconda cosa, il secondo aspetto, sì, qui appunto c'è il libro di Antonio Polito, che a livello, diciamo così, di di conquista del senso comune, secondo me è molto importante. Altri contributi, il fatto che la Costituzione sia stata un grande compromesso, non facile. Noi per la storia successiva abbiamo compreso che cosa vuol dire fare un compromesso, no? Allora si faceva, quel compromesso è stato fatto nel momento in cui il mondo si è diviso in due, ecco, però è stato un compromesso, non un programma, né diciamo un atto di egemonia, e questa è una cosa che ancora si fa fatica a far passare e che invece secondo me è molto importante per leggere molte delle cose che sono avvenute dopo. Qui c'è stato un ritardo che poi si è colmato in parte, ci sarebbe ancora tanto da fare. Basta considerare una cosa, basta considerare la letteratura sulla resistenza e la storia della resistenza. Nella letteratura della resistenza noi troviamo già la resistenza come guerra civile, troviamo già, e in autori come Pavese, Calvino, Cassola, cioè non in autori nostalgici, ci sono già tutti i temi. La storiografia ha fatto una grande fatica, l'ha fatto con molto ritardo, si capisce anche perché, perché quello era un argomento di legittimazione a lungo, che ha fortemente condizionato appunto la storia e l'interpretazione di quel momento. Ecco, da qui un'altra cosa, i partiti, sì, sono stati il principe, ma lo sono stati per un periodo fondamentalmente non lunghissimo. Quel periodo va dal 1960 al fondamentalmente 1970, agli anni 80. Questo è il periodo, sono 18 anni, non di più, perché fino al 1960 gli assetti istituzionali erano ancora in forza. De Gasperi era per un assetto istituzionale differente, Gronchi avrebbe voluto anticipare, diciamo, il baricentro del potere sul Quirinale. Quindi è un periodo importante, ma non è un periodo fondamentale. E questo spiega anche perché, quando è venuto meno un assetto, diciamo, internazionale, quell'ordine non si è riuscito a continuarlo, a tenerlo in vita, anche se il tentativo è stato questo. Noi cerchiamo questa cosa di descriverla, e qui io penso ci sia un'altra riflessione da fare. Giovanni ha colto il punto, il Partito Comunista è un attore principale di tutta questa vicenda, e però quella storia avrebbe potuto avere due esiti differenti. Un esito che è quello, diciamo, di riunirsi alla strada socialdemocratica, la faccio breve, e l'altra è quello che un po' è stato descritto da Del Noce, che invece è stato prevalente. Questa partita nel PC, a mio avviso, si inizia a giocare già negli anni 70. E si gioca al momento della successione di Luigi Longo, cioè della fine, il periodo Longo e Togliatti non c'entrano niente, non si può dire nemmeno la fine del periodo togliattiano, ma diciamo quando l'intermezzo dopo la morte di Togliatti finisce. Lì fondamentalmente ci sono due ipotesi, vado veramente con l'accetta e mi scuseranno, insomma, chi questa storia la conosce meglio, ma c'è l'ipotesi Berlinguer e l'ipotesi Napolitano. Una è un'ipotesi che traguarda, cioè quella di Napolitano, la riunificazione con la vicenda socialdemocratica, in Fieri, non in maniera espressa, quella di Berlinguer no, è ancora una storia che non ha nulla a che fare con lo sviluppo di una normale liberal democrazia europea. E questo spiega anche perché mi avvicino il tema della riforma costituzionale fatta insieme è stato un tema così centrale e così importante, anche oltre il fatto che le istituzioni italiane si dovessero rinnovare perché fondamentalmente l'avevano previsto gli stessi padri costituenti. Quello che voglio dire è che nella vicenda della socialdemocrazia è iscritto il tema della grosse coalition, del fatto di fare cioè il governo con il nemico per farlo diventare avversario. E nella vicenda socialdemocratica l'SPD non è una cosa come l'altra, è il punto di riferimento. Questo è, secondo me, il motivo che spiega la centralità di questo tema in tutta, diciamo, definiamola così, la Seconda Repubblica. Oggi io credo che questa tematica è tramontata. Cosa rimane sul tappeto? Rimangono delle istituzioni oggettivamente in alcune parti antiquate, che avrebbero bisogno di essere rimesse a posto, e non tutto si può fare attraverso leggi ordinarie. La riforma del CSM si poteva fare, ma non tutto. Per esempio, il nostro bicameralismo è oggettivamente improponibile, e tanto è vero che l'abbiamo riformato nei fatti, lo abbiamo riformato attraverso, diciamo, il gioco delle navette. Rimane anche però sul tappeto un'altra cosa, rimane il fatto che ci sono alcune garanzie che le costituzioni devono oggi assumere di fronte ai rischi della rivoluzione digitale, che fino ad ora non sono state prese in considerazione da alcuna ipotesi di riforma e che diventano assolutamente fondamentali e che fanno ritenere che alcune soluzioni del passato, ad esempio quella dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, Dio solo sa, e anche Enrico, se io non ho caldeggiato per una lunga stagione quella soluzione, oggi possono essere inadeguate. La Romania è sopportabile una volta, ma non può essere la regola per la quale è di fronte, diciamo, all'incidenza e alcune cose, diciamo, giornalisticamente definite come fake news sulle istituzioni. Noi non abbiamo ancora elaborato una teoria delle garanzie che invece è assolutamente urgente. Ultimissima cosa. E allora due cose. Una, Enrico. Rispetto, sì, il principe ha diverse, e non c'è dubbio, a diverse incarnazioni, e alcune di queste possono convivere. Non c'è dubbio che una è quella che tu hai evidenziato, di fronte alla quale noi non ci siamo sottratti. Tra le altre cose, si potrebbe anche dire che la crisi delle istituzioni monocratiche elette direttamente è legata alla dinamica che tu hai spiegato, perché tu un'istituzione monocratica che la eleggi direttamente, gli dai una forte, diciamo, legittimazione, poi deve andare in una stanza con altri 27 a parlare inglese, cioè immagino Mitterrand in questo, e beh, allora a quel punto è chiaro che c'è una contraddizione, si inserisce una contraddizione. Ecco, quello che su cui mi vorrei essere un po' rassicurato da te e come tutto questo poi si interfaccia con il tema della sovranità, e cioè questa, la sovranità che si trova all'interno di quel consiglio.

0: e la Germania non sono l'Ungheria. E noi abbiamo festeggiato, io con te, il risultato ungherese, anche perché poi ha vinto uno di centrodestra fondamentalmente. Ma ecco, se in Francia tra un anno dovessimo trovarci un ballottaggio come quello che si ritiene possibile e in Germania non si ferma l'ascesa nei sondaggi dell'AfD, qualche problema, quei 27 chiusi là dentro ce lo possono avere. E quindi mi chiedo se quella stanza non andrebbe aperta. In che senso? Che dell'Europa non si può fare a meno, sempre di più non si può fare a meno, e non si può fare a meno di un'Europa politica, perché fino a che ci stava l'asse transatlantico noi potevamo tenere una geometria variabile per cui l'economia contava di più. E allora non dobbiamo forse provare a cercare qualcosa anche fuori da quella stanza e dai meccanismi istituzionali che quella stanza propone? E qui il tema, noi, per quello che ho detto, ecco, e questo non potevamo non tenerne conto, l'Italia oggi si trova in una situazione di maggiore stabilità rispetto all'Europa. È addirittura, diciamo, un miracolo. Chi frequenta un po' la Francia lo sa, cioè i francesi hanno più o meno lo stesso effetto di quando Bartali vinceva il Tour de France. Cioè, insomma, dice, ma com'è possibile che avete un governo da 5 anni? Ora, il problema però è questo, che questa cosa è fragilissima. È fragilissima, perché uno dei temi legati al pareggio, che poi tra l'altro sarebbe necessario per eleggere un presidente della Repubblica, diciamo, non di parte, è che il pareggio in Italia...
1: Questa è Radio Radicale e questa che abbiamo terminato di ascoltare è la presentazione del libro di Lorenzo Castellani e Gaetano Quagliariello, Il Principe e la Repubblica, Potere e Istituzioni in Italia dal 1943 ad oggi, presentazione che si è svolta a Roma il 25 maggio scorso. Adesso andiamo ad ascoltare il volume Siamo stati iscritti al PC di Chicco Testa e Claudio Velardi, Roma, 26 maggio, insieme ai due autori, Giorgio Spaziani Testa, Mirta Merlino, Roberto Gualtieri, Claudio Petruccioli e Paolo Miali. Buon ascolto.
2: Buonasera, benvenuti nella sala Einaudi della Confedrizia. Siamo molto lieti oggi di essere i primi, credo, ad ospitare, mi correggete se sbaglio, ma non sbaglio, non sono documentato, la prima presentazione di questo libro, che mi sembra sia già facendo notizia, vista la presenza ampia anche dei giornalisti, un libro su un partito che potrebbe essere considerato, anzi forse è, da considerarsi piuttosto lontano rispetto alla sede nella quale ci troviamo, e cioè dell'associazione storica della proprietà edilizia, quindi i difensori della proprietà immobiliare, del diritto di proprietà privata. E salutiamo anche la moderatrice dell'evento, Mirta Merlino, però mi hanno detto di iniziare a salutarmi, non sono stato... Buonasera. Mi trattengo io mentre prende posto la moderatrice, solo per dire che siamo davvero contenti di ospitare questa presentazione. Lo dico a chi non conosce questa attività parallela della Confedilizia, che ogni giorno fa tutt'altro, naturalmente fa tutela e rappresentanza dei diritti dei proprietari di immobili. Abbiamo tenuto la nostra assemblea qualche giorno fa, anzi una settimana fa, però si diletta anche in questo tipo di attività, cioè crediamo molto alla opportunità di diffondere, ospitare pensiero, diffondere pensiero, ma diffondere soprattutto dibattito, quindi senza idee precostituite, lo dimostra il fatto che abbiamo presentato libri di vario tipo, spesso di liberi libri, e questa è anche un'occasione per ribadire l'importanza del nostro rapporto con i liberi libri. E saluto e ringrazio Michele Silenzi, che ha organizzato egregiamente questa presentazione, e noi con liberi libri abbiamo un rapporto ormai consolidato che ci porta a promuovere la pubblicazione

0: insieme a loro di un paio di libri l'anno. Il prossimo sarà un libro dedicato al nostro storico presidente Corrado Sforza Fogliani, ma ne abbiamo fatti già almeno una decina finora, quindi insomma è un'occasione anche per ribadire questo. Mi fermo perché siete tutti qui per ascoltare i nostri relatori, ringrazio ancora tutti e auguro a tutti buona serata.
1: Grazie Presidente, salve a tutti, scusate il ritardo, giornata complicata, fanno anche 30 gradi, proprio dietro si sta benissimo.
2: Anche i 30 gradi sono una scusa per arrivare in ritardo.
1: Allora, questo è un libro godibilissimo, consiglio a tutti di leggerlo perché veramente è un libro pieno di sentimento, pieno di memoria ma anche pieno di ironia. E pieno di intelligenza, onestamente, intelligenza anche un po' urticante in alcuni casi, perché sono un'operazione molto onesta e coraggiosa, Claudio Velardi e Chicco Testa, fanno un'operazione in cui rimettono in discussione moltissime cose e raccontano dei pezzi di storia molto interessanti, sono molti aneddoti, molti racconti di prima persona che danno uno spaccato, secondo me, straordinariamente interessante di questa grande storia, perché poi loro due sono, come dire, molto critici, ma parliamo di una grande storia. E io leggendo questo libro, caro Claudio, ho pensato moltissimo a quella meravigliosa canzone di Giorgio Gaber, Qualcuno era comunista, perché dentro questo libro ci sono molte, diciamo, delle motivazioni per cui qualcuno era comunista, e c'è forse anche un po' quel finale così amaro di quella canzone, non so se ve la ricordate, ma il finale è un finale poetico amarissimo, perché lui dice: forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare come dei gabbiani ipotetici, e poi finisce dicendo che invece ormai lui si sente due in uno, ma da una parte c'è l'uomo inserito, dall'altro c'è il gabbiano senza neanche più l'intenzione del volo, perché il sogno si è riattrappito. Ecco, c'è molto di questa canzone in questo libro, c'è molta, secondo me c'è anche molto dell'afflato iniziale, però, questo senso di comunità così forte, un senso di comunità peraltro che io ho molto respirato nella storia della mia famiglia, i miei genitori erano due sessantottini e io ricordo benissimo quel senso di vita tutto insieme. Chicco dice all'inizio, dice, in realtà si stava dentro questa comunità per tanti motivi, la politica era uno, ma c'erano le amicizie, gli amori, la vita insieme, si condivideva tutto, ma questo racconto stupendo di Nuccia Prada che lavava i piatti, cioè effettivamente è stato un momento nella storia del nostro paese in cui un'intera generazione ha pensato di potersi riconoscere in qualcosa. Questa è la parte bella e romantica, poi si va avanti, ci sono molte altre cose che adesso piano piano scopriremo, e la cosa più importante e più interessante è che questi due simpatici mascalzoni, perché sono due simpatici mascalzoni che raccontano anche le loro malefatte, c'è tutta una storia tra Petruccioli e Velardi meravigliosa in cui Velardi frega durante la notte Petruccioli quando bisogna eleggere Occhetto segretario, e questa lezione non arriva perché lui durante la notte ha cambiato i nomi dei delegati, quindi sono anche delle malefatte confessate, degli outing.
3: Poi la raccontiamo bene.
1: Diciamo che insomma la prima cosa interessante da dire è che su questo palco tutti quelli che sono su questo palco sono stati comunisti, forse Paolo Mele no, perché lui era potere operaio, non era comunista. Comunista, tutti comunisti, quindi già partiamo bene. Oggi doveva esserci l'intruso, un intruso molto interessante che peraltro firma la preparazione di questo libro, che è Guido Crosetto. Perché dico molto interessante? Perché Guido Crosetto oggi è ministro del governo, fondatore di Fratelli d'Italia, uomo forte della Meloni, ma in realtà è un ragazzo democristiano. Lui ha scritto a sua volta un libro sulla sua storia, Un ragazzo storico, un ragazzo di provincia, in cui racconta tutta la sua formazione democristiana. E quindi perché è interessante? Perché è un altro da me, diciamo da loro, Crosetto, ma un altro da loro che capisce profondamente la loro storia, perché anche lui è stato dentro una grande chiesa, e chi è stato dentro una grande chiesa tende ad avere rispetto e anche, come dire, curiosità per quello che accadeva nella chiesa concorrente. Cosetto purtroppo oggi non potrà essere con noi, adesso vi leggo il suo saluto, ci ha mandato una lettera. Allora, caro Claudio, caro Chicco, purtroppo oggi per un programma di impegni di lavoro dovuti alla difficile situazione internazionale che stiamo vivendo non potrò essere con voi a presentare il bel libro che avete scritto a due voci. Siamo stati iscritti al PC. Il libro che riporta anche la mia prefazione che mi avete fatto l'onore di chiedere e che ho scritto con grande piacere. Mi avrebbe stimolato discuterne con voi e con illustri ospiti quali il sindaco di Roma che sta arrivando, il direttore Paolo Mieli, Claudio Petruccioli, che saluto con affetto. Le parole sono importanti, diceva, anzi urlava un regista di sinistra, Nanni Moretti, e voi ne avete scritte molte, di belle e di utili, in particolare mi è molto più lo slogan che avete usato e che fa la filigrana al vostro libro: non rinnego ma non rimpiango, una frase di Miriam Mafai con cui si apre il libro. Eravamo quando il PC esiste nella Repubblica su fronti opposti, voi comunisti, io e molti altri democristiani, poi c'erano azionisti, liberali, repubblicani, socialisti, missini. Penso che all'epoca, in un'epoca pur caratterizzata da una contrapposizione totale, ideologica, politica, sociale, culturale, a volte persino contratti di guerra, di religione, ci siamo sempre rispettati, militando in partiti assai lontani e diversi tra loro, ma che avevano contribuito a fondare la Repubblica, la Costituzione, la ricostruzione dell'Italia distrutta dalla guerra fino al miracolo economico, passando per la contestazione, la crisi economica e sociale degli anni 70, fino alla modernizzazione degli anni 80. Oggi temo quel rispetto e quell'etica repubblicana che caratterizzava partiti dirigenti e militanti di parti opposte, che pure si combattevano in Parlamento e nelle piazze, nelle urne, nei comitati, nei comizi, sembra essere venuto meno. Trovo inaccettabili non solo gli insulti volgari che vengono rivolti a Giorgia Meloni dai presunti intellettuali di sinistra, come quelli di Alice Lahn che arrivano dall'ultimo dei consiglieri comunali di destra. Predico spesso in vano da anni, cioè da quando ho iniziato il mio servizio come Ministro della Repubblica, che il Paese e la sua classe politica, se degna di questo nome, dovrebbe unirsi davanti alle scelte fondamentali e strategiche nazionali, non solo sulla difesa, ma su molti altri temi. Nei tempi difficili in cui dobbiamo vivere, serve unità e forza davanti a sfide epocali, crisi drammatiche, guerre e minacce. Questo non vuol dire non dividersi in Parlamento nei voti, come quando si concorre alle elezioni, su tanti, molti temi, ma se il PC e la DC, lontanissimi per valori, scelte, ideali, seppero affrontare insieme la costruzione della democrazia, dopo aver combattuto il terrorismo rosso e nero, come pure la mafia estragista, penso che oggi a maggior ragione si possa e si debba convenire affrontare scelte europee e nazionali, difficili quanto strategiche, che riguardano l'avvenire dei nostri figli. L'etica della responsabilità deve prevalere sulle convinzioni, il bene comune, sulle fazioni. Tornando in chiusura sul libro, cari Claudio e Chicco, mi ha molto colpito l'aspetto ironico, quasi goliardico, che emerge forte nel vostro dialogo, eppure tocca passaggi e momenti fondamentali per il Paese, visti dall'ottica del PC, l'educazione sentimentale, non solo quella politica, che così bene raccontate dovrebbe fare da modello e da sprone per chiunque voglia oggi impegnarsi e praticare in politica, a prescindere dallo schieramento, area, partito in cui lo farà. Vi auguro buon lavoro e vi saluto con riconoscenza e stima. Allora, io partirei da una data fondamentale, la notte del 21 giugno del 76, che come molti di voi ricorderanno, probabilmente anche con un pizzico di emozione, Enrico Berlinguer si affaccia al balcone di Botteghe Oscure e ha in mano i risultati delle elezioni politiche, risultati che per lui aveva tra l'altro messo insieme quella macchina pazzesca che era la macchina del PC, che era praticamente più efficiente del Viminale, e insomma avverte la folla che arriva che il PC è arrivato al 34,4%, e un italiano su tre vota comunista. E forse da qui dobbiamo partire: da come sia stato possibile che negli anni 70, in un paese occidentale, che un partito orgogliosamente comunista, che si rifaceva al marxismo-leninismo, poi vedremo anche la questione dei trattini, abbiamo un intero capitolo sui trattini, perché i trattini, secondo Chicco e Claudio, non sono una cosa da poco, cioè il cambiamento da il marxismo-leninismo col trattino a ci rifacciamo la tradizione marxista e leninista cambia tutto. Come poi ci racconterà Claudio, c'è un altro trattino importante che è il centro-sinistra. Pare che D'Alema avesse fatto delle battaglie epocali per tenere il trattino, perché quello era un modo per, come dire, tenersi stretta la sua identità. Quindi i trattini sono qualcosa di molto importante, ho imparato da questo libro. Ebbene, questo è un partito che si ispirava al marxismo-leninismo, all'Unione Sovietica, prendeva ancora i soldi, anche se sempre meno dall'Unione Sovietica, eppure valeva il terzo di un elettorato italiano. E questa cosa, diciamo che è molto interessante per capire anche cos'è stata questa storia. E questi due signori che si autodefiniscono rinnegati, traditori, seppure poi fanno delle appassionatissime, diciamo, dei passatissimi giacchisi contro la coerenza, che è un valore sbagliato ed orribile secondo Pippo Testa, però certamente loro sono due rinnegati rispetto al PC. Benvenuto sindaco, ben trovato. Ebbene, cosa ci dicono? Ci dicono che in realtà questo partito secondo loro era sbagliato tutto. Ogni volta c'era una scelta importante, il PC secondo loro ha fatto la scelta sbagliata. Seppure raccontano alcune cose molto importanti, alcuni episodi legati a Berlinguer, i tre articoli su Rinascita, il famoso intervista a Panza, quando lui disse: mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO che non sotto il patto di Varsavia, e anche il famoso discorso a Kuss in Russia, dove lui con coraggio parlò di democrazia. Però nonostante questo, il grande tarlo che hanno in testa Chicco e Claudio è: perché il Partito Comunista Italiano non è in merito a diventare un grande partito socialdemocratico come avrebbe dovuto fare? Cosa è accaduto? Cosa è andato storto? E su questo ci ha raggiunto un uomo che ha fatto tutta la trafila, anche lui, dal PC al DS, al PDS, al PD, diciamo che insomma veramente ha attraversato anche lui, come Chicco e come Claudio, la storia del Partito Comunista. Oggi è il nostro sindaco, noi l'abbiamo conosciuto in tante vesti. Io mi ero quasi convinta fosse un economista, perché quando l'ho conosciuto era un signore che arrivò a fare il ministro dell'economia, perché in Italia tutti erano convinti che uno di voi poteva far quadrare i nostri conti, e mi sono scoperto che è uno storico. E quindi a questo punto io parto dal sindaco, perché so che c'è una giornata difficile come quasi sempre a Roma, e quindi chiedo al sindaco: in questa grande storia, che è stata una storia appassionante, cioè posso dire che la mia generazione ha molto invidiato quelli che hanno vissuto questo grande sogno collettivo. Cioè io ho avuto due genitori comunisti e 68, e sono pensato: perché loro hanno vissuto come una generazione dentro dei meccanismi corali, cadendo tutti nello stesso percorso, e invece noi abbiamo vissuto noi per fatti propri, in maniera così individualista, pensando solo forse alla piccola realizzazione personale, senza mai condividere un grande sogno? Però questo grande sogno, come dicevo all'inizio, cosa è successo? Che questo grande sogno si è rattrappito a un certo punto, non è più andato avanti, e secondo Chicco e Claudio in qualche modo ha preso la strada sbagliata, tant'è che loro ancora oggi pensano che l'erede di questo grande sogno, che è il PD, faccia una serie di errori madornali. Ne citano molti durante insomma, il loro dialogo, per esempio, te ne cito uno a caso: tutta la posizione che era su Tangentopoli, quello che loro chiamano un approccio manettaro, la rinuncia al garantismo. Ma insomma, sono tanti temi su cui secondo loro il Partito Comunista prima e poi tutto ciò che è avvenuto dopo sceglie la strada sbagliata. Allora, tu, sia da protagonista ma anche da storico, che visione hai? Perché ti dico solo che il libro finisce con una frase di Scalpelli che dice: è stata una storia decente. Forse è un po' poco dire decente della grande storia del Partito Comunista Italiano, o no?
3: Intanto buonasera a tutti, davvero un ringraziamento a Claudio Velardi e Chicco Testa per questo invito, che mi hanno dato l'opportunità di leggere il loro libro, mi sono molto divertito, interessato, e quindi, pur avendo oggi una giornata pazzesca, e quindi mi scuso in anticipo perché è una cosa precedente già fissata, per cui ho poco tempo, però mi ha fatto piacere la possibilità di partecipare a questa presentazione, perché è un libro meritevole di essere letto innanzitutto. Io sono una generazione più giovane della loro, quindi in realtà ho fatto in tempo a essere iscritto al PC, ma proprio di pochissimo, e quindi non sono mai stato un funzionario di partito, perché poi appunto ho deciso di laurearmi e di lasciare la direzione dei giovani universitari, eccetera. Quindi, però sono stato iscritto e poi l'ho studiato, e ho vissuto più la fase del post comunismo, sono stato a favore della svolta,
4: non sono per dire, non sono mai stato, alcune delle cose del PC, quello proprio vero, non le ho, le ho viste un po' così proprio di sfuggita, perché loro che non sono mai andati in un paese dell'est, di vita mia proprio, nel senso che quando sono andato non ero più dell'est in quel senso, e forse ci fossi stato non sarei mai potuto stare in quel partito, ma no, sì, ma insomma devo dire le parti sono divertentissime, appunto sono, si capisce che non erano proprio a loro agio, e i congressi che si giovani di 50 anni vulgari insomma, però il libro secondo me aiuta secondo me a capire, diciamo, al tempo stesso l'originalità del comunismo italiano, perché dipende tutto da come uno lo valuta, perché quasi uno si stupisce di quello che tu dici, nel senso è una storia dopo tutto, cioè un partito comunista che ancora dei partiti eredi che hanno una dimensione grande, che ha eletto un suo membro Presidente della Repubblica, che ha il Consiglio in Europa occidentale, non esiste in nessun altro paese. Cioè se uno ha un'aspettativa che sa cosa doveva fare il Partito Comunista, sicuramente può studiare tutti i libri, non è andato al governo, ma è un Partito Comunista, cioè europeo, ma gli altri di cosa stiamo parlando? Gli inglesi, francesi, tedeschi, cioè un successo straordinario, e tutto dipende da quali aspettative si hanno, quindi chiaramente per essere un Partito Comunista direi che ha avuto un notevole successo. Che pretendere che il Partito Comunista non fosse un partito comunista è chiedere troppo al Partito Comunista, era pur sempre un partito comunista, e quindi diciamo penso che ha dato il massimo di quello che poteva dare nella sua esperienza storica, altrimenti non sarebbe stato un partito comunista, e perché in Italia non c'è stata una socialdemocrazia, volete facciamo una conferenza su questo, ma credo non lo possiamo dire, ma che insomma è una delle conseguenze delle cause. Ma in realtà proprio perché l'Italia è stato un paese particolare, il Partito Comunista ha assolto a una funzione per molti aspetti analoga a quella delle socialdemocrazie, pur senza esserlo pienamente. E quindi questo spiega perché, a differenza di tutti gli altri partiti comunisti, ha concorso a fondare un partito che piaccia o non piaccia, a me piace di più che magari a Chico e a Claudio, ma comunque oggi è il più grande partito della sinistra europea, nel senso tecnicamente, cioè, il Parlamento europeo dove ci sono i partiti socialdemocratici, il PD è quello che arriva primo come numero di deputati, stabilmente da anni, gli altri hanno crisi, successi, salgono, scendono, e il PD sta sempre là, insomma, sotto una certa soglia. Non va. Quindi comunque diciamo il Partito Comunista da questo punto di vista è un unicum, cioè nel senso è l'unico partito comunista che ha saputo rigenerarsi e concorrere alla formazione di un partito che ha delle caratteristiche particolari, ma che lo possiamo considerare nel senso tecnicamente membro del PSE, il gruppo socialista democratico, è un partito socialdemocratico che però ha dentro i cattolici. Io infatti sono un po', io diciamo ero un po' della corrente di Claudio, però a differenza loro io ero della sottocomponente univista, cioè noi eravamo più pessimisti sulla Vitalema, diciamo, pur essendo daliniani in quella fase, sulla spinta propulsiva del postcomunismo, che eravamo arrivati a un giudizio più tranciante, da sferfare un partito socialdemocratico. Il comunista potevi chiamarti DS, fase costituente, ma non ce la facevi, tu dovevi anche fare una cosa insieme al riformismo cattolico democratico, e quindi questa è stata l'idea. Ora, nel bene e nel male comunque ha funzionato, poi può piacere o non piacere questo o quel leader, questo o quella scelta politica, però questo partito adesso è stabilmente il partito della sinistra europea e tra i più grandi, quindi diciamo questo, tutto questo milita in realtà dal mio punto di vista a favore di una straordinaria originalità e qualità, che infatti ha portato tante persone di qualità, come in questo caso Picco Claudio, a militare in quel partito, intellettuali, personalità di grande in quelle sezioni, insomma era sicuramente un partito per anche una scelta originaria anche di Togliatti, di aprire il partito a quadri anche di estrazione borghese, di estrazione intellettuale, la stessa storia di Amendola, del figlio di un grande capo liberale che diventa uno dei capi del Partito Comunista, una cosa che non sarebbe mai neanche stata concepibile in Bulgaria o in Francia, ecco, per capire. Quindi c'è questa, però tutto questo, questa anche mitologia anche positiva, che e da questo punto di vista il libro racconta tanti episodi divertentissimi e fa tante critiche, per esempio all'ultimo Berlinguer, che io anche in parte condivido, ma anche per esempio riconosci i meriti del PC nella stagione del terrorismo, della solidarietà nazionale, di una funzione di governo che ha portato a una tenuta della democrazia, anche a tante riforme importanti sono realizzate, sia pure in una configurazione particolare, però ci sono ovviamente appunto limiti, come dire, strutturali, che in qualche modo il libro anche evidenzia delle fragilità, che poi sono anche fragilità proprio della cultura, di due aspetti: da un punto di vista della cultura socialdemocratica, che proprio perché il PC non è mai stato un partito socialdemocratico, su alcuni dei fondamenti della socialdemocrazia, diciamo il keynesismo, l'idea, cioè in realtà non ne ha mai, nessuno mai stato particolarmente nelle sue corde, e quindi paradossalmente l'evoluzione post-comunista ha portato più a una forma di liberal democrazia, di azionismo, e quindi le cose classiche che i partiti europei, i socialdemocratici fanno, che sono magari meno emozionanti, per il vista meno complessa, dal punto di vista teorico, tassazione progressiva, investimenti pubblici, welfare, queste cose paradossalmente nella cultura, nel DNA del PD, c'erano pochissime, e questo ha anche portato a una certa vista anche a una maggiore modernità rispetto alla crisi di quella cultura, ma anche forse anche un eccesso di permeabilità rispetto a stagioni politiche che hanno di volta in volta esaltato la globalizzazione senza limiti, quindi insomma può passare da un eccesso all'altro. Questo è un po' una caratteristica del postcomunismo, proprio perché aveva la maggiore deficit di cultura. E l'altro aspetto
1: di essere stato molto bleriano, che c'era addirittura il poster nella sua stanza con la frase,
4: sì, quello è stata una stagione anche nobile, anche il PDS è stato dentro una stagione, la terza via, che aveva tanti limiti ma anche una sua nobiltà, diciamo così, in quella fase. L'altro limite forse è quello che, essendo stato un partito che non ha mai governato, e che quindi lo dice molto bene Claudio, credo, o Chicco, in una delle... Quindi il tema della cultura, quando quella dice finalmente potremo fare l'opposizione, dopo abbiamo vinto le elezioni del 96, la militante vada da lei, il tema della, ma non tanto della cultura e governo, ma questo ha prodotto un paradosso che io ho trovato un po' nel postcomunismo, di una, da una parte, una concentrazione più sul tema del potere che sul tema dei contenuti dell'azione di governo, cioè il potere, D'Alema a volte usava delle frasi irripetibili per dire che cosa sono i programmi, mi ricordo quando gli chiesi il consiglio, dovevo fare la relazione per fondare il Partito Democratico, come mi ordino, disse ma il programma, vabbè non lo posso riferire, quindi è un tema veramente degli scienziati e del potere in questo senso, questo è stato molto, dall'altra parte paradossalmente, e che è l'opposto, una insufficiente cultura dello Stato, perché non essendo mai stato dentro lo Stato, i gabinetti, le funzioni, gli specialismi, la Corte dei Conti, cioè il Consiglio di Stato, cioè una conoscenza limitata di come funziona veramente uno Stato, cioè è ottimo a livello locale, perfetto, i più grandi amministratori locali d'Italia, della storia d'Italia, ma inevitabilmente, non avendolo mai fatto, una minore cultura dello Stato, che accompagnata però a una cultura politica molto incentrata sulla conquista del potere, produce poi forse una non sempre capacità di governo all'altezza dei problemi di un grande paese. Quindi la tendenza poi di appoggiarsi ad altri, prendere il ministro tecnico, il premier tecnico, perché non si hanno figure che hanno quel combinato disposto di politica e tecnica che normalmente la DC produceva, tutti i professori universitari, giuristi, noi abbiamo prodotti pochissimi, anche perché nel cursus honorum ovviamente non ci si laureava, perché si faceva il funzionario, e quindi bisognava sempre poi prendere lo specialista per fargli fare le cose, non lo si produceva internamente, e questo chiaramente produceva anche un limite, perché poi ci si affidava alla visione di chi di volta in volta si vedeva di fare per te quella funzione. Quindi diciamo, alla fine c'è stato più un deficit del post-comunismo che del comunismo, che il suo lavoro di comunismo democratico l'ha fatto, poi chiaramente era sempre comunismo, non si poteva pensare che governasse un paese occidentale, ma comunque ha concorso alla modernizzazione del paese, alla tenuta della democrazia, però allo stesso tempo è sempre da che punto di vista lo si guarda, cioè intanto siamo qui a parlarne. Se fossero stati nel partito comunista in un altro paese non ci sarebbe stato nessun libro, ci sarebbe stato poco da ridere, poco da interessante, e poi appunto il paradosso o ragione di una particolarità della storia d'Italia, anche della grandezza di alcuni giganti che hanno dato delle caratteristiche originali al comunismo italiano, Gramsci, Togliatti eccetera, e che comunque si è riprodotto e sopravvissuto a se stesso, e pur con tutti i limiti oggi concorre a essere una forza del bipolarismo italiano, che ha tanti limiti come tutte, ma anche tante carte da giocare, tante cose importanti fatte per il paese, l'euro, la salvezza, il Covid, tante cose comunque rilevanti di funzione di governo, senso dello Stato fatto per il paese, e nei limiti, nelle grandezze delle miserie, diciamo, della politica, che è quello che è, però sta in campo ancora anche grazie a quelle dignità che Pico e Claudio ci hanno mirabilmente raccontato e descritto nei loro bellissimi libri.
1: Grazie Roberto. Io so che la liturgia della presentazione di solito bisogna far parlare prima di tutti i relatori e alla fine dei autori, però io forse una, due paroline degli autori all'inizio per partire, come dire, per mettere i piedi nel piatto che vorrei sentire, nel senso che per esempio la cosa che a me mi ha molto colpito di questo libro è che, come diceva Roberto Gualtieri, si parla molto di Berlinguer naturalmente nel libro, si parla di questo grande innamoramento collettivo, si parla della sua proprio la non fisicità che però diventa addirittura fonte di culto, cioè quest'uomo ieratico, queste espressioni che cambiano pochissimo, questa fragilità nel corpo, tutte cose che in realtà per le masse hanno un fascino straordinario e per i dirigenti, quindi ne devono raccontano il fascino e la forza della leadership di Berlinguer, però effettivamente fanno una cosa molto pericolosa ma anche molto coraggiosa, mettono in discussione la capacità politica di Berlinguer. Lo descrivono come un uomo onesto, per bene, ma cioè, tutti e due esprimono dei giudizi molto severi sulle scelte politiche di Berlinguer e anche sulla sua proprio sul suo peso politico, cioè se c'è tu la frase finale del capitolo che dice era un uomo del suo tempo, punto e basta, cioè li tolgono un po' quest'aurea che invece io, che non ho mai sentito parlare Berlinguer perché ero piccola, per tutta la vita ho sentito questo fascino straordinario, no? I documentari, i film, cioè, e voi in qualche modo fate un'operazione coraggiosa, perché mettere in discussione Berlinguer è quasi un'eresia, siamo oltre i traditori e i rinnegati, siamo agli eretici. Claudio.
5: Sì. Vabbè, ha detto che deve rompere la linea, io e Chicco pensavamo che non dovevamo manco parlare, però mi sta domanda che dobbiamo fare. Allora,
2: Petruccioli,
5: quello
2: che dici,
6: dopo
2: questo
6: qualcosa,
2: Petruccioli,
6: sì, fa anche miei, ovviamente.
5: Vedi che hai combinato,
6: fa la bocca. Ma tu sarai veloce, tu sei un uomo sintetico,
5: va bene.
6: Ma io dico che se dici Claudio, mi ero girato perché...
5: Vabbè, non è solo così, hai concentrato, vedi? No, vabbè, io racconto nel libro, racconto alcuni episodi, ma veramente siamo lì all'aneddotica su questo Berlinguer ieratico che mi capitò di incontrare, tipo in particolare in una circostanza, prima di un comizio a Piazza Venticinque, rimanemmo io e lui da soli dentro la stanza, dentro un ufficio, prima che lui arrivasse. Naturalmente io ero terrorizzato dalla presenza di quest'uomo, che però stava lì, lui timido, tranquillo, anche cortese, che poi in realtà io non è che lo conoscessi, diciamo, personalmente, e naturalmente faceva la sua impressione, in particolare forse la cito questa cosa, che lui aveva questa mazzetta dei giornali da cui spuntava l'Osservatore Romano, una cosa che mi colpì tantissimo, come c'era questa. E poi l'altra cosa che siamo sempre, diciamo, nell'aneddotica che ricordo è che, no, oddio, ma qui già andiamo un po' nella politica, perché già siamo negli anni 80, agli inizi degli anni 80, quando sinceramente io la politica del Berlinguer post fine Solidarietà Nazionale non la condividevo già da allora, addirittura al punto che da funzionario di partito facevo le cose un po' proprio ai limiti, cioè non partecipavo tipo alle campagne elettorali che c'erano, non facevo il mio dovere, insomma, fino in fondo. Ricordo quando ci fu questa intervista, forse questa è la cosa emblematica, diciamo, davvero dell'uomo Berlinguer, quando ci fu questa intervista molto bella e lui fece a Mixer nei primi anni 80 a Minoli, intervista a tutto tondo, e lui naturalmente si esponeva anche un po' dal punto di vista personale, umano, ma quando alla fine Minoli gli chiede: ma qual è il suo uomo politico di riferimento? Veramente. Naturalmente, io magari ci si aspettava che lui citasse qualche leader del socialismo europeo, no, era naturale che fosse così, e invece lui disse: il mio punto di riferimento è Kadar, segretario del Partito Comunista Ungherese. E questo la diceva Mandela, ma lunghissima su Enrico Berlinguer, perché uno venne nel 1983, dopo che si era consumato tutto quello che si era consumato, il muro c'era ancora, ma sarebbe durato poco. Alla fine dice: il mio uomo politico di riferimento è Janos Kadar, appunto dice tutto sui limiti intrinseci, strutturali della persona, su perché, e poi Berlinguer probabilmente dice anche perché ci sia morto su questi suoi limiti strutturali, cioè ha portato il Partito Comunista a quelle vette di consenso straordinarie, a cercare l'operazione, diciamo, del governo, poi frustrata, annullata, diciamo, dalla vicenda Amoro, e questo suo riflusso dentro le case matte, diciamo, del comunismo morente. Ma alla fine questo per me era Berlinguer. Quello che non mi spiego, finisco rapidamente, cioè che non mi spiego, mi spiego perfettamente, ma che parte di una ricostruzione totalmente mitologica, il santino che si è costruito adesso di Berlinguer, che è un santino palesemente falso, perché chi oggi impazza in rete, sui social, sparge lacrime, eccetera, eccetera, non sa niente della storia vera, diciamo, di Berlinguer, non sa niente del Berlinguer, del compromesso storico, della rottura con i sovietici, oppure del Berlinguer che diceva suo figlio da questa parte, ma ha piacere, diciamo, di prendere semplicemente questa figura, diventa sempre più mitologica, sempre più astratta, sempre più distante dal mondo, e in fondo è un peccato. È una delle ragioni perché quando noi parliamo invece di Berlinguer in termini più veri, più reali, anche in qualche modo di maggiore interessanza, diciamo, sì, ma anche critici, però sempre insomma di persone che hanno vissuto quell'epoca, finiamo per apparire agli occhi di questi nostalgici dei nostri tempi come dei traditori, come dei fetenti, come dei cattivi, che forse così siamo etichettati e tutto. Io per la verità, perché poi il Chicco invece riesce sempre a salvarsi, lui avendo un animo, perché lui avendo in fondo, anche questo lo accendiamo nel libro, un animo del troniano, un po' più buonista, mentre invece il mio animo è più da
1: testamento italiano. Voglio una cosa però, dato che tu giusto fai sempre la parte del...
7: Sì, io voglio fare una domanda a Petruzzoli e a Mieli, perché questo poi è il cuore del problema. Tu hai domandato perché Berlinguer era così carismatico, perché Berlinguer è stato il sacerdote di una religione, che si proclamava altra rispetto alla storia dell'Italia. Petruccioli può raccontare quell'episodio? Il tuo episodio con Matta, l'intervento di Matta.
1: Non solo non parla, avete pure interpretato.
7: Cioè lui si è sempre percepito e ha fatto percepire il Partito Comunista Italiano come qualche cosa di altro rispetto alla società italiana, di migliori, di più seri, di tante cose. E purtroppo, Gualtieri, ascoltami bene perché questo è il punto, perché tutta la storia del PC sembra una storia incompiuta di gente che cerca di diventare normale ma non la diventa mai. Prima ci prova Berlinguer con le interviste, le cose, poi ci prova Occhetto con la svolta, poi ci prova D'Alema che diventa presidente del Consiglio e va allo scontro con... poi ci prova Veltroni nel congresso del Lingotto, ma non c'è mai questo passaggio finale. E purtroppo, questo è il punto su cui voglio chiedere una questione loro due, e finisco perché devo lasciare spazio ad altri, e purtroppo io temo che questo senso dell'alterità, chiamiamolo così, permanga fortemente all'interno del PD, oggi, e in particolare della sua segretaria e del suo gruppo dirigente, che parla dell'Italia come di un posto di schifosi governato da delinquenti, mentre invece noi siamo la parte migliore del paese. Tanto è vero, quello che dico, sto un po' esagerando ma per semplificare, tanto è vero che ancora oggi cos'è lo scontro interno della PD? Sembra quello tra rivoluzionari e riformisti. E in tutto questo, come tu hai fatto giustamente notare, l'unica cosa che non esiste in questo PD è la cultura di governo. E tu come sindaco ne hai fatto la prova, perché per fare le cose che hai dovuto fare, prima di tutto hai dovuto scontentare e scontrarti con un sacco di gente che invece, così, seguendo gli ideali per cominciare dal famoso termocombustore, eccetera, eccetera. E purtroppo questa è rimasta, la senti continuamente questa cultura del noi siamo meglio e gli altri, la stessa cosa di tirar fuori un'altra volta la storia del fascismo, ma chi ci crede più che in questo paese c'è un rischio di fascismo, ma sono i fessi più totali.
8: Ho finito, grazie.
1: Allora, questa teoria, ma c'è la cultura di governo che devi governare. Allora no, quella cosa che ha detto adesso Chicco sull'alterità nel libro, ciao, buon lavoro, nel libro Chicco cita una cosa che io non sapevo, molto interessante, di come Bertinotti, al comitato centrale che doveva provare a respingere la svolta proposta da Occhetto, disse, citando il Vangelo di Giovanni, che i comunisti erano un po' come i cristiani, che stanno in questo mondo ma non appartengono a questo mondo, per dire quanto diversi e quanto altro si sentivano. Devo fare una piccola chiosa a quello che ha detto Claudio, perché Claudio, che può sempre sembrare un uomo cinico senza cuore, in realtà rispetto al tema di essere definiti traditori o rinnegati, racconto un episodio che mi ha molto colpito. Quando è stata fondata la fondazione Il Deiotti, e tu sei andato, perché giustamente Il Deiotti, come tutti noi, la consideri un pezzo del patrimonio repubblicano di questo paese, e quando hai incrociato, mentre andavi allo Salonobolo per la fondazione, Pierluigi Bersani, Pierluigi Bersani, anche con ci sta, sei un uomo generoso, questo è notorio, Pierluigi Bersani ti ha detto con un'aria un po' schifata, un po' di proprio, come dire, di fastidio, ma che ci fai tu qua? Come dire, uno come te qua non ci dovrebbe entrare, che c'entri tu con il Deiotti è roba nostra. E tu dici, però io ho avuto questa cosa, ti ha creato doloroso, tu dici del libro, c'è una cosa che ancora oggi mi ricordo con dolore e amarezza, quindi poi alla fine un po' di cuore c'è. Allora, veniamo al pezzo forte della serata, che è Claudio Petruzzoli. Siamo arrivati. Allora, Claudio, sei molto citato tra l'altro nel libro, tra l'altro anche nel momento in cui Claudio racconta questo episodio in cui tu andassi a dormire sereno perché avevi lasciato...
7: Aspetta, fammi raccontare da lì.
9: No, non racconto niente, non perdiamo tempo. Allora, no, sì, sono citato,
7: avrei potuto esserlo anche di più, perché... per esempio la... osservazione, la citazione che ha riportato qui Velardi su quella trasmissione a mix di...
9: Microfono,
7: dai. Vicino sto cazzo di microfono, dai, su, perché ma io non devo dire cose storiche.
10: Va bene, capito, ma devi andare a sentire, no?
7: E allora, quella famosa cosa che ha ricordato di Kadar è pubblicata nel libro... la dico io nel libro con Macaluso, uscito 4-5 anni fa, e quindi si poteva citare anche quella, ma forse io non l'ho letta lì. No, forse io non l'ho letta lì, ma io però queste citazioni non me ne importa nulla, mi importa invece riprendere, perché poi non dico cose tutte gradevoli adesso, quella cosa da cui si è partita c'è Mirta, 21 giugno del 1976, Botteghe Oscure, Berlinguer, il grande successo. Beh, c'è un libro di Nello Aiello che è stato pubblicato più di 30 anni fa, è uscito se non sbaglio nel 95-96,
8: in cui nell'Aiello, che il libro si intitola Intellettuali e PC, l'ha pubblicato la Terza, fra gli altri ha voluto interrogare me, e Aiello racconta, riferisce quello che io gli dico. Ero anch'io su quel balcone e gli dico: quando Berlinguer disse cari compagni abbiamo avuto una straordinaria uno straordinario successo, abbiamo 34% dei voti, più di un italiano su tre ha votato per il Partito Comunista Italiano, e io devo dire che, dico da Aiello, sarei stato contento se avesse continuato così. Sono stati gli italiani a decidere che non siamo più un partito comunista. Questo è scritto non da me, io l'ho detta da Aiello, che lo riporta nel suo libro. Quindi era maturissimo, no? La svolta l'avevamo già fatta, ma quella frase non so quanti l'avrebbero ripetuta, perché è nel 76, e quando il Partito Comunista è forte, che il tentativo si sarebbe dovuto fare. È stato fatto il tentativo, quello di fare i conti col governo del paese, cosa che non era mai stata fatta. Scusate se parlo così, perché anche io sono stato iscritto al PC come voi due, ho frequentato le sezioni, gli amori, ho visto i film, ho letto, qualcuno era comunista, come eravamo, c'eravamo tanti amanti e tutte queste cose qui, bellissimo. Sono stato anche funzionario, come anche te e anche un po' più, e sono stato anche dirigente in uno dei momenti più difficili della storia. Sì, è quello il momento con cui bisogna fare i conti, è in quel momento che i conti sono, i nodi sono venuti al pettine. E io infatti mi domando, è una cosa che mi viene inevitabilmente sempre da ripetermi, fosse stato vivo Berlinguer lì al momento della caduta del muro, che cosa avrebbe fatto? Io non lo so, io non lo so. Nel libro c'è qualcosa, non mi ricordo se tu o tu dite, fate l'affermazione che secondo voi Berlinguer non avrebbe cambiato il nome.
11: Sì,
8: non so, uno
10: Velardi.
8: Velardi che dice, io sinceramente non sono mai riuscito. Anche le migliori. Sì.
10: Racconta di Marta, dai.
8: No, che c'entra Marta? Per esempio, certo. Alcune cose che dici su D'Alema sono tra le migliori di questo libro, secondo me. Perché tocchi dei punti molto, molto importanti, molto delicati. Adesso vado alla sostanza. Io ho letto questo libro la prima volta sul giornale, e Chico più volte mi ha telefonato per verificare se alcuni suoi ricordi.
10: Claudio ha una memoria prodigiosa, sì, non solo si ricorda cosa è successo il 13 giugno alle 15 del pomeriggio, ma anche il tempo che c'era fuori.
8: Vabbè, comunque sia. Allora, poi l'ho riletto quando mi ha mandato in PDF e mi sono molto divertito. Mi sono sentito anche ringiovanire, gli amori, le atmosfere delle sezioni, la comunità, tutte cose vere, verissime. Ma il vero problema qual è? È che se quello che noi abbiamo tentato di fare quasi 40 anni fa ormai fosse stato fatto con piena consapevolezza e con determinazione, sapendo quello che potevamo prendere e potevamo proiettare verso il futuro del PC e quello di cui invece bisognava liberarsi, non solo del nome, ma del modo di concepire la politica, di rapportarsi alla realtà, di considerare gli altri, di considerare gli altri. Se fosse stato fatto questo, la sinistra italiana non sarebbe oggi al livello in cui è, perché la sinistra italiana è a un livello, non voglio usare parole grandi, ma certamente assai poco soddisfacente. E io non me la prendo solo con quelli che sono lì, me la prendo con me prima di tutto, che certe cose le dicevo anche allora, ma evidentemente le dicevo male, le dicevo a bassa voce, le dicevo con spirito di disciplina, e anche se non avessi fatto così gli altri non se ne fregavano niente. Ma detto questo, però, la domanda riguarda tutti, e voi cari non potete essere così contenti di quanto siete stati iscritti al PC e poi di quello che è successo o non successo al momento in cui si è deciso di cambiare e concretamente si sono fatte scelte che hanno avuto delle conseguenze sul modo in cui si è cambiato. Nessuno lo può sottrarsi a questo. Della svolta e di quello che è seguito o non è seguito non ne parla più nessuno. È un episodio che quando io sento parlare del PC e della storia della sinistra è come se non fosse avvenuto, è come se non ci fosse. Perché è quello il dente che duole, lì dove qualcuno, tu Claudio, dice a un certo punto, i giovani leoni di allora, che saremmo stati noi, che si cagavano sotto. Può darsi che ci siamo cagati sotto. Ma chi è che non si è cagato sotto? Dov'è che bisognava vedere la determinazione nel prendere certe strade invece che certe altre? Questa è la storia della sinistra con cui bisogna fare i conti. Per cui io sono, certo, mi sono divertito, perché se Nanni Moretti lo legge fa il seguito della cosa oggi, no? E ci trova un sacco di materiale, giusto? Si fa una splendida sceneggiatura con questo volumetto. Però se vogliamo parlare di politica, allora meno sentimenti, meno sorrisi, più durezza e più severità. Grazie.
1: Allora, Paolo Meli, che diciamo, per me è stato un grande direttore, è stato un uomo che ha allevato un'intera generazione di giornalisti, ma che in realtà è uno storico, quindi stasera sarà qui nella sua veste non solo di iscritto a PC ma anche di storico. E io c'è una frase che dice a un certo punto, scrivo non so chi dei due, ma insomma credo che riguardi entrambi, questa frase: siamo stati con la migliore intenzione alla parte sbagliata della storia. E scrivi tu. Ecco, su questo vorrei sentire il tuo parere, Paolo. È una lettura che ti convince, cioè eravate la parte sbagliata della storia, anche dopo tutta una serie di cose che sono successe, perché appunto l'intervista di Berlinguer a Panza, che dice che se mi sento più tranquillo sotto l'ombrello della NATO che non nel patto di Varsavia, qualcosa succede, cioè, ci sono delle tappe fondamentali e dei momenti molto importanti in questa storia. Cos'è che poi alla fine, se tu lo pensi, non ha funzionato?
10: Ma io ho avuto una biografia diversa, nel senso che io sono stato iscritto alla FIGC, alla Federazione Giovanile Comunista, negli anni 60, la mia ultima tessera porta la firma di Claudio Petruccioli, la prima di Achille Occhetto, e poi nel 68, si sente nel 68, aderì alla sinistra extraparlamentare e stetti fra sostanzialmente per operare il lotto continuo, perché ho avuto una moglie di lotto continuo, quindi ho avuto una consuetudine ma le scelte, come giustamente questa è la cosa più sottile che dice Claudio Velardi all'inizio del suo libro, si facevano anche così, sulla base di un fidanzamento, di una persona che si incontrava, degli amici, e ho notato che anche Claudio Petrucciani insisteva su questo tema, l'amore, le donne, l'amore, le donne, l'amore, comunque il libro lo sfiora, ma è ovvio che all'inizio di quelle scelte c'erano cose amicali, non erano scelte politiche, nessuno pensava mai che saremmo arrivati mai da nessuna parte. Poi ripeto, visto che stavamo dalla parte sbagliata della storia, io scelgo la parte più sbagliata ancora, penso sbagliata per sbagliata, almeno mi divertivo gli occhi. No, ma guardate, apparentemente questa è una cosa scherzosa, ma riguarda il rapporto con la menzogna. Cioè, io me lo sono sempre domandato, quanto ero consapevole in quegli anni di essere uno che raccontava un sacco di bugie e quanto erano consapevoli le persone intorno a me, perché i miei migliori amici erano liberali, socialisti, capivano e vedevano le cose come oggi stanno nei libri di storia. Nel mondo in cui vivo io, ripeto, la menzogna era la regola, cioè raccontare cose che non stavano nel cielo e in terra, e appunto per questo, menzogna per menzogna, scelsi la peggiore, scelsi, ma consapevole, però io non so quanto lo fossero loro, ero consapevole. Per dirvi che razza di bugiardi erano, e ripeto, io ero peggio, loro si raccontano nelle storie ufficiali delle loro biografie che nel 1968 condannarono l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, e questo è un caposaldo del loro racconto autoassolutorio. Ricordate, 1968, quindi loro da quel momento praticamente hanno capito perché non facevano il 56. Facciamo un balzo al particolare che vi ha colpito tutti di Berlinguer. Quando gli chiedono nel 1983, fate voi gli altri che sono passati dal 68, nomina Janos Kadar, per voi Janos Kadar non lo so, che nessuno sa chi è. Dunque Janos Kadar è il burocrate russo, filo russo, che gli ungheresi mettono dopo aver impiccato Imre Nagy dopo la rivoluzione ungherese, ricordate? E quello rimane al potere, è un personaggio orribile, rimane però moralizzatore per l'Unione Sovietica, rimane al potere dal 1956 al 1988, 4 anni dopo la morte di Berlinguer, finché la sua estromissione è una specie di anticipo dell'89, lui non riesce a vedere l'89 perché muore di cancro, ormai vecchissimo, era nato a Fiume, un personaggio di come ce ne sono tanti. Quindi non è che nomina un personaggio, diciamo, metà a metà qualsiasi, ma nomina un personaggio molto particolare. Quindi nel 68 racconta a se stesso che ha condannato l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, nell'83, e appunto mi tra tutti quelli che vedono questa intervista o che la sentono dopo, dice: ammazza, Berlinguer, che razza di santo, che uomo, la sua fragilità, la sua cosa. Ma capite il cinismo e la menzogna o no? O ve la riracconto? No, devo parlare io. Ognuno quando parla
9: io. Direzione tua.
10: Ma non voglio, non ce ne ho bisogno.
9: Poi però, quando Imre Nagy tornò a Budapest per ottenere gli onori della guerra, chi c'era? C'era quel poveretto di Achilleocchetto.
10: Imre Nagy fu impiccato.
9: La salma che tornò.
10: Allora, d'accordo, allora Occhetto andrò a salutare la salma, però chi, d'accordo, però Berlinguer, nessuno notò questa cosa. Berlinguer è l'uomo che disse nel 1975, ricordava giustamente Mirta Merlino, disse che viveva più sicuro, ma sull'Unità pubblicò una versione depurata di questa cosa. che è il tipico segno da sovietico di bugia, di menzogna, che invece in sovranità nascosero questa cosa. Definiva, dunque, 1975, l'anno dopo che il Nobel è assegnato a Solzhenitsyn, questo per dirvi il grado di consapevolezza, definiva il sistema sovietico un sistema sano con, virgolette, tratti illiberali, avete capito? Cioè l'universo concentrazionario che aveva già prodotto un centinaio di milioni di morti era una cosa buona ma con tratti liberali, e quando nell'81 fece un'evoluzione che li sconvolse tutti, disse una frase che l'Unione Sovietica esaurì con la spinta

0: nazionale, dei campi di concentramento, quella gente che moriva nei campi di concentramento, a milioni nella colina, c'è una letteratura che lui conosceva, che voi conoscevate, e che si diceva, oh, Berlinguer, effettivamente Kadar, che bizzarra questa citazione di Kadar. Allora vi ripeto, e chiudo, trovo delizioso questo libro perché io sono ancora comunista, nel senso di un bugiardo imbroglione che fa finta di non conoscere queste cose, ma non a caso appunto ieri è stato il giorno del trionfo di Vincenzo De Luca, che è un uomo che è rimasto comunista, che celebra, si può rimanere comunisti tutta la vita, basta quando si è più adulti come Chicco e Claudio raccontarsi sempre le solite bugie, perché ognuno poi data che il momento del travaglio fu quello suo, questo c'è nella storia di tutti i partiti, anche i socialisti, tutti raccontano. Le storie socialiste sono meravigliose perché ognuno racconta che capì tutto esattamente il giorno in cui decise di mollare quel partito. Dicevo, la loro chiave è che dice, guardate, ci siamo divertiti, ci stiamo ancora divertendo, l'abbiamo fatto tutto grazie a questa esperienza, scusateci se abbiamo detto un po' di cose esagerate che non stavano in cielo né in terra, ma il divertimento nostro e di chi legge questo libro, vi assicuriamo, è stato grande e quindi meritano un applauso.
1: Allora, a proposito del rapporto con l'Unione Sovietica, c'è un pezzetto che mi ha molto colpito, nel senso che il racconto che fa Chicco, quando non mi ricordo qual è l'occasione in cui tu chiedi in maniera un po' la discussione per si preparava la successione a D'Alema nella FIGC, e ci sono una serie di discussioni molto accese, e a un certo punto Chicco con tono polemico dice, allora va bene, ditemi una cosa, se fosse costretto ad andare a via dall'Italia dovreste scegliere di andare a vivere tra gli USA e l'URSS, dove sceglieresti di vivere? Mi sembrava una battuta, come dire, che aveva una risposta data, perché nessuno poteva scientemente pensare di andare a vivere in questo meraviglioso paese con alcuni tratti un po' liberali, come ci ha raccontato Paolo Mieli. Invece, con sua somma sorpresa, molti dissero l'URSS. Quindi,
2: alcuni.
1: E quindi questa cosa, tu dici, insomma, ti dà il senso del fatto che ci fosse qualcosa di abbastanza folle in questa storia. D'altra parte, Chicco, tu hai conosciuto mia madre era sinologa, non era mai stata in Cina perché la Cina era completamente chiusa, e lei era diventata maoista a Parigi durante il 68. Finalmente nel 73 la Cina apre a un gruppo di sinologi da tutta l'Europa, e mamma va anche lei, esce dalla sua bella casa di Posilli, poi a Napoli, dove campava con una signora, e si ritrova in un collegio per stranieri dove comincia una vita infernale, e dove i funzionari del PC li spiano persino quando lei telefonava a casa per parlare con i miei fratelli piccolissimi, scambiare qualche parola con mio padre, lei veniva spiata, ritorna dicendo il maoismo è un orrore. Quindi in realtà poi alla fine andare a vedere questi posti cambia tutto, come diceva Gualtieri, io non sono mai stato, qua dobbiamo scappare, perché ho fatto le scuole elementari, no, l'IDR è ancora vivo, tanta roba.
3: Ma ha perfettamente ragione Paolo Mieli, ha perfettamente ragione, cioè ci siamo raccontati in maniera più o meno consapevole, noi nel PC e lui il potere operaio, una montagna di palle, abbiamo deciso di credere in una montagna di palle, chi in maniera più consapevole, chi in maniera meno consapevole. Non c'era bisogno di andare in Unione Sovietica, io sono stato guidando una delegazione della FIGC quando ormai i rapporti erano già in minimi termini con questi signori, no? Ma io vivo, ci sarei mai voluto stare, non mi passava neanche per la testa. Certe molte cose non le sapevo, per esempio quella terribile carestia dell'Ucraina provocata appositamente da Stalin, eccetera, eccetera, cose che allora non si sapevano, però ci siamo raccontati una montagna di palle. Ora, noi non volevamo scrivere una storia del partito, volevamo raccontare così perché ci siamo stati dentro, perché a un certo punto ci siamo allontanati, eccetera, eccetera. E lo abbiamo fatto, credo, con una certa onestà. Forse le due cose più pesanti che io dico in quel libro, ve le ripeto se mi date un minuto, perché uno, io sedevo a un metro da Bettino Craxi quando Craxi fece

0: il discorso sul finanziamento pubblico dei partiti alla Camera, il giorno in cui chiedevano il suo rinvio a giudizio, no? E io ero tra quelli che lo fischiarono, insomma, votarono per mandarlo a processo. E quello fu un errore drammatico fatto dal PC, perché aprì la stagione al manettarismo totale, no? E Craxi aveva ragione. Si alzi chi non ha ricevuto mai un finanziamento illegale. Il PC era doppiamente illegale, perché pagava i soldi delle cooperative, che io chiedevo come ministro del governo ombra di Occhetto, e i soldi dell'URSS, cioè di un paese nemico, quindi c'era una doppia colpa, no? E poi abbiamo aperto la stagione al giustizialismo, che ha fatto danni pazzeschi. E poi c'è un'altra cosa, poi dopo ho finito, molto divertente, perché io quando incontro qualche vecchio compagno, abbastanza forse un po' disincantato, un po' meno disincantato, così, e si parla, dico: ma io ti voglio fare una domanda provocatoria, lo scrivo nel libro. Ti ricordi quella canzone che noi cantavamo, vi ricordate quel 18 aprile, da aver votato democristiano, e poi dice la canzone che in questo modo avere condannato l'Italia, eccetera, eccetera. Oggi, tu pensi che sarebbe stato meglio se avesse vinto il Fronte Popolare fatto da comunisti e socialisti? No, per fortuna ha vinto De Gasperi. Per fortuna abbiamo ancorato l'Italia all'Occidente, per fortuna non siamo finiti a essere una specie di Jugoslavia senza senso alcuno, sarebbe durato pochissimo tempo quel governo. Però questo, quando io dico, eravamo completamente nella parte sbagliata della storia. Poi, il perché questo, ancora una volta ragione Vieni, l'episodio che non vuole raccontare Petruccioli è il seguente. Occhetto va alla Bolognina e dice: faccio la svolta. Dopo che lui l'ha detto, si fa la direzione del PC. E lui interviene per dire quello che ha detto Gualtieri in maniera un po' consolatoria. Interviene Claudio e dice: beh, compagni, parliamoci chiaro, noi da tempo non siamo un partito comunista, siamo invece un partito socialdemocratico. È un uomo mite e profondamente socialdemocratico come Natta, lo interrompe urlando e gli dice: parla per te, io rimango comunista. Ma cosa voleva dire io rimango comunista detto da Natta? Voleva la dittatura del proletariato, lo so, voleva la socializzazione dei mezzi di produzione, cosa voleva per definirsi comunista? Che poi è la stessa cosa che dice Berlinguer quando rifiuta di essere definito socialdemocratico. Noi siamo altro. Per questo io dico, seduto in prima fila c'è un famoso analista italiano, che questo concetto dell'alterità è il vero problema della sinistra italiana, il non riconoscersi in questo mondo, il pensare di essere superiori, di essere diversi. Non è così, abbiamo tutti i vizi, i difetti, tutti gli italiani, abbiamo delle opinioni diverse, io le mie le cambio in continuazione perché non so nemmeno bene dove. E sono i due capitoli finali dedicati al tradimento e alla coerenza, che sono altri due delle categorie bestiali che usa la sinistra. Chi cambia idea è un traditore, se non sei coerente sei un cretino. Io dico sempre: ma scusa, ma se incontri uno che ti dice che siccome il nonno era fascista, il padre era fascista, lo zio era fascista, lui è fascista, cosa lo considera? Una persona coerente o un cretino? Un cretino, allora perché non deve valere dall'altra parte? Cioè, invece, se sei rimasto comunista perché tuo nonno era partigiano, sei coerente, ma cosa vuol dire?
1: Claudio Belardi vuole rispondere a Claudio Petruccioli, però io ho parlato che qua c'è un pubblico che molti di voi leggeranno il libro, mi auguro quasi tutti, però insomma, secondo me, nonostante Petruccioli non voglia raccontare la storiella di quello che succede la notte quando, insomma, quando era eletto segretario Occhetto e quando Belardi e Minopoli insieme, perché la cosa tremenda è che Petruccioli, che è una persona per bene, va a dormire e dice a loro: vedetela voi, fidandosi. Tant'è che Claudio si sente in dovere nel libro di scrivere in tutto scapito della componente occhettiana il cui rappresentante, l'adorabile e civilissimo Claudio Petruccioli, è andato a dormire. Quindi lo definisce adorabile e civilissimo, però durante la notte lo frega.
2: Se io voglio parlare di questo, però se ne vuole parlare lui, ne parla. No, io voglio porre una questione. grazie, grazie. No, io mi faccio scherzo, devo dire una cosa, diciamo, seria. Stavo tutti i paradigmi, grandissimo.
0: A che punto si
2: voglio dire una cosa a Paolo, è addirittura seria.
0: A Claudio o a Paolo?
2: A Claudio, a Claudio. Quando lui dice in sostanza noi coro che avevamo fatto eccetera e voi non, c'è, non ci avete seguito, il punto, la grandissima ambiguità che non solo permaneva nell'occhettismo ma su cui Occhetto lavorava, era che si pretendeva di dire che dalla svolta si usciva a sinistra, essendo diventando più di sinistra di prima. Quella è la colossale ambiguità che nasce con la svolta e che ancora oggi, cioè qualunque crisi affronta la sinistra italiana, non dice ok, io non posso uscirne a sinistra da questa roba, devo cambiare le cose, uscirne a destra, chiamiamolo come vogliamo, ma di certo non uscirne a sinistra. Invece tutto l'occhettismo era segnato da questo, dalla voglia spasmodica di riuscire a rimanere in contatto con il maledetto popolo della sinistra a cui bisognava continuare a raccontare un sacco di frottole dicendo ma noi non siamo più comunisti, ma siamo più di sinistra di prima. E qua l'errore capitale che non ha consentito alla sinistra cosiddetta, diciamo,
0: Veltroni che ha inventato l'espressione riformisti e radicali, perché se avesse detto solo riformisti non andava bene, cioè radicali ma era tranquillizzare. Scusa Claudio, ti prego. Sei tu il sacerdote che conosce tutta la storia.
3: No.
4: Claudio, io non pretendo di essere, come si può dire,
3: rispettato, per carità. Ma questa cosa che tu hai citato, del dissenso da Occhetto, che continuava a ripetere che dal
4: comunismo si esce a sinistra, è scritto in Rendiconto, un mio libro che è uscito 30 anni fa, e io ho scritto lì le cose e le dicevo nelle riunioni, ma nelle riunioni le dicevo io, non le diceva neanche molto, non le diceva queste cose qui, non le dicevano neanche molto i miglioristi, anche se loro avevano tutt'altra posizione evidentemente, ma non le dicevano fuori dai denti. Non dobbiamo dire che si esce a sinistra, dobbiamo dire che bisogna uscire, e bisogna uscire perché bisogna fare una sinistra di governo in Italia, e la sinistra di governo in Italia dove ci sono il Partito Comunista che è il più forte partito della sinistra, ma dove c'era un altro pezzo di sinistra, adesso Gualtieri è andato via,
0: certo.
4: Ma il pezzo di sinistra più importante che noi abbiamo lasciato perdere non è che non ci siamo chiamati socialdemocratici, è che non abbiamo potuto e prima ancora voluto, dico noi, ma io no, ma dico noi, non abbiamo voluto prendere atto che la sinistra nuova nasceva prima di tutto cercando di superare la scissione di 70 anni prima che era avvenuta nel movimento operaio italiano, e insieme con loro bisognava unirsi con i lanci, i radicali e la cultura liberal socialista. Questo è stato l'errore, e questa la battaglia su questo non è stata fatta da nessuno o da pochissimi. Ancora nell'ultimo libro che ho fatto con Macaluso, che ha voluto fare con me, alla fine lui dice, lui che pure passa, sono cose stampate, ma a me capita raramente di parlare con voi,
0: ma con me spesso,
4: con te spesso. Macaluso, Macaluso alla fine, che mi ha chiesto di fare questa cosa con la storia, alla fine lui dice che nella discussione fra e nella divisione e nello scontro, che è stato l'ultimo scontro su cui è morto Berlinguer e su cui Craxi si è rovinato, in quell'ultimo scontro, che io cerco di ricostruire dando, cercando anche le responsabilità nostre del Partito Comunista e di chi lo dirigeva, no, lui alla fine però dice no, no caro, tra Berlinguer e Craxi, Berlinguer aveva ragione, Craxi aveva avuto le colpe fondamentali. Ma Caruso, questo che passa nella vulgata dei giornali e così via come l'amico dei socialisti, sì, e i socialisti presentano come l'amico dei socialisti, bene, io queste cose sono scritte, sono, ma Caruso le riconosce e le dice, no, come dice nella cosa di Picada, alla fine dice, ma che vuoi che dicesse? E io dico, beh, poteva dire
5: Willy Brandt
4: poteva dire, dice, ma Berlinguer era un comunista a modo suo, ma era un comunista, era un comunista anche dopo fino a che è morto anche Macaluso.
2: Sì, ma
4: questo è il dramma.
2: No, ma scusa,
4: questo è un dramma, e Macaluso è giustamente ricordato come uno degli uomini più aperti, più consapevoli.
2: Claudio, fatti fare una domanda.
4: Io queste cose mi sento timbrate sulla mia carne, ragazzi.
2: Scusate. No, ma ti faccio una domanda. Quando Matta dice parla per te, io rimango comunista, quando Macaluso dice Berlinguer è rimasto comunista, quando lo stesso Macaluso, cosa significava? In che cosa loro pensavano di distinguersi rispetto a un socialista e un socialdemocratico?
4: Non so rispondere a questo tipo
2: di domanda.
4: Visto come sono andate le cose, io ho un solo vero rammarico, che dopo la caduta del muro non ci sia stato Berlinguer a fare i conti con la caduta del muro, e almeno che ci fosse nata a fare i conti con la caduta del muro, perché almeno loro prendevano le posizioni che volevano prendere. E allora tutti noi, tutti avremmo dovuto decidere cosa fare noi, va bene? Mentre il fatto che Occhetto, sono d'accordo con te, pensava di voler uscire dal partito, dal comunismo a sinistra, e questo è stato
2: il
4: era il segretario del partito, e sotto questa grande manto si sono coperti e si sono rinnovati e prolungati e proiettati nel tempo una quantità di opportunismi o anche soltanto di umanissimi desideri di salvaguardare il proprio passato, che pesano oggi sulla storia della sinistra in Italia, ancora oggi. Questo è quello che io penso. In questa occasione, ho avuto l'occasione per dirlo, mi dispiace se ho un po' rovinato la festa.
2: No, è fatto bene a lui.
1: Ma che rovinato la festa? Mi è rovinata la festa, perché la discussione è su questo ed è sacrosanto. Io forse la chiudiamo?
2: Sì.
1: Volevo sentire un istante solo al volo Velardi sulla parte daleviana, perché poi tu la racconti la parte daleviana e c'è un momento in cui in realtà racconti la guerra dei Balcani. Questa è una pagina molto intensa, no? Tu dici, io c'ero a respirare l'aria pesante le notti in cui la storia venne a bussare con la faccia feroce della guerra, e dici che D'Alema fa una scelta che tu apprezzi, perché dice deve tradire la sua biografia per onorare il proprio dovere, e questo è per te un momento abbastanza chiave, no? Anche nel tuo rapporto con lei, perché un sacco di cose di eventi, ci sono i Lothar, lo chiamati loro, c'è il racconto anche della paraculaggine di D'Alema quando porta Tony Blair in stanza da te, c'è anche il racconto di alcune cose che D'Alema ti fa fare facendo finta di non sapere che te le faccia, però questo è un momento di grande tensione, di grande, diciamo, drammaticità, in cui tu sostanzialmente fai un grande complimento a Massimo Lema.
2: Cioè, per la storia però stava al governo, stava al governo esattamente per fare quello che poi ha fatto, perché il governo fu fatto, fu voluto in sostanza dal Consiglio, perché riteneva che D'Alema fosse l'unico a poter garantire, diciamo, che si andasse in guerra senza che si scatenasse via di Dio, se la vogliamo dire proprio in maniera cruda. Poi è chiaro che la cosa era vissuta in maniera molto, molto intensa, molto problematica, ma collegando questo elemento dei Balcani esposto alle cose che diceva sia Cagli che prima Paolo Neri a proposito del vivere nella menzogna, eccetera eccetera, il punto di fondo che ha sempre unito lungo la storia i comunisti nelle loro diverse versioni è la dottrina del potere. Cioè, per i comunisti, da Lenin in poi, no, la taglio con l'accetta, diciamo così, il punto fondamentale è avere il potere, perché è attraverso il potere che poi uno può realizzare gli obiettivi che vuole, cambiare, non cambiare, eccetera. Ma il potere è cruciale. Allora il motivo per cui ci si vive dentro la menzogna è quello: bisogna custodire il potere dicendo sciocchezze, diciamo, al popolo che ti, al popolo, questo direi bue, diciamo così, che ti segue. I vecchi comunisti della Natalia, io ricordo le discussioni con Chiaramente, che era il migliore di tutti quanti loro, ma una sera con Natalia stavamo arrivando a botte praticamente, perché però sempre su questo tema, cioè, ma perché voi non ci avete detto, mi dice, perché voi non ci avete detto, voi sapevate, tu appunto Macaluso, non diciamo più, no,
3: no, no,
2: più
3: io, a un certo punto l'ho capito,
2: io ero più giovane di lui, io la chiedevo una sera che Chiaramente veniva a casa di a Napoli, mangiava a 4 con 20, poi si imbriacava, ci imbriacava, e diciamo, ma come cazzo hai fatto, non queste cose le sapevate, non ce le dicevate. Al fondo c'era questa dottrina del potere, era cruciale, cioè l'idea che loro potessero mollare l'ideologia, diciamo, del potere, che poi questo potere fosse governo della cosa pubblica o fosse governo del popolo di sinistra è secondario. Il problema di fondo è questo: loro avevano un'idea antica, novecentesca, leninista, strutturatissima del potere, che invece le persone libere non possono avere in questa dimensione, che non aveva la Democrazia Cristiana, per dire, non aveva questa idea qua, no, del potere. E questo è il punto cruciale.
3: C'è una visione, per questo poi il legame con la rivoluzione del potere era inscindibile, una visione per cui il compito storico del partito era questo, di fare, di uscire da un sistema sociale,
2: esatto,
3: e di fare un altro sistema sociale. E allora il potere serviva a questo, tant'è vero che la cosa che io fin dagli anni dell'università mi trovavo in imbarazzo ad affrontare nelle discussioni con i colleghi, con i compagni di studio, era un concetto: l'alternanza nel governo. Perché?
6: Perché una volta preso il potere non si mollava più, era la dittatura del proletariato.
2: La sostanza è questa: il comunismo è stata una straordinaria dottrina del potere.
6: No, io sì, avete ragione, però avete tutti ragione, avete cose bellissime, e non capisco, continuo a rovellarmi su una questione, no? Il Berlinguer della NATO, poi arriva, poi c'è l'occhietto della svolta, poi c'è il Beltroni del congresso del Lingotto, poi c'è il D'Alema del governo che bombarda il Kosovo e fa quel discorso di fuoco al Palazzo dello Sport contro il sindacato, diciamo. Poi arriva Renzi, che fa le cose che loro non sono mai riusciti a fare, perché D'Alema voleva abolire l'articolo 18 nel 98 al congresso al Palaeur,
3: c'è un errore, non so
6: temporale,
3: se è il 97, non è
6: il 97, va bene,
3: la ristampa fa il dovere,
6: va bene, e fa le cose che volevano fare loro 20 anni prima e lo cacciano, no? E poi c'è appunto l'occhietto della svolta, il drone.
7: questi tentativi continui di diventare normali senza riuscirci. Ma avendo lasciato in eredità, io insisto su tutto, voi dite il potere, io ho un concetto più, se volete, psicologico che quello mi giro di lì, questo piacere di sentirsi altri rispetto al capitalismo, rispetto, lo troviamo continuamente. Oggi i filo putiniani sono in buona parte soprattutto degli anti-americani, degli anticapitalisti, del non accettare la civiltà che poi ti ha dato la ricchezza, il benessere, la libertà, cioè farci conti, sono tante cose da cambiare, ma lì dentro sei, non sei in un altro mondo, come dici.
1: Comunque, la vera tragedia oggi è che sotto la nave non ci sentiamo più sicuri.
7: Allora, ecco, appunto, esatto. Comunque la mia considerazione conclusiva è una sola: tutti quelli che hanno parlato di questo libro hanno detto che è divertente, quindi compratelo e leggetelo.
1: Grazie a tutti, comprate il libro di Vito Claudio.
8: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del libro Siamo stati iscritti al PC di Chicco Testa e Claudio Velardi, 26 maggio 2026 Roma. Adesso invece un altro libro, Chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere, di Giorgio Caravale, Roma, 19 maggio. Buon ascolto.
9: Buonasera a tutte e a tutti. È un piacere accogliervi qui alla Camera dei Deputati per discutere di un tema che credo sia di stringentissima attualità. Nonostante il titolo sia Chi controlla il passato, e potrebbe farci pensare appunto qualcosa di distante, penso invece che sia, per il modo in cui il professor Caravale affronta il tema nel suo testo, sia per le contingenze che effettivamente lui descrive, ma che a tutti noi vengono in mente, ovvero per quella modalità che da qualche tempo la politica ha assunto. Poi, da qualche tempo? Questa è una delle domande che lascio a voi che discuterete il tema. Per quella modalità di appropriarsi della storia scrivendo in una versione conforme a quella che è la propria visione del mondo e cercando di trasformarla in un'identità che poi sia trasmessa alle nuove generazioni attraverso l'educazione. Ecco, poche cose sono più attuali di questa, poche cose più di questa possono modificare anche la struttura delle nostre democrazie, possono cambiare il nostro mondo. Quindi davvero grazie al professor Caravale per aver scritto questo bel libro, poi ci risponderà alla domanda chi controlla il passato, anche se qua non c'è il punto interrogativo, magari c'è anche un motivo per cui questo punto interrogativo non c'è. Ringrazio con lui il professor Briguglia, Marco da Milano, la professoressa Colarizzi, che discuteranno di questo insieme a lui. Ho trovato molto interessante che, al netto della parentesi italiana, su cui magari mi soffermerò un attimo perché si parla di scuola e quella è la mia passione originaria, io oggi sono qui a fare un po' gli onori di casa e non posso, diciamo, addentrarmi troppo sulle mie personalissime opinioni, però qualcosina dirò. È molto interessante il tentativo di tracciare un contesto a tutto questo, cioè di vedere come anche fuori dai confini italiani stia succedendo qualcosa che riguarda il rapporto tra il potere e la storia. Succede in un paese come la Cina, e ho trovato, insomma, carini gli aneddoti che il professore racconta riguardo la censura, la normalità della censura, quel diciamo abituarsi all'idea che in fondo ci sia una parte della storia che non dobbiamo, non possiamo raccontare, in fondo non vogliamo neanche conoscere, perché la nostra quotidianità si svolge meglio accettando un'idea di storia di cui alcune cose meno comode non fanno semplicemente parte. Oppure quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America, dove vediamo chiaramente un tentativo di torsione della storia. Tra l'altro gli Stati Uniti, diciamo, festeggiano un anniversario importante quest'anno e lo fanno in un modo strano. Ci saremmo aspettati celebrazioni di un certo tipo, di quella che è stata, diciamo, la storia breve ma immensamente significativa di un paese che certamente da quando si è affacciato nella storia del mondo ne ha determinato gli equilibri. E invece la scelta è quella di insistere su alcune direttrici che avremmo definito minoritarie, l'idea di una storia americana tutta volta ad affermare un'identità che che non riesce a racchiudere l'identità di quel paese, almeno come la vediamo noi, da di fuori. E allora è interessante che però tutto questo sia riassunto in quello slogan che ormai abbiamo imparato a conoscere, perché lo vediamo anche nei cappellini che vengono donati ai nostri rappresentanti quando vanno lì: Make America Great Again. Cosa significa grande di nuovo? Cos'è quel di nuovo? Cos'è quel passato grande di cui c'è bisogno di riappropriarsi? E quindi questo accade fuori da casa nostra, accade nella Russia di Putin, inutile dirlo, ovviamente il tentativo di riscrittura della storia dell'Unione Sovietica e della Seconda Guerra Mondiale come il momento in cui si è affermata la grande Russia e quindi la grande guerra patriottica, che insomma un po' vista dai libri che abbiamo studiato stona, eppure quella storia ormai è la storia per la stragrande maggioranza di chi abita quello sterminato paese, e questo è molto rilevante anche per capire che cosa succede, cosa sta succedendo. E poi si arriva a casa nostra, dove il rapporto con la storia non è più semplice che altrove. Ovviamente ci vantiamo di essere una democrazia resiliente, si direbbe, eppure anche qui si gioca un po' con la storia. E le indicazioni nazionali, le modifiche che si stanno facendo al modo in cui si insegna la storia ci dicono che c'è una voglia di riscrivere l'identità italiana come centro e cuore di tutto un percorso che invece ha mille rivoli, ha mille frammenti che meritano di essere considerati per quello che sono, col senso storico che serve e non in funzione di qualche cosa che accade dopo, perché in fondo quello che fa la politica è sempre questo, è il tentativo di leggere tutto quello che è accaduto in funzione di un punto di arrivo che ci rappresenta, e naturalmente tutti, senza esclusioni, rischiamo di correre appunto questo pericolo. Tutta la politica, quando mette le mani su una cosa delicata come è l'insegnamento, l'educazione delle nuove generazioni, fa grande fatica a liberarsi di questo peso, di questa idea. Tuttavia credo che quello che sta accadendo qui richieda una grande attenzione, perché io ho potuto sperimentare, vivendo un anno e mezzo in un ministero complicato come quello dell'istruzione da viceministra, come quando tu sposti una virgola lì dentro hai davvero cambiato decenni della storia successiva del paese. Non ce ne rendiamo conto perché quella virgola non finisce nelle prime pagine dei giornali, non apre i nostri telegiornali, eppure quello che succede da quel momento in poi è un po' diverso. Quindi se davvero il lavoro che si sta facendo in quel ministero dovesse svolgersi nel modo in cui si annuncia, io credo che sarebbe un danno grave. E questo sì è una mia personalissima opinione, ma diciamo avvalorata dal lavoro che ho fatto lì dentro. Abbiamo bisogno di intellettuali come quelli che siedono a questo tavolo per riuscire ad invertire la rotta, perché questo non può diventare un argomento di polemica politica tra la maggioranza e l'opposizione. Qui si tratta di capire che tipo di storia vogliamo consegnare alle nuove generazioni, perché possano farsi una propria idea e formarsi una propria identità di cittadine e cittadini, e questo credo che sia il cuore del lavoro che anche noi da qui dovremmo cercare di fare, specialmente in un'istituzione come questa. Grazie ancora, lascio la parola al professor Briguglia che ci guiderà in questa conversazione, e buona discussione.
10: Grazie mille alla Presidente Ascani, a nome di tutti, per aver reso possibile questo incontro di oggi. Allora, che si svolgerà in questo modo: noi abbiamo un'ora di tempo a partire da adesso, quindi chiedo a tutti di rimanere nel quarto d'ora, 20 minuti, io farò una piccolissima introduzione e poi lascerò la parola alla professoressa Simona Collarizzi, che è una eminente storica italiana e dell'Italia, che si è occupata della storia dei partiti, dei movimenti sindacali, e che quindi è una storica proprio del nostro paese. Lascerò poi la parola passerà a Marco da Milano, anche lui in qualche modo storico, perché ha un dottorato in storia, se non ricordo male, insomma, quindi, e che però è insomma un giornalista molto famoso, molto importante e molto utile nel sistema dell'informazione italiana. E ricordo anche una sua direzione dell'Espresso, di un Espresso molto bello, nel quale avrei voluto anche scrivere, devo dire la verità. Forse gli scrissi anche un'email, ma non ricevetti risposta da questo punto di vista. No. E poi naturalmente risponderà agli stimoli il professor Caravale, che è l'autore di questo libro. Allora, perché mi è venuta in mente l'idea di presentare questo libro? Chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere. Perché dopo decenni in cui ci hanno spiegato che la storia era finita, la storia è tornata. E questa è in qualche modo una buona notizia, se vogliamo. La storia è tornata, anche se è tornata in modo arcaico, in modo tragico. La guerra ucraina e Russia è una guerra che si appoggia su delle motivazioni storiche. Alcuni di voi ricorderanno quel discorso che fece Putin proprio nei giorni dell'inizio della guerra, in cui giustificava questo intervento alla luce della storia della Russia, non solo dell'Unione Sovietica ma della Russia zarista, anzi con simboli zaristi che lo accompagnavano in questa quindi lì c'era una battaglia anche di interpretazione storica, di appropriazione del passato. Ricorderete quei meme, no? Su Kiev e Mosca, no? Quando Kiev era una città, Mosca era un bosco, una boscaglia, no? Quindi una contronarrazione storica fatta sui social. Su Israele e Palestina non c'è neanche bisogno di discutere. L'attuale espansionismo, chiamiamolo così, israeliano, si basa su una certa concezione storica e teologica. Voi sapete che l'idea di un grande Israele è un'idea che affonda le sue radici nel racconto biblico e che oggi è diventato propulsivo di politica. E quindi, ancora una volta, una interpretazione storica del passato, che può essere in qualche modo contestata, che diventa estremamente attuale. Ma pensiamo anche all'antistoria di Trump, no? Trump ha un modello di storia che è un po' strampalato per quanto lo riguarda, e su questo però non è forse meno strampalato del wokismo, che in qualche modo lo ha reso possibile, cioè l'idea che la storia debba essere colonizzata, che la storia debba essere controllata, che dobbiamo decidere noi, la generazione dei viventi, e non è tutto sbagliato questo, che cosa entra nel canone storico o meno. Il che però non è dire che cosa è vero o no storicamente, questa è una cosa molto diversa. Ma anche gli intellettuali che sono intorno a Trump hanno una loro visione storica. Prima di diventare vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance se ne uscì con un'affermazione esteticamente bellissima, no? Gli Stati Uniti oggi sono come la tarda Repubblica Romana, e quindi bisogna andare oltre. Il modello democratico è consumato. Vedete come un'idea di storia, un'idea tratta dalla storia, diventa immediatamente operativa, diventa un programma politico, no? Quindi lo stesso Thiel, no? Il quale ha questa visione storica e teologica insieme, no? Quando Vance rimprovera il Papa Leone di addentrarsi in maniera troppo spericolata nella teologia, certo ci fa sorridere, ci fa sghignazzare, diciamo la verità, però c'è un elemento di verità nel momento in cui Vance, spinto da Thiel, fa questa affermazione rispetto al tema della guerra giusta, perché il tema della guerra giusta effettivamente ha una storia bimillenaria. L'idea di guerra giusta è un'idea cattolica, cristiana, è un'idea che emerge con Sant'Agostino. Vance è un agostiniano, così come agostiniano è il Papa, e quindi si può dire al Papa: guarda che se la Chiesa cattolica da 70 anni, 80 anni è pacifista, l'idea di guerra giusta l'ha inventata comunque il cattolicesimo. Quindi vedete che la storia, un libro come questo è un libro interessante da questo punto di vista, perché la storia è tornata. Allora, la storia è tornata e con la storia, e questo è l'altro punto che secondo me è interessante, è tornata la politica. Perché tutti questi elementi sono elementi storici e politici. La voglio dire così. Ed è uno degli elementi per cui mi interessa questo pamphlet, perché poi è un pamphlet. La storia è tante cose, ma è anche un linguaggio politico. E quindi per sua natura, per sua definizione, può essere, anzi deve essere manipolata. Non è possibile una storia neutra, non ce ne faremmo nulla, questa è una provocazione che lancio, di una storia vera, neutra, neutrale. non ci servirebbe a nulla, mentre la politica passa anche da questo tipo di manipolazione. Solo un altro esempio, per non citare solo degli estremisti, diciamo così, no? Ma un esempio molto bello è quello che noi troviamo nella cultura francese. Il presidente Sarkozy, quando a un certo punto decise di fare, e non riuscì a farlo perché gli storici glielo impedirono, un museo nazionale della storia di Francia. Perché non glielo fecero fare? Perché la Francia non esisteva al tempo dei Galli, no? E questo museo era un museo identitario che voleva attingere a determinate radici antiche. Nos ancêtres les Gaulois, dicono i francesi, no? Dicevano all'inizio del Novecento, i nostri antenati i Galli. Ma è come quando noi diciamo i nostri antenati i Romani. Sono davvero nostri antenati? Quando Vannacci dice: sono orgoglioso che una goccia di sangue di Giulio Cesare scorre nelle mie vene, sta dicendo una cosa molto, come dire, e sono tornato però ai reazionari che avevo detto, che dice qualcosa di molto interessante, di molto evocativo, ma Giulio Cesare era italiano. Cioè, si può trattare la storia in questo modo? Certo, viveva in questa città, su questo suolo, però l'Italia, la Francia, l'Europa, la Russia sono delle identità storicamente determinatesi, che però hanno una loro complessità che non è riconducibile solo ai temi dell'ideologia. E però l'ideologia c'è e l'ideologia ci serve. È tornata la storia ed è tornata la politica. Quindi secondo me questo è un libro prezioso per cominciare a riflettere su questi temi. Grazie mille. Lascio la parola alla professoressa Simona Collarizzi.
11: Grazie, non sono così ottimista come Briguglia, nel senso che noi sappiamo tutti che stiamo vivendo un periodo di forte crisi della democrazia, ed è un discorso mondiale che dobbiamo fare, necessariamente anche gli storici che hanno studiato soprattutto la storia italiana, come sono io, devono guardare fuori, devono cioè cercare di capire anche la storia italiana rispetto a quello che succedeva. Io sono, diciamo, una novecentista, però poi ho avuto l'ambizione di buttarmi sempre più avanti, in modo crociano si può fare la storia del presente, nel senso che passato e presente sono connessi, passato, presente e futuro, naturalmente, perché la storia è un divenire. E detto questo, è chiaro che in un momento in cui così difficile per tutte le democrazie, che ci fanno anche dire che forse ormai le democrazie sono una minoranza se guardiamo a livello globale, quindi noi siamo in una crisi della democrazia, lo siamo in una crisi istituzionale, lo siamo in una crisi politica, lo siamo in una crisi valoriale, e tutti questi momenti si possono interpretare attraverso la storia. Allora, io non posso allontanarmi troppo su questo tema, tranne per dire che la crisi della democrazia è stata anche, ed è ancora, a mio giudizio, una crisi degli intellettuali. Certo, questa presentazione e questa platea ci dicono che forse l'interesse è molto risvegliato. Però qui entra il nostro autore. Entra il nostro autore che sulla cultura e sugli intellettuali ha compiuto un percorso cognitivo di saperi che io ho sempre seguito con grandissimo interesse. Voglio dire che l'interesse è raddoppiato dal fatto che Giorgio Caravale è uno studioso, è uno scienziato, perché noi ci consideriamo, gli storici si considerano scienziati, è uno scienziato che studia la storia modernista, come noi li chiamiamo, cioè è uno storico della modernità. Questo ha un vantaggio rispetto, per esempio, a Collarizzi, perché Caravale studia la storia lunga, cioè riesce, come in questo libro, che è un libro molto leggibile che invito tutti ovviamente a leggere, riesce a arrivare a questo tipo di considerazioni attraverso un percorso di storia lunga, perché quello che ci dice Giorgio Caravale è che è sempre successo nei secoli, nelle diversità delle potenze, degli imperi che hanno sempre dominato il globo, non è mica la prima volta. Anche gli Stati Uniti sono stati una grande potenza e sono una grande potenza, pare che siano ancora la più grande potenza del mondo, solo che sono arrivate anche altre potenze e usano gli strumenti della potenza e usano gli strumenti della forza e usano gli strumenti del sapere, vale a dire cercano di impadronirsi del sapere, dei saperi, perché questo è indispensabile, è questo poi il motore che porta avanti, io direi, le civiltà. Allora, quello che noi dobbiamo difendere e che Caravale ci invita, perché riesce a portarci, diciamo, da un discorso di come sempre il potere ha manipolato la storia, sempre. Attraverso che cosa l'ha manipolata? Attraverso la censura. E siccome Giorgio Caravale è un esperto di censura, avendo scritto un bellissimo libro che è Chi controlla, non Chi controlla il passato, è quello che noi presentiamo, ma Libri proibiti, mi pare, adesso no, è una cosa recente che hai scritto, è Libri proibiti ed è un bellissimo libro, è veramente un bellissimo libro di storia in cui parla di come il potere da sempre, per questo dico che è interessante perché Caravale studia la storia lunga e quindi può andare, voi sapete che i paragoni storici non si possono fare, no? Non ha nessun senso fare un paragone storico perché nel divenire delle società le trasformazioni sono tali e tanti che cosa possiamo fare? Noi non possiamo nemmeno paragonarci all'Italia del 45, no? È ovvio. Né paragonarci a quello che era addirittura quello della prima guerra mondiale, quando finalmente abbiamo preso coscienza che ci sono guerre nel mondo, perché durante la mia felice generazione noi eravamo convinti di vivere in pace. Avevamo chiuso gli occhi, non c'era niente intorno a noi. Noi vivevamo in pace, sì, sapevamo che magari c'era un po' di equilibrio del terrore, ma non importa, nessuno ci toccava. Quindi pensate quanto è importante conoscere invece quello che succede fuori dall'individuo, perché poi siamo diventati una società dell'individuo, no? E allora riappropriamoci della storia. Io non voglio farla molto lunga perché ho pochi minuti. Per dire due cose. Controllare il sapere. E soprattutto che cos'è una censura? La censura sappiamo tutti, no? Può essere una censura di un potere. Sono tutti in genere poteri che tendono a essere autocratici. Poi ci sono però i poteri liberticidi veri e propri, ci sono i poteri totalitari. E allora entriamo in un campo, si è parlato, accennato Briguglia alla parte in cui Caravale va al presente, perché questo è un libro sul presente, però che tiene conto di quello che è il passato e ha un suo obiettivo. Vale a dire la politica italiana, che cos'è oggi la politica italiana sulla cultura, gli intellettuali e l'istruzione, come ha detto l'onorevole. Allora, nel parlare della Russia di Putin, noi ci troviamo di fronte, proprio un'ultima cosa che sicuramente Giorgio conosce, ma è l'ultima manifestazione di quest'anno, in cui Putin ha partecipato, andato per festeggiare il 2026 alla mostra di Zhirinovskij. È un teorico, un ideologo morto, di cui si celebrava, mi sembra, l'ottantesimo della morte, ovviamente, perché ed è un ideologo che, se andate vagamente a informarmi che cosa ha scritto e che Putin ha messo nel pantheon dei grandi saperi della Russia, è un razzista, un guerrafondaio, un diciamo veramente orribile, come si dice, io non riesco quasi a esprimere una persona che parla che bisogna stuprare le donne, come lo possiamo chiamare? Guerrafondaio, naturalmente, razzista, belligista, e che dice no, noi non ci dobbiamo fermare ai confini dell'Unione Sovietica, perché la Polonia è nostra, noi dobbiamo arrivare a far più grande l'impero zarista. Putin lo pone sul suo pantheon. In questa mostra è la mostra dei grandi della Russia di Putin, che sta fuori dalle mura del Cremlino. Questo per farvi capire che a questo punto la censura, di cui noi sappiamo abbastanza quali sono state le vittime della censura di Putin, e di quanto sia, razzista nel senso proprio della stirpe, inventando cose che naturalmente non esistono e le porta con le guerre. C'è un discorso sulla censura che io vi pregherei di tenere in considerazione, perché questo ci ho lavorato in archivio su questo, studiando il fascismo. Ora, la censura fascista può essere fatta in tanti modi, le censure poi ci sono, non è che non ci sono. Quello che è molto importante, che ha aperto una discussione sulla gli elementi totalitari o non totalitari del regime fascista, è anche il tipo di autocensura. Guardate che questa è forse la forma di censura più pericolosa, non solo perché convinti o non convinti, invasi o non invasi, l'autocensura diventa qualcosa con cui tu vivi. L'autocensura è quella che tu fai a casa tua, nel tuo privato, che ti dà un senso, tra l'altro, negli Stati Uniti c'è il termine inglese quasi intraducibile, di loneliness, cioè di una solitudine interiore. Questo è un effetto della censura. Tu non puoi più parlare, non puoi più esprimerti, per cui stai attento tu a esprimerti. Guardate che c'erano le spie fasciste nelle università, questo è tutto documentato naturalmente quello che sto dicendo, che dicevano quanto era difficile per loro cercare di capire perché Einaudi, che insegnava economia politica, fosse un antifascista. Gli era un po' difficile, ovviamente, perché lo faceva coperto dai suoi saperi, a cui rimaneva però fedele. C'è un'altra, e però qua mi fermo qui, vorrei parlarne tantissimo perché è un bellissimo libro che è veramente interessante. Se non sbaglio, e Giorgio Caravale mi può correggere, ci sono molti modi appunto di parlare del passato e di censurare il passato, ma c'è anche un modo di sostituirsi al passato. e questo, cioè no, di riscriverlo, di usare gli stessi intellettuali, di cercare di rompere entrando e appropriandosi di intellettuali, di culture, di saperi che non sono nel DNA da dove uno proviene. Questo si chiama veramente una sostituzione che c'è, è quasi, ed è uno dei modi perché il potere entri. Certo che ha ragione Briguglio a dire che, beh, però ci sono anche gli errori che si fanno e che, certo che gli errori che si fanno, la cancel culture negli Stati Uniti era una cosa che metteva in crisi degli intellettuali liberi e democratici che non capivano, così come la cultura woke, eccetera, eccetera. Certo che sono errori, perché ti appropri della storia in modo indebito. La storia non è un tribunale, serve solo per capire e per scegliere. Perché è vero, nessuno di noi è neutro, non è possibile, io sono un individuo. E io racconto e ho raccontato per tanti anni la mia storia, la storia che io, come io l'ho interiorizzata, a seconda dei valori che ho. L'unica cosa è che non posso essere ovviamente oggettiva, perché non esiste. Io però devo essere onesta. Ai miei studenti davo una versione, vi faccio un esempio, visto che ci sono dei giovani. Adesso vi racconto la marcia su Roma. Io ho sempre avuto studenti di 18 anni, mi sbattevano sempre, scusate, mi mettevano sempre al corso del primo anno, in tutte le università in cui sono stata. Quindi, dicevo, va bene, adesso vi racconto una cosa, per me la storia è molto raccontare. Vi racconto una cosa, la marcia su Roma. I miei studenti ormai non sapevano più, per loro era come se parlassi della battaglia di Salamina. E la raccontavo. Dico, e adesso vi do la versione opposta. Come l'hanno vissuta invece quelli che marciavano. Adesso vi ho fatto la storia di come l'hanno vissuta gli antifascisti, che è la cultura a cui appartengo, e adesso vi racconto come l'hanno vissuto i fascisti. A voi la scelta. Grazie.
12: Allora, grazie. No, stavo riflettendo su quello che diceva Simona Colarizzi, con cui, ecco, intanto voglio partire qui con un grande piacere e tornare a fare una cosa insieme. Ne abbiamo fatte diverse su altri libri, anche a volte sui suoi libri, e grazie anche a Giorgio Caravale per questo invito e per questo momento. Io parto da una lettura di un altro libro che non cito perché non è buona educazione citare la presentazione di un libro, un altro libro, ma perché mi è capitato proprio ieri di avere in trasmissione Lea Ipi, filosofa albanese che oggi insegna alla London School, e nel suo libro, che appunto ho letto in pratica parallelamente a quello di Giorgio Caravale, per questo lo dico, lei racconta una sua ricerca, che è anche una ricerca personale, esistenziale, familiare, sulle tracce della nonna, in un clima, in uno stato totalitario, perché l'Albania è stato l'ultimo stato della sfera comunista a cadere, ma non era neanche, era così pervicacemente legato alla tradizione stalinista che aveva anche rifiutato tutta la seconda fase, diciamo così, del patto di Varsavia. Ma quello che mi interessa dire è che c'è un percorso degli archivi, gli archivi che per lo storico sono lo strumento di conoscenza, gli archivi però all'origine, soprattutto se parliamo di uno stato autoritario, di uno stato totalitario, possono essere stati manipolati, proprio in partenza gli archivi possono diventare un buco nero che inghiotte nel silenzio e nell'oscurità non solo la storia collettiva di un popolo, ma una singola vita che diventa un'altra cosa rispetto a quella che è stata vissuta. E questo è un tema, secondo me,

e della rete. Nel libro troverete tutti i passaggi anche materiali che sono stati fatti dal regime cinese per controllare la circolazione di notizie in rete, e invece l'oggetto del tuo studio, cioè le generazioni della controriforma, è questa notazione molto acuta, cioè che tu scrivi che le prime generazioni che vivono la stagione della Controriforma hanno un rapporto con la censura molto conflittuale, cioè si sentono private di qualcosa che avevano in precedenza, o comunque ne avevano memoria, o comunque gli era stata tramandata da qualche generazione che ne aveva memoria diretta di una stagione, ovviamente non facciamo a nostra volta l'anacronismo di ossia del Cinquecento, il momento della massima libertà di espressione, certamente non a livello popolare, ma a livello di elite, sì. Ecco, invece generazioni immediatamente successive che hanno talmente interiorizzato l'assenza di libertà, che non lo vivono come un problema, lo vivono come semplicemente l'aria che respirano, il contesto in cui si trovano a vivere. Mi è sembrata molto, molto interessante, molto acuta questo parallelismo, perché ci pone di fronte anche a una sorta di rischio e di pericolo che noi corriamo, lo corriamo anche nelle democrazie occidentali, perché e la Presidente Annascani ha detto poco fa: si riscrive la storia in funzione di un punto di arrivo che siamo noi, cioè si riscrive il passato in funzione del presente. Passato presente, tutto attaccato, è il titolo di un bellissimo libro anche di sintesi della storia repubblicana di Simona Colarizzi. Gianluca Briguglia ha detto: è tornata la storia ed è tornata la politica, ed è certamente così, anche perché una tendenza culturale degli ultimi anni, cioè quella della geopolitica, postula invece che noi, Giulio Cesare è proprio come noi, cioè noi c'è un'eternità della storia, che poi è quella su cui giocano molto i vari Putin e anche i vari Netanyahu, cioè l'idea che c'è un'eternità della storia. Questo l'ha scritto molto bene proprio sul libro su Putin, Timothy Snyder, La paura e la ragione. La politica dell'eternità è quella politica per cui c'è un'eterna tendenza della Russia a uscire, a tendere all'impero zarista e poi a uscire dai confini, così come la Germania è sempre lì che ha questo problema dello spazio vitale, quindi prima o poi farà fu irruzione fuori dallo spazio vitale. E questa è un po' la storia che ci racconta la geopolitica. E quindi un'idea, ma soprattutto ce la raccontano i leader che pensano, che vogliono sempre comunicare che hanno un destino eterno ai quali devono assolvere. Prima di Putin lo fece Milosevic, e sappiamo com'è andata a finire nel cuore degli anni 90, quando perfino un'importantissima partita di calcio diventò un elemento di disgregazione dell'unità della Jugoslavia, perché in quella partita di calcio si giocava un pezzo, la politica l'aveva strumentalizzato, della battaglia dei Merli del 1300, non mi ricordo esattamente la data, ma insomma. Ma insomma, ci fu il piombare dentro una partita, quindi nulla di più presente e forse anche di più in apparenza giocoso, di una dimensione storica che arrivava non da decenni precedenti, ma addirittura dai secoli. Ora, è tornata la storia, è tornata la politica, quindi è tornato l'uso politico della storia. E questo libro ci aiuta a capire i rischi dell'uso politico della storia, l'importanza di controllare il passato, e ci dice che chi fa storia e chi fa politica, invece, dovrebbe avere molto a cuore, semplicemente uno spazio di libertà.
E questo è il punto.

0: punto chiave, credo. Cioè, noi oggi c'è tutta una parte del libro che riguarda la storia italiana, anche la storia recente, quindi anche tutta la questione della destra italiana, della idea di storia della destra italiana e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal 2022. E tutta la questione poi che ruota attorno alla riforma dei programmi scolastici, la commissione Ernesto Galli della Loggia, insegnare l'Italia. Io vado solo veramente, vado solo per punti, per dire che questa questione non è una questione che riguarda soltanto altri paesi, ma riguarda anche l'Italia, riguarda una battaglia politica italiana, riguarda la nostra cultura e il nostro presente. Io direi che intanto questa questione dell'identità, che è il terreno di scontro e che forse tiene insieme quello che diceva prima Briguglia, cioè il cosiddetto wokismo e il trumpismo, che sembrano lontani anni luce, ma in realtà hanno un punto in comune molto forte, cioè l'idea che la storia qui e ora, quindi noi giudichiamo elementi di secoli fa con la nostra visione, con la visione del presente, quindi tenderemo a non mettere in campo il contesto storico in cui sono avvenute alcune scelte, ma giudicheremo quelle scelte con i nostri occhi. E soprattutto il vero punto comune è che l'identità viene declinata sempre al singolare. L'identità viene declinata al singolare e con la I maiuscola. Chi fa storia, chi studia storia, prima di tutto, non ho certo l'ambizione di inserirmi tra chi studia storia, diciamo io sono un giornalista che ha molto a cuore le radici storiche di quello che scrivo, di quello che studio, penso che senza la storia il mio lavoro non si fa, o quantomeno non si fa bene. Credo che uno dei problemi del giornalismo contemporaneo sia che manca di radici storiche. Ma chi fa storia e chi studia storia, chi fa ricerca storica, sa che le identità sono plurali, sono dinamiche, non sono dei monumenti, quindi non sono dei monumenti né da erigere e né da abbattere. Sia chiaro, la storia non è un tribunale, non erige cattedrali, non erige monumenti, cerca di capire cosa è successo in un certo momento per capire qualcosa del presente. E avere presente che quindi l'identità non è mai singolare, ma è plurale, l'identità non è declinata con la maiuscola, ma è con altre identità, è un intreccio di identità. E d'altra parte questa idea di storia, tu Giorgio citi spesso in questo libro, nella parte finale, il mio maestro di storia Pietro Scoppola, io ricordo le prime lezioni studiando l'epistemologia, Rimarru, a proposito di Agostiniani, che è stato un grande storico novecentesco del Medioevo, ma anche di Sant'Agostino, ha scritto un libro bellissimo sulla teologia della città di Dio. Lui aveva a che fare con due visioni della storia, il positivismo, quindi l'idea, il positivismo dell'Ottocento, quindi l'idea che si possa, a proposito di scienza, si possano portare il metodo scientifico dentro lo studio della storia, per poi poter concludere quindi che c'è una storia oggettiva, che noi mettiamo A, B, C, allora date le cause della prima guerra mondiale, non poteva che finire così, no, la storia non funziona così. E lo storicismo, quindi l'ideologia nella storia, cioè una lettura di oggi, alla luce di quello che noi pensiamo oggi, dell'ideologia che abbiamo oggi, ci rileggiamo tutto il passato per poi arrivare a dire chi ha vinto e chi ha perso secondo la nostra visione, non secondo quello che è successo. La storia è una disciplina meravigliosa perché invece non funziona così, cioè tu ti devi immergere lì e devi cercare di capire cosa è successo. A volte certo ci sono le cause, però poi c'è l'evento, c'è lo sparo di Sarajevo che poi secondo tutto quello che è successo non poteva che scoppiare un conflitto mondiale, sì. Ma sarebbe scoppiato così? In quell'anno? In quel mese? Con quei protagonisti? C'è sempre qualcosa poi che è l'essere umano, che è l'oggetto di studio della storia. L'essere umano è plurale, non è un monumento, è in dinamismo, è con gli altri, è in conflitto con gli altri. E questo rende inafferrabile il controllo del passato. Ed è anche uno spazio di libertà, quindi io, e chiudo davvero, dico che questo libro è anche un atto di fiducia nello studio della storia, e certo c'è chi vuole controllare il passato, chi vuole controllare anche oggi lo studio, quindi anche la diffusione dei contenuti della storia, però c'è anche lo spazio di libertà, che è lo spazio della critica, quello che Giorgio scrive a proposito della storia. C'erano tante cose da dire anche sulla tirannide dell'io, lasciamo stare. La storia, lo scrive Giorgio Caravale a pagina 98, la storia è fondata su prove, metodi, verifiche, quindi questo è una scienza, ma prove, metodi, verifiche sono a contatto, nella nostra libertà di interpretazione e di studio, a contatto con la libertà di altri esseri umani che sono vissuti magari nel 1945, 80 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa. E la storia significa incontrare la libertà di ricerca con la libertà della persona, ed è questo che la rende unica e la rende certo terreno di scontro politico. Grazie.
1: Allora, grazie a tutti, grazie ad Anna Scani per aver organizzato questa bellissima discussione, grazie a tutti voi per essere venuti qui a discuterne, e anche grazie a tutto il pubblico che è qui. La politica ha sempre bisogno della storia, sono d'accordo con Gianluca Briguglia, e in certa misura ha sempre manipolato la storia, sì, lo ha fatto, ma la politica deve anche avere la capacità, diciamo, di restituire la complessità del passato. La storia ha bisogno, la politica ha bisogno del passato perché per costruire un futuro, e la politica avrebbe il compito, di indicare una visione per il futuro, bisogna avere una certa consapevolezza del passato. Non si riesce a costruire nessun futuro, nessuna proposta politica per il futuro se non si ha contezza del passato. La politica deve anche, a mio parere, avere la capacità di restituire la complessità del passato e in qualche misura, come diceva Anna Scani prima, di rappresentare il tutto, cioè di rappresentare appunto quell'insieme delle sfumature del passato e non tagliare il passato con l'accetta. C'è stato un grande ritorno della storia, sono d'accordo con chi ha detto questa affermazione, ed è tra l'altro uno dei motivi per i quali io ho scritto questo libro. C'è stato un grande ritorno della storia che ha coinciso però con la grande stagione dei neonazionalismi, delle destre neonazionaliste. Le due cose sono molto legate tra di loro. Come diceva Simona Colarizzi, io ho il privilegio, la fortuna, di aver studiato i secoli passati e quindi di avere uno sguardo lungo, diciamo, sul presente, e posso, come dire, testimoniare che gli imperatori, i principi, i duchi, chiunque abbia detenuto il potere ha sempre cercato di indirizzare, come dire, l'interpretazione del passato in funzione del presente, per in qualche modo rafforzare il proprio potere. Abbiamo, diciamo, degli esempi abbastanza lampanti e clamorosi, diciamo, che vengono dalle cosiddette autocrazie. Avete citato il caso di Putin. Io, diciamo, non sono assolutamente stupito, come dire, del fatto che Putin utilizzi la storia per costruire, come dire, un grande romanzo nazionale, no? Per rappresentare se stesso come l'erede di una Russia eterna, appunto, erede del passato imperiale e insieme al passato comunista. Quello che, diciamo, quello che allarma e che trovo un aspetto, come dire, drammatico, è che questa, come dire, riscrittura, rilettura del passato si accompagna innanzitutto all'imposizione, per esempio, di una misura come un manuale unico. Nel 2012 Putin ha istituito una commissione presieduta dal Ministro della Cultura che ha scritto, diciamo, un manuale unico che è stato poi imposto in tutte le scuole. E poi l'altro aspetto, cioè la criminalizzazione del dissenso, cioè la criminalizzazione di chi prova a offrire una lettura diversa, chi come istituzioni, grandi istituzioni come Memorial, che si sono occupati, come dire, di ricostruire la memoria storica delle repressioni staliniste, dei gulag, eccetera, eccetera, una fondazione nata durante la perestroica, è stata sostanzialmente estromessa, costretta a chiudere. I leader, diciamo, o comunque le figure principali sono state messe in carcere con motivazioni, diciamo, più o meno credibili, e questo, come dire, è un passaggio in più, è un escalation, diciamo, che ci porta fuori, come dire, dalla consuetudine di un potere che manipola il passato. Comunque quello che stupisce, diciamo, è quest'uso così aggressivo del passato. Non stupisce, appunto, in Putin, nelle autocrazie, quanto nelle democrazie. Avete parlato, appunto, ricordato dell'America di Trump. L'America di Trump, io cerco di raccontare come nell'America di Trump, come Trump sia stato molto abile a sfruttare, come dire, dal punto di vista propagandistico, gli eccessi della cultura woke. La cultura woke, diciamo, aveva creato soprattutto negli ambienti universitari, negli ambienti intellettuali, un clima di terrore su ciò che si poteva dire e non si poteva dire. Trump ha sfruttato molto abilmente questo fenomeno per dire: io vi libererò, io riporterò l'America alla sua grande tradizione, cioè alla libertà di parola, restituirò agli americani la libertà di parola della quale, diciamo, gli esponenti della cultura woke vi hanno privato. Appena è andato al potere si è dimostrato, diciamo, ha dimostrato di essere il più grande censore sulla terra. La prima cosa che ha fatto è imporre tutta una serie di censure linguistiche, di togliere i fondi alle università che non si omologavano alle sue politiche di selezione dei docenti e degli studenti. Ha imposto ai musei di celebrare, e qui è un grande tema, diciamo, che è trasversale, diciamo, nel mio libro, ha imposto ai musei di raccontare solamente i presunti successi della storia americana. Per i neonazionalisti, per le destre neonazionaliste, la storia è un grande serbatoio a cui attingere per esaltare i successi della nazione, appunto. Avete parlato molto dei temi della censura e dell'autocensura, e naturalamente mi sento invitato a nozze, insomma, è uno dei temi. Qua ci sono anche dei miei studenti che mi hanno sentito a lungo parlare di questi temi. Sono d'accordo che l'autocensura è, come dire, l'espressione massima della pervasività del potere. Quando le norme, diciamo, del potere vengono interiorizzate dai cittadini, dai lettori, dagli autori, significa che il potere ha esercitato, come dire, una presa molto pervasiva sulla società. Prima stavo riflettendo e raccontando rispetto appunto a queste indicazioni nazionali, adesso ci arrivo anche, come dire, agli interventi della destra sulla storia, perché diciamo, parliamo di autocensura, ma non vogliamo autocensurarci qui, e questo diciamo è anche un libro sulla destra di oggi, diciamo, e sull'uso molto aggressivo che la destra di oggi sta facendo del passato. E raccontavo come abbiamo organizzato un incontro con la Società degli Storici Modernisti, di cui sono presidente, a Bari, con gli editori scolastici, per in qualche modo interrogarli su come sta cambiando l'insegnamento della storia a scuola, ma anche su come la riscrittura delle indicazioni nazionali da parte del ministro Valditara incide sulla riscrittura dei manuali. E loro io mi sono sentito rassicurato, diciamo, dagli editori scolastici, che ci hanno fatto capire che loro sostanzialmente seguono dei criteri diversi, insomma, che loro non si fanno troppo condizionare e seguono. Però ragionavo poi su una notazione che faceva appunto qualcuno prima mentre chiacchieravamo, e cioè sul fatto che però poi come dire, nel medio-lungo periodo queste norme che aleggiano e che vengono appunto riscritte, c'è il rischio che gli editori scolastici in qualche modo le interiorizzino, cioè le facciano proprie, e che quindi nel medio-lungo periodo si adeguino, non immediatamente, perché c'è, come dire, anche nel mondo della scuola un elemento di resilienza, in qualche modo poi possano farle proprie. Allora, questo diciamo è un libro anche sulla destra e sull'uso aggressivo che la destra ha fatto del passato, ed è vero anche in questo caso che c'è un ritorno, perché noi abbiamo attraversato in Italia, appunto io faccio lo storico d'età moderna, però mi sono occupato anche degli ultimi decenni della fine del Novecento, e come dire, per parlare dell'Italia c'è stato, diciamo, nella Prima Repubblica e anche nella Seconda Repubblica un uso politico del passato, c'è stato da parte del Partito Comunista, c'è stato da parte del Partito Socialista, c'è stato da parte della stessa Democrazia Cristiana, anche se la Democrazia Cristiana, come dire, era talmente interna ai gangli del potere che ne aveva meno bisogno, e l'intento era quello di dimostrare la primazia del proprio partito nel lungo corso della storia. E anche nella Seconda Repubblica ci sono stati i partiti che hanno avuto bisogno di inventarsi delle tradizioni storiche, no? Dalla Lega, il PD ha avuto il problema di gestire l'eredità del Partito Comunista, Berlusconi ha provato a inventarsi una tradizione liberale che in Italia non è mai stata diciamo radicata, della destra liberale, ci ha provato, dopodiché per qualche anno poi si è stufato e ha detto: sai che c'è, funziona meglio l'anticomunismo, e ha ripreso a battere su quel tasto. Però ci abbiamo avuto anche una stagione, che è quella del primo decennio del XXI secolo, che io ho definito, diciamo, dei partiti senza storia, cioè i partiti che a un certo punto percepivano la storia come un ingombro di cui liberarsi. La storia appunto era ingombrante, la tattica politica impone, come dire, di cambiare idea e cambiare posizione nel più rapido tempo possibile, e quindi la storia è un ingombro di cui liberarsi. Questa stagione è la stagione di un grande ritorno dell'uso aggressivo della storia, con una differenza, che la destra italiana, diciamo, ha provato a fare quello che Trump ha fatto negli Stati Uniti, cioè ha provato, con la differenza che mentre negli Stati Uniti il wokismo, come dire, era un fenomeno reale, in Italia sostanzialmente non c'è stato. E quindi che cosa ha fatto la destra? Si è sostanzialmente inventato una campagna elettorale permanente, inventandosi dove non c'erano dei fantasmi rispetto ai quali, diciamo, loro si presentavano come i difensori del buon senso comune, come i difensori dei valori tradizionali. Questo diciamo, poi si è accompagnato a diciamolo che diciamo, la destra ha puntato molto sul tema della cultura e della storia, nel senso ha scelto questo terreno come un terreno di elezione, no? Tutta la retorica, soprattutto dei primi anni di questo governo, era incentrata sulla costruzione di una nuova egemonia culturale, anche in polemica e in rottura rispetto alla destra berlusconiana. La destra berlusconiana, diciamo, a parere di Giorgia Meloni, aveva in certa misura trascurato l'elemento della cultura e della storia, appunto il Partiti Senza Storia, e invece quello era un terreno su cui scendere. Un terreno sul quale però, diciamo, la destra mi sembra che sia scivolata anche abbastanza malamente, ha dovuto farlo tenendosi in equilibrio. Io parlo di una storia fatta per omissioni, per reticenze, perché venendo, come dire, da una tradizione di emarginazione necessaria, il movimento sociale italiano è stato anche comprensibilmente e giustamente ai margini della storia repubblicana, alcune cose si potevano dire, ma si potevano dire solo attraverso, come dire, dei silenzi, delle omissioni e così via. Quindi diciamo che il tentativo di questo libro è di osservare alcuni fenomeni, quello della riscrittura dei programmi di storia da parte del governo attuale, si scrive in questo tentativo in qualche modo di occupare uno spazio che è quello della scuola, che viene percepito come uno spazio ostile, e di farlo diciamo imponendo un ritorno, diciamo, a una storia identitaria che deve servire a formare gli italiani intorno ai valori nazionali. Questo, diciamo, è un'operazione abbastanza aggressiva che io però cerco di scrivere, appunto, in un quadro storico più largo, che è quello, appunto, del grande ritorno delle destre neonazionaliste. Grazie.
2: Allora, grazie a tutti, siamo stati super diligenti perché siamo rimasti ottimamente nei tempi. Visto che ci sono tanti studenti, quello che possiamo dire, forse che possiamo trarre come conclusione, è che in fondo i saperi storici, non solo la storia propriamente detta, la storia della filosofia, la storia della letteratura, insomma il presente visto nella sua dimensione storica, tutti questi saperi hanno un grande futuro. Sono saperi utili, sono saperi che ci danno una distanza sul presente, che è quella distanza che riempie il presente di senso, potremmo dire così. Quindi bene che ci siano tanti studenti, bene che studino storia, e grazie ancora alla Presidente Ascani, grazie alla Biblioteca della Camera e a tutti i dipendenti che sono qui e che ci hanno aiutato in questa giornata, e Giorgio Caravale, chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere. Grazie, alla prossima.
3: Questa è Radio Radicale e abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del libro Chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere di Giorgio Caravale. Era a Roma il 19 maggio scorso, ma adesso andiamoci ad occupare dell'attualità politica in Israele e della guerra in Libano. Roberta Iannuzzi e Sharon Nezza.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Sharon Nezza, giornalista e scrittrice in collegamento da Tel Aviv. Buongiorno e bentrovata, Sharon.
5: Buongiorno.
4: Allora, parliamo con te della complessa situazione sia dal punto di vista della politica interna sia dal punto di vista dei fronti di guerra che sono aperti. C'è stato l'annuncio nei giorni scorsi dell'uccisione a Gaza del capo militare di Hamas, ma nel frattempo proseguono gli attacchi in Libano e ci sono nuovi incidenti anche nello stretto di Hormuz. Da dove vogliamo iniziare?
5: Guarda, adesso proprio è notizia di in questi momenti, mentre parliamo, che l'esercito israeliano ha effettuato un attacco a Beirut, nella Dafia, nel quartiere sud di Beirut, che è considerato la roccaforte di Hezbollah. Ancora non sono noti i dettagli, ma a quanto pare l'obiettivo sarebbe il capo dell'unità missilistica della divisione Imam Hussein, che è una divisione particolare perché è una divisione fondata proprio dai Pasdaran sul territorio libanese, quindi che è una unità che unisce Hezbollah a proprio i Pasdaran, solo che nell'ambito di quello che è in corso, la situazione al momento, si era parlato del fatto che al confine nord di Israele con il Libano in teoria ci sarebbe una tregua, ma vediamo che questa tregua in realtà è una tregua armata che in sostanza significava che l'esercito non colpiva Beirut, cioè Beirut era off limit, perché Israele invece continua ad avere la presenza via terra nel sud del Libano, dove ci sono scontri continui con gli uomini di Hezbollah, dove anche 11 soldati israeliani hanno perso la vita nell'arco 12, l'ultima di questa notte, nell'arco di questi giorni, mese in cui in teoria ci sarebbe questa tregua. Quindi questo è un'ulteriore escalation con l'esercito israeliano che colpisce Beirut, anche se è un attacco mirato. Io non credo che vedrà ulteriori sviluppi, perché noi vediamo che questo dossier è molto legato alle trattative in corso tra l'America e l'Iran, no? Cioè questo tentativo dell'Iran di includere nel cessate il fuoco che ancora va siglato con l'America anche la questione libanese, e qui c'è una lotta proprio su questo, cioè se includerla o non includerla, perché in parallelo vediamo che proprio domani, il 29 maggio, si incontreranno al Pentagono per la prima volta nell'ambito dei negoziati diretti che sono iniziati ormai da più di un mese tra Israele e Libano a Washington, ricordiamo strettamente a livello di ambasciatori e delegazioni diplomatiche, che però domani per la prima volta vedranno invece un incontro di delegazioni militari dell'esercito libanese e dell'esercito israeliano al Pentagono. Quindi in sostanza vediamo che questi due tentativi, quindi sia di includere il cessate il fuoco con il Libano nell'ambito del deal che deve essere ancora firmato tra Iran e l'America, va avanti, e in parallelo vanno avanti anche invece i contatti diretti tra il governo libanese e israeliano, che invece insieme vogliono delegittimare Hezbollah. Quindi sono due track paralleli che bisognerà capire che cosa porteranno. Poi concretamente la delegazione appunto militare domani, è interessante capire se verranno presi degli accordi di cooperazione in sostanza tra l'esercito libanese e l'esercito israeliano proprio rispetto alla questione del disarmo di Hezbollah quantomeno nel sud del Libano. Quindi questa è una delle questioni sicuramente più impellenti e che occupano molto il dibattito interno in Israele ultimamente, proprio anche per la questione dei droni che appunto hanno che Israele non riesce, l'esercito israeliano non riesce a intercettare e quindi hanno provocato numerose vittime. Questo è sicuramente uno degli argomenti principali, anche perché nel nord di Israele, mentre in tutto il paese la routine è tornata normale, il nord di Israele invece è ancora sottoposto alle sirene, al lancio di razzi e di droni, e quindi in sostanza c'è questa differenziazione, no? di una popolazione che ancora si trova sotto le restrizioni e il resto della popolazione invece che si muove senza restrizioni. Quindi questo è un tema che al momento anche nella politica interna
4: quali riflessi sono? Quali riflessi si registrano sul piano interno in un paese che, lo ricordiamo, si prepara alle elezioni?
5: Diciamo che questi sono argomenti su cui le opposizioni ovviamente puntano molto per indicare un fallimento del governo israeliano, no? Nell'aver portato avanti una strategia che possa essere risolutiva anche per il confine nord, però quello che notiamo è che c'è anche lì un po' di differenza, perché ricordiamo che le opposizioni sono molto diverse tra di loro, no? C'è l'opposizione, no, quella di Lieberman o di Bennett, che sono sicuramente rappresentano posizioni più a destra, per esempio loro sulla questione Libano sostengono che Israele dovrebbe vincolarsi in sostanza da quelli che sembrano essere dei vincoli che l'America pone a Israele rispetto a una reazione più massiccia in Libano, proprio appunto per esempio non accettando il fatto che Beirut sia off limits, okay, cosa che in realtà però appunto, come ti ho detto adesso, proprio in questi momenti mentre parliamo è avvenuto questo raid. Però questa era la critica finora, quindi una critica più a destra, voglio dire. Poi ovviamente c'è un'altra critica, che è una critica che invece viene dalle posizioni più centriste o magari anche dalle posizioni più a sinistra, come quella di Yair Golan, il capo del Partito dei Democratici, che semplicemente si concentrano sull'attaccare il governo come non aver portato a una risoluzione per il disagio dei cittadini, ma non hanno una posizione, non esprimono una posizione concreta, perché di certo non si esprimono, diciamo che, cioè, ammiccano un po' a quello che è più un elettorato di destra, ossia di invocare politiche più aggressive, ma dall'altro cercano di essere equilibristi, cioè nel senso che vogliono anche mantenere una posizione non necessariamente militante, ok, che possa mantenere loro l'essere in uno schieramento, diciamo, centrista, ok? Quindi non però sostengono, per esempio, almeno a livello dichiarativo, i tentativi negoziali del governo israeliano con il governo libanese, cioè non si esprimono in merito, diciamo, non è che dicono che bisognerebbe andare avanti con la strada diplomatica, non propongono una precisa strategia. Di nuovo, questo credo che perché in questa campagna elettorale, che ancora non è effettivamente iniziata, perché lo scioglimento della Knesset, la legge per lo scioglimento della Knesset non è ancora iniziato l'iter legislativo, ma veramente nell'arco delle prossime 2-3 settimane più o meno dovremo capire se si prenderà una decisione di andare alle elezioni anticipate. Ma continuo a ricordare che anche se si andasse alle elezioni anticipate si tratta di un'anticipazione di circa un mese rispetto alla data naturale delle elezioni, che è il 27 ottobre, comunque.
4: E la ragione per cui verrebbero anticipate, ecco, ricordacelo ancora. Ecco.
5: Diciamo che quello che è successo è che il nodo è stato che i partiti ultraortodossi, che in realtà già sono fuoriusciti dall'attuale coalizione di governo un anno fa, ma hanno sempre sostenuto esternamente il governo, hanno detto che non avrebbero più sostenuto il governo perché non soddisfatti della legge che non è appunto mai neanche stata alla fine completata per l'arruolamento dei giovani ultraortodossi, no? Questo argomento che è perenne, che tocca la società israeliana da sempre, insomma. Ecco, una legge che il governo dopo circa 2 anni di trattative aveva portato avanti, però in realtà non rischiava di non passare perché alcuni elementi della coalizione stessa, diciamo tra le fazioni più del Likud o anche dei partiti di Smutri, cioè, avrebbero detto che non avrebbero sostenuto questo genere di proposta di legge perché è troppo troppo debole rispetto alla questione di come arruolare i numeri, diciamo, più potenti in questo pubblico che per la maggior parte è esonerato dall'esercito dall'arruolamento nell'esercito. Quindi, siccome in sostanza il governo rischiava che la legge non sarebbe passata, il partito ultraortodosso ha detto: allora basta, possiamo anche andare alle elezioni. E quindi è stato proprio il governo a presentare alla Knesset la legge per lo scioglimento della Knesset, che però ha un suo iter di 4 passaggi e siamo ancora solamente al primo passaggio e il governo lo sta gestendo in base all'attualità interna politica e anche ovviamente internazionale per stabilire quando saranno le elezioni. Secondo alcune interpretazioni sembrerebbe che la tendenza sia quella di anticipare le elezioni alle prime 2 settimane di settembre, una data che potrebbe essere o il primo settembre o il 15 settembre, ma ancora non è ancora ufficializzato.
4: È strano appunto sentire da te che la campagna elettorale non è ancora iniziata. Noi in Italia si vota, diciamo, l'anno prossimo e si può dire, insomma, che già siamo in campagna elettorale. Come si sta preparando, diciamo, l'opposizione, in che modo e come procede, diciamo, l'intesa tra i partiti?
5: No, allora, anche in Israele direi che, io intendo dire che formalmente non è ancora iniziata perché appunto non sono state ancora annunciate le elezioni, ma di fatto per quanto mi riguarda, la campagna elettorale è in atto gennaio 2024, okay? Cioè ci sono stati quei tre mesi in cui il paese è stato un po' unito a ridosso proprio della tragedia, dopodiché i temi sono sempre rimasti più o meno gli stessi. Allora, al momento ci troviamo in una situazione in cui l'opposizione e l'attuale opposizione appunto hanno iniziato con una con un'alleanza tra il partito di Yair Lapid, che attualmente è il capo dell'opposizione alla Knesset, e Naftali Bennett, che invece non si trova in Parlamento, lui è una formazione che attualmente è extraparlamentare, però hanno fatto un partito unico che diciamo più o meno se la gioca con il Likud, ma non è predominante, non lo supera, si avvicina, perché rimane sempre la grande incognita del terzo, diciamo la terza gamba di questa eventuale alleanza fatta appunto da Bennett e Lapid, che è Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, ex già entrato poi in politica in passato, con Benny Gantz a suo tempo, che ha creato un suo nuovo partito, quindi è fuoriuscito dal partito di Gantz, che invece oggi sembra che non passi l'attuale sbarramento, e ha fondato un nuovo partito che è molto simile appunto alle istanze, diciamo, di Bennett e Lapid. Quindi la grande domanda che tutti si chiedono è se anche lui si aggiungerà, e lì ovviamente il problema rimane chi è il capo poi di questa leadership, perché nell'accordo tra Lapid e Bennett, Bennett è il capo della lista. E la domanda è che se entrasse anche Eisenkot, il primo dovrebbe essere Eisenkot o Bennett, questa è la decisione che loro devono prendere, su cui non riescono a accordarsi. Abbiamo anche Lieberman, che è una posizione più a destra, che anche potrebbe fare delle alleanze forse lui con Eisenkot, insomma, quindi vediamo questa frammentazione, ma non cambia molto, perché diciamo che lo schema rimane sempre lo schema di stallo, cioè nel senso che anche invertendo i fattori delle alleanze, al momento dai sondaggi non si riesce a capire se sembrerebbe che nessuna delle due parti, no, l'attuale maggioranza e le varie opposizioni, riescono a ottenere 61 mandati, che sono il minimo sindacale per governare, no? 120
4: è un sistema proporzionale puro.
5: Con un attuale sbarramento allo 3,25%, quindi relativamente bassa, e che c'è chi vorrebbe ulteriormente abbassare, ma non è qualcosa che...
4: Tra i protagonisti di oggi chi potrebbe non passare quella soglia?
5: Allora, anche questo, diciamo, è interessante, perché per moltissimo tempo abbiamo detto Benny Gantz non passa, come dire, però le istanze di Benny Gantz oggi veramente sono più o meno anche interpretate dagli altri attori che ho appena detto, no? Lapid, Bennett e Eisenkot. La differenza fondamentale è che Benny Gantz ha detto, in sostanza, ha fatto intendere che lui non porrebbe il veto alleanze con Netanyahu, okay? Però questo non lo premia nei sondaggi, non passa. Dall'altra parte, se andiamo invece a destra, chi non ha praticamente mai passato la sua sbarramento per, penso, quasi un anno, cioè da quando hanno iniziato a fare i sondaggi, è Smutrich, Bezalel Smutrich, il ministro delle finanze e capo del partito del sionismo religioso, che invece per la prima volta la settimana scorsa, e oggi i sondaggi sono il giovedì, quindi capiremo anche oggi, ha passato la soglia di sbarramento. E è stato un qualcosa di molto strano, su cui non c'era neanche una grande spiegazione, da capire appunto se mantiene questo trend. In caso, forse questo paradossalmente si può far ricondurre al fatto che cosa è successo nelle ultime due settimane. È successo che sembrerebbe, così ha detto Smutrich stesso, c'erano state delle trafughe di notizie, che la Corte Penale Internazionale intenderebbe mettere mandati di cattura anche nei confronti di Smutrich. Quindi se effettivamente l'aumento del suo sostegno interno è legato a questo, vediamo che in sostanza misure punitive nei suoi confronti solo aumentano il consenso interno. Okay? Questo è rilevante anche per un'altra cosa a cui ci approcciamo, perché ricordiamoci che l'Unione Europea deve decidere ancora se votare le sanzioni, quantomeno a Bengvir, non so se anche a Smutrich, si parla di Bengvir dopo la questione della flottiglia, no?
4: Certo.
5: Anche l'Italia ha chiesto questa misura, su cui però è necessaria l'unanimità, quindi bisognerebbe capire eventualmente tra gli altri tra i paesi europei metterebbe il veto, qualcuno dice che forse la Repubblica Ceca, c'è chi dice che forse la Slovenia con ha una nuova leadership più propensa a essere filo-israeliana, che potrebbe rimpiazzare quello che è stato invece il veto posto da Orban, no, per lungo tempo sulle questioni che riguardavano Israele. Quindi, ma non è ancora chiaro se verrà votato, ma voglio solo segnalare le ripercussioni interne che forse
4: certo, sono molto importanti queste.
5: Potrebbe tradursi in un aumento di sostegno interno invece che in una marginalizzazione che invece vediamo che era il trend naturale interno.
4: Proprio a questo proposito, Ben-Gvir come ha attestato in questa fase?
5: Allora, no, quello che è successo all'inizio di questa settimana è che il capo dello Stato, Isaac Herzog, ha fatto un discorso molto duro, senza nominare direttamente Ben-Gvir, ma riferendosi chiaramente a tutta una serie di azioni da lui intraprese, parlando proprio di una società, rischiamo di vedere un imbestialimento, ho usato questo termine, lo traduco dall'ebraico, di un fenomeno che al momento è ai margini della società ma che rischia di aumentare, e parlando di appunto fenomeni di persone che pensano che i detenuti non debbano avere diritti, no, qualsiasi sia la loro colpa, i detenuti devono avere i loro diritti, tutti i diritti devono essere rispettati. Quindi ha dato questo attacco a Ben-Gvir. Ben-Gvir ha risposto dicendo: un presidente che definisce animali centinaia di migliaia di cittadini israeliani, cioè i suoi elettori, non è degno di essere il presidente di Israele. Quindi noi vediamo che il livello dello scontro verbale all'interno è veramente molto alto.
4: Si colpisce così il presidente, insomma, che dovrebbe essere una figura, non so come in Israele, ma insomma dovrebbe essere una figura di unitaria, diciamo, fuori dai giochi politici, immagino.
5: Si sta esponendo in maniera molto, molto netta, e devo anche dire che ricordiamoci sempre che all'ombra di tutto quello che ne diciamo rimane sempre il punto fondamentale del futuro politico di Netanyahu, che cambierebbe tutto a livello di dinamiche di coalizione, di alleanze, perché e questo dipende sempre da Herzog, perché Herzog starebbe cercando di mettere in piedi una mediazione per trovare una soluzione concordata tra la procura e la difesa di Netanyahu sui processi che lo vedono imputato, processi che hanno ancora una lunga vita, sono ancora al primo grado, e il primo grado ancora potrebbe durare un anno, e non parliamo degli appelli, e trovare una soluzione per in sostanza abbonare in qualche modalità i processi, e in cambio della fuoriuscita dalla vita politica di Netanyahu. Questa è una trattativa sottobanco estremamente su cui quasi non trapela nulla, che vedremo se poi effettivamente porterà dei suoi frutti o no.
4: Bene, grazie Sharon, fermiamoci qui, poi ci torneremo naturalmente se tu vorrai. Intanto ringraziamo per la sua disponibilità Sharon Nizza, giornalista, scrittrice, e ci risentiamo presto. Grazie.
5: Grazie.
3: Grazie Roberta Iannuzzi alla sua ospite. È il momento adesso di andare ad ascoltare Andrea De Angelis, che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
6: Questa è Radio Radicale, questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 29 maggio 2026. In regia Iva Radi, c'è in studio Andrea De Angelis. C'è ancora la guerra nel Golfo, c'è l'Iran in primo piano con le mosse di Trump, ma anche l'Europa con la guerra in Ucraina e le decisioni anche della Commissione Europea in tema di energia. Per quel che riguarda l'Italia c'è qualche riferimento alla nuova legge elettorale, non molto altro a dire il vero. Apriamo con l'Iran e con l'Ego, che decide di titolare a tutta pagina: c'è l'intesa ma Trump prende tempo. Un tema questo di come Trump in realtà si trovi al momento di dover prendere una decisione probabilmente fondamentale, che troviamo ripetuta un po' ovunque. Continuiamo comunque sul Leggo: USA ed Iran scambi di colpi nel Golfo, c'è però un accordo che per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco. Nel memorandum previsti la riapertura di Hormuz senza pedaggi e l'avvio di negoziati sul nucleare. Stati Uniti ed Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma Trump prende tempo. L'intesa prevede la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz Hormuz e negoziati sul nucleare. Metro, così chiudiamo con la Free Press, Hormuz senza fine, nuove esplosioni nello stretto, raid americani contro droni iraniani, attacchi a navi commerciali e tensioni crescenti nel Golfo Persico. I Pasdaran rivendicano operazioni contro le basi USA, mentre il rischio di escalation globale spaventa i mercati mondiali. L'altra voce, raid su Beirut e Gaza, Trump al bivio finale, il tycoon prende tempo sul possibile accordo con Teheran, Israele attacca il Libano e la striscia, Stati Uniti e Iran cercano una difficile intesa, mentre Stati Uniti e Iran cercano appunto una difficile intesa per porre fine alla guerra, Israele riprende a bombardare il Libano e pensa all'occupazione di almeno il 70% della striscia di Gaza. La doppia offensiva arriva dopo una notte di raid incrociati tra americani e iraniani nel Golfo Persico, ciononostante le due parti starebbero negoziando un accordo che prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump però frena e ora è al bivio, continuare la guerra o firmare la pace. Gli approfondimenti, il retroscena, ce lo racconta Federico Sangalli, la Casa Bianca punta al blocco prolungato e l'indiscrezione raccontata da Simone Mesisca, Bruxelles pensa di bandire l'estrema destra. Questo sugli esteri di Bruxelles, però parliamo tra poco, restiamo sull'Iran. Il domani c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma Trump lascia il mondo in bilico. Il presidente si è preso due giorni per firmare l'intesa, intanto proseguono i raid di Stati Uniti e Israele, attacchi dell'IDF su Beirut, Tel Aviv nella blacklist degli stupri, scontro frontale con le Nazioni Unite. Il commento di Mario Del Pero, la vera posta in gioco di una guerra asimmetrica. Il giornale, la pace nelle mani di Trump, c'è l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, il tycoon si prende due giorni di tempo, intanto quindi arriva così la svolta decisiva. Dagli Stati Uniti li conti, i dubbi di Donald che adesso vuole l'intesa storica, da Israele invece Fiamman Irenstein, striscia di Gaza, armi e Libano, la corsa di Bibi. Libero. Nel taglio medio l'Iran spara, ma l'accordo si avvicina, manca il sì di Trump all'intesa. L'Unità, Iran, forse l'accordo è un passo, si aspetta il sì di Trump. Il Secolo d'Italia, a fondo pagina, Iran-Stati Uniti, accordo a un passo, manca solo il sì di Trump. E poi il Manifesto, che invece è concentrato più su Israele, di Iran si parla di spalla, Iran-Stati Uniti spunta un'altra intesa ma nessuno firma. Di Israele invece si parla nel titolo d'apertura, pianeta Libano, le bombe israeliane salgono dal sud del libanese e arrivano a colpire Beirut, nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-Stati Uniti e avanza con caccia e tank, come a Gaza dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. Vidad Tamimi commenta il doppio filo alle origini dell'impunità. Poi vediamo ancora il Foglio. La guerra che si può vincere, il titolo principale che riguarda due guerre, quella in Iran e quella in Ucraina. Cominciamo dalla prima. Blitz americani e iraniani, poi un'ipotesi di tregua, i timori di chi non è al negoziato ma lo subisce. Secondo due fonti di Barak Ravid, giornalista molto informato di Axios, c'è un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che prevede 60 giorni di prolungamento del cessate il fuoco, il quale inizierà il negoziato sul programma nucleare del regime di Teheran e il suo uranio arricchito. Manca però il via libera definitivo, sia quello di Trump sia quello di Khamenei. Si tratterebbe di un altro accordo temporaneo, e dall'inizio della guerra che ci si accorda sulla possibilità di accordarsi, che riporta in alto l'altalena della diplomazia e in basso quella del prezzo del petrolio, dopo una mezza giornata di attacchi e contrattacchi militari che aveva nuovamente abbassato le aspettative sul deal. Accanto invece si parla di Ucraina, Kiev ha capovolto la guerra a suo favore, i tasselli della strategia per la vittoria e il ruolo degli alleati. L'articolo è lungo, di Paolo Peduzzi, ne vediamo alcuni passaggi. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato ieri in Svezia, ha incontrato il premier Christensen, ha siglato un accordo di difesa che comprende l'acquisto di 20 nuovi jet Gripen con le armi che possono colpire a 100 km di distanza per rafforzare le sue difese aeree. I primi arriveranno tra 10 mesi. Zelensky ha ringraziato la Svezia e ha menzionato la lettera che ha scritto Donald Trump in cui chiede la fornitura di intercettori Patriot attraverso il Puri, quindi è un acquisto, non una donazione, perché per contrastare i missili balistici russi l'unica arma per ora è quella americana. Il presidente ucraino sa che se l'America in guerra in Iran sta consumando le sue riserve militari, ma ricorda che l'alleanza è diventata biunivoca. L'Ucraina ha smesso di essere soltanto un richiedente, offre in cambio know-how, esperti, intercettori dei droni di cui russi e iraniani fanno ampio uso ben oltre gli obiettivi ucraini. Zelensky porta avanti la trasformazione del ruolo del suo paese, diventato alleato attivo e per certi aspetti indispensabile. Gli Stati Uniti, che non hanno accolto l'offerta ucraina sui droni, arrivata già lo scorso anno, ora stanno investendo in droni, dicono che la produzione arriverà a 100.000 l'anno, l'Ucraina ne produce 4 milioni. Mentre continua la sua controffensiva in territorio russo, il ministro della difesa Fedorov ha dato una nuova definizione agli attacchi contro le infrastrutture russe. È un lockdown logistico, ha annunciato, e conferma la volontà ucraina di non fare come i russi, pur avendone la capacità, cioè di non colpire città e obiettivi civili, ma sgretolare la macchina infrastrutturale ed energetica, quindi finanziaria, della guerra di Vladimir Putin. Così il Foglio. L'Avvenire, ci stiamo spostando un po' verso l'Ucraina, ma non solo, l'Avvenire parla ancora di entrambe le guerre, destino ignoto. In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili, alcuni russi, e in Siria si piantano tende della verità per trovare traccia di 150.000 scomparsi. Mosca nega di detenere civili, ma per l'ONG sarebbero almeno 2.500 i prigionieri illegali e 4.000 i rapiti. Un altro aspetto della guerra che non va assolutamente dimenticato. Restiamo in Ucraina e ci spostiamo sulla verità. L'Ucraina nell'Unione Europea è una iattura, scrive Maurizio Belpietro. Zelensky è già costato 200 miliardi, ora scatta il prestito da 90, ma per favorire Merz, Bruxelles apre a Kiev mentre ci vieta l'uso dei soldi nostri per il caro energia. L'articolo firmato dal direttore Maurizio Belpietro. Di Ucraina parla nel taglio medio la discussione. Ucraina, ha ucciso il contractor italiano Alex Pineschi, Mosca minaccia Kiev, l'Unione Europea accelera sull'adesione. Tajani, per aiutare non bastano dichiarazioni, Shoigu avverte, attacco in qualsiasi momento. La discussione apre su altro, apre sulla questione energetica, altro tema importante quest'oggi. Fitto e Meloni spingono il piano UE anticrisi, subito i fondi per energia, famiglie e imprese. Della questione, anche se con un taglio diverso, scrive anche il Manifesto. Nel taglio medio, Fitto dirotta i fondi al Tolà delle regioni. Il commissario europeo scrive ai governi: contro il caro energia usate i soldi per la coesione. Dirottare i fondi europei destinati alle regioni per scuole, strade, ospedali e usarli contro il caro energia. Il commissario Fitto, esponente di Fratelli d'Italia, ha scritto ai governi esortandoli a usare appunto con urgenza circa 35 miliardi di euro di fondi di coesione contro gli effetti della crisi energetica. Pronta la replica del presidente del Comitato delle Regioni UE, la finlandese Kata Tutto, quei fondi non sono un bancomat per tappare i buchi dei bilanci nazionali. La mossa della Commissione è conseguente a quanto detto da Dombrovskis e von der Leyen. Il patto di stabilità non si tocca, ma si possono usare in maniera flessibile i finanziamenti esistenti e alcune regole del patto. E la lettera di Fitto sembra aver offerto al governo Meloni un escamotage contabile. La questione energetica è l'apertura del Giorno. Energia, l'Europa reagisce. usiamo i fondi di coesione, il vicepresidente Fitto scrive ai 27 ministri, sostenere famiglie e imprese, no dalle regioni, intanto USA Iran, bozza di intesa su Hormuz e nucleare. Tema scrive nel taglio medio l'altra voce, fondi di coesione contro la crisi, energia, il vicepresidente della Commissione Europea Fitto ai 27, mobilitare subito le risorse. Meloni spinge sulla flessibilità, i soldi non sono solo per la difesa. Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, scrive ai 27 Stati membri invitandoli a utilizzare le risorse dei fondi di coesione per fronteggiare la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso, scrive Fitto, mentre la premier italiana Giorgia Meloni insiste per ottenere deroghe al patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa e non anche per l'energia. Buone notizie intanto arrivano dall'export, che cresce di oltre 11 punti su base annua e si conferma più forte dei dazi imposti dagli Stati Uniti. La legge elettorale, che è un altro tema importante in questa giornata, la legge elettorale la vediamo velocemente sull'Unità,

0: 5 al Senato, si aggiungono i listoni bloccati nazionali, da cui si attingeranno i 105 parlamentari, 70 deputati e 35 senatori, che verranno eletti grazie al premio, peraltro anche a scapito degli eletti circoscrizionali. La scelta da parte degli elettori, dei parlamentari, è diventata un'emergenza democratica. Non è solo una questione che riguarda il rapporto tra elettori ed eletti, ma investe il ruolo del parlamentare all'interno del suo partito e gruppo politico e di conseguenza la stessa dignità del Parlamento. Così l'Unità. Di legge elettorale scrive anche Il Foglio, lo fa con il direttore Claudio Cerasa, chi truffa con la legge elettorale. La legge che può cambiare il sistema elettorale costringe il campo largo a uscire da un imbroglio, essere parte di una coalizione senza dare troppo nell'occhio. Derive autoritarie non se ne vedono, argini contro le ipocrisie. Sì, vediamo cosa scrive Cerasa, cerchiamo di farlo velocemente. Più che un vergognoso cedimento alle derive autoritarie, come si sente dire, la nuova legge elettorale, che arriverà in Parlamento a metà giugno, ha tutte le caratteristiche per poter essere considerata una leva niente male per provare ad arginare una deriva rilevante presente nel panorama politico italiano, lo spassoso balletto delle ipocrisie dei partiti. Sappiamo che cambiare la legge elettorale più o meno a ogni giro rasenta il ridicolo, sappiamo che chi cambia la legge elettorale lo fa perché ha paura di perdere, sappiamo che chi cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere di solito si ritrova con una legge elettorale che favorisce ancora di più chi si aveva paura che potesse vincere. Sappiamo che in un mondo perfetto, in una legge elettorale perfetta, dovrebbe esserci una spruzzatina di preferenze, una spruzzatina di collegi uninominali, qualche lista bloccata in meno, qualche premio di maggioranza meno accentuato e un po' di proporzionali in più. Ma sappiamo anche che se vogliamo osservare in faccia la realtà, che la legge elettorale, che per qualche settimana finirà al centro del dibattito politico, è una legge che si può considerare particolarmente pericolosa solo attingendo a piene mani al vocabolario della menzogna, dell'impostura e della falsità. Sintesi della legge, proporzionale con soglia di sbarramento per ogni partito, con premio di maggioranza che scatta per i partiti in grado di raggiungere da alleati il 42% dei consensi e possibilità per la migliore lista della coalizione, che non arriva al 3%, una e solo una, di partecipare alla ripartizione dei seggi. Così la sintesi del direttore Claudio Cerasa. E purtroppo non possiamo andare oltre perché il nostro tempo è scaduto e ci fermiamo qui quindi con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 29 maggio 2026.
1: Grazie ad Andrea De Angelis che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. È il momento di David Carretta, rassegna stampa internazionale. Buon ascolto.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 29 maggio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Tra i temi che cercheremo di approfondire quest'oggi, innanzitutto la situazione geopolitica, guerra della Russia contro l'Ucraina, guerra di Trump in Iran e i vertici che Xi Jinping ha tenuto a Pechino con Vladimir Putin e con Donald Trump nelle scorse settimane. Leggeremo un'analisi di Alain Frachon pubblicata oggi da Le Monde. Putin e Xi dispongono di un atu chiamato Trump. Parleremo poi del Libano, uno degli effetti collaterali, delle vittime collaterali, se così si può dire, della guerra in Iran. Leggeremo un editoriale dal Guardian, la sofferenza del Libano, il cessate il fuoco non ferma gli attacchi israeliani che ora si stanno intensificando di nuovo. Infine l'intelligenza artificiale, dopo la pubblicazione dell'enciclica del Papa, il tema torna ad essere dibattuto dai giornali internazionali. Vi proporremo un editoriale dal Financial Times dal titolo Prevenire un momento Chernobyl nell'intelligenza artificiale. Partiamo però da Le Monde e da un commento di Alain Frachon dal titolo Putin e Xi dispongono di un atu chiamato Donald Trump. Con la sua rielezione il presidente americano ha confermato la sua volontà di allontanarsi dal collettivo occidentale. È una qualità agli occhi di Pechino e Mosca che sperano di rovesciare l'ordine mondiale con l'aiuto di Trump. Scrive Frachon, in questi tempi di turbolenza sulla scena internazionale, Xi Jinping potrebbe apparire come un leader saggio, ricevendo a Pechino nel corso del mese di maggio i due subillatori, Donald Trump e Vladimir Putin, il leader cinese.

0: appare come l'incarnazione della stabilità. L'impero di mezzo dialoga da pari a pari con l'America di Trump, impantanata in Iran, e tratta da amica in difficoltà la Russia di Putin, bloccata in Ucraina. Questa immagine, tuttavia, è fuorviante, secondo Le Monde. Non solo la Cina non è in grado di svolgere il ruolo di superpotenza capace di incidere in modo decisivo sui conflitti in corso, ma anche se ne avesse i mezzi, non è detto che voglia indossare i panni del gendarme degli affari mondiali, ruolo che per lungo tempo è stato degli Stati Uniti. Xi Jinping non media né modera nulla, né in Ucraina né in Medio Oriente. Le relazioni all'interno del trio delle grandi potenze seguono un'equazione ben più complessa. Al servizio di un'ambizione strategica comune, Putin e Xi dispongono di un asso nella manica. Trump, un presidente americano che in parte condivide la loro visione del mondo. Legati dal febbraio 2022, momento dell'invasione russa dell'Ucraina, da un patto di amicizia senza limiti, Mosca e Pechino hanno una priorità strategica, cioè cambiare un ordine mondiale che ritengono ancora dominato dall'Occidente. Il nemico è il collettivo occidentale, come viene chiamato al Cremlino, un'entità guidata dagli Stati Uniti e dai loro alleati asiatici ed europei, entità che sarebbe animata da uno zelo missionario al servizio dell'espansione del modello di governo democratico liberale. Eppure, scrive Frachon, sta emergendo una nuova America. Aveva già mostrato la sua faccia nel 2016, durante il primo mandato Trump, rieletto nel novembre 2024, il repubblicano conferma il cambiamento di rotta avviato nel 2016. L'America si allontana dal collettivo occidentale. Il presidente degli Stati Uniti non ama gli alleati europei, non prova alcuna solidarietà particolare con le altre democrazie occidentali, sul piano interno piega il sistema politico verso la cosiddetta democrazia illiberale, definendo Xi grande leader di cui sono orgoglioso di essere amico e mostrando una deferenza ossequiosa verso Putin. Trump manifesta una spiccata attrazione per i grandi autocrati, un misto di rispetto infinito e invidia. Trump ha deideologizzato la politica estera americana, facendo così percorre sentieri che si allineano alle grandi opzioni strategiche del duo formato da Putin e Xi. Le opzioni strategiche esposte nel documento che Cina e Russia hanno firmato a Pechino il 4 novembre 2022, appena prima della guerra ucraina. Riproponendo la dottrina Monroe, uno dei predecessori alla Casa Bianca, Trump rivendica un diritto di controllo sugli affari dell'emisfero occidentale. Dal nord all'estremo sud del continente americano, gli Stati Uniti non tollereranno più regimi a loro ostili. La definizione è piuttosto vaga, ma si allinea alla teoria della zona di influenza di Xi e Putin. In pratica, la Cina applica la sua zona di influenza al Mar Cinese meridionale e a tutto il Pacifico occidentale. Si impadronisce con la forza di isole, isolotti, arcipelaghi che poi militarizza e la cui sovranità viene rivendicata da altri paesi rivieraschi. Appena tornato da Pechino, Trump, come in una lettera confidenziale indirizzata a Xi, ha ammorbidito la posizione di Washington su Taiwan per la prima volta. Il presidente americano ha accettato che la questione delle forniture di armi all'isola autonoma faccia parte dei temi di negoziato con la Cina. In altre parole, il sostegno americano a Taiwan potrebbe essere negoziabile, meno dazi sulle esportazioni americane verso la Cina in cambio di meno armi per Taipei. Nella crisi ucraina, prosegue Alain Frachon, Trump pretende di osservare una sorta di neutralità che giustifica in nome della necessità di una mediazione. Non schiera l'America, lungi dal condurre un negoziato, però, Trump intende costringere l'Ucraina a cedere l'intero Donbass, compresa la parte che l'esercito russo non riesce a conquistare, Di fatto, anche in questo, il presidente americano si allinea alle argomentazioni di Putin sul diritto della Russia a una sua zona di influenza. Risultato una diminuzione dell'aiuto americano all'Ucraina che ha incoraggiato Putin a proseguire la guerra. Nella volontà comune di andare verso un nuovo ordine mondiale, sconfiggendo il collettivo occidentale, Putin e Xi avanzano un'altra rivendicazione, spiega ancora Le Monde, e cioè la fine dei patti di difesa collettiva stipulati al termine della Seconda Guerra Mondiale o all'inizio della Guerra Fredda. La formula riguarda la NATO, l'Unione Europea, gli accordi conclusi dagli Stati Uniti con Giappone, Corea del Sud o Filippine. Anche in questo caso Trump si sta allineando al duo sino-russo. Non passa settimana senza che il presidente dichiari la sua convinzione che la NATO sia solo una tigre di carta. Se le basi americane in Europa sono ancora lì, Trump non garantisce la solidarietà degli Stati Uniti in caso di attacco. Infine, c'è un ultimo punto di attacco all'Occidente. Il documento che sigilla l'amicizia Mosca-Pechino invoca un relativismo culturale assoluto in materia di diritti umani, che dovrebbero essere valutati alla luce della storia e della cultura di ciascun paese e non in base al fatto che sono universali, come dicono gli occidentali. Anche in questo caso non ci sono obiezioni di principio da parte dell'amministrazione Trump. Non sappiamo cosa si siano detti in privato i presidenti di Cina e Russia a Pechino, ma senza dubbio si saranno intesi sul fatto che la carta Trump è un asso nel loro gioco, così tra l'altro Alain Frachon su Le Monde di oggi. Veniamo al Libano e la sua sofferenza, come viene definita nel titolo del Guardian, un editoriale. Il cessate il fuoco non ferma gli attacchi di Israele, che ora si stanno intensificando. Civili sono tra le vittime di questa guerra, eppure il mondo presta pochissima attenzione. Scrive il Guardian: il Libano era una questione marginale quando Israele e Stati Uniti bombardavano l'Iran, e lo è rimasto anche quando hanno smesso. Sembra esserlo ancora, perfino ora che Washington e Teheran parlano di pace. Gli Stati Uniti hanno suggerito che un accordo è a portata di mano. Mercoledì i guardiani della rivoluzione iraniana hanno dichiarato che un ritorno alla guerra è improbabile, anche se le divergenze rimangono evidenti. Teheran dice che il Libano deve fare parte di qualsiasi intesa, eppure questa settimana il presunto cessate il fuoco in Libano sembra diventato più precario che mai. Israele ha intensificato la sua offensiva, Benjamin Netanyahu promette di schiacciare Hezbollah, gli attacchi israeliani hanno ucciso 31 persone solo martedì e mercoledì l'esercito ha ordinato l'evacuazione dell'intera città di Tiro. Le truppe israeliane sono uscite dalla zona cuscinetto che Israele aveva stabilito a sud, un'area che i ministri di destra vogliono annettersi. Israele potrebbe intensificare gli attacchi prima che gli Stati Uniti lo fermino o nella speranza di destabilizzare i negoziati, oppure per permettere a Netanyahu di sfuggire alle sue responsabilità in patria. In questa guerra Israele ha ucciso migliaia di persone, tra cui civili, decine di medici, ha colpito ponti, infrastrutture idriche, abitazioni. Si stima che 1,2 milioni di persone siano fuggite. Bellingcat, che è un sito di inchiesta, di recente ha riportato che almeno 46 dei 54 villaggi all'interno della cosiddetta linea gialla costruita da Israele sono stati demoliti o gravemente danneggiati usando le stesse tattiche viste a Gaza. Molti sfollati non hanno più una casa dove tornare. Questi sviluppi, sottolinea il Guardian, sembrano passare quasi inosservati nel mondo. Le ripercussioni globali della guerra in Iran hanno catalizzato l'attenzione diplomatica ed economica. Forse la distruzione di Gaza e i conflitti brutali nel resto del mondo hanno reso la violazione delle leggi di guerra una cosa quasi normale, Ma non c'è nulla di normale in questa distruzione. Sotto la pressione americana, il Libano ora sta conducendo negoziati diretti con Israele, Hezbollah ha minato lo Stato libanese per decenni, ma se molti in Libano sono furiosi con Hezbollah per aver scatenato l'offensiva israeliana, altri vedono in questo gruppo, nato dall'occupazione israeliana, una difesa o una deterrenza che lo Stato libanese non è in grado di offrire. Non si tratta solo della sua capacità militare, un nuovo Libano con un Hezbollah disarmato richiederebbe alle comunità sciite di credere che saranno protette e rappresentate. E invece, secondo il Guardian, la retorica politica si fa sempre più aspra. Il presidente Youssef Aoun, il primo ministro Nawaf Salam, i politici vicini a Hezbollah giocano in funzione dei loro elettorati, ma ci sono anche segnali di divisioni più ampie, compresi i cittadini che evitano le comunità sciite, considerate bersagli degli attacchi israeliani, in un paese lacerato da anni di guerra, turbolenze economiche, turbolenze politiche e dall'esplosione devastante nel porto di Beirut del 2020. Il rischio di fratture più profonde, perfino lo spettro di una guerra civile, sono dietro l'angolo. Come ha osservato di recente Sami Alabi, direttore delle politiche presso l'Istituto di Ricerca Libanese, Alternative Policy Institute, il Libano non può essere bombardato verso la sovranità. Washington dice di volere uno Stato libanese più forte e Hezbollah più debole, ma le sue azioni suggeriscono sempre più qualcos'altro, non la costruzione della sovranità, ma la gestione delle fratture sotto il primato militare israeliano. Per il Guardian un Libano migliore è possibile, ma non può nascere così. Per chiudere il dibattito sull'intelligenza artificiale, un editoriale di ieri del Financial Times dal titolo «Prevenire un momento Chernobyl nell'intelligenza artificiale». Alcuni nella comunità dell'intelligenza artificiale lo chiamano momento Chernobyl. La paura che un incidente catastrofico legato all'AI, dall'hackeraggio che fa crollare il sistema finanziario al rilascio di un'arma biologica letale, possa bloccare lo sviluppo della tecnologia sul nascere. Mythos, il sistema di Anthropica, è il primo modello che ha reso questi rischi concreti. Anthropica ha avvertito che la capacità eccezionale di Mythos di individuare vulnerabilità nei codici, nelle mani sbagliate, potrebbe essere usata per far crollare infrastrutture critiche. Per questo ne ha limitato il rilascio iniziale a un gruppo selezionato di partner. Altri modelli a rischio seguiranno a breve. L'intelligenza artificiale nel suo complesso richiede una regolamentazione leggera e agile che non soffochi l'innovazione in una tecnologia in grado di cambiare il mondo, ma se perfino Papa Leone XIV avverte che l'AI deve essere disarmata, i modelli di frontiera, quelli con capacità da Stato nazionale, rappresentano un ambito in cui la creazione di un sistema di valutazione preventiva è questione di assoluta urgenza. Serve un meccanismo formale per comprendere appieno le capacità di questi sistemi e decidere come e se rilasciarli. Guardian poi commenta il fatto che l'amministrazione Trump abbia rinviato all'ultimo momento un ordine esecutivo che avrebbe istituito un regime di test volontario per l'intelligenza artificiale di frontiera. La Casa Bianca in passato ha spesso liquidato la sicurezza nell'intelligenza artificiale come un ostacolo ingiustificato ai giganti tecnologici americani, ma il problema si pone. Nell'interesse della sicurezza nazionale serve un quadro legislativo e anche nell'interesse della Casa Bianca un incidente catastrofico potrebbe affondare il settore su cui l'amministrazione ripone le speranze per una crescita economica accelerata e il mantenimento della supremazia sulla Cina. Un quadro guidato dagli Stati Uniti per ora potrebbe essere il meglio che il mondo possa sperare, ma l'aspirazione a lungo termine deve essere lo sviluppo di una rete internazionale di valutazione. sebbene altri paesi non abbiano grandi imprese di intelligenza artificiale quanto quelle americane, non mancano di competenze in materia. L'Istituto per la sicurezza dell'AI del Regno Unito è diventato il tipo di centro di eccellenza che avrebbe potuto avere un riflesso, un omologo negli Stati Uniti. Quando si tratta di AI di frontiera, l'obiettivo deve essere mettere in piedi un sistema di monitoraggio che impedisca un momento Chernobyl e non essere costretti ad agire dopo che una catastrofe è già accaduta. Così il Financial Times, con cui ci fermiamo, da David Carretta. Una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta e alla sua rassegna stampa internazionale. Dopo A che punto è la notte, vi ricordo, in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, poi Critiche Militanti a cura di Matteo Marchesini, e alle 7.35 Stampa e Regime a cura di Carlo Romeo. Ma ora Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, e A che punto è la notte?
2: Buongiorno, benvenuti a Che punto della notte, buongiorno da Roberto Sommella. C'è un numero duro, chiaro, che spiega a che punto siamo della notte del green. Da quando è stato varato il New Green Deal, la strategia anti-emissioni inquinanti della Commissione europea, alla fine del 2019 ad oggi, in Europa sono state vendute 4 milioni e mezzo di auto europee in meno. Sono cifre catastrofiche di una catastrofe industriale, quasi sembra studiata a tavolino, anche perché le case automobilistiche che invece hanno guadagnato e hanno venduto di più in questo lasso di tempo sono quelle cinesi e l'americana Tesla, per qualche centinaio di migliaia di esemplari. Ora la domanda che ci siamo posti più volte anche su MF Milano Finanza è molto semplice: finché l'Unione Europea farà delle leggi e delle norme pensando di essere l'unico continente sul pianeta Terra, purtroppo non potrà mai aiutare famiglie e imprese. Questo discorso si può estendere anche per tutte le altre normative. Siamo contenti di essere europei, di vivere nello spazio unico, nel mercato unico, nello spazio delle libertà e del diritto, però per una volta l'Unione Europea faccia delle leggi a favore di famiglie e imprese europee e non solo di quelle straniere. Questo è Che punta la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
3: Sono le 7:10 minuti, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi venerdì 29 maggio 2026, vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa, Stampa e Regime con Carlo Romeo alle 7:35, poco prima Matteo Marchesini con Critica e Militanti, adesso invece Spazio Transnazionale, la linea va a Francesco De Leo, buongiorno Francesco.
4: Buongiorno, buongiorno Roberta, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Analisi di prima sul Financial Times: l'Ucraina sta ribaltando la situazione, lo sforzo bellico del paese era al suo punto più basso, ma la produzione di massa di droni è venuta in soccorso, scrivono Christopher Miller da Kiev e Max Sidon da Berlino. L'azienda ucraina di tecnologia militare Firepoint produce circa 300 droni FP1 e FP2 a medio e lungo raggio al giorno, al costo di circa 50.000 euro ciascuno. I veicoli aerei senza pilota o UAV colpiscono ogni giorno obiettivi russi, svolgono un ruolo fondamentale nel recente miglioramento della situazione dell'Ucraina, insieme ad altre innovazioni nella guerra dei droni del paese. Kiev ha portato la guerra nel territorio nemico, rallentando al contempo l'avanzata della Russia sul campo di battaglia, nonostante il ridotto sostegno da parte degli USA di Donald Trump. Sempre sul quotidiano britannico, Washington sarebbe vicina ad un accordo per prorogare la tregua con l'Iran, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi. Le speranze dell'amministrazione Trump che un accordo sia imminente arrivano dopo che entrambe le parti si sono scontrate a colpi di fuoco. È in libreria in questi giorni il nuovo numero di Foreign Affairs. In Iran l'amministrazione Trump è caduta, vittima dell'errore della guerra breve, concentrandosi eccessivamente sulla potenza dei propri mezzi e perdendo di vista il modo in cui raggiungere i propri fini. Questo scrive Lawrence Friedman in un nuovo saggio: le grandi potenze tendono a presumere che agire rapidamente con una forza schiacciante metterà fuori combattimento gli avversari e garantirà un rapido successo sul campo di battaglia. Ma le guerre, scrive Lawrence Friedman, spesso non finiscono così facilmente. Oggi la mossa degli USA in Iran potrebbe non rivelarsi una guerra lunga, ma ha già fallito come guerra breve. Vediamo Chanedeli che sottolinea la cooperazione tra Stati Uniti e Cina dopo il vertice. Gli studiosi invitano entrambe le parti a cogliere l'occasione e ampliare la collaborazione. Importanti studiosi provenienti dalla Cina e dagli USA sottolineano l'importanza di cogliere, scrive il Chanedeli, l'occasione offerta dal vertice tenutosi all'inizio di questo mese per migliorare le relazioni bilaterali. Amore folle, il titolo di Times of India, Benjamin Netanyahu cita il sostegno dell'India proprio mentre il mondo delegittima Israele. Kiev Independent, un drone russo colpisce un edificio residenziale in Romania, ferendo due persone nel corso dell'attacco aereo contro l'Ucraina. Il Kiev Post, l'ONU condanna l'escalation della guerra in Ucraina dopo gli attacchi russi. Il segretario generale Antonio Guterres e i responsabili di diritti umani Walker Turk hanno avvertito che l'intensificarsi degli attacchi russi contro l'Ucraina rischia di far entrare la guerra in una nuova e pericolosa fase. L'ufficio dell'ONU per i diritti umani ha registrato un aumento del 21% delle vittime civili nei primi 4 mesi del 2026. La TASS si occupa di Cuba. Gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per riportare Raul Castro nel paese. Il procuratore generale ad interim, Tom Blanche, ha sottolineato che uno dei leader della rivoluzione cubana dovrà rispondere delle accuse. Vediamo il Guardian. Netanyahu ordina all'esercito israeliano di conquistare il 70% della striscia di Gaza, violando l'accordo di cessate il fuoco. Parlando da un insediamento in Cisgiordania, il primo ministro israeliano, che sta lottando per la sopravvivenza politica in vista delle elezioni, afferma: "Stiamo mettendo Hamas alle strette". E il paese, gli Stati Uniti affermano di aver concordato con l'Iran una proroga del cessate il fuoco, ma Teheran lo nega. Times of Israel, Vance afferma che gli Stati Uniti non ci sono ancora arrivati all'accordo con l'Iran, ma ci sono vicini, mentre Teheran spara dei colpi di avvertimento nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense sostiene che finora gli iraniani stiano negoziando in buona fede e afferma che è molto chiaro che vogliano un accordo. Un editoriale sul Jerusalem Post, la lista nera delle entità israeliane stilata dall'ONU, fa parte di un gioco sconsiderato che cancella ogni distinzione morale. Mettendo le istituzioni israeliane sullo stesso piano di Hamas, l'ONU ha di fatto annullato la distinzione tra accuse criminali isolate e violenze sessuali sistematiche utilizzate come arma di guerra. Arab News, editoriale interessante di Zaid Belbaghi, i cavi sottomarini nello stretto di Hormuz vengono utilizzati come arma contro l'economia globale. La guerra con l'Iran ha messo in luce una scomoda verità sull'economia globale. Essa continua a dipendere da una manciata di stretti canali marittimi e il sistema digitale che ne costituisce la base è pericolosamente fragile. Infine, parole dell'ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei su Press TV, la TV iraniana, il leader esorta a salvaguardare la grande benedizione dell'unità nazionale che ha portato alla vittoria nella recente guerra imposta. Gian Piero Gramaglia.
5: Sì, USA e Iran sono molto vicini, fra virgolette, a un accordo, dice il vicepresidente J.D. Vance nel titolo di apertura di Axios. USA e Iran stanno, virgolette, raggiungendo un'intesa, chiuse le virgolette, dice il segretario al Tesoro Scott Bessent in un titolo del Wall Street Journal. USA e Iran raggiungono, virgolette, un accordo

0: Radio Radicale, stavamo ascoltando Spazio
1: Trasnazionale. Aleatoria, ecco. Anche se tutti questa mattina offrono dettagli, tutti ancora ballerini, sull'ipotetica intesa che riaprirebbe alla navigazione lo stretto di Hormuz e aprirebbe una nuova fase negoziale di 60 giorni, sostanzialmente per decidere dei programmi sui programmi nucleari iraniani e che cosa fare delle scorte iraniane di uranio arricchito, oltre che delle sanzioni all'Iran e dello sblocco dei beni iraniani negli USA e altrove. Dunque, in pratica, constatano i media, l'accordo ristabilirebbe la situazione che c'era fino al 28 febbraio, cioè fino all'inizio dell'aggressione israelo-americana all'Iran, senza conseguire nessuno degli obiettivi indicati dal presidente Trump e neppure dal premier israeliano Benjamin Netanyahu per questo conflitto, come lo smantellamento dei programmi nucleari iraniani e degli arsenali di missili e di lanciatori iraniani e tantomeno un cambio di regime a Teheran. Ancora più prudenti di Axios, CNN e Wall Street Journal e più diffidenti sono New York Times e Washington Post. Il New York Times scrive: si dice che una bozza di piano USA-Iran sia sul tavolo. Funzionari americani e iraniani affermano di stare mettendo a punto i termini di un accordo preliminare, ma rimangono ancora da definire alcuni punti delicati che riguardano in particolare lo stretto di Hormuz. E poi un articolo di commento, ma molto in evidenza, titola «Bombe negoziate e smargiassate. L'approccio di Trump all'Iran semina confusione. Le oscillazioni del pendolo sull'Iran del presidente sembrano rispondere più ai suoi stati d'animo del momento che a una qualsiasi strategia chiaramente comprensibile». Un altro titolo del New York Times recita: il Medio Oriente è sconcertato dalla richiesta di riconoscere Israele attraverso l'adozione degli accordi di Abramo. Il Washington Post titola: Stati Uniti e Iran vicini a un accordo per sospendere la guerra, chiudere la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. I negoziatori hanno raggiunto un accordo, ma manca ancora l'approvazione del presidente Trump e anche della leadership iraniana. Un approccio un po' diverso è quello di Fox News, che dà rilievo alla notizia di fonte iraniana, contraddetta dalle fonti USA, che l'Iran avrebbe abbattuto un aereo americano, lasciando sullo sfondo il fatto che Trump soppese un accordo. La televisione All News conservatrice indica delle linee rosse poste dagli Stati Uniti a Teheran per non riprendere le operazioni militari e cita l'opinione di un ex capo dell'antiterrorismo USA che sollecita il ritiro delle forze americane dalle vicinanze dell'Iran dove sarebbero in pericolo. Infine, Politico si occupa delle beghe interne ai democratici con il libro di memorie appena uscito della ex First Lady Jill Biden, mentre su molte prime pagine campeggia la foto dell'esplosione del missile Blue Origin di Jeff Bezos, saltato in aria poche ore or sono, sulla rampa di lancio, prima appunto del suo lancio, con a bordo 42 satelliti che doveva mettere in orbita. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, domani 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Translazionale Claudio Bertolotti, ricercatore esperto del Centro sulla Prevenzione della Radicalizzazione presso la Commissione Europea, dirige Star Inside, bentornato a Radio Radicale Claudio.
3: Grazie Francesco, buongiorno a tutti.
2: Oggi è venerdì e ne dico il nuovo numero dell'Economist, la nuova forma della guerra, il titolo di copertina scelto dal settimanale inglese. La tecnologia intelligente sta rendendo la guerra una scelta sempre meno sensata. I paesi più piccoli e più deboli possono difendersi più facilmente grazie a equipaggiamenti economici ma letali. Che te ne pare?
3: Sì, credo che la copertina dell'Economist colga un punto importante, ma al tempo stesso vada letta con attenzione. Non siamo di fronte a quella che potremmo definire la fine della guerra, ma siamo di fronte a una trasformazione della stessa, quindi archiviata una guerra convenzionale è iniziata la guerra della nuova generazione. fatte di droni, intelligenza artificiale, sensori diffusi, guerra elettronica, e tutto questo ha ridotto il vantaggio tradizionale delle grandi potenze militari e ha aumentato la capacità di resistenza invece degli attori più deboli, che spesso o sono stati meno capaci, quindi meno forti, oppure sono attori non statali. E lo vediamo innanzitutto in Ucraina, l'abbiamo visto nel corso degli anni, dove i sistemi relativamente economici sono riusciti a mettere in difficoltà mezzi e dispositivi molto più costosi, e al tempo stesso lo stiamo osservando oggi in Medio Oriente, dove gruppi armati non statuali oppure lo stesso Iran sono in grado di influenzare gli equilibri strategici regionali, imponendo a chi vuole avanzare sul terreno maggiori difficoltà, maggiori costi e certamente maggiori rischi rispetto al passato. Ora, a fronte di questo scenario, sarebbe però un errore pensare che la tecnologia di fatto vada a rendere la guerra di fatto impossibile nel gestirla, così come viene gestita ed è stata gestita fino ad oggi. Di fatto la guerra continua a essere lo strumento privilegiato, dello strumento politico, quando non ci sono alternative sul piano diplomatico o quando i tempi lo impongono. Quello che cambia però è il rapporto tra i costi e i benefici. Di fatto la guerra diventa sempre più costosa, ma i risultati per contro sono sempre più incerti. Dunque per questo assistiamo sempre più a conflitti prolungati, a guerre in attrito come in Ucraina, a campagne ibride e operazioni cognitive che hanno l'obiettivo di influenzare la volontà dell'avversario prima ancora dello sconfiggere le sue forze armate sul campo di battaglia. Dunque la vera novità non è la scomparsa della guerra, così come l'abbiamo conosciuta, ma una difficoltà crescente ad ottenere una vittoria decisiva e definita. Quindi possiamo dire, la guerra come la osserviamo oggi produce spesso situazioni di stallo, di logoramento, di instabilità ed è sempre più lontana dai successi rapidi e definitivi.
2: Dal Financial Times, Claudio, Benjamin Netanyahu ordina alle forze israeliane di assumere il controllo del 70% di Gaza. Il primo ministro afferma che Israele sta mettendo alle strette Hamas nell'enclave mentre si intensificano gli attacchi nel sud del Libano. Qual è la tua opinione sulla strategia israeliana nei confronti delle milizie di Hamas e di Hezbollah?
3: La strategia israeliana risponde a un obiettivo chiaro e definito fin dal principio, cioè impedire che Hamas a Gaza ed Hezbollah in Libano possano ricostruire una propria capacità militare rappresenti una minaccia diretta a Israele. Dal punto di vista militare, Israele quello che sta cercando di fare è di fatto una trasformazione del vantaggio tattico che è stato ottenuto negli ultimi mesi in una condizione di sicurezza che sia duratura, quindi guarda in prospettiva con una prospettiva strategica di lungo periodo. Il problema però è che esiste una differenza sostanziale fra una capacità di degradare, di indebolire, di ridurre la capacità militare di un'organizzazione come Hamas ed Hezbollah e lo sconfiggerla definitivamente. Hamas ha subito molte perdite significative sul piano militare, sul piano organizzativo, sul piano politico, lo vediamo a ogni nuova nomina di vertice segue un attacco mirato che porta all'eliminazione dello stesso, con questo dimostrando una capacità di adattamento e l'esistenza di una rete di sostegno e di una dimensione politico-identitaria che di fatto rendono difficile eliminare completamente la minaccia. E se questo vale per Hamas, vale in maniera diversa, ma vale anche per Hezbollah. Ora, la sfida per Israele quindi non è militare, non è prevalentemente militare, ma è soprattutto politica. E la storia, non soltanto quella di Israele, ma di tutte le guerre, ci insegna che la superiorità militare, che può arrivare alla distruzione delle infrastrutture, all'uccisione della leadership, raramente però elimina da sola le cause che alimentano il conflitto. Questo è un conflitto che affonda le sue radici nella storia e senza una prospettiva politica credibile sul futuro di Gaza, e questo è il punto sostanziale, senza un quadro di stabilizzazione regionale in cui rientrano tutti gli attori a partire dall'Iran, il rischio è che i successi tattici non possano trasformarsi in quella stabilità strategica che Israele va a cercare.
2: Claudio, abbiamo ancora qualche minuto, ma è importante citare l'Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo, che ha prodotto quest'anno il suo rapporto annuale dedicato all'analisi del terrorismo, della radicalizzazione, delle minacce ibride e della guerra cognitiva che attraversano il contesto di sicurezza europeo e internazionale. In modo particolare tu ti sei occupato di terrorismo jihadista in Europa. Molto brevemente, qual è lo stato dell'arte?
3: Ma di fatto il terrorismo, così come evidenziamo nel sesto rapporto sul radicalismo e contrasto al terrorismo REACT, si è consolidato su cifre significative, rimaniamo nell'ordine dei 10-15 attacchi per anno, e l'anno concluso, il 2025, che guarda il 2026, ha visto un aumento relativo del numero di attacchi, che però a differenza del passato sono di più difficile intercettazione, perché sono ormai attacchi disorganizzati, condotti da singoli soggetti non facenti parte di organizzazioni strutturate, che non hanno legami e che difficilmente riescono a essere intercettati attraverso i social network, che non sempre giurano fedeltà a un'organizzazione terroristica e diffondono i loro programmi online. Quindi di fatto è un terrorismo che viaggia sotto soglia, difficile da intercettare, che vede all'interno della sua natura, nella sua manifestazione, aumentare il numero di soggetti con profili psicologici o psichiatrici a margine, quindi con pregresse esperienze anche in centri di cura, e che però non deve spostare l'attenzione sulla minaccia stessa. È il nuovo terrorismo questo, qualcosa che si evolve e che coinvolge soggetti che una volta non avrebbero aderito al terrorismo, ma che trovano nel terrorismo, nella fattispecie nel terrorismo jihadista, una forma di riconoscimento, di identificazione, e che garantisce a questi soggetti la possibilità di avere un ruolo in una società magari ideale, che non esiste nella sostanza e non in quella in cui non si riconoscono.
2: Davvero grazie a Claudio Bertolotti, ricercatore esperto del Centro sulla prevenzione della radicalizzazione presso la Commissione europea. È stato un piacere averti con noi, alla prossima.
3: Grazie Francesco, grazie a tutti, buongiorno.
2: Prima di ridare la parola a Roberta Iannuzzi, lo dicevamo poco fa citando l'apertura del Guardian, il Ministero della Difesa rumeno ha confermato oggi che un drone russo ha colpito nella notte un palazzo residenziale in Romania, paese membro della NATO. La Romania ha definito l'incursione, con la relativa violazione dello spazio aereo, una grave e irresponsabile escalation. Bucarest ha già
0: Ci scusiamo con gli ascoltatori per la breve interruzione, vediamo se riusciamo a ascoltare la fine, ecco, di Spazio Transnazionale. Sono le 7:29 minuti, Francesco D'Aleo stava concludendo la trasmissione, abbiamo avuto qualche problema questa mattina di collegamento, probabilmente lo salutiamo, ecco, lo riascoltiamo domani mattina in diretta, come sempre, alle 7:10 minuti. Allora ci fermiamo qui con Spazio Transnazionale, adesso Critica e Militanti con Matteo Marchisini.
4: Buongiorno da Critica e Militanti. Da tempo Giovanni Maccari, narratore raffinato, forse anche per la lunga frequentazione con l'opera di Landolfi, si era inventato traduttore dal russo. Quodlibet ha appena stampato a sua cura Storia della mia Colombaia, una raccolta che mette insieme una manciata di racconti sparsi di Isaac Babel. Appartengono a un progetto incompiuto, quello di un ciclo autobiografico che per la prima volta in Italia ci viene restituito, seguendo non l'ordine di composizione o di pubblicazione, ma, cito, le tappe della storia, ovvero l'età dell'eroe protagonista. L'ebreo di Odessa Babel, nato nel 1894 e fucilato nel 40 durante le purghe staliniane, ha sempre lavorato naturalmente per cicli tematici, l'armata a cavallo e appunto i racconti di Odessa, rispettivamente storie di guerra rivoluzionaria e di malavita mischiata alle vicende del quartiere ebraico della città natale. Quando, per adattarsi negli anni 30 al nuovo tetro corso sovietico, Babel ha tentato il romanzo engagé, ha invece fallito. La sua scrittura anarchica, sensuosa, esuberante, che sembra scriversi imprevista sotto i nostri occhi mentre lo leggiamo, è in effetti il contrario della pianificazione, il che spiega perché Babel si sia quasi ridotto al silenzio. Chi conosce il Maccari narratore potrebbe chiedersi se si sarebbe dedicato a Babel nel caso questo ciclo fosse diventato davvero un romanzo, e direi di no, perché Maccari, attratto dagli autori che sfuggendo agli imperativi, diciamo, pomposi dell'epoca, insegnano soprattutto cosa non si deve fare, magari al prezzo di non esprimersi interamente. Dopo la Grande Guerra e la Rivoluzione, quando Babel esordisce, i legacci che servono a tenere insieme le parti di un romanzo mostrano ormai quasi ovunque la loro artificiosità. Da poco Shklovsky lo ha teorizzato, il genere narrativo principe della modernità, nato riunendo i pezzi delle novelle premoderne, torna a scioglierli. Se dunque possiamo rimpiangere l'incompiutezza del ciclo autobiografico babeliano, non dobbiamo rimpiangere la sua assenza fisiologica, diciamo, di organicità. Questi racconti toccano l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza fino alle soglie del nuovo regime, quando i personaggi si passano come balocchi i cimeli degli zar. Al solito Babel è insieme luminoso e atroce, tutto in lui è mobile, sfarfallante, i delitti più efferati accadono in una riga e poi ecco subito riaffiorare la gioia della varietà del creato, la brusca ironia che passa oltre. Cercando paragoni italiani di quell'Italia che qui appare coi suoi istrioni del teatro, diremmo che Babel è un Malaparte meno estetizzante e al tempo stesso un Arturo Loria, ma c'è in lui tanta avanguardia francese, convogliata in narrativa pura, quel sole che ricorda spesso quello di Apollinaire e il caleidoscopio cubista, e tutto applicato sempre al melting pot ucraino, russo, ebraico del suo mondo, l'immenso fondaco variopinto dell'ebraismo orientale che noi così poco conosciamo, specie nei suoi ceti bassi, tipici, destinati a vivere di espedienti rocamboleschi. Sono i ceti da cui viene l'autore e che qui oppone invece agli ebrei ricchi. Il capolavoro resta il racconto eponimo sul ragazzino che, promosso dopo una selezione molto più dura di quella che tocca ai goyim, finalmente compra i desiderati colombi. Allora, con estrema maestria, Babel ci fa sentire in pochi tratti che intorno alla vita urbana è come sospesa di colpo, un invalido che vende sigarette non risponde più come di consueto al protagonista, lo guarda con occhi vuoti, già tutto preso dall'onda del saccheggio. Sta arrivando un pogrom. Notevolissimi sono anche i racconti dove spicca la figura di una donna più grande di cui il ragazzino si innamora, specie la storia della prostituta vera, qui in doppia versione breve e lunga. È una storia di una lunga notte di vagabondaggi finita su un letto dove l'amore si fa a parole col cucciolo d'uomo che prova le sue doti narrative inventandosi una biografia immaginaria, sfidando la distrazione assonnata di Vera con sempre nuove trovate di trama finché, dopo aver detto di essere una specie di ragazzino di vita, ottiene dalla donna una confidenza carezzevole che gli mostra ciò che nessuno dice dei compagni conosce, cioè come una donna fa l'amore con un'altra donna, una puttana con una puttanella. La vocazione al racconto come balla, come bugia che copre la vergogna o serve a scoprire qualcosa e a salvarsi, percorre tutta la raccolta. Babel descrive con grande grazia gli esordi bovaristici del suo sogno letterario, quelli di quando ancora si crede che la propria realtà non sia abbastanza interessante o piena o felice, ma il ragazzino, come nota un suo interlocutore, ne ha già in realtà il sospetto, il suo sguardo, si dice che non guarda da nessuna parte, sa già che nulla è privilegiato e tutto è ricco intorno, tutto è significativo, splendido. Il Babel narratore è il narratore di un mondo dove l'imbroglio alla giornata, la fantasticheria oziosa sono ancora possibili, ma stanno tramontando nell'ingegneria spietata delle anime e dei corpi. La postfazione di Maccari ce ne dà un ritratto molto credibile, ci dà anche un esempio di come potrebbe essere la prosa di un bell'italiano contemporaneo, sciolta, ariosa, come casuale nella sua esattezza. A risentirci venerdì prossimo.
0: E questa era Critica ai Militanti con Matteo Marchesini. Adesso sono le 7:35 minuti. Vi ricordo soltanto l'appuntamento con il nostro notiziario del mattino. Partiremo dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Sentiremo il ministro Tajani e poi il corrispondente da Bruxelles, Davi Carretta. Approfondimenti poi anche sul Medio Oriente, con l'esercito israeliano che ha condotto ieri un attacco a Beirut, nella roccaforte di Hezbollah. Poi la la crisi internazionale e il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con gli aggiornamenti di Mariano Giustino in diretta dalla Turchia, anche rispetto alla repressione del principale partito di opposizione e della destituzione da parte del governo del leader del CEPE, del partito di Imamoglu, e poi la Spagna che è stata travolta da una crisi giudiziaria e politica. Ma siamo pronti con Stampa e Regime, dunque la parola adesso va a Carlo Romeo. Buon ascolto.
5: Buongiorno a tutti. Volata via anche questa settimana. Devo dire che comunque questa è veramente una bella radio, nel senso che la si ascolta, una storia, insomma, ce lo diciamo da soli, ma si diceva una volta che gli onori non è tanto riceverli, ma avere la consapevolezza che si meritano, almeno così insegnava un vecchio maestro a un giovane arrogante macedone. Beh, no, la consapevolezza c'è, però se ogni tanto arrivasse anche qualche riconoscimento farebbe piacere. È veramente una bella radio e con un archivio straordinario. Dunque, giornale di oggi, venerdì, ultimo giorno di rassegna stampa, farà tragedie e puttanate come sempre. La prima notizia è un punto interrogativo, perché c'è l'accordo fra Stati Uniti e Iran? Trump è d'accordo? Io vi confesso che non l'ho capito, nel senso che non è che i giornali mi aiutino molto. Se prendo il Corriere, che comunque è il Corriere della Sera, Iran USA, trovata l'intesa, ma manca l'ok di Trump, quindi insomma, ma sono così un po' tutti, non è che cambia. La situazione è confusa, però Trump si preoccupa di più di muoversi nelle strategie che conosce meglio, cioè le vendette interne. Ed è Viviana Mazza che ce lo racconta. Il Dipartimento di Giustizia ora indaga su Jan Carroll, fece condannare Trump, ennesima vendetta del leader USA, l'accusa falsa testimonianza. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, racconta Viviana Mazza, ha aperto un'indagine penale contro Jan Carroll, l'ex giornalista, oggi 82enne, che prima delle elezioni del 2024 fece causa a Donald Trump accusandolo di aggressione sessuale in un camerino dei grandi magazzini Goodman a Manhattan nel 96. Nel 2023 il tribunale condannò Trump a un risarcimento di 5 milioni di dollari alle donne, 2 milioni per abusi sessuali e 3 per diffamazione, per aver definito sulla piattaforma social Truth il caso un totale imbroglio, una truffa e una bugia. Nel 2024 fu nuovamente condannato per diffamazione e adesso appunto la vendetta la definiscono i giornali. Insomma, come vedete, Trump sembra più preoccupato della situazione interna che di quello che sta succedendo a Hormuz. C'è sul Sole 24 Ore però una notizia che fa da pandan a tutto questo, ed è l'apertura poi peraltro del Sole. Il PIL americano cresce meno delle attese, mentre corre l'export italiano negli USA, più 12,1%. E noi che non capiamo praticamente nulla di economia non riusciamo a capire come i dazi non dovevano devastare, non è chiaro. Comunque, siccome ci fidiamo del Sole 24 Ore in materia, l'economia americana cresce meno del previsto. Il PIL del primo trimestre, scrivono Orlando e Valzania, è stato rivisto al ribasso con un aumento dell'1,6% rispetto al più 2% stimato inizialmente. In linea con l'attesa invece l'inflazione USA, che in maggio segna un più 3,8% annuo. Corre intanto l'export italiano negli USA, che in aprile segna un aumento del 12,1%, ci dice il Sole 24 Ore. Crescita a doppia cifra anche per le vendite in Cina e Svizzera, mentre il Medio Oriente continua a perdere quota. Beh, è abbastanza comprensibile con quello che sta succedendo, detto internos. Comunque, è interessante questa vicenda ed è interessante anche in prospettiva di quel che accadrà all'inizio dell'inverno e negli Stati Uniti con le elezioni di mezzo termine, vedremo. Perché quando cominciano ad esserci questi dati sull'economia, l'elettorato americano scherza poco. Altro fronte è l'Ucraina. E andiamo su Repubblica. gelo di Fratelli d'Italia sul via libera dell'Unione a Kiev, soltanto dopo la pace, Tajani, governo per l'adesione, vedremo come, Donzelli, rischiamo la guerra, anche Conte non ora, è polemica, ci racconta Civè, che sarà concetto vecchio immagino. C'è una intervista a Raffaella Paita, capogruppo al Senato, in corso una faida a destra e meloniani inseguono Vannacci, dice la presidente dei senatori di Italia Viva. Mentre la Callas, sempre su Repubblica, noi mai neutrali, l'inviato trappola russa. L'Europa non sarà mai un mediatore neutrale tra Russia e Ucraina perché è dalla parte di Kiev e difende i propri interessi di sicurezza, lo ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas. Ma questo dibattito sull'Ucraina lo vedremo meglio quando parliamo del governo, è forte. Ma se andiamo sull'Avvenire, la notizia di apertura è importante, l'Avvenire, lo dicevamo, spiazza sempre un po' nella sconfortante prevedibilità dei giornali italiani, l'Avvenire spariglia. Apertura, destino, virgolette, ignoto. Mosca nega di detenere civili, ma per le ONG sarebbero almeno 2.500 i prigionieri illegali, 4.000 i rapiti. In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone fra militari e civili, alcuni russi. E in Siria si piantano tende della verità per trovare traccia di 150.000 scomparsi. E il pezzo lo firma Nello Scavo, che appartiene a quelle categorie in cui peraltro conosciamo bene, non da oggi, dei giornalisti in gamba che però sono sempre un po' ai margini, perché insomma, Nello Scavo, nei fascicoli umanitari manca una città come Venezia, 243.000 casi ancora aperti nel lavoro della Croce Rossa Internazionale sul conflitto fra Russia e Ucraina, Kiev ne contabilizza oltre 90.000 nel registro nazionale delle persone scomparse in circostanze speciali, fra virgolette. Ma il Comitato Internazionale della Croce Rossa lavora su un perimetro più ampio tra civili e militari, inghiottiti tra trincee, deportazioni, esplosioni e macerie che nessuno può ancora andare a bonificare. La guerra degli assenti. Il Cremlino nega di detenere civili, ma per le ONG sarebbero almeno 2.500 prigionieri legali e 4.000 rapiti. Altri bambini, dice ancora Nello Scavo, tornano liberi, ma Mosca alza il tiro sulle città. Sono più di 2.000 i minori portati forzatamente nel territorio della Federazione Russa e rientrati in Ucraina. Decisiva la diplomazia umanitaria, ma arrivano nuove minacce di massicci raid. Qui la diplomazia umanitaria della Santa Sede lo ha seguito direttamente, Cardinal Zuppi, questa vicenda entra in questo vuoto. Kiev ha più volte riconosciuto il ruolo svolto dal Vaticano con il Cardinal Segretario di Stato Pietro Parolin e con il Cardinal Matteo Zuppi. La missione non ha sostituito i canali politici né quelli giudiziari, spiega Nello Scavo, ha lavorato in uno spazio più stretto, scambio di liste, verifica di nomi, contatti indiretti, costruzione di corridoi minimi dove la trattativa politica resta bloccata, ed è appunto l'Avvenire di oggi con un tema che è quello appunto destino, il titolo è bello, tragico e bello, destino, due punti, virgolette, ignoto. E se andiamo a vedere poi sempre sul fronte esteri che succede in Spagna, andiamo sul Corriere e insomma questa è stata un po' la settimana della Spagna sotto certi aspetti, si è scoperto un vaso di Pandora un po' al contrario, ma insomma Sanchez. Le pressioni degli alleati, no al voto, parlerò al congresso. Ieri sul banco degli imputati il suo fratello David, ma anche un ex ministro dei popolari, e Sara Gandolfi se ne occupa e firma anche il pezzo sui protagonisti di questa vicenda, le registrazioni dell'idraulica, così, tra virgolette, le manovre del Rasputin, il cerchio magico sotto accusa, Leire Diaz e Santos Cerdán avrebbero agito in difesa del Premier. In passato vi do anche questa notizia perché è appunto sul Corriere, il gruppo all'Europarlamento, il gruppo con dentro FD rischia la messa in bando. A seguito di una procedura da parte dell'autorità europea per i partiti politici, Europa delle Nazioni Sovrane, il gruppo che riunisce a Strasburgo 9 movimenti di estrema destra, fra cui Alternative für Deutschland e Reconquête, potrebbe essere messo al bando. L'accusa: non aver rispettato i valori dell'Unione Europea che impongono ai partiti di sostenere il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze. Nel caso, tolti anche 2 milioni di euro di finanziamenti all'anno, e sarà interessante vedere questa vicenda. Vediamo alle cose. Posso anche segnalarvi, perché c'è comunque ed è ripreso il messaggio di oggi di Leone XIV, avere il coraggio dell'essenziale, abbiamo il coraggio dell'essenziale, è l'esortazione rivolta da Leone XIV ai vescovi italiani riuniti al sinodo. Coraggio è stata la parola ripetuta dal pontefice, riprende anche al contrario, diciamo, il non abbiate paura voi Tiriano. Vi confesso che sulla Turchia, che è piuttosto un elemento, Mariano Giustino lo ricorda bene e lo sottolinea nelle trasmissioni di questa radio, però la Turchia sembra un fantasma.

Una cosa è fare le dichiarazioni, un'altra cosa è essere conseguenziale a quelle dichiarazioni, e queste incertezze, soprattutto per un governo e per una leader decisionista come Giorgia Meloni, rischiano di creare zone di scarsa manovrabilità, diciamo. Ma se Atene piange, Sparta non ride, il campo largo che sta diventando un po' una gag, lo vedremo perché ci sono in diversi che se ne occupano. Oggi bello il pezzo, per esempio, di Antonio Polito sul Corriere. Il campo largo, insomma, sta con le sue difficoltà. Ci sono tre interviste interessanti oggi. Una è a Paolo Gentiloni sulla Stampa, che riprende un po' il discorso anche dell'Unione Europea. Ridicolo che Meloni attacchi l'Europa, inveire contro la burocrazia non basta. Centrosinistra resta ancora molta strada da fare per costruire un'alternativa di governo, dice Paolo Gentiloni, mentre l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea non è in discussione. La posizione dei singoli partiti non è rilevante. Bella l'intervista che gli fa Francesco Malfetano sulla Stampa di oggi. Mentre, sempre rimanendo nel piano del campo largo, qualsiasi cosa esso sia, questa specie di sarchiepone, e andiamo a Repubblica, c'è Francesco Bei che intervista Boccia e si legge sempre con attenzione. Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico: vogliono le mani libere sul Quirinale Costituzione, non cadremo nella trappola. A proposito della legge elettorale, fallisce, ci dice sempre la Repubblica, la mediazione di La Russa, muro contro muro. Ci batteremo con tutti gli strumenti possibili, opportuni, anche emendamenti condivisi, dice Francesco Boccia, capogruppo al Senato dei Democratici. Nel suo partito, chiede Francesco Boccia, ci sono due scuole di pensiero: quelli che dicono che sulla legge elettorale bisogna fare le barricate, gli altri che pensano di provare a migliorarla, tanto la destra la proverà comunque. Lei a quale si iscrive? Premesso che nel PD c'è solo una linea, dice Boccia, e questa è già una notizia del giorno, questa bisogna che ce la segniamo perché è uno scoop. Premesso che nel PD c'è solo una linea rappresentata dalla segretaria, io penso che le regole democratiche non sono di proprietà della maggioranza. È una lezione che Giorgia Meloni non ha imparato da referendum. Mi sembra una torsione istituzionale non diversa da altre che abbiamo vissuto, come quella che sta passando sotto silenzio in questi giorni, gravissima, sull'autonomia differenziata. Ed è il pezzo dell'intervista di Boccia interessante. C'è anche Bonaccini intervistato, torniamo al Corriere. Da Meloni colpo di mano, cambia le regole sul voto, il Movimento 5 Stelle non è un problema, ci dice Bonaccini, questa è un'altra delle notizie del giorno, ma serve un'alleanza vera. Salis, al tempo debito decideremo sulla leadership. Surreale parlare di primarie prima dei programmi, più urgente rafforzare la coalizione. La sicurezza vi farà perdere un sacco di voti, prevede Calenda, e la domanda è di Monica, l'intervista è di Monica Guerzoni. Io penso al contrario, se il paese ad avere un problema di sicurezza è che il governo abbia fallito su un tema che è un suo cavallo di battaglia. A noi tocca offrire un'alternativa migliore e metterei la sicurezza fra i punti prioritari del nostro programma. Significa investire in personale e mezzi che il governo ha tagliato. La prossimità, in prossimità, riqualificazione urbana, decoro e progetti di riappropriazione degli spazi pubblici. E a proposito delle elezioni, ringrazio Andrea Martella per averci messo a tutta quanto Eli si è spesa con generosità in lungo e in largo per l'Italia. E ancora, lei dice che il PD è più unito, si sbilancia un po' Monica Guerzoni sul Corriere, lei dice che il PD è più unito che mai, ma intanto Madia se n'è andata, altri potrebbero farlo, Guerini, Delrio, Picerni, i riformisti insofferenti sono tanti, rispetto le scelte di tutti, dice Bonaccini, ma non vedo nessun esodo in corso, distinguerei anche tra chi esprime punti di vista diversi nel pluralismo di una comunità e chi sceglie pur legittimamente di percorrere altre strade. Quanto all'unità siamo tutti impegnati a coltivarla, a farla vivere, io per primo come presidente del partito. Bonaccini, quasi curiale, quasi vescovile in questa intervista. Però poi c'era una cosa che avevo visto sul Dubbio.

che chiama in causa un altro dei personaggi che non sono da sottovalutare, ed è Giacomo Puletti che fa il punto su un personaggio come Bettini. Quelle invettive di Bettini sull'Unione Europea e turbocapitalismo, critiche dai riformisti, Dem, Piceno dice no comment, il guru, fra virgolette, PD difende la Palestina ma scorda Kiev, minoranza del partito sempre più perplessa. Appunto, vabbè, diciamo ci sta nella logica delle cose. Interviste, il ministro Valditara è interessante perché, come sapete, questa è stata, il Corriere ha azzeccato un'intervista al professore che era stato aggredito a Parma, il quale aveva spiegato perché non intendeva denunciare, dando dell'incompetente al ministro Valditara. Il ministro Valditara risponde oggi, intervistato da Gianna Fregonara, su questa vicenda. Il dibattito, ora, al di là della situazione, è stimolante perché è giusto, non è giusto, denunci i ragazzi. E cosa dice Valditara? Il professore aggredito sbaglia a non denunciare i ragazzi. Questo non è educare. La sanzione non distrugge il futuro, dice, dei tre giovani, serve a farli maturare. Ho parlato sabato con il Predis, che mi sembra una persona molto responsabile. Pensa di prendere qualche provvedimento, chiede il Corriere, verso il docente della scuola? No, non lo querelo. Sarà l'ufficio scolastico regionale a valutare il da farsi. Qui servirebbe capire con che tono l'ha detto. Sarà l'ufficio scolastico regionale a valutare il da farsi, oppure sarà l'ufficio scolastico regionale a valutare il da farsi. Insomma, a volte la scrittura fa perdere questo tipo di intonazioni che sono importanti. In merito all'aggressione, il problema non è se vai in ospedale, quanto male ti hanno fatto, ma di rispetto verso i docenti, verso ogni persona, di rifiuto della violenza per risolvere le controversie. Sul suo essere incompetente, credo sia arrivato il tempo di smetterla con la violenza verbale e con le strumentalizzazioni. Ho detto una cosa molto diversa. Il professore aveva fatto riferimento all'umiliazione che dovevano subire gli studenti. Ho detto una cosa molto diversa da parte del ministro, una citazione del ministro. Di fronte al gesto di un ragazzo che aveva preso a pugni l'insegnante, ho affermato che per recuperarlo occorreva che imparasse cos'è la responsabilità. Ho usato umiliandosi, fra virgolette, al riflessivo, non nella formativa, umiliare, aggiungendo subito dopo, prendendosi la responsabilità dei suoi atti, che è l'essenza del messaggio cristiano. Ricordo parole simili di Papa Francesco quando parlava dell'importanza dell'umiliarsi nel senso di rendersi umili. Dobbiamo decidere quali modelli valoriali insegnare, la prepotenza o la mitezza, l'arroganza o l'umiltà, la responsabilità o l'irresponsabilità, ci risparmia il ministro Valditara, di questo gliene siamo grati, la citazione di Sant'Agostino, che l'umiltà uccide la superbia, grande citazione di Sant'Agostino, che comunque, come vedremo anche oggi, compare sui giornali. Da qualche tempo i giornali sono particolarmente attenti a Sant'Agostino, noi non riusciamo a capire come mai, però ci fa piacere per antiche frequentazioni, perché insomma i colloqui sono libri, un libro che accompagna comunque, insomma, sempre sul Corriere della Sera, chissà come mai questa esplosione di attenzione dei giornali su Sant'Agostino. 2 anni fa, se trovavi una citazione di Sant'Agostino era un miracolo, ma è curioso, boh, ci sarà una ragione. Sempre un altro ministro sul Corriere della Sera, intervistato da Paolo Di Caro, il ministro Foti, sul PNRR, grande lavoro, ora a Bruxelles ci ascolti, dice il ministro Foti. Per l'Ucraina l'obiettivo deve essere quello di raggiungere una pace giusta e duratura dopo la sua adesione e dopo la sua adesione all'Unione Europea. La legge elettorale approvarla a maggioranza, per quella attuale su certi articoli il governo Gentiloni chiese il voto di fiducia. Noi ci siamo per un confronto. Tommaso Foti è ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR.
a proposito dell'Europa, però chiedete flessibilità per la spesa sull'energia. Il commissario Fitto ha parlato di possibile utilizzo di fondi di coesione non utilizzati. È importante la proposta di Fitto, ma parliamo di provvedimenti e fondi che rispettivamente non si adottano e si sbloccano in 15 giorni. Sull'Ucraina, l'Ucraina resta fuori, gli chiede Paolo Di Caro. L'Ucraina, qui concretamente, non a parole, Italia in testa, è stata dimostrata piena solidarietà. Si pensi alle reiterate sanzioni inflitte alla Russia, all'accordato prestito da 90 miliardi di euro ancora invasa dalla Russia. La conclusione del conflitto appare lontana. L'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina, guerra in corso, significherebbe portare la guerra nell'Unione. L'obiettivo deve essere in primo luogo quello di raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina, poi con l'apertura e la chiusura di tutti i cluster, la sua adesione all'Unione Europea. Insomma, è questo, torniamo al vecchio dibattito, viene prima l'uovo o la gallina? Se aiuti concretamente l'Ucraina in tutti i sensi, la situazione rischia di trascinarsi comunque. Vedremo la stampa, Stefania Craxi, intervista interessante di Stefania Craxi, fra le interviste di oggi. Forza Italia è favorevole all'adesione, fra le priorità ci siano anche i Balcani. La capogruppo dei senatori Forza Italia, la posizione leghista è troppo rigida a proposito dell'Ucraina, non la capisco. Dal 2022 l'Ucraina ha ottenuto lo status di paese candidato e di fatto si è avviato il processo di adesione all'Unione Europea. La Lega si dice contraria, gli chiede Federico Capurso, ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, non ne fa una questione di tempi e di modi, è un problema? La posizione leghista è troppo rigida, non riesco proprio a comprenderla, risponde la capogruppo dei senatori di Forza Italia. Perché? Innanzitutto perché dal giugno 2022 l'Ucraina ha ottenuto lo status di paese candidato e di fatto si è avviato il processo di adesione. Si sostiene che sarebbe dannoso l'ingresso di Kiev per le economie europee. Il percorso per l'adesione di un nuovo paese è lungo e complesso, risponde Stefania Craxi, fatto di step molto rigidi in cui si devono verificare una serie di presupposti in termini di stato di diritto, di un'economia di mercato funzionale, un sistema giudiziario compatibile con gli standard comunitari e altro ancora. Tutti i capitoli, ben 35, devono essere rispettati. C'è quindi una distinzione fra l'avvio di un percorso e la sua conclusione. Cosa intende? Se si parla di accelerare l'apertura dei negoziati, lo ritengo giusto. C'è un segnale politico che riguarda la sicurezza ucraina ed europea, ma in questo percorso, per quanto agevole si vuole, si deve sempre rispettare i dettami richiesti ed è ovvio che servirà tempo. Tra l'altro si sente dire che l'Unione Europea non sta facendo abbastanza per cercare la pace in Ucraina. Ecco, questo sarebbe un modo per accompagnare il processo di pace. Nel campo del centrodestra si è affacciato anche Vannacci con il suo futuro nazionale, chiede ancora la stampa. Le sue posizioni sull'Ucraina e la Russia sono compatibili con le vostre? Vedremo, dice Stefania Craxi, quale sarà l'evoluzione futuro nazionale. Mi sembra prematuro ogni discorso. Stiamo parlando di un ingresso nella coalizione, chiede. È un progetto in costruzione quello di Vannacci. Vedremo quale sarà il suo destino. La linea politica estera di Vannacci è già piuttosto chiara, però, sottolinea la stampa. Cioè, chiara sotto certi aspetti, come schieramenti, sotto altri aspetti è un po' confusa. C'è stata una nota l'altro giorno a proposito di Fratelli d'Italia che evocava delle opacità nella vicenda legata a Vannacci. Non sappiamo se su situazioni, su documenti fondati o meno, però comunque sia. La grande esplosione di Vannacci, che è riuscito a vendere 30.000 copie di un libro solo su Amazon dal 1 al 15 agosto, è uno dei miracoli in assoluto dell'editoria, nella storia da Gutenberg in poi dell'editoria. Torno a leggere: la linea di politica estera di Vannacci è già piuttosto chiara. Su questo vale la pena ricordare che la coalizione di centrodestra ha coordinate internazionali chiare, inequivocabili e soprattutto imprescindibili. Dice Stefania Craxi. Quando si è trattato di votare provvedimenti e risoluzioni importanti sull'Ucraina, ha sempre votato compatta, a differenza del campo largo, dice Stefania Craxi, che la polemica politica sa farla bene. Sempre sul fronte politico interno, c'è una notizia che
è un po' presente su tutti i giornali, la riprendo dal Corriere per comodità, sono qua. Lite in più Europa, occupata la sede, fare il congresso, ci sono le foto dei manifestanti con Matteo Alisei che esibiscono una maglietta con scritto siamo più di 51. Il presidente di più Europa, Matteo Alisei, insieme fra gli altri a Benedetto della Vedova, ha occupato la sede nazionale del partito con le tende, chiedendo al segretario Riccardo Maggi di convocare al più presto un congresso. Siamo più di 51, cioè più della metà dell'assemblea che chiede un congresso. È stato lo slogan. Maggi risponde: un'occupazione fa sorridere e anche un po' piangere. Beh, questo c'è, questo vi leggo. Poi sulla soluzione possiamo andare al dubbio e al riformista che aprono su questo. Gugna con diritto di replica, adesso anche le assoluzioni vanno pubblicate sui media. Mentre riformista sbatti l'assolto in prima pagina, la Camera approva la norma contro la gogna mediatica, ok al testo sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione, un duro colpo alla spettacolarizzazione delle accuse, dice riformista. Sul fronte dei media vi segnalo una intervista molto molto bella, molto interessante. A uno dei personaggi di cui si parla poco e che finalmente dà un po' un quadro di sé, si tratta di Alberto Leonardis, che è un editore importante ormai, ha acquistato la stampa, ma comunque controlla la sua società, il Tirreno, la Nuova Sardegna, la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio, la Nuova Ferrara. E Salvatore Merlo lo incontra per capire che cosa succederà alla stampa. Cioè, è un'intervista interessante, è un editore puro, un editore che ha le idee chiare, è un terra d'Abruzzo, è nato nel 66, viene dalla piana di Navelli, terra di pastori e di zafferano. Dice uno zafferano che nasce a 800 metri, che è tra i migliori del mondo. Io sono un prodotto agropastorale, dice, allargando ancora il sorriso sornione, ne sono orgoglioso. Poi aggiunge: mi porto dietro un certo tasso di frustrazione, la volontà di dimostrare che nonostante i luoghi di provenienza si è capace di fare delle cose. È il carburante, fa notare il foglio, probabilmente che lo ha portato fin qui, chissà, anzi fin lì, a Torino, alla stampa. Suo padre lo voleva medico come i fratelli, ma io quando vedo una siringa e un ago mi sento male, dice Leonardis. Si è laureato in pedagogia con indirizzo filosofico all'Aquila, voleva fare il professore di filosofia, poi è diventato altro. È sposato, tre figlie con due donne diverse, vive a Milano da una decina d'anni. L'intervista, guarda, è molto interessante. E non essendo ricco non posso che raccogliere investitori attorno ai progetti che propongo, sostenere bene i conti, grazie a mia moglie. E sui diritti sono un uomo di sinistra, in economia sono un uomo di destra. Che editore sono? Uno che sa ascoltare. A me piace fare i progetti, piace questo mestiere, sto bene così. Cos'è allora un editore puro? È quello che guadagna esclusivamente dall'editoria e non fa questo mestiere collocandolo ad altri interessi. Gli si fa notare, scrive Salvatore Merlo, che Gianni Agnelli non era un editore puro. No, non lo era, ma era l'aristocrazia borghese italiana. Era il pezzo più pregiato di quelle grandi famiglie che tenevano insieme il tessuto sociale ed economico del paese. Quelle famiglie, dice Leonardis, erano una garanzia di per sé, perché erano nel senso ontologico l'Italia. Oggi la figura dell'editore è tendenzialmente spuria. Ci sono imprenditori che usano i giornali come strumenti di pressione, che li piegano i propri interessi ad altri affari che sono spesso lontani da quello dell'editoria. Chi è un editore puro oggi? Gli chiede il foglio. Urbano Cairo, lo stimo moltissimo, un editore puro riesce anche a far tornare i conti, è molto bravo. Lo dice senza invidia, pare con la serenità di chi si sente in buona compagnia, poi tace. Un editore deve star fuori dalla redazione o dentro? Chiede ancora il foglio. Fuori dalla linea editoriale, ma non entra nel dettaglio e soprattutto non legge gli articoli prima che escano, dice. Lo dice come se fosse ovvio, cioè figurati. Nelle redazioni è tutt'altro questo, però è bello che Alberto Leonardi se lo rivendichi. Dice fra l'altro: tutti i direttori giornalistici che hanno lavorato con me lo sanno bene. Un editore alla fine cosa deve saper fare che un imprenditore al mare non sa? Ascoltare.
Un imprenditore normale entra in una redazione e pensa di capire tutto perché sa leggere. Non capisce niente. I giornali hanno una loro logica, una loro cultura, una loro storia. Bisogna avere rispetto per questo, per chi ci lavora. Fare l'editore è anche un modo per contare, gli dico, scrive Merlo. Ti chiamano i potenti, cercano un canale. Ho sempre qualche difficoltà, risponde Leonardi, a sentirmi importante per questo. Mi ricordo da dove vengo. E appunto lo ha già detto, dalla Piana di Navelli, dall'Abruzzo dei Pastori e dello Zafferano. L'intervista, guardate, è molto bella, viene fuori il DNA abruzzese molto, molto forte, ma è una di quelle interviste da mettere da parte, perché effettivamente poi con una scelta la stampa è di fatto, è vero che è il quotidiano piemontese, ma è sempre stato un quotidiano anche nazionale. Questo è un segnale molto importante. Poi, a proposito di editoria, abbiamo il problema. Mario Sechi è stato liquidato dal gruppo Angelucci con una certa... eccolo qua, sono sul Corriere, Antonella Baccaro lo firma. Sechi, io licenziato dopo le minacce, lite con Angelucci, via il direttore libero, suo posto San Lussi, l'editore dice la scorta resa nota per evocare la ritorsione. Il giornalista denuncia pressioni e ripicche, non esclude di avviare azioni legali. Angelucci mi ha licenziato, l'ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti, dice Mario Sechi con un messaggio su Twitter, X o chiamatela come vi pare. Dai toni si evince un risentimento che va ben oltre la questione del mero licenziamento, arrivato pare inaspettato proprio ieri. In realtà già il Foglio, mi pare proprio con Caruso, l'aveva preannunciato, quindi tanto inaspettato non è. Fonti vicine all'editore ieri hanno smentito la ricostruzione strumentale di Sechi, secondo cui il licenziamento sarebbe stato deciso dopo l'annuncio della scorta. La misura di protezione nei confronti di Sechi, dicono, sarebbe stata disposta già da circa 3 settimane. Non è chiarissimo a questo punto, però sicuramente le minacce sono arrivate dal gruppo anarco-insurrezionalisti che ha minacciato Sechi. Quindi la scorta lo deve difendere non tanto l'Angelucci ma dagli anarco-insurrezionalisti, che poi fra l'altro, se ci pensate, adesso non è che voglio, per carità, massima solidarietà e rispetto, però l'Italia non è terra di insurrezioni, a pensarci bene, con tutto il rispetto per gli anarco-insurrezionalisti, l'Italia è terra di inaugurazione, diceva Longanesi, non... In Italia non si fanno le rivoluzioni, si fanno le inaugurazioni. Comunque, non si fanno le insurrezioni, si fanno le inaugurazioni. Opinionisti, molto bello l'Espresso oggi. Andiamo a vedere dove è finito. Eccolo qua. Perché c'è uno dei più grandi opinionisti della storia del giornalismo italiano in copertina, Francesco Tullio Altan, nel suo studio di Aquileia. L'inchiesta dell'Espresso di copertina, cosa avete da ridere? Dov'è la satira? Altan e gli altri. Molto bello, perché va a chiedersi, insomma, che fine ha fatto la satira. Tempi duri quando la politica è più ridicola dei giullari, racconta Beatrice Dondi. Ci sono varie interviste, Serena Dandini, Geppi Cucciari, insomma... Ma c'è anche un pezzo di Gianfrancesco Turano a proposito di Trump, silurare i clown, l'ultima impresa del re del circo. La censura presidenziale negli USA passa per le pressioni sugli editori e le complesse triangolazioni finanziarie per assumere il controllo dei media. Il fronte degli epurati si compatte, fa proseliti, imponendosi con gli ascolti, mentre cresce una nuova generazione, anche il mondo dei delusi repubblicani è un proprio idolo. Insomma, si va a analizzare questo fenomeno. Però, tornando agli opinionisti, ripeto, bellissima la copertina e l'espressione di Altan, che è quella di uno che ha veramente raccontato, racconta questo paese. C'era una raccolta, adesso non so dove, eccola qua, dei suoi personaggi,
ci sono i due operai, Cipputi, uno dei due dice si minaccia lo sciopero generale e l'altro dice ok, sta pazzi, facciamogli un po' vedere chi eravamo. Oppure un'altra, un marito che dice alla moglie che sta cucinando, non c'è più la sinistra. E lei risponde, oddio, adesso mi resti tutto il giorno per casa a girare in ciabatte. Ecco, oppure l'elettore voto sperando di sorprendermi. Guardate che Altan è un genio, questo è definitivo. Ed è la storia un po' come lo è stato Forattini, ma Forattini era più interno al palazzo, nelle sue ricostruzioni. Si evoca sempre i vari personaggi. C'era quando dipingeva, disegnava Craxi in camicia nera, oppure Spadolini. Insomma, erano. Ma, mentre invece i personaggi di Artan sono i personaggi. Siamo noi poi alla fine. Dunque, opinionisti sui Baltici, Giuseppe Sarcina, andiamo sul Corriere, anche se questa più che un opinionista è un po' un'analisi borderline con l'inchiesta, la spinta dei Baltici, la prudenza del Sud sull'Ucraina in Europa. Il ministro degli esteri lituano va considerata la guerra. Il 16 giugno a Bruxelles vorrebbero una decisione nel prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Volodymyr Zelensky chiede di accelerare, dice Sarcina, l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea entro il 2027. Ma la situazione baltica sta diventando un problema, la questione sta diventando sempre più divisiva. Un diplomatico baltico off the record la riassume così: finora molti paesi si sono nascosti nell'ombra del premier ungherese Orban, il più fiero oppositore all'ammissione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Adesso saranno costretti a uscire allo scoperto. Con buona pace di Putin, aggiungeremmo noi. Ieri c'è stato un primo assaggio nella discussione informale a Limassol. Lettonia, Estonia, Lituania, Romania e Finlandia trainano lo schieramento favorevole a bruciare i tempi. Italia, Spagna e Portogallo sono tra i più prudenti. Se vedete, più sei vicino al mondo di Putin, e più sei preoccupato. Quindi, insomma, ci sarà una logica. Ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, racconta Sarcina, ha detto: si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Siamo favorevoli a aprire i negoziati sui vari settori per l'adesione ucraina. Noi li aiuteremo, ma prima vengono i Balcani. Tajani si riferisce alla procedura già in corso per Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, anche se in Ucraina c'è in corso una guerra. Quindi, ministro degli esteri lituano, Kęstutis Budrys, dice al Corriere: non possiamo discutere dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea dimenticandoci della guerra. Gli ucraini hanno inserito questo tema nella loro proposta di pace. Non ci va più bene? Allora discutiamone. Quali proposte possiamo offrire al negoziato? Quali obiettivi vogliamo ottenere? Quali sono i rischi se la trattativa dovesse saltare? Il parigrado estone Markus Zacna ci dice di essere d'accordo, dobbiamo fare un salto di qualità, mettiamo sul tavolo una nostra proposta complessiva sull'Ucraina e sulla guerra con la Russia. Insomma, penso di Giuseppe Sarcina sul Corriere, molto bello, fra l'altro evidenzia come in realtà sotto certi aspetti la presenza del ingombrante di Orban però a qualcuno poteva essere utile per utilizzarlo appunto come copertura. Ma se ci spostiamo sul foglio, andiamo a vedere sempre su Kiev Paola Peduzzi. Siamo fra gli opinionisti. Kiev ha capovolto la guerra a suo favore, i tasselli della strategia per la vittoria e il ruolo degli alleati. Il presidente ucraino, scrive Paola Peduzzi, Volodymyr Zelensky, è arrivato ieri in Svezia, ha incontrato il premier Ulf Kristersson e ha siglato un accordo di difesa che comprende l'acquisto di 20 nuovi jet Gripen con le armi che possono colpire a 100 km di distanza per rafforzare le sue difese aeree. I primi arriveranno fra 10 mesi. Voci credibili dicono che i piloti ucraini hanno già preso dimestichezza con questi aerei, non da oggi. Zelensky ha ringraziato la Svezia e ha menzionato la lettera che ha scritto a Donald Trump in cui chiede la fornitura di intercettatori Patriot.
perché per contrastare missili balistici russi l'unica arma per ora è quella americana. Il presidente ucraino sa che l'America è in guerra in Iran, sta consumando le sue riserve militari, ma ricorda che l'alleanza è diventata più univoca. L'Ucraina ha smesso di essere soltanto richiedente, offre in cambio know-how, esperti intercettori dei droni di cui russi e iraniani fanno ampio uso. Il lockdown logistico, l'ultimo tassello della trasformazione dell'Ucraina, strategica, militare e diplomatica, che ha tolto il conflitto dallo stallo, in cui lo descriviamo da tempo, dando un vantaggio temporaneo agli ucraini. Ieri il Financial Times aveva un articolo intitolato Ukraine is turning the tables, che racconta il balzo ucraino nella produzione di armi, in particolare i droni, la riduzione della dipendenza dagli alleati, mentre i blogger russi dicono che nei loro canali Telegram che gli attacchi ucraini sono sempre più pericolosi. Le forze di Kiev riescono a eliminare o ferire più soldati russi di quanti Mosca riesca a mobilitarne mentre riconquistano territorio. È un vantaggio temporaneo, come sottolinea il sempre cauto Economist, facendo un'analisi interessante della gestione della speranza, fra virgolette, cioè delle aspettative, che hanno molto a che fare con un popolo combattivo ed esausto al tempo stesso, che ha in mente solo una cosa: quando finisce questa guerra. Perché i russi hanno una grande capacità adattiva e naturalmente la spietatezza di colpire musei, bar, parchi giochi. Per consolidare questo vantaggio servono i Patriot, servono le munizioni, la coalizione creata da Praga per recuperarla ora ha soltanto 9 paesi, moltissimi si sono sfilati. Serve considerare l'Ucraina come un alleato alla pari. Quando vince, vince tutto l'Occidente, scrive Paolo Peduzzi sul Foglio. E se andiamo a vedere poi su Repubblica, spostandoci da un fronte all'altro, tra gli opinionisti una delle firme importanti è quella di Maurizio Molinari, il braccio di ferro fra Donald Trump e Khamenei su una bozza di accordo dai contenuti imprecisi è lo specchio della guerra d'attrito che tiene banco nel Golfo da quando Washington e Teheran hanno deciso il cessate il fuoco dopo il conflitto, dice Maurizio Molinari. Nel grande Medio Oriente che si stende da Gibilterra a Khyber Pass, i conflitti di attrito sono un momento nel quale si saggiano e consumano gli equilibri di forza fra nemici giurati che per una ragione o per l'altra non hanno interesse a uno scontro frontale. Trump scommette sui patti di Abramo che lui ha coniato nel 2020 al fine di portare a compimento la riconciliazione arabo-israeliana e trasformare la regione in un'area di prosperità e stabilità sotto l'influenza di Washington, sconfiggendo il disegno opposto, frutto della mente di Lei Khamenei, di strangolare Israele per assegnare agli sciiti la guida della culla dell'Islam, favorendo gli interessi russi e cinesi. Ecco perché la contesa armata usa-iraniana è ben lungi dal finire, ma sta cambiando il Medio Oriente. Sotto gli occhi di un'Europa troppo imprigionata, conclude Molinari, nei complessi del passato, per riuscire a entrare in un match da cui dipende la sua sicurezza, non solo energetica. Torniamo un momento al Foglio, dove c'è Carmelo Caruso, il Don Chisciotte Crosetto, si batte per Sefi e dice «è impopolare, ma lo faccio per il paese, la difesa è il suo mulino a vento, Guido Crosetto e il Don Chisciotte, vuole attivare i fondi Sefi». I prestiti agevolati per la difesa, lo ripete a Meloni e Giorgetti con insistenza, sotto forma di lettere e telefonate, perché potrei tranquillamente infischiarmene, dice, politicamente so benissimo che la mia richiesta non è popolare, ma io lo faccio per il paese. I risultati si vedranno quando non sarò più ministro, forse tornerò alla mia vecchia vita. Ed è appunto il dibattito, come vi dicevo, che sta coinvolgendo il governo su questa situazione. Giorgia Meloni sembra preoccupata dell'impatto che può avere sull'opinione pubblica una scelta del genere e i giornali, appunto, come appunto il Foglio oggi, approfondiscono. Un altro opinionista sulla Stampa è Elsa Fornero, la trappola debito che non aiuta il PIL, con una particolare attenzione ai giovani. Eccolo qua, alzare il debito non serve alla crescita, non aiuta le donne e i giovani, col nuovo deficit gli investimenti pubblici hanno finanziato le spese correnti e non le riforme per l'occupazione. Meloni adotti la proposta di Orsini per dare più soldi a istruzione e sanità.
138% il rapporto del debito pubblico italiano, del debito pubblico dell'Italia rispetto al PIL, è il più alto d'Europa. In Germania è il 63,5%, noi siamo al 138%. Il pezzo di Alza Fornero è molto interessante. Sul Corriere, Corte dei Conti, Sabino Cassese, la Corte non fa sconti, una legge sgradita. Uno dei segni più preoccupanti della crisi odierna dello Stato è rappresentato dalla tendenza di alcuni corpi dello stesso Stato, scrive Cassese, a costituirsi come gruppi di pressione nei confronti del Parlamento e del Governo. Così istituzioni sono parte dello Stato, operano allo stesso modo di associazioni ed altri organismi privati. Una volta, Cassese lo sa bene, si chiamava corporativismo e aveva una sua potenza. Al Corte dei Conti, prima legge pubblicata di quest'anno, si tratta di una legge tutt'altro che perfetta perché assegna alla Corte un compito consultivo a richiesta, perché conferma ed amplia il controllo preventivo che, come Massimo Severo Giannini osservò già nel 65 al convegno sullo sperpero del pubblico denaro, non serve a niente. Invece di rafforzare quello successivo sui risultati, perché non si sofferma invece sul controllo di gestione, sul bilancio dello Stato, su cui la Corte dei Conti deve riferire al Parlamento, compito svolto finora in modo molto inadeguato. Sul controllo di gestione, sul bilancio dello Stato, su cui la Corte dei Conti deve riferire al Parlamento, compito finora svolto in modo molto inadeguato, dice Sabino Cassese. Ed è un focus sulla Corte dei Conti, la crisi silenziosa dello Stato, il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti quando il controllo diventa potere. Facile prevedere che qualcuno interno o accanto al mondo della Corte dei Conti domani risponderà, e se la vedrà Marco Tadic. Dunque. E poi, sempre, abbiamo a questo punto, vi dicevo, c'è il campo largo, qualsiasi cosa esso sia, che tiene banco con diversi opinionisti. Antonio Polito è quello sul Corriere che cerca di mettere un po' d'ordine. Nessuno dei pur due aspiranti alla carica di candidato premio del campo largo, né Schlein né Conti, è andato all'assemblea di Confindustria. Perché? Disinteresse o distanza? Ce l'hanno con gli imprenditori o non li considerano un interlocutore utile per quando saranno al governo? Nessuno dei due, né Schlein né Conti, è mai andato a Kiev in questi 4 anni e 3 mesi di guerra succeduti all'invasione russa. Perché? Schlein, detto interno, mentre cerco pagina 34, non lo sappiamo. Conte, possiamo immaginarlo, gli può arrivare una telefonata che gli leva il pelo da Mosca se va a Kiev, però vogliono segnalarci una freddezza verso la resistenza ucraina o temono di apparire poco pacifisti presso i loro elettori, chiede Polito. Questo distacco prelude a un cambiamento di linea dell'Italia in politica estera se vinceranno le prossime elezioni? Nessuno dei due, né Schlein né Conte, ha attribuito un valore politico ai fatti di Modena, anche se, come pare, l'attentatore ha agito per un disagio sociale o psichico. L'effetto sulle opinioni pubbliche è stato però politico. Ha riacceso un allarme sull'immigrazione di origine islamica, sulla sicurezza nelle nostre città. Quando si discute di che cosa manca al campo largo, dice Antonio Polito più avanti, campo dell'alternativa, l'ha già ribattezzato il suo agrimensore Goffredo Bettini. Se non è zuppo è pammagnato comunque, campo largo, campo dell'alternativa. Ecco, questo che manca, un'idea, è un'iniziativa sulla crescita economica, sulla politica internazionale, su sicurezza e immigrazione. Hai detto niente. Alle domande sulla leadership del campo, solitamente si risponde rimarcando l'elevato numero di personalità, di valori di cui dispone. Ne abbiamo tanti di leader che non abbiamo bisogno di trovarne subito uno, siamo una squadra, noi altro che una donna sola al comando. L'obiezione ha una sua plausibilità, ma allora era forse Fratoianni lui presente, l'inviato della squadra presso gli industriali? Rappresentava lui il campo largo sull'economia oppure lo rappresenta Gentiloni che a Kiev ci è andato a nome dell'Europa o Silvia Salis quando chiede più polizia e sicurezza nelle città?
Chiunque segua un po' la politica sa che non è così, perché tanti leader si marcano stretto e non si fidano l'uno dell'altro. Conte odia Renzi, Schlein teme Gentiloni e tutti e due vogliono la Salis fuori dalle scatole. Ma io sono più pessimista, dice Pulito. Magari fossero solo gelosie interne, è più probabile che il disaccordo su queste tre questioni cruciali sia così ampio fra gli elettori stessi del campo da sconsigliare ogni forma di delega. Si dirà, conclude anche il centrodestra diviso, vero, ma l'onere della prova di saperci governare in caso di vittoria spetta a chi si propone di farlo. Degli altri già si conoscono difetti e pregi, compreso il fatto che sono rimasti insieme pur di durare fino a un record di longevità. Mentre le precedenti esperienze del centrosinistra, dopo un successo elettorale, non dipongono bene da questo punto di vista. In una scena di persone per bene e di valore, conclude Polito sul Corriere, ho ascoltato una signora lanciarsi in questo appello appassionato, virgolette, all'Italia serve un governo di non destra, non importa come sia fatto né quanto tempo durerà. Mentre per la non destra esiste forse un po' un potenziale consenso maggioritario, c'è da dubitare che si esprimerebbe a qualunque costo il paese, turandosi il naso. Insomma, gli unici però che credono un po' nel campo largo e nella sinistra sono i giornali di destra. Tanto è vero che c'è Bello il tempo, conoscio, c'è una Elly Schlein al telefono che dice: Pronto, Sartoria? Senta, io avevo ordinato un abito per un giuramento al Quirinale. No, niente, volevo sapere se si poteva annullare. Non male. Chissà se glielo annullano poi. C'è Tommaso Cerno che oggi abbandona le tematiche islamiche, che sono uno dei suoi cavalli di battaglia, per andare sull'altro cavallo di battaglia, la Schlein e la sinistra. Elly Schlein, la sana veste d'infanta d'Italia, ci aveva detto con un certo entusiasmo dopo uno dei tanti selfie in terra iberica con il suo idolo Pedro Sanchez. E insomma, è bello che credano i giornali di destra e della sinistra, ci confortano molto. Destra e sinistra, metteteci virgolette. C'è anche Sebastiano Messina, però, sull'Espresso di oggi. Espresso vi dice oggi, parte questa, allarga il cuore la foto di Altan. Ma Sebastiano Messina è il mondo del centro-sinistra o qualsiasi cosa esso sia, lo conosce bene, fa il commento sullo Espresso, per chi suona la campana del 25 maggio, è mancata una visione, con la capacità di parlare a tutti i ceti, non solo agli italiani ideologizzati. È evaporata nello spazio di un pomeriggio la prematura illusione di una imminente debacle di Giorgia Meloni. Il 25 maggio, alle 5 della sera, insomma, evoca García Lorca, che non è male. Quello che doveva essere una vittoria facile, scrive Sebastiano Messina, si è trasformata in una cocente sconfitta per il campo largo. Oggi, se quell'alleanza avesse una leadership riconosciuta, assisteremmo a una riflessione severa, forse persino dolorosa. Invece nulla, silenzio. Qualche giustificazione di circostanza, la frettolosa archiviazione di un risultato che, preso sul serio, dovrebbe far tremare i polsi. Il caso di Venezia è più di un episodio, un simbolo. Alla vigilia del voto, Lichlein aveva trasformato quella sfida in un prologo nazionale, annunciando l'assalto finale, da qui mandiamo a casa Meloni. Ma la politica, quando viene scambiata per un esercizio di autosuggestione, presenta il conto, scrive Sebastiano Messina. La politica, quando viene scambiata per un esercizio di autosuggestione, presenta il conto. E il conto è arrivato puntuale. Vittoria al primo turno del candidato di centrodestra, un giovane assessore Brugnaro che a Roma in pochi conoscevano. Non meno eloquenti sono stati gli altri segnali usciti dalle urne. Il primo è arrivato da Reggio Calabria, dove il centrodestra si è preso la rivincita con un perentorio 66%. Non è solo una sconfitta locale, è la certificazione che due mandati del giovane Falco Matà non sono bastati a costruire un rapporto solido con una grande città del Mezzogiorno, una città complessa che non si lascia interpretare con gli schemi rassicuranti della politica nazionale. Il secondo segnale è così una beffa. I cacicchi, la nuova leadership del PD voleva rottamare, lo sceriffo De Luca a Salerno, il barone rosso Crisafulli a Enna, non solo resistono, ma trionfano. E lo fanno senza il vessillo del campo largo. Dice Sebastiano Messina, il pezzo è molto bello. Ed è la firma di qualcuno che appunto non conosce bene questo mondo da sempre. Cambiamo gioco, legge elettorale, c'è il foglio.
chi truffa con la legge elettorale è Claudio Cerasa, la legge che può cambiare il sistema elettorale costringe il campo largo a uscire da un imbroglio, essere parte di una coalizione senza dare troppo nell'occhio. Derive autoritarie non se ne vedono, argini contro le ipocrisie, sì. E la nuova legge elettorale, bello il titolo, la nuova legge elettorale mette in crisi le coalizioni modello Magritte. Il centro-sinistra non può ammetterlo, ma teme la nuova legge elettorale perché fra le altre ragioni impone a una coalizione di partiti di presentarsi alle elezioni sotto forma di coalizione. Sembra un'ovvietà, ma non lo è. E non lo è perché la linea portata avanti dal Movimento 5 Stelle e dal PD è quella romanticamente magrettiana. Se si ne spa un'incola coalizione. Alleaniamoci d'accordo, facciamolo per i collegi nominali, ma non diciamolo troppo in giro, che siamo davvero... stretti in un unico e definitivo abbraccio, visto mai i nostri elettori dovessero turbarsi. La nuova legge elettorale invece costringe le coalizioni a superare la fase Magritte, e nel costringere una coalizione a chiamare coalizione una coalizione, rivoluzione in vero autoritaria, costringe anche la coalizione a indicare il candidato premier, condizione essenziale per considerare un gruppo di partiti che si presenta insieme alle elezioni non come se fossero dei passanti che si trovano casualmente insieme, linea Franceschini e linea Travaglio, alleiamoci ma non troppo, solo una botta e via ai collegi uninominali, ma come un gruppo di partiti che si presenta agli elettori semplicemente scandalo con l'idea di governare, scrive Cerasa. Il passaggio che vedremo in che forma resterà così come è stato presentato mercoledì mette in imbarazzo. Ovviamente il centrosinistra, che avrebbe preferito in ossequio la formula una botta e via, restare sul vago, non esprimere un candidato premier, evitare di doversi misurare con le primarie, cosa che invece ora rischia di essere inevitabile. Insomma, l'evidenza del dover decidere qualcosa nell'ambito del cosiddetto campo largo crea ovviamente dei problemi. Andiamo sul Gay Pride a Roma, che anche questa è stata una delle tematiche della giornata, mentre i giornali di oggi, il povero Maurizio Belpietro sulla verità, gli scout, titola proprio in apertura, gli scout cattolici avranno capi gay, ennesimo cedimento verso il mondo LGBTQA, quindi lui lo vive come un trauma, mentre lo riprendo dalla stampa, svolta scout cattolici sia le guide LGBTQ, quindi la stessa notizia, Elena Loventhal che lo firma, la stessa notizia come vedete può essere... Chi era Borges che diceva che l'inferno e il paradiso sono un volto, lo stesso volto per alcuni inferno, per alcuni paradiso. Comunque, scendiamo perché poi il pezzo di Mattia Fezzi è bello, una volta per tutte. Come è stato detto e molto ripetuto, ma non abbastanza compreso, scrive Mattia Feltri, sbagliare le parole significa sbagliare il ragionamento, per questo sono sempre perplesso quando durante dibattiti pubblici o discussioni con gli amici qualcuno ritiene rilevante che la carneficina di Gaza sia classificabile, oppure no, alla voce genocidio. Se genocidio è una cosa, se non è genocidio è un'altra. Le parole esistono per dare le definizioni esatte, avere gli elementi esatti per comprendere. Ecco perché dall'esclusione di Keshet Italia, l'associazione LGBTQ plus ebraica, dal Gay Pride del 20 giugno, al di là del battibecco e del sempre più ordinario accanimento contro gli ebrei, mi ha incuriosito il cuore della questione, scrive Mattia Feltri. E cioè, nonostante la condanna del governo Netanyahu e della sua rappresaglia a Gaza, senza la quale oggi si perde diritto di parola, Keshet non ha ancora le carte in regola perché del documento programmatico del Pride rifiuta il riferimento al genocidio. E sentite il capolavoro nella replica degli organizzatori. Due punti. La nostra posizione sul genocidio è chiara, Keshet non l'approva, ne prende le distanze con un, virgolette, non condivisibile distinguo lessicale. Distinguo lessicale, chiede Mattia Feltri in conclusione. Fosse solo un distinguo lessicale non ci sarebbe problema a discuterci sopra e a valutare se sostituire o no la parola contesa. Invece usarla, rivendicarla, significa dare un giudizio storico, che riecheggia un po' e serve a pareggiare i conti con la Shoah e a ripulire le coscienze europee, una volta per tutte. Ecco il punto cruciale della nuova e non per forza consapevole legittimazione dell'antisemitismo. Non ci va leggero, Mattia Feltri, e chiarisce bene i punti della questione. Sempre sulla stampa, bello il pezzo di Gabriele Segre, magnifica Humanitas e nevrosi da intelligenza artificiale. L'enciclica del Papa è la nevrosi dell'intelligenza artificiale.
che un papa, scrive Seghe, debba ricordare al mondo che non tutto va per forza fatto alla velocità della luce, può sembrare un atto surreale, ma in fondo coerente con un'istituzione che non è mai stata troppo rapida nei cambiamenti. Tuttavia è il modo in cui questo richiamo oggi arriva ad essere davvero rivoluzionario. Nel presentare l'enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV ha voluto accanto a sé non un teologo, un filosofo, ma Christopher Olin, cofondatore di Anthropic, degnissimo rappresentante dei sacerdoti laici di Silicon Valley. Per questo il messaggio del pontefice può risultare quasi scandaloso. Il mondo è per natura un luogo misterioso. Lo possiamo conoscere, comprendere, governare, ma mai del tutto. E pretendere al contrario non è ambizione, è un delirio contro cui la Chiesa ha sempre messo in guardia. Il vero cuore dell'enciclica sull'intelligenza artificiale è che questa volta, più che di algoritmi e supercomputer, parla di noi e della nostra contemporanea nevrosi da controllo. Molto bello il pezzo di Gabriele Segre. Torniamo al foglio, c'è Adriano Sofri. Caldo da morire. Ai detenuti non servono raccomandazioni né metafore, l'aria non c'è. Ieri tutta la città ne parla, di Radio 3 si occupava del caldo che fa. L'estate, ha spiegato un esperto, si mangia ogni anno un pezzo in più della primavera. Una volta cominciava a metà giugno, ora va risalendo la metà di maggio, scrive Sofri. Un ascoltatore aveva obiettato le pittoresche descrizioni giornalistiche o televisive della calura, rappresentate da turisti cui si scioglie il gelato in mano, che cercano ristoro nelle fontane pubbliche, mai da muratori madidi di sudore e altre figure di fatica. Nelle semplificazioni mancava, ma se ne è parlato tante volte e forse ci si vergogna a ripeterlo, il caldo delle galere. Le celle, dice Adriano Sofri, che l'argomento lo conosce, sono caloriferi d'estate, dei frigoriferi d'inverno. Finestre che non sono finestre, porte doppie blindate, sbarre arroventate, aria in stato di fermo, la temperatura penitenziaria è iperbolica, l'aria, anche se cercasse di circolare, si imbatterebbe prima ancora che in tutta quella muraglia e ferraglia nel mucchio di corpi umani, quelli che fanno i turni per scendere dalle brande per mancanza di suolo calpestabile. Quanto all'acqua, più spesso manca. 64.436 persone a fronte di una capienza effettiva di 46.318. Negli ultimi 4 anni il numero dei detenuti è cresciuto di 6,5 al giorno. Mi piace questa media, dice, lo vedo, il prigioniero dimezzato al seguito degli altri 6 ogni giorno che passa, a ogni notte che non passa, tasso medio di sovraffollamento 139,1%, punta del 2,40%. Angela Stella ricapitolava ieri le condizioni fissate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sullo spazio accettabile per ogni singola persona detenuta e sugli altri indicatori indispensabili. Possibilità di utilizzare la toilette, mette fra parentesi Sofri, in modo privato, la reazione, l'accesso alla luce, all'aria naturale, la qualità del riscaldamento rispetto delle regole sanitarie basi, assenti all'ingrosso. Lo Stato italiano non bada a spesa quando si tratta di sborsare contravvenzioni e risarcimenti sulla propria illegalità. Invivibili sono chiamate le condizioni carcerarie, infatti muoiono. In galera le metafore si fanno reali, un caldo da morire, non è che ce ne sia bisogno delle temperature estreme. Fra i suicidi di martedì spiccava quello di una ragazza di 21 anni, condannata a 5 anni per furti, rapine e da tossicodipendenza, spostata dal carcere di Verona a quello di Trento, dove aveva potuto frequentare un corso da gelataio e farsi benvolere da tutti, anche dal cappellano, cui aveva regalato un Corano e una scultura modellata da lei. Poi, in mancanza d'altro, ha preso un asciugamano e si è impiccata. Soccorsa, è morta 2 giorni dopo in ospedale, dunque non comparirà nell'elenco dei suicidi carcerari, bensì in quelli ospedalieri ordinari. Non fa numero, una specie di grazia. Conclude Sofri, non ho mai cambiato la mia convinzione sulla galera e i suicidi, che non bisogna chiedersi perché i detenuti decidano di ammazzarsi molto più dei liberi, ma come mai tanti detenuti decidano di non ammazzarsi. Un caldo da morire. Sofri dice, è uno di quegli articoli che leva il fiato. C'è, se torniamo all'Espresso, c'è Franco Corleone. L'Italia non è violenta ma disgregata. Contro la retorica della sicurezza ci sono i numeri, che non dicono però di cosa ha bisogno il paese. Fa riferimento a Taranto.
Questo e altri episodi rafforzano la convinzione, scrive Corleone, che la violenza sia fuori controllo e che la sicurezza vada esaltata con la repressione, ma la realtà è davvero questa. Il Ministero dell'Interno presenta periodicamente un report sugli omicidi volontari, i femminicidi e la violenza di genere. E l'ultimo a cura del Servizio Analisi Criminale presenta i dati del triennio 2023-2025. Gli omicidi commessi scendono da 341 a 336, infine a 286 con un calo del 15%. Le vittime di sesso femminile scendono a 119 nei primi due anni realizzati e a 97 nel terzo anno con una diminuzione del 18%. In modo più analitico si rivela che gli omicidi in ambito familiare e affettivo si riducono da 149 a 128, dei quali 85 da 96 a 102 con vittime di sesso femminile. Sembra proprio che questi dati freddi disegnino un paese che contiene il reato più grave e che limita la violenza che cancella la vita. Sorge legittimo il dubbio che Piantedosi non faccia i conti con questi numeri e che nemmeno l'informazione intenda compiere una riflessione. L'analisi poi è legata anche al parere, al confronto con gli altri paesi. L'Italia ha un trend confermato dal confronto del tasso di omicidi per 100.000 abitanti, lo 0,48%, mentre la media europea è del 2,1%. Interessante il caso della Francia, 1,3%, Germania 0,97%, Regno Unito 1,14% e gli Stati Uniti 5,74%. Noi siamo, ripeto, allo 0,48%. L'enfasi sull'emergenza, conclude Corleone, continua a essere dominante, può avere senso per un'esigenza di denuncia del patriarcato, della violenza quotidiana e della prevaricazione e della discriminazione di potere. Per questo andrebbero analizzati i dati dei reati di stalking nelle varie forme. Il compito di capire e ricostruire una comunità è urgente. Franco Corleone, lo ricordiamo, è stato uno dei migliori sottosegretari alla giustizia. Non ha perso il vizio di leggersi le carte. Cosa che... Poi abbiamo Guido Vitiello sul Foglio, giochiamo in casa qui, perché Guido Vitiello racconta storie che ci sono vicine. Il senno del poi arriva come una benedizione, ma guai a fargli avere l'ultima parola. Anche il poi, prima o poi, è superato da un altro poi. Nel marzo del 94, alla vigilia del mio primo voto, ero sotto la sede del Messaggero in via del Tritone per un sit-in convocato dai radicali. L'occasione era la pubblicazione di un prospetto in cui la lista Pannella era infilata nella casella destra. A ripensarci, anni dopo, mi sembrò un'iniziativa pretestuosa, per non dire temeraria. Dopotutto i radicali erano alleati con Forza Italia, l'intesa durò pochi mesi. Il grafico del Messaggero aveva solo approntato due box per il neonato bipolarismo. Ma Pannella non ci stava, diceva che con quel piccolo abuso miravano a cancellare la storia della sinistra liberale, di Ernesto Rossi, di Gaetano Salvemini. Un'altra tradizione, quella dei socialisti autonomisti, era stata appena estirpata per non risorgere più. Ebbene, ieri Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto, con tanto di dottorato in scienze politiche, dunque non proprio analfabeta in materia, ha definito Pannella alfiere della destra liberale. Il mio senso di poi, che tanto assennato non era, ha trovato a sua volta il suo senno del poi. Non è lo strafalcione in sé a colpirmi, dice Mensa, in giro se ne scrivono tante, sul Fatto si dà un appuntamento ogni mattina. Il problema è un altro, si va consolidando una vulgata alimentata dalla nuova sinistra accademica che cancella non solo la storia, ma la stessa legittimità culturale della sinistra liberale e del liberalismo di sinistra. Per i banditori di questo tendersi internazionalismo tardivo e parodistico, il riformista torna a essere, se non proprio un social traditore, uno che sta a sinistra per un equivoco o una rivista che si sbraccia per farsi reclutare dal nemico. Conclude Guido Vitiello, il pezzo è molto bello, l'accanimento pettegolo contro Pina Picerno è un caso di scuola. E uno vorrebbe anche soprassedere, non fosse che sotto queste meschinerie si spalanca una voragine culturale spaventosa. Col senno del poi, del senno del poi, mi sa che quel sito in via del Tritone lo rifarei. Ed eravamo in due, ci hanno portato tutti in questura, innanzi al commissariato di via del Tritone. E il pezzo di Vitiello ci aiuta anche a riprendere un po' di memoria. Episodio che avevamo dimenticato, io me l'ero completamente scordato. Il riformista Francesco Silvestro, anche questo è da segnalare. Cercasi classe dirigente, la propaganda non basta, dice il senatore di Forza Italia.
avverto il bisogno profondo di richiamare l'attenzione su quanto oggi sia sempre più raro nello scenario pubblico un dibattito politico autentico, incentrato sulle reali necessità della comunità e non sui posizionamenti tattici dei sindaci, dice Francesco Silvestro. La crisi che viviamo non riguarda soltanto i numeri o le percentuali elettorali, ma investe l'intera struttura organizzativa e politica. Nella provincia di Napoli ho dedicato un anno e mezzo di lavoro quotidiano da coordinatore provinciale al tentativo di ricostruire una classe dirigente credibile, valorizzando amministratori locali, quadri e militanti. È stato costruito un patrimonio politico umano importante, fondato sull'ascolto, sulla presenza e sul rapporto costante con i territori. Cercasi classe dirigente, il pezzo di Francesco Silvestro è un po' il cuore.

Ed è Vittorio Feltri. Oggi il ritratto del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, non lo so, però insomma, presidente sobrio ma picconatore che sognava di fare giornalista, cominciò a scrivere per Libero, fiero e indipendente, detestava la mediocrità. Francesco fece capolino nella mia vita quando fu eletto Presidente della Repubblica, ruolo che ricoprì mantenendo sempre un comportamento molto compassato di Vittorio Feltri, che ha però, è vero anche che Vittorio ha dei termini, ecco, il comportamento molto compassato di Vittorio Feltri è, non è una categoria molto, come si può dire, molto utile da prendere come modello, perché insomma Cossiga non aveva, basta chiedere a Crozza, Cossiga non aveva la mania, anzi la smania di apparire, non si spendeva in discorsi inutili e strambi. Cossiga per primo, davanti alla questione spinosa dell'inchiesta di Mani Pulite, ha cominciato a rompere gli schemi, ossia a mostrare ai politici dove avevano sbagliato. La voce di Francesco era inconfondibile. Poi Vittorio Feltri ha una scrittura che è spettacolare, ragazzi, proprio. Eppure la voce di Francesco era inconfondibile, il portiere lo avrà scambiato forse per un abilissimo imitatore. Feltri, sono Cossiga, era solo per farle sapere che oggi Piccone. In verità diceva Picuno, con una C sola. Quei concioni, il cui lessico era elegante e forbito, erano irritanti per la classe politica, accusata da Cossiga ancora di più di quanto non facesse il pool di Mani Pulite. Ecco la ragione per cui si tentò di mettere Cossiga fuori gioco. Prese a scrivere per il neonato Libero pezzi esilaranti in cui attaccava praticamente tutti senza scomporsi, e li firmava ovviamente con il suo nome. Sarebbe interessante andarsene a rileggere oggi. E vabbè, è una, non facciamo in tempo a vederlo, ma ve lo segnalo. Vittorio Feltri sul Giornale a proposito di Cossiga. La vicenda di Mario Seghi sul Tempo. Andiamo a riprendere quello che scrive Seghi fra gli opinionisti, di fatto è l'ultimo editoriale, sul Libero, scusate. Due parole sul mio addio al Libero, che cos'è la libertà di stampa, una domanda con tante risposte possibili, ma la definizione mi è sempre piaciuta di George Orwell. Se la libertà di stampa significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che la gente non vorrebbe sentirsi dire. Per il direttore di un giornale questo si traduce non solo nello scrivere, nel selezionare le notizie e verificarle, dar loro una gerarchia, guidare la redazione. L'analisi è complessa, è finito un modello di business, non il giornalismo, di cui c'è in realtà una grande domanda. Per questo sono ottimista e non mi spaventa affatto la disoccupazione. Il mondo è pieno di opportunità, poi soprattutto se sei in un certo contesto la disoccupazione non... è un giro di giostra, non si preoccupi Mario Seghi, gli auguriamo il meglio. Sono altri giornalisti che rimangono senza sedia. Voglio ringraziare i lettori che mi sono stati vicini e tutti i colleghi che in questi 3 anni hanno lavorato al mio fianco. Libero mi ha dato tanto, ma si è preso troppo. Sono finito nel mirino dei terroristi anarchici, gente spietata che spara e confeziona bombe. Sono sotto scorta per una minaccia diretta e non per una chiacchiera sui social media. E nel giorno in cui il Presidente della Repubblica ha manifestato la sua solidarietà, sono stato licenziato. Ed è appunto Seghi sul Libero di oggi. Se andiamo e poi chiudiamo sugli opinionisti, c'è Paola Müller, parlavamo di Sant'Agostino, ecco, vedete, e ritorna l'ebbrezza della carità, Agostino è il fuoco dello spirito. Veramente l'avvenire, diciamo, di Sant'Agostino se ne è sempre occupato, ecco, erano gli altri giornali che hanno scoperto recentemente Sant'Agostino. La Pentecoste per Sant'Agostino non è una cerimonia, è un'irruzione. Insomma, le tecnologie mutano a velocità vertiginosa, scrive Paola Müller. Le strutture emotive, i meccanismi di paura, di smania sembrano replicare i propri schemi con ostinazione, ed è, insomma, merita segnalarlo. Vi dicevo che comunque il inciampare in Sant'Agostino fa sempre piacere. Oddio, forse il colore della pelle non era graditissimo, non sarebbe graditissimo a diversi politici oggi, ma

prime pagine, ovviamente c'è il crollo di Sinner, la foto di Sinner su tutti i giornali, crollo Sinner, Malore resa a un passo dalla vittoria, lo stress, e c'è Massimo Gramellini, Spaccarsi dentro all'improvviso, che racconta il crollo di Sinner, mentre, altra notizia che c'è un po' su tutti i giornali, Giovanni Bianconi, Messina Denaro, il pizzo del 10% pagato a tutti. Hanno trovato 200 milioni praticamente sequestrati. Matteo Messina Denaro, Iddu, in siciliano detto anche Usicco, quando dici Iddu capivi in Sicilia che era Iddu. La Repubblica, fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, dice Fitto, invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un banco, ma la retromarcia di Meloni su riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti, è stato ucciso in Ucraina un ex alpino ligure volontario di guerra, sull'Iran l'intesa fra USA e Iran c'è ma manca l'ok di Trump, non si capisce granché da questa vicenda. Poi abbiamo il foglio, vi dicevo, ma abbiamo già anticipato. Molto bella, ripeto, questa intervista a Alberto Leonardis. Se vi capita, leggetevela con attenzione. La stampa non sarà più una piccola repubblica. Intervista a Alberto Leonardis, abruzzese, virgolette, socialista, editore del giornale che fu di Agnelli. C'è anche la pubblicazione di un incontro fra Henry De Luca con Yuri Cohen, docente di letteratura ebraica e italiana all'Università di Tel Aviv. L'obiezione di ieri, il sionismo è De Luca disposto a perdere tutto per le sue convinzioni. Poi abbiamo la stampa, aiuti per l'energia, l'offerta dell'Unione Europea, mentre la polemica Marcello Sorgi, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari. La foto molto bella di Sinner che dice: non sono un robot. Sulla situazione italiana, scarsa competitività, le colpe dell'Italia, il pezzo di Veronica De Romanis, l'Europa deve fare meno e meglio, ha ammonito Meloni, ma l'economia del nostro paese è ferma, male anche la produttività del lavoro, racconta Veronica De Romanis. L'indice di produttività dell'Italia è sotto la media europea che è 106,8%, noi siamo al 98,7%. Sull'Avvenire vi dicevo destino ignoto, lo sbilancio del governo fra difesa e spese sociali, Eugenio Faticante, Meloni soldi non solo per le armi, Fitto si usino i soldi per la coesione. L'Osservatore Romano apre, la foto è molto bella, sulla situazione bengalese, vite sospese lungo il confine, centinaia di bengalesi tentano di lasciare l'India per tornare in Bangladesh, temono di finire nei nuovi centri di detenzione per migranti privi di documenti e profughi Rohingya. Guardate che, lo ripetiamo spesso, la capacità di avere un'attenzione a luoghi e argomenti, soprattutto luoghi che negli altri giornali non si ritrovano, è notevole, appunto. Fra l'altro, l'Osservatore Romano, su questo va letto con attenzione. Sole 24 ore, vi ho detto, oltre al PIL americano in crisi, c'è la lotta all'evasione che il Sole 24 Ore sta portando avanti con forza e continuità, dagli scontrini allineati ai POS, già 1 miliardo di incassi extra. Nei primi 5 mesi di applicazione dell'obbligo di allineamento dei dati fra registratori case e POS abbiamo 115 milioni in più di scontrini, con un aumento della base imponibile di 5,3 miliardi, lo ha detto il direttore delle agenzie delle entrate, Vincenzo Carbone. Ci sono i nuovi cavalieri del lavoro, 25 cavalieri del lavoro, firmato ieri da Mattarella, mentre Orsini, Confindustria, l'energia è troppo cara, serve un commissario modello ZES. Siamo quasi in chiusura. Domani c'è l'accordo fra gli Stati Uniti e Iran, ma Trump lascia il mondo in bilico. Piero Ignazi, Matteotti, chi? La destra non cambia mai.
Il giornale, vi ho detto, la pace nelle mani di Trump, Islam radicale in Italia, Meloni, rischio reale, ora l'Emilia è un caso, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione. La dose di ansia, i giornali, la nostra necessaria quotidiana dose di ansia, i giornali del centrodestra ce la garantiscono. Il Dubbio, Gogna con diritto di replica, mezzo milione di soldati russi morti sul fronte ucraino, ci racconta Gennaro Grimolizzi. Ucraina riarmo, a Palazzo Chigi qualcosa è cambiato, firma Mauro Bazzucchi. Il dossier Ucraina torna a dividere maggioranza e opposizione, ma sul fronte governativo, come testimoniano le ultime uscite di Meloni, si può cominciare a cogliere qualche sfumatura nuova rispetto a quanto affermato da Chigi dall'inizio del conflitto. Il Riformista, sbatti l'assolto in prima pagina, l'unità, la legge elettorale è pronta, non saranno gli elettori a eleggere il Parlamento, racconta Salvatore Curreri, mentre Christian Ferrari, il Truman Show di Meloni, ed è, andiamo a vedere sull'unità, Christian Ferrari che è leader della CGIL, le classi popolari pagano il prezzo dell'economia di guerra. Il Manifesto, pianeta Libano, è la foto di apertura con i carri armati, le bombe italiane salgono dal sud libanese, arrivano a colpire Beirut. Messaggero, fondi di coesione per il caro energia, ed è la stessa apertura che ha il Mattino. Dei giornali col botto, Libero, i compagni preparano un sinuo per la Schlein, congiura a sinistra, mentre Pietro Senaldi, altro che destra, Vannacci sembra Beppe Grillo. Il Tempo, Belvi a Tor Cervara, ma quale fatalità, a cosa serve il tempo, ma quanto fa male vedere le cose in anticipo, scrive Daniele Capezzone, donna stuparata da 3 interminabili giorni a Tor Cervara. La Verità, vi dicevo, gli scout cattolici avranno capi gay, dopo 3 anni di confronto l'associazione AGESCI arruola educatori omosessuali e transgender per superare pregiudizi omolesbo-bitransfobici. Provita, così si tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini. Il Fatto Quotidiano, avevano scherzato, taglia riarmo e no a Zelensky, esulta il Fatto Quotidiano, 5 miliardi anziché 15 in armi e niente Kiev, mentre Marco Travaglio, sarà divertente quando se lo legge, ha un pezzo dedicato a Carlo Calenda. E domani, secondo me, qualcosina, se lo prende sul serio Calenda, ci divertiamo. Grazie a tutti per l'ascolto e ci risentiamo prossimamente.

0: Radio Radicale, sono le 9.04 e ora passiamo al nostro notiziario. In studio Gabriele Rossi e Roberta Iannuzzi, in regia Alessandro Teodori. Parleremo della riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, della situazione in Libano e quella in Turchia, delle inchieste giudiziarie in Spagna sul Partito Socialista e poi ancora l'accelerazione sulla legge elettorale in Italia e la proposta di legge della maggioranza sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. E infine la ripresa delle attività della Commissione di Vigilanza RAI, il piano casa varato dal governo e il piano casa varato dal governo. Sono questi i temi che affronteremo.
1: Allora Gabriele, cominciamo dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Ascoltiamo per cominciare proprio le dichiarazioni del ministro degli affari esteri Antonio Tajani all'arrivo a Cipro ieri mattina, che si è soffermato sulla questione dell'adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e sulla crisi con l'Iran.
2: Ma io credo che si debba procedere aiutando l'Ucraina a diventare membro dell'Unione Europea, aiuteremo anche i nostri amici di Kiev per combattere la corruzione, pensiamo per esempio di rafforzare una collaborazione con la Guardia di Finanza, già siamo al lavoro, l'ho detto a Zelensky anche quando sono stato recentemente nella capitale ucraina e ora bisogna andare avanti, lavorare senza dimenticare però i Balcani, ecco, sarebbe un errore dimenticare i Balcani, che non possiamo deludere, quindi io mi auguro che si possano innanzitutto accelerare i tempi di adesione di Montenegro, Albania e degli altri paesi che sono di fondamentale importanza per la crescita dell'Unione e per la riunificazione dell'Unione Europea. Valutiamo tutte le opportunità, vediamo, troviamo una soluzione congiunta perché si possa dare un segnale di attenzione all'Ucraina che deve fare il suo percorso, vogliamo aiutare, agevolare, vedremo come e quale può essere il modo migliore. Allora di Merz è una proposta, valutiamo, seguiamo tutti quanti assieme come si può aiutare l'Ucraina, ripeto, senza però dimenticare i Balcani.
3: Ministro, sull'adesione dell'Ucraina però c'è la contrarietà della Lega, qual è quindi la linea del governo che porterà insomma avanti a questo?
2: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina quando si sa studiando a livello europeo qual è la formula migliore, non ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto, bene l'Ucraina, noi aiuteremo, ma è importante, ma mi auguro che i colloqui possano andare avanti, si possa trovare un accordo per riaprire Hormuz e per andare finalmente a un cessate il fuoco duraturo. Quindi sono secondo me messaggi, sono risposte contro risposte, mentre è in corso la fase finale della trattativa.
4: Ministro, c'è molta confusione sullo stretto di Hormuz, anche oggi si leggono molte notizie, l'Iran ha dato un piano che però è stato contestato dagli Stati Uniti.
2: Finché non c'è una tregua stabile, è chiaro che ci saranno sempre indiscrezioni, informazioni non sempre confermate, non sempre esatte, tutto fa parte del dialogo in corso, quindi aspettiamo che ci sia un accordo definitivo che permetta la riapertura di Hormuz e dopodiché anche noi saremo parte delle nazioni per garantire la libertà di navigazione, diciamo, sotto la bandiera delle Nazioni Unite, sotto la bandiera dell'Unione Europea o sotto la bandiera di un accordo internazionale.
5: Ricapitolando per quanto riguarda la questione ucraina, sia l'Ucraina nella Unione Europea ma precedenza ai Balcani?
2: Assolutamente sì, i Balcani non devono essere dimenticati, i Balcani hanno già compiuto un percorso, Montenegro e Albania sono già pronti per far parte dell'Unione Europea, quindi che i tempi siano maturi, quindi acceleriamo, continuiamo a lavorare, come sapete per l'Italia i Balcani rappresentano una priorità, lavoriamo per la stabilità della regione, c'è una presenza anche militare italiana molto forte per garantire pace e stabilità, quindi credo che non si debba dimenticare il ruolo dei Balcani. Detto questo, lavoriamo anche per l'Ucraina e per la Moldova.
0: E sull'esito dell'incontro di Cipro e sui temi discussi sentiamo il nostro corrispondente da Bruxelles, David Carretta. Buongiorno David.
6: Sì, buongiorno a voi. L'Europa non sarà mai un mediatore neutrale tra Russia e Ucraina perché siamo dalla parte dell'Ucraina e difendiamo i nostri interessi fondamentali di sicurezza. Queste le parole dell'alto rappresentante Kaja Kallas ieri al termine della riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea che si è tenuta a Limassol a Cipro. Uno dei temi in agenda era trovare un'intesa tra i 27 sulla linea da tenere in eventuali negoziati con la Russia. Callas ha identificato alcune di quelle che lei considera le linee rosse. Innanzitutto un cessate il fuoco incondizionato come precondizione necessaria per qualsiasi negoziato di pace, l'arresto da parte della Russia di tutte le operazioni di sabotaggio, gli attacchi informatici, le interferenze elettorali e le violazioni dello spazio aereo nell'Unione Europea, la limitazione delle forze armate russe, così come di quelle ucraine, questa è un'esigenza posta da Mosca, perché il riarmo russo rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza europea, ha spiegato Callas. A questo proposito, la notizia del giorno è un drone russo che si è abbattuto nella città in Romania di Galati, al confine con l'Ucraina, causando un incendio sul tetto di un edificio residenziale. Ci sono due persone che hanno riportato delle ferite, diversi residenti hanno richiesto assistenza medica, l'edificio è stato evacuato. Non è la prima volta che un drone russo utilizzato per bombardare la regione di Odessa entra non solo nello spazio aereo ma cade in Romania, ma è la prima volta che un edificio residenziale viene colpito con per l'appunto dei feriti. La ministra degli esteri rumena Toiu Oana ha definito questo incidente come un'escalation grave e irresponsabile da parte della Federazione Russa. La Romania adotterà le necessarie misure di risposta diplomatica riguardo a questa grave violazione del diritto internazionale e del suo spazio aereo. La ministra ha anche spiegato di aver informato gli stati membri dell'Unione Europea, gli alleati e il segretario generale della NATO delle circostanze di questo incidente, e la Romania ha richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone alla Romania. La Federazione Russa porta la responsabilità diretta per queste azioni gravi e irresponsabili, ha detto la ministra. Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania. L'escalation della Russia sul territorio dell'Unione Europea è sconsiderata e irresponsabile, ha detto Costa, condannando con i termini più forti questa violazione dello spazio aereo nazionale della Romania e del diritto internazionale. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato che si sta iniziando a lavorare sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre la portavoce del segretario generale della NATO ha spiegato che Mark Rutte è in contatto con il governo rumeno. Ma questo episodio pone ovviamente gli europei e la NATO di fronte a un serio dilemma, perché la NATO ha sempre detto che avrebbe difeso ogni centimetro del territorio europeo da un attacco russo. Al contempo il segretario generale Rutte ha sempre cercato di evitare di in qualche modo aumentare il coinvolgimento dell'alleanza, per esempio scoraggiando alcuni paesi in cui ci sono stati episodi o di sabotaggio di droni russi a invocare l'articolo 4, quelle delle consultazioni in caso di minacce gravi alla sicurezza di uno Stato membro della NATO. Questo per evitare per l'appunto di farsi trascinare nel conflitto, ma a questo punto un drone russo che si abbatte su un palazzo civile facendo dei feriti sul territorio di uno Stato membro non solo dell'Unione Europea ma della NATO richiederebbe una risposta più significativa da parte dell'Alleanza Atlantica o quantomeno da parte di alcuni dei suoi membri. Dall'inizio della guerra di aggressione della Russia, più volte l'Ucraina e alcuni anche esponenti politici in Europa hanno evidenziato la necessità di proteggere i cieli ucraini dagli attacchi russi per proteggere anche il territorio dell'Unione Europea. Tutto ciò però finora non ha portato ad alcun risultato concreto e questa notte c'è stato per l'appunto un drone che ha ferito dei cittadini europei sul territorio europeo. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
0: Grazie a David Carretta e sulla questione sempre la ministra degli esteri romena Ioana Toiu ha convocato l'ambasciatore della Federazione Russa presso la sede del Ministero degli Affari Esteri. La sicurezza della Romania è la nostra priorità assoluta, ha detto. La decisione è stata presa a seguito del grave incidente e comunicheremo ufficialmente all'ambasciatore le conseguenze che questa mancanza di responsabilità da parte della Federazione Russa avrà sulle relazioni diplomatiche tra i nostri paesi e sui prossimi passi a livello europeo in merito ai pacchetti di sanzioni.
1: Tanto il primo ministro ad interim rumeno, Ilie Boloian, ha chiesto alla Russia di cessare immediatamente le azioni che hanno portato nella notte alla caduta del drone russo su un edificio residenziale. Il premier ad interim ha spiegato di essere rimasto in contatto con il ministro della difesa e che sono state adottate immediatamente misure per proteggere la popolazione. Sul piano diplomatico gli alleati e i partner della Romania sono stati informati. Adesso veniamo al Medio Oriente. L'esercito israeliano ha condotto ieri un attacco nel quartiere della Daia a Beirut, roccaforte di Hezbollah. L'obiettivo sarebbe stato un comandante della divisione Imam Hussein, un'unità che lega Hezbollah ai Pasdaran iraniani. Oggi intanto al Pentagono è previsto il primo incontro tra delegazioni militari israeliane e libanese nell'ambito dei negoziati diretti. Ascoltiamo l'analisi di Sharon Nizza, registrata ieri.
7: Guarda, adesso proprio è notizia di in questi momenti, mentre parliamo, che Israele l'esercito israeliano ha effettuato un attacco a Beirut, nella Dafia, nel quartiere del sud di Beirut, che è considerato la roccaforte di Hezbollah. Ancora non sono noti i dettagli, ma a quanto pare l'obiettivo sarebbe il capo dell'unità missilistica della divisione Imam Hussein, che è una divisione particolare perché è una divisione fondata proprio dai Pasdaran sul territorio libanese, quindi che è una unità che unisce Hezbollah a proprio i Pasdaran. Solo che nell'ambito di quello che è in corso la situazione al momento, si era parlato del fatto che al confine nord di Israele con il Libano in teoria ci sarebbe una tregua, ma vediamo che questa tregua in realtà è una tregua armata che in sostanza significava che l'esercito non colpiva Beirut, cioè Beirut era off limit, perché Israele invece continua ad avere la presenza via terra nel sud del Libano, dove ci sono scontri continui con gli uomini di Hezbollah, dove anche 11 soldati israeliani hanno perso la vita nell'arco 12, l'ultima di questa notte, nell'arco di questi giorni, mese in cui in teoria ci sarebbe questa tregua. Quindi questo è un'ulteriore escalation con l'esercito israeliano che colpisce Beirut, anche se è un attacco mirato. Io non credo che vedrà ulteriori sviluppi, perché noi vediamo che questo dossier è molto legato alle trattative in corso tra l'America e l'Iran, no? Cioè questo tentativo dell'Iran di includere nel cessate il fuoco che ancora va siglato con l'America anche la questione libanese, e qui c'è una lotta proprio su questo, cioè se includerla o non includerla, perché in parallelo vediamo che proprio domani, il 29 maggio, si incontreranno al Pentagono per la prima volta nell'ambito dei negoziati diretti che sono iniziati ormai da più di un mese tra Israele e Libano a Washington, ricordiamo prettamente a livello di ambasciatori e delegazioni diplomatiche, che però domani per la prima volta vedranno invece un incontro di delegazioni militari dell'esercito libanese e dell'esercito israeliano al Pentagono.
0: E veniamo ora alla crisi internazionale e al conflitto tra Stati Uniti e Iran, ma parliamo anche di quanto sta avvenendo in Turchia dopo che nei giorni scorsi migliaia di persone hanno sfidato la polizia per manifestare a sostegno del leader del partito d'opposizione Özgür Özel, destituito proprio in questi giorni. Ce ne parla Mariano Giustino in diretta dalla Turchia. Buongiorno Mariano.
8: Buongiorno a voi, partiamo dall'Iran. Secondo quanto riportato dall'emittente israeliana Khan Network, i tentativi di Mascat, l'Oman e Teheran per istituire un meccanismo congiunto per la gestione e la riscossione dei pedaggi nello stretto di Hormuz hanno suscitato l'ira degli Stati Uniti e dei paesi del Golfo Persico. Stati Uniti e Iran si allontanano sempre più da un tentativo di accordo. Trump si trova di fronte a un dilemma dopo che i media statali hanno riportato la notizia della distruzione di un drone americano nei cieli della provincia di Bushehr. Un funzionario statunitense ha smentito la notizia affermando che nessun aereo americano era stato abbattuto nell'aria. Non è chiaro se il presidente Donald Trump prenderà la strada più breve, un accordo provvisorio che non affronterebbe immediatamente il programma nucleare iraniano e quello missilistico come chiede la Repubblica Islamica. Tra i repubblicani c'è chi si scaglia contro un accordo provvisorio. I negoziatori avrebbero in gran parte definito il testo di un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran. Di fronte alla reazione negativa dei repubblicani, Trump risponde difendendo l'accordo in via di definizione come l'esatto opposto di quello del 2015, da cui si era ritirato unilateralmente, insistendo al contempo sul fatto di non avere fretta di firmarlo. Il presidente USA starebbe valutando dunque un'uscita negoziata da una guerra costosa, mentre gli alleati repubblicani lo criticano e lo esortano a portare a termine il lavoro. Il presidente vuole uscire in qualche modo da questo conflitto cercando di non apparire sconfitto, mentre la Repubblica Islamica non ha fretta, utilizza il cessate il fuoco, il negoziato e il tentativo negoziale per prendere tempo, per guadagnare tempo e riorganizzarsi. Mercoledì Trump aveva minimizzato le pressioni in vista delle elezioni per porre fine alla guerra e abbassare i prezzi della benzina, che hanno raggiunto il massimo degli ultimi 4 anni durante il fine settimana del Memorial Day, dopo che Axios ha riportato giovedì che l'accordo era in attesa della firma di Trump. Il suo più alto funzionario del tesoro si è rifiutato di confermare se qualcosa fosse stato realmente concordato. Il segretario del tesoro americano ha detto ai giornalisti della Casa Bianca: non metteremo nulla sul tavolo finché non vedremo lo stretto di Hormuz aperto e gli iraniani non accetteranno di consegnare l'uranio altamente arricchito. Il memorandum d'intesa proposto di una sola pagina estenderebbe l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni con l'Iran, che riaprirebbe lo stretto di Hormuz al traffico commerciale in cambio dello sblocco dei beni congelati, tra cui, secondo i media statali iraniani, 6 miliardi di dollari di proventi petroliferi detenuti in Qatar su richiesta dell'amministrazione Biden. Un alto funzionario statunitense ha dichiarato ai giornalisti che nel corso di questi 2 mesi Teheran e Washington continuerebbero poi i negoziati per un accordo più dettagliato sul programma nucleare iraniano, compresa la sospensione dell'arricchimento dell'uranio in cambio della revoca delle sanzioni statunitensi. Nel tentativo di concludere l'accordo, il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar incontrerà oggi a Washington il segretario di Stato Marco Rubio. Intanto, sul piano militare, la tensione è alle stelle. Le due parti si sono scambiate colpi di arma da fuoco nel bel mezzo dei negoziati. Ieri giovedì il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che il Kuwait, che ospita diverse installazioni militari statunitensi, ha intercettato un missile balistico iraniano. L'attacco ha fatto seguito a 2 serie di attacchi statunitensi avvenuti questa settimana nel sud dell'Iran, che secondo il CENTCOM sono stati condotti per autodifesa. I funzionari iraniani hanno ribadito di non essere disposti a negoziare sull'uranio altamente arricchito fino all'inizio del cessate il fuoco di 60 giorni. Potremmo diluirlo, dicono, o inviarlo a un paese terzo accettabile, se si sostiene a Teheran. È molto improbabile che i colloqui potranno progredire così tanto entro i 60 giorni previsti. Gli Stati Uniti e l'Iran, le principali potenze, avevano impiegato più di 2 anni per negoziare l'accordo congiunto nucleare del 2015 e il documento finale contava quasi 160 pagine con 5 allegati tecnici. È molto probabile che questo accordo rimanga congelato a livello di protocollo d'intesa e non si traduca mai in qualcosa di più completo. Detto questo, è una via d'uscita ragionevole da una strada che non avrebbe dovuto essere intrapresa fin dall'inizio, si sostiene a Washington. A Teheran l'aspetto delle strade richiama l'atmosfera degli anni 60 e dell'epoca della guerra degli 8 anni, la guerra Iran-Iraq. La città è occupata da stazioni di preghiera e da simboli della guerra, propaganda. La popolazione sa che sulla fine del conflitto non vi è da farsi troppe illusioni. Il regime iraniano ha bisogno della guerra permanente, purché a bassa intensità, per nutrire la propaganda anti-americana, anti-israeliana, antisemita e anti-occidentale. Finge aperture al negoziato semplicemente per prendere respiro, per guadagnare tempo, per riorganizzarsi, ma resta fermo, inchiodato, sulle sue linee rosse. Il nucleare, i missili balistici, l'eliminazione delle sanzioni, indispensabile per far riprendere l'economia disastrata dell'Iran, ed espulsione da Israele e USA dal Medio Oriente. Questa tregua è servita al regime anche per recuperare i resti di strutture civili danneggiate in alcune aree, per sfruttarli ai fini propagandistici. Nei suoi 47 anni di esistenza la Repubblica Islamica ha fatto solo 2 grandi compromessi. Il primo è stato la decisione del 1988 di porre fine alla guerra Iran-Iraq dopo 8 anni di combattimento e circa 200.000 morti, quando l'ayatollah Ruhollah Khomeini paragonò quella concessione al bere del veleno. E il secondo è stato l'accordo sul nucleare del 2015 con Barack Obama, e poi abbiamo visto appunto che quell'accordo è saltato. L'ostilità verso l'America per gli ayatollah e i pasdaran non è una merce di scambio, è il fondamento e l'essenza dell'identità del regime, del suo senso di legittimità. È, come sostengono molti analisti, una necessità di sicurezza ontologica. L'obiettivo primario della Repubblica Islamica è ora la sua sopravvivenza ed è disposta anche a subire la distruzione del paese e del suo popolo piuttosto che cedere il potere. Ora la guerra parallela, come stiamo vedendo, per il regime iraniano è il controllo dello stretto di Hormuz, e che è diventata la nuova deterrenza per Teheran. Per quanto riguarda la Turchia, l'opposizione turca si mostra inflessibile dopo l'irruzione della polizia antisommossa nella sede del partito, e continua il tour del presidente del partito destituito, Özgür Özel, il più grande partito di opposizione, del maggior partito di opposizione della Turchia, lo storico Partito Repubblicano del Popolo, con il suo tour in diverse città della Turchia, che ha iniziato mercoledì a Izmir, nella terza città più grande della Turchia. L'operazione, lo ricordiamo, è scattata, l'operazione di destituzione del presidente del Partito Repubblicano del Popolo, eletto al congresso del 2023, l'operazione è scattata dopo che il tribunale ha destituito il leader del GAP, Özgür Özel, in una decisione da interpretare come un tentativo del presidente Erdogan di indebolire il suo principale rivale politico. Domenica la polizia ha fatto irruzione negli uffici del principale partito di opposizione, sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Non era mai accaduto da quando esiste il multipartitismo in Turchia. Sostenitori e funzionari del Partito Repubblicano del Popolo si erano barricati all'interno dell'edificio nella capitale Ankara. Per 3 giorni avevano bloccato gli ingressi dopo che un tribunale aveva decretato la destituzione della sua leadership di Özel la settimana precedente. Siamo sotto attacco, ha dichiarato Özgür Özel, leader del GAP, in un video trasmesso su X prima di lasciare l'edificio e guidare centinaia di sostenitori per le strade di Ankara verso il Parlamento turco e poi per le strade delle altre città del paese. Giovedì scorso un tribunale aveva annullato le elezioni del Partito Repubblicano del Popolo del 2023, destituendo dall'incarico il leader eletto Özel, che è l'ex farmacista di 51 anni, che era che è considerato un riformista in un paese che aveva ottenuto una significativa vittoria sull'Ak Party di Erdogan nelle elezioni del 2024, sconfiggendo la macchina da guerra di Erdogan in tutti i grandi centri urbani del paese. La corte di Ankara ha stabilito che Kemal Kılıçdaroğlu, il suo predecessore, che ha ricoperto la carica di leader per 13 anni e che è stato più volte sconfitto nelle elezioni presidenziali, doveva essere reintegrato. Qual è l'obiettivo del presidente turco in tutto questo? È quello di tentare l'addomesticamento del più grande partito di opposizione, come è avvenuto in Russia, per esempio. Ekrem İmamoğlu, l'ex sindaco, è stato arrestato l'anno scorso e ora rischia una condanna a quasi 2000 anni di carcere. Özel ha descritto la lotta della Turchia non semplicemente come un passaggio dalla democrazia all'autoritarismo, ma un passaggio dalla tentativo democratico, processo democratico in corso in Turchia, verso un regime autoritario di tipo egemonico, così ha detto Özel, come in Bielorussia, come in Venezuela e come in Russia. Ci aggiorneremo su tutto questo. Per il momento è tutto. La linea
1: Mariano, attendi solo un attimo, perché volevamo chiederti notizie a proposito del tuo oscuramento del profilo X, la piattaforma di Elon Musk in Turchia. Sono intervenuti nei giorni scorsi in molti, sia per quanto riguarda l'Ordine dei giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, ma anche deputati e rappresentanti politici. Questo naturalmente a tutela della libertà di stampa dei giornalisti italiani che operano all'estero. Vorremmo sapere se ci sono novità e quali informazioni hai sulle ragioni, ecco, di questo ban.
8: Al momento non ci sono novità. L'ambasciata di Ankara e la Farnesina si stanno occupando del mio caso. Oggi, in questi giorni, c'è la festa del sacrificio in Turchia e dunque presumibilmente la settimana prossima sapremo qualcosa di più concreto, soprattutto il perché il mio account X è stato oscurato su richiesta delle autorità turche, della Retyuk, dell'Agenzia delle Telecomunicazioni turche e dell'informazione in rete. La direzione delle comunicazioni turche ha chiesto a X di oscurare il mio account nel territorio turco. L'ambasciata, appunto, di Ankara si sta attivando questo. Vi è stata anche una interrogazione alla Commissione Esteri dell'onorevole Benedetto Della Vedova per chiedere quali siano le iniziative a tutela della mia attività di corrispondente in Turchia e della mia eventuale incolumità, ovviamente, e dalla risposta che si è avuto, appunto, dal governo italiano, è che il governo italiano sta seguendo la mia vicenda e che attraverso, appunto, l'ambasciata di Ankara si sta, appunto, chiedendo al governo turco spiegazioni in merito. Vi è stato anche l'intervento della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, che attraverso una sua intervista su Huffington Post ha chiesto l'intervento della Meloni e ha scritto all'ambasciatore turco a Bruxelles. Io colgo l'occasione per ringraziare anche l'onorevole Federica Onori di Azione, che ha fatto col suo partito un comunicato. Il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, che è intervenuto su questo anche sulla Huffington Post, e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Stampa Romana, che hanno diffuso un comunicato, e oltre ad altre manifestazioni di sostegno e di solidarietà che ho ricevuto da diversi anche parlamentari, tra cui Sandro Gozi e da Beppe Giulietti di Articolo 21. Appunto adesso stiamo in attesa per comprendere bene anche le risposte che dovrebbero arrivare dal governo turco per comprendere quali iniziative anche giuridiche andranno messe in atto perché io intendo che il mio account X in Turchia sia di nuovo schiarito, per così dire, perché lo ritengo una grave violazione all'esercizio della libera professione di giornalista, di corrispondente, e così come avviene per tanti altri giornalisti, sia turchi che stranieri che operano in Turchia, che sono molti di questi sono stati costretti ad abbandonare il paese. E pensiamo per esempio ad Amberi Zaman, a Gian Dündar, che operano dall'estero perché appunto il loro account è stato chiuso, e per le restrizioni a cui sono poi successivamente stati sottoposti nell'esercizio della loro professione. Ne va anche difesa l'incolumità del giornalista, che chiaramente non è sereno nello svolgere liberamente la professione perché tutto ciò è comprensibile da quanto avviene anche in Turchia, in un contesto come questo che si sta vivendo adesso.
1: Che è quello che ci hai descritto perfettamente.
8: Esatto, io ritengo che non è un caso che proprio in questa fase, cioè la fase in cui il presidente turco sta operando un processo di addomesticamento dell'opposizione per poi arrivare alle elezioni che quasi sicuramente saranno anticipate, elezioni presidenziali, con una opposizione che non possa dare alcuna preoccupazione a Erdogan, alcun fastidio, dopo aver arrestato e messo in galera i suoi leader, e con appunto sostituire la leadership scomoda per Erdogan in una leadership comoda, appunto addomesticata, come dicevo. D'altra parte è una strategia tipica di regimi autoritari, cioè indebolire, annichilire l'opposizione fino a farla diventare innocua.
1: Allora, grazie Mariano, poi ne riparleremo nei prossimi giorni, sperando naturalmente che ci siano novità positive. Grazie a Mariano Giustino, che tra l'altro collabora anche con l'Huffington Post, diretto da Mattia Feltri. Adesso andiamo avanti con il nostro notiziario.
0: Sì, andiamo in Spagna, che è stata travolta da una crisi politica e giudiziaria senza precedenti. Infatti in questi giorni è stata perquisita la sede del Partito Socialista, incriminato l'ex premier Zapatero, rinviata a giudizio la moglie del premier e messo sotto processo il fratello. Nel corso delle operazioni Luco, l'unità centrale operativa della Guardia Civile, ha perquisito anche la sede centrale a Madrid. Roberta Iannuzzi ne ha parlato con Marcello Sacco, collaboratore del Foglio.
9: Ci sono molte inchieste in corso, tutte più o meno collegate al fatto che insomma si parla o di alti dirigenti del Partito Socialista o di persone comunque vicine al primo ministro Pedro Sanchez. Tu hai citato appunto il caso della moglie che è stata rinviata a giudizio e del fratello il cui processo inizia oggi proprio a Badajoz, quindi nella provincia dove lui avrebbe avuto un incarico attraverso un concorso truccato. Poi, insomma, il grosso è appunto in questi due casi. Gli ultimi due episodi che hai citato di questa settimana sono episodi molto, molto gravi, insomma, molto, molto importanti. La perquisizione nell'ufficio privato di Zapatero, che tra l'altro è a pochi metri di distanza dalla sede del Partito Socialista Spagnolo, che invece è stata visitata ieri dalle forze dell'ordine in quest'altra perquisizione, ordine di esibizione di documenti. Il Partito Socialista ha tenuto a precisare che non era una vera e propria perquisizione, in realtà però è stata un'operazione che è durata 12 ore, è iniziata intorno alle 9 di mattina ed è finita intorno alle 8 e mezza della sera. Gli agenti della Guardia Civile hanno portato via molto materiale informatico. Di cosa si tratta in particolare, di cosa si trattava ieri? Si trattava di una presunta macchina organizzativa creata da un ex segretario organizzativo del partito, Santos Cerdán, già indagato in altri casi di appalti, di corruzione, che infatti in questo momento non è più segretario amministrativo del partito, che avrebbe creato questa macchina, per diciamo una sorta di macchina del fango, per opporsi a quella che loro chiamavano la macchina del fango giudiziario, che stava iniziando diciamo a toccare il governo di Pedro Sanchez. Molto rapidamente, forse tutti ricordano, se ne è parlato molto, che nel 2024, quando si iniziò a parlare del processo, delle accuse contro Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sanchez si prese questi 5 giorni di sospensione della sua agenda pubblica, dei suoi eventi pubblici, 5 giorni di riflessione, disse, in cui avrebbe deciso se continuare a governare o dimettersi. E ci furono questi 5 giorni in cui appunto della Spagna non si sapeva più niente. Lui si era ritirato a riflettere, aveva scritto anche una lettera alla cittadinanza, carta alla cittadinanza, in cui appunto, citando anche appunto la macchina del fango, che lui tra l'altro cita come un'espressione coniata da Umberto Eco, una lettera un po' populista ma anche un intellettuale, appunto con un po' di name dropping, di citazioni colte, dice che aveva bisogno di riflettere. E secondo l'ipotesi dei giudici, in questa riflessione in realtà lui, anche se lui non è indagato in queste cose, però insomma alcune persone molto vicine a Pedro Sanchez avrebbero deciso di contrattaccare, quindi di creare una struttura all'interno del partito finanziata illegalmente con fatture false, che cercasse di raccogliere informazioni su chi indagava, su giornalisti che attaccavano il governo, per poterli poi screditare.
1: Ecco, così Marcello Sacco, collaboratore del Foglio. Ricordiamo che il premier Sanchez governa senza una legge di bilancio da 3 anni e con una maggioranza sempre più fragile. Sentiamo adesso un'analisi sulla vicenda giudiziaria, sui suoi riflessi politici, con Luca Costantini, giornalista di un quotidiano digitale d'inchiesta molto diffuso in Spagna, che si chiama Objective.
10: Sì, io direi che la politica spagnola sta vivendo una fase molto agitata, è praticamente un terremoto, no? Che diciamo riguarda tutto quello che si intende come il circolo di Pedro Sanchez, come dicevi, il fratello, la moglie, il Partito Socialista Spagnolo, indagato su più fronti che vanno diciamo dalla corruzione a quello che potrebbe essere traffico di influenza, delitto contro le istituzioni pubbliche, falsità in atti pubblici, corruzione. Voglio dire, ci sono molti casi aperti. E a oltre questo bisogna aggiungere il fatto che Pedro Sanchez, il governo di Sanchez, sta vivendo anche un momento di difficoltà parlamentare, perché ha una maggioranza, direi, molto poco solida. E quindi, ecco, è una situazione complicata da risolvere. Beh, il governo sicuramente sta cercando di dire che insomma c'è la presunzione di innocenza, bisogna quindi aspettare che le indagini vadano avanti, e ovviamente sta cercando di guadagnare tempo. È logico però che l'opposizione stia già chiedendo un processo di insomma delle elezioni anticipate. C'è a dire che Sanchez, la debolezza di Sanchez adesso è giudiziaria, però c'è anche una debolezza politica di Pedro Sanchez, perché lui ha una maggioranza parlamentare molto limitata, perché lui si appoggia su tanti piccoli partiti che sono i nazionalisti, gli indipendentisti, oltre a una estrema sinistra, che insomma in questo momento stanno anche facendo i loro calcoli perché devono dire: ma noi ci conviene continuare ad appoggiare questo governo che, ripeto, oramai gli indizi di corruzione sono veramente molto molto importanti. C'è da dire che questo governo, tra l'altro, ha anche una specie di debolezza, io ti direi, di legittimità democratica, e te lo dico chiaramente, perché a volte queste cose bisogna spiegarle bene. Il governo spagnolo di Sánchez sta governando con una legge presupposta, cioè con una, diciamo, con una legge di bilancio della scorsa legislatura. Cioè, Sánchez in questi 3 anni non è stato in grado, proprio per questa debolezza parlamentare, di avere una legge di bilancio aggiornata. Per cui la Costituzione spagnola richiede che i governi ogni anno debbano appunto insomma, stabilire quali sono i suoi conti, quali sono le sue previsioni di spesa pubblica. Questo fattore pesa molto anche sull'immagine di Sánchez europea, soprattutto nella Commissione europea. Il vantaggio di Sánchez qual è? Il vantaggio di Sánchez io ti direi che è ciclico, nel senso che lui oramai è rimasto l'ultimo e l'unico. L'ultimo premier socialdemocratico, se così si vuol dire, in Europa, no? E di fronte a questa ondata di destra che va da Trump ad altri governi europei. E questo lui in qualche modo lo sta cercando di, ecco, se ne sta un po' approfittando per dire: io sono l'ultimo rimasto, e cerca questi appoggi, no? Su tutta la sinistra europea, che io penso, mi sembra di intuire che ci sta riuscendo.
0: Abbiamo ascoltato Luca Costantini sulle vicende in Spagna, ma ora torniamo in Italia. Il centrodestra accelera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali della Camera è stato depositato il DDL Bignami bis, che arriverà alla Camera per la discussione generale il 26 giugno in vista dell'approvazione a luglio. Via il ballottaggio, arrivano le norme sul voto degli italiani all'estero. Sale al 42% la soglia per il premio di governabilità, prima era al 40%. Si corregge il in caso di risultati diversi tra Camera e Senato, resta la soglia di sbarramento al 3% per i partiti, ma viene ammessa la lista di coalizione con più voti tra quelle sotto soglia. Resta anche il doppio listino bloccato di partito per la competizione proporzionale e di coalizione per il premio. Manca invece il voto ai fuorisede, si farà un lavoro sugli emendamenti, spiega Donzelli di Fratelli d'Italia. Viene invece potenziata la norma sul candidato premier, va indicato il nome al momento del deposito delle liste del programma, in caso contrario la lista non è ammessa. Sugli aspetti della legge elettorale e della maggioranza, Lanfranco Palazzolo ha sentito Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d'Italia.
11: Non bisogna perdere tempo perché questa legge elettorale vigente è una legge scritta per determinare un pareggio, ma con la volontà che avvenisse questo, perché io c'ero e ricordo perfettamente che vi era un fitto dialogo tra il presidente Berlusconi e il presidente Renzi, volto ad assicurare un esito pari delle elezioni del 2018, in modo da costruire il governo che i giornalisti chiamavano Renzusconi, che era la volontà in quel momento sia di Forza Italia e della guida del Partito Democratico.
12: Lei non era d'accordo?
11: Assolutamente no, ma dato che ero in Parlamento, dicevo la mia, ricordo che a una riunione dissi: ma guardate che questa è una legge elettorale che determina pareggio, e disse Berlusconi: allora è scritta bene. E Renato Brunetta si alzò in piedi, abbracciò Berlusconi e abbracciò me, dicendo: quello che sta dicendo Rotondi dimostra che l'abbiamo scritta bene. Perché è impossibile che una coalizione vinca.

0: 105 Stelle, una circostanza che non si ripeterà mai più. Quindi chi a sinistra dice vogliamo vincere, dice una balla, la verità è che loro vogliono pareggiare e ottenere il risultato di un governo di coalizione che sperano di allargare, non so in quale direzione.
1: Quindi è una legge anche per mantenere un assetto istituzionale chiaro.
0: Certo, è una legge che la Schlein ci dovrebbe mettere la firma, è assolta per non aver compreso il fatto.
1: Ci saranno delle grosse difficoltà, pensa che lo scompo, perché ho visto che gli esponenti dell'opposizione erano molto spaesati e avevano lanciato l'accusa di incostituzionalità alla legge per questo listino del premio che secondo lei non è riconoscibile dagli elettori.
0: C'è stato il listino nelle elezioni regionali per 20 anni, nessuno ha eccepito nulla.
1: Vuole dire qualcosa anche sul ritocco del premio di maggioranza dal 40 al 42%? È stato saggio farlo oppure si aspettava una percentuale più alta?
0: Io non sono un tecnico, non ne capisco. Il vaglio di costituzionalità è stato evidentemente chiesto a chi ha la competenza e l'autorevolezza per dare una risposta.
2: Così Gianfranco Rotondi, stesso tema, Simona Bonafè, deputata del Partito Democratico, sempre con Gianfranco Palazzolo.
3: Intanto noi siamo contrari a questa accelerazione che c'è stata sui tempi, perché crediamo che la legge elettorale che riguarda le regole del gioco democratico debba essere portata avanti e discussa con la più ampia maggioranza possibile. Questa legge elettorale non è partita in questo modo, è partita come frutto di un accordo di maggioranza che poi è stato presentato, depositato in commissione ed è stato, diciamo, aperto al confronto con l'opposizione, ma solo dopo che il testo era già stato condiviso fra i partiti di governo e di maggioranza. E adesso appunto vediamo che non solo c'è stata questa forzatura sui tempi e quindi la richiesta di farla arrivare in aula il 26 di giugno, ma che c'è stato presentato un nuovo testo. Peraltro noi stavamo facendo in commissione una discussione generale anche un po' surreale, perché sapevamo da indiscrezioni giornalistiche che sarebbe dovuto arrivare un nuovo testo, ma stavamo facendo una discussione sul vecchio testo, per cui insomma devo dire che le modalità...
1: Vi siete sentiti presi in giro?
3: Decisamente, per cui devo dire che le modalità con le quali stiamo discutendo di una legge importantissima non sono, insomma, modalità serie, ecco, questo è il primo punto che voglio sottolineare.
1: Ci sono profili di incostituzionalità nel nuovo testo e, come ha trovato la motivazione addotta dalla maggioranza, che il nuovo testo rispecchia un po' le richieste che sono arrivate sia dall'opposizione che dall'audizione.
3: Ma anche questo è un bluff, nel senso che il testo andava inevitabilmente corretto, perché le audizioni che noi abbiamo chiesto e che per fortuna abbiamo fatto hanno sottolineato e rilevato che ci sono più profili di incostituzionalità. Quindi non è vero che sono state accolte le richieste dell'opposizione, ma è semplicemente stato messo un correttivo a un vulnus che comunque la legge manifestava. Un vulnus, peraltro un correttivo parziale, perché il premio di maggioranza anche in questa nuova versione continua a essere molto grande, continua a essere un premio di maggioranza che al Senato soprattutto rischia di arrivare molto vicino ai voti necessari per eleggere gli organismi di garanzia, e perché ancora non è stato risolto, io credo che non sia intenzione della maggioranza risolverlo, il problema di come avvicinare l'eletto ed elettore, perché questa, anche nella versione modificata, la legge elettorale presenta due liste bloccate, una di coalizione e una dei partiti.
4: Abbiamo ascoltato Simona Bonafè sulla questione della legge elettorale e rimaniamo alla politica, perché l'Aula della Camera ha approvato con 127 voti favorevoli e 82 astenuti, nessun voto contrario, la proposta di legge d'iniziativa della maggioranza pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Il testo passa ora all'esame del Senato. Il provvedimento prevede che la persona nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti favorevoli nel corso del processo processo penale possa richiederne la pubblicazione e che, in caso di inadempimento dell'obbligo, possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione dei dati personali che può ordinare di pubblicare.

0: la notizia. Lanfranco Palazzolo ha sentito su questo Simonetta Matone, deputata della Lega.
1: La libertà di informazione non può diventare libertà di diffamazione, libertà di distruggere le vite altrui attraverso la diffusione di notizie che poi si rivelano non vere. Detto questo, io ho iniziato il mio intervento partendo da un bellissimo film del 1972 di Marco Bellocchio che era Sbatti il mostro in prima pagina, interpretato da un grandissimo Gianmaria Volonté, sempre stato militante organico del Partito Comunista. Perché lo dico? L'ho ricordato perché, oltre ad essere un bellissimo film che per la prima volta delineava i rapporti tra stampa e politica, è un reperto storico rispetto al Partito Comunista dell'epoca che scopriva il garantismo e non era manettaro. Purtroppo Tangentopoli ci ha messo, per così dire, il carico da 11, perché Tangentopoli ha creato una giustamente attenzione considerevole su fatti di corruzione, però se guardiamo ai risultati, noi abbiamo 1.400 condanne di condanna, abbiamo 800 assoluzioni, 445 provvedimenti di archiviazione per prescrizione e amnistia, ma abbiamo anche 41 suicidi. Perché io ho citato i 41 suicidi? Perché gli effetti devastanti di questa demonizzazione dei soggetti sono tali che alcuni sono arrivati addirittura a togliersi la vita. Dopo Tangentopoli noi abbiamo assistito ad un ulteriore imbarbarimento legato alla saldatura tra alcune procure, le più importanti, e certa stampa, i cosiddetti giornaloni, che hanno condotto delle operazioni mediatiche assolutamente scellerate per processi che poi si sono rivelati dei flop. Ecco perché bisogna mettere un correttivo. È vero che noi abbiamo la legge sulla diffamazione a mezzo stampa che obbliga alla correzione però di ciò che è stato detto. È vero che noi abbiamo la legge Cartabia che ha previsto una serie di correzioni, diciamo così, della situazione, ma non abbiamo poi il regolamento europeo, questo insieme di norme porta alla deindicizzazione dei dati identificativi del soggetto rispetto a quel fatto di cronaca, ma non c'è un obbligo giuridico di pubblicare i provvedimenti favorevoli, le sentenze di assoluzione. Questa norma è una norma molto semplice, questa legge consta di un solo articolo, comporta il ricorso al garante e il garante ha il potere di ordinare la pubblicazione.
0: Questa era Simonetta Matone, ma ora un piccolo aggiornamento sul drone caduto in Romania. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente della Romania, Nicos Urdan, dopo il drone che è caduto. Gli ho assicurato la piena solidarietà della NATO ed espresso vicinanza alle persone ferite dall'incidente. Ho ribadito che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha riferito Rutte su X. Continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e contrastare qualsiasi minaccia, comprese quelle rappresentate dai droni, ha sottolineato, ribadendo che il comportamento irresponsabile della Russia rappresenta un pericolo per tutti noi.
2: Sono le 9:57 minuti, torniamo alla politica parlamentare. Dopo oltre un anno e mezzo di stop, l'ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione contraria alla cessione del Teatro delle Vittorie da parte della RAI è favorevole a una revisione del piano immobiliare proposta dal capogruppo del Partito Democratico nella bicamerale Stefano Graziano. Lo sblocco era stato deciso dopo quell'iniziativa del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame. Dopo 19 mesi si è riunita la vigilanza RAI, c'era il numero legale, ha detto il deputato, non abbiamo eletto il presidente della RAI, ma il fatto che almeno si siano sbloccate alcune cose è positivo, diciamo che non sono tranquillo ma soddisfatto. Il tema di fondo che ha portato allo stallo, cioè il mancato appoggio dell'opposizione alla candidatura di Simona Agnes alla presidenza, che ha spinto il centrodestra a disertare le sedute. Su questo non si registrano passi avanti. Noi ascoltiamo, ecco, per capire anche meglio, Lanfranco Pazzolo, che ha intervistato il senatore Roberto Rosso di Forza Italia, membro della stessa commissione.
3: Una commissione legata a trattare il tema della cessione del Teatro delle Vittorie. Il Partito Democratico ha presentato una risoluzione, una bozza di risoluzione che verrà, è stata incardinata oggi, che verrà esaminata. Noi ovviamente siamo per conservare tutto quello che è il patrimonio storico del nostro paese. Però siamo anche per essere concreti, cioè se nel momento in cui non c'è la possibilità di trovare i fondi per ristrutturare il Teatro delle Vittorie, nel momento in cui non c'è la possibilità di destinarlo a altro, quindi noi adesso faremo intanto una riunione come con i commissari di Forza Italia per capire siccome la Bibbia non obbligherà la RAI a fare o non fare una cessione, penso che ci sarà una o due audizioni per capire qual è la situazione delle varie cessioni. Tra l'altro non c'è stato delle vittime. Per esempio c'è lo stabile a Torino in via Verdi, dove è Italiana che verrà ceduto. Il problema è, ripeto, sempre quello di salvare questi, chiamiamoli, monumenti della nostra storia radiotelevisiva, ma poi farne cosa e con che soldi, ecco il tema. Per quanto riguarda invece la questione partenza dei lavori, abbiamo preso un impegno su questo tema, poi vedremo di volta in volta quale sarà il tema principale della vigilanza, quello della ratifica del presidente della RAI, che continua, come dire, il centro-sinistra a non dare la disponibilità a votare quella che è stata Simona Agnes, eletta, nominata dal consiglio di amministrazione della RAI.
0: E abbiamo ascoltato il senatore Roberto Rosso di Forza Italia, e ora invece sempre sullo stesso argomento, sempre intervistato da Lanfranco Pazzolo, ascoltiamo Stefano Graziano, capogruppo del Partito Democratico in Vigilanza RAI.
4: Innanzitutto abbiamo discusso sia in ufficio di presidenza che nella plenaria della mozione a mia prima firma e di tutto il gruppo del Partito Democratico per salvare il Teatro delle Vittorie a Firenze, che è il teatro più importante, diciamo, del patrimonio della RAI, nel senso che
5: Roma, Firenze.
4: A Firenze,
5: ok.
4: Ci sono stati i programmi più importanti storici della RAI, quindi riteniamo che andava salvato e che bisogna cambiare quello che è il piano immobiliare che in qualche modo ha fatto la RAI. Abbiamo fatto la discussione e mi pare che da questo punto di vista però siamo ancora lontani, diciamo, abbiamo chiesto, anzi per la verità è stata la Lega a chiedere le audizioni del ministro Giulia e del dirigente del piano immobiliare della RAI, perché nella mia mozione si chiede sostanzialmente di salvare il Teatro delle Vittorie, di non svendere il Teatro delle Vittorie. E poi ci sarà gli emendamenti entro il 9 e il 10, quindi le audizioni, gli emendamenti e poi l'eventuale voto che speriamo la maggioranza ci farà fare. Sulla presidenza RAI non ci sono novità, perché continua di fatti ad essere bloccata. Speriamo che si possa fare la legge della nuova governanza della RAI al Senato, perché è incardinata al Senato. Vediamo
5: decima commissione.
4: Se il 10 di giugno arriverà il ministro Giorgetti a sbloccare per i pareri e ci dirà da lì se si potrà continuare oppure no in quella direzione, per far sì che ci siano risorse certe per la RAI, che ci sia l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti, quindi del servizio pubblico, quindi l'autonomia editoriale, e una governance, quindi la scelta del nuovo consiglio di amministrazione, in modo trasparente, soprattutto per rendere autonomi da quelle che, diciamo, l'influenza della politica.
0: Abbiamo ascoltato Stefano Graziano e ora veniamo al piano casa varato dal governo. Lega Coop chiede a Palazzo Chigi di favorire le locazioni a canone calmierato per i soggetti dell'economia sociale e per i cittadini. Le famiglie italiane spendono per l'affitto in media il 30% del reddito. Antonello De Fortuna ha intervistato Rossana Zaccaria, presidente della Lega Coop Abitanti.
5: Cioè, non vogliamo distruggere questo piano casa. Il nostro mestiere come cooperazione, come organizzazione di rappresentanza, è provare comunque ad offrire delle soluzioni e degli aggiustamenti, ripeto, delle possibili definizioni che ad esempio mettano vincoli sul secondo pilastro, quello destinato a questo fondo housing coesione, delle modalità di governance che vedano il coinvolgimento nella destinazione di questi investimenti, degli obiettivi degli investimenti, appunto, delle regioni a bordo di questa cabina di regia, e che non sia solo Invinit nel chiuso di una stanza a definire gli obiettivi di investimento. Così come le dicevo, noi abbiamo proprio proposto, ma non siamo noi, cioè voglio dire è l'esito di ricerche accademiche e sul campo, di un indicatore che metta insieme, non so, per arrivare a definire il canone, un canone che sia davvero sostenibile, affordable, come si dice in Europa.
6: Equo, una volta si diceva.
5: Esatto, equo canone, quindi un mix di indicatori tra i livelli di mercato ma anche i livelli del reddito, quello che noi definiamo il cosiddetto sforzo abitativo, cioè che cosa una persona riesce a sostenere come canone mettendo insieme tutti questi indicatori. Guardi, le dico, di ricerche su questo ne sono state fatte tante. Noi abbiamo proposto, noi e altri pezzi del mondo della cooperazione, e l'altro elemento, anzi, che abbiamo messo come uno dei primi della lista dei nostri emendamenti, che è molto grave, mi scusi, questo era oggetto della sua prima domanda, in questo piano da nessuna parte, in questo decreto lunghissimo, complesso, in tre pilastri, non sono mai citati come possibili soggetti attuatori, comunque della partnership pubblico-privato, i soggetti dell'economia sociale, come giustamente lei diceva, e come la cooperazione di abitanti, che ha fatto 130 anni di storia di pezzi di politica abitativa, di interpretazione degli interessi.
6: Meriterebbe insomma la menzione.
5: Meriterebbe la menzione, e soprattutto, di nuovo tornando all'Europa, esiste un quadro regolatorio che si chiama servizi, il quadro europeo che definisce servizi di interesse economico generale, dove dentro la parola economico e generale si capisce già che dentro questa normativa europea c'è una ratio molto precisa che definisce come si tiene insieme il rendimento basso di un soggetto privato con l'interesse generale.
0: E questa era invece l'intervista a Rossana Zaccaria, presidente della Lega Coop Abitanti. Ora alcuni aggiornamenti sempre sul caso del drone caduto in Romania. Arrivano dichiarazioni anche dall'Italia, dai principali leader dei partiti, tra cui Elly Schlein, che ha detto: solidarietà e vicinanza alla Romania, dove è caduto un drone russo su un edificio residenziale facendo due feriti. Esprimiamo la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo e l'inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia, che fa seguito all'intollerabile recrudescenza degli attacchi in Ucraina. È così che ha dichiarato in una nota la segretaria del Partito Democratico, che continua: la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation, per un immediato cessate il fuoco e aumenti la pressione sulla Russia per porre fine al conflitto, con la ripresa di negoziati verso una pace giusta e sicura per gli ucraini, cui tutti devono concorrere. E ancora invece anche ha parlato della questione anche il leader di Azione, Carlo Calenda, che ha detto che ha condannato fermamente la questione del drone caduto in Romania, ma le dichiarazioni arrivano anche dall'Unione Europea, in particolare da Kayas, che dice: l'incidente del drone russo è stato una palese grave violazione della sovranità della Romania e dello spazio aereo europeo, così in un post l'alto rappresentante per la politica estera. Ho parlato questa mattina con la ministra degli esteri Oana per trasmettere la piena solidarietà dell'Unione Europea alla Romania. La Russia ha smesso da tempo di rispettare i confini. A Mosca non può essere permesso di violare lo spazio aereo europeo impunemente. I ministri degli esteri dell'Unione Europea ieri sono impegnati a intensificare le pressioni sulla Russia, aumentare il sostegno all'Ucraina e investire nella prontezza difensiva dell'Europa stessa. E invece ancora sulla questione, in Romania è stato convocato oggi alle ore 11 la riunione del Consiglio Supremo di Difesa della Patria per discutere le implicazioni del più grave incidente che ha colpito il territorio nazionale dall'inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Disporremo, si legge in una nota, le misure proporzionate nei confronti della Russia, così il presidente della Romania, Dan, che continua. Dopo aver rivolto un pensiero alle persone colpite dall'attacco, aggiunto: per la calma con cui hanno affrontato questa situazione e li assicuro del pieno del sostegno dello Stato rumeno. Il carattere senza precedenti dell'evento impone una risposta ferma, coordinata e adeguata a livello nazionale, alleato e internazionale. Prosegue così e aggiunge infine che oggi ciò che è accaduto a Galai è la conseguenza diretta della guerra di aggressione scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, del modo irresponsabile e indiscriminato in cui la Russia opera questi sistemi d'arma nelle immediate vicinanze dei confini NATO, nonché del disprezzo sistematico per il diritto internazionale. E ora invece chiudiamo con la rubrica Scegliere il futuro, a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS.
7: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Nel corso di questa settimana sono stati pubblicati alcuni studi scientifici che dimostrano come il processo di decarbonizzazione, che vuol dire non emettere più gas clima alteranti al netto di quelli che vengono compensati dalla terra, dall'assorbimento del mare e così via, questo processo sta procedendo molto lentamente, scusate il gioco di parole. In particolare, uno studio mostra che probabilmente la Cina sarà uno dei pochi paesi che raggiungerà la decarbonizzazione nel 2050, quindi in anticipo di quasi 10 anni rispetto ai programmi ufficialmente pubblicati un po' di tempo fa, mentre molti altri paesi, tra cui l'Italia, arriverà decisamente in ritardo a questo anno, a questo appuntamento. In particolare l'Italia potrebbe decarbonizzarsi nel 2070. Alcuni paesi, come gli Stati Uniti, visto che stanno puntando ancora molto sulle energie fossili, addirittura nel 2130. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che la pressione antropica, cioè delle attività umane, sul clima continuerà a esercitarsi in modo molto pesante. Ovviamente ci sono scelte politiche dietro a tutto questo, ci sono orientamenti diversi tra i paesi più sviluppati e quelli ancora in via di sviluppo, ma il punto fondamentale è che le grandi economie stanno sì orientandosi verso la decarbonizzazione, ma il processo è decisamente troppo lento. Nel frattempo l'Europa, ma non solo, sta vivendo un'ondata di caldo straordinariamente forte per la stagione. In particolare maggio si stanno raggiungendo delle temperature quasi mai viste nel nord Europa, ma anche nel centro, nella zona della pianura padana, e questo mette sotto stress i sistemi agricoli, ma anche ovviamente le persone. E dunque come si saldano queste due notizie? Beh, si saldano con il riconoscimento che si va sempre più probabilmente oltre quelle soglie che gli scienziati hanno indicato come tollerabili, non perché in assoluto la temperatura nella Terra non sia cambiata, ma perché negli ultimi 10.000 anni la temperatura è stata sostanzialmente costante ed è qui dove le attività antropiche, il modello di sviluppo che abbiamo seguito in particolare negli ultimi 50 anni esteso a tutto il mondo, sta determinando effetti probabilmente irreversibili da vari punti di vista. Questo produce danni continui, lo sappiamo, ma produce anche dal punto di vista politico una pressione, speriamo almeno, sulle autorità politiche per accelerare. Ed è qui dove purtroppo il nostro paese non appare cogliere anche le opportunità economiche, sociali della transizione energetica. Nei giorni scorsi si è svolto a Milano un importante evento con la presenza di gran parte del governo sui risultati colti dal nostro paese grazie al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sottolineato come il nostro paese sia sostanzialmente in linea con le previsioni del cosiddetto PNIEC, il Piano Nazionale Integrato Energia Clima, che prevedeva e prevede tuttora uno sviluppo delle rinnovabili in Italia. Il punto è che quel PNIEC, fatto soltanto 2-3 anni fa, è ormai vecchio. Avrebbe bisogno di una messa a punto piuttosto radicale, sia perché nel frattempo è esploso il tema della domanda di energia dai data center legati all'intelligenza artificiale, sia perché oggi ci sono delle grandi opportunità economiche per chi investe in rinnovabili, proprio la forma di produzione di energia meno costosa. Questo è un tema su cui il nostro paese continua a oscillare ed è uno dei temi da cui dipende non solo il nostro futuro ma anche il nostro presente, e anche le voci del mondo delle imprese stanno criticando la lentezza con cui il nostro paese si muove. Conclusione: bisogna avviare subito la revisione del Piano Nazionale Integrato Energia Clima, accelerare al massimo sulle rinnovabili e creare in questo modo opportunità di crescita economica che potrebbero generare quelle risorse necessarie anche a investire di più sull'adattamento al cambiamento climatico. Vi auguro una buona giornata e anche una di festeggiare insieme la festa della Repubblica. Grazie, buona giornata a tutte e a tutti.
0: Radio Radicale, sono le 10:16, abbiamo ascoltato la rubrica Scegliere il futuro a cura del professor Enrico Giovannini. Noi chiudiamo qua il nostro notiziario, io ringrazio alla regia Alessandro Teodori, vi ricordo che potete ascoltare le interviste andate in onda nel corso del notiziario e tutte quelle realizzate quotidianamente da Radio Radicale ogni giorno a partire dalle 11 su RR News, il canale All News della nostra emittente, ascoltabile sulla rete nazionale DAB o in streaming su smartphone e tablet scaricando la nostra applicazione. E ora quindi chiudiamo lo spazio del notiziario e passiamo invece noi alle 10:30 andremo in diretta dalla sede di Banca d'Italia, dove il governatore Fabio Panetta presenta le considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Ma intanto prima invece parliamo di Germania e della crisi economica e politica che è presente nel paese. Lo facciamo con Carlo Palermo, intervistato da Roberta Iannuzzi.
8: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Francesco Palermo, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di Studi Federali di Eurac Research di Bolzano. Buongiorno professore, ben trovato.
9: Buongiorno.
2: Allora, torniamo con lei sulla Germania. Ne abbiamo parlato recentemente in occasione del primo anno della coalizione che vede cancelliere Friedrich Merz. Nel frattempo ci sono diverse questioni, ecco, che si affacciano, ancora diciamo quelle interne, la situazione economica che è, diciamo, comune a molti paesi che sono in difficoltà, sicuramente l'Italia in questo momento, e anche le difficoltà della coalizione di cui abbiamo già parlato con lei. E dall'altra parte invece la questione della sicurezza, della difesa e diciamo come si pone la Germania rispetto alle sfide che in questo momento vivono i paesi europei e l'Europa tutta insieme. Cominciamo dalla politica interna e dai dati economici.
9: Sì, il tema è molto dibattuto in questo momento, molto sentito, anche perché si intreccia con la crisi politica e con le relazioni internazionali. C'è un problema fondamentale, appunto, come diceva lei, non riguarda solo la Germania, ma c'è una crescita molto debole, soprattutto con delle difficoltà per l'energia, evidentemente, l'industria manifatturiera, quella automobilistica. Il governo Merz ha approvato l'anno scorso ancora un bilancio tendenzialmente espansivo, con per la prima volta un forte ricorso al debito per cercare di rilanciare un po' gli investimenti, le infrastrutture, ma non sta funzionando, essenzialmente questo è il vero tema. Oggi c'è la riunione del Consiglio economico, che è un organo consultivo del governo fatto da esperti economisti, e le notizie non sono buone, insomma, in particolare c'è una stagnazione, la crescita stimata per quest'anno, che era inizialmente dello 0,9%, invece si attesterà, se va bene, allo 0,5%, quindi siamo in difficoltà, e il problema si intreccia anche con le questioni politiche, perché Merz si era proprio definito dall'inizio del suo mandato il cancelliere dell'economia, e se l'economia va male, evidentemente va male anche tutto il resto. Poi ci sono problemi collegati di natura politica interna, perché, come dicevamo, appunto, lo ricordavo anche l'altra volta, c'è una difficoltà nel rapporto tra i partner di coalizione, tra i cristiano democratici e i socialdemocratici, perché sostanzialmente non hanno un'agenda comune a partire dall'economia. Oggi, per dire, a questo incontro con il Consiglio economico, oltre a Merz e qualche altro ministro, ci sarà anche la ministra del lavoro, Bernard Bas, che è anche la copresidente della SPD, quindi diciamo uno dei due leader della SPD, che non più tardi di ieri ha definito cinica, testualmente cinica, la posizione di Merz in materia sociale, perché bisogna tagliare. D'altra parte ci sono dei dati, per esempio se i contributi sociali quest'anno crescono del 15% se non si interviene, a fronte di una situazione economica difficile il problema si pone, quindi adesso c'è una finestra per cercare di portare avanti alcune riforme che sono però molto di lungo periodo e anche molto impattanti, per esempio la questione dei contributi familiari, no? I soldi per i figli soprattutto, la riforma sanitaria, instradare la riforma delle pensioni, sono tutte cose di grande impatto, di lungo periodo, dove non si vedono dei risultati immediati, ma hanno poi un effetto sulla contrazione economica. Quindi ci sono crescenti segnali, diciamo sempre di più, di crisi anche dentro la coalizione, soprattutto per le questioni economiche, un po' un circolo vizioso, e si svela il fatto che appunto la coalizione sostanzialmente è nata contro la AfD e non a favore di qualcosa, senza una reale omogeneità politica.
2: Non ha nulla in comune. Come si traducono, ecco, queste difficoltà a livello politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali? Questo è un anno, diciamo, che vede molti appuntamenti, ne abbiamo parlato con lei negli scorsi mesi, e il 6 settembre credo si voti in Sassonia, per cominciare.
9: Sì. Direi, in una parola, si traducono con un panico, in qualche modo controllato, ma la situazione è quasi di panico. Negli ultimi sondaggi la AfD ha raggiunto addirittura 28-29%, circa 6-7 punti sopra la CDU-CSU. E peggio ancora, secondo gli ultimi sondaggi di opinione, pare che addirittura l'84% dei cittadini tedeschi non stia considerando che il governo Merz possa risolvere i problemi della Germania, quindi c'è una sostanziale insoddisfazione. E questo di nuovo aumenta la spirale del consenso verso AfD. Tra l'altro, ricordava appunto, il 6 di settembre ci saranno le prime elezioni regionali di un trittico che ci sarà nell'autunno, e si voterà in Sassonia-Anhalt, che è il land in cui il partito di ultradestra è dato con il maggiore consenso, addirittura si parla sopra il 40%, e quindi con tutta probabilità può aspirare a governare. Il problema è che stanno cercando di blindare alcune disposizioni della Costituzione regionale per evitare potenziali abusi. Ci sono sicuramente dei limiti dati dal fatto che la politica migratoria, che è uno dei loro cavalli di battaglia, è gestita prevalentemente a livello federale, però in alcune materie, soprattutto in ambito culturale, scolastico, eccetera, c'è una grande margine di manovra per i Länder in Germania, e quindi si sta cercando di capire che cosa potrebbero fare questi della AfD una volta al governo in quel land, che è un land piccolo, non è così significativo, però certamente sarebbe una rivoluzione, e questa cosa aumenta il panico. Tra l'altro la AfD non sembra nemmeno essere scalfita più di tanto da alcuni scandali che ci sono intorno ad alcuni parlamentari. In Italia la chiameremo parentopoli, l'assunzione di amici parenti presso i gruppi parlamentari, e l'assunzione di alcuni estremisti che hanno per esempio un divieto, ci sono delle persone che collaborano con dei parlamentari di AfD che però non possono entrare nel Parlamento perché hanno un bando dovuto alle loro posizioni estremiste, ma tutte queste cose non sembrano scalfire più di tanto il vento in poppa, diciamo. Ma il vero punto, poi la chiudiamo magari su questo, è il tema grosso, cioè il rapporto tra la destra democratica, il centrodestra, insomma CDU, CSU, e la destra radicale, perché ovviamente c'è questo effetto spirale. Cioè Merz sa benissimo che la crescita di AfD è collegata al malcontento economico, alla questione migratoria, eccetera. Lui si sente sotto pressione per portare risultati, è quello che ha promesso, ma proprio su questi temi non riesce a portare risultati, e quindi ci sono anche pressioni crescenti dentro il partito per abbattere il cordone sanitario, cioè per fare delle alleanze con AfD. Insomma, non si capisce dove si sta andando. Si è adottata intanto una linea molto più restrittiva in materia di immigrazione, ma alla fine questo non sembra dare del vantaggio politico, tradursi in consenso politico per Merz, ma anzi sembra aumentare il consenso per AfD, per cui la spirale si sta avvitando. Bisognerà vedere se si riuscirà in questa finestra, ancora prima della pausa estiva, a portare avanti alcune riforme, ma come si diceva, comunque di impatto a lungo termine, e poi in autunno si vedranno le carte.
2: Professore, nei giorni scorsi Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno, e è stata invocata un'Unione Europea più forte e integrata, sollecitando gli Stati ad aumentare gli investimenti in competitività e difesa in risposta alle pressioni sia di Trump sia alla concorrenza cinese. Quanto se ne è discusso in Germania, e quali sono, diciamo, le novità su questa linea?
9: Si è discusso, si è anche messo abbastanza in evidenza il paradosso del fatto che Draghi fosse una quindicina d'anni fa il nemico numero uno della politica tedesca, e adesso è diventato, insomma, un personaggio influente per il quale si prospettano anche dei ruoli istituzionali da parte dell'Unione Europea. Quindi le cose cambiano, e anche in Germania ci si è resi conto di questo, a partire dal fatto che ci saranno allentamenti alle regole sul debito proprio per consentire una maggiore difesa. E c'è la Germania continua a mantenere in politica estera una linea relativamente chiara. Tutto questo rischio di appeasement con l'ultradestra di cui parlavamo prima in ambito interno, per il momento sul piano internazionale non si vede. La Germania ha presentato la propria candidatura, tra l'altro, per un posto nel Consiglio di sicurezza per 27-28, le elezioni saranno a breve, la settimana prossima, si vedrà, il tutto con una agenda molto multilaterale, e questo lo sta portando avanti ancora. Questo vale almeno a livello declaratorio per il riarmo, che viene sempre presentato come una Germania forte all'interno di un'Europa forte, all'interno di una NATO forte, un'agenda multilateralista, ma poi in concreto bisognerà vedere che cosa succederà. Intanto si riarma il paese, e su questo la strada sembra abbastanza spianata. Poi c'è la questione del posizionamento con riferimento all'Ucraina, dove la Germania mantiene una linea fortemente pro-Ucraina, e chiaramente con i rischi del caso, per il momento rintuzzati sul piano interno, perché sappiamo che AfD è molto filorussa, ma con delle difficoltà crescenti per il fatto che aumentano i costi economici del sostegno, collegati a quelli del riarmo interno, quindi non si sa bene quanto potrà andare avanti questa politica, ma per il momento è ancora molto forte. Forse gli ascoltatori hanno sentito che la settimana scorsa Merz aveva addirittura proposto una sorta di membership light per
2: uno status di membro associato.
9: Non ha avuto un grandissimo successo questa proposta a livello europeo, però comunque è indicativa dell'approccio. E poi c'è la questione legata ai temi delle crisi internazionali e globali. Anche qui i sondaggi sono abbastanza interessanti. La maggioranza dei tedeschi ha detto recentemente di avere più fiducia nella Cina che negli Stati Uniti come partner commerciale, e forse anche come partner politico, ma in generale soprattutto prima di natura economica. Questo è dovuto evidentemente alla inaffidabilità dell'attuale amministrazione statunitense, ma certamente è indicativo di una transizione. Si cerca di viaggiare i ministri, quindi di materie economiche, quello della difesa, quello degli esteri, fanno la spola, quasi il ping pong. Una volta c'era la diplomazia del ping pong tra Stati Uniti e Cina, qui è il ping pong perché saltano come delle palline tra Pechino e Washington per cercare di mantenere rapporti decenti con entrambi. Però certamente è indicativo di una prospettiva quantomeno di cambiamento da questo punto di vista. Certo, la Germania, come gli altri paesi europei, da questo punto di vista cambia relativamente poco, se non per quanto riguarda vicende legate ai gasdotti eccetera, ma rimane abbastanza dipendente da Hormuz e quindi dalla crisi energetica globale come gli altri paesi europei.
2: Questo, diciamo, ha avuto riflessi. Qual è stata la reazione? Ecco, questo non gliel'ho chiesto, da parte del governo, le misure che sono state prese rispetto alla crisi, se sono simili a quelle che vengono prese in Italia, o insomma, e c'è appunto un dibattito anche su questo.
9: Il dibattito c'è, c'è una leggera differenza rispetto all'Italia. Intanto non ci sono stati questi incentivi sgravi per i costi del carburante, che in questo momento in Germania costa più che in Italia, ma ci sono certamente grandi dibattiti su come andare avanti in prospettiva, perché nel breve termine forse si riesce a rimpiazzare, ma nel medio e nel lungo termine rimane il problema. L'altra grande differenza è che la Germania ha anche le possibilità di approvvigionamento dal nord e dalla Russia, e su questo si sta discutendo. C'è stata la questione legata alla reviviscenza dell'ex cancelliere Schröder, che sembra essere presentato come un possibile partner, nonostante le sue posizioni filorusse, sia in materia di mediazione politica, sia per quanto riguarda il suo ruolo nei gasdotti. C'è una pressione crescente ritorno all'acquisto di gas russo, quindi diciamo si naviga molto a vista, ma forse questo non è un elemento specifico tedesco, vale un po' per tutti i paesi europei. teniamo conto che la Germania, visto che c'è attualità anche in Italia su questo, rimane fuori dal nucleare, è appena uscita completamente dal programma, in Italia si sta discutendo di rientrarvi, si naviga a vista cercando di trovare delle soluzioni tampone. Una strategia in questo momento non c'è, ma questo non credo che sia da addebitare alla politica tedesca, ma è un fattore mondiale.
2: Grazie davvero professore, grazie al professor Francesco Palermo, a risentirci, intanto buon lavoro.
9: Grazie, a presto.
0: Radio Radicale, sono le 10.33, abbiamo ascoltato l'intervista a Francesco Palermo di Roberta Iannuzzi e ora invece andiamo in diretta dalla sede di Banca d'Italia, dove il governatore Fabio Panetta presenterà le considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Stanno prendendo posto gli ospiti, hanno trasmesso prima un breve video di presentazione e tra poco inizierà il convegno. Intanto allora diamo qualche ulteriore notizia in attesa che inizi e parliamo dei fondi di coesione, perché ieri l'Europa ha messo sul piatto per l'appunto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione, nel Fondo per una Transizione Giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese, l'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, ha aggiunto. Tuttavia, una decisione che ha messo in rivolta le regioni dell'Unione Europea, i fondi di coesione non sono un bancomat e tra l'altro sono già stati impegnati, l'Italia continua a invocare flessibilità, non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, bisogna cercare un equilibrio. Queste le parole della Premier Meloni e ora andiamo in diretta da Banca d'Italia. Relazione.
10: Autorità, signori partecipanti, signore, signori. Lo scorso anno l'economia mondiale ha mostrato un vigore inatteso. Il prodotto interno lordo è cresciuto del 3-4%, mezzo punto oltre le previsioni, nonostante il protrarsi dei conflitti in Ucraina e Gaza, l'inasprimento dei dazi statunitensi e le ostilità in Medio Oriente. Negli Stati Uniti la crescita ha superato il 2%. Un impulso importante è venuto dall'intelligenza artificiale. La costruzione dei centri di calcolo ha sostenuto gli investimenti. Il rialzo delle quotazioni azionarie delle società protagoniste di questa trasformazione ha aumentato la ricchezza finanziaria e alimentato i consumi. Anche la Cina ha contribuito in misura rilevante all'espansione mondiale, con una crescita del 5%. A fronte di una domanda interna debole, le imprese cinesi hanno reagito ai dazi statunitensi riducendo i prezzi sui mercati esteri e diversificando gli sbocchi commerciali. È una strategia efficace nell'immediato, ma fragile nel lungo periodo. Non risolve le pressioni deflazionistiche interne e alimenta nuove spinte protezionistiche. L'attività economica globale ha inoltre beneficiato dell'allentamento delle condizioni monetarie, reso possibile dalla disinflazione. Sui mercati valutari è prevalso un sentimento di ottimismo che si è tradotto in valori azionari elevati, quali per il rischio contenuti e ricerca di rendimento in segmenti meno trasparenti. L'apprezzamento dell'oro e del bitcoin e la rapida espansione del credito privato segnalavano il rischio di valutazioni eccessivamente ottimistiche in alcune aree del mercato. A cavallo tra il 2025 e il 2026 questi segnali sono divenuti più evidenti. Gli strumenti che avevano tratto maggior vantaggio dalla fase espansiva hanno perso parte dei guadagni e gli investitori hanno iniziato a incorporare nelle proprie valutazioni rischi a lungo sottostimati. La situazione è stata drammaticamente modificata dal conflitto nel Golfo Persico. Il blocco dello stretto di Hormuz, attraverso cui transita abitualmente un quinto delle forniture mondiali di petrolio e di gas liquefatto, ha provocato carenze di offerta e forti rincari delle materie prime energetiche. Il prezzo del petrolio è aumentato in tutte le aree geografiche, riflettendo l'integrazione delle catene produttive e distributive globali. Nel mercato del gas, più frammentato, i prezzi hanno seguito traiettorie differenziate, sono cresciuti in Europa e in Asia, aree dipendenti dalle importazioni, sono rimasti stabili negli Stati Uniti, dove l'abbondanza della produzione interna e i vincoli infrastrutturali all'esportazione attenuano la trasmissione delle tensioni internazionali ai prezzi domestici. Le pressioni si sono estese anche a materie prime essenziali per molti settori. Particolare preoccupazione destano i forti rincari dei fertilizzanti. I loro effetti sui prezzi dei beni alimentari si manifesteranno appieno all'inizio del prossimo anno, una volta completati i cicli di semina e di raccolta. Ne deriverà un aggravamento dell'insicurezza alimentare che potrebbe spingere decine di milioni di persone nei paesi a basso reddito verso condizioni di povertà estrema. Ovunque i prezzi al consumo e le aspettative di inflazione a breve termine sono in aumento. A pochi anni dallo shock inflazionistico successivo alla pandemia, l'attesa di una risposta tempestiva delle banche centrali sta accentuando il rialzo dei tassi di interesse su tutte le scadenze. Le prospettive economiche si sono fortemente deteriorate. I rincari energetici erodono il reddito disponibile delle famiglie e comprimono i margini delle imprese. Il rialzo dei rendimenti irrigidisce le condizioni finanziarie. I debiti pubblici, già elevati dopo anni di politiche espansive, lasciano spazi ridotti per interventi di sostegno. Nell'ipotesi di una rapida risoluzione del conflitto, il Fondo Monetario Internazionale prevede per il 2026 un calo della crescita globale al 3,1% e un'inflazione al 4,4%, quasi un punto in più rispetto alle stime formulate lo scorso anno. Lo scenario sarebbe ben peggiore qualora il conflitto si prolungasse. È difficile stabilire quanto dureranno le ostilità e quanto sarà stabile l'assetto che seguirà. In ogni caso, i danni alle infrastrutture energetiche continueranno a pesare sulle forniture. I costi di trasporto e assicurazione per la navigazione nello stretto di Hormuz rimarranno alti a lungo. L'incertezza è destinata a restare elevata, ostacolando la pianificazione di famiglie e imprese e frenando i consumi e gli investimenti. Vi si aggiunge il rischio di amplificazione finanziaria. Allo scoppio del conflitto, gli investitori si sono orientati verso attività considerate sicure. Ne sono seguiti l'apprezzamento del dollaro, l'incremento dei premi per il rischio e deflussi di capitali dai mercati emergenti. Più di recente, i corsi azionari hanno recuperato le perdite. Questo andamento segnala fiducia, ma potrebbe riflettere una sottostima degli effetti economici della crisi. Il deciso aumento dei tassi di interesse a lungo termine osservato nelle scorse settimane contrasta con tale recupero e segnala il permanere di tensioni nei mercati finanziari. Il quadro generale resta fragile. Con ingenti debiti pubblici e vulnerabilità crescenti nell'intermediazione non bancaria, anche shock circoscritti possono generare effetti a cascata. La crescita mondiale è esposta a rischi più numerosi, più interconnessi e più difficili da governare rispetto al passato. Il commercio internazionale ha mostrato nel 2025 una dinamica più robusta del previsto, crescendo del 5%. Vi hanno contribuito il forte riorientamento geografico degli scambi, che ha consentito di aggirare in parte le barriere commerciali, e l'applicazione di dazi statunitensi inferiori a quelli inizialmente annunciati. I beni legati all'intelligenza artificiale hanno rappresentato circa la metà dell'incremento dei flussi globali di merci. Le politiche protezionistiche non hanno ridotto gli squilibri che intendevano correggere. Il disavanzo degli Stati Uniti nel commercio di beni è rimasto invariato in rapporto al PIL, in presenza di fattori che hanno continuato ad alimentare la dinamica delle importazioni. Il 90% dell'onere dei dazi è ricaduto su consumatori e imprese americani. Parallelamente, la Cina ha rafforzato la propria presenza commerciale su scala globale, conseguendo avanzi molto ampi. In prospettiva, il commercio internazionale rischia di indebolirsi. Secondo l'FMI, Il permanere di elevate barriere commerciali ridurrebbe la crescita degli scambi mondiali al di sotto del 3% nel 2026. Il conflitto nel Golfo potrebbe accentuare il rallentamento. Il quadro che emerge da questi anni turbolenti rivela una contraddizione di fondo. Le preoccupazioni per la sicurezza economica e l'autonomia strategica spingono i governi a ridurre la dipendenza dall'estero e a proteggere i settori essenziali, obiettivi ormai divenuti imprescindibili. Ma se perseguiti attraverso una frammentazione indiscriminata, essi finirebbero per restringere i mercati, accrescere i costi, indebolire le catene produttive e ridurre gli incentivi alla cooperazione e al rispetto delle regole. Ne risulterebbe compromesso proprio ciò che si intende tutelare, il benessere dei cittadini. Un ritorno all'assetto precedente non è realistico. Occorre però preservare i benefici dell'apertura, correggendone le distorsioni ed evitando che l'interdipendenza si trasformi in una fonte permanente di vulnerabilità. Vanno rafforzati i legami con i paesi che riconoscono il valore di relazioni fondate su regole comuni. Il sistema multilaterale, costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, sebbene imperfetto e talora sbilanciato, ha favorito per 8 decenni l'integrazione e la crescita economica. La sua forza non stava nell'eliminare i contrasti tra paesi, ma nel ricondurli entro regole condivise. Oltre le contingenze del presente, occorre affrontare i fattori che hanno progressivamente eroso quel sistema: l'applicazione sempre più asimmetrica delle regole, le politiche industriali distorsive, gli squilibri macroeconomici persistenti, la distribuzione diseguale dei benefici dell'integrazione. In un mondo che resta profondamente interconnesso, la frammentazione non elimina gli squilibri, li sposta, li nasconde, li rende più profondi e più costosi da correggere. Nel 2025 i saldi internazionali di conto corrente nella bilancia dei pagamenti si sono ampliati, raggiungendo il livello massimo dalla crisi finanziaria globale. Gli Stati Uniti rappresentano 2/3 del disavanzo mondiale. Sul versante opposto, circa 1/3 dell'avanzo è riconducibile alla Cina. Più contenuta è la quota dell'Europa. Saldi positivi o negativi sono un fenomeno naturale in economie aperte. Diventano eccessivi se superano quanto giustificato dalle differenze strutturali tra paesi, demografiche o legate alle prospettive di crescita, e se riflettono scelte non sostenibili nelle politiche nazionali, fiscali, industriali e finanziarie. Negli Stati Uniti il disavanzo è alimentato dall'elevato deficit pubblico e dal basso risparmio delle famiglie. In Cina l'avanzo rispecchia un modello di crescita che comprime i consumi e stimola le esportazioni, anche attraverso politiche di sostegno alla manifattura. In Europa, l'avanzo segnala la cronica difficoltà di trasformare il risparmio in investimenti innovativi. La persistenza di questi squilibri ha prodotto posizioni debitorie e creditorie sull'estero di ampie dimensioni. Gli Stati Uniti hanno una posizione debitoria netta pari al 90% del prodotto interno lordo, a fronte di posizioni creditorie in Cina, in altre economie asiatiche e nell'area dell'euro. I redditi generati da tali posizioni, interessi e dividendi, tendono ad accrescere nel tempo gli squilibri. Ne derivano rischi concreti per la stabilità finanziaria. Gli avanzi eccessivi delle grandi economie comprimono i tassi reali a livello globale, favorendo l'assunzione di rischi e l'accumulo di debito. Nei paesi in disavanzo, un inasprimento delle condizioni finanziarie può provocare bruschi aumenti dei premi per il rischio, con ripercussioni sui flussi di capitale. La crisi energetica può indurre un riequilibrio parziale e temporaneo. Riduce l'avanzo della Cina, importatrice netta di energia, e contiene il deficit degli Stati Uniti, che esportano petrolio e gas. Non incide, tuttavia, sulle cause strutturali degli squilibri. Un aggiustamento duraturo richiederebbe correzioni profonde. Negli Stati Uniti, una riduzione del disavanzo avanzo pubblico. In Cina, un rafforzamento dei consumi interni, il ridimensionamento delle politiche industriali distorsive e una maggiore flessibilità del cambio. In Europa, un deciso aumento degli investimenti e una piena integrazione del mercato unico. Le analisi del Fondo Monetario Internazionale indicano che queste correzioni, se coordinate tra le tre grandi aree, ridurrebbero gli squilibri globali e accrescerebbero, al contempo, il PIL mondiale dell'1%. Consentirebbero, inoltre, una significativa riduzione dei rischi finanziari, difficilmente ottenibile con aggiustamenti limitati ai soli paesi in avanzo o a quelli in disavanzo. Gli squilibri che si accumulano senza essere governati raramente si riassorbono in modo ordinato. Più spesso

anziché lo spazio in cui vengono governate. L'intelligenza artificiale è già entrata negli andamenti macroeconomici, sostiene gli investimenti, il commercio e le valutazioni finanziarie. Ma la sua portata è più ampia. Come tutte le tecnologie trasformative di uso generale, sta ridefinendo il modo in cui si produce, si lavora e si prendono decisioni. La diffusione procede più rapidamente che nelle precedenti rivoluzioni tecnologiche. Gli investimenti crescono in modo esponenziale. Non siamo più in una fase sperimentale. Lo sviluppo dei modelli di frontiera e il potere economico e strategico che ne deriva è fortemente concentrato. 5 grandi aziende statunitensi detengono circa 3/4 della capacità di calcolo mondiale. Negli Stati Uniti viene sviluppata anche la maggior parte dei modelli generalisti. La Cina sta rapidamente riducendo il divario, mentre l'Europa rimane in ritardo. Questa concentrazione non preclude, però, benefici diffusi. Nelle grandi rivoluzioni tecnologiche, i guadagni maggiori sono spesso andati non a chi le ha originate, ma a chi ha saputo adottarle e applicarle. È su questo terreno che si deciderà la crescita futura. L'intelligenza artificiale sta trovando applicazioni in ambiti sempre più estesi, dai processi produttivi ai servizi, fino alla sanità. Nella manifattura migliora la progettazione, la manutenzione degli impianti e l'organizzazione delle catene di fornitura. Nella ricerca biomedica accelera lo sviluppo di nuovi farmaci. Un'adozione ampia può tradursi in aumenti significativi della produttività. L'impatto sul lavoro merita particolare attenzione. Per la prima volta una tecnologia può svolgere compiti a elevato contenuto cognitivo, finora considerati al riparo dall'automazione. Non è nuovo che il progresso tecnico trasformi la domanda di lavoro. Nuova è l'ampiezza delle attività potenzialmente interessate. L'esperienza storica mostra, tuttavia, che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ne generano di nuove. A queste ultime, alle nuove professioni, è dovuta la metà della crescita dell'occupazione negli Stati Uniti dall'inizio del secolo. Oltre il 60% degli occupati negli Stati Uniti svolge attualmente mansioni che 80 anni fa non esistevano. Inoltre, riducendo costi e prezzi, l'aumento di produttività indotto dall'intelligenza artificiale potrebbe espandere la domanda, sostenere l'attività economica e favorire l'occupazione. Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze. Perché l'intelligenza artificiale diventi una leva di crescita diffusa, occorre favorirne l'adozione nelle imprese, incluse quelle piccole e medie, e investire nella formazione delle persone. I lavoratori più esposti al cambiamento vanno tutelati e accompagnati nella riqualificazione delle competenze, affinché i guadagni di produttività si traducano non solo in maggiore efficienza, ma anche in nuove opportunità di lavoro e in una più ampia partecipazione ai frutti dell'innovazione. Nel 2025 il PIL dell'area dell'euro è aumentato dell'1,4%. Escludendo il contributo dell'Irlanda, fortemente influenzato dal trattamento statistico delle attività delle imprese multinazionali, la crescita è rimasta intorno all'1%.

0: L'attività economica ha risentito, soprattutto in Germania e in Italia, della debolezza del settore manifatturiero, particolarmente esposto alla crescente concorrenza internazionale. La pressione competitiva cinese ha contribuito a frenare le esportazioni e gli investimenti, inclusi quelli in proprietà intellettuale, cruciali per le prospettive di medio periodo. La propensione al risparmio delle famiglie è rimasta elevata in un contesto di persistente incertezza. L'inflazione è tornata in linea con l'obiettivo del 2% nel medio termine, riflettendo pressioni contenute dal lato sia della domanda sia dei costi. Ciò ha consentito al Consiglio direttivo della BCE di ridurre i tassi ufficiali complessivamente di 100 punti base e di mantenerli invariati dallo scorso giugno. Lo scoppio del conflitto in Medio Oriente ha determinato, a partire da marzo, un netto deterioramento del quadro macroeconomico. La fiducia delle famiglie è scesa bruscamente, riportandosi sui livelli del 2022 e prefigurando un indebolimento dei consumi. Le prospettive sono peggiorate anche per le imprese dei servizi, che fino ad allora avevano rappresentato il principale sostegno dell'attività economica. Le condizioni finanziarie sono divenute più restrittive, i rendimenti sono saliti, gli spread sovrani si sono ampliati, le banche europee hanno inasprito i criteri di offerta di prestiti e prevedono di continuare a farlo, ne risentiranno gli investimenti. Il rincaro delle materie prime si è già riflesso sui carburanti e si sta trasmettendo alle tariffe energetiche. Gli effetti indiretti sui prezzi degli altri beni e servizi emergeranno gradualmente, con una intensità che dipenderà dai tempi di risoluzione della crisi. Secondo le produzioni della BCE di marzo, nello scenario di base, in cui lo shock energetico verrebbe rapidamente riassorbito, e quindi già uno scenario ottimistico, la crescita dell'area scenderebbe allo 0,9% nel 2026 per poi risalire all'1,5% nel biennio seguente. L'inflazione aumenterebbe, anche in questo scenario ottimistico, al 2,6% nel 2026 e tornerebbe successivamente all'obiettivo. Negli scenari più sfavorevoli, un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-2027. L'inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell'obiettivo, via via che lo shock energetico si trasmette a un numero crescente di settori. A fronte dell'elevata incertezza sull'evoluzione dell'inflazione e dell'attività economica, in aprile il Consiglio direttivo della BCE ha ritenuto opportuno non modificare l'orientamento della politica monetaria e attendere ulteriori informazioni. Le condizioni per il contrasto dell'inflazione sono più favorevoli rispetto al biennio 2021-2022. I tassi ufficiali, allora negativi, sono oggi in linea con le stime del tasso neutrale. La domanda interna è più debole. Le aspettative di inflazione di medio termine, pur soggette a pressioni, rimangono ancorate all'obiettivo e non si rilevano tensioni salariali. Il quadro prospettico potrebbe tuttavia richiedere una ricalibrazione dell'orientamento della politica monetaria per contrastare il rischio di tensioni inflazionistiche persistenti. Lo shock energetico sta già spingendo al rialzo la dinamica dei prezzi al consumo. Anche nell'ipotesi di una rapida risoluzione del conflitto, una pronta normalizzazione delle quotazioni di petrolio e gas appare improbabile. Le imprese hanno già iniziato a prospettare aumenti dei listini e sono in rialzo le aspettative di inflazione dei consumatori, soprattutto, ma non solo, nel breve termine. La riduzione delle scorte di gas e di prodotti petroliferi, insieme all'emergere di nuove criticità nelle catene globali di approvvigionamento, potrebbe amplificare ulteriormente queste dinamiche. La politica monetaria non può evitare che il rincaro dell'energia si trasmetta al sistema produttivo. Deve, però, impedire che questo processo dia luogo a un'inflazione persistente, radicata nelle aspettative e nelle scelte di imprese e lavoratori. Una spirale tra prezzi e salari va prevenuta. Una volta avviata, sarebbe dannosa e costosa da eliminare. Il Consiglio direttivo deciderà in giugno, sulla base delle informazioni allora disponibili e delle nuove proiezioni. Sarà determinante valutare in che misura i rincari energetici possano trasmettersi agli altri prezzi e quanto possano incidere su consumi, investimenti e attività economica. Da questa valutazione dipenderà la calibrazione della risposta monetaria. Resta essenziale non vincolarsi a un percorso predeterminato. Il Consiglio agirà con la tempestività e la misura necessarie per evitare che lo shock energetico si trasformi in inflazione persistente. Difendere la stabilità dei prezzi significa preservare il potere d'acquisto delle famiglie, la fiducia delle imprese e le condizioni per una crescita duratura. L'Unione Europea entra nella nuova fase di instabilità internazionale con fragilità irrisolte, che ne limitano il potenziale di crescita e il peso nell'economia globale. La dipendenza dall'estero in settori strategici, dalla difesa all'energia fino alle tecnologie avanzate, è oggi più evidente che in passato. Il mercato unico resta incompleto proprio nei comparti come la finanza, l'energia e le telecomunicazioni che più potrebbero sostenere la crescita economica e l'autonomia strategica. Questi temi sono al centro della cosiddetta bussola per la competitività. Tra le iniziative avviate, tre sono particolarmente rilevanti per l'economia reale: l'Industrial Accelerator Act, il 28° regime europeo per le imprese, il pacchetto per le reti energetiche. Se attuate con determinazione, possono rafforzare la capacità industriale, sostenere le imprese innovative, accelerare la transizione energetica. Il cammino di riforma procede però lentamente. Sono state finora presentate meno della metà delle proposte legislative su competitività e sicurezza annunciate per il biennio 2025-2026. Di queste, meno di un quarto è stato formalmente adottato. L'instabilità internazionale non lascia spazio a esitazioni o risposte parziali. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità dell'Europa di superare gli ostacoli che troppo spesso ne rallentano l'attuazione: negoziati lunghi, compromessi a ribasso, applicazioni nazionali disomogenee, risorse annunciate ma non mobilitate. Le priorità sono state individuate. Il compito ora è trasformarle in decisioni tempestive, finanziamenti adeguati e risultati concreti. È su questa capacità di esecuzione che si misura la credibilità dell'azione europea. Il caso dell'intelligenza artificiale è emblematico. In questo campo la rapidità di azione è cruciale. L'Unione ha definito regole per l'uso dei modelli e delle informazioni, una strategia per lo sviluppo del settore e programmi di investimento dedicati. Dispone, inoltre, di un ampio patrimonio di dati e di competenze scientifiche su cui far leva per sviluppare le applicazioni e promuoverne l'adozione. Eppure, i ritardi nell'attuazione delle iniziative già avviate rischiano di frenare i progressi e di ampliare il divario con le altre grandi economie. Alla lentezza dell'azione si aggiunge un limite profondo. L'Unione ha un risparmio abbondante, ma non riesce a trasformarlo in investimenti produttivi, in particolare quelli a maggior valore aggiunto e a più alto rischio, da cui dipendono innovazione, competitività e crescita di lungo periodo. Finché i mercati dei capitali resteranno frammentati lungo linee nazionali, il risparmio europeo continuerà a cercare impiego altrove, finanziando la crescita di altre economie anziché quella dell'Unione. Un mercato dei capitali integrato è essenziale per finanziare l'innovazione, che necessita di investitori pazienti, disposti ad assumere rischi su orizzonti lunghi. La strategia dell'Unione sul risparmio, del risparmio e degli investimenti è un passo importante. Ma una vera integrazione finanziaria richiede un titolo sovrano europeo, uno strumento liquido e sicuro, in grado di offrire un riferimento ai mercati e di attrarre risorse dall'estero, rafforzando il ruolo internazionale dell'euro. Se fondato su una adeguata capacità di bilancio comune, esso favorirebbe il finanziamento di investimenti di interesse europeo. Si eviterebbero le inefficienze di iniziative nazionali non coordinate e sarebbe più agevole mobilitare capitali privati su larga scala. Gli ostacoli giuridici e politici all'integrazione non possono più giustificare l'inazione. La sfiducia reciproca che ha segnato l'Europa a partire dalla crisi dei debiti sovrani è stata superata di fronte alla pandemia. Oggi le sfide non sono meno gravi, riguardano la sicurezza, l'energia, la tecnologia. In tempi eccezionali, l'Europa deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali. La posta in gioco non è soltanto la competitività dell'Unione, ma la sua capacità di incidere sugli equilibri in un mondo sempre più instabile e frammentato. Dal 2019 l'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta. Nonostante la pandemia e lo shock energetico del 2022, il PIL è cresciuto di oltre il 6%. Un risultato in linea con la media dell'area dell'euro in termini aggregati, ma superiore su base pro capite. L'espansione è stata trainata dagli investimenti e sostenuta dalle esportazioni. L'occupazione è aumentata in misura rilevante. Anche la posizione netta sull'estero è migliorata. Ampiamente debitoria 10 anni fa, è divenuta creditoria, raggiungendo il 15% del PIL. A questi risultati ha contribuito negli ultimi anni la gestione prudente delle finanze pubbliche, che ha rafforzato la fiducia degli investitori ed evitato che shock internazionali si trasformassero in crisi domestiche di ampia portata. Più di recente, tuttavia, lo slancio si è attenuato. Hanno pesato il deterioramento del quadro geopolitico, l'inasprimento delle politiche commerciali statunitensi e le difficoltà dell'economia tedesca, principale mercato di sbocco delle nostre esportazioni. La domanda interna è stata frenata dalla modesta dinamica del reddito disponibile, su cui ha inciso la perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni. Nel 2025 il PIL è aumentato dello 0,5%, meno della media dell'area dell'euro. Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale. La presenza degli esportatori italiani resta limitata nei mercati asiatici, destinati a essere i principali motori della domanda globale, mentre la concorrenza cinese accresce la pressione anche nei comparti manifatturieri tecnologicamente avanzati. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità, ma solo investendo e innovando saranno valorizzati. Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti. Dall'inizio del secolo, il prodotto per ora lavorata nel settore privato non finanziario è cresciuto da noi di appena il 6%, contro incrementi compresi tra il 13 e il 34% negli altri grandi paesi dell'area dell'euro. La demografia rende questa sfida non rinviabile. Con una popolazione in età da lavoro in forte diminuzione, non potremo contare stabilmente sull'aumento degli occupati per sostenere lo sviluppo. Per innalzare la produttività occorre affrontare le debolezze che da decenni frenano l'economia italiana: la scarsa innovazione, i bassi livelli di capitale umano, la dipendenza energetica. Lo sforzo di investimento degli ultimi anni va proseguito e reso più efficace, migliorando la qualità dell'azione pubblica. La ripresa degli investimenti ha rappresentato la principale discontinuità degli ultimi anni. L'aumento ha riguardato le costruzioni, ma anche macchinari e beni intangibili, componenti essenziali per le prospettive di crescita. Il contributo pubblico è stato rilevante. Tra il 2021 e il 2025 gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno superato i 100 miliardi, contribuendo per il 30% all'accumulazione complessiva. Le revisioni successive hanno adattato il piano alla complessità della sua attuazione. Alcune opere sono state ridimensionate o sostituite da progetti già avviati. Alcuni obiettivi di riforma sono stati ricalibrati. Sono aggiustamenti in parte fisiologici per un programma di questa portata. Le spese fin qui effettuate hanno sostenuto la domanda e innalzato il livello del prodotto annuale di quasi un punto percentuale in media nel quinquennio. Hanno rafforzato le infrastrutture digitali, ferroviarie, elettriche e idriche. Il piano ha inciso anche sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Ha introdotto procedure più orientate al raggiungimento degli obiettivi, con iter semplificati e risorse preassegnate. I contratti finanziati dal PNRR sono stati aggiudicati con frequenza superiore di circa un quarto e con tempi più celeri rispetto all'attività ordinaria, in un contesto in cui il valore dei bandi, in rapporto al prodotto interno lordo, è stato oltre il doppio di quello del decennio precedente. È ancora presto per valutare gli effetti sul potenziale di crescita. Molto dipenderà dalla capacità di dare continuità allo sforzo di modernizzazione. Una brusca frenata degli investimenti pubblici al termine del PNRR appare improbabile, grazie alla possibilità di utilizzare nei prossimi anni parte delle risorse non ancora spese e agli impegni assunti dal Governo nel piano strutturale di bilancio di medio termine. Per rendere duraturo l'aumento dell'accumulazione non può però mancare il contributo del settore privato. Le imprese dispongono di risorse proprie significative che vanno orientate verso investimenti in innovazione. Rischiano di ostacolare questa evoluzione alcune debolezze strutturali. Un tessuto produttivo frammentato in imprese di piccola dimensione che adottano più lentamente le nuove tecnologie, la scarsità di aziende innovative capaci di crescere, l'insufficiente propensione a investire in beni intangibili, ricerca e sviluppo, software, dati e capitale organizzativo.
1: In diretta alla Banca d'Italia,
0: l'intelligenza artificiale può divenire una leva decisiva per rilanciare la produttività dell'economia italiana. Il potenziale, tuttavia, non si realizzerà automaticamente. Dipenderà dal grado di diffusione tra le imprese, a partire da quelle piccole e medie, e dalla capacità di integrarla nei processi produttivi. La quota di aziende che fa ricorso all'intelligenza artificiale negli ultimi anni è cresciuta al 30%, tuttavia appena il 5% ne fa un uso intensivo. Nella maggior parte dei casi, l'impiego resta confinato ad applicazioni semplici che accrescono la produttività individuale ma non trasformano in profondità i processi aziendali. Nel confronto internazionale la diffusione in Italia rimane contenuta. Siamo ancora in una fase iniziale. Vi è quindi il tempo per evitare che si ripeta l'esperienza degli anni 90. Allora, nell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si accumularono ritardi che hanno poi frenato la produttività per decenni. Oggi occorre agire con rapidità. Il contributo potenziale è rilevante. La produttività del lavoro potrebbe aumentare di 0,2 punti percentuali all'anno in uno scenario di adozione lenta e di oltre un punto in caso di diffusione rapida e pervasiva. Nello scenario più favorevole, quindi con incrementi di produttività superiori all'1%, questi guadagni potrebbero più che compensare il calo del prodotto potenziale dovuto alla contrazione della popolazione in età da lavoro. Insieme a una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, renderebbero possibile una crescita duratura dell'economia italiana. Un'adozione estesa incontra però ostacoli significativi, soprattutto tra le imprese minori. Comporta costi iniziali elevati e richiede competenze tecniche e gestionali per individuare le soluzioni più adatte, riorganizzare i processi, gestire i rischi legali e tutelare la riservatezza dei dati. I benefici aumentano quando l'adozione si diffonde lungo le filiere. Le singole imprese, tuttavia, decidono sulla base dei propri rendimenti attesi, senza considerare pienamente i vantaggi per il sistema produttivo nel suo complesso. La frammentazione della domanda scoraggia, a sua volta, la nascita di fornitori specializzati. Per superare questi ostacoli, l'intervento pubblico può essere decisivo, soprattutto nelle fasi iniziali. L'Italia dispone di punti di forza rilevanti, infrastrutture di calcolo tra le più avanzate d'Europa, una solida tradizione scientifica e universitaria, un ampio risparmio privato. Serve una strategia in grado di mobilitare queste risorse, non sussidi generici, ma politiche mirate. In primo luogo, va rafforzato il trasferimento tecnologico attraverso strutture di supporto pubblico capaci di accompagnare le imprese nella individuazione delle soluzioni più adatte alle loro esigenze. Le iniziative già operative restano frammentate e prive di finanziamenti stabili. Per potenziarle, si può trarre spunto dai paesi che investono con continuità in questo campo. Vanno poi sostenute la nascita e la crescita di aziende innovative, così da trasformare la ricerca di qualità condotta in Italia in prodotti e servizi. A questo fine occorre rafforzare le industrie del venture capital e del private equity, capaci di sostenere progetti ad alto rischio e alto potenziale. Lo Stato può inoltre agire da committente primario dell'innovazione, orientando la domanda pubblica verso applicazioni avanzate in settori come sanità, energia, sicurezza e mobilità, può aprire nuovi mercati, ridurre il rischio per i pionieri e accelerare la diffusione di nuove soluzioni. Anche la diffusione dell'intelligenza artificiale nelle amministrazioni pubbliche può accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. È infine essenziale creare, in un quadro europeo condiviso, condizioni favorevoli all'adozione dell'intelligenza artificiale, facilitare l'accesso alle infrastrutture di calcolo, promuovere la condivisione sicura dei dati lungo le filiere, definire una cornice regolamentare chiara, capace di tutelare imprese e cittadini senza soffocare la sperimentazione. Stimolare l'impiego dell'intelligenza artificiale richiede coordinamento e continuità. Non servono ingenti risorse pubbliche, ma una strategia coerente e sostenuta nel tempo, che offra alle imprese un quadro stabile entro cui investire. Resta fondamentale, come già ricordato, governare gli effetti sul lavoro. Quello che vi ho dato è il sunto di una ricerca più ampia sull'intelligenza artificiale volta a ricostruire l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Questa ricerca verrà pubblicata nei prossimi giorni e contiene una serie di analisi dettagliate anche dei paesi che stanno già muovendosi lungo questa direzione. Ho avuto modo di soffermarmi in altra occasione sull'importanza del capitale umano per il progresso economico e civile e per la vita delle persone. Qui vorrei richiamare un profilo specifico. Le competenze sono il fondamento della capacità innovativa. Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. L'innovazione, inoltre, non riduce automaticamente le disuguaglianze. In assenza di competenze diffuse può ampliarle, premiando chi è in grado di utilizzarla e lasciando indietro chi ne resta escluso. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane. Dall'inizio del secolo La quota dei trentenni laureati è più che raddoppiata, al 30%, ma rimane inferiore a quella delle altre principali economie europee. Tra i giovani non laureati, uno su cinque non studia e non lavora, una percentuale doppia rispetto agli altri paesi. Il rendimento dell'istruzione terziaria resta contenuto, mentre la domanda di competenze qualificate da parte delle imprese rimane debole. Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000, tutti laureati. Si alimenta così un circolo vizioso. Un sistema produttivo poco innovativo genera una domanda insufficiente di lavoro qualificato e riduce gli incentivi a investire in istruzione. La carenza di competenze rende, a sua volta, difficile adottare nuove tecnologie. Per spezzare questo circolo occorre agire su entrambi i lati. L'impiego di lavoro qualificato aumenterà se le imprese saranno incentivate a innovare e ad adottare nuove tecnologie. Al tempo stesso va rafforzato il sistema di istruzione affinché più persone con una preparazione elevata e capaci di interagire con l'intelligenza artificiale. Le competenze rilevanti, capacità di supervisione, giudizio critico, interpretazione dei risultati, si acquisiscono nei percorsi tecnico-scientifici, ma anche in altri ambiti, inclusi quelli umanistici. Servirà poi una maggiore integrazione tra formazione ed esperienze lavorative lungo l'arco della vita, al fine di adeguare le competenze dei lavoratori più esposti allo shock tecnologico. Nel tempo andranno potenziate le risorse. In Italia la spesa pubblica in istruzione è oggi un punto di PIL inferiore alla media europea. Il divario è concentrato nella spesa universitaria in termini pro capite. Il conflitto nel Golfo Persico ha reso nuovamente evidente la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di energia. Per un'economia particolarmente esposta, i recenti rincari comportano un rilevante trasferimento di risorse all'estero, riducono il reddito disponibile delle famiglie, indeboliscono la competitività delle imprese e frenano la crescita. Questa dipendenza va ridotta agendo su tre fronti: efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e potenziamento delle reti. L'Italia ha compiuto progressi in ciascuno di questi ambiti, ma il passo va accelerato. Sul fronte dell'efficienza, l'energia impiegata per unità di prodotto interno lordo è diminuita del 15% tra il 2019 e il 2024, in linea con il calo medio europeo. Quanto alle fonti rinnovabili, la quota dei consumi elettrici da esse coperta è salita dal 35 al 41% nel 2025. Nell'Unione Europea, tuttavia, l'aumento è stato più ampio. Riguardo alle reti, sono in corso investimenti rilevanti per rafforzare le infrastrutture di trasporto e di accumulo, necessarie per sfruttare pienamente la produzione da fonti rinnovabili. Entro il 2040 la capacità di trasporto interno dovrebbe crescere di una volta e mezzo, quella di interconnessione con l'estero del 40%. Le proposte della Commissione europea contenute nel pacchetto reti possono imprimere un ulteriore impulso. Per l'energia nucleare, le nuove tecnologie in via di sviluppo meritano un'attenta valutazione. Va in questa direzione l'esame del disegno di legge delega in corso in Parlamento. Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi. Vanno affiancate da interventi strutturali volti ad affrontare la vulnerabilità energetica. Solo accelerando la transizione potremo ridurre stabilmente la dipendenza dall'estero ed evitare che nuovi shock tornino a colpire duramente redditi, competitività e crescita.
1: In diretta da Banca d'Italia la relazione del governatore Panetta. Ascoltando adesso riprenderà.
0: Le banche italiane affrontano questa difficile fase congiunturale da una posizione di solidità. La redditività e il grado di capitalizzazione sono elevati, il rapporto tra il valore di mercato e il valore contabile è fra i più alti in Europa. I progressi tuttavia non sono uniformi. Le banche maggiori registrano risultati molto positivi grazie alla ripresa del margine di interesse e alla crescita delle commissioni e al contenimento dei costi in rapporto ai ricavi. Per le banche meno significative, la redditività resta più contenuta e l'efficienza operativa più debole. La dotazione patrimoniale si è però rafforzata, raggiungendo il 18,6% delle attività ponderate per il rischio. Le difficoltà registrate nei mesi scorsi da alcuni intermediari minori riflettono soprattutto debolezze nei sistemi di governo societario e, talvolta, condotte irregolari. Gli interventi della vigilanza, in alcuni casi affiancati da iniziative dello stesso settore bancario, hanno consentito di gestire in modo ordinato tensioni circoscritte, senza ripercussioni sulla fiducia nel sistema. La fuoriuscita dal mercato degli intermediari più fragili ha contribuito a rafforzare il comparto. L'elevata dotazione del patrimoniale del sistema apre spazio a nuove aggregazioni nazionali e transfrontaliere. Entrambe possono contribuire a rafforzare il mercato bancario europeo. In Italia, operazioni ben disegnate possono avvicinare la struttura del mercato creditizio a quella degli altri principali paesi europei, rendere le banche più competitive e favorire una maggiore diversificazione dei ricavi. Il loro valore, tuttavia, dipenderà dalla capacità di creare intermediari più solidi ed efficienti, in grado di sostenere più efficacemente l'economia reale e di offrire alla clientela servizi di migliore qualità a costi contenuti. È essenziale che non venga indebolita la concorrenza, soprattutto nei mercati locali, dove famiglie e piccole imprese dispongono spesso di un numero limitato di interlocutori finanziari. Nei mesi scorsi gli impieghi alle imprese sono tornati ad aumentare, favoriti dalla riduzione del loro costo. La ripresa si è concentrata sulle aziende di migliore qualità, sia grandi sia piccole. La dinamica dei prestiti resta tuttavia contenuta, riflettendo anzitutto una moderata domanda da parte delle imprese, caratterizzate ormai da anni da un'elevata redditività, bassa leva e ridotto fabbisogno finanziario. Nelle indagini più recenti, riferite al primo trimestre di quest'anno, le aziende, incluse quelle minori, non segnalano un aumento delle difficoltà di accesso al mercato. La nostra attenzione resta elevata. Eventuali restrizioni nell'offerta di finanziamenti potrebbero pesare sull'attività economica. I prestiti assistiti da garanzie pubbliche rappresentano tuttora oltre un quinto del complesso degli impieghi alle imprese, il triplo rispetto agli altri principali paesi. Le garanzie svolgono un ruolo essenziale nelle fasi di crisi. In condizioni ordinarie, tuttavia, un loro impiego esteso può indebolire la selezione del credito e ostacolare, anziché facilitare, l'efficiente allocazione delle risorse. Occorre quindi ricondurle gradualmente alla loro funzione propria, correggere fallimenti di mercato, riservando il sostegno pubblico alle aziende meritevoli con reali difficoltà di accesso ai finanziamenti, e assicurando che il beneficio sia effettivamente trasferito ai prenditori. Il quadro favorevole che stava caratterizzando il mercato creditizio rischia ora di essere messo alla prova dal conflitto in Medio Oriente. La cresciuta incertezza e le attese di un orientamento monetario più restrittivo potrebbero innalzare il costo dei prestiti e comprimere l'offerta. Già nell'indagine sul credito di marzo, le banche italiane anticipavano un inasprimento dei criteri di erogazione. Insieme all'indebolimento dell'attività economica, questi fattori potrebbero accrescere le difficoltà di rimborso. In un tale contesto è necessaria prudenza. Ma la prudenza non deve tradursi in una restrizione indiscriminata del credito. Accompagnare le imprese con piani di investimento solidi consente alle banche di preservare la qualità degli attivi, mantenere una redditività sostenibile e contribuire alla crescita dell'economia, che è la loro principale forza. Per finanziare innovazione, investimenti tecnologici e sviluppo dimensionale, tuttavia, il credito bancario non basta. Va rafforzato il ricorso al capitale di rischio. Un ruolo importante può essere svolto dai fondi di private equity e di venture capital, che ho menzionato in precedenza, particolarmente orientati verso imprese innovative e settori ad alta intensità tecnologica. Le aziende da essi sostenute innovano di più e crescono più rapidamente in termini di fatturato, occupazione e produttività. In Italia questi operatori restano però poco sviluppati. La recente riforma del testo unico della finanza include misure volte a facilitarne l'attività, allineando regole e procedure alle prassi internazionali. È un passo importante, cui va dato seguito ampliando la base degli investitori e rendendo più favorevole il contesto in cui questi intermediari operano. Va riaperto l'annoso cantiere del capitale di rischio, intervenendo su più fronti. Incentivare un maggiore coinvolgimento di fondi pensione e compagnie assicurative, avvicinare le famiglie all'investimento azionario con costi contenuti e promuovendo competenze adeguate, stimolare gli imprenditori ad aprirsi al finanziamento esterno. Le analisi e le proposte non mancano, vanno tradotte in una strategia coerente. Il miglioramento dei risultati economici consente agli intermediari italiani di investire con maggiore intensità in tecnologia. Non si tratta solo di accrescere l'efficienza operativa. Le tecnologie digitali permettono di affinare la valutazione del merito di credito, personalizzare i servizi, rinsaldare il rapporto con la clientela. La spesa dei gruppi maggiori è allineata a quella delle principali banche europee. Gli intermediari minori restano più indietro, pur in presenza di esperienze avanzate. La digitalizzazione è ormai diffusa nei servizi di pagamento e si sta estendendo ad altri ambiti. Una parte crescente della clientela, soprattutto tra i giovani, predilige servizi rapidi e facilmente accessibili attraverso canali digitali. L'intelligenza artificiale accelererà questa trasformazione, incidendo sulle modalità di offerta dei servizi finanziari, sulle scelte in materia di pagamenti e sulla gestione del risparmio. Per gli intermediari la sfida è organizzativa, oltre che tecnologica. Per cogliere i benefici dell'innovazione e rispondere al cambiamento della domanda, dovranno investire nelle competenze e riorganizzare i processi. Questa trasformazione pone però nuovi rischi. Gli utenti con minore familiarità con le applicazioni digitali sono più esposti all'esclusione finanziaria e alle frodi. La Banca d'Italia è impegnata a tutelare le categorie più vulnerabili attraverso gli strumenti di risoluzione delle controversie e le attività di educazione finanziaria. L'innovazione tecnologica sta inoltre modificando la natura, la frequenza e i canali di trasmissione dei rischi informatici e cibernetici. Il crescente ricorso a fornitori esterni amplia le vulnerabilità. Catene di fornitura articolate su più livelli e concentrate in pochi operatori possono trasformare criticità circoscritte in problemi di ampia portata. Nel periodo 2023-2025 gli incidenti che hanno coinvolto intermediari italiani sono aumentati dell'80% rispetto al triennio precedente. Quelli di natura cibernetica sono raddoppiati. Sebbene non abbiano prodotto perdite rilevanti, segnalano vulnerabilità da non sottovalutare. L'attività di vigilanza ha rilevato carenze nella gestione di questi rischi. L'intelligenza artificiale, ancora una volta, rende il quadro più complesso. Nelle ultime settimane sono emerse notizie su modelli avanzati in grado di individuare vulnerabilità nei sistemi informatici con rapidità e profondità senza precedenti. Questa capacità può accelerare la correzione delle debolezze, ma anche rafforzare l'azione dei criminali informatici, soprattutto quando i presidi adottati dagli intermediari sono inadeguati. Una risposta efficace richiede azioni sia delle autorità sia degli operatori. La Banca d'Italia ha stabilito contatti con le principali aziende globali del settore, con l'obiettivo di preparare un utilizzo appropriato dei nuovi modelli di intelligenza artificiale, una volta che saranno resi accessibili al pubblico, attualmente non lo sono, a difesa dei propri sistemi informatici e di quelli degli intermediari. Su questi stessi temi, nei giorni scorsi abbiamo avviato discussioni con le autorità nazionali, gli operatori finanziari e i loro fornitori di servizi informatici. Più in generale, collaboriamo con le istituzioni europee per promuovere un'attuazione rapida e coordinata del regolamento DORA, al fine di potenziare la resilienza operativa e cibernetica del sistema finanziario. Agli intermediari compete assicurare la salvaguardia e la continuità dei propri sistemi, anche quando si avvalgono di fornitori esterni. Su questi ultimi ricadono, sui fornitori esterni, ricadono analoghe responsabilità. La risposta non può essere solo tecnologica. Richiede il coinvolgimento degli organi di vertice, chiamati a definire assetti di governo e di controllo solidi, assegnare con chiarezza le responsabilità e predisporre piani di intervento tempestivi. In una fase di elevata redditività delle banche, come quella attuale, è necessario destinare risorse adeguate agli investimenti in infrastrutture e in capitale umano.
1: In diretta da Banca d'Italia, la relazione del governatore Panetta.
0: 80 anni fa, il 2 giugno, gli italiani, donne e uomini, scelsero la Repubblica. Seppero superare divisioni profonde attraverso il confronto nell'Assemblea Costituente, dando avvio alla realizzazione delle istituzioni democratiche su cui si sarebbe fondata la ricostruzione del Paese. A quella scelta se ne accompagnò un'altra, altrettanto decisiva: collocare l'Italia in un ordine mondiale aperto, fondato sulla cooperazione e su regole condivise. L'adesione all'architettura multilaterale globale, nata dopo la guerra, e la partecipazione da paese fondatore al progetto europeo furono condizioni essenziali per lo straordinario sviluppo economico dei decenni successivi. Nella relazione annuale del marzo 1946, la Banca d'Italia, allora guidata da Luigi Einaudi, poi membro dell'Assemblea Costituente, indicò con nettezza il presupposto del nuovo ordine monetario definito a Bretton Woods. Una collaborazione internazionale estesa a tutti i fondamentali rapporti economici, ispirata, e qui cito il governatore e presidente Einaudi, ispirata ad una lungimirante visione della solidarietà degli interessi e alla consapevolezza, cito ancora il presidente Einaudi, della stretta dipendenza del benessere di tutti dal benessere di ciascuno. Vi era più che un'analisi economica in quelle parole. Vi era la convinzione che, dopo il trauma della guerra, prosperità e pace potessero fondarsi solo su istituzioni solide, regole comuni e cooperazione tra paesi. Era una lezione nata dalla storia, resta una guida per il presente. Oggi quell'ordine mondiale attraversa una crisi profonda. Gli squilibri macroeconomici persistenti, la distribuzione diseguale dei benefici della globalizzazione, il ritorno del protezionismo, l'uso strategico delle risorse economiche, finanziarie e tecnologiche ne hanno indebolito le fondamenta. Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente al sistema economico e al benessere dei cittadini. L'incertezza globale è ormai parte delle decisioni di famiglie, imprese, governi. La risposta non può essere la chiusura. Riaffermare il valore della cooperazione non significa ignorare le fragilità dell'assetto precedente, né rinunciare alla sicurezza economica e all'autonomia strategica. Significa evitare che la ricerca di protezione si trasformi in isolamento, che l'interdipendenza, anziché motore di progresso, diventi fonte di divisione, che la frammentazione finisca per indebolire proprio ciò che si vorrebbe difendere: lavoro, sviluppo, benessere. In questo mondo instabile, l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento nel mondo. Ha finalmente iniziato a reagire, definendo con chiarezza obiettivi e priorità. Deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. Ha punti di forza importanti, conoscenze scientifiche all'avanguardia, risorse umane da valorizzare, un sistema produttivo con eccellenze riconosciute, una solida posizione finanziaria di banche, imprese e famiglie. È un patrimonio prezioso. Perché diventi un vero vantaggio, occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. Intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi, l'organizzazione del lavoro, la domanda di competenze. Restare ai margini di questa trasformazione significherebbe accettare un arretramento della capacità di crescere, proprio mentre l'invecchiamento della popolazione rende indispensabile aumentare il contributo di ogni lavoratore e di ogni impresa. L'intervento pubblico deve accompagnare questa trasformazione, imboccando con decisione un sentiero che consenta di ridurre stabilmente il peso del debito pubblico. Si liberano risorse per la spesa sociale e per lo sviluppo. Occorre facilitare il salto tecnologico delle imprese, rafforzare il capitale umano, orientare il risparmio verso investimenti produttivi, accompagnare i lavoratori nei cambiamenti che la nuova economia richiederà. La rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona e della società, non della concentrazione del potere tecnologico. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale. Il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani. Un paese che innova deve saper valorizzare le competenze, premiare il merito, trattenere e attrarre talenti, consentire a ciascuno di contribuire secondo le proprie abilità. È una questione di efficienza e di giustizia insieme. Creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del paese non è solo una responsabilità economica, è il compito civile di questo tempo. Solo così l'Italia potrà attraversare un mondo sempre più frammentato senza subirne le divisioni e trasformare la transizione tecnologica in una stagione di libertà, lavoro e fiducia nel futuro. Grazie mille.

0: Grazie. Grazie ancora e buona giornata e buon fine settimana.
1: Radio Radicale, sono le 11.44, abbiamo ascoltato in diretta la presentazione delle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025 della Banca d'Italia da parte del governatore Fabio Panetta. Tanti temi toccati, dal rischio dell'intelligenza artificiale agli effetti sull'economia della guerra in Medio Oriente, ma anche le sfide, gli effetti della competizione con la Cina. Proprio su questo arriva un aggiornamento da Pechino, perché proprio oggi la Cina ha messo nuovamente in guardia l'Unione Europea contro misure protezionistiche dopo le attese decisioni della Commissione Europea per proteggere l'industria europea dalla concorrenza cinese. Durante la conferenza stampa quotidiana, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha commentato la riunione della Commissione Europea, da cui sono attese misure per difendere l'industria continentale dall'impatto della competizione con la Cina. Mao ha affermato che Pechino non ha mai perseguito deliberatamente un surplus commerciale nei confronti dell'Europa. Il protezionismo danneggerà soltanto gli interessi dei consumatori europei e indebolirà la competitività dell'industria europea, ha aggiunto la portavoce, esprimendo l'auspicio che l'Unione Europea guardi in modo complessivo e obiettivo ai rapporti economici e commerciali con la Cina e rispetti il libero commercio. La Cina, conclude, segue da vicino gli sviluppi e adotterà le misure necessarie per salvaguardare i propri diritti e interessi legittimi. Ora invece alcuni aggiornamenti dalla questione del drone caduto in Romania durante un attacco notturno della Russia sul territorio ucraino. E è arrivata anche la dichiarazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato: questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell'Unione Europea. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. Queste le parole di Giorgia Meloni, che conclude: la mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno. E arrivano dichiarazioni sempre su questo tema anche da parte della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha detto: a nome del Parlamento Europeo desidero esprimere la nostra completa solidarietà al popolo della Romania, a tutti coloro che sono stati colpiti dal drone russo questa mattina. L'Europa resta unita di fronte all'escalation della Russia. Nel frattempo, sempre in Unione Europea, il Consiglio ha nominato Cornelia Taylor nuova capo missione della missione consultiva dell'Unione Europea in Ucraina. Assumerà le sue funzioni il 1 luglio 2026, sostituendo Rolf Holmbe. Cornelia Taylor è un'avvocatessa tedesca con oltre 20 anni di esperienza nella gestione di operazioni complesse in ambienti di sicurezza fragili, acquisendo una vasta esperienza internazionale attraverso posizioni di leadership all'interno della missione ONU e dell'Unione Europea in Kosovo, Repubblica Democratica del Congo e Afghanistan. Dal febbraio 2024 ha ricoperto il ruolo di vice capo della missione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa in Kosovo, incluso un incarico come capo missione ad interim da settembre 2024 a maggio 2025. La decisione di questa nomina è stata presa dal Comitato Politico e di Sicurezza il 28 maggio 2026, ieri dunque. Un ultimo aggiornamento anche dal Medio Oriente, perché l'IDF ha confermato di aver eliminato nella striscia di Gaza il terrorista Imad Hassan Hussein Aslim, vice comandante della brigata di Gaza City e comandante del battaglione Zaytun del braccio armato di Hamas, che aveva guidato le incursioni terroristiche del battaglione in territorio israeliano il 7 ottobre 2023. Secondo l'esercito e lo Shin Bet, Aslim aveva promosso decine di complotti terroristici contro le forze israeliane operanti nella striscia di Gaza negli ultimi anni, e in particolare di recente, e pertanto rappresentava una minaccia immediata, così dice l'IDF, è stato per questo motivo è stato riferito che è stato eliminato, e insieme a lui anche un altro comandante dell'organizzazione terroristica che era presente nell'attacco avvenuto mercoledì. Israele sta indagando per accertare se anche lui è stato eliminato, quindi per questa seconda persona manca ancora la conferma da parte delle forze israeliane. E adesso sono le 11:49, noi andiamo ad ascoltare la presentazione in differita che è avvenuta ieri a Roma alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la presentazione del rapporto Eurispes, del 38esimo rapporto Eurispes.
2: Gentili signore, cari signori, benvenuti. Sono Mario Caligiuri, componente del Comitato Scientifico dell'Eurispes, e coordinerò questa

Piacere. Allora, come tradizione, la prima riflessione introduttiva riguarda sempre il nostro sistema complesso di relazioni internazionali. Sono relazioni che arricchiscono moltissimo le analisi del nostro istituto e ci aiutano a capire diciamo, la situazione in cui si muove il sistema Italia. Le due conseguenze molto importanti. La prima è il rafforzamento dell'analisi sistemica. La complessità non si affronta se non si attua, applica un'analisi sistemica. E in questo senso, su ogni questione che voi trovate illustrata nel rapporto, c'è sempre questo tipo di, diciamo, di approccio che è rafforzato dalle collaborazioni che stiamo portando avanti, sia in Italia che all'estero. Qui c'è il presidente della SIOI, l'ambasciatore Sessa, il quale ci ha aiutato molto a rafforzare questo tipo di approccio. Se noi studiamo la situazione del Mediterraneo, lo faccio come esempio concreto, non possiamo non arrivare a considerare cosa succede nel mare Artico con i nuovi corridoi che sono destinati a creare uno shock negativo nel sistema mediterraneo. Quindi le nostre politiche che stiamo facendo in quest'area devono tener conto, diciamo, di quello che si evolve al di fuori, diciamo, del sistema europeo. Secondo elemento, gli elementi di novità che vengono, i suggerimenti che arrivano. Un suggerimento importante lo abbiamo nella nostra rete che guarda, che si è costituita ormai da 20 anni. L'anno scorso abbiamo avuto il 20° anniversario. È la rete più importante che studia i problemi del lavoro, il mercato del lavoro, il ruolo delle strutture pubbliche. Ecco, negli ultimi 2 anni abbiamo visto che c'è in Europa, nei servizi pubblici, negli accordi fra servizi pubblici, sindacati, Confindustria e università, uno sforzo che comincia a essere veramente diffuso di elaborare gli scenari. Non basta solo lavorare sui dati che concernono le tendenze o le prospettive, ma lavorare sugli scenari, che significa avere tutta una cultura e un approccio completamente diverso. Ecco, questo tipo di suggerimento lo abbiamo verificato in Italia, è veramente poco diffuso, quindi ci arriva l'input a rafforzarlo e a diffonderlo anche nel nostro paese. Nell'analisi della complessità, molto importante è capire che cosa matura nelle nuove istituzioni regionali, internazionali. Per esempio, noi abbiamo da tempo studiato il discorso dei BRICS, perché partendo dall'analisi del Mediterraneo è venuto chiaro che l'Europa ha perduto il Mediterraneo. Egitto, Algeria, la Turchia stanno andando nei confronti dei BRICS. Bene, un elemento di analisi, la possibilità di discutere di questo, ci è offerto dall'Università della Sorbona e delle Havre, che tutti gli anni organizza delle grandi conferenze sulla crescita dell'Asia e che affida ad Eurispes il compito di approfondire il discorso dei BRICS. Un'ultima riflessione riguarda l'analisi qualitativa della qualità sociale dello sviluppo.
i termini quantitativi non sono più

0: sufficienti. Ci si accorge che gli ostacoli sono legati a processi di tipo qualitativo ed è molto importante che questo tipo di analisi che abbiamo cominciato a fare nel nostro istituto, grazie ad alcuni esperti esteri del nostro comitato scientifico, sia stata esaminata a lungo, riconosciuta e illustrata nella sede delle Nazioni Unite. Veramente è un fatto di orgoglio, perché il lavoro che abbiamo impostato qui insieme al CNR e altri istituti ha avuto questo grosso riconoscimento. Ultima riflessione, elemento che mi preme sottolineare come un fatto nuovo che abbiamo registrato e che è molto importante sia valutato in Italia, riguarda l'approccio alla sostenibilità. Noi siamo partiti anche a livello europeo con lo sviluppo verde, il Green Deal. Adesso stiamo facendo marcia indietro del regolamento Omnibus e così via. Ecco, se andiamo a vedere cosa accade al di fuori del sistema europeo, ci accorgiamo che invece molti paesi stanno lavorando proprio a diventare più competitivi e più sviluppati, proprio lavorando su questo processo dell'economia verde. La Cina innanzitutto l'ha messo con chiarezza nel suo piano quinquennale, ma anche altre realtà, per esempio nel Centro Asia, ci sono arrivati dei documenti sullo sviluppo sostenibile che veramente lasciano di stucco. Allora, la nuova competizione si sta determinando. Divento più verde o faccio marcia indietro? Questa è la sostanza del discorso. La scelta diciamo, dipende alle autorità responsabili. Chiudo citando un augurio di Pasqua che ci è arrivato da un sociologo russo, il quale ci ha mandato un bellissimo messaggio che ci ha lasciato tutti di stucco. Ve lo leggo, è breve come. La Pasqua è il trionfo supremo della vita sulla morte, della luce sulle tenebre. È il momento in cui, come nell'immagine, un fiero aquilotto araldico di Oriol si libera dal guscio e persino il biscione, l'antico serpente, non rappresenta più una fine, ma la fessura attraverso cui il rinnovamento entra nel mondo. Da 40 anni Eurispes svolge un ruolo simile, una forza paziente e attenta di esplorazione sociale che porta alla luce fenomeni nascosti, trasformando la ricerca in un bene comune condiviso. Il vostro lavoro è stato spesso la prima crepa nel guscio dell'ignoto, da cui sono emerse nuove leggi, nuova consapevolezza e una visione più chiara del futuro dell'Italia. Auguri di buona Pasqua. Ecco, è bellissimo. Grazie.
1: Grazie al professor Riceri, che ha posto l'accento soprattutto sulla qualità dello sviluppo, evidenziando che i termini quantitativi non sono più sufficienti per comprendere le dinamiche sociali. Prende ora la parola Alberto Mattiacci, presidente del Comitato Scientifico dell'Eurispes. Prego, professor Mattiacci.
2: Grazie Mario, buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti, grazie per la vostra presenza e attenzione. Due parole al solito per colmare il divario di tempo che ci separa dalle considerazioni generali e darvi un po' il senso del rapporto di quest'anno. 38esimo rapporto Italia, che giunge, a nostro avviso, in un momento in cui lo stato delle cose è molto significativamente diverso dall'anno scorso, e non mi riferisco solo agli eventi bellici. Il nostro mestiere è quello di fare, di trovare le domande giuste da porsi. Tutti questi anni la riflessione di Rapporto Italia è stata fortemente indirizzata da una domanda, che era: che sta succedendo? Perché in questi primi 25 anni abbondanti di secondo millennio ne sono successe tante, dalle Torri Gemelle alla Brexit, alla crisi del 2008, che è stata troppo spesso e facilmente accantonata, alle primavere arabe e poi i conflitti che abbiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo addirittura scoperto che esiste uno stretto, Hormuz, che è assolutamente impattante sulla nostra vita. Che succede più o meno si è capito. Cioè, uno dei tratti nuovi in cui oggi nasce Rapporto Italia della 38esima edizione è che il frame, la cornice, è abbastanza chiara. Cioè, siamo in una situazione dove ci sono una serie di fattori esogeni, cioè che sono totalmente fuori della sfera generativa del nostro paese. Pensiamo al clima del Mediterraneo, pensiamo agli eventi bellici, pensiamo alla demografia, dove, quando dico demografia ovviamente intendo dentro anche l'immigrazione e la soluzione sistemica che avrà questo interno. Pensiamo appunto alla nuova globalizzazione, dove abbiamo scoperto che la logistica, guarda un po', è fondamentale, mentre invece prima nessuno ne parlava. Il frame è chiaro. Sanno, il mondo è cambiato, il mondo sta cominciando ad assumere una nuova forma, non sappiamo quale sarà, sappiamo chi sono gli attori che danno le carte e noi rispetto a questo poi dovremo capire come reagire. Da questo punto di vista il paese non può che essere reattivo, abbiamo 59 milioni di abitanti, siamo un paese importantissimo che ha una magnitudine nel mondo enormemente superiore a popolazione e a territorio, quindi un paese fatto di gente in gamba, ma le cose, queste cose non accadono qui, al più possiamo reagire. Secondo me c'è un secondo elemento che oggi dovrebbe stare qui sul tavolo come protagonista, invece è il convitato di pietra di ogni discorso. Prima ho fatto riferimento alla crisi del 2008, dicendo che è stato troppo frettolosamente, forse accantonata, perché il convitato di pietra si chiama finanza, si chiama finanziarizzazione dell'economia, prima reale, ma completamente compiuta, e poi quella pubblica. La finanza dà le carte. Quello che succede, per esempio, su una variabile tecnologica, l'intelligenza artificiale, ampiamente trattata nel rapporto, che è oggetto di discorsi quotidiani, anche in maniera un po' riduzionistica. Diciamo intelligenza artificiale, pensiamo a ChatGPT. È come se noi diciamo parliamo degli animali e ci occupiamo dei quadrupedi. La magnitudine è questa. Anche sull'intelligenza artificiale tutto dipenderà da quello che la finanza deciderà di fare. Vi do un numerello, così, tanto per darmene uno. C'è un'azienda, si chiama Micron, sta nell'Idaho. L'Idaho è il più grande produttore di patatine al mondo. Hanno questa azienda che valeva 2 anni fa 100 miliardi di dollari. Oggi vale 1 trilione di dollari in 2 anni. Fa cose per l'intelligenza artificiale. Wall Street è andata lì. La finanziarizzazione dell'economia vuol dire che c'è la finanza che muove dalle carte e la finanza si chiama Wall Street, quindi è Stati Uniti d'America, il che da un lato rassicura, da un altro però vuol dire un certo imprimato. Allora, tutto quello che sta succedendo va visto e letto anche alla luce di quello che succede nella finanza. Follow the money, dicono gli americani, io penso che sia una cosa da mettere fra le prime tre cose, tre variabili che si vanno a vedere come si muovono nel fare qualunque tipo di discorso. Non sfuggirà ai più attenti che quando si parla di Trump, delle scelte che fa, tempo 1 minuto e mezzo c'è qualcuno che dice ma Trump sta investendo con la sua famiglia lì, ha fatto la sua criptovaluta e via dicendo. Questo è un piccolo piccolo segnale in questa direzione. Allora, in tutto questo quadro, quindi, c'è una situazione nuova. No? Abbiamo capito il quadro, cominciamo a prendere in considerazione la finanza in modo diverso rispetto a come l'abbiamo presa oggi, e vediamo l'Italia, no? L'Italia che vive sempre in una costante tensione, che è quella che poi col rapporto viene scelta come chiave di lettura, no? La dicotomia. Noi siamo sempre un paese tra, no? Tra innovazione e conservatorismo, tra coraggio e paura, tra resilienza e altro. Ecco, quindi le dicotomie fanno proprio questo, no? Studiano il cambiamento andando a vedere il paese come si muove nel è il nostro gesto naturale. Fra le tante che avremmo potuto scegliere, come ogni anno dobbiamo fare una selezione, noi ci parliamo tanto e via dicendo, cosa abbiamo scelto di mettere particolarmente in evidenza quest'anno? Primo, la globalizzazione. La dicotomia è omologazione-identità. Segnalo, per chi è attento a queste cose, che oggi Netflix, che non è semplicemente una piattaforma televisiva, Netflix ha rilasciato un rapporto di 112 pagine, si chiama The Netflix Effect, che dice guardate che noi cambiamo la testa alle persone, non facciamo solo soldi e solo film, e vi raccontiamo in che modo abbiamo cambiato la testa delle persone in 120 paesi del mondo. Si muove quello, anche, non so. La seconda dicotomia, non avremmo potuto non farlo, guerra e pace, naturalmente, no? È stato fatto cenno prima a questo, probabilmente adesso siamo rispetto a questi fatti bellici, abbiamo un po' assorbito l'effetto trauma, l'effetto shock iniziale e non ci chiediamo manco più perché Gaza e quelle parti non siano sulle prime pagine dei giornali, ma così vanno i media. Terza dicotomia sull'economia, opes in opie, andiamo a vedere il tema della ricchezza e di come la ricchezza, qual è il senso che ha in un paese come il nostro, che non ha una storia di ricchezza, tutt'altro, ha una storia di povertà. Ricordo che nel 57, se non vado errato, ci fu il rapporto sulla miseria in Italia del Parlamento italiano, e quindi ci dà anche la misura di quanto straordinario sia questo paese. Quindi questa è una bella riflessione filosofica sulla ricchezza. Quarta dicotomia, guardiamo la tecnologia, distopia, utopia. E qui la tecnologia, detto già, ma solo ricordato, che prenderà una direzione o un'altra a seconda di come la finanza deciderà di fargli prendere questa direzione. Per esempio, tanto per dire, se la finanza decide in un'azienda che è quotata in borsa che il tasso di profitto deve crescere costantemente e l'intelligenza artificiale consente di tagliare la maggiore voce di costo delle aziende, ci siamo già capiti che è la preoccupazione di tutti. Però l'effetto della tecnologia sarà un effetto probabilmente pari, l'intelligenza artificiale, a quello che ha avuto la scrittura sulle nostre menti, e questo è molto affascinante ed è da vedere. Altra dicotomia guarda la politica, democrazia e autoritarismo, è un dibattito aperto da tanti anni, c'è sempre una fascinazione, intanto qualcuno che dice che la maggior parte delle persone nel mondo non sono guidate da stati democratici, ci dispiace per loro, e comunque lì c'è una riflessione in questo senso. In ultimo, la dicotomia presente-futuro. Il presente, diciamo, cerchiamo un po', lo analizziamo, siamo pieni di dati, di numeri, il futuro oggi va molto di moda perché siamo preoccupati. E lì c'è una riflessione intorno a che cosa possa significare effettivamente il futuro, atteso che un futuro non esiste, il titolo della dicotomia è questo, ma i futuri sono tanti possibili e non è influente il tema delle scelte che faremo. E quindi qui, concludo, probabilmente la domanda che dovremo porci nei prossimi anni è diversa da quella di prima, né? Non è più che sta succedendo, ma cosa possiamo fare e forse soprattutto chi può fare qualcosa, a chi affidarci per fare qualcosa. Segnalo che oggi abbiamo questo effetto così di shock del non sapere più se gli Stati Uniti d'America sono qualcuno a cui poterci affidare o in che misura o in che maniera. Questo probabilmente sarà una riflessione che guiderà domani. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona lettura e segnalo in ultimo due cose. La prima, non segnalo le cose, però questo poi è l'applauso che facciamo agli oltre 45 ricercatori che hanno lavorato a questo rapporto, a tutto lo staff Eurispes che, come potete immaginare, sono mesi che con la schiena china su questo rapporto, e segnalo soltanto un'ultima cosa, leggetelo con curiosità il rapporto, come ama dire il Presidente, saccheggiatelo, perché poi Eurispes ha una caratteristica che ogni tanto tira fuori nicchie, ve ne dico solo tre, così citiamo la misura. Il primo, la prima nicchia è la paura della firma, nella pubblica amministrazione, che effetti ha la paura della firma? La seconda è l'effetto nostalgia dei giovani. Noi pensiamo sempre ai giovani, la generazione alfa, protesi al futuro, questi sono nostalgici. È un problema. La terza, così chiudiamo con il sorriso, il boom dei divorzi in età matura. Chissà come leggerlo, libertà oppure il Covid ha fatto qualche danno. Solo per darvi però voglia di leggere il rapporto, che mai come quest'anno è veramente ricco di stimoli e di spunti. E vi ringrazio e vi chiedo l'applauso per tutto lo staff di Rischio che ha lavorato.
3: Radio Radicale.
1: Grazie al professore Mattiacci.
3: La presentazione del 38° rapporto Eurispes.
1: Presente il peso essenziale di quel convitato di pietra rappresentato dalla finanza, che segna le traiettorie del mondo e quindi anche il futuro del nostro paese. Si conclude la presentazione del 38° rapporto Italia dell'Eurispes con le considerazioni generali del presidente dell'istituto Gian Maria Fara. Prego, professor Fara.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Per me il rapporto Italia è sempre un'occasione di incontro. Si rivedono amici con i quali magari ci si frequenta poco durante l'arco dell'anno, però poi il rapporto Italia diventa un momento di aggregazione. Io vorrei salutarvi tutti uno per uno, perché siete tutti amici, tutti importanti, ma come capite bene non potrò farlo. Tuttavia non posso sottrarmi al dovere, insomma, di salutare Maria Domenica Castellone, che è vicepresidente del Senato, l'amico Federico Cafiero De Rao, che è vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, il dottor Angelo Buscema della Corte Costituzionale, il dottor Lorenzo Origlia, magistrato di Cassazione, il dottor Giovanni Coppola, presidente di coordinamento delle sezioni riunite in sede giuridica della Corte dei Conti, tutti gli altri magistrati intervenuti, e sono veramente tanti. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, che ci segue sempre con grande attenzione e grande affetto, generale del Corpo d'Armata Salvatore Luongo, prefetto Vittorio Rizzi, l'istituto ha sempre avuto un rapporto, oserei dire, privilegiato con col DIS e col sistema dell'intelligence italiano, perché da una parte c'è l'intelligence e noi rappresentiamo la deficience, insomma, quindi cerchiamo di il prefetto Raffaele Grassi, vicecapo della polizia, l'ammiraglio Franco Agostini della Marina Militare e i rappresentanti delle istituzioni che ci onorano ogni anno con la loro presenza. Grazie, la parte dei ringraziamenti. Grazie a Marco Riccieri e a Alberto Mattiacci, presidente del nostro comitato scientifico, e Marco Riccieri, il segretario generale, ma io mi ostino a chiamarlo il nostro ministro degli esteri, perché lui in istituto non c'è mai e ogni tanto chiedo dove sta, in qualche paese in giro a tessere trame e a ricamare. Anche il messaggio... Non siamo noi. È qualche... È il tuo telefono, Alberto, mi sa. No, è possibile. Dicevo, Marco Riccieri è sempre in giro, in movimento. Io non so mai da quale parte del mondo sta. E mantiene rapporti, relazioni di altissimo livello. e altri, perché noi abbiamo soprattutto rapporti con il mondo accademico, col mondo universitario, avete sentito il messaggio che Marco vi ha letto, è il messaggio che arriva da un ricercatore, da un professore russo, il che tradotto in termini sta a significare che noi abbiamo tenuto sempre i canali di comunicazione aperti con tutti, E questo dipende dal fatto che Marco Riceri, il nostro segretario generale, è di formazione lapiriana e, come voi ricorderete, la Pira come dire, affermava l'idea che bisogna costruire ponti e non muri. Quindi Marco continua a costruire ponti, magari un giorno riuscirà a convincere pure Putin di smetterla in Ucraina, ma insomma ho qualche perplessità da questo punto di vista. Però Marco ci crede, quindi lo lasciamo fare. Ringrazio anche i rappresentanti dei paesi accreditati in Italia che sono presenti, sono numerosi ambasciatori tra di voi, e poi ringrazio naturalmente le colonne del Rapporto Italia, Susi Montante e Raffaella Saso, che sono le autrici e le vittime nello stesso tempo, perché, come dire, gestire rapporti con 40-50 ricercatori, ciascuno dei quali è chiamato a realizzare una delle 60 schede fenomenologiche, insomma, è abbastanza complicato. Poi bisogna leggere tutto, correggere tutto, spostare, insomma, è un lavoro impegnativo e delicato. E infine vorrei salutare anche un vecchio amico che con piacere rivedo qua oggi, siamo visti nei giorni passati, ed è Gianfranco Fini, al quale mi lega un antico rapporto di affetto e di amicizia. Bene, io penso di aver assolto a tutti i miei doveri di ospitalità, e quindi non mi resta che propinarvi la mia relazione, il mio rapporto annuale, o meglio la relazione al rapporto, per meglio dire. Noi abbiamo definito in istituto, nel preparare, nell'avviare il rapporto, scusatemi, ma ho dimenticato di segnalare, di ringraziare il professor Caligiuri, che si è prestato a fare gli onori di casa questa mattina. Grazie Mario, so quanto è forte il tuo sentimento nei confronti dell'istituto, e ti siamo grati anche per questo. Bene, dicevo, nell'avviare il rapporto abbiamo riflettuto sul fatto che questo è il tempo della decisione. Per anni, dalle pagine del Rapporto Italia, abbiamo segnalato le fratture che nel nostro paese si andavano allargando: la crisi della rappresentanza, l'erosione della democrazia, il ritiro dell'individuo dalla sfera pubblica, la desertificazione demografica, l'arretramento della scuola e della sanità, il divario strutturale nord-sud. Abbiamo descritto, insomma, i giganti che ci sovrastano e che rappresentano le sfide principali che minacciano le nostre società, e abbiamo sollecitato, e ne attraverso i diversi rapporti, il coraggio di avere coraggio. Questo è un messaggio che abbiamo lanciato al sistema istituzionale. L'Italia di questo 2026 è un paese che si trova di fronte a una costellazione di crisi che non sono emergenze da gestire con il metodo del rattoppo al quale noi siamo in qualche maniera abituati, ma di nodi che, se non sciolti, rischiano di stringerci in una morsa irreversibile. Il nostro sistema valoriale, istituzionale, economico, sociale, demografico è sottoposto a pressioni che esigono risposte e non ammettono rinvii. Benedetto Croce, come ricorderete, disse, scrisse che la storia è sempre storia contemporanea. Oggi questa affermazione risuona con tutta la sua gravità. Ciò che chiamiamo passato, i decenni di inerzia, di populismo, di riforme rinviate, abita il presente e lo condiziona. Noi non siamo liberi di ricominciare da capo, possiamo solo scegliere da dove ripartire. L'Italia è, come sapete meglio di me, la terza economia dell'area euro. Eppure, paradossalmente, il nostro è uno dei paesi sviluppati con la crescita più lenta, con il più alto debito pubblico tra le democrazie avanzate, con il più basso tasso di natalità in Europa, con un flusso di emigrazioni giovanili tra le più consistenti del continente. Le nostre stime più recenti indicano che l'Italia perde almeno 34.700 giovani che emigrano ogni anno e siamo un caso unico in Europa. E tuttavia è lo stesso paese che tra il 1950 e il 1970 trasformò una nazione agricola uscita a pezzi dalla guerra in una potenza industriale. La generazione che riuscì in questo intento, la generazione di allora, non era più intelligente di quella odierna, era semplicemente più disposta a sacrificare il presente per costruire il futuro. Questa disponibilità è il capitale che noi abbiamo nel corso del tempo dilapidato. Si parlava prima di intelligenza artificiale. Uno dei problemi centrali è proprio questo. La democrazia, che cosa possiamo fare della democrazia al tempo degli algoritmi? E c'è una domanda che da qualche anno in tanti si pongono. E la domanda è, ma la democrazia liberale è ancora in grado di governare la complessità del XXI secolo? Negli ultimi anni abbiamo assistito a un fenomeno che si può definire la cattura dell'agenda pubblica, una cattura da parte di soggetti privati. Le decisioni di interesse collettivo vengono prese ormai in sedi non pubbliche, mentre la sfera privata degli individui è diventata un grande libro aperto, spesso condizionato da algoritmi che conoscono di noi più di quanto non conosciamo noi stessi. In questo contesto, il sistema democratico tradizionale mostra crepe profonde, non perché sia sbagliato nei suoi principi, ma perché le sue istituzioni sono state progettate per un mondo che ormai non esiste più. L'Italia naturalmente non è immune da questo processo. La nostra crisi della rappresentanza non è solo numerica. L'astensionismo ha toccato livelli che avremmo considerato impensabili solo 40 anni fa, ma è prima di tutto simbolica. I cittadini non si astengono perché non capiscono il valore della democrazia, ma perché non si fidano più del fatto che il voto cambi qualcosa. Tutto quieta non muovere, tutto rimane sempre com'è. Quando il dibattito politico viene ridotto a slogan, quando la multicomplessità viene sistematicamente banalizzata, quando i talk show e i social sostituiscono le aule parlamentari come arena del confronto politico o le aule giudiziarie, alla fine i processi si fanno nei salotti televisivi e la democrazia si svuota lentamente. Noi viviamo in un'epoca in cui la narrazione dominante si concentra sull'intelligenza artificiale, strumento potente e trasformativo, capace di ridisegnare interi settori economici e di modificare in profondità la struttura delle imprese, l'organizzazione dei servizi, il mercato del lavoro, e tuttavia rimane uno strumento senza valori, senza coscienza, senza responsabilità e soprattutto non ha un'agenda propria perché risponde a quella di chi la controlla. Si potrebbe ritenere che la questione alla base dell'intelligenza artificiale sia tecnica, e invece secondo noi è politica oltre che etica e culturale. Chi decide come addestrare i modelli decisionali e operativi? Chi stabilisce i criteri di selezione dei dati? Chi controlla le piattaforme che erogano questi servizi? Le risposte a queste domande determinano chi deterrà il potere nel mondo di domani. Però regolamentare l'intelligenza artificiale con gli strumenti concettuali del diritto del Novecento è come cercare di arginare un fiume in piena con un secchio. Accanto alle grandi opportunità di modernizzazione e sviluppo locale e globale create dall'intelligenza artificiale, esistono situazioni di grande rischio e negatività che riguardano non soltanto il controllo del comportamento e dei comportamenti delle persone, ma soprattutto l'impoverimento del loro pensiero critico e la diffusione del cosiddetto pensiero corto, processi che possiamo identificare con l'espressione ignoranza artificiale. Io, discutendo con i nostri ricercatori, ho detto: ma io non sono tanto preoccupato dell'intelligenza artificiale, sono più preoccupato dell'ignoranza artificiale. L'intelligenza artificiale e l'ignoranza artificiale sono due processi che hanno cominciato a combinarsi tra di loro in questa nuova fase di nuovo ciclo politico, economico e tecnologico, che è solo nel momento iniziale del suo processo evolutivo. Siamo solo all'inizio, vedremo ben altro. Un altro tema che sta a cuore all'istituto è quello del paese che si spopola. Nel 2025 l'Italia ha registrato per il terzo anno consecutivo un minimo storico, avvicinandosi alla soglia dei 355.000 nati vivi all'anno. Siamo lontani dal milione dei primi anni 60, siamo lontanissimi dalla soglia di sostituzione demografica. Quando facciamo riferimento al declino demografico, delineiamo i contorni di un destino che ha necessità di interventi rapidi e determinati. Un paese che non fa figli è un paese che non crede nel futuro, e un paese che non crede nel futuro smette di investire nel futuro. Le cause della denatalità italiana non sono riducibili solo alla questione economica. C'è qualcosa di più profondo, una crisi di senso, una difficoltà a immaginare un futuro che valga la pena di abitare e di trasmettere. Bene, l'erosione dei tassi di natalità mette in luce un altro aspetto che il dibattito pubblico tende ad ignorare. L'Italia ha una risorsa demografica che non utilizza appieno, ed è l'immigrazione. I migranti regolari residenti in Italia sono quasi 5 milioni, contribuiscono a produrre ricchezza per il 9% del PIL, pagano contributi previdenziali che sostengono oltre 600.000 pensioni, fondano imprese che danno lavoro a centinaia di migliaia di italiani, e invece si affronta l'immigrazione quasi esclusivamente come un fatto di ordine pubblico, anziché come una componente essenziale del modello sociale e produttivo del Paese. L'altro, uno degli altri nodi che siamo costretti a affrontare è quello del Sud, perché insomma è ancora aperta questa questione di giustizia nazionale. La questione meridionale compie nel 26 165 anni. L'Italia è unita dal 1861 e da allora il divario tra nord e sud non si è ridotto come avrebbe dovuto. Il Sud ha pagato nel corso degli anni un prezzo che non gli appartiene. Carlo Levi, nel suo straordinario Cristo si è fermato a Eboli, scrisse di una terra fuori della storia, esclusa da ogni discorso civile. Quell'esclusione purtroppo non è finita, si è solo raffinata. Occorre, secondo noi, ribaltare questa prospettiva. Il Sud è la nostra più grande risorsa, ed è una risorsa non sfruttata a coste, clima, paesaggi, tradizioni culturali e gastronomiche, siti archeologici, risorse idriche. Ha bisogno però di infrastrutture, di legalità, di istruzione e di fiducia. L'esperienza, per esempio, della ZES unica, e questa rappresenta un momento di di fiducia nel Mezzogiorno, voluto dallo Stato naturalmente, l'esperienza della ZES unica per il Mezzogiorno ha prodotto in questo senso risultati importanti, mettendo in rete risorse e imprese sul territorio. E io, se mi permettete, ho l'orgoglio di segnalare il fatto che Giosi Romano, che ha mandato, come dire, ha dato alla ZES unica una impostazione e ha prodotto dei risultati di altissimo livello, era fino a qualche settimana fa un membro del consiglio direttivo dell'Eurispes. Quindi bravo Romano e bravo l'Eurispes anche che l'ha ospitato nel corso degli anni. Altro tema che noi riteniamo centrale è quello della scuola e dell'università, dove naturalmente si decide il futuro del paese. L'Italia è agli ultimi posti in Europa per percentuale di laureati. Le competenze di base degli studenti italiani sono inferiori alla media OCSE. L'abbandono scolastico prematuro, pur essendo al di sotto della media europea, resta una piaga che colpisce soprattutto i giovani del sud e delle periferie urbane. L'educazione media non è ancora entrata pienamente a far parte dei programmi scolastici. Gli insegnanti italiani sono tra i più mal pagati d'Europa. Sulle università si investono percentuali del PIL inferiori a quelle dei principali competitor internazionali e si insiste nel proseguire su una linea di burocratizzazione affliggente invece di liberarne le potenzialità. Io ho un figlio, professore alla Sapienza, e qui da qualche parte in sa, che mi dice: papà, io passo la mia giornata, fatto 100 il tempo disponibile, il 50% lo devo dedicare a compilare moduli e a svolgere, come dire, adempimenti burocratici. L'altro 50% lo dedico all'insegnamento. Non era quello che sognava di fare, voleva fare il professore universitario, punto e basta, e pensava che delle scartoffie si dovesse occupare qualcun altro. Bene, il richiamo a questi temi rappresenta la fotografia di una politica che ha smesso di credere nell'istruzione come motore di mobilità sociale e di crescita collettiva. La digitalizzazione ha reso ancora più urgente una riforma radicale, in particolare delle metodologie di insegnamento. Il docente, secondo noi, dovrà sempre più orientarsi ad insegnare ai giovani come e quali domande porre agli strumenti digitali che già i giovani conoscono e padroneggiano. Una generazione che cresce nell'ambiente dei social media, dei contenuti brevi, dell'informazione frammentata, avrebbe bisogno di una scuola che le insegni non tanto a utilizzare gli strumenti digitali, ma piuttosto a non essere utilizzata e quindi a coglierne i vantaggi. Ha bisogno di insegnanti che promuovano un'educazione al pensiero critico, alla pazienza intellettuale, alla capacità di riflessione e di argomentazione e soprattutto alla selezione delle fonti. Altro tema centrale da tanti anni nel nostro sistema è quello della sanità. Noi siamo preoccupati perché sul fronte della sanità vediamo il rischio che il contratto sociale si spezzi. Nel 1978, con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, l'Italia fece una scelta di civiltà. La salute è un diritto universale, non un privilegio di chi può permettersela. Quasi 50 anni dopo, quella scelta è in pericolo, non perché qualcuno abbia deciso formalmente di abrogare il diritto alla salute, ma perché il sottofinanziamento sistematico del nostro sistema sanitario ha progressivamente eroso la capacità di onorare la promessa sulla quale era stato fondato. Le liste di attesa per una visita specialistica o per un intervento chirurgico si misurano in mesi, talvolta in anni. La carenza dei medici di base lascia milioni di italiani senza un riferimento sanitario di prossimità. Gli ospedali chiudono reparti per mancanza di personale. Gli infermieri emigrano verso paesi che li pagano il doppio, e i medici abbandonano il pubblico per il privato. Il risultato è che la salute è tornata a essere, in molti casi, un privilegio di classe, e sempre di più la possibilità di accedere alle cure sarà legata alla disponibilità di un reddito adeguato. E questa, secondo noi, è una crisi del contratto sociale. Poi la politica, come non occuparsi della politica, l'Eurispes, l'Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, quindi, insomma, a qualcuno dobbiamo rompere le scatole, no? Sennò che lavori a fare? Vabbè. Il richiamo alle gravi criticità del sistema italiano fatto in precedenza conferma quanto il nostro modello di crescita sia caratterizzato da profondi processi di esclusione. È una situazione che l'Eurispes ha iniziato a valutare nella sua portata e ha elaborato un apposito indice di esclusione, un indice di esclusione articolato in un set di 149 indicatori applicati in 7 ambiti principali di intervento. Un lavoro, va aggiunto, acquisito ufficialmente, come segnalava anche Marco Riccieri, dalla Commissione per lo Sviluppo Sociale delle Nazioni Unite, fatto proprio il nostro documento. Siamo di fronte ad un modello sempre più lontano dal garantire la qualità sociale dello sviluppo, in base alla quale l'efficacia delle politiche non deve essere valutata solo in termini di risultati economici conseguiti, ma soprattutto con riferimento alla qualità dell'ambiente umano che sono in grado di generare. Se l'oggetto del modello di crescita è l'ambiente umano, allora di conseguenza le politiche devono essere coerenti e interdipendenti. Purtroppo la politica italiana è dominata da una grammatica che privilegia l'emozione sull'argomento, lo slogan sulla proposta, la visibilità sulla competenza. I programmi elettorali, quando esistono, non sono letti, a volte neanche di chi teoricamente li avrebbe scritti. Il Parlamento è sempre meno il luogo dove si decide, è sempre più un luogo in cui si ratifica ciò che è stato deciso altrove. Un sistema, il nostro, senza grandi obiettivi, un sistema che produce generazioni senza futuro. Ed ecco un altro nodo nevralgico. L'Italia ha bisogno di grandi cause, cioè di obiettivi collettivi condivisi attorno ai quali mobilitare energie, risorse e intelligenze. Ma per coglierle occorre una politica capace di pensiero lungo. E il pensiero lungo è incompatibile con il ciclo elettorale permanente, con la logica del consenso estemporaneo. Occorre recuperare, secondo noi, ciò che per i padri costituenti era il senso dello Stato, l'idea che esistano interessi superiori a quelli di partito, di coalizione, di mandato elettorale. Una posizione che riconosce la differenza tra chi governa per sé e chi governa per la comunità. Tra il politico che chiede che cosa posso promettere per vincere le prossime elezioni e il politico che chiede cosa devo fare per lasciare il paese in condizioni migliori di come l'ho trovato, la seconda domanda è quella giusta ed è anche la più difficile da porsi e la più difficile alla quale rispondere. Esiste un processo in atto che riguarda il nostro paese, ma anche l'intera comunità internazionale. Il potere decisionale ha trovato casa altrove, lo troviamo nelle piattaforme tecnologiche che decidono che cosa milioni di persone vedono ogni giorno, orientando insieme ai consumi credenze, valori e modi di pensare. Lo troviamo nei fondi di investimento globali che orientano le politiche economiche degli stati, in reti di potere informali che si incontrano in dimore private piuttosto che nelle aule parlamentari. Solo poche settimane fa è stato divulgato il manifesto della Repubblica Tecnologica, manifesto politico e imprenditoriale di Palantir, che come molti di voi sanno è una società privata tra le più importanti al mondo negli ambiti della sorveglianza digitale, della previsione e della tecnologia civile e militare. Il documento ci spiega la propria visione, secondo cui la democrazia nel tempo dovrebbe cedere il passo ad un nuovo dominio tecnocratico oligarchico.
5: Radio Radicale, la presentazione del 38esimo rapporto dell'Eurispes.
4: Dispongono di enormi risorse finanziarie e sono in grado di concretizzare il costrutto filosofico di una società che vada oltre la democrazia. E sono convinti, tra l'altro, che la loro visione sia l'ineluttabile destino dell'umanità, cioè saremo obbligati ad andare tutti in quella direzione. Molti di voi, coloro che seguono l'attività dell'Eurispes da tanti anni, forse ricorderanno che quasi 30 anni fa, dalle pagine di questo rapporto, affidammo all'immagine di Gulliver bloccato dai lillipuziani il compito di descrivere un'Italia bloccata, imbrigliata, legata al suolo da una miriade di piccoli fili che nell'insieme la immobilizzavano. Questo era il racconto di Swift. Era il 1999 quando noi utilizzammo questa metafora, che ebbe tra l'altro una certa eco, un certo successo. Era la vigilia del terzo millennio e appunto il gigante di Swift sembrava la metafora più calzante per un paese che possedeva tutte le risorse per correre eppure restava fermo, impedito nei suoi movimenti. Quella metafora purtroppo non è invecchiata, ha trovato anzi un soggetto ancora più adatto al quale essere applicata, l'Europa. Un gigante molto più grande del nostro paese, con risorse incomparabilmente superiori, con un primato storico, culturale, scientifico e civile che nessun altro continente può vantare. Ma la domanda è se l'Europa è il Gulliver che noi segnaliamo. Chi lo ha legato Gulliver? Noi all'epoca, quando parlavamo del Gulliver italiano, individuammo con grande precisione i responsabili dell'immobilizzazione del gigante. Bene, però adesso parliamo di un gigante molto più grande. Chi lo ha legato? Bene, i lillipuziani che hanno immobilizzato il gigante europeo non sono nemici dell'Europa. Sono i suoi stessi fondatori e custodi. Sono i governi nazionali che nel momento in cui dovrebbero cedere sovranità per guadagnare potere collettivo, si ritraggono istintivamente verso il proprio particolare. Sono le burocrazie di Bruxelles che hanno progressivamente trasformato lo strumento in fine, il mezzo in ostacolo, il regolamento in labirinto. Sono i partiti politici nazionali che hanno imparato a usare l'Europa come capro espiatorio di ogni difficoltà interna, scaricando su Bruxelles la responsabilità di scelte che avrebbero dovuto rivendicare invece come proprie. Si è formato dunque un sistema nel quale le decisioni sono prese troppo lentamente, perché devono passare attraverso il filo di 27 interessi nazionali spesso divergenti e nel quale le risorse comuni sono distribuite secondo logiche di compensazione anziché di strategie. La frammentazione è tale che la politica estera europea di fatto non esiste. Allo stesso modo, la difesa comune resta un cantiere aperto da decenni, mentre le minacce alla sicurezza del continente sono cresciute in modo esponenziale e la modifica degli assetti internazionali ridisegnano le nostre fragilità. Tuttavia, di fronte alle emergenze, l'Europa in alcune circostanze ha risposto con una dose apprezzabile di pragmatismo, insomma, che non va certamente sottovalutare. Basti pensare all'emergenza da Covid-19, quando la necessità diventa urgenza, il sistema europeo riesce ad esprimere una qualche capacità di reazione. Però, come sapete meglio di me, reagire non è la stessa cosa. L'Europa finora ha quasi sempre reagito agli shock esterni, alle crisi improvvise, alle pressioni dei mercati, però non ha quasi mai guidato. Nel 1999, quando descrivevamo l'Italia imbrigliata, la soluzione che auspicavamo era chiara: semplificare le procedure, ridurre la burocrazia, liberare le energie del sistema produttivo dai lacci che le soffocavano. per l'Europa il problema è dello stesso tipo ma di scala diversa. Non servirà a mettere mano ai regolamenti per semplificarli. Quello che occorre è compiere scelte di civiltà. E in questo caso i fili da sciogliere non sono solo quelli della burocrazia che immobilizza, ma sono i nodi della sovranità, che sono ben più resistenti perché sono intrecciati con l'identità, con la storia, con la cultura e anche con le paure, gli stereotipi e le credenze dei diversi paesi che fanno parte del continente. Bene, non è, come chi ci segue sa, nelle abitudini di questo rapporto fare profezie, non è il mestiere nostro. Io ricordo sempre il grande professor Ferrarotti che dice ai ricercatori non devono dare soluzioni, devono porre domande. Quindi, cioè, praticamente Ferrarotti diceva voi come ricercatori dovete rompere le scatole, dovete porre domande, poi la politica e le istituzioni devono cercare di dare le risposte. Quindi non abbiamo l'abitudine di fare profezie, ma è nei compiti del rapporto aiutare a leggere i possibili percorsi che si aprono di fronte ad un paese, al paese in una fase critica, stimolando con ciò la diffusione di una cultura del futuro. E in questo 2026, secondo noi, gli scenari possibili sono tre. Il primo scenario che noi abbiamo definito la deriva del rattoppo. È forse lo scenario più probabile, quello in cui l'Italia continua a gestire le crisi senza un disegno complessivo, con misure che tamponano le emergenze del momento, senza però affrontare le cause strutturali. Il secondo scenario possibile è quello della rottura. È lo scenario più temuto e più facile da immaginare, quello in cui le tensioni sociali accumulate in termini di disuguaglianze crescenti, di perdita di fiducia nelle istituzioni, di polarizzazione politica, trovano uno sbocco dirompente, uno sbocco che non deve essere necessariamente violento, ma potrebbe essere comunque destabilizzante. Il terzo scenario possibile, secondo noi, è lo scenario più difficile, ma non impossibile, quello in cui una classe dirigente rinnovata nella cultura e nei metodi decide finalmente di affrontare i ritardi strutturali del paese con coraggio e con visione, in cui la politica recupera il suo ruolo di guida e abbandona quello di accompagnamento passivo alle trasformazioni o agli orientamenti ondivaghi delle opinioni pubbliche, in cui si ha un sistema in cui si ha la capacità di passare dalla subcultura del contro alla cultura del per. E noi viviamo in un'epoca ossessionata dalla performance, dall'ottimizzazione, dall'efficienza, dall'eliminazione di ogni frizione. I nostri sistemi digitali promettono esperienze senza soluzione di continuità e processi fluidi, e questa promessa si sta trasferendo anche dalla politica, alla politica, all'economia, alla vita sociale. E l'idea che esista una soluzione ottimale a ogni problema e che basti trovare l'algoritmo giusto e applicarlo. L'imperfezione, invece, è la condizione dell'umano e ha bisogno di essere affrontata con pazienza. La democrazia non funziona perfettamente, ma continua ad essere l'unico sistema che consente di correggere gli errori senza distruggere quanto già è stato costruito. Come ha scritto Antonio Gramsci, parafrasando Romain Rolland, il pessimismo dell'intelligenza non deve impedire l'ottimismo della ragione. E l'ottimismo della volontà significa credere che valga la pena di impegnarsi, anche quando i risultati non sono certi o quando il percorso è difficoltoso e le forze sembrano insufficienti. Noi siamo ormai in cammino, siamo orientati verso una nuova stagione. L'Italia, come sapete meglio di me, ha vissuto già stagioni di grande processo e progresso e trasformazione, basti pensare al risorgimento che ci portò all'unità o alla ricostruzione del dopoguerra che trasformò un paese distrutto in una potenza industriale. Allo stesso modo possiamo individuare nel boom economico un momento storico in cui il benessere si diffuse a strati di popolazione che non lo avevano mai conosciuto. E infine pensiamo alla costruzione dell'Europa, una grande operazione diplomatica e politica che ha trasformato nemici storici in partner e garanti reciproci di pace. Ma queste trasformazioni non sono state indolori, però furono guidate da una visione, dall'idea

0: di compromessi, che richiede istituzioni credibili, una cultura politica matura, una società civile attiva, un sistema dell'informazione che si riappropri del proprio ruolo di pilastro della democrazia nella diffusione dei saperi seguendo le regole del pluralismo e che soprattutto sappia svolgere il proprio ruolo senza diventare di volta in volta il megafono di una parte o dell'altra, come accade quotidianamente. Il 38° rapporto Italia che presentiamo oggi non pretende di essere quella visione, è uno sguardo sulla realtà del paese, il più rigoroso che la nostra metodologia ci consente. Un paese contraddittorio, spesso, se vogliamo, anche scoraggiante, ma straordinariamente ricco di risorse, di talenti, di bellezza, di intelligenza e di sapere. Un paese che come il Visconte di Mezzato di Calvino, non so se l'avete letto e se ve lo ricordate, contiene in sé le sue contraddizioni e le sue differenze. La parte che vuole restare immobile è la parte che vuole cambiare, la parte che guarda al passato è la parte che immagina il futuro. La speranza è la scommessa è che le due parti del Visconte trovino finalmente il modo di riconciliarsi in una identità più intera, capace e all'altezza di ciò che la storia, ci chiede. Secondo noi, insomma, il messaggio in bottiglia, la speranza, appunto, è quella che le due parti trovino il modo di riconciliarsi in un'identità più intera, così come ci chiederebbe la storia. Secondo noi basterebbe ispirarsi all'esperienza dei nostri padri costituenti, che pur da posizioni politiche distanti e confliggenti, seppero trovare una intesa attraverso cui dare al Paese quella Costituzione che è oggi patrimonio condiviso e garanzia della nostra democrazia. Grazie per avermi ascoltato.
1: :53 a Radio Radicale abbiamo ascoltato la presentazione del 38° rapporto Italia di Eurispes, si è tenuta ieri a Roma. Adesso invece ci occupiamo di autonomia differenziata, ascoltando la riunione delle commissioni riunite affari costituzionali di Camera e Senato. Il 27 maggio le commissioni hanno proceduto all'audizione del presidente della Giunta regionale del Piemonte, Alberto Cirio. E proprio il tema dell'autonomia riguarda questa audizione. Nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie che riguardano la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare integrative e poi ancora sugli schemi di intesa preliminare che ci sono già tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie che riguardano la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Allora, ascoltiamo l'audizione di Alberto Cirio.
2: E al fine di acquisire elementi appunto in relazione ai documenti legati agli schemi di intesa preliminare tra il governo, in questo caso la Regione Piemonte, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116 terzo comma Costituzione, sulla materia di protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, nonché tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Come sapete, ieri abbiamo presso la Camera, quindi in quel caso presiedeva il Presidente Pagano, abbiamo audito i Presidenti della Regione Liguria e della Regione Lombardia, mi corre l'obbligo anche di avvisare che la pubblicità dei lavori viene assicurata attraverso la trasmissione sul circuito audiovisivo interno, sul canale satellitare, sulla web TV e sul canale YouTube del Senato, oltre che mediante la resocontazione stenografica. Ricordo inoltre che per l'audizione è prevista una durata complessiva massima di un'ora in relazione alla programmazione che si sono date le due commissioni, complessiva di circa, no, insomma, con una certa elasticità, 10-15 minuti per l'intervento del Presidente della Giunta regionale e poi tempo per le eventuali quesiti e osservazioni da parte degli onorevoli

0: senatori e deputati e per le risposte. Moduleremo nel caso i tempi in relazione appunto alla programmazione che ci siamo dati. Quindi anche a nome del Presidente Pagano do il benvenuto al Presidente Cirio e alla delegazione e quindi cedo la parola al Presidente.
1: Grazie.
0: Sì, sembra di sì. Si è acceso? Andà. Provi a parlare? Ma non dovrebbe essere così.
1: Dito Sabaudo.
2: Sembra adesso funziona.
3: Non si accende la... Sì, sì, è per quello.
0: Sono su resetto.
3: Facciamo il resetto?
0: Scusate, purtroppo disguido tecnico.
1: Noi in Piemonte siamo intercambiabili.
0: Bene.
4: Gli appunti dipendono dai punti di vista.
1: Allora, grazie. Grazie innanzitutto dell'opportunità e della disponibilità. Grazie ai presidenti, grazie a tutti i membri delle due commissioni, grazie al ministro. Per noi questo è un momento molto importante e sono contento di averlo e di poterlo svolgere in presenza insieme al mio assessore, il mio assessore Enrico Bussalino, che ha proprio la delega all'autonomia. Noi abbiamo istituito all'interno della nostra regione un assessorato specifico con riferimento anche di direzione specifica. Accanto a me c'è il mio direttore generale, il dottor Francisco, che si occupasse proprio nel dettaglio sia dalla parte politica che dalla parte tecnico-amministrativa del tema dell'autonomia. Mi preme precisare che noi ci stiamo muovendo come Regione Piemonte su un documento che è stato approvato la prima volta da un governo precedente, il mio. Ci tengo a sottolineare questo aspetto perché credo che sia un elemento fortemente qualificante, perché prima del 2019, data in cui io mi sono insediato alla Presidenza della Regione Piemonte, il Consiglio regionale del Piemonte aveva all'unanimità con il Presidente Chiamparino, quindi anche con un governo diverso nei colori politici rispetto all'attuale, aveva approvato l'istanza per richiedere forma di autonomia, cioè l'attuazione della previsione costituzionale che in alcune materie che erano state individuate richiedeva la procedura del riconoscimento. Nel 2019 poi io sono stato eletto presidente, noi abbiamo ripreso la stessa delibera, non ne abbiamo fatta una nuova, ci siamo innestati nella delibera precedente e abbiamo ampliato le materie a tutte quelle possibili, mentre la delibera precedente ne aveva soltanto i 2/3. Questo lo sottolineo perché io credo molto che l'autonomia differenziata sia molto una questione tecnico-amministrativa, lo è anche politica, ma che sia una opportunità di buon governo regionale indipendentemente da chi l'ha proposta, indipendentemente da chi governa in quel determinato momento. Lo sottolineo come presidente della regione in cui l'Italia è nata, è un elemento in cui io credo molto. Noi ci chiamano Sabaudi, ma il termine Sabaudi è proprio perché abbiamo un profondo rispetto per le istituzioni e per la prima delle nostre istituzioni, che in Piemonte è nata, e se venite al Parlamento Subalpino trovate ancora in quel meraviglioso anfiteatro l'orologio bloccato all'ultimo giorno e all'ultima ora in cui il Parlamento si è riunito, quando poi è nata la nostra Italia. Lo dico non per una sorta di coinvolgimento emotivo, ma lo dico perché non ci verrebbe mai in mente di dividerla l'Italia e neanche di metterne in alcun modo in discussione l'unità. Tant'è che crediamo invece, all'esatto contrario, che la richiesta che abbiamo avanzato all'Italia, al Parlamento italiano, al governo italiano, sia invece un qualcosa che può rafforzare ulteriormente il nostro modo di partecipare come Regione Piemonte al sistema Italia. In più voglio ringraziare il Ministro Calderoli perché finalmente ci è stata data un binario su cui muoverci, perché noi per anni, io credo di aver visto passare da 4 a 5 ministri, devo fare bene il conto, che si sono presentati da noi in Regione per parlare dell'autonomia differenziata, però avevamo la previsione costituzionale ma non avevamo mai una legge su cui muoverci. La forza, io credo, del Parlamento è stata quella di approvare una legge che ci dà un binario su cui muoverci, che mette giustamente delle clausole, perché la clausola della preventiva definizione e determinazione dei LEP è una clausola di sicurezza e di salvaguardia nazionale in cui io credo molto, e credo che sia stata una giusta volontà di inserimento di una norma che garantisce che non ci siano disparità, sperequazioni tra le varie regioni d'Italia, e che nello stesso tempo però abbia detto alle regioni come muoversi se chiedono di fare quello che noi stiamo chiedendo, cioè di attuare la nostra meravigliosa Costituzione. Noi abbiamo una Costituzione straordinaria, mi piace sottolineare come la Costituzione, però bisogna sempre leggerla tutta, non solo un pezzo. Quindi la nostra Costituzione prevede al suo interno un'opportunità che viene data alle regioni italiane in modo intelligente, cioè differenziato, chi se la sente lo chiede, chi non se la sente non lo chiede, ed è quello che noi abbiamo chiesto attraverso la nostra istanza. L'istanza di oggi, per entrare nel merito, verte su quattro argomenti principali, che sono quelli sui cui abbiamo iniziato a muoverci essendo al di fuori della determinazione dei LEP. Il primo è quello relativo alla protezione civile. Il tema della protezione civile, per chiunque di voi abbia fatto o svolto il ruolo di amministratore pubblico, da consigliere comunale del proprio comune a sindaco a presidente di provincia o di regione, sa cosa accade quando c'è una calamità naturale nel nostro paese. E sa quanto è ridicolo, e sottolineo ridicolo, il fatto che la dichiarazione di calamità naturale molte volte avvenga quando non solo non c'è più il fango per le strade, non solo quando non c'è più l'acqua nelle case, ma avvenga a settimane, in alcuni casi, pur nella celerità del riconoscimento del lavoro che il sistema di protezione civile nazionale fa, arriva a volte a 2 o 3 mesi dall'evento stesso. Andare a spiegare a un cittadino che ha perso la casa, che dopo 3 mesi lo Stato ha riconosciuto la calamità naturale, non è solo, io credo, una dimostrazione di scarso rispetto e attenzione per un dramma personale, ma è anche un problema pratico per gli amministratori. Un sindaco che si trova con una strada ostruita da una frana, perché c'è stato uno smottamento, che cosa deve fare per permettere a quella frana di essere tolta in tempi rapidi, perché occlude, o meglio impedisce, il collegamento di una frazione dove magari c'è una scuola, dove ci sono delle esigenze di vita? Lo fa attraverso quei poteri che si chiamano gli atti di somma urgenza, cioè il sindaco di un comune fa una ordinanza e lo fa senza copertura finanziaria. Un sindaco, per fare un'ordinanza in condizioni normali, deve avere un visto da parte della ragioneria che gli dice: stai spendendo soldi che ci sono. Semplifico, ma questa è la sostanza. Nelle opere di somma urgenza non può fare questo, perché non se lo immaginava che ci sarebbe stato lo smottamento. E allora deve fare un'azione di somma urgenza, e lo fa completamente a suo rischio e pericolo personale. Vuol dire che se poi non ci sarà il riconoscimento della calamità naturale, non ci saranno gli stanziamenti necessari a coprire tutte le opere di somma urgenza, il genio civile non avrà riconosciuto nel dettaglio quell'opera come somma urgenza, il sindaco si troverà a rispondere personalmente col proprio patrimonio personale a garanzia del pagamento di quell'adempimento. Noi cosa chiediamo con il nostro sistema? Chiediamo di poter intervenire direttamente, ma non a caso, non ad libitum, non a piacimento. Chiediamo, con il confronto preventivo col sistema di protezione civile nazionale, che quindi ci dà un parametro ben preciso, una scheda ben precisa, però di poter arrivare alla dichiarazione di calamità naturale nel caso dei danni agricoli, oppure dello stato di emergenza nel caso ordinario dei danni alla vita civile di una comunità, immediatamente con una dichiarazione che fa il presidente della regione e che mette in sicurezza i sindaci di un territorio, che non si troveranno a dover a sbalzo, come si dice in termine e in gergo quotidiano, finanziare interventi straordinari, ma lo potranno fare già con una copertura, una cornice che il Presidente della Regione con la propria firma avrà garantito dopo il confronto col sistema della protezione civile nazionale. Con la propria firma il Presidente della Regione garantisce. Quando noi diciamo che questa richiesta di autonomia non è una richiesta di avere più poteri, noi chiediamo di avere più responsabilità. Sembrerà strano in un paese dove molte volte c'è la paura della firma, nella nostra regione, e sono felice che la pensava così anche Chiamparino prima di me, non c'è la paura della firma. Noi siamo ben contenti di poter avere la responsabilità di mettere una firma su uno stato di emergenza per mettere in sicurezza i nostri sindaci. Il secondo punto che credo meriti di essere sottolineato è quello relativo alle professioni. Questo potrebbe sembrare magari in una visione nazionale meno rilevante, ma invece è rilevante, perché specialmente in regioni differenti come le nostre, differenti vuol dire, io una regione in cui ho la montagna, non ho il mare, ma ho la montagna, ho i laghi, abbiamo le pianure, abbiamo la città d'arte, abbiamo tanti elementi legati a tante professioni del turismo che stanno nascendo oggi e che si vanno a intersecare le une alle altre. Non c'è più solo la guida alpina o solo il maestro di sci, oggi c'è l'accompagnatore cicloturistico, oggi c'è quello che è esperto in determinate altre materie, che sono quelle che ci chiedono tanti turisti sui territori e che sono specificità che esistono solo nella tua regione. E io oggi a queste persone non riesco a dare nessun tipo di copertura a tutela della professione che loro svolgono, che sia una copertura assicurativa, che sia una copertura di incentivo, che sia una copertura professionale, perché non mi viene data questa responsabilità. E anche qua non lo chiamo potere, ma questa responsabilità. È molto chiaro in altre regioni, nel Veneto lo esemplificano molto bene con la figura del gondoliere, che qualcuno sorride, ma non fa sorridere, perché sono professioni su cui si regge un intero sistema turistico che occupa oggi migliaia di persone. Arrivo al punto della sanità. La sanità è già una materia nostra, ma voi sapete che noi regioni italiane ogni anno integriamo la quota che riceviamo dallo Stato con cifre molto importanti. La mia regione quest'anno integra circa 200 milioni di euro di risorse regionali che vanno a sommarsi alle risorse che lo Stato ci dà. Lo Stato ogni anno ci dà una quota e ci dice con quella quota devi far funzionare la sanità. Se non ce la fai puoi sforare fino al 5%, purché te lo paghi. Oltre il 5, anche se te lo paghi, non te lo lasciamo fare. Questa è la sostanza. Qual è il problema che noi abbiamo? Noi continueremo a mettere risorse regionali, anche perché le mappe geografiche dovrebbero farle come si facevano una volta nelle scuole elementari, che hanno i rilievi, perché se uno guarda la cartina piana ti sembra che tu possa chiudere un ospedale perché è vicino ad altri posti, ma altri posti magari hai un lago in mezzo e tre montagne in mezzo. Coi parametri nazionali io ho degli ospedali di montagna che dovrei chiudere, ma come faccio a chiuderli? Il diritto alla salute sarà ben uguale di un cittadino che decide di vivere in una vallata di montagna o che decide di vivere in Piazza Castello a Torino, ma per garantirglielo lo Stato mi dice, io lo garantisco con le tue risorse. Noi finché ce la facciamo, lo facciamo, ma è vero che se nella quota che noi riceviamo da parte dello Stato potessimo avere una maggior autonomia di destinazione di queste risorse, potremmo coprire tante specificità. Non è che a uno piace tenere un ospedale in più aperto, perché un ospedale in più aperto è un costo, è un impegno, però è un servizio essenziale che noi dobbiamo garantire. Le risorse che noi riceviamo dallo Stato sono tutte predefinite e addirittura quando te ne danno di più ti dicono già dove devi mettere quelle in più. E tu di fronte a questo ti trovi chiuso in una gabbia dove puoi solo integrare con risorse regionali, ma sapendo che le risorse regionali non sono per tutti e non tutte le hanno uguali. Io ho una regione che quando mi sono insediato aveva 6 miliardi e 100 milioni di euro di debiti della sanità. Oggi ne abbiamo 4, ne stiamo pagando 500 milioni all'anno, lo facciamo perché i debiti bisogna pagarli, non interessa chi li ha fatti, vanno pagati. Ma nello stesso tempo diciamo che se in quel valore che vale quasi 10 miliardi di euro noi riceviamo dallo Stato per la sanità, noi avessimo una maggior discrezionalità condivisa, non autonoma, condivisa, potremmo andare a coprire determinate esigenze che oggi non possiamo. Chiudo con la previdenza complementare integrativa, questo è un termine a cui io credo moltissimo. Noi abbiamo il problema in tutta Italia dei medici. I medici di medicina generale sono pochi, e tendono ad andare legittimamente nei posti a loro più comodi, per loro, per le loro famiglie. Credo che tutti noi faremmo la stessa scelta. E allora noi abbiamo intere vallate, noi ci chiamiamo Piemonte perché siamo ai piedi delle montagne, noi abbiamo 1200 comuni, ce ne sono 8000 in Italia, 1200 sono in Piemonte, il 50% è sotto i 5000 abitanti. Io ho comuni che hanno 65 abitanti, abbiamo la scuola più piccola d'Italia che ha 3 bambini, ma non la chiudiamo, perché chiudo la scuola, chiudo il comune, e noi i comuni li vogliamo tenere aperti. Ma allora vogliamo incentivare chi ci aiuta. Allora un medico che decide di andare a fare il medico non alle Molinette a Torino, e quindi decide di andarlo a fare in una valle, nelle valli di Lanzo o nelle valli ai confini con la Svizzera, sicuramente fa una scelta per lui meno agevole e di minori prospettive di carriera. E io questo lo devo incentivare, perché altrimenti non ci andrà mai nessuno. Come posso incentivarlo? Mi è stato detto che non posso pagarlo di più. E io non lo pago di più, anche se vorrei, ma posso dargli dei premi in termini di pensioni integrative. Cioè io posso dire che se un medico decide di venire a fare il medico in una vallata di montagna, noi integreremo il suo livello previdenziale con qualcosa in più, che si troverà poi quando andrà in pensione. È un incentivo che noi potremo dare, ma è un incentivo che dovremo dare a tutti quelli che decidono di svolgere il loro lavoro di servitori dello Stato in posti meno agevoli o meno facili sotto il profilo della carriera personale. Questo strumento dell'integrazione a noi permette anche di sperimentare forme di questo tipo. Questi sono i 4 temi della nostra richiesta che mi preme sottolineare. Noi chiediamo con grande garbo istituzionale al nostro paese, al paese che amiamo e di cui ci sentiamo, avendo avuto la prima capitale in Torino, ci sentiamo, come si dice, i fondatori, no? Ma il garbo istituzionale con cui chiediamo questo è anche la fermezza con cui rivendichiamo non materie, come qualcuno diceva un tempo, ma davvero funzioni. Funzioni vuol dire che una cosa funziona, e noi crediamo che l'Italia con queste funzioni possa funzionare meglio.
0: Presidente, la ringrazio molto, credo anche per la, mi sento di dire anche per la chiarezza della sua relazione. Allora, al momento ho 3 colleghi che si sono già iscritti, diciamo, durante la relazione del Presidente. Il primo è il senatore Cataldi.
5: Grazie Presidente.
0: Poi il senatore Giorgio.
5: Allora, Presidente Cirio, io vorrei cercare di capire da lei come riesce a raccordare la sua premessa
6: del Movimento 5 Stelle.
5: Non mettiamo in discussione l'Unità d'Italia con quello che ha detto poi subito dopo. Ha fatto una serie di riferimenti, ha parlato di calamità naturali, di ritardi che arrivano fino a 3 mesi, ha parlato di professioni tipiche del vostro territorio, dove dite di avere montagna, laghi, città d'arte, che francamente mi sembra che ci siano anche nel resto d'Italia. Ha parlato di ospedali di montagna che chiudono, scuole che chiudono, previdenza complementare per garantire, insomma, che il medico possa arrivare anche in quelle zone più in difficoltà. Ora io le faccio questa domanda che si collega alla sua premessa, alla sua dichiarazione di intento. Se c'è bisogno di un efficientamento della protezione civile, allora mi spiega per quale motivo la stessa esigenza non deve valere, ad esempio, per le regioni del centro-sud? Io vivo nelle Marche. Lo so, i colleghi di commissione ormai ne hanno sentite già abbastanza.
0: Senatore Cataldi, al di là della citazione Marche che siamo abituati, no, le inviterei soltanto rimanere in tempi un po' contenuti, solo per un'esigenza di tutte e due le...
5: Lei lo sa che sono sempre conciso, ma sì, la premessa è necessaria per arrivare alla domanda. Se si verifica un sisma come quello che si è verificato in 4 regioni del centro Italia, e noi abbiamo un sistema differenziato di protezione civile dove una regione ottiene questa maggiore autonomia decisionale e quindi riesce a scavalcare, diciamo, la burocrazia, ci troviamo nel paradosso che un cittadino che si trova in una delle 3 regioni e ha un sistema ancora troppo burocraticamente rallentato avranno tempi maggiori da aspettare rispetto al cittadino che sta di là del confine, 20 metri più là. Allora io quello che voglio dire, benissimo quello che voi state dicendo, Perché, visto che avete interloquito col governo, allora il governo non è in grado di fare la stessa cosa su tutto il territorio nazionale, quindi se c'è bisogno di snellire delle procedure, ben vengano i suggerimenti, ma parliamone e chiedete che il governo faccia qualche proposta che riguardi tutti i cittadini. Io sono un giurista, dico che la legge deve essere uguale per tutti, quindi se vogliamo lavorare seriamente e riconosciamo che ci sono queste esigenze, perché non lo facciamo per tutti? Questa è la prima cosa, specificità, ma guardi, ancora non vedo un requisito di specificità, perché fino ad ora abbiamo sentito anche altri due presidenti di regione che mi sembra che siano tutti quanti in qualche maniera sulla stessa linea. Lei fa anche questo esempio della montagna. Guardi, io le vorrei ricordare che con la legge sulla montagna, ad esempio nel Piemonte, avete guadagnato nella riclassificazione 49 comuni montani. Nelle Marche noi abbiamo persi 29, alcuni di questi hanno già delle scuole a rischio di chiusura. Quindi capisce che l'esigenza che lei sostiene, Presidente, lei sta segnalando un'esigenza condivisibile, ma è condivisibile nella misura in cui viene estesa a tutti i territori che hanno condizioni analoghe, altrimenti non è più un'autonomia differenziata, diventa un privilegio differenziato. Ecco, è questo il vulnus principale sul quale vorrei delle risposte, perché il senso della Costituzione che andiamo ad attuare anche, sulle quali voi costruite le intese, è un senso che richiede una specificità, ossia condizioni particolari. I padri costituenti, quando hanno voluto, come dire, riconoscere anche delle ragioni a statuto speciale, avevano dei motivi speciali. Quindi riconoscere altre condizioni particolari di autonomia, bisogna che voi ci diciate con più chiarezza quali sono queste peculiarità. Ma non mi può dire che la peculiarità è che c'è il trekking e quindi il maestro di... No, il trekking, scusa, ha parlato della mountain bike, qualcosa del ciclismo montano. Insomma, comunque ci sono sport che, bene o male, magari in maniera diversa, altri auditi ci hanno parlato dei liutai, ma magari ci saranno anche dei liutai, se si fa un ordine dei liutai ci saranno anche quelli, magari ce ne saranno tre in Sicilia che vogliono iscriversi all'ordine, cioè quello che vorrei avere con più chiarezza, perché non possiamo fare le stesse cose su tutto il territorio nazionale, c'è bisogno di snellimento, ma lo riconosco anch'io, siamo 10 anni che abbiamo a che fare con il sisma del centro Italia, non si riesce a ricostruire per un eccesso di regole, allora se dobbiamo mettere mano, ben vengono i vostri suggerimenti, ma mettiamoci a ragionare in un tavolo in cui tutti i cittadini italiani possano avere gli stessi vantaggi.
0: Un po' di più i tempi, domande o anche osservazioni puntuali vanno bene, però abbiamo soltanto l'esigenza dei tempi. Senatore Giorgi.
6: Grazie Presidente e grazie al Presidente Cirio, il cui garbo si conferma anche in questa occasione.
7: Del Partito Democratico.
6: Io, prendendo sul serio le premesse che lei ha svolto, vorrei che almeno qui in questa sede fosse chiaro che il dettato costituzionale, che pur presenta limiti che anche noi come Partito Democratico abbiamo proposto di superare, ma che non ci è stato possibile neanche arrivare alla discussione in aula, perché la maggioranza lo ha impedito, adesso questo non è tema che riguarda specificamente il Piemonte, ma era per dire che abbiamo consapevolezza di alcuni limiti che il titolo quinto presenta, tuttavia il titolo quinto è molto chiaro nel condizionare l'eventuale attuazione dell'articolo 116 terzo comma alla previa attuazione dei livelli essenziali della prestazione e alla previa e al previo superamento dei divari territoriali, perché la logica del 116 terzo comma è quella di consentire a tutte le regioni di poter avanzare in base alle loro specifiche condizioni, alle peculiarità territoriali, economiche e sociali, ulteriori richieste di competenza legislativa e amministrativa. Fino a quando vi sono dei divari significativi e non tutte le regioni sono nella condizione di poter organizzare servizi e prestazioni analoghe, non si dovrebbe neanche aprire una discussione sul 116 terzo comma, sulla cosiddetta autonomia differenziata. Questo è l'inequivoco significato che tutti i commentatori e tutti i lettori, come dire, così, minimamente attenti, forniscono, e del resto anche la Corte lo ha ricordato. Devo dire però, Presidente, che lei, Analogamente ai presidenti che abbiamo ascoltato ieri, non ci è sembrato, almeno a me non è sembrato, avanzare delle richieste ex articolo 116 terzo comma. Io devo dire la verità, da quello che ho ascoltato, non ho sentito richieste di, come dire, che rientrano nell'ideal tipo del 116 terzo comma. Perché? Lei, in maniera analoga a quello che ha detto ieri il presidente Bucci, il presidente Fontana, ha spiegato che sarebbe molto più efficiente un sistema di protezione civile nel quale i tempi per la dichiarazione dello stato di calamità naturale siano ridotti. E per ridurli lei propone che la competenza a emettere la dichiarazione dello stato di calamità naturale venga trasferita dall'amministrazione centrale a quella regionale. Ora, mi scusi Presidente, ma perché non ha fatto una proposta di legge insieme agli altri presidenti di regione per trasferire questa competenza e non ha magari interloquito col ministro Musumeci spiegandogli che se si riorganizza la protezione civile in maniera diversa tutti ne hanno un vantaggio? Io non penso che lei voglia sostenere che, ad esempio, per i cittadini della Puglia o per i cittadini della Campania, se anche la dichiarazione arriva sei mesi dopo va bene lo stesso. Qui c'è un problema di interesse generale. Io capisco che lei nella sua posizione, lei è il presidente della regione Piemonte e giustamente lei dice, ma io rappresento i cittadini della regione Piemonte, sono qui per chiedere di risolvere nella maniera più efficace le istanze dei cittadini della regione. Ma noi qui siamo invece rappresentanti dell'intero paese e sinceramente se lei viene e mi suggerisce una soluzione, io non sono in grado di valutarla, ma potrebbe essere invece molto ragionevole. Io vorrei sentire il ministro Musumeci cosa dice. Io vorrei sentire il ministro Musumeci, sentirlo, e sentire il ministro Musumeci se mi dice sì, effettivamente risolveremmo tutti i tempi se lo trasferissimo alle regioni. Perché, ripeto, io non riesco, ma saranno anche limiti nostri, ma io riesco a capire perché se il problema lo si risolve trasferendo da un livello istituzionale a un altro, la dichiarazione non le risorse, ma la dichiarazione. E questo non possa valere per, ripeto, la Campania, la Puglia, la Calabria. Ma mi sembra evidente. Se invece lei chiede le risorse, allora bisogna discutere se le risorse che oggi le regioni dispongono sono sufficienti a migliorare la qualità del servizio. Ma allora qui entriamo sul terreno, sì, dell'autonomia differenziata ex articolo 116 terzo comma. Ma lei, come Bucci, come Fontana, avete detto, ma noi non vogliamo più risorse. Non le vogliamo, avete detto, non vogliamo più risorse. Allora io, la domanda che le faccio, ma che vorrei che noi avessimo tutti qui, diciamo, l'onere di provare a rispondere, è, primo, questo eventuale trasferimento di competenze è a costo zero per davvero? No, perché noi vorremmo dei dati. E i dati dovrebbe fornirli anche lei, Presidente, perché la procedura con la quale noi poi saremo chiamati a cimentarci attraverso il parere e le risoluzioni, è una procedura che noi purtroppo asseconderemo senza dati. Senza dati. Io vorrei dei dati che mi convincano che la particolare conformazione geografica del Piemonte, la particolare natura economica e sociale, l'età delle persone che vi risiedono, insomma tutti i fattori che sono specifici del solo Piemonte, giustificano l'attribuzione di una specifica competenza solo per il Piemonte. Io non l'ho sentita queste richieste, devo dire la verità, perché anche sulla sanità lei chiede maggiore discrezionalità, ma questo è un tema enorme, perché se decidiamo di dare maggiore discrezionalità delle regioni e ridurre quindi la spesa vincolata, ci sono tutta una serie di conseguenze che io vorrei conoscere attraverso una valutazione di impatto della regolazione che non abbiamo, e che però ci consentirebbe di capire se è nell'interesse generale o se è a detrimento di tutti gli altri, di tutte le altre regioni. Perché ridurre la spesa vincolata significa aprire l'uscio a quell'idea secondo la quale le risorse che vengono consegnate alla regione sono della regione. Ieri il presidente Fontana si è lasciato scappare un'affermazione molto seria e io devo dire anche, secondo me, molto preoccupante, quando ha detto, ma i soldi che lo Stato ci trasferisce, i silos che ci dà, sono nostri, dei Lombardi. No, quello è il trasferimento della finanza, dalla fiscalità generale, quindi sono soldi di tutti i cittadini e vanno allocati secondo un principio di adeguatezza e che siano destinati, sono destinati sulla base di una trattativa, non sulla base di una specifica. Allora, la domanda è, ma Presidente, non sarebbe più veloce, più efficace, come dire, avanzare una richiesta che passa attraverso un'iniziativa legislativa? Le regioni hanno un'iniziativa legislativa, perché non fare una proposta di iniziativa legislativa che modifichi l'assetto della protezione civile, che modifichi l'assetto della distribuzione tra spese vincolate e spese della regione, e magari interloquire con un governo che mi sembra sia ancora, diciamo, espressione anche della sua maggioranza in regione, e magari riuscire a convincere il governo che una articolazione più razionale, che ripeto, potrebbe anche essere davvero nell'interesse di tutti, andrebbe fatta. Ecco, quindi questa è la domanda puntuale. Grazie, grazie.
0: Grazie. Onorevole Colucci, poi c'è il senatore De Cristofaro.
7: Sì. Presidente Cirio, innanzitutto grazie per essere
8: del Movimento 5 Stelle.
7: Garbo con cui lei si è posto e ho provato anche una sincera emozione nella rievocazione di quanto il popolo piemontese ha fatto affinché l'Italia sia quella che è oggi, e il nostro intento è proprio preservare l'Italia per come è stata costruita dai nostri padri costituenti e per come appunto oggi. Profonda l'emozione dell'evocazione di Palazzo Carignano, un'esperienza che tutti gli italiani dovrebbero fare per capire davvero il cuore della democrazia e un po' anche il cuore dei lavori che stiamo facendo in questa commissione oggi. Ho trovato meno felice la sua evocazione delle intese che sono state in qualche modo promosse nella precedente consiliatura, perché lei sa benissimo che il quadro giuridico e politico era completamente diverso, così come sa benissimo che le intese di cui discutiamo oggi sono state approvate in Consiglio dei Ministri con una deliberazione del 18 febbraio del 2026, e quindi la responsabilità politica e giuridica di queste intese fa esclusivamente capo all'attuale maggioranza di governo, e traslazioni di responsabilità non sono fondate e non fanno, a mio giudizio, neanche onore al suo intervento, che oggi è stato invece così cortese e così preciso. Ci ha ricordato, Presidente, che il Piemonte ha ben 1200 piccoli comuni, e questa è una unicità, una delle tante unicità che contraddistinguono il Piemonte rispetto alle altre regioni italiane, ma in particolare rispetto alle altre tre regioni, e parliamo appunto della Liguria, della Lombardia e del Veneto, che hanno sottoscritto un identico testo di intese, un identico testo di intese. E allora la mia domanda sarà molto breve, anche perché lo considero un gesto di cortesia, visto che abbiamo tempi di chiusura di questa audizione predeterminati per consentirle proprio, lei con i suoi uffici che l'accompagnano oggi, così prestigiosi non solo nel numero ma anche nel peso politico e tecnico che essi rivestono, io mi aspetto che lei e la sua amministrazione possano fornire oggi, ma eventualmente anche successivamente con un documento scritto, una risposta a questa mia semplice e sintetica domanda, che nasce proprio dalla famosa sentenza della Corte Costituzionale, quella sentenza che ha demolito la legge Calderoli sull'autonomia differenziata in tutti i suoi punti essenziali, talché oggi ne rimangono esclusivamente frammenti. Ed è per questo che noi dobbiamo far riferimento sia al testo legislativo e sia soprattutto alla sentenza della Corte, che conforma ciò che rimane nei termini costituzionali. In particolare la nostra sentenza ci ha ricordato che la possibilità di trasferimento alle regioni è subordinata alla stringente giustificazione relativa al contesto, alle esigenze di differenziazione, alla possibilità di parte delle regioni di dare attuazione anche al diritto unionale. Allora, Presidente, lei che ci ha scolpito la straordinarietà del Piemonte, l'unicità di questa regione rispetto alle altre, anche tre che hanno richiesto le autonomie differenziate, noi non troviamo alcun riferimento in queste intese, niente è stato prodotto dalla Regione Piemonte che giustifichi come costituzionalmente necessario il rispetto di questi requisiti. Ci può dunque indicare quali documenti ufficiali il Piemonte abbia prodotto per dare questa giustificazione a questo schema di intese? Ce le può gentilmente produrre, perché è un rilievo questo documentale di rango costituzionale. Grazie, Presidente.
0: Grazie. E ora senatore De Cristofaro, prego.
8: No, è andato.
9: Alleanza Verdi Sinistra, De Cristofaro.
8: La ringrazio anch'io per le argomentazioni, glielo dico con sincerità, ma ovviamente il Presidente di questa Commissione, ma anche il Ministro Calderoli, sanno bene quali sono le posizioni politiche mie e del mio gruppo. Io sono uno di quelli, glielo dico diciamo in anticipo, che pensa che quello che stiamo facendo è totalmente illegittimo, nel senso che vista la sentenza della Corte Costituzionale questo Parlamento non avrebbe mai potuto mettere mano alle preintese. Penso che siamo dinanzi a un aggiramento totale di quella sentenza, ma le faccio una domanda però puntuale, precisissima e velocissima, perché le argomentazioni a sostegno di questa tesi, che è anche la mia, sono state appena portate dal senatore Giorgis, dall'onorevole Colucci, dal senatore Cataldi, quindi non voglio farla lunga. Voglio dire semplicemente una cosa e voglio chiederglielo: se la Corte Costituzionale ci ha detto in maniera inequivocabile, l'ha messo nero su bianco, che il trasferimento, la devoluzione non può avvenire per materia, ma può avvenire solo ed esclusivamente per funzione, dalla sua relazione e anche sulla base di quello che stiamo ascoltando, lei ritiene che si possa davvero credere che in questo caso staremmo assistendo ad una devoluzione per funzione, quando invece è abbastanza evidente che stiamo assistendo a una devoluzione per materia, per di più materia uguale, guarda caso, per tutte e quattro le regioni del nord che le hanno chieste, quindi rinunciando a quegli elementi di specificità territoriali che il terzo comma dell'articolo 116 richiede come ineludibile. Punto.
0: Grazie. Senatrice Musolino.
10: Sì, grazie Presidente. Presidente Cirio, buongiorno, grazie della sua articolata e cortesissima illustrazione. Io peraltro ci siamo incontrati a Torino a ottobre al congresso del CNF, ho avuto il piacere di ascoltarla anche in quell'occasione. Allora Presidente, come lei forse capirà dalla mia voce, io sono siciliana e quindi sulle specificità del territorio e sulle anche difficoltà di garantire i servizi in piccoli comuni sono, come posso dire, un'esperienza abbastanza corposa. Lei diceva: noi abbiamo la scuola con minor numero di alunni di tutta Italia. Io le dico di no, perché per esempio a Ginostra, che è nell'isola di Stromboli, c'è una scuola elementare che funziona per una sola bambina ed è stata riaperta proprio per la necessità di garantire il servizio scolastico. Addirittura poi abbiamo un'altra bambina che finisce le scuole elementari a Filicudi e chiede che le venga dato il CPE, insomma il corso per fare l'esame di scuola media, ma non mi sembra che ci sia una risposta positiva da parte dello Stato. Insomma, questo per dirle che cosa. La Sicilia ha l'autonomia, lo Stato speciale dal 1948, ce l'ha nella materia dell'istruzione, ce l'ha nella materia della sanità, ce l'ha in tanti ambiti, eppure non è semplicemente l'attribuzione dell'autonomia a far funzionare i servizi, altrimenti la Sicilia sarebbe una terra d'oro e purtroppo invece così non è. Allora io le chiedo, questa sua illustrazione molto, per carità, cortese, molto precisa e della quale anche comprendo lo spirito, come si concilia poi con quella che riguarda il tema della spesa? Perché l'autonomia differenziata si poggia su, insomma, una premessa: lo Stato non darà più risorse per queste funzioni, saranno le regioni a dover gestire le proprie risorse. Ma per quelle funzioni per le quali adesso la regione Piemonte dice me le voglio gestire da sola, evidentemente c'è un tema di spesa e di risorse. Quindi io le chiedo questo: in che modo poi lei pensa o ha pensato o immaginerà di gestire queste funzioni di cui chiede di avere l'autonomia e quindi la gestione diretta? Grazie.
0: Grazie. Onorevole De Luca, prego.
11: Grazie Presidente.
9: Del Partito Democratico.
11: Presidente Cirio, saluto, ovviamente rilevo anch'io la sua, cioè il suo garbo istituzionale. Ovviamente come Partito Democratico io non posso che rifarmi innanzitutto alle considerazioni che ha fatto il collega Giorgis e provare a farle chiedere qualche domanda puntuale, perché siamo qui in audizione, proviamo ad avere qualche risposta se possibile, davvero in due secondi, perché tanto è già stato chiesto. La sentenza della Corte Costituzionale, almeno per provare a capire se abbiamo letto tutti, diciamo, e siamo tutti nell'ambito dello stesso quadro, diciamo, giuridico-costituzionale, nel quale poi ognuno può avere anche valutazioni differenti, ci mancherebbe altro. La sentenza della Corte Costituzionale ha detto alcune cose chiarissime. Uno, non possono essere trasferite intere materie, ma solo funzioni specifiche. Noi leggiamo dalle preintese, anche per come sintetizzate sul sito del governo, che ci sono quattro materie. quindi non funzioni ma quattro materie. Cioè, già solo questo di per sé porrebbe, all'interno delle quali ci sono poi delle sottomaterie, ma non sono funzioni, sono sottomaterie. Perché? Perché l'autonomia, il senso dell'autonomia che la Corte, diciamo, perimetra nell'alveo di una, diciamo, di un regionalismo collaborativo e non competitivo, come abbiamo letto tutti al testo, prevede che possano esserci delle ipotesi di devoluzione di alcune specifiche competenze, ma per ogni singola specifica competenza debba essere effettuata una valutazione specifica, una motivazione contestuale delle esigenze, dell'impatto positivo che la devoluzione di quella specifica funzione e competenza non materia possa portare all'amministrazione, alla gestione amministrativa di quel pezzo di competenze, di prerogative pubbliche, ovviamente, che la Regione richiede di esercitare in luogo e in funzione dello Stato. Allora, tutto questo manca, diciamo, proprio come cornice. Nelle preintese c'è un quadro identico, peraltro, come veniva ricordato prima, per tutte le regioni, cosa che già di per sé smentisce l'idea di una valutazione specifica, concreta, puntuale, circostanziata, delle esigenze che ogni singola regione potrebbe avere, perché Piemonte non credo sia, diciamo, abbia le stesse esigenze della Liguria, così come non ce l'avrà del Lazio, della Lombardia o del Veneto, oggettivamente, può avere delle esigenze simili, ma non ha un quadro omogeneo né da un punto di vista orografico, né da un punto di vista sociale, né da un punto di vista economico e industriale. Questo primo dato come viene superato? Perché è insuperabile dal nostro punto di vista. E rende, io non voglio usare, anche io diciamo, studi costituzionalisti come il Presidente, rende incostituzionale questa prente, non c'è niente da fare. Incostituzionale la misura in cui viola il dettato costituzionale così come interpretato dalla sentenza della Corte. Questo mi pare il primo dato, a mio modesto avviso, insuperabile, su cui chiediamo di capire come ritenete muovermi, perché portare avanti un provvedimento incostituzionale vuol dire portare avanti un provvedimento che rischia di essere demolito da un ricorso di un'altra regione, eventualmente, in futuro. Cioè è un percorso precario, anche da un punto di vista di efficacia giuridica. Seconda cosa, il tema dei LEP veniva ricordato, davvero per spot, come ritenete di superare l'ulteriore elemento che la Corte ha ritenuto insuperabile, cioè è necessario lì dove non ci siano, al netto dei LEA, che già sono stati quindi in sanità più o meno definiti, ma nelle altre materie la Corte ha richiesto comunque di determinare i livelli essenziali delle prestazioni, smontando anche l'idea che ci fossero prestazioni LEP e prestazioni non LEP, ma è necessario ricondurre prima in un quadro di omogenea, diciamo, cornice economica di funzioni a livello nazionale, prima di poter procedere alla devoluzione di qualche funzione alle singole regioni. I LEP, nelle materie che lei ha, che le intese prevedono di attribuire alle regioni, non sono stati definiti. Come ritenete di superare questo secondo livello? Capisco che non è un tema che possa riguardare singole regioni, ma è un tema di tenuta del sistema nazionale. Io capisco che non è, diciamo, interesse di una singola regione, perché provo a fare, lo prendo anch'io in ottica positiva, l'interesse maggiore dei propri cittadini, ma c'è un tema di cornice nazionale, di equilibrio solidale, diciamo così, che il 119 richiede di tenere unite, e questo obbligo è imposto al Parlamento e al Governo, oltre che, credo, anche alle singole regioni. E chiudo. L'altro elemento, siccome i LEP non sono stati definiti, l'impatto economico, come ve ne ricordate, è stato definito se no, sa perché? Perché, come lei sa meglio di me, non c'è una relazione che è stata allegata a queste preintese. La relazione che è stata allegata è una relazione un po' anomala, su questo chiediamo un po' di chiarimenti, perché la relazione tecnica non è bollinata dalla ragioneria. Chi l'ha fatta sta relazione tecnica economica? L'ha fatta la sua regione, l'ha fatta in modo autonomo o l'avete fatto un'unica relazione per tutte e quattro le regioni, cosa che sarebbe un'ulteriore violazione dell'impostazione della Corte Costituzionale? Ma perché noi abbiamo bisogno di una relazione che faccia la ragioneria dello Stato da allegare? Chiediamo, forse interesse anche, diciamo, delle singole regioni, che questa venga fatta, perché è innegabile, chiudo su questo, che devolvere alcune funzioni, al netto della mia idea che, diciamo, immaginare di fare delle professioni autonome nelle singole regioni è anche una roba che non, diciamo, tiene poco anche in un quadro europeo, lei sa, voglio dire che sono professioni regolamentate, qui si parla di professioni non regolamentate, ma come si può immaginare di aumentare la competitività di un paese se immaginiamo di fare professioni comunque registrate in modo diverso nelle singole regioni? Ma di che paese stiamo parlando? Altro che Unione Europea, qua diventa una roba...
8: Allora, la valutazione di impatto, è chiaro che ogni competenza, ogni funzione avrà un impatto economico. Lei, immagino, sposterà da posta di bilancio la stessa regione, ma questa valutazione è stata fatta, sì o no, preliminarmente? E chiudo, grazie.
0: Grazie, senatore Parini.
12: Presidente, grazie.
9: Del Partito Democratico.
12: Intervenuto ai nostri lavori, la mia domanda è quanto per lei la Costituzione nella sua interpretazione consolidata e le sentenze della Corte Costituzionale in materia rappresentano un vincolo forte e non qualcosa di aggirabile. Le faccio questa domanda in maniera molto chiara e, le assicuro, non provocatoria, perché per le ragioni dette dai colleghi noi ravvisiamo che in questo percorso ci siano delle lacune sul piano della costituzionalità molto evidenti, la prima delle quali è che non si dà attuazione al 116.3 in maniera costituzionalmente orientata, perché per dare attuazione al 116.3 in maniera costituzionalmente orientata bisogna tener conto del 119 e quindi portare prima tutti i territori del paese al godimento effettivo di un livello minimo di diritti civili e sociali attraverso la creazione di fondi perequativi e soltanto successivamente, dopo aver portato tutti i territori in pari, si può concedere altri poteri e altre competenze alle regioni che ne facciano richiesta. Questo dice la nostra Costituzione in maniera abbastanza indubitabile, come è abbastanza indubitabile quello che dicono le sentenze della Corte, la sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale, con la quale, lo ricordo, si è prodotto, apro virgolette, un, così l'hanno definito i giuristi, un massiccio intervento demolitorio, chiuse virgolette, della legge 86/2024 portata avanti dalla maggioranza in queste commissioni, peraltro nel merito. In questa sentenza ci sono varie cose significative. La prima è che le richieste di nuove competenze devono essere giustificate da una analisi precisa di specificità territoriali che vanno indicate nel dettaglio, non ci sembra che questo avvenga. Ci sta scritto che le materie non LEP sostanzialmente non esistono, perché se si trasferiscono funzioni che incidono sui servizi, sui diritti sociali e civili, anche se quella materia rientra tra quelle formalmente non LEP, dei livelli minimi delle prestazioni vanno individuati e vanno finanziati, non soltanto individuati. E poi ci dice che non si possono trasferire materie ma soltanto funzioni. Ora, perché ricordo tutto questo e le ho fatto la domanda all'inizio? Perché noi siamo le commissioni che sanno la storia di questo provvedimento e i moniti che stiamo facendo oggi sul contrasto con la Costituzione di queste norme sono più o meno moniti uguali a quelli che per mesi, quando si è discusso della legge 86, la legge poi diventata legge 86 del giugno, mi pare, 2024, noi abbiamo fatto dicendo fermatevi, guardate che l'interpretazione che date dell'autonomia differenziata è contro la Costituzione per larghissima parte, farete una norma che è destinata ad essere impallinata dalla Corte Costituzionale creando confusione normativa, incertezze. Non si è voluto in quel caso aprire le orecchie, si è andati avanti a testa bassa per onorare un patto politico di maggioranza. Quello che è successo è la sentenza 192 che appunto ha conseguito un effetto massicciamente demolitorio della legge 86 e da quel giorno è aumentata la confusione, perché ovviamente poi come ognuno interpreta a modo suo la Costituzione, ognuno interpreta a modo suo la sentenza della Corte, ognuno interpreta a modo suo i brandelli di legge che sono rimasti in vita dopo le sentenze della Corte. Quindi spero che i moniti che facciamo, che abbiamo fatto anche oggi, abbiano maggiore diciamo udienza, maggiore effetto di quanto non sia avvenuto per i moniti nella discussione precedente alla legge.
0: Grazie senatore Parini, abbiamo concluso le domande, quindi Presidente, a lei per una replica. che sarà, insomma, sintetica, no. Sono stati 7 interventi, quindi diciamo una quindicina di domande almeno.
1: Okay. Spero di essere in grado, ma vorrei premettere questo: io sono qua come governatore del Piemonte, ho un'appartenenza politica, ho un ruolo politico, ma sono qua come governatore della mia regione e sono qua per dire che sono convinto che questo strumento migliori la qualità della vita dei miei cittadini e credo che sia un dovere farlo e un dovere adoperarmi perché ciò accada. Non lo interpreto né come un manifesto politico né come una vittoria politica, lo interpreto da governatore di una regione come la possibilità di governare meglio il mio Piemonte, mio nostro Piemonte. Io sono convinto, visto che abbiamo citato la nascita del nostro paese, ricordo che Cavour era un federalista, poi si rassegnò, ahimè, alla necessità di avere uno Stato unitario, ma era un federalista, primo Presidente del Consiglio, lo era Einaudi. Erano persone che non mettevano in alcun modo in discussione l'unità del nostro paese, ma credevano che il nostro paese potesse avere maggior forza proprio perché potesse godere di una forma di autonomia. Non credo quindi che noi stiamo violando nessun tipo di impegno o di posizione di quelli che sono stati neanche i nostri padri costituenti. Per me la Costituzione è sacra. L'hanno scritta sulle colline delle mie langhe, così come su tante montagne e colline, i partigiani che sono morti l'hanno scritta loro, quella Costituzione lì. E quindi per me è sacra e inviolabile in ogni cosa. Leggo cosa c'è scritto e non mi spaventa. Se la Costituzione italiana ha voluto usare la parola differenziata è perché la Costituzione italiana parte dal presupposto che non siamo tutti uguali, altrimenti non avrebbe scritto differenziata. Uno Stato maturo gestisce le differenze, non le nega. Differenze ci sono. Il sistema attuale, che non è mai stato cambiato da nessuno in decenni, ha portato le differenze. L'Europa nell'assegnare le risorse all'Italia mica le dà tutte uguali, lei le fa le classifiche, eh? Ti dice regione in difficoltà, ti dice regione in transizione, ti mette in classifica alto, mezzo, basso. Io da juventino capisco bene le classifiche, quanto sono difficili, specialmente in questi momenti. L'Europa ci dice che siamo diversi e ci aiuta in modo diverso perché siamo diversi. Ecco perché io credo che non sia una negazione di quell'unità della nostra Costituzione, ma sia invece un'attuazione intelligente, perché è sensibilità di chi governa a richiederla. Il cittadino della Puglia, che ha un presidente che non richiede la possibilità che gli viene data dalla Costituzione, da una legge, di poter dichiarare lui lo stato di calamità naturale, ma preferisce che lo faccia lo Stato, risponderà al suo cittadino. E il suo cittadino la prossima volta non lo cambierà, oppure se gli va bene così tiene quello lì. Il chilometro zero non è buono solo nel mangiare, eh? Ci riempiamo tutti la bocca del chilometro zero perché il chilometro zero ci garantisce, più è vicino chi decide e chi subisce la decisione, più le cose migliorano. Io credo di sì, perché è un concetto di responsabilità, è un concetto di controllo del cittadino ed è un concetto anche di sana concorrenza all'interno di un quadro istituzionale, perché è una regione che può farlo, perché ha un governo che ha la sensibilità di farlo, senza ledere gli altri, non può dare un servizio migliore ai propri cittadini. Io credo che non sia sbagliato, credetemi, io credo che, lo dico con profondo rispetto verso il vostro ruolo, spetterà a voi a decidere, non regge il fatto di dire avete fatto 4 richieste uguali, noi siamo 4 regioni uguali, la Lombardia e il Piemonte hanno le montagne, la Lombardia del Piemonte hanno le vallate, hanno il precollina, hanno le pianure, hanno il Po, hanno il canale Cavour, hanno anche la Scozia, ma non è nella nostra confederazione, quantomeno non è non è nel nostro paese. Ma mi perdoni, no, la Liguria e il Piemonte sono uguali anche sotto il profilo

mi occupo del Piemonte, non sarà mica colpa mia. No, per cui dico, noi abbiamo sulle materie, voi adesso voi vedete un dossier frammentato, perché siamo costretti a presentarlo in modo frammentato, perché nel rispetto della definizione preventiva dei LEP, noi altre materie che sono collegate a questo, in cui individuiamo funzioni che abbiamo richiesto, non le possiamo presentare insieme. Ma non è frammentato l'insieme che noi presentiamo, e sono funzioni, non materie. La protezione civile non spetterà mai a me, grazie al cielo, spetterà sempre al prefetto. La sicurezza spetterà al prefetto, l'ordine pubblico spetterà al questore, la protezione civile spetterà al coordinamento nazionale di protezione civile, che tra l'altro fa capo anche a quello europeo ormai. Io chiedo una funzione all'interno di quella materia lì che rimane tua, Stato, me lo fai dichiarare a me lo stato di calamità naturale? Dice, fai una legge, magari, forse ci potrebbe stare una legge, ma visto che non è solo un elemento, ma è un insieme di elementi che si reggono e che stanno insieme, e che io non credo che vadano neanche mortificati. Guardate che io capisco che le professioni qualcuno possa viverle col sorriso. La professione dei maestri di sci nella mia regione, è come, per me vale come quella dei professori universitari, così ve la dico con chiarezza, per me il lavoro è diverso, no, avendo fatto il Parlamento europeo le dico che è un po' diverso, ahimè, tant'è che si è tentato di uniformare, perché noi abbiamo il problema che i viaggi che vengono fatti, soprattutto dall'est europeo in Italia, vengono a scegliere in Italia, si portano il maestro e non prendono il maestro italiano, e quindi è un problema invece di uniformità normativa, che sì, perché tu dovresti, per avere il titolo di maestro di sci, dovresti fare lo stesso esame in Polonia come in Piemonte, per poter poi operare reciprocamente, perché non è che... Però era per dire, le professioni non sono professioni importanti, non è un tema, perché è ovvio che alla campagna il tema del maestro di sci sarà meno rilevante. Per me quello dei bagnini in Piemonte, credetemi, non è rilevantissimo, anche se ho le spiagge balneari dei laghi, e quindi se abbiamo i laghi che dove abbiamo bisogno di bagnini. Per dire, noi abbiamo davvero queste specificità, sono davvero queste specificità che sono rilevanti. Io capisco che la Puglia non si ponga il problema dei maestri di sci, e sarebbe folle che se lo ponesse. Ma il problema rimane, sono persone che svolgono un lavoro senza nessun titolo né di riconoscimento né di tutela. Voi mi dite, fai una legge, faccio un'altra, faccio quella della protezione civile, poi faccio quella della professione. Ecco perché si prova a fare l'intesa, perché l'intesa dovrebbe avere dentro tanti pezzi che si reggono uno con l'altro e si reggono reciprocamente. Mi permetto di chiudere solo sul tema delle risorse. Noi non abbiamo chiesto più risorse perché siamo convinti che ne risparmiamo. Guarda che è un'assunzione di responsabilità quella che noi facciamo, perché non è che lo Stato dite ci do di più. Però immaginate, se voi venite in Piemonte a visitare la Reggia di Venaria, la Reggia di Venaria appartiene al consorzio delle Regge Sabaude, che è un consorzio regionale che gestiamo noi. Il castello di Racconigi appartiene allo Stato e non è quindi nel consorzio delle Regge Sabaude. Io, per riuscire a farmi dare il castello di Racconigi e inserirlo nel consorzio delle Regge Sabaude, non riesco a farlo perché non ho il supporto normativo, dovrei fare una sperimentazione col Ministero della Cultura complessissima. Qual è il risultato? È che il castello di Racconigi è chiuso perché al sabato e domenica il Ministero ha un suo contratto con determinate cooperative che ne garantiscono l'apertura a determinati orari, che non è funzionale a quelli di tutte le altre regge che noi abbiamo nel nostro Piemonte. Io chiedo, così la faccio facile, quanto spende lo Stato per tenere aperto il castello di Racconigi? 2 milioni l'anno, bene, datemi 2 milioni l'anno, io lo metto all'interno delle regge sabaude, lo faccio funzionare, lo apro quando devo farlo funzionare, è chiuso adesso come 5 anni fa, 10, 15, 20, cioè chiunque abbia governato è sempre stato chiuso.

0: non è un problema di governo, è un problema proprio di norme e di competenze. Mica chiedo la materia cultura, chiedo la funzione. Per questo che io credo che quando si scende al pratico, di esempi di questo tipo, ma ne abbiamo a centinaia, solo che non puoi fare centinaia di leggi, allora provi a fare un'intesa dove ce li metti dentro. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e sono simili tra tutte le regioni del nord. Noi condividiamo gli stessi problemi, respiriamo la stessa aria, anche quando è inquinata, solo per essere chiari. In Europa ci chiamano il bacino padano, non è che dobbiamo stupirci se siamo simili, siamo simili. Io respiro l'aria che viene anche prodotta in Veneto e che poi arriva al fondo del nostro catino e si chiude tra Appennino e Alpi. Abbiamo le stesse condizioni, abbiamo la stessa acqua. L'acqua nostra va nell'Adriatico, è la stessa acqua, condividiamo aria, condividiamo acqua, condividiamo montagne, condividiamo tessuto industriale, il tessuto industriale del vecchio triangolo, che speriamo ritorni ad essere sempre più efficace, del Torino, Milano, Genova, è la stessa ossatura. Andiamo all'estero con gli stessi tunnel, andiamo dal Frejus al Bianco al Brennero. Cioè, io sono contento che i tunnel più li usano meglio è, lasciateceli fare, noi ne facciamo anche di più, però è che io ho i militari a guardarli i tunnel che li fanno. Però io
1: non possiamo andare tanto senza microfono, non viene anche
0: la considerazione, senatore, se mi permette. Voi dite avete fatto proposte analoghe, proposte simili, perché siamo simili. Perché siamo simili, e questo non è un problema della Costituzione. La Costituzione ti dice di non fare, la Costituzione ti dice che devi avere una specificità, ma se la mia specificità è identica a quella della Liguria, ma è diversa da quella della Puglia e della Basilicata, io lo sto rispettando la Costituzione. Non è un problema di specificità, non è che c'è scritto la specificità deve essere regionale o provinciale, è una specificità di area territoriale. Quindi questo è lo spirito, e chiudo, con cui noi ci siamo presentati e abbiamo tutta la documentazione necessaria, se lo signori riterranno di volerla, che è stata prodotta, di volerla approfondire, ma soprattutto siamo pronti a entrare nel merito della quotidianità della vita delle persone, perché questo io credo che possa migliorare la vita delle persone senza di fatto danneggiare quella degli altri. Grazie.
1: Grazie Presidente, allora chiudiamo questa seduta e ci sarà di nuovo congiunta giovedì prossimo alle 8.30, Presidente della Regione Veneto.
2: Radio Radicale, era la voce del presidente, del vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, Andrea De Priamo. Avete ascoltato l'audizione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Tra poco il notiziario di Radio Radicale, quindi alle 14.30 voci africane, e poi alle 15 seguiremo in diretta Energia per l'Italia, il terzo evento organizzato dal Partito Democratico sulla filiera industriale. Concluderà i lavori la segretaria Lichlein. L'incontro promosso dal Forum Industriale del Partito Democratico è coordinato dall'ex ministro del Lavoro, che è anche responsabile delle politiche industriali del PD, Andrea Orlando. Sono le 14, è il momento della seconda edizione nel nostro notiziario. Un saluto da Antonello De Fortuna al microfono e Ivan Radicev in regia. Parleremo di legge elettorale, il dibattito tra le forze politiche, poi della questione carceri e delle notizie dal Golfo e dall'Ucraina, cioè dall'Europa. Iniziamo occupandoci proprio di quanto accaduto in Romania. La NATO è in totale e incondizionata solidarietà con la Romania dopo che un drone russo si è schiantato la scorsa notte contro un edificio residenziale a Galati, facendo due feriti. Lo ha scritto sul social X l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. L'episodio è sconsiderato e inaccettabile, ha scritto Cavo Dragone. L'ammiraglio ha anche detto che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Continueremo a rafforzare la nostra prontezza per dissuadere e difendere ogni centimetro quadrato del nostro territorio da qualsiasi minaccia, compresi i droni. Anche il Cremlino ha dichiarato di essere a conoscenza di quanto accaduto, così ha dichiarato il ai media il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Cosa pensate? È stato tenuto nascosto, ha dichiarato, Putin è stato informato. Su questo raid è intervenuto anche il vice ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale Cirielli. Il raid condotto con un drone russo contro un edificio civile in Romania, che ha causato il ferimento di due cittadini sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea e della NATO, rappresenta un fatto gravissimo, ha dichiarato. E una notizia battuta adesso dalle agenzie, che però almeno secondo le fonti si tratta di un'attività già programmata. Nelle prossime settimane il personale dell'aeronautica militare italiana con alcuni caccia sarà rischierato in Romania per la missione NATO Air Policing di sorveglianza dello spazio aereo sul Mar Nero in supporto delle forze aeree romene, subentrando all'attuale Royal Air Force britannica. Quindi questo sostiene la NATO, e dice come è battezzata, come un'operazione già programmata, perché appunto facente parte di missioni attorno azione. Andiamo nel Golfo. Trump torna a frenare sull'accordo in Iran con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo con gli Stati Uniti, mentre i negoziati si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. Un accordo, ha dichiarato Trump, che non ci sarebbe favorevole, è la linea che ci spingerebbe a riprendere le ostilità, dichiarato in un'intervista registrata dall'emittente Fox, che andrà in onda nel fine settimana. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori di Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni, secondo l'accordo, appunto, che richiede l'ok finale di Trump, sarebbe prolungato il cessate il fuoco. In quei 60 giorni si tornerebbe a parlare e a trattare sul nucleare, saremo a vedere. Intanto parliamo di cose italiane, legge elettorale, dibattito aperto tra maggioranza e opposizione. Prende la parola Elenia Lucaselli, vice responsabile del Dipartimento Economia di Fratelli d'Italia, capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera. La priorità è garantire finalmente all'Italia quella governabilità che troppo spesso è mancata e che è indispensabile per programmare sul lungo periodo e realizzare le riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno, ha dichiarato. Siamo contrari ai cambi di maggioranza e ai governi costruiti in Parlamento. Rifatti, dopo il voto i cittadini devono sapere con chiarezza quale coalizione, quale programma e quale guida di governo stanno scegliendo quando si recano alle urne. Questo è il principio che ispira la nostra idea di riforma di legge elettorale, ha detto Lucaselli. Troppo spesso il dibattito si concentra sulle formule del passato invece che sul futuro. Noi vogliamo costruire un sistema che garantisca stabilità, trasparenza e responsabilità politica. Anche il confronto parlamentare serve a migliorare i testi ed accogliere osservazioni utili, ma l'obiettivo resta quello di dare ai cittadini il potere di scegliere con chiarezza chi governa e con quale programma. Questa l'esponente di Fratelli d'Italia risponde a distanza Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Madama. La riforma della legge elettorale non è una priorità e rappresenta un tentativo inaccettabile del centrodestra di imporre una norma che darebbe al vincitore mano libera sulle istituzioni di garanzia. È un super porcellum 2.0 che sposta l'equilibrio dei poteri tutto a favore del governo, ha dichiarato Boccia. Nel Partito Democratico c'è una sola linea, quella della segretaria, fondata sull'idea che le regole democratiche non sono di proprietà della maggioranza. Secondo l'esponente Dem, la proposta del governo si inserisce in una più ampia torsione istituzionale, analoga a quella sull'autonomia differenziata e a quella sulla giustizia. E a proposito del dibattito sulla legge elettorale, vi proponiamo due interviste di Lanfranco Palazzolo. La prima, Cesare Pinelli, che è ordinario di diritto pubblico all'Università La Sapienza di Roma.
3: Radio Radicale, siamo col costituzionalista Cesare Pinelli per parlare di legge elettorale. Allora, professore, io le volevo chiedere che impressione ha su come è stato strutturato il testo che è stato presentato l'altra sera, e se lo considera convincente e se secondo lei avrà come effetto di allontanare l'ipotesi di un pareggio elettorale.
4: Allora, il testo non mi sembra molto convincente, nel senso che ci sono dei lievi miglioramenti rispetto al testo precedente, perché il premio è stato abbassato, è stata alzata la soglia minima per ottenere il premio stesso, quindi alcuni miglioramenti. Il problema però è che il premio come tale crea dei problemi in Italia notevoli di costituzionalità, per il fatto che il Senato è eletto su base regionale, dice l'articolo 57, e il premio su base regionale evidentemente azzera i premi che ci possono essere, quindi è un non premio, e d'altra parte questa è l'interpretazione prevalente, quindi abbiamo una sicura incostituzionalità da questo punto di vista, questa è una riserva che non si può superare. Ecco, allora, poi allontana il pareggio, sì, può allontanare il pareggio, ma questo pareggio che è lo sport preferito delle classi, dell'intera classe politica negli ultimi 3 mesi, è una cosa che è venuta fuori per una contingenza assoluta che si è verificata molto recentemente, che fra qualche mese i sondaggi potrebbero smentire. Non possiamo continuare a fare delle leggi elettorali sulla base di cose che avvengono e scompaiono nel giro di qualche mese. Ecco, questa è la mia opinione.
3: L'ipotesi di un listino per un premio di maggioranza, anche questo la convince o è simile all'ipotesi delle...
4: Prego, dica. Il premio è un regalo.
3: Si chiama così perché proprio...
4: Il premio è un regalo finto rispetto alla competizione elettorale tra i partiti. Le elezioni sono una competizione in cui c'è chi vince e c'è chi perde. Rispetto a questo si cala dall'alto un premio che è il legislatore che lo fa. E questo non c'è in nessuna parte del mondo, nessuna democrazia c'è una cosa del genere. In questi termini perlomeno non c'è.
3: Le preferenze mi sembra che non se ne voglia parlare.
4: No, anche a me.
3: La considero una cosa positiva o una cosa negativa?
4: No, la considero una cosa negativa perché si eliminano i collegi uninominali e quindi si elimina la parte del sistema elettorale nella quale perlomeno l'elettore può avere un minimo di ruolo. Si elimina quella, non si aggiungono le preferenze, quindi si riduce notevolmente il peso dell'elettore nella possibilità di designare i candidati, insomma. Quindi si riduce, si annulla, si azzera del tutto. Adesso è minimo, così si azzera del tutto.
3: Senta, questa è la quarta volta che mettiamo mano a una legge elettorale in fine legislatura. Allora, 1993, 2005, 2018 e oggi. C'è un malato grave, qual è?
4: Ma il malato grave è il Parlamento che non riesce a definire, guardi che anche la legge elettorale alla fine, la legge del 2005, non si riusciva a riformarla, come lei sa, fu la Corte Costituzionale a doverla abbattere in modo tale da richiedere necessariamente un intervento. E questo non era avvenuto, e la Corte Costituzionale italiana è l'unica Corte Costituzionale del mondo che ha fatto questo, in questi termini. Non ci sono corti costituzionali costrette a una cosa di questo tipo, non ci sono nel mondo, non ci sono, perché il criterio per le corti costituzionali è sempre quello di restare indietro, di non potersi inserire, di non fare questa ingerenza così forte nel sistema elettorale. E quindi si limitano a dire, ma i voti, come si dice, il sistema dei voti in entrata è garantito, che è una cosa molto diversa.
3: Ultima domanda, la sua prognosi è riservata?
4: Sì, lo è.
3: Grazie, ringrazio il professor.
4: Malato gravissimo,
3: ok. Allora ci risentiamo dopo la legge elettorale per un consulto. Grazie al professor Cesare Pinelli.
2: E torniamo a sentire tra poco Lanfranco Palazzolo che ha realizzato queste interviste. Ancora due pareri, la prima è della seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Non capisco perché, visto che tutti i segnali danno una possibilità seria e vera di competizione tra il centrodestra e il campo largo, ancora qualcuno preferisca una legge elettorale che rende molto probabile un pareggio piuttosto che giocarsela. Uno vince e l'altro fa l'opposizione, ha dichiarato La Russa. Personalmente, per la mia storia, ritengo che l'opposizione, l'ho fatta per molti anni, sia molto importante, che sia meglio vincere o fare opposizione piuttosto che quelle cose informi che sono le ammucchiate del pareggio, ha aggiunto. Per cui io auspico che si trovi un'intesa tra maggioranza e opposizione per una legge elettorale equa, che però abbia come presupposto la possibilità di dare all'Italia un governo stabile e un'opposizione. Nel dibattito interviene anche Rosato di Azione, che è il papà della legge elettorale attuale. Qui ci troveremmo di fronte, parlavo ovviamente della riforma, a una legge elettorale approvata su un testo che è stato voluto, scritto, tenuto e votato solo da una parte, solo da parte della maggioranza. Io temo che ci metteranno anche la fiducia. La colpa non è solo della maggioranza, ma anche dell'opposizione, che non ha voluto mettersi lì e provare a cambiare qualche cosa. Noi abbiamo provato e ci proveremo nella fase degli emendamenti, non siamo per non discutere, così Rosato. E allora sentiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo all'ex parlamentare e presidente della Fondazione Riformismo e Libertà, Fabrizio Cicchitto.
5: Radio Radicale con Fabrizio Cicchitto, vogliamo parlare della legge elettorale. Allora io le volevo chiedere, lei ha fatto quante, 3 leggi elettorali almeno, immagino, a questa quarta non parteciperà. Le volevo chiedere cosa ne pensa di come la Meloni si sta approcciando a questa riforma in fine legislatura. Ricordo che anche i 3 precedenti avevano una coda all'interno di una legislatura. Che cosa sta succedendo? Qual è la sua interpretazione?
6: Ma la mia interpretazione è che è una situazione paradossale, perché il pareggio è una tendenza molto forte, ma non per un'operazione verticistica, come si dice, ma perché le due coalizioni, una volta che il campo largo riesce ad aggregarsi, secondo me non su una proposta politica, perché gli manca, c'è un dissenso profondissimo sulla politica estera e c'è un altro dissenso sulla collocazione complessiva loro, c'è un dissenso anche nel centro-destra sulla politica estera, però è un po' più attenuato. Però i rapporti di forza sono al pareggio. Allora loro cercano di evitare il pareggio con i meccanismi elettorali e non so se la cosa riesca. Poi vogliono evitare le preferenze, secondo me questa è una scelta totalmente sbagliata, perché anche le esperienze degli enti locali mettono in evidenza che l'elettorato, insomma, vuole scegliere il sindaco, può scegliere i consiglieri comunali, vorrebbe scegliere pure i deputati e i senatori. Se non li sceglie, il distacco aumenta. Quindi siamo in una situazione assolutamente paradossale, secondo me.
5: L'obiettivo del... Lei pensa che una volta fatta la legge elettorale la Meloni andrà subito al voto?
6: No, secondo me loro... è nella fisiologia della situazione di andare a completare la legislatura, anche perché ci stanno tali problemi internazionali e interni che fa elezioni anticipate, chi le provoca corre dei rischi.
5: Senta, è un paradosso che con questa legge elettorale la Meloni abbia raggiunto il Guinness dei primati, quasi il record della durata di un governo repubblicano?
6: Sì, è un paradosso determinato dal fatto che, non lo si dice, ma dal 92-94, avendo eliminato il Partito Socialista, l'eliminazione del Partito Socialista da allora ad oggi ha destabilizzato in modo totale tutta la situazione, perché manca un partito riformista moderato che riequilibra la sinistra e riequilibra anche i rapporti fra l'area di centrosinistra e l'area di centrodestra. Aver sostituito il Partito Socialista con il Movimento 5 Stelle anche nella geografia parlamentare è un atto che sta buttando per aria tutto quanto.
5: Berlusconi aveva giocato per il pareggio, anche se era il presidente del Milan, con la legge elettorale.
6: Ma no, Berlusconi non giocava per il pareggio. giocava per vincere.
5: L'ultima legge elettorale, quella che fece con Renzi, era finalizzata al pareggio?
6: No, secondo me no. Era finalizzata a fotografare i risultati.
5: Che cosa la convince meno di questa legge elettorale, oltre a quello che mi ha detto delle preferenze?
6: Ma sa, no, le preferenze non mi convincono, l'assenza delle preferenze non mi convincono. Il resto, se vuoi raggiungere il risultato di forzare le cose e avere il non pareggio, più o meno sono technicalities o di questo tipo o di un altro tipo, ma le cose non cambiano.
5: L'ultima cosa, si aspetta uno sgambetto interno all'interno del centrodestra sulla legge elettorale?
6: Ma guardi, nella fase di elaborazione della legge elettorale tutti litigano con tutti e poi devono trovare un compromesso.
5: Grazie a Fabrizio Cicchitto.
2: E grazie per l'intervista a Lanfranco Palazzolo. Torniamo alla notizia d'apertura sul drone russo caduto in Romania. Il presidente rumeno Nicus Ordan, dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, ha affermato che il drone faceva parte di uno sciame di 43 apparecchi diretti verso obiettivi ucraini. Dan ha affermato che la risposta unitaria degli alleati NATO rappresenta una forte dimostrazione di solidarietà e ha annunciato che l'alleanza trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea in Romania come soluzione provvisoria fino a quando Bucarest non modernizzerà i suoi sistemi nazionali utilizzando anche i fondi del programma SAFE dell'Unione Europea. E a proposito dell'Unione, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato in conferenza stampa con il Premier ungherese Peter Mogher la decisione di sbloccare 10 miliardi di euro di fondi congelati per l'Ungheria. Nei colloqui tra Bruxelles e Budapest sono inoltre stati compiuti progressi anche per sbloccare 4,2 miliardi di euro legati al fondo di coesione. E aria nuova in Ungheria anche sulla questione dei diritti civili. La polizia ungherese ha affermato che non vieterà la parata del Pride in programma il mese prossimo a Budapest, in netto contrasto con quanto accaduto lo scorso anno, quando l'evento era stato vietato dall'ex premier Viktor Orbán. Durante la procedura di notifica per la parata del Pride 2026 e la successiva consultazione con gli organizzatori, scrive la polizia, non sono emersi motivi per vietare l'assemblea. Questa è la dichiarazione ufficiale. Torniamo in Italia. L'economia ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà dell'economia tedesca. Il conflitto nel Golfo poi ha indebolito prospettive già fragili e l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi, lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia Panetta nelle considerazioni finali. Senza un deciso aumento della produttività potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti, ha aggiunto, chiedendo di orientare le potenzialità del paese verso crescita, redditi e prosperità e di ridurre stabilmente il peso del debito. All'Europa la richiesta di mostrare rapidità di azione e maggiore unità. Altri dati riguardano l'occupazione. Ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123.000 unità sul mese di marzo e di 269.000 unità su aprile 2025. L'Istat rivela che il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, il tasso invece di disoccupazione scende al 5,1%, quello giovanile è 16,9%. Parliamo di migranti. Nuovo sbarco a Lampedusa, 67 migranti provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Eritrea e Pakistan sono arrivati sull'isola dopo che la motovedetta V13 della Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato il barcone sul quale viaggiavano. Hanno dichiarato di essere partiti ieri sera da Gars Garabulli in Libia. Tutti sono stati condotti all'hotspot di Contrada Embriacola, dove è in corso il trasferimento poi verso il porto e arriveranno in serata, sono attesi in serata a Porto Empedocle. Sempre a proposito di migranti, c'è la protesta di un gruppo di residenti a Groppallo, una frazione in Alta Valnure, nel Piacentino, contro l'insediamento di un centro d'accoglienza per migranti. Il comitato dei cittadini si è costituito nei giorni scorsi e ha depositato un'istanza formale di sospensione del decreto della prefettura. Subito Matteo Salvini ha dichiarato sui social che sta seguendo la vicenda del centro di accoglienza, condivide le preoccupazioni del territorio, scrive Salvini, e scrive di star facendo tutto il possibile affinché siano ascoltati i cittadini. Andremo a vedere. Adesso occupiamoci di carcere, di vita in carcere. L'Ordine dei Medici di Roma ha chiesto un incontro ai vertici dell'Istituto Romano di Re Bibbia al fine di svolgere una visita istituzionale e verificare le condizioni dei detenuti sotto il profilo dell'assistenza sanitaria. Abbiamo intervistato il presidente dell'Ordine di Roma, Antonio Maggi.
7: Radio Radicale, parliamo di carcere e lo facciamo con Antonio Maggi, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. Bentornato a Radio Radicale.
8: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Presidente, voi avete preso carta e penna e avete scritto alla direzione dell'Istituto di Re Bibbia, del carcere di Re Bibbia, per chiedere una visita istituzionale. Perché?
8: Ma stanno arrivando molte segnalazioni da parte di chi sta purtroppo nel carcere, quindi sta subendo un po' la pena legata a quelle che sono tutte le sentenze che ci sono state e che praticamente ci segnalano che c'è un po' di difficoltà di tutti quanti per curarsi in tempi rapidi rispetto a quelle che sono le esigenze sanitarie. Siccome nel tempo fa, parlo di circa 3 anni fa, abbiamo fatto anche un'ispezione a carico delle Bibbia per vedere un po' quali erano le condizioni, e siamo rimasti d'accordo con la ASL e con la Regione di poter creare un ambulatorio unico al centro del presidio, diciamo, carcerario, per poter garantire già all'interno le cure necessarie con le visite specialistiche, quindi con tutto quello che serve per evitare appunto il fatto che per curarsi i detenuti devono uscire all'esterno, che poi comporta autorizzazioni, costi aggiuntivi, scorte, eccetera.
7: E quindi i permessi che a volte vengono negati, certo.
8: Esatto, vengono negati. E siccome abbiamo avuto appunto qualche segnalazione in questo senso, noi volevamo vedere un po' qual era il punto della situazione, se era migliore rispetto all'ultima volta che eravamo andati e se sta andando avanti quell'ipotesi di lavoro che ci eravamo un po' messi assieme a discutere, perché secondo noi potrebbe essere una risorsa interessante per portare tipo la casa di comunità, tanto per capirci, all'interno di quello che è un istituto carcerario.
7: Certo, in base alle segnalazioni che avete ricevuto, insomma, c'è un'ampia panoramica di patologie, no, da curare all'interno del carcere. Anche magari la questione della salute mentale.
8: Ci sono un po' svariate situazioni, ma purtroppo lì ci sono la doppia diagnosi molto, molto spesso nel carcere legato sia a una situazione di salute mentale sia a un discorso di tossicodipendenza, quindi ci possono essere svariate situazioni, ma quello che ci preoccupa in maniera particolare è proprio la cura quotidiana, cioè il fatto del diritto alla salute ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione di tutti i cittadini italiani, anche se sono all'interno delle carceri. Quindi potere, per esempio, se una persona ha un problema odontoiatrico, cioè chiunque di noi sa che vuol dire, magari non è un fatto gravissimo, però il fatto che comunque sia crea delle condizioni che per curarsi poi devono autorizzare, deve uscire, non viene dato, insomma, non dare una possibilità di cura quando magari all'interno, avendo già un odontoiatra all'interno, si può in qualche modo risolvere il problema nell'immediato.
7: Certo,
8: sono già degli ambulatori, però certo, probabilmente non organizzati in maniera sufficiente col numero di specialisti legato a quelle che sono le necessità del carcere, perché poi c'è gente che sta per tempi limitati, ma c'è gente che ha delle pene molto lunghe, quindi è chiaro che nell'arco della propria vita passa anche il tempo, quindi si passa molto spesso da giovani, no, a non, certo, più giovani, quindi con malattie croniche o altre.
7: O malattie ben più serie che avrebbero bisogno di un altro tipo di interventi.
8: Esatto.
7: Senta, voi avete fatto pochi giorni fa la richiesta, insomma, che risposta vi aspettate?
8: Ma io spero che ci sia una disponibilità, come c'è stato in passato, di poter andare a vedere un po' qual è la situazione, anche perché vorremmo accelerare il prima possibile, appunto. So che probabilmente i lavori sono iniziati, però io volevo avere la certezza, però come sa, le case comunità delle altre, poi se noi facciamo i lavori, attrezziamo eccetera, e poi non abbiamo i professionisti che vanno all'interno, poi siamo nuovamente allo stesso punto di
7: certo,
8: dell'inizio. Quindi là dobbiamo garantire sia struttura, ma soprattutto i professionisti che possono...
7: E il funzionamento. Poi lei ben sa, avete già fatto la visita qualche tempo fa, insomma, che le situazioni di sovraffollamento non aiutano.
8: Sicuramente non aiutano, è un problema un po' generale, non è soltanto le bibbie a roba, immagino che è una situazione un po' legata a svariate parti in Italia, però quello è un fatto che bisogna risolvere anche quello, cioè nel momento in cui noi abbiamo delle persone che devono insomma stare in determinati istituti di terra, insomma il fatto di evitare il sovraffollamento e far vivere le persone in maniera, come dire, in qualche modo normale, quindi mi sembra un diritto anche quello diciamo dell'uomo, insomma del cittadino, della persona, quindi lo rispetto anche, no, di quelle che sono
7: diritto alla salute anche, certo,
8: un diritto alla salute, perché lei capisce che la promiscuità qualcuno pensa che poi può creare problematiche. Se dovesse scoppiare in una situazione di sovraffollamento o una qualsiasi epidemia, una qualsiasi cosa, è chiaro che è come le RSA quando c'erano gli anziani, no? Il problema quando durante il Covid, ce lo ricordiamo, è il problema che quando sei lì poi la promiscuità, il fatto di essere la prossimità con altri, diventa più facile potersi prendere le infezioni e le malattie. Quindi, no? Poi lei sa che all'interno dei carceri abbiamo una popolazione varia, quindi anche viene da altre parti del mondo, sono patologie che magari qui non conosciamo, ma insomma scabbia, che ne so, situazioni anche di altro tipo di patologie, chiaramente può creare all'interno delle carceri problematiche che bisogna risolvere, ecco, in qualche modo. E quindi con che cosa? Con un presidio sanitario efficiente ed efficace.
7: Grazie Presidente Maggi.
8: Assolutamente, buongiorno a tutti.
2: 14:27 minuti, è il notiziario di Radio Radicale, andiamo avanti con la salute. È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno, lo confermano appunto fonti di Medici Senza Frontiere. La Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea: servono coordinamento e vigilanza alle frontiere. L'Italia ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. Questo Palazzo Chigi. Ancora politica, stavolta a Milano. Dipendesse da me, il candidato del centrodestra a sindaco di Milano ci sarebbe entro il mese di giugno e magari lo decidiamo. Così ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di un evento proprio a Palazzo Lombardia. Su questo interviene anche l'europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti. Bisogna accelerare sulla scelta, Milano ha bisogno di una scelta forte, identitaria, nello spirito della città, che è una città produttiva e internazionale. Come Forza Italia stiamo lavorando a un profilo di questa natura e naturalmente è una scelta che si formerà nella leale collaborazione con gli alleati, dice Moratti. Noi abbiamo sempre detto che una candidatura civica è in grado di raccogliere consensi più ampi rispetto a candidature politiche, quindi la posizione di Forza Italia che riaffermiamo. Siamo aperti al dialogo, al confronto, nello spirito ideale di collaborazione con gli alleati, così l'esponente di Forza Italia. Vediamo come stanno andando le borse, questo è l'andamento dei listini. Fissato alle 14, Milano più 0,65%, in positivo anche Londra più 0,25%, Parigi più 0,63%, praticamente ferma la borsa tedesca di Francoforte 0%, mentre in Asia Tokyo segna più 2,54% e Shanghai meno 0,64%, l'unica in calo di questa serie. Questo almeno il punto mezz'ora fa. Noi ci fermiamo qui col notiziario di Radio Radicale, un ringraziamento per l'ascolto da Antonello De Fortuna e Iva Radicev. Vi lascio con le tematiche dei migranti, voci africane, a cura di Andrea Billau.
1: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Voci Africane, la trasmissione del Movimento degli Africani. Come sempre abbiamo in collegamento con noi Steve Meggiuro, il coordinatore. Benvenuto nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale.
9: Ciao Bilao, eccomi qua.
1: Allora, iniziamo come sempre la trasmissione di Voci Africane, a te la parola.
9: Ecco, come di consueto noi lasciamo il microfono all'ospite che si autopresenta brevemente. Pronto?
10: Pronto, buonasera, sono Gerson Alitto, lavoro a Lunaria, che è un'associazione di promozione sociale che opera a Roma e ha un settore di attività dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il razzismo.
11: Infatti noi ti abbiamo chiamato per questo, grazie, perché la tua associazione ha un sito che si chiama Cronache di Ordinario Razzismo e pubblica periodicamente il libro bianco sul razzismo in Italia. Allora, noi vorremmo con te oggi affrontare un percorso le cose che sono successe più, insomma, evidenti, poi ce ne sono molte altre che tu potresti anche raccontarci, ma io vorrei discutere ad inizio di questa trasmissione di queste tre vicende. La prima è l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne immigrato regolare del Mali e bracciante agricolo, ucciso a coltellate all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto, accoltellato da un 15enne dopo essere stato aggredito e malmenato da altre 5 persone, di cui 3 minori e 2 maggiorenni, e dopo essersi rifugiato in un bar da cui poi non il cui insomma padrone del bar non ha protetto di fatto Bakary Sakho. E questa è la prima vicenda che è potremmo dire una vicenda di razzismo di strada, ma la vorremmo collegare a un'altra vicenda che è avvenuta più o meno negli stessi giorni ed è avvenuta a Milano, e qui di fronte al ristorante Baobab di Milano, un punto di incontro importante per persone con background migratorio, la polizia municipale di Milano ha diciamo maltrattato, potremmo dire, un cittadino di origine africana, in particolare un orafo che appunto gestisce la propria attività a Milano, l'origine è precisamente senegalese, e lui è stato praticamente prelevato in maniera abbastanza brutale dalla polizia municipale e poi portato in commissariato con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale, ed è uscito da quel commissariato 12 ore dopo, la mattina del giorno dopo. Terza vicenda che insomma vorrei intrecciare è la vicenda di Ismael El Kudri a Modena, e quindi quello che è successo a Modena e come ha reagito la politica, come hanno reagito la politica e i mass media a quello che è successo a Modena. Allora, io, Grazia, ti chiederei di fare un percorso tra questi tre fatti e vediamo di collegarli, in che modo si potrebbero collegare.
10: Sì, dunque, innanzitutto dobbiamo dire che effettivamente l'omicidio di Bakary Sakho l'episodio che avete anticipato, che si è verificato a Milano, si sono verificati più o meno diciamo contemporaneamente, a noi sono stati segnalati praticamente nello stesso giorno. Ed è importante anche sottolineare che le prime notizie relative a questi due fatti sono state diciamo diffuse grazie a messaggi veicolati online da privati cittadini. Poi naturalmente, ovviamente, anche i media ne hanno dato notizia. Questi due casi, diciamo, hanno una loro storia che è un po' diversa rispetto ovviamente a quello che è successo a Modena, ma certamente c'è un filo conduttore che in qualche modo li tiene insieme, perché e che ha a che vedere più che altro da un lato con quello che da sempre noi definiamo purtroppo il carattere sistemico del razzismo nel nostro paese, e dall'altro ha a che vedere anche con le modalità con le quali si dipana un dibattito pubblico decisamente distorto quando si verificano fatti come questi. Ora, la prima cosa che viene da mettere in evidenza è che innanzitutto l'omicidio di Bakary Sacko ha impiegato un po' di tempo a raggiungere la rilevanza che gli era dovuta anche per le modalità tremende con cui la vita di una persona è stata cancellata. Si tratta di un omicidio violento che a nostro modo di vedere mette in luce alcune caratteristiche preoccupanti. La prima ovviamente è riferita al fatto che stiamo parlando di un omicidio compiuto da un gruppo in cui sono presenti dei minori in un contesto in cui, seppure Bakary Sacko ha tentato di cercare un rifugio, di un aiuto, questo aiuto non l'ha trovato, anzi in qualche modo è stata cacciato dal locale in cui si era rifugiato e le notizie degli ultimi giorni addirittura parlano dell'avvio di un'indagine per favoreggiamento nei confronti del proprietario del locale in cui aveva cercato rifugio. Quindi questo è un elemento importante perché si colloca in un contesto in cui noi, grazie al lavoro di monitoraggio che facciamo, vediamo che quest'anno episodi di violenza commessi in gruppo sono tornati, per fortuna non con questa gravità, però sono tornati più volte ad attraversare il nostro paese. Il secondo elemento sicuramente è riferito al fatto che inizialmente emerge la difficoltà a riconoscere, da un lato se non il movente razzista di una violenza come questa il contesto sociale che di fatto legittima e fa da sfondo alla legittimazione del razzismo. Simbolo di questo è la modalità con cui, almeno inizialmente, si è dato conto di quello che era successo, parlando, come più volte è successo purtroppo nella storia del nostro paese, di una rissa e non di un'aggressione. Il terzo elemento che ci sembra importante sottolineare però è anche quello della solidarietà, nel senso che comunque si è espressa in questo caso una solidarietà immediata sia a Taranto, nella città di Taranto, una solidarietà anche concreta e non solo dichiarata, e poi anche nel resto del paese. Certo è, e qui passiamo all'episodio di Milano, che in entrambi questi casi ci sembra di poter dire che la visibilità mediatica non è stata la stessa rispetto a quanto è successo a seguito della tentata strage di Modena. A Milano, appunto, come veniva anticipato, è successo che un cittadino italiano afrodiscendente, in particolare di origine senegalese, che è andato a cena con la famiglia in un locale che a Milano è un punto di riferimento molto frequentato, si è reso conto del fatto che di fronte a questo locale le forze dell'ordine sono, diciamo così, presenti molto spesso, ha chiesto diciamo ragione di questo, quando ha chiesto spiegazioni poi ha fatto riferimento, diciamo, alla tendenza a fare un certo tipo di controlli in certi locali frequentati appunto da persone afrodiscendenti, e da lì è scattato la richiesta di documenti e un comportamento da parte della polizia che è stato assolutamente violento, tra l'altro il fermo fatto davanti ai bambini che piangevano. Noi abbiamo purtroppo, insomma, sono girate anche le, e purtroppo e per fortuna sono girate le immagini che testimoniano quello che è successo. A seguito di questo fermo, la persona coinvolta è stata accusata addirittura di resistenza pubblico ufficiale, quando i video fanno benissimo vedere che questa resistenza non sembra, diciamo, esserci stata. È stato portato in commissariato, è trattenuto per 12 ore, è stato tentato di fargli firmare un verbale che lui giustamente si è rifiutato di firmare, e poi, diciamo, alla fine sembra, secondo quanto anche riportato appunto nel corso di un video prodotto da un influencer di Milano che l'ha intervistato, sembrerebbe che alla fine, prima di uscire dal commissariato, le forze dell'ordine abbiano riconosciuto che non avevano capito che era cittadino italiano. E qui sta, diciamo così, in qualche modo l'aspetto, diciamo, che trasuda la, il rischio, diciamo, di consolidamento di pratiche di controllo mirato che sembrano, diciamo, finalizzate a diciamo, tenere sotto sorveglianza in modo particolare le persone che si presuppongono non siano cittadine italiane. Secondo elemento, ovviamente, trasuda anche, diciamo, evidentemente la convinzione che un cittadino italiano, per essere tale, deve essere bianco. Scusate, diciamo, un po' la schiettezza con cui racconto questa cosa. Di questa vicenda di Milano si è avuto notizia, diciamo, man mano, nei giorni successivi, anche appunto alla circolazione dei video che testimoniano l'accaduto, però certo non se ne è parlato tanto quanto si è parlato poi invece di quello che è successo a Modena, dove siamo di fronte evidentemente a un fatto totalmente diverso, gravissimo. Siamo di fronte a una tentata strage, quindi il reato è assolutamente grave, la persona responsabile è stata individuata, però il tema è che in quel caso è scattato immediatamente il tentativo di strumentalizzare sulla pelle delle persone ferite l'accaduto, perché di fronte a un reato così grave, ricordo che sono state coinvolte 8 persone, una donna non è più in grado di camminare, di fronte a un fatto così grave, piuttosto che considerare la gravità di quanto successo, immediatamente, e in particolare grazie alla strumentalizzazione che purtroppo spesso scatta da parte di alcune forze politiche, si è puntato il dito su le caratteristiche dell'aggressore, in particolare sulle origini marocchine dell'aggressore, per lanciare l'ennesima campagna diciamo così, di ostilità nei confronti dei cittadini stranieri. Quindi questi, diciamo, questo è successo anche qui, evidentemente, quindi trasuda quel razzismo diffuso che purtroppo un po' diciamo comunque si è scatenato, nonostante che a Modena sia stata fortissima e immediata la reazione diciamo abbastanza coesa di solidarietà con le vittime colpite. Quindi la città abbia dato una reazione molto forte di fronte a quello che è successo. Nel dibattito successivo e anche in qualche modo non solo portato avanti dalle forze politiche, si è incominciato di nuovo a come dire, stigmatizzare non solo e non tanto la persona responsabile di quello che è accaduto, ma l'intero gruppo di appartenenza, per arrivare più in generale, diciamo, alle persone di origine straniera e alle persone straniere. Quindi un meccanismo di generalizzazione che ogni volta si ripropone in modo strumentale proprio per alimentare la propaganda razzista.
11: Ecco, prima di dare la parola a Steve, vorrei dire due cose. La prima è, come si vede nel caso di Milano e di Modena, in realtà c'è appunto quella che si usa dire una profilazione razziale. Nel caso di Modena poi diventa anche razziale religiosa, no? Perché appunto per insomma la fede di El Kudri. Però c'è una cosa che almeno io ho notato ed è questa, cioè che nel caso di Modena, che è stato gravissimo, l'abbiamo detto, Mattarella, Meloni si sono recati lì, però nel caso di Bakary Sacko invece, a parte la reazione della città che hai ricordato di Taranto, però a livello nazionale non c'è stata la stessa reazione, mentre, e ripeto, nel caso di Modena poi si è speculato su appunto il presunto fondamentalismo islamico di El Kudri, indimostrabile per ora, e invece il provato razzismo dell'atto di Taranto, questo è stato dimenticato, cioè proprio nei dibattiti che si sono avuti anche in televisione emergeva solo questa vicenda, e mentre quell'altra, che era se si vuole molto più chiara, non se ne è voluto parlare, cioè si parla solo della non integrazione tra virgolette di migranti e non si parla dell'aggressione ai migranti irregolari, come vabbè, si è parlato poi anche del fatto che due, tre migranti hanno sono intervenuti per fermare l'attentato di Modena, però cioè, l'accentuazione è sempre negativa, non c'è mai un'accentuazione positiva. Non so che ne pensi, Steve.
12: A me mi chiedi?
11: Sì.
12: La cosa è che se ci sono le prove contrarie, io mi adeguo, ma c'è il razzismo schiacciante in Italia. C'è un problema di colore della pelle, è un problema grosso, perché molti, quelli che hanno il colore non autoctona, diciamo, molti di loro che vedono passare per strada, che possono anche entrare nel discorso di cosiddetto non vogliono integrarsi, molti sono laureati in Italia, nelle università italiane, hanno fatto della scuola elementare, o qualcuno ha fatto la scuola dell'infanzia fino ad arrivare all'università. Non è vero che nessuno si vuole integrare, queste bugie devono finire. Tanti, che hanno il colore della pelle diverso parlano molto bene l'italiano, se non meglio, di tanti, ma tantissimi deputati che stanno al Parlamento qui in Italia, che sono gli autoctoni cosiddetti. Allora il razzismo c'è, non c'è se o ma, non esiste. Il problema che personalmente che incontro quasi ogni giorno, mi viene da ridere, perché faccio mediatore interculturale, il mio lavoro è di cercare di avvicinarsi gli uni e gli altri, perché la diversità è una ricchezza, ma in Italia è una guerra persa.

0: è il terzo paese, terzo continente. Prima c'è l'Europa, perché molti europei, albanesi, non sono dell'Unione Europea. Il numero è spaventoso di presenza in Italia. Non parliamo di Moldavia, non parliamo di altre. E poi vengono gli asiatici. L'Asia è il secondo continente numeroso. E poi l'Africa. E sembra che tutti i presenti in Italia sono gli africani. Perché passa questo messaggio, che non è giusto. Come diceva il mio amico, che non devo pensare che la legge è uguale per tutti. Finché non si scrive dietro i giudici la legge è uguale per tutti, e siamo messi male. Perché non è uguale per tutti, se no deve stare davanti ai giudici per dire che la legge è uguale per tutti, non dietro di loro, nella sala di cioè. No, io sono molto, cioè da quando parlava la signora mi agitavo, perché non si può mettere in mezzo quello che è successo a Milano, a Taranto, e quello che è successo a Modena. È stato appurato che quello di Modena può essere chiunque, è un italiano, per cominciare, e non è un cittadino italiano di seconda generazione, no, non è immigrato di seconda generazione, perché lui non ha mai immigrato, è nato in Italia. I suoi problemi mentali, da quando è nato nel suo paese Italia, doveva essere curato. Poteva essere un'altra persona che è italiano, che sta male a livello mentale, che può avere questo problema. Non ha nulla a che fare con le violenze che sono state fatte. Uno è morto, l'altro le ha preso con grande signoria, perché è stato malmenato dal forza dell'ordine, è stato trattenuto ingiustamente per tutta una notte, 12 ore, per quale motivo? Perché è stato inventato una resistenza al pubblico ufficiale. Dove sta?
1: E infatti,
0: dove sta la giustizia in questo caso?
2: No, ma io sono assolutamente d'accordo.
1: Infatti, infatti, è chiaro.
2: Mi avete chiesto voi di...
1: No, ma era chiaro.
2: Non sono io a pensare.
1: No, certo. Diciamo, no, l'abbiamo voluto legare proprio perché... invece di appunto fare un discorso in cui coerente, in cui si diano a ogni fatto, no, la propria rilevanza, così invece di questi tre fatti l'unico in realtà vero fatto che è stato messo al centro della strumentalizzazione è stato appunto quello di Modena,
0: sì, esatto. E poi hanno nascosto i padri e figlio che sono intervenuti a fermarlo, a bloccarlo, e a un altro bengalese, c'erano tutti i immigrati che l'hanno preso, non è che i giornali hanno voluto dire questo, parlavano di solo un italiano.
2: Inizialmente.
0: Per di più vorrei chiedere, ma non c'è una legge in Italia che punisce il razzismo?
1: Vai,
0: volevo
1: grazie.
0: Sapere perché non sono informato. Non c'è una legge.
2: La legge c'è, come è la legge Mancino. Il tema è che secondo me, diciamo, il problema che noi abbiamo di fronte non è solo e tanto un problema di mancanza della normativa e di applicazione della normativa, che pure c'è, ma è un tema purtroppo molto più ampio, perché io non penso, se devo essere sincera, che un certo tipo di reati si possa contrastare efficacemente solo a colpi di sanzioni. Cioè, purtroppo ci sono tanti esempi che potremmo fare. In particolare, se noi guardiamo appunto ancora una volta la cosa orribile che è stata commessa a Taranto, l'omicidio che è stato commesso a Taranto, siamo di fronte a dei minori, ma siamo sicuri che il tema sia soltanto quello? Ovviamente è chiaro di applicare la legge e di ottenere giustizia, ma il tema è prevenire il più possibile questo tipo

0: di comportamento che, ripeto, purtroppo noi abbiamo conosciuto quello che è successo tanto, probabilmente perché c'è stato un omicidio, ma fatti molto simili commessi seguendo le stesse dinamiche comportamentali con persone che agiscono in gruppo, magari prima insultano il bersaglio che scelgono di colpire con insulti razzisti e poi passano ai pugni e poi magari passano ai bastoni e magari accompagnano la violenza fisica con furti. Ecco, episodi di questo tipo purtroppo ce ne sono diversi. Il tema è che molto spesso noi non ne veniamo a conoscenza perché magari rimangono ovviamente circoscritti, diciamo, alle cronache locali, non se ne occupa nessuno. Certo. E soprattutto si tende a visitarli non come razzismo, ma come atti di balordi, di goliardia, cosa che purtroppo non è. Non è nel
1: certo. Senso che è purtroppo, purtroppo abbiamo finito il tempo, però è chiaro, è questo, è il problema, è che non si vuole riconoscere appunto nemmeno razzismo di strada, ma perché in realtà non si vuole riconoscere che questo razzismo di strada è propagato dall'alto e quindi è quello, è legittimato dall'alto, perché quello di cui abbiamo parlato ha come sottofondo quello, da parte di alcuni politici in particolare. Allora io mi devo per forza fermare perché abbiamo finito il tempo, e quindi come ringrazio molto, grazie alla Letto di Lunaria e come sempre Steve Meggiuro.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie a voi, buonasera.
3: Radio Radicale, abbiamo seguito Voci Africane a cura di Andrea Billau, sono le 14:59 minuti, tra poco ci collegheremo con Civitavecchia alle 15 in diretta Energia per l'Italia, terzo evento organizzato dal Partito Democratico sulla filiera industriale, concluderà i lavori la segretaria Ellie Schlein. L'incontro è promosso dal Forum Industria del Partito Democratico, coordinato dall'ex ministro del lavoro e responsabile delle politiche industriali del partito, Andrea Orlando. Sentiremo i saluti iniziali del sindaco di Civitavecchia, Marco Piandibene, poi del segretario del PD del Lazio, Daniele Leodori, e quindi poi ci saranno gli interventi appunto degli altri esponenti del Partito Democratico sul tema proprio della filiera industriale e dello sviluppo. Appena inizierà la diretta appunto da Civitavecchia vi daremo la linea all'evento. Vediamo se ci sono notizie, aggiornamenti dalle agenzie dell'ultima ora. Abbiamo parlato nel corso del nostro notiziario del dibattito sulla legge elettorale e poi di quello che sta accadendo anche riguardo al drone che ha sconfinato, drone russo che è sconfinato in Romania stanotte, facendo due feriti. Vediamo, c'è una dichiarazione del solito Medvedev che provoca, soprattutto l'Unione Europea, dice: le autorità europee sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, afferma il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Cittadini dei paesi dell'Unione, sappiate che le vostre autorità sono appunto entrate unilateralmente in guerra con la Russia, siate vigili, non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni. Così la provocazione del vicepresidente del Consiglio di Mosca. C'è Bucarest, il presidente rumeno Nicu Sordan, dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, ha dichiarato che il drone faceva parte di uno sciame di 43 droni diretti verso obiettivi in Ucraina. Dan ha affermato che la risposta unitaria degli alleati rappresenta una forte dimostrazione di solidarietà e ha annunciato che l'alleanza trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea in Romania come soluzione provvisoria fino a quando la Romania non modernizzerà i suoi sistemi nazionali, usando anche fondi del programma SAFE dell'Unione Europea. Interviene anche il primo ministro britannico Starmer, che ha condannato la grave violazione dello spazio aereo della NATO, l'aggressione della Russia, così come i suoi attacchi contro la popolazione civile e le infrastrutture civili minacciano la sicurezza dell'insieme del nostro continente, dichiara lo Starmer in un comunicato ufficiale. Le contromisure in seguito alle dichiarazioni, c'è cioè poi un fatto, nel senso che il console generale russo è stato dichiarato persona non grata dalla Romania, a questo punto reagisce il Cremlino. Le contromisure in seguito alla dichiarazione di persona non grata del console generale russo non tarderanno ad arrivare, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Gli occidentali hanno bisogno del clamore mediatico suscitato dal drone in Romania per distogliere l'attenzione appunto dall'omicidio, dice la Zakharova, dei bambini di Staroblisk per mano di Zelensky, commesso con fondi e sostegno dell'Unione Europea. Come vedete, la propaganda appunto si fa sentire. Torniamo con le notizie nel nostro paese, soprattutto riguardo alle questioni che riguardano, che concernono la caccia, perché c'è un disegno di legge nuovo sulla nuova normativa. Allora, Sonia Martina ha intervistato la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua. Sentiamola.
4: Radio Radicale, alle Commissioni Ambiente e Agricoltura, si sta discutendo di un provvedimento che ha un bel nome, fauna selvatica, però insomma in realtà è caccia. E ne parliamo con la senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle. Allora, intanto io le chiedo a che punto siamo. Ieri ho visto che sono stati approvati diversi emendamenti, a me sembrano peggiorativi del testo, però chiedo a lei.
5: Sì, lo stato dell'arte vede appunto chiuso il provvedimento nelle due commissioni di merito. Adesso sugli ultimi emendamenti che sono stati accolti si passa al vaglio nelle commissioni affari costituzionali e bilancio. Dopodiché tornerà la palla alla commissione ambiente, alla commissione agricoltura per il mandato al relatore. Il punto è che in realtà è arrivata una missiva da parte degli affari ambienti nella Commissione europea, da parte di un funzionario che ha messo in rilievo delle criticità contenute in questo provvedimento, che peraltro sono state oggetto della nostra fortissima attività emendativa proprio nel merito del provvedimento. In particolare riguardano il prolungamento del periodo della caccia, il depotenziamento del controllo dell'ISPRA, quindi della parte scientifica, la parte dell'impiego di strumentazione tecnica che rende particolarmente facilitata l'attività del cacciatore, quindi ponendo in una situazione drammaticamente di disparità ovviamente il cacciatore e la preda, il tutto in barba a norme tutelate dalla nostra Costituzione e due direttive in particolare europee, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, che fanno configurare queste violazioni, questo disegno di legge, un libera tutti. Praticamente la caccia diventa non più un'attività regolamentata dalla 157, in compensazione ovviamente con diritti che hanno un rango sicuramente superiore a quello che è un hobby, e soprattutto introducono una liberalizzazione delle licenze, per cui immaginate che un soggetto che è abituato e si specializza nella caccia, ad esempio in Trentino, dove ci sono delle specie particolari eccetera, può andare tranquillamente a cacciare in Calabria o in Sicilia senza conoscere la specificità di quel territorio e quindi rischiando di causare danni a specie protette e via dicendo. Questo passaggio è ulteriormente aggravato dall'apertura e dall'equiparazione anche delle licenze europee, quindi tutta la biodiversità di cui l'Italia rappresenta veramente un unicum a livello mondiale viene messo a rischio. Per cosa? Per bieca propaganda del governo, che, ripeto, non ascolta nemmeno gli alert che arrivano preventivamente dalla Commissione europea e va dritta per la sua strada per far contenta la lobby dei cacciatori. Chi pagherà le spese di tutto questo? Sicuramente la natura, la tutela del nostro ambiente, sicuramente i cittadini che vedranno l'Italia essere sanzionata per le violazioni di queste direttive, quindi pagheranno il salatissimo conto delle infrazioni, e soprattutto la banalissima passeggiata tra i boschi o anche sulle spiagge diventa un rischio. Perché? Perché si sta asservendo a qualcosa che tra l'altro sta diventando un business con il riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie, agrofaunistiche venatorie, che potranno lucrare sulla caccia, utilizzando peraltro porzioni del territorio italiano che sono demanio pubblico, quindi patrimonio indisponibile. È veramente una vergogna, e noi come opposizioni, aiutate dalla presenza veramente partecipante e partecipata delle associazioni ambientaliste e animaliste, continueremo a dare battaglia perché l'iter di questo provvedimento scempio trovi insomma un blocco e non esca dalla commissione.
6: Speriamo. Io mi chiedo, allora, nel 2026, voglio dire, è una realtà cambiata, a parte che mi chiedo, insomma, con tutti gli hobby che ci sono, insomma, magari questo anziché ampliarlo si poteva forse limitarlo, però mi chiedo come sia possibile un testo così retrogrado, insomma, rispetto anche alla percezione che hanno anche molto, ad esempio, i giovani, no? Di rispetto dell'ambiente, della fauna, ma le chiedo proprio.
5: Ha detto bene, è retrogrado nel senso che facciamo un salto indietro di 30 anni. La legge 157 è stata una mirabile compenetrazione di interessi differenti con un unico obiettivo, quello di tutelare la specialità del nostro territorio, della fauna del nostro territorio. E il tema è che si sta svilendo anche la funzione, per esempio, degli agricoltori. C'è il mondo dell'agricoltura che sta insorgendo nei confronti di questo provvedimento, perché c'è un aspetto gravissimo. L'equiparare le aziende faunistiche venatorie a quelle agricole significa svilire il concetto che tra l'altro aveva introdotto questo governo, no? Quello dell'agricoltore custode della natura. Ecco, quando tu fai assurgere la caccia a sistema di regolamentazione di tutela della fauna, scrivendolo nel sottotitolo di questo disegno di legge, stai gettando la maschera, perché tra l'altro quello che loro vorrebbero ammantare di una funzione della caccia che aiuta le specie ad autoregolarsi, diciamo, nella presenza sui territori, in realtà non risponde a quello che chiedono gli agricoltori, perché non c'è uno straccio di stanziamento per i danni subiti dagli agricoltori per le invasioni, diciamo, di stormi, di branchi, certo, di animali, eccetera, ma soprattutto c'è l'equiparazione di queste aziende a quelle agricole. Sa qual è il risvolto? Che queste aziende avranno diritto ad accedere ai fondi della PAC, togliendo i soldi agli agricoltori. È una vergogna, è una indecenza, e noi ci appelliamo anche all'obiezione di coscienza dei parlamentari di maggioranza che non possono condividere questo disegno di legge.
6: Grazie, grazie veramente a Dolores Bevilacqua, buon lavoro.
5: Grazie.
3: L'intervista era di Sonia Martina, stiamo per collegarci tra qualche minuto con Civitavecchia per seguire un evento organizzato dal Partito Democratico Energia per l'Italia, un evento che parlerà della filiera industriale, promosso dal Forum Industria del Partito, coordinato dall'ex ministro del lavoro e responsabile delle politiche industriali Andrea Orlando. Concluderà i lavori nel pomeriggio la segretaria Alice Line. Sentiremo vari interventi dall'europarlamentare Annalisa Corrado a Antonio Misiani, che è senatore responsabile di economia del PD, poi dei parlamentari Paola De Micheli e Vinicio Peluffo, e anche rappresentanti dei sindacati. Andiamo avanti nel frattempo con le notizie. Abbiamo letto le dichiarazioni di Mosca, per alcuni versi anche provocatori, riguardo al drone russo che è caduto in Romania facendo due feriti. Prende la parola anche Vannacci, Drone russo colpisce la Romania e tutti a parlare della minaccia del Cremlino nei confronti dell'Unione Europea. Ma secondo voi, si chiede Vannacci, che interesse avrebbe oggi la Russia a colpire un paese della NATO? E sempre secondo voi, che interesse avrebbe oggi l'Ucraina a colpire un paese della NATO, facendo credere che sarebbero stati i russi proprio nel momento in cui si parla dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione? Pensateci, così chiede e si chiede il leader di Futuro Nazionale in un video che ha postato sui social commentando la notizia appunto del drone che ha colpito la città romena di Galati. Aria nuova anche, anzi soprattutto in Ungheria. Sarei molto felice di sedermi al tavolo col presidente ucraino Zelensky, incontrarlo in una delle aree a maggioranza ungherese dell'Ucraina e aprire un nuovo capitolo delle relazioni tra Ungheria e Ucraina. Lo ha detto il premier ungherese Magyar durante la conferenza stampa con la presidente dell'Unione Europea Ursula von der Leyen. L'incontro, già annunciato dallo stesso Magyar nelle scorse settimane, per l'8 giugno a Berehove, centro della minoranza magiara in Ucraina, ma in seguito mai confermato, dovrebbe tenersi al termine del confronto tecnico proprio tra Budapest e Kiev su un elenco di richieste relative ai diritti della comunità ungherese della Transcarpazia, un dossier chiave per il via libera di Budapest all'apertura dei capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Spero che questi 11 punti possano essere affrontati e che l'Ucraina introduca le modifiche legislative necessarie, ha aggiunto il premier ungherese. Dalle agenzie c'è una notizia che riguarda. Intanto vediamo l'andamento delle borse. Milano in progressione, sono quasi tutte in territorio positivo. Milano più 0,60%, Londra più 0,25%, Parigi più 0,63%, Zurigo più 0,04%, Amsterdam più 0,38%. Vanno bene anche le borse asiatiche, Tokyo segna più 2,50%. Poi c'è una dichiarazione dell'Unione Europea riguardo alla situazione dei rapporti commerciali con la Cina. L'attuale stato delle relazioni commerciali e di investimento tra Unione Europea e Cina non è sostenibile, lo afferma la Commissione Europea a margine del dibattito di orientamento che si è tenuto oggi nel Collegio dei Commissari dell'Unione. Il dibattito ha offerto al Collegio l'opportunità di fare il punto sulle relazioni Unione Europea-Cina, coprendo sia le opportunità che si presentano sia le sfide che comportano. L'approccio generale della Commissione resta quello di ridurre i rischi, di non disaccoppiare. La Cina è un partner fondamentale e il dialogo e l'impegno continueranno. Allo stesso tempo, l'attuale stato delle relazioni commerciali di investimento non è sostenibile, poiché gli interessi economici e quelli di sicurezza diventano sempre più interconnessi, entrambe le dimensioni richiederanno una risposta più solida e coerente, si legge nel comunicato. Il dibattito di oggi alimenterà il lavoro delle prossime settimane in vista di ulteriori discussioni al G7 e al Consiglio europeo di giugno. Così conclude la Commissione sui rapporti tra Unione Europea e Cina. Le agenzie stanno battendo adesso una dichiarazione del premier Netanyahu riguardo alla situazione in Libano. Ci sono risultati molto impressionanti, le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Bekaa, lungo tutto il fronte, stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah, così il premier israeliano Netanyahu in visita alla 36ª divisione dell'esercito israeliano al confine settentrionale appunto con il Libano, così riferisce una nota ufficiale proprio dell'ufficio del primo ministro, come una situazione assolutamente in evoluzione. E noi torniamo in Italia per occuparci del decreto lavoro, soprattutto sul fronte del mondo della cooperazione. Abbiamo intervistato Mauro Frangi, che si occupa proprio di cooperazione e dei rapporti appunto con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Radio Radicale, parliamo di lavoro e cooperazione e lo facciamo con Mauro Frangi, amministratore delegato di cooperazione, finanza e impresa. Bentornato a Radio Radicale, Frangi.
7: Grazie, buongiorno a voi.
3: E nel mondo della cooperazione è importante ovviamente parlare di come si può incentivare l'occupazione. Una proposta l'avete fatta nel corso dell'audizione alla Commissione Lavoro sul decreto lavoro proprio, riguarda i workers buyout, cioè come si può aiutare quei lavoratori che vogliono salvare l'azienda e come lo Stato può dargli una mano, diciamo, a creare posti di lavoro.
7: Beh, il decreto lavoro presentato recentemente dal governo contiene una serie di incentivi contributivi, un pacchetto di sgravi contributivi che è finalizzato nelle intenzioni del governo a rendere basso il cuneo fiscale e quindi indurre comportamenti delle imprese finalizzate a creare maggiore occupazione, occupazione di qualità, lavoro a tempo indeterminato. È un ragionamento senz'altro corretto e ci sembra che questo ragionamento debba essere applicato a maggior ragione per i workers buyout, cioè imprese salvate dai lavoratori, situazioni nella quale o per una crisi aziendale si determina la chiusura dell'impresa o per l'assenza di passaggio generazionale, i lavoratori scelgono di rilanciare l'impresa diventando non solo rigenerando nuova occupazione, ma soprattutto diventando imprenditori di se stessi. Quindi il punto di attacco del ragionamento è: se si introducono incentivi previdenziali, incentivi contributivi per generare occupazione, ci sembra che un capitolo su cui fare esattamente lo stesso ragionamento sia quello dei workers buyout. Qual è la proposta concreta
3: sì.
7: che abbiamo fatto? Ovviamente nelle operazioni di workers buyout, si capisce, la fase più difficile è quella di avvio, è la fase in cui le imprese sono più fragili sotto il profilo economico e finanziario. E quindi abbiamo suggerito l'introduzione di un esonero contributivo limitato nel tempo che consentirebbe di rafforzare la sostenibilità industriale delle operazioni di VBO. Pensiamo ad un esonero nei primi 2 anni di vita dell'impresa, abbiamo proposto un esonero al 100% con un tetto di contribuzione di 7.500 euro annui. Sarebbe tra l'altro, ed è questo che abbiamo spiegato alla Commissione, un provvedimento a basso costo, a regime avrebbe un costo di 3 milioni l'anno, ma un provvedimento ad alto ritorno.
3: Certo, perché è uno strumento che funziona, quello di workers buyout.
7: È uno strumento che funziona, negli ultimi 15 anni sono quasi 3.000 i lavoratori salvati attraverso le operazioni di workers buyout. La cosa che è più importante è che queste imprese, quasi nell'80% dei casi, sono sopravvissute, sono cresciute, hanno generato nuova occupazione, hanno generato ritorni per le casse dello Stato in termini di contributi.
3: Chiediamo scusa a Mauro Frangi, riproporremo l'intervista tra poco. Ci colleghiamo con Civitavecchia perché sta per iniziare l'evento promosso dal Partito Democratico Industria 26.
8: Antonio Misiani e ad altri relatori che prenderanno la parola successivamente. Un grazie particolare a Civitavecchia, alla città di Civitavecchia, al sindaco Marco Piendibene per questa opportunità. La scelta del Partito Democratico Nazionale nel corso di questi mesi è di toccare diverse realtà del Paese per illustrare le proposte, in questo caso sulla reindustrializzazione dell'Italia, Industria 26 e il programma per la riconversione energetica del Paese. ed è uno dei momenti più significativi di questo percorso e siamo grati al partito per aver scelto Civitavecchia e per aver scelto il Lazio. Io direi di iniziare subito lasciando la parola al sindaco di Civitavecchia per i saluti introduttivi, la parola a Marco Piendibene.
9: Grazie Alessandro, buongiorno a tutti, benvenuti a Civitavecchia per coloro che vengono da fuori e ovviamente è un onore per la nostra città ospitare in questa sala consiliare il Forum Industria del Partito Democratico e farlo attorno ad una parola che qui non è una parola che rappresenta uno slogan, ma una storia lunga decenni. La parola è energia. Permettetemi di cominciare dai ringraziamenti, ringrazio l'onorevole Andrea Orlando che in un nostro incontro per rappresentare le istanze di questo territorio ha mostrato immediata disponibilità e una sensibilità che noi qui non dimentichiamo e quindi io vorrei che all'onorevole Orlando fosse tributato questo applauso, ovviamente anche un ringraziamento all'amico Alessandro Mazzoli che è stata una sponda fondamentale per realizzare questo incontro. Ringrazio il Partito Democratico presente oggi con i suoi vertici nazionali, regionali e provinciali. Vedervi tutti insieme in questa sala già di per sé un segnale di attenzione e di vicinanza ad una comunità che ha bisogno di sentirsi ascoltata e non lasciata sola. Ringrazio in particolare la nostra segretaria nazionale Elly Schlein Segretaria, la tua presenza qui oggi dice a Civitavecchia una cosa molto semplice ed importante, che questa città è stata, ma può essere ancora un nodo decisivo sul futuro energetico e industriale di questo paese. Poi vediamo in che modo. Ti chiediamo di portarti via da questa giornata due questioni che ho il dovere di rappresentarti e di mettere sul tavolo con franchezza. La prima, per oltre 70 anni Civitavecchia ha garantito la sicurezza energetica all'Italia. Però ha fatto pagando un prezzo altissimo sulla salute, sull'ambiente, sul proprio sviluppo. Abbiamo retto sulle nostre spalle una servitù che il resto del paese non ha mai conosciuto. Oggi però non siamo qui a raccontare un declino, siamo qui a rivendicare una trasformazione che a Civitavecchia è già in cammino e che questa amministrazione sta cercando di mettere in atto, malgrado, diciamo la verità, la sordità e anche l'ignavia di questo governo. Mentre il governo non decide, noi ci siamo dotati di una visione opposta a quella che finora ha rappresentato la storia di questa città. Una visione basata su una transizione dal fossile alle rinnovabili. L'Hydrogen Valley all'interporto comunale in concessione, la comunità energetica promossa da questa amministrazione e infine l'iniziativa più ambiziosa di tutte, l'eolico offshore. Parliamo di un progetto in cui i soggetti privati sono pronti a investire 2,2 miliardi per realizzare con tecnologia floating un campo eolico da 504 megawatt a 20 km dalla costa. Un impianto che non si vede da riva, che non occupa un metro di suolo e che porta con sé un possibile ulteriore sviluppo. Qualcosa di ancora più grande dei megawatt prodotti. La possibilità di fare del nostro porto un hub per l'assemblaggio di altri parchi eolici nel Mediterraneo. Questo progetto fa parte di una strategia nazionale che si scontra con ritardi dannosi e ingiustificabili. Ci sono al momento fermi, come saprai sicuramente, 26 progetti per complessivi 80 miliardi di investimenti in tutta Italia, mentre in Europa, dal nord Europa alla Francia, alla Spagna, si muovono e realizzano. In Italia invece il governo è colpevolmente fermo a riflettere su progetti che sarebbero pronti a partire. È questa, segretaria, la reindustrializzazione di cui parla il manifesto appeso, quello del nostro, della nostra iniziativa di oggi. Non un'astrazione, ma posti di lavoro veri. È la possibilità concreta di raccontare che un futuro fuori dal fossile è possibile, in particolare in questo territorio. Soprattutto in questo territorio dove il fossile è stato bruciato per decenni. E qui arriva la prima risposta, la prima richiesta concreta. Il governo dia un segnale e lo dia lavorando sul FER 2. Noi chiediamo che l'eolico non sia trattato, l'eolico a mare ovviamente, non sia trattato come l'eolico a terra, perché trattarli allo stesso modo sarebbe ingiusto. L'eolico offshore non consuma un solo metro di suolo, ma è proprio per questo perché si realizza in mare aperto con tecnologia floating che costa di più. La logica allora è semplice: a una tecnologia che vale più per il paese e che costa di più per chi la realizza va riconosciuto un incentivo maggiore. È esattamente l'intelligenza con cui a suo tempo il governo Prodi 2 impostò il conto energia, distinguendo tra il fotovoltaico a terra, quello sulle pensiline e quello sui tetti, e premiando l'opzione più costosa ma meno impattante. Quindi chiediamo di ripetere quell'esperienza. Ciò per far partire una filiera che è già pronta e che vuole investire. Penso ad associazioni come Aero, che raccoglie oltre 60 imprese della filiera offshore italiana, o al Consorzio di Vento, disposto a investire oltre 2 miliardi su Civitavecchia e 15 sul Mediterraneo. I capitali ci sono, la volontà c'è, a mancare è soltanto il segnale dello Stato. Quella stessa intelligenza politica oggi ci serve di nuovo. Non incentivare tutto allo stesso modo, ma privilegiare ciò che è più utile al Paese. Il territorio è pronto, questo percorso è stato condiviso con imprese, sindacati, associazionismo ed è parte qualificante del nostro programma elettorale che ha vinto le amministrative 2 anni fa. La seconda questione, concludo, è la questione che riguarda l'Enel ed è forse la più dolorosa, perché tocca il pane di centinaia di famiglie, la sopravvivenza del tessuto imprenditoriale, oltre che il bilancio del Comune che negli ultimi anni ha beneficiato di un accordo fatto dalle precedenti amministrazioni ad integrazione del gettito IMU che dal 2012 è incassato quasi integralmente dallo Stato. Oggi quella centrale è spenta, ma rimane ancora lì, occupando aree preziose per lo sviluppo industriale e senza portare più alle casse comunali il contributo integrativo IMU, poiché l'accordo era ovviamente legato all'esercizio della centrale, ma la centrale non è scomparsa, è ancora lì. Sono circa 7 milioni di euro in meno nel bilancio comunale, 7 milioni sottratti ai servizi per i nostri cittadini. Inoltre, le aree di centrale, aree industriali strategiche perché sono a ridosso del nostro porto, restano occupate impedendo ogni nuovo insediamento produttivo, ogni possibilità concreta di costruire quella transizione vera dal fossile che a parole tutti invocano. E mentre restiamo bloccati in questa trappola, queste sono le condizioni peggiori per questa città. C'è una crisi occupazionale senza precedenti, già in atto sulle imprese dell'indotto di centrale, come nel caso della Minosse che si occupava dello scarico del carbone. Ma oggi nessuna azienda è davvero al sicuro e non lo sarà se Enel continuerà a lavarsi colpevolmente le mani del territorio dopo 70 anni in cui da questo territorio ha preso molto. Non lo sarà se il governo continuerà a non decidere. Lo Stato dica una parola chiara sul destino di quelle aree e sui ristori dovuti a un territorio che ha pagato per tutti, perché una città ha scelto di smettere di subire l'inquinamento, ma non si può per questo impedirle di reindustrializzarsi nel rispetto dell'ambiente. Ecco, questo è il significato concreto delle parole stampate sul manifesto di oggi. Reindustrializzare l'Italia, dare l'energia all'Italia e a Civitavecchia, non sono concetti, hanno il nome, l'indirizzo dei lavoratori e delle famiglie che qui vivono. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, come abbiamo sempre fatto. Chiediamo soltanto che lo Stato e l'azienda facciano la loro, che il nostro partito ci supporti in questa difficile vertenza in modo da fornirci gli strumenti per trasformare il prezzo che abbiamo pagato in una opportunità per tutti. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro insieme per un'Italia più forte e più sostenibile.
10: Grazie molte, Sindaco, grazie per un saluto che non è stato affatto formale e che invece è entrato già nel merito della discussione, offrendo spunti, sollecitazioni, ma anche mettendo in evidenza quali sono i punti più sensibili vissuti ormai da decenni da questa realtà, e che naturalmente cerca elementi di rilancio, di prospettiva e anche di riconversione. Grazie davvero. Ora, per la relazione introduttiva, lascio la parola ad Annalisa Corrado, che ringrazio fin da adesso.
11: Grazie. Grazie davvero a tutte e a tutti, grazie ad Andrea e Antonio, Andrea Orlando e Antonio Misiani, abbiamo lavorato insieme, insomma, e ai nostri collaboratori per accogliere anche molte delle osservazioni che già sono arrivate al documento da cui siamo partiti e che continueremo a raccogliere, perché altre sono arrivate più avanti, quindi le stiamo processando. È un documento aperto, poi lo racconterà meglio Andrea Orlando, di un percorso insomma che continua e vuole essere il più possibile anche una piattaforma di ascolto, di condivisione e di sinergia tra istanze diverse, ovviamente in un'ambizione che ci accomuna e che in questo momento storico forse non è mai stata così chiara. Senza la decarbonizzazione e quindi senza uscire dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili, la nostra fragilità non ci consente di essere né competitivi a livello internazionale come industria e né al sicuro, perché se in Europa in questo momento parliamo molto di autonomia strategica, perché si parla molto anche di difesa, no? Noi siamo europeisti, siamo per una difesa comune, ci mancherebbe altro, ma questa idea che ognuno si debba riarmare fino ai denti, ogni paese membro per fatti suoi, mentre complessivamente siamo infragiliti dalla nostra dipendenza proprio da quei paesi da cui in qualche modo ci vorremmo difendere, perché ad esempio siamo ancora dipendenti in parte residua, ma siamo ancora dipendenti dal gas di Putin come paesi europei, lo stesso soggetto per il quale poi giustamente spendiamo tantissime risorse per l'Ucraina, per l'attacco che hanno ricevuto, ma nel frattempo non abbiamo chiuso il rubinetto dei soldi che diamo a Putin, e questo ci rende molto poco coerenti e molto meno forti di quello che potremmo. E adesso invece stiamo prendendo tantissimo gas liquefatto da Trump, che in un altro modo ma ha dichiarato una guerra commerciale alla nostra industria e ha dichiarato che la sua strategia politica è l'indebolimento dell'Unione Europea. Quindi cosa deve altro succedere perché noi capiamo che il nostro tallone d'Achille europeo è la nostra dipendenza dai combustibili fossili? E cosa deve capire l'Italia ancora? Che cosa manca all'Italia per capirlo? Perché noi in questo scenario in cui con la crisi dello stretto di Hormuz, dovuta, ricordiamolo perché sennò pare che sia una crisi così a sé stante, all'attacco illegittimo di Trump e Netanyahu contro il diritto internazionale, si è infiammata ulteriormente quella zona e noi ci siamo resi conto ancora una volta di quanto siamo fragili e quanto siamo deboli come Europa per la nostra dipendenza. Quindi è evidente che se Draghi aveva inaugurato la stagione di questa legislatura del Parlamento europeo dicendo che senza decarbonizzazione non c'è competitività, attenzione perché qualcuno ha provato a girarla, hanno detto che Draghi ha detto che senza competitività non c'è decarbonizzazione, no, ha detto il contrario, in questo caso l'ordine dei fattori conta. Ha detto senza decarbonizzazione non c'è competitività. E adesso ne diciamo un'altra: senza decarbonizzazione non c'è autonomia strategica. Senza autonomia strategica noi non possiamo far valere il nostro peso sui tavoli internazionali e non possiamo essere attori proattivi di pace. Io quando mi chiedono perché mi occupo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica e di sviluppo sostenibile da tutta la vita, rispondo sempre perché ero interessata alla giustizia sociale, perché credo che sia l'unico modo per disinnescare davvero tutti i motivi per cui avvengono le guerre, oltre che poi anche la crisi climatica, no? Che adesso non va. Quindi lo so che faccio una forzatura, ma lo faccio credendoci. Quando ci spaventano tantissimo le cose che vediamo accadere nel mondo e ci diciamo cosa posso fare io per questa cosa, cosa posso fare io per quell'altra, sostenere la conversione ecologica della nostra economia e della nostra società è un modo per togliere ossigeno alle fiamme della guerra nel mondo, insomma. Quindi questo secondo me dobbiamo sempre tenerlo molto chiaro. Allora è evidente che il nostro paese, come dicevo, è quello più infragilito di tutti, perché siamo i più dipendenti in Europa dal gas. E il gas, come sapete, come abbiamo visto, come si legge sui giornali, ma come si vede anche nelle bollette di ciascuno di noi e come vedono le imprese nelle loro di bollette, è una merce estremamente volatile, che è scambiata su mercati estremamente speculativi, che assorbono tutte le tensioni geopolitiche che ci sono in giro per il mondo. Il famoso mercato del TTF di Amsterdam, sul quale tra l'altro si scambia una parte di tutto il gas che si scambia in Europa, quindi qui c'è la prima fonte di speculazione. Noi lì ne scambiamo una parte e quel prezzo molto alto fa il prezzo di tutto il gas, come se noi l'avessimo pagato tutto così. Quindi già lì c'è una prima cosa da dirci. Poi che cosa succede? Che nei paesi in cui, come il nostro, l'elettricità è ancora prodotta per larghissima parte da impianti termoelettrici alimentati a gas, per il sistema marginale del prezzo dell'energia, che è uguale in tutta Europa, da noi il prezzo dell'elettricità viene tirato su a livelli incommensurabili dal prezzo del gas, mentre a parità di sistema nei paesi che hanno già fatto questa conversione, come la Spagna, non succede questo. Quindi se il gas si alza il gas, d'accordo, ma l'elettricità no. E quindi questo vuol dire che la competitività dei paesi e delle industrie che hanno fatto questo tipo di lavoro, e l'hanno fatto soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'hanno fatto in questi 4 anni in cui noi non abbiamo fatto assolutamente niente, ha fatto la differenza. E qui c'è sempre qualcuno che alza la mano e mi dice: sì, vabbè, ma la Spagna c'ha il nucleare. È vero, c'ha un pochino di nucleare. Noi abbiamo più idroelettrico, quindi il nostro nucleare da questo punto di vista potrebbe essere banalmente un potenziamento del nostro idroelettrico, ma loro prima dell'invasione russa dell'Ucraina avevano una situazione di prezzo molto simile alla nostra, molto simile alla nostra. La differenza qual è stata in questi 4 anni? Le fonti di energia rinnovabile, tanto che a seguito della guerra dello stretto di Hormuz, il nostro PUN, che sarebbe il prezzo unico nazionale dell'ingrosso dell'energia elettrica, arrivava ad essere 6, 8, 10 volte più alto di quello spagnolo. E qui sempre c'è qualcuno che ci dice: vabbè, ma il PUN è solo un pezzo, poi ci sono altre cose, c'è la fiscalità e bla bla bla. Ma appunto perché in ogni paese è diverso che cosa c'è montato sopra su questo PUN, e lo vedremo che anche noi in Italia sulla fiscalità siamo messi molto male, tra l'altro, è l'unico parametro con cui possiamo confrontare tutti i mercati dei paesi membri. Quindi quello ci serve per capire da che parte stiamo andando. Quindi noi abbiamo questo problema, quindi del PUN, e abbiamo un altro problema su cui noi stiamo battendo dall'inizio della legislatura sostanzialmente, che è la formazione del PUN, cioè come si forma questo prezzo unico nazionale. Perché negli altri paesi, anche quando questo prezzo è stabilito dal gas, anche nei momenti in cui il prezzo negli altri paesi è stabilito dal gas, il prezzo dell'energia elettrica è 2,5 volte quella del gas? Da noi è 3 volte, 4 volte. Dove stanno sti soldi? E infatti quando guardiamo i numeri delle nostre imprese, sono 3 anni che arretriamo dal punto di vista industriale, la produttività scende, e sono 3 anni che le grandi utility dell'energia fanno dei profitti stellari, trimestrali, semestrali, stellari. Questo è evidente, sotto gli occhi di tutti, tant'è che diciamo, si dice, tassiamo gli extra profitti. Noi siamo assolutamente d'accordo a tassare gli extra profitti in emergenza, piuttosto che rovinare i fondi di coesione dopo che il governo ha già tagliato tutto, adesso vuole anche che si usino i fondi di coesione per cosa? Per abbassare le bollette, quindi a fondo perduto, invece di investire, no? Ma noi siamo per evitare questi extra profitti. Perché si devono generare degli extra profitti? Qual è il meccanismo? Ed è per questo che chiediamo trasparenza sempre da 3 anni e mezzo, perché dobbiamo capire qual è il meccanismo, perché ci sono 5 mercati dinamici, se sembra fatto apposta, perché la gente normale non ci capisca niente, e se noi non abbiamo quel dato lì, non riusciamo a fare una cura. Quindi il governo Meloni non ha fatto assolutamente niente per metterci nelle condizioni di capire perché c'è questo salasso che, come un Robin Hood impazzito, prende dalle famiglie e dalle imprese e ruba per darlo ai super ricchi, al contrario, no? Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri, questo è il contrario. Perché si genera questo meccanismo? Lo stiamo chiedendo da 3 anni e mezzo, quindi in questo momento storico va benissimo usare gli extra profitti per aiutare le persone e le imprese a andare avanti rispetto a questa crisi tremenda che morde la carne viva del paese, ma non va affatto bene se continuiamo a fare in modo che questi extra profitti vengano generati. Quindi qui nel documento ci sono varie proposte, adesso non ho il tempo di illustrarle proprio tutte, però do qualche pennellata e qualche linea. Per esempio, invece di appunto usare i fondi di coesione o usare i fondi che vengono dall'ETS, che devono essere invece utilizzati per la decarbonizzazione e che da quando c'è il governo Meloni dovrebbe essere il 100% e si sa soltanto di una piccola parte, cioè potremmo avere tipo 7-8 miliardi che ballano, che non si sa dove sono finiti, che invece di essere utilizzati per la decarbonizzazione probabilmente sono andati in fiscalità generale. No? E adesso cosa dicono? Li usiamo per abbassare le bollette, quindi vuol dire che li buttiamo a mettere una pezza invece di fare gli investimenti che servono per avere strutturalmente delle bollette più basse, no? Quindi questo è il gioco perverso. E quindi noi abbiamo detto usiamo piuttosto il modello spagnolo di quando durante l'invasione russa dell'Ucraina hanno messo un tetto al prezzo del gas e sì hanno socializzato l'extra costo del gas ma per un breve periodo perché nel frattempo hanno fatto le rinnovabili, i due prezzi si sono sganciati e il tope, come si chiama in Spagna, al prezzo del gas non l'hanno più dovuto utilizzare. No, quindi le esperienze che funzionano ci sono, esistono, e quando vediamo le destre che attaccano il Green Deal come se il Green Deal fosse il nemico, perché ci stanno provando in tutti i modi, ci rendiamo conto di quanto la loro, come dire, connivenza con i poteri strutturati che hanno ridotto il paese in queste condizioni non fa sì che loro non siano dalla parte delle imprese, delle famiglie e dei cittadini. Quindi abbiamo avuto modo in passato di raccontare la nostra proposta di riforma dell'acquirente unico, che è quello che in qualche modo nella legge Bersani era il grande aggregatore che doveva tenere insieme i più piccoli per fare contratti più favorevoli con i produttori e con i distributori, no? Questa cosa nel tempo si era persa e noi invece vogliamo che torni, vogliamo che i clienti vulnerabili delle famiglie, ma anche le piccole e medie imprese che non hanno la forza di fare aggregazione, che non hanno la forza magari di organizzare una PPA, no? Una PPA con un investitore che ti realizza l'impianto fotovoltaico, eolico che sia, e poi ti fa un contratto pluriennale per avere lui un'entrata sicura che gli serve a coprire il suo business plan e tu l'energia a prezzo stabile che non è agganciata a nessun mercato, quindi facendo un disaccoppiamento di fatto, perché anche se il mercato schizza, tu hai il contratto B2B con un produttore e sei tranquillo, no? Quindi anche nella riforma dell'acquirente unico avevamo messo la proposta di rinforzare le PPA. Abbiamo messo la proposta di rinforzare le PPA nella piattaforma che esiste già ma che non stava funzionando perché mancavano i contratti dinamici, mancavano abbastanza soldi. Diciamo che dopo 2 anni e mezzo, 3, ci arriva pure il governo Meloni da quando noi l'abbiamo detto e infatti inseriscono dei pezzettini di quello che abbiamo proposto noi solo dopo aver perso 3 anni di tempo sostanzialmente, quindi qualcosina si comincia a vedere. Ma assolutamente non abbastanza e assolutamente non fino in fondo, quindi c'è qualche titolo ma poi gli strumenti non ci sono. Quindi noi abbiamo sempre detto, tra l'altro, e siamo a disposizione su questo, perché su questo tema dovremmo collaborare per tirare fuori il paese da questa situazione, ma purtroppo questa disponibilità non è reciproca. L'altra cosa molto importante è il pasticcio che è stato fatto sulle aree idonee con una legge nazionale che di fatto interpreta questa legge come se fosse delle aree non idonee, cioè non spiega alle regioni dove vanno fatte e come vanno fatte certi tipi di rinnovabili e che tipo di incentivi ci sono nell'accelerare le autorizzazioni banalmente, ma fa il contrario, cioè dice dove non si può fare, lasciando alle regioni una serie di grane inverosimili. Le regioni, a causa anche del comitatismo, della presenza di alcune zone in cui si accumulano moltissime autorizzazioni, alcune anche solo virtuali, ma che sembrano molto reali poi alla cittadinanza, entrano in difficoltà, i comitati NIMBY crescono e purtroppo anche le regioni spesso hanno un atteggiamento troppo conservativo. Noi su questo stiamo lavorando assolutamente, stiamo lavorando con i nostri sindaci, con i nostri amministratori, con le nostre regioni eccetera eccetera per cercare di superare questo impasse e su questo abbiamo delle proposte. Per esempio la proposta è di fare un'unità di missione tra governo e regioni che si occupi dell'individuazione delle aree super idonee, che da normativa devono essere individuate, ma che ancora sono solo su carta. Quindi fare un'unità di missione che metta allo stesso tavolo tutti, in modo che si stabilisca insieme dove, come, quando, e poi le regioni si prendano la responsabilità di farlo molto velocemente. E da questo punto di vista l'altra cosa che secondo noi è molto importante è un patto di solidarietà energetica e territoriale, che vogliamo che le aziende che vanno sui territori a fare degli impianti grandi facciano con le comunità in maniera chiara, trasparente, in modo che le comunità possano sapere com'è l'impianto, possano interagire nella sua definizione se ci sono delle cose che non vanno e possano godere dei benefici di quell'impianto, banalmente con dei contratti calmierati del prezzo dell'energia o con una parte di quella potenza che viene messa a disposizione delle comunità energetiche, per dirne una, no? Quindi in modo da coinvolgere la cittadinanza nel beneficio e superare quelli che sono gli ostacoli che si trovano. Allora, qui ci sono tantissime altre cose che non ho tempo di illustrare, ma tanto il documento c'è, è a disposizione ed è un documento dinamico, ripeto, stiamo ancora integrando altre cose. L'ultima cosa che vorrei dire, perché me la chiedono tutti, è sul nucleare. Il Partito Democratico sul nucleare non ha nessuna posizione pregiudiziale, non c'è nessuna posizione ideologica, noi facciamo una analisi industriale, economica, che parla di costi-benefici. Allora, di nucleare esistono varie tipologie, quelle che sono già accese anche in Francia, per esempio, sono o di seconda o di terza generazione, le ultimissime terza generazione avanzata. La fissione nucleare è molto simile a quella che avevamo in Italia anche noi. Sono impianti costosissimi, costosissimi, i più costosi di tutti, e in Francia, dove la filiera non si è mai interrotta, ci hanno messo 18 anni ad aprire l'ultima. Quindi immaginatevi in un posto dove ancora non riusciamo a mettere scorie vecchie, e non facciamo storia a un impianto eolico, figuriamoci quanto ci mettiamo noi a fare una centrale nucleare. Ma soprattutto sono soldi pubblici, perché i privati non ce li mettono i soldi su una roba del genere. Le altre sono gli SMR, i reattori, i piccoli reattori sostenibili, un po' pucciosi anche, adotta anche tu un piccolo reattore sostenibile, che sono interessantissimi dal punto di vista tecnologico. Nessuno di noi ha delle pregiudiziali in merito, mi fa un po' ridere perché gli danno sempre questi nomi un po' così, no? Per renderli più simpatici. Gli SMR, che ancora sono lontani dal capire come funzioneranno, se funzioneranno e a che costo funzioneranno. Quindi le più rosee previsioni parlano di 5-6 anni e noi siamo lì a disposizione a vedere come vanno queste cose per capire cosa succederà. Ma se mi dici come faccio a risolvere domattina, non è con quello, non è con quello. Nei prossimi 5-6 anni noi possiamo aver cambiato il paese con le rinnovabili nel frattempo. L'altra AMR, sempre piccoli, pucciosi, interessanti, ma ancora meno sviluppati, e poi c'è la fusione nucleare, che è l'apoteosi che nomina sempre la Premier. La fusione nucleare ormai 5-6 lustri fa, no, 6 no, 5 lustri fa, pure 6, quando studiavo ingegneria io, come passa il tempo quando ci si diverte, quando io e il presidente Ciafani studiavamo ingegneria, ci dicevano che sarebbe stata pronta fra 30 anni. Adesso sono diventati 25, quindi in 25 anni ne abbiamo accorciati solo 5. È come dire che Salvini risolverà il problema delle ferrovie con il teletrasporto. Bellissimo, ma mi sembra che siamo ancora un po' lontani. Quindi va benissimo la ricerca, va benissimo l'innovazione, ma non va benissimo buttare la palla in tribuna sul nucleare, perché non sei stato capace di fare assolutamente niente in 4 anni. Grazie.
12: Grazie davvero ad Annalisa Corrado, grazie per aver offerto un quadro completo che tiene insieme sia le questioni generali di livello globale, ma anche la concretezza di proposte che impattano direttamente i territori, un paese come l'Italia e le comunità. Davvero grazie naturalmente anche per il lavoro di europarlamentare, di responsabile conversione ecologica, clima, green economy, agenda 2030 della segreteria nazionale del Partito Democratico, nonché Civitavecchiese, ma questo i presenti lo sanno benissimo, e quindi diciamo la mia presentazione era anche forse non, necessaria, ma ci tenevo lo stesso a farla. E, grazie, grazie davvero. Passiamo adesso ad, una, ad un primo panel di discussione più specifica. Il titolo è La transizione energetica e autonomia strategica, una sfida per l'Italia. E la parola per l'introduzione di questo panel la lascio ad Antonio Misiani, senatore e responsabile economia della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Grazie Antonio Misiani.
3: Radio Radicale in diretta da Civitavecchia, energia per l'Italia,
13: evento organizzato dal Partito Democratico. Grazie a tutti e tutti, ma il punto di partenza non può che essere quello dei freddi numeri che raccontano una storia precisa. I numeri ci dicono che i costi dell'energia, in particolare dell'energia elettrica in Italia,

combustibili fossili, e ogni tensione geopolitica, questa è la storia degli ultimi 4 anni, dall'Ucraina fino a Hormuz, si trasmette direttamente in bolletta, con effetti amplificati più forti rispetto a quanto accade in Germania, in Francia, in Spagna, in paesi che hanno un mix energetico diverso dal nostro. E quali sono le conseguenze sulle famiglie e sulle imprese di questo mix energetico sbilanciato? Le conseguenze sono che nel 2024, ultimi dati disponibili, la povertà energetica, cioè il numero di famiglie che non riescono a pagare le bollette, che non riescono a riscaldare le proprie abitazioni in Italia, è il più alto da quando si tengono i dati, dal 1997. Il 9,4% delle famiglie, quasi una su 10 in Italia, è in condizione di povertà energetica. Secondo dato che riguarda l'attività economica, noi in questo paese abbiamo avuto una produzione industriale in calo in 35 mesi sugli ultimi 40, con situazioni di calo particolarmente accentuato proprio nei settori energivori, chimica, carta, metallurgia, ceramica, perché naturalmente quando il costo dell'energia impatta molto sui bilanci di queste imprese vanno immediatamente in sofferenza. E questa condizione è determinata da una serie di distorsioni che si rinforzano, si alimentano reciprocamente. La prima, l'ho detta, la ricordo, è il mix energetico sbilanciato. Noi nel 2022 importavamo dalla Russia il 40% del gas che consumavamo. Abbiamo abolito il gas russo ed è stato giusto farlo, ma abbiamo sostituito quella dipendenza con la dipendenza dal gas che prendiamo dagli Stati Uniti, dall'Algeria e dal Qatar. E invece siamo andati troppo lenti sulle fonti rinnovabili. Guardiamo che cosa è successo negli ultimi 10 anni. La potenza installata da rinnovabili in Italia è cresciuta del 56%, in Francia, che aveva già il nucleare, del 96%, in Germania del 106%, in Spagna del 107%. Cioè gli altri paesi hanno raddoppiato la potenza installata da rinnovabili, eolico, fotovoltaico, idroelettrico, mentre da noi aumentava solo del 56%. Secondo punto, il mercato, le cose che ricordava Annalisa, il mercato non trasferisce ai consumatori, alle famiglie e alle imprese il costo basso della produzione da rinnovabili, che ripeto fanno più fatica a crescere rispetto ad altri paesi europei, però oggi la quota di energia elettrica prodotta da rinnovabili in Italia è significativa, siamo attorno al 40% per quanto riguarda l'elettricità. Bene, purtroppo però questo 40% che viene prodotto a costi inferiori rispetto al gas non viene trasferito fino in fondo sul mercato per gli elementi e le distorsioni che venivano ricordato. Terzo punto, le reti e gli accumuli che sono insufficienti. L'Italia fa fatica a mettere a terra gli investimenti sulle reti e sugli accumuli, e io credo che noi dobbiamo fare un ragionamento sulla governance, sulle regole decisionali che riguardano il settore dell'energia in questo paese. Guardate, qui dobbiamo fare anche un po' di autocritica noi, perché la riforma del titolo quinto l'ha fatta il centrosinistra, ma non ha senso che l'energia sia una competenza condivisa. Se è un problema di sicurezza nazionale e se è un problema che riguarda la vita delle famiglie, delle imprese e il futuro di questo paese in misura determinante, io credo, e non siamo i soli a pensarlo, che bisognerebbe ripensare e riportare a livello nazionale la competenza sulle grandi reti energetiche, sulle scelte strategiche. Quarto punto, noi siamo in ritardo nell'elettrificazione, siamo dipendenti dai fossili, facciamo fatica ad elettrificare tutto quello che potrebbe essere elettrificato, trasporti, edifici, industria, in questo paese. Perché accade questo? Anche per la fiscalità che penalizza l'elettrificazione nel nostro paese e penalizza anche in ambiti elettrificati, per esempio chi ha un'auto elettrica paga molto di più se ricarica nella colonnina rispetto a chi ha la fortuna di avere un garage e può ricaricare lì. Ed è anche socialmente regressiva questo tipo di fiscalità, perché penalizza le famiglie più fragili. Che cosa ha fatto il governo Meloni in questi anni? Secondo noi ha scelto e ha imboccato delle direzioni sbagliate e controproducenti. Questo è un governo che le rinnovabili le ha ostacolate con una serie di misure messe in campo. Pensiamo cosa è successo sulle aree.

0: Doni, lo stop and go sull'agricoltura, ma pensiamo cosa è stato fatto sulle comunità energetiche rinnovabili a proposito di revisioni del PNRR. Il governo pochi giorni fa ha celebrato a modo suo il PNRR. Il PNRR che avevamo presentato noi stanziava 2 miliardi e 2 sulle rinnovabili. Questo governo ha ridotto questi soldi a 800 milioni, meno 64%, salvo accorgersi che erano arrivate domande per 1 miliardo e 4 di migliaia di comunità energetiche rinnovabili che potrebbero cambiare il volto delle nostre comunità facendo risparmiare le famiglie e le imprese. Il secondo punto, il secondo errore, questo governo ha fatto e continua a fare in Europa una battaglia ideologica contro il Green Deal e contro l'ETS, che è stato uno strumento chiave per accelerare la decarbonizzazione in Europa, fino alla misura contenuta nel decreto bollette di sospendere l'ETS per i termoelettrici. Che cosa vuol dire? Questo governo col decreto bollette ha finito per voler incentivare chi produce elettricità con gas. C'è una scelta esattamente opposta a quello che servirebbe ad un paese che deve liberarsi dalla dipendenza da gas. Questa è la scelta che il governo ha inserito nel decreto bollette, e questo è un governo anche che ha indebolito gli incentivi per l'efficienza energetica. Il superbonus andava chiuso, sì, andava chiuso, e forse andava chiuso anche prima, ma questo è un governo che ha indebolito anche il vecchio 65%. Questo è un governo che in un'Europa in cui c'è la direttiva sulle case green non ha presentato il piano per l'efficientamento energetico delle abitazioni, che sta lasciando da sole le famiglie con le bollette altissime e invece la necessità e l'opportunità di riqualificare le loro abitazioni. Terzo punto, il nucleare, ne ha parlato Annalisa, non ci ritorno, è un'arma di distrazione di massa che il governo sta utilizzando anche nel rapporto col sistema delle imprese, mentre l'emergenza andrebbe affrontata qui e ora e non con centrali che aprirebbero, se va bene, tra 10-15 anni. Quarto punto, e ho veramente finito, stanno navigando a vista sull'emergenza. Hanno speso 2 miliardi di euro per tagliare le accise. L'ultimo decreto scade tra pochi giorni, il 6 di giugno. Mancano però misure selettive, mancano misure a sostegno delle famiglie più fragili, a sostegno delle imprese più energivore in questi decreti che si stanno susseguendo. Fino all'ultima cosa, fitto di ieri, di aprire a livello europeo all'utilizzo dei fondi di coesione per affrontare la crisi energetica. I fondi di coesione nascono come fondi per aiutare le aree più fragili di questo Paese e sono fondi gestiti dalle regioni, hanno fatto bene le regioni a protestare, perché non possono essere utilizzate come bancomat per affrontare una crisi da parte di governi che non sanno che pesci pigliare. Vuole fare qualcosa di concreto il governo Meloni per affrontare la crisi energetica? Tassassero gli extra profitti delle compagnie energetiche, come loro hanno proposto di fare, perché il 4 di aprile il ministro Giorgetti di questo governo ha scritto insieme ad altri 4 ministri dell'economia europei alla Commissione europea proponendo di tassare gli extra profitti energetici a livello europeo. Iniziassero a farlo a livello nazionale e trovassero lì, non dai fondi di coesione, i soldi che servono per aiutare le famiglie e le imprese. Che cosa fare? Che cosa noi proponiamo di fare? Il primo punto è naturalmente sbloccare le rinnovabili, il permitting, le cose che ricordava Annalisa. Il secondo punto sono i contratti di lungo periodo, i PPA, i contratti per differenza, le aste per X. Noi dobbiamo il più possibile separare il prezzo dell'energia elettrica dal prezzo del gas e lo possiamo fare a livello nazionale diffondendo quel tipo di contratto, andando verso la quarta via per l'idroelettrico, un'eventuale proroga delle concessioni se si deciderà di andare su quella strada, ma attribuendo ai territori una parte importante di quella produzione a prezzi calmierati, togliendo dalle concessioni per la distribuzione elettrica i canoni straordinari invece, che questo governo ha permesso alle società di caricare sulle bollette. Non so se vi è chiaro. Un anno fa, con la scorsa legge di bilancio, hanno permesso la proroga di 20 anni e le società che usufruiranno di questa proroga pagheranno dei canoni straordinari, ma questi canoni li recupereranno sulle nostre bollette. E io credo che sia non solo controproducente, ma una scelta inaccettabile che andrebbe tolta di mezzo. Bisogna riequilibrare la fiscalità riducendo gli oneri sull'elettricità, bisogna investire sulle reti, gli accumuli e le interconnessioni, e poi abbiamo bisogno di un piano serio per l'efficienza energetica. Imparando dagli errori di questi anni? Sicuramente sì, ma non buttando via il bambino con l'acqua sporca, perché noi dobbiamo aiutare, sostenere con misure pubbliche mirate le famiglie e le imprese a risparmiare energia e in questo modo a ridurre le loro bollette. È un'agenda di sinistra, iperambientalista. Io sono un uomo di sinistra, noi siamo una forza riformista di centrosinistra, ma guardate che questa è un'agenda di buon senso, di buon senso. E non a caso coincide in gran parte e molto in linea con quello che ha detto non più tardi di qualche ora fa il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che non è un esponente del Partito Democratico, è il governatore della Banca d'Italia, che quando ha parlato di energia, di come tagliare i costi delle bollette, ha detto tre cose: serve lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e il potenziamento delle reti. Questo è quello che ha detto il governatore della Banca d'Italia e noi siamo in linea da questo punto di vista su quello che si può fare qui e ora, non tra 10 anni, per tagliare i costi delle bollette, sapendo che dobbiamo porci degli obiettivi ambiziosi, dobbiamo individuare una strada e dobbiamo seguirla con grande determinazione. Questo sforzo lo dobbiamo fare tutti insieme a livello nazionale e anche a livello territoriale, tenendo conto delle esperienze di ognuno e della necessità di marciare tutti insieme nella direzione della transizione, che va accelerata non solo per ridurre le emissioni di CO2, ma anche per tagliare le bollette, per fare stare meglio le nostre famiglie e per aiutare le nostre imprese a crescere. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero ad Antonio Misiani per questa introduzione del primo panel, che consente, come accennavo e come si è visto, di entrare nel merito di un confronto, soprattutto per distinguere, come ha fatto Antonio Misiani, diciamo, la propaganda dalle cose che realmente si possono e si devono fare. Questo panel si compone di 8 interventi. Io lo dico subito, chiedo a chi interverrà, ovviamente ringraziandole e ringraziandoli, di stare dentro i 6 minuti, almeno possiamo così svolgere i lavori nel modo più efficace possibile. La parola a Stefania Pomante, segretaria generale della CGIL Civitavecchia, Roma Nord e Viterbo. Grazie.
2: È una sala dove ci siamo visti tante volte, quindi vedo in sala e riconosco molti lavoratori che qui a Civitavecchia vivono a far data dal 2019 il tema della transizione, quindi prima delle guerre, quando ancora il PNIEC prevedeva su Civitavecchia la terza centrale a turbogas, alla quale noi già ci opponemmo, avendone già altre 2 sul territorio e chiedendo invece investimenti su rinnovabili. Io proverò a stare in pochissimi minuti, ma ci tenevo a fare 2 brevissime osservazioni. Intanto grazie per l'opportunità che viene data a questa città e grazie perché oggi qui affrontiamo una serie di temi che a questa città sono e saranno carissimi e lo sono stati negli anni precedenti. Una, dicevo, di carattere generale, anche relativamente un po' all'introduzione e alla relazione che ho ascoltato, poi leggeremo con attenzione ovviamente nel merito. Ora, questo Paese ha ritenuto, anche per scelte strategiche, penso al PNIEC, al vecchio PNIEC, di poter impostare l'intera produzione energetica con il gas. Lo ha fatto fino allo scoppio della prima guerra, nel 22, e è stata, alla luce del poi, una vera miopia. Se non altro perché questo paese è una penisola circondata di acqua, a sole e vento, e queste sono le uniche nostre materie prime che, diciamo così, il nostro paese possiede. Ora, che cosa facciamo di fronte al tema che tutti hanno ricordato, drammaticissimo, sulle bollette, sul caro di vita, che compromette la competitività del paese, che colpisce le famiglie, che colpisce le imprese, che colpisce i lavoratori e colpisce nell'insieme il sistema paese? Beh, io dalle cose che ho sentito credo che già qui oggi si abbiano idee chiare. È tempo di investire e accelerare, investire sulle rinnovabili e accelerare la transizione energetica che giace, come dire, dimenticata dal 2022 ad oggi. Se avessimo colto questa opportunità, si parlava della Spagna, oggi non ci troveremmo in questa condizione per quanto riguarda i costi dell'energia e tutto quello che ne consegue. Penso che questo territorio meriti di essere ricordato per essere stato il primo in Italia ad affrontare questo tema, convintamente da parte di lavoratori, imprese, istituzioni di ogni, diciamo così, ruolo e tipo di, diciamo, origine politica. Siamo in netto e assoluto ritardo. Guardate, io faccio una brevissima ulteriore considerazione, sono un po' più esplicita, mi permetto di dire, di quello che ho ascoltato nella relazione. Lo faccio sul nucleare, brevissimamente. Ecco, la CGIL, insomma, noi siamo esattamente convinti che non esiste la neutralità tecnologica. Non, questo vale per l'informatica, vale per gli algoritmi, vale anche per la transizione energetica. E questo paese ha tutti gli strumenti e le potenzialità e non ha bisogno di nucleare, non solo per tutte le ragioni che sono state dette, cioè questi piccoli reattori che magari qualche azienda pensa di potersi costruire in casa, hanno delle misure che più o meno si avvicinano ai 25-35 metri di altezza, no? Tanto per avere un'idea. E sui costi, i costi, è stato ricordato, l'ultimo PNIEC prevede che vengano prodotti da qui al 2040 8 megawatt a nucleare, considerato che questo dovrebbe comportare tra i 25 e i 40 mini reattori, l'installazione tra i 25 a seconda delle dimensioni, con un costo stimato attorno ai 3 miliardi a mini reattore, non, come dire, pericolosi rivoluzionari, ma Fubini sul Corriere della Sera scrive che i costi si aggireranno tra i 45 miliardi e i 120. E lo Stato, questo governo, pensa di assumersi l'onere o attraverso la fiscalità generale o attraverso le bollette, tanto per rimanere in tema, di coprire il 50% di questi costi sulle bollette e sulla fiscalità generale. È di questo che ha bisogno il Paese? Sapendo che l'obiettivo, al di là di ogni valutazione di merito su sicurezza e quant'altro, sarebbe irraggiungibile, se va bene, tra 20 anni, io credo sia una follia, quindi lo dico assolutamente in esplicito e mi auguro che possa avere questa impostazione larga condivisione. Seconda e ultima considerazione, un po' il sindaco ha fatto riferimento a quello che succede. Noi viviamo una condizione, con l'avvertenza che portiamo avanti, ripeto, dal 2019 su questo territorio, di avere sulla carta tutte le condizioni per realizzare una, aggiungo il termine, giusta transizione energetica e aggiungo anche ed ambientale, perché le due cose spero continuino a viaggiare insieme. Le condizioni ci sarebbero tutte, ci sono i progetti. Sindaco ricordava l'eolico offshore, noi avevamo immaginato, perché servirà in Italia, qualora si realizzeranno questi impianti, un hub retroportuale che potesse e servirebbe molto, riconvertire l'industria metalmeccanica, per ora sull'assemblaggio delle pale, ma in prospettiva, se questo paese non impara a produrle le tecnologie che serviranno per gli impianti, avrà grosse difficoltà anche di riconversione industriale, oltre che di tenuta di mercati e di cogliere opportunità di sviluppo e non di impoverimento. Oggi viviamo in una condizione rispetto alla quale su questa città, pochi giorni fa, credo fosse il 18 di maggio, il ministro Frattin, con diciamo così grande magnificenza dei quotidiani che ne raccontavano le dichiarazioni, è venuto su questo territorio a raccontare che la centrale, che avrebbe dovuto essere dismessa il 31-12-25 per far posto a tutte le proposte 52 di riconversione e dar vita alle rinnovabili, sarà riserva fredda fino al 2038, per i prossimi 12 anni. Questo è inaccettabile, perché rispetto al potenziale di questa città, rispetto a tutto il lavoro fatto per, diciamo così, guardare al futuro, noi rischiamo che rispetto al futuro noi avremo una desertificazione industriale se non possiamo dare seguito e sviluppo ai progetti e liberare le aree, e rischiamo che mentre, diciamo così, il ministro afferma che lui non vorrà mai riattivare le centrali a carbone, però le tiene a riserva fredda in vita per 12 anni. Allora, sarà opportuno anche qui assumere un orientamento che spieghi a questo governo, a questo ministro, che la transizione va fatta ora e la decarbonizzazione significa uscire dal carbone oggi, non fra 12 anni. Grazie.
1: Grazie a Stefania Pomante per il contributo. Lascio la parola al dottor Marco Ravazzolo, direttore politiche per l'ambiente, l'energia e la mobilità di Confindustria, ringraziandolo per la presenza.
3: Grazie, buonasera. Devo dire che è sempre difficile stare in pochi minuti quando si ha a che fare con Annalisa, Andrea e Antonio, perché gli stimoli e i contenuti sono sempre tanti. Anzitutto vi porto i saluti di un'industria che so lavorare molto con la città, hanno presentato 52 progetti per la centrale, sono molto impegnati sulla transizione energetica e ci tenevano anche loro a essere qui con noi, ci sono colleghi in sala. Io mi trovo molto con buona parte del documento che è stato presentato, devo dire che su tanti temi siamo d'accordo. In Confindustria vediamo la sostenibilità ambientale anche come un driver di politica industriale. Noi riteniamo che un paese importatore netto di materie prime energetiche e non energetiche debba fare della decarbonizzazione e dell'economia circolare uno strumento di competitività, deve coniugarle le due cose. Motivo per il quale chiediamo di aumentare le rinnovabili, di portarle almeno al 63%. Se noi facessimo 50 gigawatt da qui al 2030, noi porteremmo nel mix nazionale le rinnovabili dal 42 al 63, la percentuale che ha la Spagna, per intenderci. Perché le rinnovabili? Perché le rinnovabili sono una fonte, come si dice, capex driven. C'è un investimento iniziale e non hanno, o meglio, hanno costi operativi bassissimi. Questo significa mettere in sicurezza il paese, le imprese, dalla volatilità dei mercati energetici internazionali. Anche il nucleare però condivide questa stessa caratteristica. Il nucleare è una fonte che ha dei costi iniziali, che poi si ammortizzano, e il comburente che alimenta questi impianti pesa per il 5% dei costi di funzionamento. Il che vuol dire che anche con il nucleare riusciremo a mettere in sicurezza il nostro paese. Ora c'è un dato che bisogna considerare. Noi oggi consumiamo 312 terawattora in Italia, famiglie, imprese, tutti, tutto il paese. Da qui al 2050 la domanda di energia del paese raddoppierà, sarà di 600 terawattora. Questo per effetto dell'elettrificazione, per effetto dell'infrastrutturazione, per effetto dell'ingresso di nuove attività. La digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, il paese deve stare al passo con i tempi. non potremmo fare tutto con le rinnovabili, vuol dire ce ne serviranno ancora di più di quelle che riusciremo a fare nel 2030, ma probabilmente non basteranno. Nel mix serve anche l'ingresso del nucleare. Perché il nucleare oltre alle rinnovabili? Noi in Confindustria guardiamo all'energia secondo la logica del trilemma. L'energia deve essere allo stesso tempo decarbonizzata, competitiva in termini di costi e sicura negli approvvigionamenti. Anche da questo punto di vista, nucleare e rinnovabili intercettano il trilemma energetico. Dopodiché, sui costi del nucleare, noi abbiamo stimato insieme ad Enea, nostro knowledge partner, abbiamo effettuato un studio, i costi del nucleare e degli SMR quando entreranno in esercizio, dati anche Agenzia Internazionale dell'Energia, oscilleranno tra i 90 e i $110 a megawattora, che è il costo delle rinnovabili più BESS, più le batterie, più lo storage. Il nucleare, per fare un gigawattora di energia nucleare, richiede 9,3 grammi di materie prime critiche. Per fare un gigawattora con l'eolico abbiamo bisogno di 260 grammi di materie prime critiche, per farla con il solare 163 grammi. Quindi anche questo è un tema di sicurezza. Sappiamo tutti qual è l'esposizione del resto del mondo rispetto alla Cina sulle materie prime critiche. Detto questo, c'è un tema che non mi convince tanto, che è il giudizio sull'ETS, sul decreto energia che scorpora l'ETS dagli impianti termoelettrici. Allora Antonio, l'ETS sugli impianti termoelettrici è passante, è pass through. Non ci sarebbe altrimenti l'istituto europeo che prevede la compensazione dei costi indiretti ETS per i settori energivori eligibili. Quindi si scarica sulle bollette. Noi con l'ETS sul termoelettrico in Italia stiamo facendo pagare la CO2 sugli impianti energetici da fonti rinnovabili. È per questo che non godiamo ancora di questi benefici. Scorporare l'ETS a monte per rimetterlo a valle spalmandolo significa abbassare di 20-30 euro a megawattora il TUN strutturalmente per famiglie e imprese, tutti automaticamente senza dover fare nulla, e riportarlo a valle con un beneficio netto che va dai 12 ai 15 euro a megawattora. È una misura immediata che dà subito un sollievo ai costi dell'energia per tutti, senza fare distinzione, famiglie, imprese agricole, imprese dell'industria, qualsiasi consumatore, utente italiano. Dopodiché, la vogliamo chiamare una misura emergenziale? Benissimo. Quello che va fatto, sono molto d'accordo, bisogna cominciare a lavorare sui PPA, disaccoppiamento a pezzi. Noi, come dire, ci vantiamo di essere un po' i fautori della prima forma di disaccoppiamento che c'è stata in Italia, che è l'Energy Release. Lì siamo riusciti a convincere le istituzioni a prendere un pezzo di energia rinnovabile che c'era nella pancia del GSE, di toglierla dal mercato, di darla alle imprese ad uno strike price di 65 euro a megawattora, ma non, come dire, gratis. Le imprese che hanno questo beneficio si impegnano a restituire l'energia che hanno ottenuto raddoppiando la capacità impiantistica di rinnovabile. Un meccanismo virtuoso. Per 3 anni le imprese ottengono questa energia competitiva, per i successivi 20 anni realizzano altrettanta capacità di rinnovabile con investimenti attesi che viaggiano intorno ai 15-20 miliardi di euro. Dobbiamo fare la stessa cosa ovviamente con i PPA, aumentare l'energia rinnovabile, prendere questi pezzi di energia rinnovabile e portare le imprese a fare questi contratti. Ora, le grandi imprese sono più strutturate, questi sono contratti difficili, non so se avete mai visto un contratto PPA, sono 200-300 pagine. Le piccole imprese non ce la fanno, bisogna lavorare in termini di formazione, questa è la priorità, bisogna lavorare per aggregarle, bisogna lavorare per cercare di far godere di questi benefici anche i cittadini, quindi anche forme di aggregazione per l'acquisto e il ribaltamento di questi benefici. Ho sentito che il moderatore ha battuto, quindi dico un'ultima frase, che è quello sull'ETS e l'Europa. Avete sicuramente notato la postura di Confindustria sull'ETS. Per quale ragione? L'ETS nel 2017 costava 6 euro a tonnellata. All'inizio di quest'anno 86 euro a tonnellata. Quando ci sono le aste, sapete chi si presenta a comprare le aste delle quote ETS? Non le imprese, non il manifatturiero, i fondi speculativi. L'80% delle quote li comprano loro e le rivendono sul mercato secondario. Ma vi pare normale esporre l'industria italiana e europea a queste speculazioni? Il criterio del decimo percentile che decide l'allocazione delle quote gratuite, sapete com'è fatto? Sulla base dell'impianto del decimo, che magari ha una soluzione, per esempio nel nord Europa, con la disponibilità di biomassa non scalabile, non replicabile per il resto d'Europa. E che facciamo nel resto d'Europa? Chiudiamo le fabbriche? Tant'è che la decarbonizzazione che è stata fatta con il manifatturiero è stata fatta riducendo la capacità produttiva, è stata fatta con le delocalizzazioni. È per questo che chiediamo una riforma, chiediamo un riequilibrio, chiediamo che il sottostante delle quote ETS sia tra le imprese manifatturiere. Questi sono i principi che animano la nostra giornata, che non sono principi, come dire, contrari alla decarbonizzazione, tutt'altro. L'ho detto prima, per noi è un driver di politica industriale, però dobbiamo coniugare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica, perché quando c'è questa sostenibilità le imprese si gettano a capofitto a fare la sostenibilità ambientale. Grazie.
4: Grazie dottor Ravazzolo, grazie davvero. La parola ad Andrea Ronci, Fly CISL. Grazie.
5: Radio Radicale da Civitavecchia, in diretta Energia per l'Italia, l'evento organizzato dal Partito Democratico proprio sulla filiera industriale.
6: Tutti. Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Devo dire, per fare una battuta, che c'è vita su Marte, perché consideriamo che il PD in meno di un anno ha organizzato, ha preso parte a 4 iniziative come queste, vuol dire che veramente c'è interesse vivo da parte di questo importante partito per discutere, confrontarsi rispetto a temi che sono fondamentali per l'economia italiana, per lo sviluppo, insomma, del paese, soprattutto per le famiglie e imprese, e quindi, insomma, un plauso veramente a voi per queste iniziative che state mettendo in campo. Io mi presento, faccio parte della segreteria nazionale della FlyCISL, quindi rappresenti i lavoratori del settore elettrico. Noi lavoriamo solamente con le aziende elettriche, quindi siamo in un certo senso gli imputati numero zero del problema che c'ha l'Italia, cioè, per quanto riguarda il discorso del tema dei costi. Vorrei fare un intervento rispetto a tre questioni che noi riteniamo che sono fondamentali. La prima, che riguarda l'aspetto, diciamo, politico delle conduzioni delle politiche energetiche. Il secondo punto, che riguarda il discorso della transizione energetica, e il terzo, per quanto riguarda il discorso di rete elettriche. Diciamo che in questi anni si è molto dibattuto riguardo il tema dell'aumento incontrollato delle bollette e soprattutto dell'insicurezza degli approvvigionamenti energetici. Una copertura energetica che, diciamo, che fino al 2022 era stata data per scontata, improvvisamente viene meno e si pone un dilemma. Diciamo che in questo dibattito purtroppo c'è chi si è spinto, insomma, denunciando, insomma, regole non proprio trasparenti, però c'è chi si è distratto, diciamo, senza accorgersi del peso e della provenienza di queste materie energetiche e soprattutto degli interessi dei paesi fornitori rispetto a situazioni geopolitiche che si stavano avvenendo e sviluppando. Chi si è illuso che gli ingenti investimenti che sono stati sulle rinnovabili avrebbero prodotto alla marginalizzazione degli idrocarburi, e purtroppo ancora oggi, lo diceva Don Onorevole Misiani, il nostro fabbisogno energetico sconta un 40% di produzione da fonti che sono fossili. Se c'è una cosa che abbiamo capito, diciamo, dalle crisi di questi anni, però, è che la politica energetica non può essere lasciata alla discrezionalità dei mercati. Deve tornare a essere un fatto politico e non meramente un fatto economico. Quindi i governi devono in qualche maniera prendere le redini di queste scelte, perché le scelte non possono essere affidate alle imprese che sono quotate in borsa e che l'unico interesse che hanno molto probabilmente non è il servizio pubblico universale che stanno facendo, ma il ritorno sugli azionisti. Quindi è finita l'illusione che gli interessi privati risolvono automaticamente quelli generali, quindi sicurezza energetica e competitività in primis, ed è finita l'idea che il privato possa sostituire il pubblico nell'assolvimento del compito di sconfiggere il riscaldamento climatico, a cui il mercato con le sue regole non può rispondere perché molto spesso è in conflitto di interessi. Transizione energetica. La transizione energetica è elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni di CO2, si realizza attraverso due obiettivi fondamentali. Il primo è l'elettrificazione dei consumi, il secondo è l'aumento, la penetrazione di fonti rinnovabili, però in contesto di mix energetico equilibrato. Ecco, do una notizia. Intanto la Terna ci ha raccontato che i consumi energetici di questo paese nel 2025 sono sostanzialmente uguali a quelli del 2024. E questo purtroppo vuol dire che il paese non ha aumentato la propria produzione industriale. E quindi quando dobbiamo parlare di reindustrializzazione dobbiamo affrontare il tema del costo delle bollette.
7: Così come da un'altra notizia, che è vero che in Spagna c'è un costo minore dell'energia elettrica del 20-25%. Quindi questo qua vuol dire che la competitività di un imprenditore italiano rispetto allo spagnolo, facendo lo stesso prodotto, già automaticamente parte con un handicap per il costo delle bollette. Però è pure vero che in Spagna è molto presente la componente nucleare, che oggi ricorda circa 20% di base load, c'è un 15-16% di produzione da fonti fossili, di gas, e poi c'è una buona penetrazione di rinnovabili. Però in Spagna c'è anche una politica molto interessante che fanno sui compaggi e sull'idroelettrico, che rappresenta un po' l'oro blu e che da parte nostra è un po' la Cenerentola.
6: L'onorevole Misiani, prima riprendendola diciamo con il discorso della riforma del titolo quinto, ha rappresentato un vulnus. Oggi siamo con l'appetito delle regioni che non vedono l'ora di mettere a gara nei loro impianti idroelettrici, ma non per favorire l'industria idroelettrica, ma per fare banalmente cassa. E questo lo dobbiamo in qualche maniera sventare, ecco magari forse il discorso con l'ipotesi della quarta via. Però è chiaro che il mix energetico, mi dispiace andare controcorrente rispetto alle cose che stavi dicendo, non può prescindere dal fatto che ci sia comunque una base di produzione che sia programmabile e disponibile.
7: Quindi quello che diceva prima il rappresentante della Confindustria, per quanto ci riguarda, noi lo sposiamo in pieno. La Flash Isla dice che comunque sia, nell'ambito della discussione, l'argomento del nucleare deve comunque essere un elemento di discussione. E non possiamo nasconderci dietro il fatto che le tecnologie, gli anni piuttosto che i costi, perché do solamente un dato, le rinnovabili in 13 anni, fronte ARERA, dei 163 miliardi di euro di sistema, 142 sono andati a copertura degli incentivi delle rinnovabili. Chiudo con il terzo punto e faccio la proposta di sinistra, segretaria, no, spero che si possa in qualche maniera raccogliere. La FLEU nell'ultimo congresso, il congresso di Assisi 2025, ha fatto una proposta. La transizione energetica avrà l'elettrificazione dei consumi. Qui non stiamo parlando di un soggetto principale che dovrà governare la transizione, che sono le reti elettriche. Attualmente le reti elettriche, così come le conosciamo, non sono disponibili ad accogliere il raddoppio dei volumi che da qui al 2050 saranno previsti. Ecco, però anche qui c'è un tema, lo ricordavano i Misiani. Noi abbiamo fatto una proposta che è quella di rinazionalizzare oppure ripubblicizzare la proprietà delle reti, perché noi riteniamo che in un contesto così importante il governo delle reti, gli investimenti piuttosto che le professionalità presenti non possono essere affidate ad imprese che hanno solo l'unico scopo di fare utile. E quindi chiediamo che la mano pubblica dello Stato sia in qualche maniera forte o comunque di controllo per quanto riguarda gli investimenti che si devono fare, la realizzazione degli investimenti, le modalità degli investimenti, la programmazione energetica per evitare quelli di bottiglia. Ecco, ci sono due modi per vivere il presente e il futuro, da persone che lo subiscono e da protagonisti. Io spero che il PD possa essere, come credo che sia, protagonista per gli anni a venire. Grazie a tutti e buon lavoro.
4: Grazie dottor Ronci, grazie per il contributo e per la partecipazione. Adesso la parola al dottor Marco Pantò della Wiltech. Grazie.

0: Ma intanto buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito a partecipare a momenti di riflessione su quello che è un po' il nostro paese. E noi oggi affrontiamo un argomento che è quello della transizione energetica, del costo energetico, ed è un argomento che al di fuori di quale fonte andare a scegliere qual è il futuro rinnovabile, non rinnovabile e quant'altro, pesa e sta pesando su due elementi fondamentali: le famiglie e soprattutto le imprese. Perché dal lato nostro, lato sindacale, noi viviamo e come categoria abbiamo l'opportunità trasversalmente di stare all'interno di tutta la filiera industriale del nostro paese e registriamo grosse difficoltà, difficoltà di competitività, difficoltà di sviluppo, difficoltà di progettualità. E quando è partita la transizione energetica, lo slogan era: la transizione energetica equa e giusta. Non è che è passato 10, 15, 20 anni, sono passati 5, 6, 7 anni. Voi ne avete un esempio qua, le centrali di Civitavecchia, potrei aggiungere, ma è la fotocopia, le centrali a Brindisi, che è la stessa e identica situazione, dove non si è voluto, potuto fare delle scelte. Si è sempre cercato di immaginare delle strade e che oggi sono un po' tutte bloccate dalla volontà di tenere in piedi le centrali a carbone. Anche qui, riserva fredda centrali, se si entra dentro qualsiasi delle due centrali stanno in smantellamento, stanno in una riduzione. Domani, se dovesse servire al paese, queste centrali cosa producono, quanto produrrebbero? Nel frattempo però tutto il tessuto industriale sta in crisi. Sta in crisi le imprese che hanno manifestato interesse ad entrare in questo territorio, perché è giusto che questo territorio che ha dato deve ricevere e deve continuare a ricevere a livello industriale ed occupazionale. E se noi su questo non abbiamo la forza e la capacità di far capire che abbiamo già perso del tempo, le 52-54 aziende che hanno manifestato interesse, nel momento in cui dovessero mettere a terra i loro progetti basterebbero anche qualche altro anno, e nel frattempo c'è lavoratori, lavoratrici e anche delle imprese che stanno ancora sul territorio che non hanno più la certezza del domani. E non c'è neanche una garanzia di come si arriva al domani. Allora, io penso che un problema fondamentale e importante, al di fuori di quello che si sceglie e di quello che di cui bisogna far garante sui territori e all'interno del nostro paese. Le rinnovabili sì, sicuramente sì, ma non perché è facile dirlo, però anche qui un dato: noi siamo in ritardo con la produzione di energia rinnovabile rispetto alle tabelle e rispetto agli altri paesi, e le proiezioni delle aziende che in questo settore stanno facendo investimenti sul rinnovabile, che anche nel 2030 noi non raggiungeremo, per quanto ci possiamo impegnare, gli obiettivi che servono al paese per produrre un'energia elettrica oltre che green, ma anche a costi bassi. E noi questo problema ce lo abbiamo oggi, non ce lo abbiamo domani. Io dico e pongo una riflessione: ho sentito, ed è giusto dire, basta gas, il gas è una fonte fossile, è una fonte da abbandonare, ma in un momento, tra virgolette, di una difficoltà, in un momento dove non c'è certezza, io dico, ma noi abbiamo dei giacimenti, in Italia non
1: Radio Radicale, stiamo trasmettendo in diretta da Civitavecchia una iniziativa del Partito Democratico.
0: Noi ancora dobbiamo trovare
1: il terzo evento sull'energia
0: nucleare che abbiamo nel 1989. Questo è il nostro paese. E immaginare di parlare di come andare a costruire il nucleare, mini reattore e altro, quando abbiamo un primo problema. Ce lo immaginiamo, vedo anche le grandi aziende o le piccole aziende che vogliono investire, che hanno spostato gli investimenti sul nucleare al 2035-2040. Noi abbiamo un altro elemento, che è quello dell'idroelettrico. Allora, io mi auguro, trasversalmente, non vorremmo trovarci, perdonatemi, ma diciamo le cose un po' con onestà, tranquillità. Nel 2017 il sindacato si è trovato a tutelare i lavoratori sull'articolo 177, il famoso codice appalti, che era un sistema che avrebbe il sistema nazionale industriale e in particolare quello elettrico creato uno spezzatino di perdita di occupazione, di professionalità, di sicurezza. Ecco, ora non facciamo lo stesso errore sull'idroelettrico. L'idroelettrico è il nostro un paese ricco, è un paese che sull'energia idroelettrica produce a costi non elevati e soprattutto continui. Tutti noi sappiamo che in caso di emergenza, al di fuori delle centrali, se ripartono, il primo elemento che riparte all'interno del nostro paese per la tutela della sicurezza energetica sono le centrali idroelettriche, perché sono le più facili di avviare e sono le più facili di rimettere la nostra rete immediatamente nelle condizioni di dare produzione elettrica al paese. E allora dobbiamo accelerare la scelta su quello che sono le concessioni idroelettriche. Ogni anno che noi aspettiamo il 2029, anno fatidico, che le concessioni si discute, si parla, noi stiamo perdendo dai 7 ai 15 miliardi l'anno di investimenti, perché questo servono all'idroelettrico, non servono cifre esose, serve rimodernizzare delle centrali che sono state un po' abbandonate, un po' messe da parte, perché non c'erano i giusti investimenti e le giuste attrazioni. E qui noi non dobbiamo avere paura di prendere una posizione, di dire che le centrali idroelettriche devono continuare a essere gestite. Poi sono d'accordo quando si parla che chi le gestirà le continuerà a gestire. E attenzione, parliamo di Europa. Noi siamo l'unico paese che mettiamo le centrali idroelettriche a gara. Non mi sembra, in Francia hanno rinnovato per altri 20 anni le centrali idroelettriche ai soggetti che li gestiscono. Allora anche qui, non è che noi in alcune parti vediamo cosa fa l'Europa e ci prendiamo il fatto di Spagna, Francia, Germania e su quello dove gli altri invece non ci fanno entrare e noi siamo aperti, quando è una fonte tutta nostra ed è una filiera interamente italiana, perché la produzione, la meccanica e tutto verrebbe fatto in Italia. Avremmo forse non risolto i problemi del paese, ma avremmo dato occupazione, avremmo dato sicurezza, qualità e sistema energetico. E nel frattempo ragionare sulle rinnovabili e dove, come e quando. Perché se non facciamo questo, noi rifaremo, e io sono grato al PD di aver partecipato già a un'iniziativa a Milano dove c'era l'onorevole Orlando e quant'altro. Ed è importante però, oltre che smuovere, anche fare assieme. Il sindacato c'è, il sindacato c'è. Non c'è un problema, tra virgolette, trasversale, è un problema unico. Il problema unico è rilanciare la nostra industria nel paese e il problema energetico in questo momento è essenziale. Noi siamo tutti qui a parlarne perché le tariffe aumentano e non c'è risposta. Non c'è elemento che possa in qualche maniera abbassarle. Bene, proprio perché c'è un'emergenza, in questa emergenza dobbiamo essere tutti capaci insieme di lavorare e di lavorare scevri di interessi diversi. Perché una volta che noi mettiamo il nostro paese in queste condizioni, tutte le scelte, oltre che condivise da cittadini, lavoratori, imprese e quant'altro, sono scelte vincenti.
2: Grazie a Marco Pantò per il contributo e la partecipazione. Adesso la parola ad Antonio Pepe, Feltrinform CGL.

0: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io porterò un contributo di sintesi e mi perdonerete se sarò molto diretto sulle questioni. Partirei dal documento, io un po' l'ho visto crescere e mi auguro che abbia una lievitazione e che ha come obiettivo la visione, perché è l'elemento che manca. Perché denunciare che in questo paese non ci sono politiche industriali da oltre 20 o 30, io credo che nell'alternanza politica abbiamo una responsabilità collettiva. Evidentemente non siamo stati in grado di dare una prospettiva, di dare una visione. Io credo che questo documento parte anche da un lavoro fatto, da cose anche buone fatte, mi riferisco alle liberalizzazioni, ma ha di fondo anche alcuni elementi che nel documento vanno raffrontati. Se prendo i tre paesi di riferimento, Spagna, Italia, e se ci metto dentro la Germania, la Francia non la considero per l'elemento del basso costo dell'energia, e guardo come questi tre paesi fra di loro competono. E competono in una misura che da un lato guardano al costo energetico, e dall'altro guardano a quanto gas questi paesi consumano. Allora, la Spagna, al di là del mix 60-40, brucia circa 30 miliardi di metri cubi all'anno, nonostante ha un rapporto molto spinto del 60% sulle ferro. L'Italia brucia 64 miliardi di metri cubi, mediamente. La Germania brucia 90 miliardi di metri cubi. Questi tre elementi, che sono l'ossatura della produzione di energia elettrica, sono indispensabili per quale ragione? Se guardo a riferimento il PNIEC, obiettivo al 2030, su 80 gigawatt, quindi per un completamento a 113, da qui al 2030, quindi se abbiamo installato 80 gigawatt nuovi, quindi 113, dal 2031 abbiamo bisogno comunque di 40 miliardi di metri cubi, e la produzione italiana di gas è di
1: Radio Radicale 16:44, siamo in collegamento con
0: appena 3 miliardi di metri
1: Vecchia.
0: Cubi Viggiano, la Basilicata,
1: per un evento
0: di Argo Cassiopea
1: sull'energia organizzato dal Partito Democratico,
0: che è rientrato nel PTSI rispetto alla possibilità di autorizzazione, e là verrà fuori un miliardo e mezzo. Allora, se questi sono gli elementi di fondo, e quindi non sto sostenendo il gas, per essere chiari, noi dobbiamo spingere il più possibile perché quegli obiettivi per i quali noi abbiamo preso un impegno con l'Europa, e quindi collego l'elemento degli investimenti, non, la dico così sinceramente e banalmente, non sulle risorse del PNRR perché abbiamo rifatto la piazzetta del paese e del comune. Se i soldi del PNRR non sono andati e non saranno ulteriormente destinati e focalizzati sulle politiche industriali, e quindi in termini di visione, che vanno preceduti le politiche industriali, al di là del vecchio elemento che utilizzavamo prima, se le politiche industriali non sono precedute dalle politiche energetiche, noi non avremo politiche industriali. Per una ragione semplice: la carenza di investimenti esteri in Italia è carente, questo dato non viene portato dal governo Meloni, per un elemento soltanto che può sembrare banale. Se un investitore per i prossimi 10 anni, 15 anni non ha chiaro il quadro regolatorio, non verrà mai in questo paese. Perché non possiamo essere esposti all'economia italiana, che è la seconda manifattura, non può essere esposta ai picchi dopo quello che è accaduto con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Noi dalla Russia importavamo 34 miliardi di metri cubi. Abbiamo sopperito, e questa è una virtù, è una capacità tutta italiana, grazie ad alcune imprese che nell'immaginario collettivo sembra che non si sa che cosa facciano. C'è un'azienda che si chiama SNAM, Sicurezza Nazionale. SNAM ha un piano di investimenti che guarda anche, diciamo, al rafforzamento del TAP, è una cosa banale, una condotta che porta 10 miliardi in Europa, 10 miliardi di metri cubi di gas, che attraversa l'Azerbaigian. Snam ha un investimento, un'azienda tutta italiana, che fa, diciamo, amplia un investimento di 3 miliardi e mezzo che guarda la Minervio Sulmona, che libera 3 miliardi e mezzo di investimento sull'infrastruttura. Un'azienda italiana guarda anche alle aree verso il nord della Grecia, perché il tema del gas non è soltanto dell'Italia. Cioè, la Snam ha un piano di investimenti di circa 15 miliardi e noi, quindi quando dico noi, come Paese Italia, spingeremo il gas verso la ex Cortina di Ferro, perché a quei paesi il gas non arriverà più, non sta arrivando già più. Quindi c'è un obiettivo sul quale è opportuno, anche su questo, perché si richiamavano le aziende, quale ruolo possono avere le aziende di Stato e partecipate nella transizione? Questo è il punto chiave. Ce li abbiamo i grandi giocatori, i grandi player, scusate, utilizzo l'italiano, i grandi giocatori. Hanno un nome e sono tutte partecipate. Eni, Snam, Saipem. Saipem, chi la conosce Saipem? Adesso arrivo al tema della filiera italiana delle paleoliche. Sembra che è una cosa di ferro che viene là. Là c'è tecnologia in quella, c'è alto valore in quella sulla base produttiva. Quindi Saipem è un'azienda che nell'ultima fusione che sta per venire, si è concluso il closing, è la più grande azienda al mondo di infrastrutture eoliche on e offshore. È italiana, 85.000 dipendenti al mondo, una delle più grandi realtà. Quindi se io devo chiedere a qualcuno di avere un ruolo in questo paese, a chi lo chiedo? Al privato. Le aziende private sono pervase dai fondi, per una parte hedge fund, per una parte speculativi. E anche nelle imprese italiane noi abbiamo la presenza di attori negli ultimi anni che hanno presenze delle aziende partecipate dal 20 al 30% e hanno da dire il loro perché. Quindi su questo, e vado, battetemi quando mi manca un minuto, arriverò, diciamo, prontamente sulle questioni che venivano dette da Misiani. La governance è un elemento fondamentale. Io sulla quarta via ho qualche dubbio, che non è il 28esimo Stato dell'Europa, perché se il tema è accentrare, quindi l'energia diventa sicurezza nazionale, se deve tornare al centro, al di là del titolo quinto, tutto quello che è energia e sicurezza nazionale passa, anche della rete, del gas, delle materie prime, passa in capo a chi governa, nella responsabilità e nella visione. Secondo punto, il tema delle grandi derivazioni dell'idroelettrico. Noi abbiamo lasciato alle regioni questa responsabilità. In questo momento sull'idroelettrico soltanto due regioni hanno legiferato, la Lombardia e il Piemonte. Siamo esposti a questo eventuale shopping al 29 di andare a gara per una semplice ragione. Su questo però la responsabilità è collettiva, non voglio scaricare agli altri. Noi su questo pezzo abbiamo, per avere quei soldi dall'Europa, il governo Draghi ha assunto con l'Europa degli impegni, 65 punti dalla giustizia, anche le grandi derivazioni, alcuni mercati tutelati a concessione, uno di questi è l'idroelettrico. Ecco, è stata giusta, non giusta, non è questa la giornata per dirla. Io penso che rispetto al fatto di portare al centro queste dinamiche, siamo d'accordo. Il disaccoppiamento sicuramente è un elemento, perché non voglio parlare soltanto delle questioni tecniche, perché si rischia di esaltare l'emisfero destro, e questo per un sindacalista non è bello. C'è tutto il tema della transizione democratica e sociale. Quindi o noi, quando dico noi, sono qua oggi perché ne condivido anche l'impostazione di fondo del campo largo, per come si può definire, o noi mettiamo al centro anche la questione della condizione materiale delle persone, quindi i salari, e quindi la condizione salariale, materiale e sociale degli investimenti, e collochiamo i nuovi investimenti nella fascia alta della catena del valore, e quindi parliamo di salari, di rinnovi contrattuali, di tutto questo. E il tema degli extraprofitti, sì, è uno slogan, però c'è. Le aziende che vi ho citato hanno marginato fra il 22 e il 23 EBITDA che nella loro storia non hanno mai fatto. Ve li cito: Enel 22 miliardi, ha sempre viaggiato intorno ai 14, Eni è arrivata a 28 miliardi, ha sempre marginato 15 miliardi di euro. Quindi sono aziende che hanno marginato tanto, hanno distribuito ai soci per il 30% al governo, per il 70% l'Eni è un'azienda privata, non è pubblica nell'immaginario collettivo. Quindi io credo che su questo la politica debba anche guardare all'ultimo elemento, davvero vi saluto, su come, ecco, vengono governate anche le aziende di questa natura.

Poi sono ben rappresentato qui dal collega Mauro Iengo, che è presidente di Lega Coop Lazio, però insomma tratto sempre questo tema e questa città con estrema delicatezza e attenzione, perché appunto ha già pagato e vissuto sulla propria pelle una situazione complicata, che però, come è stato detto, poi ha portato l'energia a tutti quanti noi. Allora, rispetto a quello che è stato detto, diciamo, ci sono diversi temi. Allora, però una cosa io la vorrei dire: noi dobbiamo essere intanto prima di tutto orgogliosi di essere italiani e ricordarci che noi abbiamo un'industria che è riuscita a installare il doppio del fotovoltaico presente in Italia in 4 anni. Questo è un tema importante, certificato recentemente anche dall'Istat, e quindi significa che noi abbiamo la capacità produttiva di fare un percorso di transizione energetica. Non era scontato, se noi vediamo i dati di installazione, non era assolutamente così. Noi in pochissimo tempo siamo arrivati a riportare l'energia fotovoltaica ai livelli del secondo conto energia, terzo conto energia. Quindi questo secondo me è un dato, perché altrimenti raccontiamo sempre anche fuori una storia dell'Italia che è la Cenerentola su tutto. Non è così. I dati, questi che vi ho detto, li vedete anche sul PUN del 17 maggio, perché a maggio c'è un'oscillazione enorme tra i 200 megawatt e i 20, scusate, 200 euro e 20 euro megawattora all'interno della stessa giornata. Effetto cigno, effetto doppia gobba, è banalmente l'effetto del solare. Il solare produce e fa abbassare il prezzo del PUN su scala nazionale. Quindi, diciamo, abbiamo una situazione che sicuramente, diciamo, non voglio fare il pangloss, questo non è il migliore dei mondi possibili, ma non è neanche il peggiore dei mondi possibili. Quindi partiamo da questo intanto e cerchiamo di capire come possiamo accelerare la transizione, perché intanto la transizione deve essere popolare, deve essere per tutti quanti. Noi abbiamo utilizzato dei termini che sono fatti per specialisti, io non so quante persone poi effettivamente riescono a capire quello che abbiamo detto, però poi pagano la bolletta. E quindi un tema è, cerchiamo di rendere la cosa comprensibile a tutti quanti. Allora, acquirente unico, io credo che sia interessante la proposta, può essere vista in tante forme, anche allargando il tema dell'acquirente unico a cooperative di utenza e consumo, perché sarebbe un ragionamento da fare per consentire che la transizione sia veramente popolare, che si parli, diciamo, anche alle persone che non ce la fanno, con i sistemi che già esistono. Reddito energetico è una misura interessante, va mantenuta, va potenziata, ma le persone che hanno chiedono il reddito energetico hanno un tetto su cui installare l'impianto fotovoltaico. Chi è povero il tetto non ce l'ha, quindi dobbiamo trovare una soluzione anche per chi è povero e non ha il tetto dove mettere l'impianto. Allora facciamolo mettere all'interno di una comunità energetica rinnovabile con un investimento condiviso, in maniera che sì, si renda possibile avere un reddito che entra nelle tasche delle persone e sia volto all'emancipazione delle persone. Crescita delle rinnovabili va benissimo, ma il giorno in cui noi arriveremo a produrre tutta l'energia che ci serve, che faremo? Ci ritroveremo ad aver creato l'ultima concessione che sopravviverà alla Bolkestein. Per chi ha oggi l'impianto fotovoltaico ce l'avrà per sempre, chi non ce l'ha farà difficoltà ad avere un impianto fotovoltaico. Quindi noi dobbiamo cercare di premiare all'interno di questo modello la proprietà diffusa, collettiva. Vanno benissimo i grandi impianti, si può discutere, ma noi dobbiamo consentire alle persone di ritornare proprietarie dei mezzi di produzione, perché se non facciamo questo avremo dato il sole, l'acqua e il vento, che è un bene comune, a qualcuno che non è il cittadino, l'impresa che sta sul territorio. E quindi un'altra cosa che dovrebbe essere fatta per riuscire a collettivizzare questi benefici è dare delle priorità anche sugli incentivi a chi non delocalizza, perché questo è il punto fondamentale. Cerco di andare veloce, scusatemi se ho rubato ancora, rubo 2 secondi. Reti si collegano al tema delle batterie, non c'è bisogno di, come dire, fare una rivoluzione. Noi abbiamo già una raccomandazione dell'Unione Europea 30 aprile, la 1007, che dice che dovevano essere fatte alcune cose sulle comunità energetiche rinnovabili, tra cui la possibilità che le

0: comunità energetiche rinnovabili gestiscono porzioni di rete. Ce lo dice l'Unione Europea, già, non è una questione di rivoluzione. E poi, volendo, c'è l'articolo 43 della Costituzione che consente di dare a cooperative di utenza o lavoratori la proprietà di beni di beni di interesse collettivo, le reti locali e soprattutto la crescita delle batterie, perché in questo modo io rilascio l'energia nel momento in cui è più vantaggioso e quindi faccio, scusate il termine, arbitraggio, ma l'arbitraggio consente di avere un prezzo dell'energia spalmato che finisce poi sul consumatore finale in una maniera un pochino più lineare. Quindi io credo che ci siano delle grosse opportunità. Sul primo punto che ho detto, cioè orgogliosi di essere italiani, vale anche sul tema dell'economia circolare. Noi siamo i leader in Unione Europea sulla raccolta differenziata, sull'economia circolare, attenzione al packaging e attenzione al deposito cauzionale. Sul deposito cauzionale ad oggi esistono 3 proposte di legge, una a firma del PD, ma a me non risulta che sia stata ancora condivisa e convocata alla grande distribuzione organizzata, che poi è il soggetto che dovrà gestire eventualmente il deposito cauzionale. Quindi ricordiamoci delle nostre eccellenze. E chiudo con una frase del segretario delle Nazioni Unite: non possiamo creare un futuro adeguato per i nostri nipoti con sistemi costruiti dai nostri nonni. Grazie.
1: Grazie dottor Nanni anche per la sintesi, per il contributo e la partecipazione. Ora la parola alla dottoressa Rita Sofi del Dipartimento Ambiente della CNA. Grazie.
2: Grazie mille per l'invito e grazie per averci dato la possibilità, insomma, di recuperare questo spazio di confronto, perché l'ultima volta non abbiamo avuto possibilità di partecipare. Porto i saluti del Presidente Costantini, che oggi purtroppo non è stato presente perché i nostri vertici, insomma, la nostra dirigenza, i nostri organi statutari si sono visti per una direzione nazionale che tra l'altro proprio oggi ha voluto dedicare un approfondimento agli scenari energetici, perché è chiaro che il tema è dirimente per le nostre imprese. Prima di scendere un po' più nello specifico del documento, che condividiamo a grandi linee e alcune proposte ci trovano anche allineati, 3 elementi che vogliamo riportare all'attenzione sul contesto. Uno è legato al fatto che la transizione green è una transizione, a nostro avviso, un processo di sistema, e quindi essendo un processo sistemico deve portarsi appresso tutti i soggetti, perché tutti dobbiamo essere nelle stesse condizioni per poter partecipare. In questo modo, a nostro avviso, va rafforzata l'attenzione sul mondo della piccola impresa, perché è un'impresa diffusa, è un'impresa numerosa, è un'impresa che ha una grande prossimità con le comunità, sui territori, e quindi ha quell'effetto moltiplicatore di politiche che nascono a livello nazionale ma che poi trovano terreno vivo sui territori. Quindi anche qui su questo territorio vedo i colleghi in sala, vedo il Presidente, quindi sono molto vicini al mondo alle nostre imprese che vivono qui una congiuntura molto difficile. Quindi il primo invito è quello proprio a valorizzare la partecipazione del nostro mondo, che è un mondo molto molto propenso all'innovazione e alla partecipazione attiva. Il secondo tema è un tema di prospettiva. Allora, la transizione green deve essere una strategia industriale, si è detto. Una strategia industriale per il Paese, una strategia industriale in cui siano chiari obiettivi, percorsi, risorse, strumenti, in un quadro di chiarezza, certezza e stabilità. Stabilità delle norme, stabilità degli strumenti, perché non ci possiamo permettere più in questa fase storica così difficile di lasciare le imprese nell'incertezza totale. Non si possono cambiare le regole in corsa, noi ancora stiamo riprendendo dal super bonus. Siamo in una fase di disorientamento per quello che è successo col 5.0, quindi È un richiamo fortissimo, perché nel momento in cui si definisce lo scenario, si prende la decisione di dove si vuole andare, di come bisogna che siano chiari questi punti, come ci vogliamo andare e con quali strumenti. È chiaro che in questa prospettiva il coinvolgimento delle piccole imprese deve essere, diciamo, anche sollecitato con strumenti adeguati, con strumenti che siano in grado di accompagnarli. Terzo punto, la governance, si è detto. È un processo che richiede una governance unitaria, una governance organica. Possiamo anche porci come obiettivo quello di rivedere il riparto delle competenze sul tema dell'energia. Però sappiamo benissimo che i processi di revisione costituzionale hanno tempi e modi ben scanditi. Quindi sicuramente non è un qualcosa che riusciamo a fare domani mattina. E comunque non è un qualcosa che necessariamente ha un esito, diciamo, certo, l'abbiamo visto, poi ci sono, diciamo, anche i referendum costituzionali che mettono in crisi i governi, poi, no? E quindi nel frattempo, in cui, cioè, procedendo verso questo obiettivo, se ce lo vogliamo mettere, cerchiamo di strutturare una governance in grado di gestire in maniera coerente quella che è attualmente la governance multilivello che abbiamo su questo tema sul territorio, perché se continuiamo con questo sistema dei veti incrociati, sicuramente le imprese non crescono, non hanno prospettiva di investimento e non riusciamo neanche, diciamo, a crescere come paese. Sulle proposte nel documento che ci avete condiviso, siamo perfettamente d'accordo sul tema del disaccoppiamento del prezzo, perché il tema costo per le piccole imprese è un tema assolutamente cruciale. E sapete benissimo i dati, è un tema cruciale già in condizioni normali, cioè al netto di qualunque crisi energetica, di qualunque crisi sui mercati. E noi abbiamo un osservatorio nazionale che facciamo da 10 anni e da 10 anni ci dà sempre la stessa risposta, cioè che le piccole imprese pagano l'energia 4 volte di più rispetto ai diretti competitor europei. Già l'anno scorso, al netto della crisi, avevamo un differenziale di prezzo, per citare la citatissima Spagna, del 56%. Però il divario noi ce l'abbiamo anche nel mercato interno rispetto alle imprese industriali. Qui lo sapete benissimo, il gap è anche dettato dal fatto che c'è un onere di paria fiscalità che drena ingenti risorse alle imprese e gli toglie competitività. Gli oneri rinnovabili sono una cosa che abbiamo sulle bollette che ci costano come piccole imprese 53 euro a megawattora, mentre le imprese energivore lo pagano tra i 3 e i 5 euro. Quindi è evidente che c'è un margine di intervento importante su cui bisogna intervenire. La proposta che come CNA facciamo da anni è quella di strutturare una riforma della bolletta. Ecco, forse questo è un elemento che abbiamo visto, diciamo, in nuce all'interno del documento, ma che secondo noi va sicuramente rafforzato. Finanziare una progressiva rimozione degli oneri dalla bolletta per trasferirli sulla fiscalità generale. Un ultimo riferimento, poi cerco di essere, diciamo, più, magari il resto delle osservazioni, delle proposte ve le rimandiamo ad un documento successivo. Sul tema delle rinnovabili, allora, il nostro mondo è un mondo molto vicino alle rinnovabili, un po' perché, diciamo, le nostre imprese fanno installazione, manutenzione, progettazione, un po' perché comunque l'autoproduzione è quell'aspetto, quello strumento a cui le nostre imprese si sono rivolte nel momento in cui la crisi energetica le ha colpite. Perché attraverso l'autoproduzione riescono le nostre piccole imprese a ridurre i costi almeno, diciamo, intorno al 30-40% in bolletta, diciamo, sì, più o meno, diciamo, in base alla taglia degli impianti. Allora, a nostro avviso l'autoproduzione va assolutamente sostenuta, incoraggiata. Noi abbiamo già alla fine, diciamo, più o meno della pandemia, tra il 2022 e il 2023, abbiamo immaginato una proposta che potesse, diciamo, mettere a servizio del Paese il ruolo delle nostre piccole imprese e la possibilità di sfruttare l'autoproduzione sui tetti delle nostre imprese. Al momento, diciamo, all'epoca, diciamo, della redazione di questa proposta, avevamo contato più o meno 200-250.000 imprese già pronte. È chiaro che in questo percorso vanno maturati strumenti di supporto all'investimento che per le piccole imprese ancora oggi sono un elemento dirimente per riuscire ad investire in questo senso. Basta, il resto lo rimandiamo, diciamo, al documento. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero. Ora per l'ultimo intervento di questo panel la parola alla dottoressa Maria Adele Prosperoni, capo Servizio Ambiente ed Energia di Confcooperative. Grazie.
3: Buonasera, grazie. Scusa, Radio Radicale, di essere l'ultima a intervenire.
4: 1708 in diretta da Civitavecchia al Vento sulle politiche energetiche curate dal Partito
3: Democratico. Rappresenta 16.000 cooperative, oltre 3 milioni di soci. Le cooperative operano in tutti i settori della vostra vita quotidiana ed è per questo che hanno delle grandissime potenzialità in termini di transizione e sono tagliate dalla transizione in maniera veramente orizzontale. E quindi consentitemi alcuni diciamo flash, alcuni slogan. Noi abbiamo prodotto un documento di diciamo su 18 punti di condivisione e di integrazione del documento da voi proposto, che condividiamo in larghissima parte. Ovviamente vi risparmierò i tecnicismi, quindi consentitemi di andare per macro temi e con qualche slogan. Allora, il primo slogan: quando parliamo di transizione, la certezza del diritto non è un lusso, ma è una precondizione della transizione. Io sono stata nel 2003 una delle fautrici della norma per scrivere un codice ambientale, perché avevamo la definizione di rifiuto in un decreto sul contenimento della spesa farmaceutica. Siamo nella stessa situazione ora sull'energia, abbiamo bisogno di un codice dell'energia. La normativa si è complicata moltissimo con tantissimi decreti legge, poi in questo periodo di emergenza, negli ultimi 2 anni di emergenza abbiamo norme strutturali in decreti legge, non abbiamo colto opportunamente il ricevimento delle direttive comunitarie in termini di energie rinnovabili, aree idonee e quant'altro. Per riordinare la normativa siamo in una fase assolutamente caotica e la certezza del diritto è fondamentale, fondamentale anche per fare un binomio tra economia circolare e transizione energetica ed energia. Il tema dei residui di produzione che vanno all'energia, che ancora scontano una non chiarezza su cosa è rifiuto e cosa è sottoprodotto, sono un problema. Noi siamo in una situazione in cui il legno vergine potato da un'impresa agricola non è un rifiuto, è escluso dal regime dei rifiuti, se lo pota una cooperativa sociale o un'impresa artigiana è un rifiuto. E il comune che virtuosamente alimenta con le ramaglie del parco, con le potature del parco, e riscalda la scuola con un impianto alimentato con le potature del parco, rischia di doversi autorizzare come impianto recupero rifiuti. Queste storture normative, anche nel link che dobbiamo fare tra economia circolare e energia per promuovere l'energia rinnovabile, è fondamentale. Secondo slogan, ragioniamo spesso in termini di transizione solo come sfida tecnologica, obiettivi e norme. Ora, la transizione deve essere giusta, consentitemi diciamo un'accezione un po' diversa del concetto di transizione giusta. Ci sono dei temi che noi condividiamo, cioè il tema dell'emission trading, il tema degli extra profitti, in via generale li condividiamo, ma noi dobbiamo avere riguardo alla specificità delle imprese. Ora, il tema degli extra profitti applicato alle cooperative elettriche storiche, che sono un fiore all'occhiello dell'Italia, per chi non le conosce, le cooperative elettriche storiche nascono a fine 800, dove l'energia non arrivava perché era tutto l'arco alpino e dove nessuno andava a investire in impianti energetici. I cittadini si sono messi insieme, hanno fatto impianti idroelettrici, quelle cooperative autoproducono per autoconsumare. Ora, noi non possiamo applicare la logica degli extra profitti a queste cooperative mutualistiche di autoproduzione per autoconsumo, perché non fanno profitti, non lucrano, e tutto quello che producono lo reinvestono per cittadini e territorio. Quindi un'attenzione a applicare in maniera generalizzata alcuni temi. L'emission trading, anche l'emission trading nasce con una logica corretta, ma l'emission trading applicato ai trasporti delle isole, noi sappiamo che il PD si è fatto promotore proprio di una norma per garantire la continuità territoriale dei trasporti dalle isole, cioè chi lavora in Sicilia, in Sardegna, ha una mobilità obbligata, perché appunto il trasporto merce, il trasporto passeggeri necessariamente è un trasporto con una modalità obbligata. Andare ad applicare l'emission trading come aggravio di costi su quel segmento di attività significa scaricare sui prezzi dei beni o sul trasporto dei passeggeri poi il costo dell'ETS. Quindi attenzione a garantire una transizione giusta. E quando parliamo di transizione giusta, un altro tema che mi viene in mente è quello degli incentivi. Cioè, questo ambientalismo sta diventando un darwinismo ambientale, cioè le imprese forti resistono, le imprese più fragili o più piccole o più deboli soccombono. Mi spiego, abbiamo un sistema incentivante che ha visto, ha accennato la collega prima, transizione 5.0, gli incentivi PNRR per le comunità energetiche, ha subito dei tagli retroattivi, cioè incentivi già assentiti sono stati all'improvviso cancellati. Quindi oltre al fatto che noi le imprese le dobbiamo un po' conquistare, quindi se noi gli diciamo che gli diamo un incentivo e poi glielo leviamo, ovviamente è un problema. E quindi dobbiamo evitare sia questi tagli retroattivi, ma anche la logica del click day. Ci sono degli incentivi per cui se io non mi collego a 00:01 non riesco a diciamo ad avere l'incentivo. Quindi le grandi imprese ce la fanno, ovviamente la piccola media impresa no. Il tema dei sussidi ambientalmente dannosi secondo noi è un tema che va trattato all'inverso. Noi dobbiamo avere dobbiamo capire qual è l'impatto di un incentivo ed orientarli in maniera positiva. Un mero taglio di incentivi su settori che su quegli incentivi ancora comunque vedono la propria sopravvivenza, penso ad alcune imprese agricole, penso ad alcuni segmenti del trasporto, è soltanto un problema, non alimenta, non incentiva la transizione. Ultimo tema che vi sottopongo, un binomio strano, aree idonee e comunità energetiche. Allora, la comunità energetica sappiamo che è fondamentale adesso ed è una cosa che promuove moltissimo rinnovabili e la partecipazione dei cittadini alla produzione. Parlo di comunità energetiche come le nostre in forma cooperativa, fatte in maniera mutualistica e non speculativa. E perché li metto insieme alle aree idonee? Perché abbiamo una norma strana che prevede che nel caso in cui un impianto entri in comunità energetica possiamo bypassare il limite territoriale dell'installazione dell'impianto in area agricola. Ora, su questo, voi capite che questi elementi rischiano di alimentare, e chiudo, una logica speculativa nell'ingresso degli impianti alle CER. Quindi attenzione alle aree idonee, l'installazione di impianti in area agricola è un tema delicato che va curato con moltissima attenzione. Abbiamo l'obbligo di preservare il nostro territorio non solo dalla povertà energetica ma anche dalla povertà identitaria. E ultimissima conclusione, la transizione non ha tempo. Stiamo facendo il piano dell'economia sociale, ci sono delle imprese che naturalmente hanno nel DNA la transizione. Ecco, valorizziamo le imprese come le cooperative, come le imprese dell'economia sociale che vedono la transizione come elemento proprio ontologico della propria natura. Grazie.
1: Grazie davvero. Si conclude così il primo panel, adesso diamo inizio al secondo, per il quale io lascio la parola alla moderatrice, che è Camilla Volante della Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici. Grazie.
5: Grazie. Perfetto, iniziamo con i lavori del secondo panel. Allora, il titolo è La via europea della decarbonizzazione. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Annalisa Corrado e grazie agli interlocutori del primo panel per gli spunti. Come giovani crediamo che la via europea che la via europea alla transizione sia prima di tutto una questione di giustizia intergenerazionale, significa investire sul futuro di chi questo paese lo abiterà effettivamente nei prossimi decenni. I dati e le proposte del documento che Annalisa Corrado ha esposto all'inizio ci danno la mappa per farlo. Entriamo allora nel vivo del confronto con gli interlocutori del secondo panel, affrontando i nodi industriali, scientifici e territoriali che l'Italia ha davanti. Chiedo intanto di avvicinarsi a Stefano Ciafani. Perfetto. Per accelerare la transizione abbiamo bisogno di basarci sull'evidenza. Il documento mette in chiaro che l'attuale burocrazia e la problematica della normativa sulle aree idonee stanno di fatto bloccando il futuro energetico del Paese. Per un inquadramento dello stato dell'arte e del rapporto tra transizione, tutela del paesaggio e comunità locali, lascio appunto la parola a Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente.
6: Sì, grazie al Partito Democratico per questo invito. Non faccio troppi preamboli, vado direttamente alle tre questioni che vorrei sollecitare, visto il poco tempo. Credo che su questo tema è un tema che alimenta un dibattito molto importante, su cui si dicono un sacco di sciocchezze e cui si fanno anche diverse sciocchezze. E parto dal titolo di questo appuntamento, Reindustrializzare l'Italia, a proposito delle politiche europee. Chi sostiene che il Green Deal stia desertificando il tessuto industriale italiano non conosce la storia. L'abbiamo sentito dire continuamente dal governo e dai partiti di maggioranza in questa legislatura, l'abbiamo sentito dire continuamente da Confindustria, mi spiace che Marco non ci sia più, non conosce la storia, perché la chimica del paese si è smontata a partire dall'anno dopo la laurea di Ursula von der Leyen, che si è laureata nell'87. Nell'88 in Italia nasce Enimont, la fusione tra la Enichem e la Montedison, i due principali operatori della chimica, pubbliche e private, e inizia, noto alle cronache per le vicende di Tangentopoli, ma per la partita industriale è nota perché è iniziato quel piano inclinato che negli anni 90 ha fatto cominciare a desertificare il tessuto produttivo chimico del paese, che oggi vede rottami arrugginiti a Marghera, a Crotone, a Brindisi, a Porto Torres, a Augusta, Priolo e Melilli, e potrei continuare a Mantova, a Brescia, e potrei continuare anche sulle aree industriali più piccole. La stessa cosa vale per la filiera dell'acciaio. Il Green Deal c'entra poco con la crisi dell'acciaio del nostro paese. Si parla giustamente tanto della vertenza Taranto e una vertenza infinita non passa attraverso le politiche sbagliate dell'Europa, passa attraverso predominio territoriale di uno stabilimento produttivo e delle sue proprietà, quella pubblica fino al 95, quella privata dal 95 in poi, in cui si è permesso di continuare a produrre e a tirare un impianto che ovviamente poi nei primi anni 2000 ha fatto emergere tutti i problemi che poi sono emersi finalmente anche con l'indagine che portò al sequestro con diritto d'uso del 2012. E nel frattempo l'industria siderurgica, quella del ciclo integrale, non quella secondaria che fonde i rottami ferrosi e per cui l'Italia è particolarmente avanzata e innovativa, si è trascinata dietro tutti gli altri stabilimenti siderurgici. La stessa cosa vale per l'automotive. C'entra poco il Green Deal. Tutti ricorderanno forse la frase che Marchionne, l'allora D dell'azienda automobilistica del paese, nel 2017 disse a proposito dell'auto elettrica, e disse chiaramente che il futuro dell'auto nel nostro paese e nel mondo non sarebbe passato attraverso l'auto elettrica. Ecco, quello che sta succedendo in Europa e in tutto il mondo con lo strapotere delle aziende automobilistiche cinesi passa attraverso le sbagliate politiche delle aziende automobilistiche europee e non solo, che hanno investito su tecnologie che era già evidente 15 anni fa che sarebbero in qualche modo scemate nei decenni successivi a favore della tecnologia elettrica, che ovviamente su cui abbiamo lasciato un mercato, un'autostrada libera, e che continueremo a rendere ancora più libera continuando a contestare questa soluzione. Noi nel 2035, che abbiamo adesso in qualche modo depotenziato per lo stop alla produzione e alla vendita dei motori delle auto con motore endotermico, potremmo spostarla anche al 2135. Ma questo non salverà l'industria l'automotive dell'Europa, e questo non salverà l'automotive italiano. E lasceremo sempre più spazio alle auto cinesi, che nel frattempo sono diventate particolarmente performanti, particolarmente tecnologiche e particolarmente economiche. Quindi sulle politiche europee si dicono tante sciocchezze, tante. E sarebbe importante che, i partiti di centrodestra, ma soprattutto la principale associazione dell'industria italiana, affrontasse i veri nodi della deindustrializzazione e non andasse avanti per slogan. Secondo tema, La competitività passa anche attraverso i costi energetici, sì. Dico una sciocchezza, sì. Dico una banalità, sì. Però per affrontare la competitività del nostro paese, dell'industria, e ovviamente questo vale anche per le famiglie, ma diciamo ragionando sulla reindustrializzazione dell'Italia, noi da 3 anni in questo paese stiamo assistendo ad una seduta spiritica insopportabile. Perché ci sono alcuni tavoli intorno ai quali ci sono sedute persone che toccano, si toccano le mani con le dita per invocare un morto, che diciamo, ovviamente mi riferisco al nucleare, che è stato ucciso non dall'ambientalismo mondiale, ma è stato ucciso, questo dice la storia degli ultimi decenni, dal libero mercato. Un omicida insospettabile. Perché andate a leggere i rapporti dell'Agenzia Internazionale sull'Energia, andate a leggere quali sono i costi livellati del nucleare, delle eoliche a terra e a mare, del fotovoltaico in Europa, negli Stati Uniti, in Cina e India nel 2024, nel 2035 e nel 2050. E capirete che la discussione che stiamo facendo in Italia e che su cui si sta ovviamente adesso anche discutendo in Parlamento è una seduta spiritica, che stiamo parlando di un morto. Che nessuno, né il Presidente Orsini, né tantomeno la Presidente del Consiglio, il Ministro Pichetto, farà resuscitare. È interessante che Confindustria abbia cambiato registro, non oggi pomeriggio, insomma da un mese a questa parte sentiamo il Presidente Orsini, che si è svegliato pure lui, come per usare una formula, una frase famosa del film Il Marchese del Grillo di Alberto Sordi, parlare finalmente di sbloccare i 4.000 progetti di impianti a fonti rinnovabili che sono bloccati per risolvere un problema fra 6 mesi, non fra 12 anni, fra 15 anni o fra 20 anni. Finalmente, l'ultima cosa e poi chiudo. Tutto questo passa attraverso l'accelerazione della realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a partire dagli impianti di taglia industriale. Dobbiamo riempire il paese di comunità energetiche, sì, ma se non facciamo tantissimissimi impianti di taglia industriale, noi il paese non lo decarbonizziamo. Accumuli, reti, assolutamente. Qui il quadro si complica, perché qui non passo dalle sciocchezze che si dicono, ma alle sciocchezze che si fanno sciocchezze in troppi luoghi. A Roma se ne stanno facendo tante. Facciamo le rinnovabili, sì, non troppe, pensando al PNIEC. Nel frattempo poi si continua a lasciare la strada libera per le infrastrutture sul gas. Questo è il paese che ci impiega 6 anni a autorizzare un impianto eolico, ci abbiamo impiegato 6 mesi per autorizzare i rigassificatori di galleggianti di Piombino e Ravenna. 6 anni, 6 mesi. Non facciamo smantellare, ha ragione il sindaco, le centrali a carbone di Civitavecchia e di Brindisi, facendo perdere le opportunità per rilanciare a livello produttivo e occupazionale questi territori. Dopodiché si agita lo spettro, si parla si invoca il morto del nucleare, facendo perdere tempo, ed è un'operazione che rende felici i signori del gas. Perché ovviamente più discutiamo di un qualcosa che non si fa, più si allunga la vita di coloro che estraggono, trasportano e usano il gas. E chiudo su questo, si stanno facendo pasticci anche nei capoluoghi di regione. C'è tutta una discussione veramente insopportabile in diverse regioni, ad esempio sul fatto che la norma nazionale, il decreto sulle aree idonee, fissa la percentuale di superficie agricola utilizzabile per gli impianti fotovoltaici in agricoltura dallo 0,8% al 3%. Questa è la forbice che ha previsto il DL Transizione 5.0. Ci sono diverse regioni che stanno normando con le leggi regionali per trovare le nuove aree idonee, che stanno fissando il limite di superficie agricola per lo sviluppo del fotovoltaico a 0,8%. Della SAU. Peccato che i nuovi poli logistici in quelle regioni si possono fare sul 100% della SAU. Peccato che i nuovi data center in quelle regioni si possono fare sul 100% della SAU. Peccato che le nuove aree residenziali o produttive si possono fare sul 100% della SAU. Allora, E ovviamente l'unica soluzione, perché deve essere arginata, è quella che non consuma suolo, che lo usa, non lo consuma, perché fare una piastra di cemento armato di decine di ettari, quello è consumo di suolo vero. Fotovoltaico, dopo 20 anni, anche se lo fai a terra, lo smonti e il terreno torna alla soluzione di prima. Allora, se facciamo lo 0,8% sul fotovoltaico o sull'agrivoltaico, pretendiamo che si faccia anche su tutte le altre fonti di consumo di suolo, cosa che ovviamente non si sta facendo. Su questo, e chiudo, è importante stringere i bulloni delle politiche energetiche. Questo lo dico al Partito Democratico, insomma con Elli, con Andrea, con Annalisa ne abbiamo parlato più volte. Su questo è fondamentale. Io so bene che cosa vuol dire avere, insomma, noi siamo un'associazione nazionale, che ha una direzione nazionale a Roma, 18 comitati regionali, 500 circoli. So bene che cosa vuol dire gestire una rete territoriale in questo gran casino, scusate il francesismo. Però è fondamentale che quello che si dice si faccia. Ed è importante che anche nelle regioni governate dal centro-sinistra si facciano le scelte migliori. Non si sono fatte in Sardegna, non si stanno facendo in Umbria, si sono fatti un po' di pasticci anche in Toscana e in Emilia-Romagna, e stiamo festeggiando, prima scherzavo con Annalisa, per l'1,5% della SAU prevista nella legge regionale dell'Emilia-Romagna che è stata approvata ieri, che è meglio dello 0,8, assolutamente sì, che però è la metà del 3%, e non va bene anche, neanche questo. Quindi, insomma, ecco, è fondamentale su questo creare una soluzione alternativa credibile per il Paese, e noi ovviamente speriamo che al più presto ci possa essere un'alternativa a queste politiche energetiche e climatiche, perché quelle che abbiamo visto in questi ultimi anni non funzionano per niente, però è fondamentale ovviamente fare in modo che tutto questo passi attraverso anche un esercizio che sui territori deve essere coerente rispetto alle politiche nazionali auspicabili, che auspichiamo noi e che ho sentito auspicare anche negli interventi iniziali di questa mattinata e che sono anche nel documento che avete presentato. Grazie.
5: Ok. Adesso chiedo di avvicinarsi ad Attilio Piattelli. La forte frenata delle installazioni registrata negli ultimi tempi mette a rischio non solo i target climatici, ma un'intera filiera industriale fatta di innovazioni e di nuove competenze. I settori delle rinnovabili e dell'efficienza energetica sono ad altissima intensità occupazionale giovanile, e tagliare i fondi o bloccare le semplificazioni significa nei fatti togliere opportunità di lavoro qualificato alle ragazze e ragazzi di questo paese. Per capire dal punto di vista di chi lavora sul campo, la parola ad Attilio Piattelli, presidente del coordinamento FRI. Grazie.
7: Grazie mille per l'invito. Io vorrei riprendere un po' di concetti già in parte affrontati da Stefano, perché per chiarire meglio la situazione. Cioè, noi abbiamo avuto un'Europa negli ultimi 20 anni che ha fatto delle ottime politiche di decarbonizzazione, ma si è dimenticata delle politiche di industrializzazione che andassero in direzione di quello che ci dicevano le politiche. E purtroppo siamo rimasti indietro a dei competitor internazionali che oggi sono di fatto la Cina a tutti gli effetti, che ci hanno spiazzato non di 1 o 2 anni, ci hanno spiazzato di 10 anni minimo. Quindi questo è il punto di partenza. Quindi dobbiamo sapere che siamo in estremo ritardo a livello europeo, e questa cosa qui è un dato di fatto che nessuno può mettere in discussione. Poi vorrei dire, visto che il tema è energia e reindustrializzazione, come si fanno delle politiche industriali? È evidente che se io voglio fare delle politiche industriali devo partire da degli scenari. Questi scenari non possono essere a 2, 3, 4 anni, neanche al 2030, devono essere degli scenari al 2050, perché solo se io capisco dove noi andiamo e con che tecnologie ci vogliamo andare, è evidente che poi saprò come orientare l'industria e anche che tipo di alleanze devo fare. Questo è fondamentale. Quindi, se non capiamo queste cose, sbagliamo politiche industriali. Come facciamo a capire queste cose? Studi credibili, scientifici, consolidati, che siano certificati da università, da enti di ricerca, che ci dicano che quelle sono le direzioni corrette. Qui allora torno al ruolo anche delle associazioni di categoria industriali serie, cioè non si può richiamare il nucleare senza avere degli studi. Facciamo questi studi, se ci dimostrano che il nucleare ha un senso ci possiamo pensare, ma si facciano questi studi. Oggi, come diceva Stefano, il nucleare in Occidente sta morendo, non si fanno più centrali nucleari, negli ultimi 20 anni se ne sono fatte 3-4 in Occidente, sta in piedi il nucleare esclusivamente perché lo sta facendo la Russia e la Cina, nel mondo se ne stanno costruendo 60 di centrali nucleari, 30 sono in Cina. Ma considerate che negli ultimi 25 anni il nucleare è passato dal 17% di produzione mondiale di energia elettrica al 9%, quindi è una tecnologia che è in diminuzione, questo è un dato di fatto. Allora, se qualcuno la vuole riportare in vigore, lo faccia, noi siamo pronti ad accettare le conclusioni e le considerazioni, ma che si faccia con degli studi e non con degli slogan. Questo è fondamentale perché è importante che le principali associazioni industriali che poi orientano le scelte industriali del paese diano delle indicazioni basate su degli studi e che siano verificabili. Questo è fondamentale anche perché ci giochiamo il futuro dell'Italia e dell'Europa, perché se continuiamo a sbagliare delle scelte e continuiamo a puntare su delle strategie che non sono quelle corrette, poi dopo noi alla fine andiamo in una direzione che sarà inefficiente, non considerata dai mercati, e ci saranno quindi tecnologie che arriveranno dall'estero, come sta succedendo oggi con tutte le tecnologie che arrivano dalla Cina. Questo cosa vuol dire? Che gli scenari sono abbastanza chiari e le direzioni ce le danno. Cosa dobbiamo fare per la componente elettrica? Dobbiamo puntare su idro, in Italia soprattutto, su idro, fotovoltaico e anche eolico. L'eolico non può essere trascurato rispetto al fotovoltaico, perché il bilanciamento corretto fra eolico e fotovoltaico ci permette di usare meno gas, perché avrò delle produzioni ben bilanciate fra inverno e estate, altrimenti devo andare su una maggior produzione di accumuli e poi anche maggior utilizzo di gas. Quindi questo vuol dire efficienza. Se io trascuro l'eolico, evidentemente avrò dei problemi. Siccome di eolico io in Italia non ne posso fare tantissimo a terra, anche perché comunque ci sono delle zone che naturalmente non sono particolarmente ventose, ecco che viene fuori anche l'eolico offshore. E se devo fare l'eolico offshore, è ovvio che ci devo puntare strategicamente, perché se so che da adesso per i prossimi 20 anni sarà importante, ci devo puntare. Analogamente su tutte le tecnologie che servono poi per la decarbonizzazione anche degli altri settori, la mobilità, l'auto elettrica, ma non solo l'auto, gli autobus elettrici, i camion elettrici, ormai sono una realtà mondiale. Quindi se qualcuno nega questa cosa e fa delle battaglie di retroguardia, semplicemente sta rallentando e sta portando in agonia tutto il settore. Bisogna andare avanti, perché tanto quello è il futuro, ma è un futuro che ormai è già così. In Cina il 50% delle nuove immatricolazioni ogni anno è di auto elettriche, considerate solo questo. Per cui, ancora, il termico che è una delle cose più complicate da decarbonizzare, andrà nella direzione di sistemi a pompe di calore, la geotermia, per esempio per le città dobbiamo fare delle reti di teleriscaldamento fredde, vuol dire geotermia, e poi fare della distribuzione fredda. Se noi continuiamo a investire nelle reti gas, come si sta facendo per esempio, si sta ipotizzando in Sardegna, che è l'unica regione d'Italia che non ha il gas e che oggi lo vuole portare in Sardegna, ebbene noi stiamo portando delle tecnologie e stiamo facendo degli investimenti che fra 5-10 anni comunque dovranno essere smantellati. Ci sono aree dell'Europa che già oggi stanno iniziando a smantellare le reti gas cittadine e noi le vogliamo portare adesso nuove. È chiaro che andiamo verso una situazione di inefficienza, per cui è in questo senso che si possono fare delle corrette politiche. Allora, se andiamo a mettere insieme tutte queste tecnologie, noi una volta che sappiamo quali saranno le tecnologie del futuro, abbiamo già capito automaticamente quali sono le parti su cui puntare a livello industriale. Non solo, ma una cosa che ricordo è che tutti gli scenari internazionali e studi internazionali dicono che le nuove tecnologie per l'energia portano dalle 2 alle 3 volte più occupazione. È chiaro che dobbiamo gestire la transizione. Finisco velocemente dicendo che ci sono delle cose che possiamo affrontare a livello italiano e ci sono delle cose che dobbiamo inevitabilmente affrontare a livello europeo. Quando si parla di eolico galleggiante, di pompe di calore, di geotermia, di biometano e di reti elettriche, lo possiamo fare a livello italiano e lì ci possiamo impostare delle politiche industriali per l'Italia. Alcune di queste sono già fortissime. Le pompe di calore siamo fortissimi, sulla geotermia eravamo fortissimi e oggi abbiamo perso il treno, ma lo possiamo riprendere molto velocemente, e così via. Se parliamo di auto, di automotive, se parliamo di accumuli, di fotovoltaico, di idrogeno, di metano sintetico, dobbiamo parlare a livello europeo. altrimenti le nostre politiche italiane saranno perdenti, ma perché le politiche di ogni singola nazione saranno perdenti nei confronti della Cina che è 10, 20, 30 volte più grande di noi. Per cui vi faccio un esempio, l'Enel ha fatto una fabbrica di moduli, ma è sola rispetto a un mercato internazionale, oggi produce a 2-3 volte il costo dei moduli cinesi. Allora, è evidente che se io non integro, questa è una fabbrica grandissima, la più grande d'Europa in questo momento, ma è evidente che se io non la integro in un contesto internazionale europeo dove la politica di supporto è complessiva con delle strategie a lungo termine, saremo perdenti. Quindi noi abbiamo delle politiche nazionali e delle politiche europee e così possiamo reindustrializzare veramente sia l'Italia che l'Europa. Grazie.
5: Ok, io inizio a chiamare Vinicio Peluffo.
8: Ah, già lì. Qua dietro il cavaliere.
5: Scusatemi. Ok, allora, inclusione e futuro passano anche dalla difesa e dalla valorizzazione dei nostri beni pubblici strategici. Il documento dedica una riflessione profonda alla scadenza delle concessioni idroelettriche entro il 2029. Come nuova generazione chiediamo che queste risorse non siano oggetto di privatizzazioni selvagge, ma diventino il perno di una governance che restituisca energia a prezzi equi ai territori, alle comunità locali e alle imprese. Lascio la parola ora a Vinicio Peluffo, deputato e vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Grazie.
8: Grazie. Il filo conduttore di quello che stiamo dicendo oggi, avrete notato, è l'esatto opposto di quello che dice la Presidente del Consiglio, l'ha ribadito anche negli ultimi giorni, ossia che il problema è la transizione ecologica, quando invece la Presidente del Consiglio dovrebbe rispondere ad una domanda, ossia se l'Italia e l'Europa si possono permettere di non essere protagonisti della transizione ecologica, perché nella doppia transizione energetica e digitale si sta giocando la sfida a livello globale in termini di competitività, in termini tecnologico, in termini industriali. Quindi rimanere indietro vuol dire condannarsi poi ad importare tecnologia, ad importare componenti e quindi da questo punto di vista perdere pezzi significativi di industria. Il problema allora non è la transizione ecologica, il problema è che la transizione ecologica finora non è stata accompagnata a livello nazionale e anche a livello europeo delle politiche pubbliche industriali di accompagnamento, gli strumenti necessari per renderla effettiva e competitiva. Ci sono tre cose che volevo sottolineare molto velocemente. La prima, l'energia non è più soltanto una voce della bolletta, come abbiamo detto oggi, è ormai infrastruttura competitiva. Noi siamo abituati a pensare alle infrastrutture, i porti, le autostrade, le reti digitali, con questi costi dell'energia dell'Europa molto più alta rispetto a Cina e Stati Uniti e dell'Italia più alta rispetto agli altri paesi europei, è evidente che rischiamo di influenzare le scelte, dove fare investimenti, dove decidere di essere presenti dal punto di vista industriale. Un costo dell'energia alta fa scappare, crea dei percorsi anche di delocalizzazione, quindi le politiche energetiche non sono una questione tecnica o regolatoria, sono per forza legati alle politiche industriali, sono un pezzo fondamentale della politica economica di un paese. Secondo, l'energia è una questione geopolitica, lo diceva Annalisa Corrado nell'introduzione, perché finito quel mondo del gas russo a basso prezzo e dell'export delle manifatture europee, Italia e Germania in altri mercati a partire da quello cinese, finito quel mondo che non tornerà perché dobbiamo decarbonizzare, non tornerà per quello che è accaduto in Ucraina, per quello che è accaduto in Medio Oriente, allora è evidente che il problema dell'Europa è l'eccessiva dipendenza dai fossili, dal petrolio e dal gas, che la rende debole. E quindi allora la transizione è politica di sicurezza energetica e ridurre la dipendenza dal gas significa ridurre la vulnerabilità geopolitica. Terza questione, come ridurre la dipendenza del gas? Su questo insiste in maniera dettagliata il documento. È evidente che l'unica strada, è stato ricordato, è quello di investire sulle rinnovabili. Tra l'altro nel nostro paese oggi non è una questione di metterci dei soldi, è una questione di consentire di fare gli investimenti. Da questo punto di vista, questo governo, da quando si è insediato, tutto quello che poteva sbagliare lo ha sbagliato. Il decreto sulle comunità energetiche rinnovabili ha atteso 2 anni, i finanziamenti messi e poi tagliati, il testo unico delle rinnovabili che l'hanno dovuto riscrivere, quello sulle aree idonee, insomma, transizione 5.0 che doveva servire ad accompagnare le industrie negli investimenti. E Meloni, visto che ultimamente si è occupata di porre questioni a livello europeo, forse quello che dovrebbe porre è di intervenire sul meccanismo di formazione del prezzo dell'energia, perché un modo per sganciarlo dal gas è quello di puntare sulle rinnovabili, l'altro è intervenire sul market design a livello europeo. Questa è una battaglia che dovrebbe fare a livello europeo. Invece ha insistito su quello che era all'interno del decreto bollette, un intervento per la sterilizzazione della componente ETS nella produzione termoelettrica, quindi rimanere ingabbiati nella trappola del gas, sapendo che poi a livello europeo non passerà questa norma e quindi da questo punto di vista non produrre alcun beneficio per quanto riguarda le bollette. Infine, sul tema degli accumuli, che è stato richiamato in più interventi, questo è l'aspetto dove è più interessante anche l'evoluzione tecnologica, perché è la più rapida rispetto ad altri comparti, quindi è quella su cui ha più senso investire. E tra gli accumuli, la domanda di Camilla, c'è anche l'idroelettrico, che può con i pompaggi funzionare da accumulo. Noi nel nostro paese abbiamo tanto idroelettrico storicamente, però adesso che è necessario fare questi investimenti per i pompaggi, ma anche per le manutenzioni straordinarie, è tutto bloccato, perché il governo è bloccato lì in questo dubbio amletico. Se fare le gare previste dal PNRR o portare avanti la cosiddetta quarta via, ossia il rinnovo della concessione a fronte di investimenti. Sono 3 anni che dicono che devono porre il tema in Europa. Prima aspettavano che l'Europa rispondesse, poi che Fitto andasse in Europa, poi che Fitto li ascoltasse. Ora, questo nodo va sciolto, perché lì sono bloccati investimenti fondamentali, così come lo diceva Misiani, questa delle concessioni elettriche, sulla distribuzione elettrica, nell'ultima legge di bilancio hanno fatto un blitz nottetempo per rinnovare le concessioni per 20 anni a fronte di un canone che deve essere versato da chi avrà questa concessione, che poi viene spalmato nelle bollette. Non esiste questa cosa. E siccome siamo riusciti a modificare in parte quell'emendamento, devono passare dal Parlamento, lì li aspettiamo col decreto, perché allora lì sarà evidente che riversano sui consumatori. Infine, il tema al centro della riflessione di oggi è questo della reindustrializzazione, e negli interventi prima del mio è stato posto al centro come la transizione ecologica sia una sfida di carattere industriale. Allora concludo riprendendo una cosa che diceva il sindaco all'inizio, perché faceva riferimento all'eolico offshore, questo con una tecnologia particolare, questa floating, che consente anche di farlo in mari con una certa profondità. Come commissione, un anno e mezzo fa abbiamo fatto una missione in Norvegia che aveva al centro 2 questioni, una delle quali era esattamente questo, dove i norvegesi ci hanno fatto vedere come loro stanno investendo su questa tecnologia. Ora, noi possiamo aspettare, anziché fare gli investimenti sulla filiera, di dover poi comprare la tecnologia dai norvegesi? Visto che l'abbiamo scritto, abbiamo detto che una delle cose importanti, non possiamo fare gli investimenti e ricostruire una filiera industriale. Questo è il punto della transizione ecologica, ricostruire filiere industriali che ci consentano di essere competitive e rimanere al passo e giocare da protagonisti questa partita.
9: Ok, chiamo ora Francesca Andreoli. Perfetto.
5: Allora, il documento fotografa perfettamente la nostra paralisi amministrativa. Questa lentezza della macchina dello Stato ha un costo generazionale altissimo. Ogni progetto bloccato per anni è un debito ecologico ed economico che si accumula sulle spalle del nostro futuro, mentre avremmo bisogno di correre su accumuli e flessibilità di rete. Per un'analisi tecnica, ora la parola a Francesca Andreolli di Eco Climate. Grazie.
9: Grazie dell'invito, buonasera a tutti e a tutte. Si è parlato molto appunto di costi dell'energia, di sicurezza energetica, di indipendenza strategica. Beh, tutto ciò non si può fare se non facciamo l'elettrificazione dei consumi. Elettrificare i consumi è fondamentale per ridurre la nostra dipendenza dai consumi fossili ed è una scelta rapida ed efficace per ridurre la spesa delle famiglie e delle imprese. Questo per due motivi. Il primo è che le tecnologie elettriche consumano in media 3-4 volte meno delle stesse tecnologie fossili per gli stessi usi. E secondo è emerso anche prima che con lo sviluppo della generazione rinnovabile noi abbassiamo i prezzi, il costo della materia prima. Si è discusso appunto di sicurezza dal punto di vista dell'indipendenza, della stabilità dei prezzi, della stabilità anche degli approvvigionamenti e anche le rinnovabili fungono, diciamo, a questo trilemma energetico. Danno appunto stabilità dei prezzi nel momento in cui le facciamo con contratti di lungo termine, con PPA, danno indipendenza nel momento in cui appunto noi le sviluppiamo e poi diventano una produzione nazionale e anche possiamo risolvere il profilo di produzione delle rinnovabili nel momento in cui noi facciamo interconnessioni, sviluppiamo la rete, gli accumuli, la flessibilità della domanda, quindi rendiamo anche i consumatori attivi nel gestire i loro profili di domanda. Però dobbiamo rendere tutto questo processo competitivo e oggi un kilowattora di energia elettrica paga oltre il 30%, paga il 40% circa, il 45% di materia prima, ma poi c'è anche un'altra parte importante della bolletta, il 30%, che è data dalla struttura fiscale e di oneri. Questa struttura in realtà nasce da un interesse, da interessi ormai passati, da abitudini di consumo ormai passate che non sono più allineate con gli interessi del paese. Non sono più allineate con non solo gli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche obiettivi di sostenibilità e competitività del nostro sistema produttivo. Questa stratificazione ormai non è neanche più giustificata in un sistema energetico sempre più integrato. Con l'elettrificazione dei consumi, le rinnovabili non fungono solo alla decarbonizzazione del sistema elettrico, ma alla decarbonizzazione anche di tutti gli altri settori, trasporti, edifici, industria, soprattutto quella a bassa temperatura, PMI. La mancanza di questo allineamento lo vediamo chiaramente nel momento in cui noi ci concentriamo sugli oneri di sistema. Questi sono nati per pagare i costi legati al settore dell'energia, i costi delle rinnovabili, ma oggi vengono pagati esclusivamente dal vettore elettrico e sono a carico esclusivamente del vettore elettrico. Manca proprio in questa stratificazione fiscale e di oneri un allineamento tra prelievo e poi spesa di tutte queste risorse. Questo allineamento noi lo possiamo garantire se abbiamo una giusta governance. Il problema principale è la mancanza di governance, lo vediamo nel settore dell'energia, ma lo vediamo, lo abbiamo visto anche in come sono state gestite tutte le misure emergenziali della crisi del 2022, ma anche di questa. Lo abbiamo visto su come è stato gestito il super bonus. Parliamo tanto di appunto una transizione che costa, che quindi potrebbe essere un peso sul debito pubblico, eppure noi abbiamo i SAF, i sussidi ambientalmente favorevoli, sono circa il 72 miliardi di euro. 100 miliardi di euro erano stati spesi in aiuti alle bollette durante la crisi del 2022. Il punto è proteggere queste risorse all'interno del settore dell'energia e creare un maggior allineamento tra il prelievo fiscale e appunto come vengono spese queste risorse. Un punto su l'ETS. L'ETS è uno strumento duraturo che dà credibilità, che ha dato certezza di investimento. È il primo vero strumento di mercato unico europeo, perché non ci sono deroghe, non ci sono tetti, non ci sono frammentazioni e differenziazioni tra uno Stato e l'altro. È un segnale di prezzo che è uguale a Palermo, a Civitavecchia, a Bruxelles, a Copenaghen.

0: pagate dalle famiglie, le imprese e soprattutto dalle generazioni future. Vuol dire ritardare una transizione continuando diciamo a fare gli interessi e a rafforzare gli interessi di un sistema che ormai è passato. Se vogliamo avere una visione per il futuro, noi dobbiamo cercare di, appunto, attraverso una governance ordinata, una programmazione chiara, anche il PNIEC, il Piano Nazionale di Energia e Clima, manca di efficacia perché non è un piano di finanziamento. Le misure sono una lista di azioni, di misure, ma non c'è un'indicazione, una valutazione di quanto quelle misure costano, quanto servono di risorse pubbliche, quanto di risorse private, come io attivo, qual è la leva finanziaria per attivare quelle risorse private. Serve anche in quel caso un maggior allineamento tra, appunto, il PNIEC e, per esempio, la programmazione di bilancio di medio termine. Appunto, se noi vogliamo, con l'innovazione tecnologica possiamo garantire, appunto, una sostenibilità ambientale, sociale, nel momento in cui pensiamo a delle politiche fatte sui bisogni delle persone, mappiamo quali sono i bisogni di famiglie e imprese e creiamo delle politiche che siano capaci di rispondere a quei bisogni. Vuol dire pensare tutto ciò anche non solo nel breve termine, ma soprattutto, appunto, in prospettiva nel medio-lungo termine. Grazie.
1: Vado io? Allora, grazie, buonasera a tutti. Salto i ringraziamenti perché vorrei essere veramente telegrafico per dare la parola alla nostra segretaria, che ringrazio per la sua presenza, ma così per sommi capi grazie ad Annalisa e a tutti coloro che hanno contribuito anche a livello territoriale alla realizzazione di questo appuntamento, che mi sembra sia stato molto interessante, sicuramente lo è stato per me, e io credo utile anche per chiudere un po' un ragionamento che spesso circola, secondo il quale il PD non ha proposte. Siamo l'unico partito che avanza una proposta sulla transizione energetica in questo Paese. Gli altri fanno esclusivamente della propaganda e dei reel. Ecco, ogni riferimento a Calenda è voluto. Antonio diceva che noi ci allineiamo con Banca Italia, mi si consenta di correggerlo, è Banca Italia che si allinea con noi, diciamo, nel senso che noi abbiamo sempre sostenuto questa linea anche quando le istituzioni finanziarie non sempre erano molto convinte di andare in questo senso. Io credo che oggi sia emerso un dato, sono molto d'accordo con l'intervento che ha fatto Stefano Ciafani, cioè là ci si va, la transizione si fa. Si fa perché la manifattura nel mondo sta andando in quella direzione. Chi dice che si deve e si vuole tornare indietro non pensa che si può tornare indietro, vuol soltanto rallentare. E vuole rallentare per una ragione molto semplice. Ci sono due ragioni per cui c'è un blocco della decelerazione. Uno è che cambiare crea una serie di problemi e spesso chi rappresenta una base produttiva che è più frammentata che quella di altri paesi deve tener conto di questi elementi di resistenza ed è comprensibile. L'altro è meno nobile invece è il fatto che chi ha investito sul vecchio modello, se si ritarda, fa più profitti, nel senso che chi ha investito sul fossile, se si rimane nel fossile, fa più profitti, però questi profitti li paga il paese. E da questo punto di vista dobbiamo dire che abbiamo indovinato tutto, chi credeva nel Green Deal no, lo dico perché io penso che il combinato disposto tra obiettivi molto ambiziosi ma strumenti molto scarsi, soprattutto la pretesa che questo processo fosse esclusivamente realizzato da dinamiche di mercato, ha creato degli elementi, usiamo il paradigma di Langer, di scarsa desiderabilità da parte di alcuni settori della società, perché l'elemento di equità è stato spesso in discussione, perché è chiaro che se è il mercato a definire le modalità con le quali si arriva alla transizione,

0: darwinismo oggettivamente, sul quale non si è intervenuti. E chi si è visto in qualche modo a rischio ha reagito e spesso ha premiato le posizioni che la destra ha offerto. Però questo significa che si possa tornare indietro? Evidentemente no. Noi paghiamo, oltre ai limiti, diciamo, di questa impostazione, anche il fatto che il nostro paese ha completamente sbagliato la scommessa, perché parliamoci chiaro, la Meloni era convinta di questo, era convinta del fatto che Trump avrebbe chiuso la guerra in Ucraina rapidamente, infatti gli vuole dare il Nobel, no? e per la pace, e con questo, diciamo, rapidamente i prezzi sarebbero tornati a quelli precedenti allo shock. Quello non solo non ha chiuso la guerra in Ucraina, ha fatto un'altra ad Hormuz, però noi nel frattempo abbiamo fatto tutto quello che si poteva per rallentare, perché se noi guardiamo gli interventi di rimodulazione del PNRR, sono tutti interventi che vanno verso la disincentivazione del processo di transizione, dalle colonnine alle comunità energetiche, al reskilling dei lavoratori, tutte cose, le voci definanziate sono tutte le voci che potevano servire ad accelerare il processo. Questo è il dato. Questa scommessa è evidentemente sbagliata e noi siamo il paese che in Europa paga la bolletta più alta. Ora, che cosa si può e si deve fare? Ora io dico tre cose, perché tutto quello che dovevamo dire l'abbiamo scritto in questo documento, che è stato, almeno credo nella sua serietà vorrei dire, apprezzato. Noi non dobbiamo chiedere all'Europa più tempo, noi dobbiamo chiedere più soldi. Cioè, noi dobbiamo chiedere più soldi perché siamo un paese che ha un mix energetico sfavorevole rispetto ad altri, siamo un paese che è la seconda manifattura europea e siamo un paese che ha debito pubblico. E quando si chiede di togliere derogare al patto di stabilità, si fa una cosa che è esclusivamente propagandistica, perché adesso qual è il gioco? È dare la colpa all'Europa. Allora, chiedere delle cose che l'Europa non ti darà, ma meno male che non ce la dà la deroga al patto di stabilità, perché altrimenti ad investire potranno essere soltanto i paesi che i soldi ce l'hanno. Perché quando l'Europa toglie il vincolo del patto di stabilità, l'abbiamo visto durante la pandemia, investi se i soldi ce l'hai, se non ce l'hai non investi. E quindi aumentano le differenze all'interno dell'Europa stessa. Quindi il problema fondamentale è avere invece degli strumenti comuni e di mutualizzazione del processo di transizione, avere un fondo sulla transizione più serio e più seri di quelli che ci sono stati finora, avere un debito comune che spinge in quella direzione. Questa è la questione che dobbiamo porre a livello europeo. In questo senso, un altro residuo, io credo, della stagione, diciamo, di una certa impostazione del Green Deal è il fatto che non si tiene conto che l'energia non è un bene qualunque, e quindi non la si sottrae a dinamica di carattere speculativo nella formazione del prezzo. Ora, io credo che la questione fondamentale nell'intervento sull'ETS è provare a limitare la possibilità di interventi di carattere speculativo come quelli che oggettivamente hanno creato delle distorsioni nella determinazione del prezzo dell'ETS, ma non buttare via uno strumento che è fondamentale per la transizione. Il problema è non far gestire questo mercato ai fondi e limitare progressivamente il peso che questi possono avere in una fase in cui, tutto sommato, questo mercato può vivere anche di vita propria. Voglio dire tre cose davvero. La prima è questa, che mi sembra in molti abbiano la desiderabilità o l'equità di questo processo in questo paese si può realizzare se noi riusciamo a fare alcune cose precise. La prima, l'ha detta Annalisa: eliminare le distorsioni nel lungo periodo, tassare gli extraprofitti nel breve periodo. La seconda è questa, io credo, utilizzare una parte dei fondi, anche di quelli SAD, l'abbiamo scritto nel documento, per aiutare le imprese che in qualche modo hanno una difficoltà maggiore ad uscire dalla brown economy. Cioè, sostanzialmente usiamo i soldi, ma usiamo per riorientare l'attività delle imprese in una direzione. Cioè, non diciamo soltanto dovete cambiare, diciamo anche vi aiutiamo a cambiare, perché una parte dei soldi che oggi vanno ai sussidi ambientalmente dannosi saranno destinati alle imprese che fanno più fatica per la loro struttura, per il settore nel quale operano. Mi ha colpito molto un intervento che c'è stato sul tema del modello democratico del controllo dell'energia che ha fatto Lega delle cooperative, mi pare, perché sono veramente convinto del fatto che il tema, diciamo, anche di chi poi controlla l'energia è un tema assolutamente fondamentale, ora non c'ho tempo di affrontarlo. C'è una questione nel nostro paese che riguarda la governance. Io non impegno la segretaria, perché la segretaria giustamente deve tener conto di un quadro più ampio, ma io, se da domani si prendessero le firme per modificare il titolo quinto e per riportarlo in capo allo Stato, firmerei, ecco, ma non è una critica alle regioni, è evidente che siamo entrati in una fase completamente nuova, cioè siamo entrati in una fase nella quale davvero l'energia è sicurezza nazionale, la sicurezza nazionale non possono gestire le regioni, punto. C'è poi una questione che riguarda i bracci operativi di questo processo. Ecco, noi abbiamo, noi ci diamo sempre la colpa di tante cose. Io penso che negli ultimi anni, fino all'insediamento di questo governo, Enel, Eni, con molte reticenze, con molte contraddizioni, più o meno assecondavano questo processo. Oggi è evidente che loro sono tra gli ostacoli alla realizzazione di questo processo. E lo dobbiamo dire. Cioè, hanno interesse a rallentare e stanno rallentando. E questo è un problema. Così come è un problema il fatto che se la transizione europea non ci sia un coordinamento tra i grandi soggetti dell'energia a livello europeo, almeno di quelli a partecipazione pubblica. E credo che questo sia un altro tema, perché i nostri concorrenti negli altri paesi hanno, pensiamo soprattutto alla Cina, hanno grandi soggetti che sono chiaramente, che marciano tutti nella stessa direzione. Sul nucleare un'ultima battuta. Qualcuno lo ha detto, io dico soltanto questo, aggiungo poco alle cose che ha detto Annalisa, che condivido totalmente. Però sul nucleare io vorrei dire questo. Un governo, per essere credibile, dovrebbe almeno dire di questi simpatici, diciamo, e amorevoli piccoli reattori dove vanno a finire le scorie. Siccome noi non siamo stati capaci in tutti questi anni di definire neppure un deposito unico nazionale, probabilmente per soltanto sedersi a un tavolo e incominciare a discuterne bisognerebbe che almeno questo nodo fosse sciolto, perché altrimenti dove dovremmo, siccome non penso che si possa fare la differenziata, no, di quello che fanno i reattori, probabilmente questo tema dovrebbe essere affrontato. Però al di là di questo c'è una questione che secondo me viene ancora prima. Noi siamo nell'ambito di una delle forme di strategia del rallentamento, c'è l'elettrico e allora facciamo l'idrogeno. Ci sono le rinnovabili e allora facciamo il nucleare. Cioè non servono a fare quelle cose lì, servono a dire che le cose che stai facendo non è sicuro che sia utile farlo, è meglio che ne fai delle altre. Non hanno una finalità, cioè non è che pensano davvero che si farà il nucleare, pensano in qualche modo che dire nucleare giustifichi il perché non si esce dal fossile. Questo è. Così come altre cose sono state contrapposte all'elettrico per dire che in fondo l'elettrico non era così desiderabile. Però nessuno ha dimostrato, per esempio, si parla sempre di neutralità tecnologica, nessuno dice mai che la neutralità tecnologica c'è. Il problema è che quelle le endotermiche continuano, anche le migliori, continuano ad avere più emissioni dell'elettrico e ad avere performance energetiche peggiori. Quindi il punto non è la neutralità, il punto fondamentale è il fatto che non vuoi abbandonare una vecchia tecnologia e in questo caso usi una nuova che non si sa se funzionerà per difendere quella vecchia. Però io vorrei aggiungere un'altra discussione, un altro punto a questa discussione. Noi stiamo affrontando la fase della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Almeno questa generazione di intelligenza artificiale, perché poi molti raccontano che ci sarà una crescita esponenziale del consumo di energia, che probabilmente non ci sarà perché la nuova generazione probabilmente avrà consumi più contenuti. Ma comunque questa sicuramente necessita di molta energia. Si localizza dove c'è l'energia a più basso costo. Quando si localizza nei prossimi 3 o 4 anni, non nei prossimi 15. Quindi nucleare, se arriva il nucleare tra 7 anni, che è la migliore delle ipotesi, ammesso che arrivi, noi quella partita l'abbiamo già persa. E quindi di che cosa stiamo parlando? Facciamo le cose che oggi possiamo fare nelle condizioni in cui le possiamo fare. E io penso che da questo punto di vista le proposte che abbiamo provato a fare sono proposte realistiche, partono da un presupposto che è quello di provare a trovare tutti i passaggi possibili per avere energia a basso costo o comunque a costi più accessibili, togliendo le distorsioni, le speculazioni, gli elementi di profitto ingiustificato che gravano sulla bolletta degli italiani, e sulla base di questo abbiamo avanzato questa proposta. Siamo disponibili, come ha detto Annalisa, a cambiarla, ma pensiamo che però la cambiamo sulla base di proposte alternative, non di perché la Meloni dice sempre ideologico, no? Dice sempre l'ambientalismo ideologico, ma l'ideologia è pensare che si possa tornare al Novecento, questa è la vera ideologia, questa è la ideologia che si chiama, che poi è un'ideologia, diciamo, reazionaria, no? L'idea che si possa tornare a un mondo nel quale in qualche modo c'è una cosa che non torna, e mi piace molto la metafora della seduta spiritica, diciamo, non solo in quest'ambito. Concludo ringraziando Acquarelli e dicendo una cosa ai compagni e agli amici di Civitavecchia, che noi oggi non volevamo parlare di Civitavecchia, volevamo parlare in un posto però dove l'incrocio, diciamo, di questi temi è molto forte. Ci siamo impegnati a promuovere un appuntamento specifico dopo l'estate che riguarda invece l'avvertenza aperta. Lo faremo e vi ringraziamo intanto per aver partecipato e contribuito a questa discussione. Grazie. Do io allora la parola alla segretaria Ellis.
1: Grazie a tutti di essere stati con noi per questo pomeriggio molto stimolante di confronto sulle politiche industriali e sull'energia. In particolare voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, i nostri ospiti, lavoratrici e lavoratori che sono qui presenti. Voglio ringraziare il sindaco naturalmente, ma anche Andrea, perché ci stiamo spendendo tanto. Questo è uno degli approfondimenti, diciamo, che sono circa 14 fatti proprio sui settori, sulle filiere, per scrivere questo libro bianco delle politiche industriali proposto dal Partito Democratico, che porteremo naturalmente come contributo anche alla discussione con il resto dei nostri alleati nella coalizione progressista, e per avere le idee molto chiare su come ci proponiamo di governare l'Italia, visto che non tra troppo tempo ci saranno di nuovo le elezioni politiche. Voglio ringraziare Annalisa, Antonio, voglio ringraziare naturalmente il partito di Civitavecchia e del Lazio per aver contribuito a organizzare questo momento così importante per noi. Quella di oggi è una tappa fondamentale perché tocca una delle priorità delle imprese e delle famiglie italiane, che è il prezzo delle bollette. Non possiamo continuare ad avere il prezzo all'ingrosso dell'energia più caro d'Europa. Se voi guardate le mappe di queste settimane, prima e dopo la nuova guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu, il nostro paese è rosso, rosso scuro, il più rosso di tutti, no? Circondato da molti paesi che sono addirittura ben verdi. Allora, su questo noi dobbiamo capire le strategie. I contributi che ci avete portato oggi sono tutti fondamentali, perché questa non è solo la preoccupazione delle famiglie. Me l'hanno spiegato i lavoratori davanti ai cancelli di Pomigliano, che mi dicevano: questi prezzi folli dell'energia li paghiamo tre volte. Li paghiamo quando andiamo a ricevere la bolletta a casa ed è raddoppiata o triplicata. Li paghiamo quando andiamo a fare la spesa e per effetto del prezzo dell'energia, dell'inflazione, tutto costa di più, e quindi noi con lo stesso stipendio troppo basso di prima non riusciamo a fare la stessa spesa di prima, e lo paghiamo una terza volta quando l'azienda non riesce a pagare l'energia, entra in difficoltà e ci mette in cassa integrazione. Per le aziende è il primo fattore di perdita di competitività. Non c'è un'industria che con Andrea siamo andati ad incontrare, e parlo delle eccellenze come dei territori che rischiano la deindustrializzazione, che non ci abbia posto il tema del costo dell'energia come il primo fattore di perdita di competitività su cui la politica, le istituzioni devono intervenire. Allora vado un po' con ordine rispetto agli spunti che ci avete dato. Anzitutto ringrazio il sindaco anche per le due grandi questioni che ci ha affrontato e che, come diceva Andrea, vorremmo poi approfondire con un successivo appuntamento nello specifico, ma una battuta la voglio fare anche io, sia per quanto riguarda la vostra battaglia, che noi sosteniamo in pieno, per capire come dare un futuro e una prospettiva di industriale di conversione a questo territorio. Si diceva prima ci stanno 52 progetti, è incredibile che venga un ministro a dire tutto fermo, tutto piantato, perché non si riattiva, non vogliono riattivare, però al contempo deve rimanere ferma, piantata così, senza dare prospettiva, senza dare lavoro, fino al 2038. Allora è chiaro che servirebbe un approfondimento forte, adesso per ragioni di tempo lo rimandiamo alla prossima appuntamento, ma è chiaro che noi vi siamo vicini in questa battaglia, perché è una battaglia che vuole garantire la continuità occupazionale, ma anche una prospettiva di innovazione a questo territorio, che nella sua storia ha pagato prezzi altissimi, come ha ricordato il sindaco, però è anche in grado di dare un contributo a questi processi straordinario per le competenze che questo territorio non ha mai perso attraverso le fatiche che ha dovuto fare. Quindi vi siamo vicini in questa battaglia. Su quell'altra, su cui citavi Enel, ci torno tra poco, perché mi aiuta a rispondere anche a altre sollecitazioni che abbiamo avuto. Allora, il tema è cruciale. Quello che mi piace è che qui ci avete in testa non solo, dicevi, un parco eolico a 20 km dalla costa, la Hydrogen Valley, tutte cose che poi abbiamo sviluppato nei ragionamenti, la comunità energetica in questo territorio, poi ci arrivo, ma anche un'idea di far partire una vera e propria filiera industriale a cui anche Civitavecchia possa dare un contributo. Questo è un altro passaggio che dobbiamo tenere bene in testa, perché è chiaro che noi abbiamo una ragione in più per sviluppare una visione d'insieme, cioè non ci accontentiamo poi di comprare da altri ciò che serve per essere assemblato e fatto qui. Vorremmo fare un salto in avanti anche da questo punto di vista. Lo possiamo fare perché le tecnologie ci aiutano, perché l'eolico è già diverso dal solare, perché, dico pure, anche rispetto al tema solare, attenzione, perché la tecnologia galoppa. Il parasilicio, ad esempio, non è che non sia possibile qua, è che i costi energetici di questo paese impediscono di sviluppare anche quella direzione, per non essere costretti a comprare pannelli ipercompetitivi soltanto dalla Cina. Il punto però è quello che diceva adesso Andrea Orlando. Mentre noi siamo qui a discutere e mentre qualche forza politica che oggi sta al governo del paese si impegna solo a come rallentare e comprare tempo, non è che mentre noi rallentiamo gli altri smettano di correre. Allora, solo il rischio che abbiamo è che se aspettiamo ancora non riusciremo a riacchiapparli più. E parlo ad esempio degli investimenti stratosferici che in questi anni sono stati fatti negli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act, no? Che adesso fa lo gnorri Trump, però intanto quegli investimenti sono stati fatti, e da parte cinese con quello che avete ricordato sul processo di elettrificazione. Allora, noi dobbiamo correre. Il problema, diceva Andrea, una delle ragioni per cui qualcuno cerca di frenare è che ci sono dei problemi che non vanno sottovalutati e vanno accompagnati perché la transizione sia giusta, non lasci indietro nessuno e non sia pagata da chi ha già pagato troppo il costo della crisi economica e finanziaria 2008-2011 e della crisi pandemica. Questo è ciò su cui noi abbiamo costruito una parte delle proposte per assicurare una transizione che sia giusta. Dall'altra parte però non nascondiamoci che c'è l'azione delle lobby delle fossili, fortissima anche in questo paese, che chiaramente puntano a prolungare la vita delle fossili per aumentare i propri profitti. Voglio solo aggiungere una cosa alla riflessione ottima che ha fatto Andrea quando dice il problema è che questi profitti in parte, in buona parte, li paga il paese. Aggiungo che un problema è che in parte li fa anche il paese, ed è il motivo per cui qualcuno l'ha detto prima, nell'idea che ci abbiamo noi, è la politica che dà la missione alle grandi partecipate, non il contrario, basta, non il contrario, perché questo, per questo ti dicevo, sono molto sensibile, altra questione che hai sollevato, sindaco, perché è vero, o ci vogliamo nascondere che qualche anno fa, 2020, Stefano lo ricorda bene, elettricità futura, proponeva al governo, purtroppo anche allora non del tutto ascoltata, di investire 80 miliardi di tasca sua per aumentare lo sviluppo e la produzione delle energie rinnovabili, e guarda caso oggi sentiamo meno richiesta anche da quella parte. così come dal mondo dell'industria in generale. Benissimo che adesso si chieda di sbloccare quei 4.000 progetti sulle rinnovabili che effettivamente sono lì, che attendono. Ci arrivo, ma era solo per rispondere subito alle sollecitazioni di Marco, che sa quanto siamo attenti a questo territorio. Io penso che da qui sia emersa una cosa anche molto bella, cioè che il nostro Partito Democratico fa una scelta rinnovabilista chiara, netta e convinta. E questo però deve avere una sua coerenza anche sui territori. È un tema su cui torno, ma chiaramente sappiamo benissimo che ci abbiamo tanto lavoro da fare, siamo disponibili a farlo insieme e anche ad accompagnare i nostri territori a capire quali sono le cose che hanno funzionato meglio in Europa, perché non è che è un problema solo italiano il conflitto tra lavoro, ambiente e paesaggio e natura. C'è un problema che avevano anche a Copenaghen, però l'hanno risolta facendo parlare i diversi interessi, le comunità insieme al tessuto produttivo e trovando insieme la strada. Processi che secondo me sarebbe bene fare a monte e non a valle, perché se aspettiamo che arrivino tutte le autorizzazioni e poi si piantano perché sorgono i comitati, evidentemente non stiamo lavorando bene. Per questo io raccolgo anche la sollecitazione di Andrea. Certo che non possiamo pensare di fare questa discussione senza capire che non possiamo avere 20 politiche energetiche diverse una per regione. È uno dei motivi per cui abbiamo contestato fortemente la proposta Calderoli di autonomia differenziata. Questo è evidente che dobbiamo lavorare sulla governance centrale, naturalmente facendo però cosa? Accompagnando i territori ad avere una voce in capitolo sulla localizzazione, secondo me già a monte, di modo che poi sul processo autorizzativo non si perdano degli anni, perché il fatto che in Spagna ci si metta tra i 2 e 3 anni a fare un impianto di rinnovabili e in Italia ci si metta tra 6 e 7 anni non è un destino inesorabile, è un fallimento di governance a cui una politica seria cerca di mettere mano con tutte le risorse che ha a disposizione. Lo si può fare ed è una delle nostre proposte a proposito di ciò che si può fare anche senza già intervenire sulle competenze di rango costituzionale. Noi proponiamo subito di fare un'unità di missione nazionale che abbia una missione precisa, quella di ridurre di almeno 24 mesi i tempi autorizzativi per le autorizzazioni sulle rinnovabili. Leonardo Becchetti spesso ci invita anche a rafforzare le commissioni competenti, perché altrimenti è chiaro che i tempi si allungano, e dall'altra parte naturalmente trovare delle modalità di coinvolgimento delle comunità locali, sindaci e regioni, che assicurino anche una cosa che renda più desiderabile, per citare Alexander Langer, la conversione ecologica, e cioè che immediatamente deve essere chiaro al cittadino che quando un impianto viene fatto a casa sua o vicino a casa sua, immediatamente potrà avere il beneficio in bolletta e beneficiare, redistribuire quel valore aggiunto. E non è solo un beneficio in bolletta, perché la storia delle comunità energetiche rinnovabili e solidali ci raccontano anche di progetti sociali che vanno a ridurre le povertà energetiche in questo paese, ma anche le povertà educative. Ci sono delle storie bellissime che già vivono, anche se la politica le ha viste poco o non le ha viste affatto e di certo è mancata nell'accompagnarle fino in fondo. Allora, vado con ordine rispetto a alcune di queste cose. Oggi il governatore di Banca Italia, Panetta, dice che la questione energetica è una delle più stringenti e più gravi anche per quanto riguarda un recupero di produttività del paese, e dice: guardate che se questo conflitto si allunga ci sarà una diminuzione della crescita dell'1% e un aumento dell'inflazione che rischia di arrivare fino al 6%. Questo è quello per cui, siccome abbiamo parlato tutto il giorno giustamente di energia e anche delle sue risvolti geopolitici, voglio dire che un altro contributo, diciamo, a frenare l'impazzimento dei costi è porre fine a queste guerre illegali che continuano a portare avanti Trump e Netanyahu, che guarda caso, almeno Trump, si arricchiscono pure di questo aumento dei prezzi del gas, non gli americani che pagano $5 a gallone di benzina, però i grandi petrolieri americani sì. C'è sempre qualcuno che si arricchisce anche in mezzo a queste crisi, l'abbiamo visto con la pandemia, purtroppo lo vediamo con la crisi climatica, lo vediamo senz'altro con quella energetica. Allora, che cosa fare e come farlo? Annalisa prima ha parlato di un problema tutto italiano, trasparenza sul prezzo unico nazionale, cioè anche nei paesi dove è il gas che fa il prezzo delle bollette, negli altri paesi però il prezzo è 2,5 volte quello del mercato di Amsterdam, il famoso TTF, su cui bisognerebbe a livello europeo mettere mano per evitare che sia così soggetto a movimenti speculativi. Però negli altri paesi è 2,5 volte, in Italia è 3 volte o 4 volte quel prezzo. Ha ragione Annalisa a chiedere dove sono questi soldi, che fine hanno fatto. E allora noi continueremo la battaglia, anche diciamo rivolta all'ARERA, per la piena trasparenza su come si forma il PUN in Italia, perché bisogna avere su questo una risposta e anche il governo sarebbe il caso che se ne interessasse di più. Noi sappiamo che siamo in una fase difficile, con la crescita zero, con un calo di produzione industriale che va avanti, come diceva Misiani, da 35 mesi su 40 di questo governo, quasi consecutivi. Abbiamo una deindustrializzazione di settori strategici, avete citato Ilva, voglio citare Stellantis, voglio citare Natuzzi, parlo solo delle ultime che sono andate a visitare, la Electrolux, a cui sono stata a Solaro solo qualche giorno fa. Ecco, noi dobbiamo essere consapevoli che non basta nemmeno risolvere la grande questione energetica per l'aumento della produttività di questo paese. Dà sicuramente un contributo immediato, però per titoli fatemi citare che abbiamo un problema di sostenere l'innovazione e la ricerca in questo paese, anche perché la ricerca è troppo precaria in questo paese, lo sanno bene anche ricercatrici e ricercatori del CNR, non solo, che continuiamo a sostenere nella loro battaglia. Però vuol dire anche fare semplificazione attraverso l'uso del digitale, aumentando le infrastrutture e le competenze digitali. Vuol dire avere una giustizia più veloce, che abbiamo perso mesi a parlare di una riforma della giustizia che fortunatamente è stata bocciata perché non migliorava la giustizia per i cittadini, non la rendeva più veloce. E al contempo il problema, anche questo sollevato oggi da Panetta, ma anche da Patuelli, della dimensione delle imprese, che è un altro versante su cui è più difficile intervenire e lavorare. Ora, noi siamo fragilissimi, la crisi di Hormuz purtroppo ha evidenziato quanto siamo fragili, però Christine Lagarde, un'altra che, come diciamo Panetta, non è iscritta al Partito Democratico, ha detto qualche giorno fa, guardate che la Spagna e il Portogallo hanno retto meglio allo shock energetico, perché? Perché hanno investito di più nelle rinnovabili. Guardate che il modello spagnolo è molto interessante, perché loro hanno attuato delle cose che vogliamo proporre anche noi sulla semplificazione e sull'accelerazione, addirittura una liberalizzazione degli impianti residenziali, cioè è molto semplice fare impianti residenziali in Spagna. Sulle concessioni hanno adottato delle, diciamo, delle scadenze stringenti, per cui se uno aveva la concessione e poi entro la scadenza non riusciva a realizzare l'impianto, perdeva subito quella concessione che andava data a un altro che a quel punto faceva l'impianto più velocemente. Insomma, ci sono alcune cose degli altri paesi che potremmo adattare bene in Italia per provare a fare il salto che hanno fatto loro, che 4-5 anni fa stavano messi più o meno come noi e sono riusciti ad accelerare molto la produzione, ad aumentare molto fino al 60% la produzione di rinnovabili. Vuol dire che non hanno più gas? No. Vuol dire che non hanno il nucleare? No. Però attenzione, vuol dire che in Spagna il gas fa il prezzo delle bollette per il 15% del tempo, in Italia per più dell'80% del tempo, quindi ci stiamo facendo del male da soli. Siamo un paese, lo diceva prima Stefania, la ringrazio, che è molto ricco di acqua, sole e vento, non c'è una ragione per bloccare uno sviluppo che ha un potenziale incredibile, penso soprattutto al sud, di creazione di nuova e buona impresa e di lavoro di qualità. Noi dobbiamo andare in quella direzione e invece abbiamo un governo che per ragioni ideologiche ha dichiarato guerra alle rinnovabili, non si spiega e va contro un interesse nazionale che lì può avere un grande potenziale. Quindi noi dobbiamo muoverci in fretta e continuare a fare queste proposte e a incalzare il governo su questa strada, perché quella che ha intrapreso, come avete ben descritto, è assolutamente dannosa. Benissimo, avete detto prima, in Europa non è che noi siamo contrari a più flessibilità, noi eravamo contrari ad accettare un nuovo patto di stabilità e crescita che ci riporta indietro a dei rigidi parametri di austerità di cui rischiamo di pagare di nuovo tutto il prezzo. Un accordo che il governo, invece che stare lì a negoziare duramente, ha accettato quando è arrivato, salvo poi adesso accorgerci che ci sono dei problemi. Per noi, benissimo, si chiede più flessibilità, però si deve chiedere su tutti gli investimenti strutturali, a partire da quelli sanitari e non soltanto energetici. Ma il vero punto è che questo governo in Europa sta facendo le battaglie sbagliate. Sta facendo la battaglia sbagliata perché, ad esempio, rispetto a questa, ragione Misiani quando oggi dice sì, benissimo, ma ancora prima della flessibilità, perché avete scritto una lettera per chiedere di tassare gli extra profitti e chiedete quindi di fare in Europa ciò che non avete il coraggio di fare in Italia? Dopodiché, quella può essere semmai una risposta emergenziale parziale. Noi dobbiamo lavorare, come diceva Annalisa, affinché quegli extra profitti non si generino nemmeno, perché c'è una ridistribuzione lungo la catena del valore. Allora, per fare questo, io penso, aumentiamo, semplifichiamo la produzione di energia pulita e rinnovabile. Idroelettrico, una cosa importante, ha ragione prima chi chiedeva, era Giorgio, penso, di rendere semplice il più possibile tematiche che, come avete sentito quest'oggi, sono complesse. Però la capiscono tutti il fatto che oggi noi abbiamo dell'idroelettrico. Ecco, anche solo per fare un rafforzamento di quell'idroelettrico, un rinnovamento di quell'idroelettrico, non solo ci sono lunghe, diciamo autorizzazioni da fare, ma ci abbiamo anche un problema che noi nel documento affrontiamo, che è quello di quello che sono i resti, sostanzialmente, che valgono come rifiuti speciali. Anche questo naturalmente è un tema che bisognerebbe, con un po' di onestà intellettuale, pragmatismo, provare a capire come fare, perché altrimenti è difficile potenziare ulteriormente l'idroelettrico. Mentre sul solare, fatemi ricordare che già nel 2020, sono passati 6 anni, già nel 2020 l'agenzia che prima ricordavi, l'agenzia diciamo più importante a livello internazionale sull'energia, guidata da Fatih Birol, diceva che il solare era già diventata la fonte di produzione di energia elettrica più economica nella storia dell'umanità. Non c'è la partita. Avete ragione quando dite stanno cercando di resuscitare un morto. Certo, perché comunque i prezzi del nucleare e delle altre fonti sono più alti al momento, quindi proviamo a darci una mossa su questo e creare una vera filiera industriale. Hanno fatto il pasticcio sulle aree idonee, è vero, ho già detto, rafforzando il caos e anche le sindrome del non nel mio giardino, che purtroppo hanno, diciamo, in qualche modo avuto effetti negativi anche su amministrazioni nostre, lo sappiamo. Dobbiamo allineare naturalmente quello che si fa sui territori con quella che è la linea nazionale, lo dobbiamo fare insieme a loro, facendo capire che ci sono dei territori dove questo si è affrontato insieme, senza che si traducesse in un no, come se ti stessero proponendo una discarica, perché le pale eoliche non sono delle discariche e tantomeno lo sono degli impianti di fotovoltaico. Allora, bisogna trovare una soluzione, noi ci stiamo lavorando e vogliamo continuare a lavorarci fortemente coi territori, però davvero non possiamo essere noi a diventare un freno allo sviluppo irrimandabile della tecnologia e dell'energia rinnovabile. Siamo al lavoro anche sul tema della revisione dell'ETS, questo lo voglio dire perché noi siamo assolutamente contrari a una sospensione di questo strumento. Dopodiché è chiaro che alcuni elementi di flessibilità per i settori più hard to abate si possono discutere e i nostri eurodeputati li stanno pure discutendo, no? Lo dico anche perché si sono rivolti a noi alcuni sindaci, ad esempio, in questi giorni, e naturalmente risponderemo, dialogheremo anche con loro. Cosa contesto a Meloni? Che l'unica battaglia che sta facendo è quella sbagliata. Sospendere l'ETS vuol dire sospendere il principale strumento che ci può liberare dalle fonti fossili. La dipendenza dalle fonti fossili come la vuole risolvere Meloni? No, lo dico perché bisogna che siamo chiari, perché è la stessa cosa che vale per le armi, no? Allora, funziona così. Se l'unica proposta che tu fai è sospendere il principale strumento che vuole liberarci dalla dipendenza dalle fonti fossili e al contempo nel tuo paese fai la guerra alle rinnovabili, questo vuol dire una cosa sola, che Meloni e il suo governo vogliono comprare più gas liquido naturale da Trump e passare dalla dipendenza dal gas di Putin alla dipendenza dal gas di Trump. Non è un ragionamento che aiuta l'interesse nazionale italiano. L'autonomia energetica italiana ed europea è quella a cui dovremmo puntare, vuol dire pure efficientare le reti e potenziare le reti, l'avete detto, investire di più sull'accumulo, qualcuno ne ha parlato, è importantissimo, e le tecnologie sull'accumulo hanno corso parecchio anche quelle negli ultimi anni, quindi non c'è più neanche il vecchio adagio, no, ti ricordi, su però le rinnovabili sono intermittenti. Sono stati fatti passi da gigante sulle tecnologie dell'accumulo. Vinicio prima ricordava che anche l'idrogeno, anche sull'idroelettrico con il pompaggio ci può essere l'accumulo, anche l'idrogeno può avere un suo ruolo. Insomma, ci sono soluzioni su cui non vi voglio tediare perché è tardi, ma che non ci facciano fessi sul fatto che le strade non ci sono, perché non ci sono solo per una politica che vuole raccontare la storiella facile che si può tornare a un mondo che non tornerà, e mentre noi perdiamo il tempo in questa discussione gli altri ci sfrecciano accanto e rischiamo di tradire la grande vocazione industriale di questo paese, in cui questo partito crede ancora fortemente e profondamente, che va accompagnata nel futuro. Incentivi: in Francia hanno reso obbligatori sui parcheggi pubblici di fare i pannelli fotovoltaici. Proviamo a prendere spunto da cose che in giro per il mondo hanno effettivamente funzionato. Noi pensiamo molto che questa sia la strada da percorrere, e sono convinta che anche con le altre forze politiche dell'Alleanza Progressista troveremo accordo su molti di questi punti che oggi abbiamo discusso. L'altro motivo per cui contesto a Giorgia Meloni la battaglia che sta facendo è che non ci dice che fine hanno fatto i 9 miliardi delle aste ETS maturati da quando lei è al governo. Invece che sostenere le piccole, medie e micro imprese nella conversione energetica ed ecologica, nessuno ha capito che cosa abbiano fatto con questi soldi. Ora, naturalmente dobbiamo lavorare molto sui Power Purchase Agreement, un'altra cosa che magari qualcuno di voi prima di oggi non aveva ancora sentito nominare. Che cosa sono? Immaginateli così, come dei grandi gruppi d'acquisto solidali. Adesso Ciafani mi tira, sto cercando di rendere, diciamo, semplice una complessità. Chiaramente se ci si mette insieme per acquistare grandi volumi i prezzi si abbassano. In questo noi immaginiamo di estendere il ruolo dell'acquirente unico, come abbiamo fatto nelle nostre proposte legislative. Solo su questo in parte il governo ci ha ascoltato nel decreto bollette, quando ha esteso, no, alle PMI. Molto interessante la proposta fatta qui prima di ragionare anche sul contributo delle cooperative in questo senso, per cui ragioniamoci e lavoriamoci, perché quella è proprio una strada che realizza il disaccoppiamento, un'altra parola difficile. Che vuol dire? Vuol dire scollegare il più possibile il prezzo dell'energia dal prezzo del gas, che è esattamente quello che sono riusciti a fare in Spagna e in altri paesi con una strategia molto puntuale. Bene, sto arrivando a chiudere, tante cose ma me le sarò anche dimenticate, ma tanti erano gli spunti che ci avete offerto. Io voglio dire un'ultima cosa, è un tema molto complicato anche questo, però guardate che noi capire come reindustrializzare l'Italia e l'Europa e renderla competitiva attraverso la conversione ecologica e digitale, lo possiamo fare. Lo possiamo fare, come avete detto, in parte in Europa e in parte in Italia. Ci sono cose che in Italia non si possono fare. Ad esempio, per la disciplina degli aiuti di Stato, se io volessi fare un incentivo per acquistare auto elettriche prodotte in Italia, non lo potrei fare. Ma a livello europeo, in una contingenza come questa, o facciamo un salto avanti in integrazione o rimarremo schiacciati dall'aggressività commerciale e dalle mire espansionistiche delle grandi potenze che ci circondano. USA, Cina, l'aggressività militare di Putin. Allora l'unica risposta è andare avanti con gli investimenti comuni europei, che è l'altra battaglia che per ragioni ideologiche Giorgia Meloni si rifiuta di fare. Ha un alibi in meno adesso, perché Orban ha perso le elezioni, non può più mettere i suoi veti, non ci sono più scuse, persino la Confindustria sta chiedendo di continuare nella strada degli investimenti comuni europei proprio per lavorare su questo. Ma per me non è un tabù nemmeno che ciò che non puoi fare a livello italiano, tu lo possa fare a livello europeo. Per questo noi a Teresa Ribera abbiamo chiesto anche che negli investimenti comuni ci sia un fondo per l'accompagnamento all'innovazione di processo dell'automotive, perché il settore dell'auto non è in crisi solo in Italia, è in crisi in tutta Europa. E allora nell'ambito di quelle misure, come in parte si sta facendo, che su qualcosa si dica che sei incentivato ad acquistare un prodotto europeo, può aiutare alla costruzione di queste filiere industriali europee delle rinnovabili, perché è chiaro che partiamo già da un ritardo, per cui il pannello cinese o l'auto elettrica cinese sono molto più competitivi oggi, perché abbiamo perso del tempo. Per questo dico, non è tutta colpa di questo governo, attenzione, guai, ci sono responsabilità, come si è detto, anche più lunghe di una mancata politica energetica che ci rendesse più liberi dalle fonti fossili e anche di una mancata politica industriale. Ma noi, naturalmente, siamo qui proprio per rimediare anche alle mancanze, alle insufficienze o addirittura agli errori fatti nel passato, e siamo qui a proporre un metodo di governo, che è quello che abbiamo realizzato in piccolo o in grande anche oggi a Civitavecchia, cioè ascoltare le competenze, ascoltare le categorie produttive, gli esperti, le parti sociali, il terzo settore, e insieme, anche componendo interessi che sono fisiologicamente diversi, provare a trovare una strada comune. E questo mi riporta a chiudere proprio su Copenaghen. Nessuno lo voleva all'inizio quel parco eolico che hanno fatto lì, nessuno lo voleva, e però cosa hanno fatto? Si sono seduti a un tavolo, si sono messi lì a discutere di dove e come farlo e quali dovevano essere i benefici che ne arrivavano ai cittadini di quella città, e sono usciti da quella stanza solo quando hanno raggiunto un compromesso che un po' scontentava tutti, perché un buon compromesso un po' scontenta tutti, però oggi quella è un'opera che è diventata un simbolo di quella città e che addirittura attira turisti in quella città, e che anche quelli che hanno partecipato a quella discussione non sarebbero più disposti a rinunciarvi. Questa è la strada: partecipazione, competenza e un metodo di governo che vogliamo portare presto al governo del paese, che non pensa di avere sempre la verità in tasca, ma si arricchisce dell'ascolto per scrivere insieme un futuro migliore. Grazie.
2: Radio Radicale 18:39, avete sentito la voce di Elly Schlein chiudere l'iniziativa del Partito Democratico da Civitavecchia, Energia per l'Italia, terzo evento organizzato dal partito sulla filiera industriale dell'energia. Adesso torniamo ai lavori di Camera e Senato, abbiamo seguito tutta la settimana, come ben sapete, vi dobbiamo solamente pochi minuti, quelli della chiusura dei lavori 27 maggio, la mattina, sono comunicazioni varie, sentirete aprire la seduta dalla voce della vicepresidente Anna Rossomando. Entriamo nei programmi in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Buongiorno colleghi e colleghe, la seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente, prego.
5: Grazie Presidente. Verbale della seduta del 10 maggio 2026, numero...
2: Lettura del deputato Marco Silvestroni di Fratelli d'Italia.
5: Presidenza dei vicepresidenti Castellone e Ronzulli, aperta la seduta alle ore 15:02, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 14 maggio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate e lega da resoconto. Il Senato passa alla discussione di mozioni sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica. I senatori Paroli e Lopreiato illustrano rispettivamente le mozioni numero 188 e 174. In sede di discussione generale intervengono i senatori Fregona, Di Cristoforo, Damante, Fina, Pirondini e Boccia. Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, Freni. Per dichiarazione di voto finale prendono le parole i senatori Scalfarotto, Magni, Rossi, Bevilacqua, Claudio Borghi, Misiani e Petrucci. Posta ai voti dopo prova e controprova e respinta la mozione numero 174, testo 2. Posta ai voti con votazione nominale elettronica richiesta dal senatore Boccia ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, approvata la mozione numero 188 testo 2. Sulla scomparsa di Giancarlo Bressa intervengono i senatori Unterberger, Franceschini, Enrico Borghi, Biancofori, Lombardo, Zanettin, Sabrina Licheri, Stefani e De Carlo. Il Presidente si associa al cordoglio espresso e invita l'Assemblea a osservare il momento di raccoglimento. Il Senato passa alla discussione della mozione 185 sulla tutela del comparto agroalimentare. Il senatore Bergesio illustra la predetta mozione. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Enrico Borghi, Sabrina Licheri e Rando. Interviene il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Solidarietà Alimentare e le Foreste, La Pietra. Intervengono quindi i senatori Sabrina Licheri, Bergesio, Damiani, De Carlo, Fregolent e Franceschelli. Il Presidente sospende la seduta. Sull'ordine dei lavori intervengono i senatori Boccia, Fregolent, Magni, Pirondini, Malan, Paita e Damiani, ai quali risponde il Presidente. Per dichiarazioni di voto finale intervengono i senatori Fregolent, Magni, Damiani, Naturale, Bergesio, Franceschelli e De Carlo. Posta ai voti con votazione nominale elettronica richiesta dal senatore Boccia ai sensi articolo 110 comma 2 del regolamento, è approvata la mozione numero 185. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Nave, Rando, Barcaiuolo e Fregolent. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 20.23. Letto approvato della seduta del 27 maggio 2026. Grazie Presidente.
4: Bene, grazie. Senatore, segretario, non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato, l'elenco dei senatori in congedo assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 22 maggio 2026 è stato presentato il seguente disegno di legge dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. E siamo al titolo Conversione in legge del decreto legge 22 maggio 2026 numero 89 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B e resoconto della seduta odierna. Do ora lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 16.30, con la discussione dei seguenti disegni di legge. Primo, Bazzoli ed altri, disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Poi, conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2026 numero 55 recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Ed infine, disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Ed infine ancora ratifiche di accordi internazionali. La seduta è tolta.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 18.45 era la chiusura dei lavori della settimana in Senato. Parliamo di un avvenimento di oggi, Palazzo Koch, sede di Banca Italia, il governatore Panetta ha tracciato il quadro dell'economia italiana nelle considerazioni finali relative al rapporto 2025. Questo è l'argomento di Rivoluzione in Corso, il programma del professor Renato Brunetta, economista e presidente CNEL. Radio Radicale è Rivoluzione in Corso, il programma del professor Renato Brunetta, presidente CNEL, economista. Bentornato professore.
6: Buongiorno a tutti voi e ai telespettatori.
2: Lo spunto lo prendiamo stamattina su Radio Radicale, abbiamo mandato in diretta, lei è stato a Palazzo Koch per le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Panetta in occasione appunto della presentazione della relazione annuale 2025. Abbiamo parlato spesso di crescita, di sviluppo, ecco, come possiamo giudicare questa relazione e le indicazioni di Panetta?
6: Beh, intanto mi lasci dire, rispetto ai miei 30, forse 40 anni di partecipazione a questo rito, a questo evento di fine maggio, è sempre importante, per me è ancora emozionante essere lì assieme a tanti amici, a tanti colleghi, a tanti personalità dell'economia e delle istituzioni italiane, ed è sempre, soprattutto, rilevante sentire delle parole di competenza e di verità. Quando parla il governatore, i governatori, perché poi lì in prima fila erano seduti tutti i vecchi governatori di Banca d'Italia in una bellissima immagine di continuità, ecco, quando parla il governatore, la grande consapevolezza, ma la grande gioia, lo faccia dire uno del mestiere come economista, è quella di sentire qualità, competenza, informazione, equilibrio, non faziosità, non partigianeria, e quindi il meglio, se vogliamo, della comunicazione, della rendicontazione di un'istituzione. La Banca d'Italia dà conto di un anno e dà conto anche delle prospettive. Quindi è una bella esperienza che ci fa sentire forse migliori di quanto siamo in realtà, perché poi ciascuno di noi ha le sue debolezze, ha le sue carenze per quello che rappresenta, ovviamente.
2: Però abbiamo bisogno di istituzioni competenti.
6: Ecco, ecco, essere al rito della relazione del governatore della Banca d'Italia di fine maggio è cosa che fa bene al cuore, che fa bene alla propria consapevolezza di membri delle istituzioni, membri di questo paese, quindi a 360 gradi, quindi questo dovevo dirlo. Poi, entrando nel merito, noi pensiamo di essere travolti dalle guerre, travolti dagli squilibri, travolti dall'inflazione, travolti dalla povertà, travolti dalla confusione, dal caos. Bene, dalle parole del governatore non viene fuori nulla di tutto questo. Vale a dire, vigore inatteso, si è detto, ma anche una tradizionale fragilità, o forse una fragilità che aumenta. Facevo delle mie considerazioni che l'anno scorso è stato un anno di vigore inatteso, forse, e il mondo è cresciuto al 3,4%, mezzo punto oltre le previsioni. Se mettiamo insieme queste prime frasi del governatore, col fatto che il 2025, sono andato a guardarmi le date esatte, è l'anno di Trump. Trump diventa presidente degli Stati Uniti il 20 di gennaio del 2025 e poi da quel 20 gennaio
2: abbiamo raccontato un cambio di paradigma importante.
6: Ecco, ecco, questo cambio di paradigma non ha prodotto nulla, o meglio, ha prodotto distopicamente, o meglio, con eterogenesi dei fini, tutto il contrario. Perché chi ha messo i dazi, di fatto li ha applicati al 90% ai cittadini americani e alle imprese americane. L'avevamo detto anche noi, anche nelle nostre trasmissioni, che mettere un dazio è come sputare in aria, lo sputo poi ti ricade in testa. Ebbene, con il senno di poi, facendo i conti, non solo l'hanno pagati i dazi gli americani, i consumatori americani e le imprese americane, ma l'impatto sul resto del mondo, dopo tutto quello che è successo, le minacce, il 150% in più, le ritorsioni, gli ultimatum degli Stati Uniti al resto del mondo vario, bene, sembra che questo non solo non abbia impattato negativamente sul resto del mondo, ma che abbia prodotto più crescita per la Cina, più crescita per l'Europa, più crescita per gli altri stati e un po' di crescita anche per gli Stati Uniti, ma non particolari vantaggi. Questo è il primo punto. Quindi 2025, vigore inatteso della crescita dell'economia, con conseguenze da eterogenesi dei fini, che chi doveva essere colpito ci ha guadagnato, che chi doveva guadagnarci ci ha perso. Punto. Il che vuol dire che il cambio di paradigma non solo non è servito a niente, ma semmai ha rafforzato il ricordo del vecchio paradigma, vale a dire si stava meglio quando c'era multilateralismo, c'era cooperazione, c'era dialogo, c'erano le grandi istituzioni internazionali, c'era l'ONU, c'era l'Organizzazione Mondiale del Commercio, c'era il Fondo Monetario Internazionale, cioè quando i prodotti del Novecento erano operanti. Quindi il caos da cambio di paradigma che è arrivato dopo le elezioni di Trump, si è rivelato un caos confuso, certamente, ma non foriero delle intenzioni di chi l'ha prodotto. E questo, ovviamente, se ce ne accorgiamo noi in una provincia dell'impero, penso che se ne accorgeranno anche al cuore dell'impero, con il funzionamento della democrazia, con le elezioni di metà mandato che ci saranno nei prossimi mesi negli Stati Uniti e col giudizio che verrà dato e consegnato nelle mani degli elettori americani. Ecco, questo è il primo punto. Ci ha guadagnato la Cina, ci ha guadagnato l'Europa, ma soprattutto ci ha guadagnato la democrazia, direi, nel senso che si è dimostrato per tabulas

0: dire che c'è qualcun altro che deve finanziarlo. Ed è quello che avevamo detto già un anno e mezzo fa, è questo, che la Cina invece ha troppo risparmio, ha troppa aggressività nei confronti del resto del mondo, per cui il resto del mondo potrebbe anche non essere d'accordo dal punto di vista dei vantaggi comparati, e che Cina è un grande gigante, certamente, ma dai piedi fragili, e i piedi fragili stanno tutti al proprio interno, e che l'Europa, anche questo è un bel paradosso, c'ha tanto risparmio, però non lo colloca al proprio interno, ma lo colloca per finanziare i bilanci degli altri, soprattutto degli Stati Uniti. E anche questo diventa paradossale se pensiamo agli insulti che gli Stati Uniti rivolgono all'Europa rispetto alla sicurezza, rispetto ai dazi, rispetto alla competizione, rispetto alla regolazione e così via, ne viene fuori che l'Europa, in maniera, come dire, poco giustificabile, non avendo un proprio mercato interno dei capitali, ha una quantità di risparmio che non colloca al proprio interno per fare gli investimenti che dovrebbero servire per crescere di più, per avere più produttività, per fare gli investimenti nelle nuove tecnologie e così via, e quindi diventa dipendente per gli investimenti, per la sicurezza, per le nuove tecnologie da altri, salvo collocare il proprio risparmio verso gli altri, e quindi in un circolo vizioso. Produce tanta ricchezza, produce tanto risparmio, ma
1: la colloca fuori.
0: La colloca fuori, privando se stessa delle risorse e dell'energia per far da sola. Allora uno dice, bene, se questi sono gli squilibri, tutto molto chiaro, che l'Europa faccia il suo mercato dei capitali, che il mercato dei capitali consente all'Europa di utilizzare al proprio interno le proprie risorse per diventare più bella e più splendente che prima, e cioè fare tutti gli investimenti pubblici, gli investimenti infrastrutturali, gli investimenti tecnologici, gli investimenti in sicurezza, quindi non abbia bisogno dell'aiuto americano, che gli Stati Uniti si diano una regolata, consumino un po' di meno, risparmino un po' di più e si facciano prestare meno soldi da tutti gli altri, e quindi siano meno imperialisti da questo punto di vista, perché è proprio dell'imperialismo, come dire, non produrre abbastanza, ma investire soprattutto in potenza, e con la potenza obbligare gli altri a finanziare il proprio tenore di vita, che mi sembra un po' fuori luogo dati i tempi, e che la Cina si dia una regolata, che se vuole avere un posto di rilievo nella governance mondiale, e deve pensare intanto alla propria fragilità interna. La Cina non ha un sistema di welfare, la Cina non ha un sistema di redistribuzione del reddito degno di questo nome, la Cina ha una grande quantità di risparmio che, guarda caso, anch'essa destina al debito degli Stati Uniti. Anche questo, devo dire, è in vero paradossale. Quindi gli squilibri sono rimasti gli stessi, il caos è aumentato, chi doveva guadagnarci non ci ha guadagnato, e devo dire, tutto bene dunque? No, perché scoppiano nel frattempo le guerre. Scoppiano le guerre, si mantengono quelle vecchie, e però con un cambiamento, anche questo divertente, per modo di dire, nel senso che una guerra non può essere mai divertente, che sono guerre che non si concludono. Cioè, eravamo abituati che le guerre si facevano per ragioni economiche, per ragioni culturali, per ragioni etniche, per ragioni di potenza, per ragioni di spazi vitali, e che poi le guerre normalmente avevano un vinto e un vincitore. Come dire, triste il tutto, ma anche rassicurante.
1: Con una logica, diciamo. Adesso questa logica non c'è più.
0: La guerra iniziava, vinceva spesso chi doveva vincere, ma altrettanto spesso anche no, anche chi doveva perdere. Però poi ci si dava sempre una giustificazione, però c'era un vincitore, c'era un perdente che dava stabilità.

0: chi ha perso, poi chi vinceva giustificava la guerra e dimostrava che aveva vinto quello più buono, più bravo e più bello, quello che aveva ragione. Non era sempre vero, poi ci volevano 10, 20, 50 anni per dire che la giustificazione non era vera, ma normalmente la storia la scrivevano i vincitori. Bene, oggi non ci sono più i vincitori e i vinti perché le guerre non finiscono. Basti guardare quello che sta succedendo ancora in queste ore in Ucraina, il mastodonte russo dotato di tutte le armi atomiche possibili e immaginabili attacca l'Ucraina, 4, 8, 12, 16, un quarto di popolazione senza armi atomiche, periferia.
1: E resta impantanato.
0: E resta impantanato, perde una quantità di vite umane e perde la faccia, diventa nel frattempo una potenza regionale da potenza globale che era e dimostra proprio questo, che se un paese ha forza e determinazione, resiste, ma non solo resiste, ma usa le tecnologie adattive a questa fase, vedi i droni, questi droni hanno costi limitati che consentono di tenere le posizioni e anzi di contrattaccare, e questo cambia completamente le regole del gioco. L'avevamo detto
1: chiaro,
0: noi
1: primi,
0: che l'Ucraina si era conquistata l'Oriente, il Medio Oriente, vendendo la sua tecnologia, ma vendendo soprattutto questo modello. Guardate, signori, che non è scritto chi deve vincere e chi deve perdere, perché attualmente le tecnologie consentono a tutti intanto di non perdere, se hanno cuore e determinazione, e poi forse anche di vincere. Questo vale pace e guerra combattuta, ma questo vale anche in economia. I dazi, torniamo all'inizio, i dazi, metto i dazi, la dominanza, comando io, faccio i blitz, non funziona più così. Questo da un lato è rassicurante. Non sempre i prepotenti vincono, anzi non vincono più, e questo è un bene, però gli squilibri rimangono e il rischio è che le buone regole che ci eravamo dati nel Novecento, nella seconda parte del Novecento e anche nella prima parte di questo secolo, purtroppo sono state messe in condizione di non funzionare più, le buone regole del multilateralismo, e però non è stata trovata una soluzione alternativa, se non quella del giorno per giorno, di vivere in funzione delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale, perché Dio ci scampi e liberi, ma non sappiamo cosa potrebbe produrre l'intelligenza artificiale applicata a questi squilibri, applicata cioè agli squilibri.
1: Perderemo il controllo.
0: Trovano più un loro esito finale, perché eravamo abituati squilibrio, conflitto, esito finale, risoluzione. Nuovo equilibrio. Adesso non è più così.
1: Chiarissimo. Grazie, professor Renato Brunetta. Noi torniamo con Rivoluzione in Corso tra 7 giorni.
0: Grazie a voi. Buon lavoro.
1: 19.03, il professor Renato Brunetta, sulle considerazioni finali del governatore di Banca Italia stamattina Panetta. Cambiamo argomento, occupiamoci di riforma della legge elettorale. Il centrodestra vuole accelerare sulla riforma. Non sarebbe per nulla esclusa l'ipotesi di provare a portare a casa anche il sì del Senato, quindi quello conclusivo entro la pausa estiva. Una strada, a conti fatti e decreti permettendo, che dopo la calendarizzazione in aula alla Camera il 26 giugno, con la possibilità di contingentare i tempi a luglio, appare difficile ma non irrealistica. Martedì scorso il presidente Ignazio La Russa, presidente del Senato, aveva sondato i capigruppo di maggioranza e opposizione su eventuali indicazioni di modifica del testo già nella fase di esame in corso a Montecitorio, che sarà, come avviene ormai spesso, quella nella quale ci sarà il grosso delle eventuali modifiche. Un'offerta che avrebbe riscontrato freddezza nelle opposizioni, cristallizzate quindi le distanze tra maggioranza e opposizione sulla riforma. I punti principali di questo testo: un consistente premio di maggioranza alla coalizione che otterrà almeno il 42% dei voti, no al ballottaggio e no alle preferenze. Su questo Gabriele Rossi ha intervistato il costituzionalista e professore di diritto comparato Stefano Ceccanti.
2: Radio Radicale, con noi Stefano Ceccanti, costituzionalista e professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Il 27 maggio è stato depositato dalla maggioranza il nuovo testo della riforma elettorale, il cosiddetto Bignami Bis. Cambia alcune cose rispetto alla prima bozza. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E le chiedo allora subito se può spiegarci un po' quali sono questi cambiamenti.
3: Sì, dunque, le spiego. Ci sono vari cambiamenti, alcuni in senso migliorativo ed altri in senso peggiorativo. Diciamo, il principale miglioramento in senso positivo è costituito dal fatto che si coordinano le leggi di Camera e di Senato, per cui si può dare il premio solo se la stessa coalizione vince da entrambe le parti, altrimenti si sarebbe potuto produrre un effetto assurdo con una coalizione che prendeva il seggio e vinceva da una parte e l'altra dall'altra. Evento difficile perché gli elettorati ormai sono tutti, i diciottenni votano sia alla Camera che al Senato, a differenza di alcuni anni fa, però è un caso che va normato. L'altro aspetto è che è scesa la quota del premio, prima si prevedeva 230 seggi, ora 220, prima si prevedevano 114 senatori, ora 113, quindi si è tenuto conto dell'osservazione che il premio rischiava di essere eccessivo, anche se non ci siamo ancora, perché questi tetti che sembrano del 55% per corrispondere alla sentenza della Corte Costituzionale non tengono conto non solo del voto estero, che è una cosa a parte, va anche bene, ma anche i Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, quindi non siamo più intorno al 60% precedente, ma siamo comunque sopra il 55%. Quando si va sopra il 55% c'è il rischio di eleggere anche gli organi di garanzia, e questo non va bene perché il premio deve servire solo a governare e non anche a prendere gli organi di garanzia. Tra le modifiche peggiorative c'è il fatto che viene tolto il ballottaggio. Ora, questo sull'immediato non provoca probabilmente le prossime elezioni problemi particolari, perché le due coalizioni in campo sono in grado tutte e due di superare il 42% e quindi un vincitore ce l'avremmo. Però noi dobbiamo pensare sul medio e lungo termine, la situazione del sistema dei partiti potrebbe essere più frammentata, e se uno toglie il ballottaggio e tiene la soglia legittima del 42, c'è il rischio che nessuno arrivi al 42, che ci sia una distribuzione puramente proporzionale dei seggi, e non essendoci il ballottaggio non c'è il pareggio tra le due coalizioni più votate, e c'è il rischio quindi di un Parlamento ingovernabile. Da altre parti potrebbe non essere un problema, ma da noi, se non c'è un chiaro vincitore nelle urne, i partiti non sono in grado di fare coalizioni dopo il voto, e quindi si rischierebbero votazioni a ripetizione, cioè il corpo elettorale si chiama a votare ogni 3 o ogni 6 mesi quando la Repubblica di Weimar. Questo è il motivo che spinge a fare oggi una riforma elettorale, ma è un motivo che poi le regole dovrebbero essere congegnate anche sul medio e lungo termine per non riprodurre queste situazioni.
2: Per quanto riguarda la soglia aumentata al 42% per il premio, diciamo già da prima in realtà c'erano state delle critiche di incostituzionalità per il 40%. Innanzitutto, se era d'accordo con quella soglia di critiche, insomma, sulla costituzionalità della legge, e se invece in questo caso con l'aumento di questa soglia si vanno a modificare, a calmerare, ecco.
3: Ecco, però a dire la verità, la Corte Costituzionale, la sentenza Itali, come aveva già detto, che era possibile avere il 55% dei seggi col 40 dei voti, quindi il problema della costituzionalità non c'era, c'era un problema di opportunità. Noi siamo giustamente abituati per i comuni a che la soglia è del 50 per avere il premio, se non la raggiunge il ballottaggio. Quindi io, più si va verso l'alto, più si va verso il 50, più sono contento. Non perché l'altra soluzione sia incostituzionale, ma perché è preferibile in un quadro di frammentazione che io ti premio solo se arrivi al 50%. Però se io non metto in ballottaggio, questo aumento della soglia che io faccio dal 40 al 42 o anche più su, che sarebbe opportuno, rischia di aumentare i casi in cui si arriva alla proporzionale pura perché non si arriva alla soglia e il ballottaggio non c'è. e quindi il sistema che è concepito per bipolarizzare in realtà ottiene un effetto opposto.
2: Un altro tema è quello del nome del candidato premier sulla scheda. Ecco, ci può dire un po' da questo punto di vista?
3: Sì. Sì, guardi, a dire la verità non c'è il nome sulla scheda, c'è il nome nel programma elettorale.
2: Sì, esatto, perché sulla scheda naturalmente...
3: A me, sì, io devo dire che non capisco la polemica su questo punto, nel senso che la norma si può mettere o si può non mettere, io non ci vedo nulla di incostituzionale perché poi non ci sono automatismi, ma è possibile che delle coalizioni si presentino per un sistema che prevede un premio senza indicare chiaramente un candidato primo ministro, che ci sia una norma oppure no? Evidentemente sarebbe assolutamente impossibile, quindi stiamo discutendo di una norma che comunque ha un carattere sovrastrutturale, perché l'indicazione del premio in termini politici è inevitabile.
2: E invece, per quanto riguarda, sembrerebbe, almeno di modifiche, comunque qualcuno nella maggioranza le vorrebbe, sembrano rimanere le liste bloccate.
3: Sì, anzi qui noi abbiamo un problema, cioè che oggi noi siamo abituati a votare su una scheda con liste bloccate e collegi nominali. Qui scompare i collegi nominali e sbuca una seconda lista bloccata di coalizione per il premio, che si aggiunge alla prima lista bloccata, quella per i parlamentari. A me sembra difficilmente, ora possiamo discutere la costituzionalità, la Corte ha detto che le liste bloccate sono legittime e sono corte, qui però addirittura sono due, quindi io inviterei caldamente a ripensarci. Poi c'è una terza soluzione intermedia che non tra liste bloccate e preferenze, che sono i collegi uninominali associati alla proporzionale, come si aveva nel vecchio Senato o anche nelle vecchie province, che secondo me potrebbero rappresentare una quadratura del cerchio.
2: Quali modifiche sarebbero necessarie per rendere questa legge elettorale più funzionale, secondo lei?
3: Guardi, io ripristinerei il ballottaggio. Potremmo anche alzare ulteriormente rispetto al 42, ma bisogna metterci il ballottaggio per fare in modo che l'incentivo bipolare sia permanente. E poi appunto bisognerebbe metterci i collegi nominali almeno per la parte di partito, e poi c'è grave incongruenza di incostituzionalità che è relativa all'esclusione del Trentino Alto Adige e della Val d'Aosta, che sono trattate come due repubbliche indipendenti rispetto allo Stato italiano. Hanno i loro rappresentanti, eleggono solo i loro rappresentanti, ma gli elettori che votano in Val d'Aosta e in Trentino non contano ai fini del premio. Quindi chi vince le elezioni si calcola su 18 regioni, cacciando fuori gli elettori della Val d'Aosta e del Trentino. Ma com'è possibile che un elettore in Val d'Aosta e in Trentino voti solo per i parlamentari e non decida sul governo, mentre un qualsiasi elettore come noi che non sta in Val d'Aosta e in Trentino lo decide? Poi in Trentino sono tanti elettori, per cui può darsi che si rivelino decisivi. Nel 2006 e nel 2013, quando c'erano sistemi e premio, sono stati decisivi. Quindi anche qui c'è un problema molto serio da affrontare.
2: Il 26 giugno poi arriverà effettivamente alla Camera questa proposta. Secondo lei subirà ulteriori modifiche importanti o comunque andiamo verso questa direzione?
3: Guardi, io lo spero, nel senso che io non condivido molto questa posizione da non expedit delle opposizioni che dicono che non si discute di questo, però la maggioranza sta anch'essa commettendo un errore, cioè che deve tenere conto delle obiezioni non tanto per questioni di tipo politico, ma perché con il metodo che si era inventato l'avvocato Besostri, cioè quello di andare ai vari tribunali italiani e di chiedere di andare alla Corte Costituzionale, una legge elettorale arriva entro pochi mesi e prima che si voti è alla Corte Costituzionale, quindi io inviterei la maggioranza a stare attenta a non essere sconfessata prima del voto.
2: Torno per concludere sul tema che mi pare di capire essere centrale, quello del ballottaggio. Volevo chiederle, secondo lei, qual è il ragionamento per cui si è arrivati all'eliminazione di questo sistema?
3: Io penso che si sia arrivato a questo punto perché si riteneva un po' complicato fare il ballottaggio, perché in realtà bisognava farne due perché c'è il bicameralismo. Quindi bisognava congelare il ballottaggio, scrivere che il ballottaggio si faceva solo se andavano le stesse due coalizioni, se poi vinceva la stessa, che il bicameralismo complica un po' queste cose. Però l'averlo tolto, quindi spero che si possa riprendere il ragionamento nella prossima legislatura facendo anche una riforma costituzionale e togliendo di mezzo il bicameralismo paritario che non ci sarebbe o niente, però all'averlo tolto è un rischio, perché espone a un rischio di proporzionalizzazione del sistema.
2: Tra l'altro, se nessuno dovesse raggiungere la soglia, abbiamo detto che non dovrebbe essere il caso.
3: Appunto, c'è la distribuzione proporzionale, quindi è un bel problema, cioè che ricapitiamo in una situazione di difficoltà di formare i governi.
2: Grazie a Stefano Ceccanti per essere stato con
3: noi. Bene, grazie a voi.
1: E sempre sul cosiddetto Bignami bis, Gabriele Rossi ha intervistato Giovanni Guzzetta, costituzionalista e professore di diritto pubblico a Tor Vergata.
2: Radio Radicale, con noi Giovanni Guzzetta, costituzionalista dell'Università di Tor Vergata. Parliamo dell'ultimo testo proposto dalla maggioranza in tema di legge elettorale. Professore, innanzitutto buongiorno.
4: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Insomma, cosa ne pensa dei cambiamenti apportati?
4: Mi pare che siano un tentativo di accogliere o offrire una mano tesa verso l'opposizione, nel senso che alcune delle obiezioni che erano state fatte al vecchio testo sono in qualche misura superate. Per esempio, viene alzata la soglia a partire dalla quale può scattare il premio di maggioranza, quindi la soluzione è una soluzione, diciamo, di maggior garanzia per le minoranze. E viene eliminato il ballottaggio, che era stato, insomma, oggetto di critiche, e poi ci sono, insomma, altre anche il premio di governabilità viene ridotto e ricondotto, diciamo, a una misura che si approssima a quella che la Corte Costituzionale già ha considerato legittima. Quindi mi pare che vada in quella direzione. E ovviamente, secondo me, se ci fosse da parte dell'opposizione una disponibilità reale al dialogo, immagino che ci potrebbero essere anche ulteriori terreni di confronto. Però qui entriamo nel mondo della politica e io non sono un grande esperto delle logiche della politica.
2: E allora, ci sono state diverse critiche anche da parte di alcuni costituzionalisti su alcuni lati di questa proposta che appunto si dice possa essere incostituzionale. Innanzitutto, se lei anche con la versione precedente vedeva questa problematica, e adesso invece con questa nuova versione se pensa che si è andati verso una sistemazione di alcuni punti.
4: Ma guardi, ovviamente anche tra i costituzionalisti ci sono opinioni differenti, perché il diritto non è scritto sulla pietra. Io personalmente non sono convinto di queste obiezioni di costituzionalità. Politicamente si può essere d'accordo, contro, si può volere un modello diverso, per carità, questo è più che legittimo. Sul piano della costituzionalità, io soprattutto in quest'ultimo testo non vedo grandi profili problematici, insomma. Poi non ho seguito tutti i dibattiti, quindi non so esattamente su quali punti le maggiori obiezioni si concentrino, però, insomma, ecco, se io considero la giurisprudenza della Corte Costituzionale, quella del 2014 e poi quella del 2017, sul cosiddetto Porcellum e sull'Italicum mi sentirei abbastanza tranquillo, anche perché la Corte Costituzionale, non bisogna dimenticare che ha sempre sostenuto, pur intervenendo, però ha sempre sostenuto la tesi che questa è materia di ampia discrezionalità del legislatore, quindi le incostituzionalità devono attingere al livello di una manifesta irragionevolezza per poter essere sindacate dalla Corte, perché se no il legislatore ha molta libertà nel decidere il modello elettorale. E non mi pare di intravedere nella proposta delle situazioni manifeste irragionevolezza, sinceramente.
2: Un tema che fa discutere è sicuramente quello delle liste bloccate.
4: Beh, su questo appunto dobbiamo distinguere il piano politico da quello che, cioè quello che ciascuno di noi preferirebbe, da quello giuridico e costituzionale. Sul punto la Corte si è già pronunciata e ha, da una parte, dichiarato illegittime le liste bloccate se eccessivamente lunghe, perché appunto non consentono all'elettore di capire, insomma, chi sono i candidati che possono essere eletti. Viceversa, per le per le liste bloccate brevi, come sarebbero anche quelle di questa legge elettorale, la Corte le ha riconosciute come legittime, quindi siamo nell'ambito, secondo me, dell'ortodossia costituzionale, dopodiché, ripeto, politicamente si può preferire un sistema con le preferenze o addirittura un sistema uninominale, ma quello fa parte delle scelte, delle alternative che la politica poi deve selezionare.
2: Comunque, oltre le critiche di costituzionalità o meno, insomma, è stato deciso di togliere il ballottaggio. Lei che ne pensa di questa decisione?
4: Beh, ripeto, mi pare che si scriva nel tentativo di come dire, di attenuare i motivi di contrasto con l'opposizione. Certo, l'assenza di un ballottaggio fa sì che l'alternativa è molto secca, cioè o si raggiunge la soglia che consente di attribuire il premio di governabilità e quindi si fa un passo verso la stabilità, ma se quella soglia non si raggiunge ci ritroviamo con un sistema interamente proporzionale che insomma è nella linea di quelli che abbiamo conosciuto nella Prima Repubblica e che ci assicurano con ragionevole certezza un orizzonte di grande instabilità, perché la tradizione del nostro paese è di una grande frammentazione politica e anche di tendenze, come dire, un po' trasformistiche durante la vita parlamentare, per cui rischiamo di avere ciò che conosciamo bene, cioè legislature in cui si avvicendano 3-4 governi magari con indirizzi politici completamente diversi.
2: Teme questa prospettiva già dalla prossima legislatura, dal 2027, nel caso rimanesse così?
4: Se non si raggiunge la soglia, la darei per scontata questa prospettiva, perché poi ovviamente, come sappiamo, le coalizioni sono coalizioni con più partiti, è chiaro che nel momento in cui viene meno, come dire, gli incentivi a mantenere l'unità della coalizione, poi i partiti tendono a sentirsi più liberi e quindi a manovrare sul piano parlamentare secondo le convenienze del momento. Abbiamo visto nella legislatura precedente a questa, in cui abbiamo avuto più governi di colore politico diversi, dal giallo-verde al giallo-rosso, al governo tecnico, insomma, sono cose che purtroppo gli italiani conoscono da 80 anni a questa parte. E a mio parere non sono un bene per il paese, perché la stabilità è un valore non solo politico ma anche, secondo quello che dice la Corte Costituzionale, anche un valore costituzionale, ovviamente equilibrato con l'esigenza di rappresentatività del Parlamento. Quindi non è una prospettiva che personalmente ritengo auspicabile, proprio per come, non per ragioni politiche, ma perché poi la dinamica del sistema è quella dell'instabilità e quindi della fuga poi dalla responsabilità, perché quando si fanno le elezioni e nella legislatura ci sono stati 3-4 governi, i cittadini col loro voto non sono nemmeno in grado di punire o premiare questo o quello, perché hanno avuto varie opzioni e il voto è uno, quindi l'esito è un esito. Anche le elezioni, insomma, si depotenziano, diventano solo la distribuzione delle carte tra i partiti che poi in Parlamento fanno e disfano a proprio piacimento, cosa che, ripeto, dal punto di vista costituzionale è perfettamente legittima, dal punto di vista politico ci ha consegnato un paese fortemente instabile in tutta la storia, direi, della Repubblica e anche in parte della Seconda Repubblica.
2: Sul tema del candidato premier prima delle elezioni da nominare, cosa ne pensa?
4: Beh, anche qua secondo me c'è un grande equivoco. È chiaro ed evidente ed è banale dire che è il Presidente della Repubblica colui che sceglie il Presidente del Consiglio, che poi deve avere la fiducia delle Camere. Quindi l'indicazione sulla scheda non è un vincolo giuridico al Presidente della Repubblica. A mio parere l'indicazione sulla scheda significa un atto di responsabilità della coalizione verso i cittadini, nel senso che si dice ai cittadini: se noi vinceremo, la nostra proposta al Capo dello Stato sarà questa, quindi un elemento di trasparenza. Ovviamente anche qui siamo nell'ambito dell'opinabilità politica, nel senso che si può anche preferire una soluzione in cui il candidato viene scelto dopo le elezioni dai partiti della coalizione vincente o della coalizione che si forma, anche qui è una scelta, però ecco, non mi straccerei le vesti gridando ad una violazione della Costituzione, perché è chiaro che una legge elettorale non può modificare i poteri del Presidente della Repubblica, non a caso si parla di indicazione, proprio perché il Presidente della Repubblica rimane assolutamente libero. D'altra parte, se noi guardiamo la nostra storia in via di fatto, quando ci sono state elezioni con una chiara maggioranza vincente, il candidato Premier è stato, come dire, è emerso con immediatezza, e le consultazioni del Presidente della Repubblica sono state brevissime, quasi di ore. Se invece lo scenario è quello appunto proporzionalistico, in cui non c'è una maggioranza vincente, è chiaro che in quel caso le consultazioni hanno un valore, diciamo, molto più rilevante, perché si tratta di sciogliere la matassa di un voto che è stato non risolutivo sul piano della definizione della maggioranza di governo. Quindi, ripeto, l'indicazione è una scelta che riguarda il rapporto di maggiore o minore trasparenza tra forze politiche ed elettori, non riguarda la limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica.
2: Un altro nodo che emerge, mi pare di capire, che sia quello sui voti del Trentino Alto Adige, giusto?
4: Sì, sì.
2: Può spiegarci bene questa situazione e quali sono le problematiche che escono fuori?
4: Allora, la problematica è questa, che nel calcolo, diciamo così, del premio di maggioranza e quindi del numero di seggi che costituiscono il premio di maggioranza e i vari calcoli che vengono fatti ai fini dell'assegnazione del premio, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige non sono computati. Ora, nel testo però, e questo lo dicono anche l'ufficio studi del Parlamento, che ha istruito poi per i parlamentari la questione, la formulazione è una formulazione un po' infelice, quindi non si capisce bene se appunto questi voti vadano inclusi o non vadano inclusi, se il Trentino vada incluso o non vada incluso. Si tratta quindi, secondo me, di fare un lavoro di drafting e di precisare qual è l'intenzione del legislatore. Io credo che sia una questione comunque minore e che si può senz'altro affrontare in sede parlamentare. Ecco, non mi pare che sia decisivo ai fini della validità della legge, della sua legittimità.
2: Le faccio un'ultima.
4: Sono state fatte modifiche molto più rilevanti rispetto al primo testo. Ecco, questo mi sembra un punto non così dirimente, perché stiamo parlando comunque di pochi parlamentari.
2: Le faccio un'ultima domanda sulle tempistiche. Insomma, questo testo andrà alla Camera il 26 giugno e poi si punterà di farlo approvare entro fine estate, e a un anno dalle elezioni. Sono tempi corti per questo tipo di approvazione di legge elettorale?
4: Ma sicuramente sono tempi piuttosto serrati, ma non sarebbe la prima volta che leggi vengono approvate in tempi serrati. Non dimentichiamoci che noi viviamo costantemente con una prassi in cui addirittura ci sono i decreti legge che la fanno da padrone e debbono essere convertiti entro 60 giorni. E dopodiché il motivo dell'accelerazione è di tipo garantistico, proprio per le minoranze, perché si vuole evitare che la legge venga approvata a meno di un anno dalle elezioni. Esiste da questo punto di vista un'indicazione che viene dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, che proprio prescrive, seppure senza vincolo giuridico, però prescrive come, diciamo, buona prassi quella di approvare le leggi elettorali ad un anno di distanza. Almeno un anno di distanza, perché? Per evitare che la maggioranza del momento si possa fare la legge elettorale che vuole a ridosso delle elezioni sulla base di sondaggio, di quello che è l'orientamento del corpo elettorale. Quindi c'è un cuscinetto di un anno che assicura, come dire, che la scelta fatta oggi non sia troppo condizionata dalla congiuntura elettorale del prossimo anno. Questa è una scelta di garanzia, però per fare questo bisogna che la legge sia approvata entro l'estate, perché sennò poi entriamo nel periodo che è minore di un anno dalle elezioni. Quindi bisogna un po' scegliere, criticare la rapidità dell'approvazione non è sufficiente, bisogna anche dire perché non si vuole rispettare quel principio della, diciamo, della moratoria di un anno dalle elezioni, insomma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.
2: Grazie a Giovanni Guzzetta per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
1: L'intervista era di Gabriele Rossi, vi ricordo alle 20.30 il notiziario stasera con Enrico Salvatori, adesso è il momento della rassegna stampa giustizia di Giuseppe Rosso di Vita.
5: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è il 29 maggio del 2026 e questa settimana i giornali, i quotidiani, la carta stampata ha toccato vari argomenti che sono di interesse per questa rubrica. Andremo a vedere quanto emerso in ordine ad una proposta avanzata da Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, per un ritocco, una riforma, chiamiamola così, sulla responsabilità civile dei magistrati, una proposta che viene da un importante partito di maggioranza che però sembrerebbe essere subito stata bloccata dal ministro della giustizia Nordio. Vedremo questo, ma vedremo in particolar modo il tema dei rapporti tra diritto di difesa e magistratura. In questo specifico momento del paese, potremmo dire post-referendum, e diverse sono le iniziative che particolarmente lesive del diritto di difesa, almeno così è stata declinata la questione da parte dell'Unione delle Camere Penali, che a seguito appunto di un paio di episodi, uno di Perugia, intercettazioni in carcere tra detenuti e difensori, intercettazioni abbastanza diffuse, e l'altro di Napoli, dove invece gli avvocati venivano pedinati, fotografati e ascoltati mentre al di fuori delle aule dove si tenevano le udienze parlavano appunto con i protagonisti delle udienze. Entrambi questi episodi hanno portato l'Unione delle Camere Penali a proclamare uno sciopero, una astensione dalle udienze. Utilizziamo sempre termini corretti, gli avvocati non possono scioperare, non sono stipendiati, non hanno un datore di lavoro, quindi per far sentire la loro voce lo strumento che hanno è quello di astenersi dalla partecipazione alle udienze. Astensione proclamata dall'8 al 12 giugno appunto per denunciare e reagire queste aggressioni al diritto di difesa che si vanno consumando in varie zone d'Italia e insomma una magistratura molto aggressiva nei confronti degli avvocati. E poi c'è la questione dell'autobavaglio così battezzato dal Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, con riferimento alla delibera che sta per andare in discussione al Consiglio Superiore della Magistratura, è volta semplicemente a dare attuazione da un punto di vista interno, deontologico, disciplinare, a quella che è già una legge dello Stato, cioè sostanzialmente cercare di evitare appunto che vengano alimentati dalle procure i processi mediatici e attraverso questo schema vengano aggrediti diritti costituzionali degli indagati, come appunto il diritto ad essere considerato innocente fino a che una sentenza di condanna non sia divenuta definitiva, ed anche il diritto alla reputazione, alla riservatezza, alla identità e all'onore, tutti i diritti che sono calpestati dai processi mediatici, spesso e volentieri alimentati dalle procure, o diciamo dalla parte, dal campo largo di coloro che accusano, usiamo questa locuzione, e rispetto alle quali appunto il CSM ha intenzione di intervenire con una stretta che peraltro non farebbe altro che inverare dal punto di vista dell'ordinamento interno alla magistratura quel che è già sancito in una legge del Parlamento dello Stato. Però tutto questo ovviamente scatena la reazione di quei giornali che in particolar modo hanno il loro modello di business proprio sviluppato intorno alle notizie che escono dalle procure, e quindi sostanzialmente anche questa è una difesa della propria attività economico-professionale che fanno appunto i giornali come quello di Marco Travaglio. Iniziamo però la lettura con due articoli del carcere questa settimana, veramente pochissime notizie dal carcere. Proprio per questo abbiamo scelto di andare a leggere poi un intervento di Concita De Gregorio sulla Repubblica, i guasti del populismo giudiziario, l'indulto e i guasti del populismo giudiziario, pubblicato a pagina 14 della Repubblica nell'edizione del 25 maggio. È un pezzo interessante perché parla appunto di un dibattito in un carcere dove si è parlato appunto dell'indulto e della storia che questo istituto ha avuto nel nostro paese, e dal quale poi sostanzialmente in termini di diritto vivente è stato cancellato. E di questo indulto oggi ci sarebbe un gran bisogno, attese le condizioni di sovraffollamento delle carceri che hanno raggiunto picchi ben al di sopra di quelli che pur diedero vita e causa alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2013, che condannò lo Stato italiano perché sottopone strutturalmente i propri detenuti a trattamenti inumani e degradanti. Oggi la situazione è la medesima, da più parti si denuncia la condizione di totale illegalità della esecuzione della pena nello Stato italiano, con la violazione conseguente appunto di diritti umani fondamentali. Di fatto pochi se ne occupano, e soprattutto non se ne occupano quasi affatto coloro che hanno il potere per cambiar verso appunto a questa storia di violazione dei diritti umani fondamentali. Leggeremo questo articolo di Concita De Gregorio, però iniziamo, l'abbiamo fatto anche la scorsa settimana. La scorsa settimana è stato il centro del ricordo della scomparsa di Marco Pannella, risalente appunto a 10 anni fa, il 19 maggio del 2016. Quindi la scorsa settimana moltissimi articoli sul ricordo dedicati al ricordo di Marco, e questa settimana però vogliamo leggere qualcosa che è comparso ugualmente, nonostante appunto magari con qualche giorno di ritardo, ma ne vale la pena, perché il riferimento che stiamo facendo è una copertina del Dubbio del 25 maggio, a pagina appunto in prima pagina, ma poi con prosecuzione a pagine 2-3, ed è un articolo di Valerio Spigarelli, già presidente dell'Unione delle Camere Penali, e Valerio Spigarelli che è una vecchia anima radicale, mettiamola così, senza ovviamente voler offendere l'amico Valerio con il vecchio, purtroppo l'anagrafe è per tutti noi un qualcosa con la quale dobbiamo fare i conti. E al referendum, questo è l'articolo di Valerio Spigarelli, il titolo dell'articolo di Valerio Spigarelli: al referendum ci voleva quel tuo ladri di verità, caro Marco Pannella. L'articolo di Spigarelli, che è lungo, ripercorre appunto il suo personale rapporto sia da lontano che poi da vicino con Marco Pannella e quel che è stato portato della politica di Marco Pannella rispetto anche proprio alle consapevolezze e alle scelte di Valerio Spigarelli. Noi leggeremo però la parte dell'articolo che fa riferimento alle battaglie appunto sulla giustizia, chiaramente un momento centrale nella crescita personale e professionale e politica di Valerio Spigarelli. Per uno come me, scrive ad un certo punto nell'articolo, da un certo punto in poi, per uno come me che in quegli anni si avvicinava agli studi in diritto, scrive il già presidente dell'Unione delle Camere Penali Valerio Spigarelli, Pannella è stata una voce fondamentale della politica, un maestro di tolleranza senza un'oncia di buonismo. Se ripesco nei miei ricordi degli anni universitari, trovo battaglie radicali in favore della giustizia giusta che non distinguevano il colore delle bandiere degli imputati. E non era facile anche solo predicarlo a quell'epoca, anzi era rivoluzionario per chi sotto scuola sentiva urlare e magari urlava che uccidere un fascista non è un reato. Trovo un'idea di giustizia umana, trovo quindi in Marco Pannella un'idea di giustizia umana, indisponibile a versare tributi di sangue in nome della idolatria dello Stato, come nel caso D'Urso, come per l'affare Moro. Trovo la difesa della legalità costituzionale contro le leggi reali. Poi, una volta entrato in tribunale da avvocato, trovo il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, quello che la vita degli italiani che passano per i tribunali gliel'avrebbe cambiata sul serio se la cattiva politica, concreta, concretissima, ma con pochi ideali, non avesse svuotato di contenuto la legge che poi partorì. E ancora prima trovo la battaglia per Tortora, che non aveva nulla a che vedere con l'ennesimo capitolo della saga tra innocentisti e colpevolisti, che in questo paese riemerge come un fiume carsico in ogni stagione attorno ai processi e che al giorno d'oggi regala i capitoli più incivili. Fu una cosa diversa, una battaglia per la giustizia giusta, per un codice moderno, per un argine alla deriva immorale del fenomeno del pentitismo. Soprattutto fu un lungimirante corpo a corpo con la giustizia neghittosa e amorale che si fa spettacolo, che riduce gli uomini in ceppi a simboli sacrificali. Fu una battaglia epocale quella che Pannella condusse insieme ad un uomo, Tortora, che regalò alla memoria di chi come me spendeva la propria vita sul banco della difesa quell'indimenticabile monito ai suoi giudici: io sono innocente e spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Altro che idealismo fatto solo di parole, come non dicono ma pensano gli esegeti un tanto al chilo di ieri e di oggi, che poi in fondo le parole di Pannella erano pietre e avevano un valore politico maggiore perché impegnavano la sua umanità. E forse il più bel gesto che compì parlando di giustizia furono le parole di scuse che porse a Giovanni Leone, che aveva contribuito a cacciare dal Quirinale ispirando e seguendo una violenta campagna di stampa per accuse poi rivelatesi infondate, una campagna di stampa che fu il prototipo di quel circo mediatico che ha fatto delle gogne il tratto distintivo dell'informazione giudiziaria italiana. Ebbe lui e solo lui e i suoi compagni radicali il coraggio delle scuse, della riparazione dell'ingiustizia. Questa è stata un'altra lezione di diritto. Certo che ci manca una voce come la sua, scrive Valerio Spigarelli a proposito appunto di Marco Pannella, perché avrebbe spostato le opinioni, rotto gli equilibri anche nel mondo del diritto. Durante la campagna per il referendum ci ho pensato spesso a cosa sarebbe stato averlo a fianco e suppongo non sia stato un pensiero originale perché è mancato a molti e ce ne siamo accorti tutti alla fine. Quel suo ladri di verità, soprattutto, e a 360 gradi, sarebbe stato molto utile. E questo è, diciamo, il ricordo che Valerio Spigarelli ha voluto dedicare a Marco Pannella, appunto anche richiamando poi quel che di Marco attirò all'inizio il giovane Valerio Spigarelli e poi durante anche tutta la sua vita e attività professionale come avvocato difensore. Una dinamica che ha contraddistinto appunto molto i rapporti tra avvocati e Partito Radicale e Marco Pannella. E una delle battaglie appunto per l'amnistia e per l'indulto, reiterata anche negli ultimi anni di vita di Marco Pannella, una delle ultime battaglie era appunto quella per un provvedimento di clemenza anche nel 2016, perché le condizioni appunto delle carceri non erano cambiate e l'indulto, l'ultimo indulto che fu fatto, che è stato fatto a tutt'oggi ancora, risale al 2006. Quindi sono più di 20 anni che non vengono adottati provvedimenti di clemenza, che in passato erano utilizzati anche per riportare appunto alla legalità le condizioni di detenzione. Poi è intervenuto il populismo giudiziario. È di questo che scrive Concita De Gregorio su Repubblica: l'indulto e i guasti del populismo giudiziario. Leggiamolo questo articolo perché è interessante e ricostruisce anche appunto un po' di quel che è capitato negli ultimi 30 anni in questo paese e che ha condizionato profondamente il rapporto della società con la giustizia. Ha alzato la mano l'educatrice, lo ha guardato e gli ha fatto cenno: vai pure avanti, fai la tua domanda. Si parlava di un libro, argomento legami di sangue e segreti di famiglia. Lui ha detto: scusi se vado fuori tema, ma vorrei sapere, lei ha idea della ragione per cui da 20 anni in questo paese non si fa più un indulto? La parola indulto esplosa nel piccolo anfiteatro del carcere come un bengala. Si sono accesi tutti, annuivano, parlavano tra loro, qualcuno si è alzato per intervenire. Le guardie carcerarie e due ragazzi molto giovani si sono mosse, calmi, seduti, silenzio. Le educatrici, insegnanti benevoli di mezza età, hanno detto: d'accordo, ora ne parliamo. Con ordine, se tutti siamo d'accordo, ne parliamo. Quel che è seguito, scrive Concita De Gregorio, è stato uno dei dibattiti più interessanti per me degli ultimi anni. Domande competenti, sottili, pertinenti. L'indulto, il provvedimento di clemenza che estingue la pena ma non il reato, rimette in libertà chi ha commesso di solito reati minori. Un tempo, fino al principio degli anni 90, l'indulto si concedeva spesso, lo si chiamava svuota carceri, scrive Concita De Gregorio, che però a mio avviso qui sbaglia, perché il termine svuota carceri è stato coniato dopo gli anni 90, dopo gli anni 2000, proprio per dar corpo ad una campagna contro l'indulto, mentre quando gli indulti si facevano non ricordo che fossero chiamati svuota carceri. Comunque proseguiamo nella lettura dell'articolo e giustamente De Gregorio scrive che appunto l'indulto serviva a ridimensionare il sovraffollamento cronico delle carceri. Nel penitenziario in cui mi trovavo i carcerati sono più del doppio di quelli che dovrebbero, scrive sempre la De Gregorio, 4 in celle di 2. È ovunque così ed è anche molto peggio di così. Dunque, cosa ne è stato dell'indulto? L'ultimo nel 2006, 20 anni fa, è molto tempo. I politici non lo danno perché è impopolare per loro, dice uno dei detenuti. Non lo danno perché la gente non vuole, loro fanno quello che piace alla gente. La gente decide, il vero tribunale è la gente oramai, il tribunale è la gente. Parliamo un momento dei processi mediatici, allora, di quanto appassionino i casi giudiziari, Garlasco, tutti hanno un'opinione, tutti giudicano, i processi oramai si fanno in TV. Ma torniamo alla questione, come mai l'indulto no? Bisogna fare un passo indietro, ripercorrere la storia come è andata, per capire bisogna sapere, e loro, i detenuti, sanno. Chissà se anche chi non è in carcere ricorda altrettanto bene questa storia. Sarebbe importante ricordarla, perché la storia è la radice del presente, è l'origine del populismo giudiziario, il tempo in cui viviamo. Intelligenza artificiale, scrive Concita De Gregorio, tu che hai tutte le risposte, definisci populismo giudiziario. Due punti, aperte virgolette, e qui è la risposta dell'intelligenza artificiale. Uso politico della giustizia per intercettare, alimentare, assecondare l'umore punitivo dell'opinione pubblica. Va di pari passo con il populismo politico. Si fonda su misure restrittive a forte impatto mediatico. Si fonda sulla paura, promette sicurezza. Punto, chiuse virgolette. Questa è la definizione, appunto, di populismo giudiziario che ha fornito l'intelligenza artificiale al quesito di Concita De Gregorio. Ecco, più o meno sì, mancano le intenzioni però. Il disegno, prima si alimenta la paura così da promettere poi sicurezza. Esercitare il controllo, la giustizia non serve più a rieducare, come dice l'articolo 27 della Costituzione, serve solo a punire. I criminali dentro e via le chiavi, così siete al sicuro. Pazienza per Beccaria, per il senso della democrazia, per la riabilitazione. Piazze vuote e carceri piene, così va meglio. Servono ora 2 minuti di attenzione per ripercorrere questa storia e ne vale la pena. La legge costituzionale che riforma l'indulto è del 6 marzo 1992 e segna di fatto il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Siamo all'inizio di Tangentopoli, il tempo di prima e quello di dopo. Attenzione alle date, scrive De Gregorio. Il 17 febbraio 92 viene arrestato Mario Chiesa, lo ricordate? Era il presidente del Pio Albergo Trivulzio, casa di cura per anziani, fu colto in flagrante mentre incassava una tangente da un piccolo imprenditore. Era socialista, aveva ambizioni politiche importanti. Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista, disse che si trattava di un mariuolo isolato, ma no, non era così, era un sistema. Dalla confessione di Chiesa un effetto domino, la corruzione era endemica, era dappertutto. È l'inizio di Tangentopoli. 3 settimane dopo l'arresto di Chiesa, il 6 marzo, il Parlamento approva la riforma dell'articolo 79 della Costituzione. Il potere di concedere l'indulto viene sottratto al capo dello Stato e passa alle Camere, che decidono con il vincolo dei 2/3 dei voti. Perché lo fa? Perché il Parlamento lo fa? Perché si diffonde nel Paese il fondato sospetto che i partiti, travolti da avvisi di garanzia, possano usare la legge per salvare se stessi. La classe politica ha bisogno di dimostrarsi ancora credibile, non favorirà i suoi esponenti corrotti. Ecco, vedete, e si comincia a parlare di casta. Cresce la spinta giustizialista, il populismo giudiziario nasce con Mani Pulite, di cui Antonio Di Pietro è uno dei PM di punta. Poi Di Pietro fonderà l'Italia dei Valori, una consistente parte di quel partito confluirà nel Movimento 5 Stelle molti anni dopo. Il vincolo dei 2/3 dei voti rende l'indulto praticamente inattuabile, non ci saranno più maggioranze così larghe in Parlamento, figuriamoci in materia di giustizia. Giustizialisti e garantisti si arroccano sui rispettivi fronti, i quali, non sempre ma spesso, coincidono con i due principali schieramenti avversi, destra e sinistra. Unica eccezione, 14 anni dopo, l'indulto del 2006, ministro della giustizia Mastella, governo Prodi, maggioranza di 2/3 ottenuta concedendo al centrodestra di includere nel provvedimento i reati finanziari. Italia dei Valori e Sinistra Radicale contrari, maggioranza raggiunta. 20 anni fa, poi basta. Questa è la storia. I detenuti la conoscevano bene, hanno fatto domande come questa. Va bene l'insofferenza verso i privilegi della classe politica, è giusta, ma forse i privilegi sono terminati? Vi risulta che stipando le carceri la classe politica sia divenuta virtuosa? Qual è il nesso tra l'inclemenza e la virtù? Un'altra domanda. Perché la politica deve sottostare all'opinione pubblica? Non dovrebbe invece indicare la rotta, guidare? Le educatrici annuivano, le guardie carcerarie ascoltavano, infine uno ha detto: c'è ostilità verso l'idea di clemenza perché la società è debole.

e andare a dormire in casa da solo al sicuro. E appunto i detenuti che hanno partecipato a questa assemblea nel carcere, dove era pure Concita De Gregorio, hanno dimostrato ancora una volta di saper leggere molto meglio di tanti giornalisti quel che si annida, diciamo, dietro certi tipi di politiche che non sono altro politiche finalizzate esclusivamente alla ricerca di un consenso elettorale. È il modo più semplice, più banale, più elementare, più basico per cercare il consenso elettorale. È prima infondere paura, poi arrivare come appunto il salvatore per infondere invece sicurezza. Ci siamo noi, non dovete avere paura, pensiamo a tutto noi. E appunto un popolo impoverito non solo economicamente, ma anche culturalmente e impoverito anche nei suoi rapporti sociali, è un popolo che appunto è da solo, chiuso in casa, davanti al camino, prima di andare a letto, che ha paura, si chiude dentro e vuole che anche gli altri stiano chiusi nelle carceri, i cosiddetti cartini. È tutto molto elementare, ma purtroppo il condizionamento che questo tipo di dinamiche ha svolto da oramai più di 4 lustri sull'amministrazione della giustizia e sul nostro stare insieme attraverso appunto la giustizia resa dallo Stato è un qualcosa di devastante. Ed è appunto diciamo frutto di questa tensione anche quel che è accaduto questa settimana, che è stato denunciato in quel di Perugia per un verso e in quel di Napoli per altro verso. Allora, vediamo, innanzitutto Perugia, lo scandalo lo fa scoppiare in qualche modo la verità e che pubblica appunto una denuncia di un ex pubblico ministero, Alessandro Cannevale, che oggi svolge la professione di avvocato e che ha denunciato a mezzo stampa, quindi con appunto notiziando i giornalisti della Verità, la realizzazione di decine di intercettazioni illegittime, scrive Giacomo Amadori a pagina 1 del 29 maggio, avvocati intercettati per 31 ore dentro il carcere di Capanne. Una questione che appunto è esitata poi, insieme a quella di Napoli, in una astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali dall'8 al 12 giugno, proprio per denunciare questo stato di cose. Ma vediamo appunto l'articolo, l'ex procuratore di Spoleto, che è il dottor Alessandro Cannevale, oggi avvocato, assiste la collega Daniela Paccoi, che è indagata in un'inchiesta per droga insieme con un suo cliente ristretto in carcere. Ma le captazioni in carcere non hanno riguardato solo i colloqui tra i due nella casa circondariale, in questo caso le intercettazioni erano autorizzate dal GIP, ma hanno riguardato circa 70 conversazioni tra avvocati e detenuti che non erano minimamente coinvolti in quel procedimento. Uno scandalo che appunto ha convinto l'Unione delle Camere Penali a indire uno sciopero di 5 giorni e una manifestazione nazionale proprio a Perugia,
l'un

0: l'11 giugno. E nell'articolo di oggi Giacomo Amadori chiarisce come successivamente a questa denuncia e alla anche intervenuta conoscenza da parte dell'opinione pubblica di quanto avveniva nelle sale colloqui del carcere di Perugia, si siano mossi i magistrati perugini, in particolar modo il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani, che ha incontrato gli avvocati penalisti locali. E Giacomo Amadori scrive che in qualche modo si sta, diciamo, nel corso di questo incontro si è tentato di rimettere insieme un po' i cocci rotti, anche con una certa accondiscendenza da parte dell'avvocatura perugina, che ha sposato la linea dettata appunto dai magistrati di Perugia, secondo i quali il problema di questa vicenda non sarebbe tanto nelle intercettazioni che sono state fatte in carcere, si è detto per mero errore, verranno poi appurate nelle sedi opportune le responsabilità di ciascuno, insomma questo è stato un po' il tipo di riflessione che è stata fatta, ma quel che si è diciamo stigmatizzato dai magistrati perugini, con qualche accondiscendenza, dicevamo, della Camera Penale di Perugia, è la successiva denuncia mediatica che è stata fatta, e quindi ci si è rammaricati del fatto che questa vicenda, tutto sommato, che si sarebbe voluta contenere in ambito locale, abbia poi assunto, per la denuncia dell'ex PM Cannevale, oggi avvocato, ha appunto raggiunto invece diciamo una dimensione nazionale, ed è di questo che si dolgono in particolar modo i magistrati perugini, in qualche modo criticamente, lo ricorda Amadori, spalleggiati persino dagli avvocati appunto perugini, mentre a livello nazionale l'avvocatura, con l'unione delle camere penali, ha invece assunto una postura completamente diversa. Questo è il pezzo di Giacomo Amadori di oggi, avvocati intercettati per 31 ore, ma le toghe denunciano il clamore, mentre l'ex PM Cannevale, che è quello che ha denunciato appunto questo fatto e che ha sottolineato tanti punti oscuri di questa vicenda, ha rivendicato innanzitutto la sua scelta, pur di fronte alle critiche che gli sono state rivolte in loco, e ha detto che queste sono situazioni nelle quali vengono messe a rischio le garanzie costituzionali e i diritti umani fondamentali. 31 ore di colloqui in carcere tra avvocati e detenuti, ascoltate dagli inquirenti e dagli investigatori, che oggi dicono basta con tutto questo clamore. La notizia è ripresa, diciamo, è stata ripresa dopo essere stata lanciata dalla Verità da diversi giornali, e sempre la Verità, ma per la Verità scusate il gioco di parole, non è l'unica testata, poi ha dato spazio nel corso della settimana, leggiamo un pezzo del 24 maggio a pagina 1, a quanto avviene a Napoli. Dopo Perugia scoppia il caso Napoli, avvocati pedinati e spiati in tribunale. Dalle informative dei carabinieri emerge un sistema di controllo dei colloqui tra legali a margine delle udienze. L'ira dei penalisti che, appunto, anche in relazione a questo fatto, hanno annunciato 5 giorni di sciopero. Sempre Giacomo Amadori che scrive: tre avvocati sono stati controllati e fotografati, insieme con il fratello di un imputato di Camorra e un paio di testimoni. Poi quelle immagini sono finite in un'informativa destinata alla Procura di Napoli, che sta provando a farla acquisire dal Tribunale in un processo di criminalità organizzata. Ma che cosa hanno fatto i legali, gli avvocati, per subire questo trattamento? L'abboccamento si è svolto in qualche covo segreto? Assolutamente no. L'incontro che ha suscitato l'attenzione degli investigatori è avvenuto in tribunale, nei corridoi del tribunale, a margine di un processo. I tre difensori erano con i familiari di un cliente fuori dall'aula, appunto, dove si teneva l'udienza. Ed ecco allora un altro caso di avvocati ascoltati, ma anche in questo caso seguiti e fotografati. E rispetto a questa vicenda, leggiamo nel pezzo di Amadori come ha reagito l'avvocatura napoletana. Il segretario napoletano dell'Associazione dei Penalisti, Maurizio Capozzo, ha spiegato al giornale come, come avvocati, e ha detto queste parole: come avvocati noi non ci sottraiamo alle indagini né rivendichiamo alcuna immunità, ma è evidente che quanto avvenuto all'interno di un tribunale in un'aula dove si sta celebrando un processo tende a limitare e sindacare pesantemente il diritto di difesa e desta serie preoccupazioni. Tra l'altro, quanto registrato anche a Perugia rivela che il nostro non è un caso isolato, ma conferma scenari sempre più inquietanti. E aggiunge ancora Capuozzo: abbiamo ritenuto doveroso, a tutela del diritto di difesa, portare il caso all'attenzione della Procura della Repubblica, della Procura Generale, dei presidenti di Tribunale e Corte d'Appello. Trasformare l'aula di udienza in un luogo sorvegliato e controllato dalla polizia giudiziaria non appartiene ad uno Stato di diritto. Il segretario manda anche una frecciata agli inquirenti napoletani. Da tempo abbiamo provato ad avere un'interlocuzione istituzionale con la Procura, non solo su questi temi, ma anche su altre problematiche che affliggono la giurisdizione nella nostra città, ma nulla si è mosso. Il procuratore Nicola Gratteri, allora, accetta di replicare alle contestazioni dei penalisti. Prima però, scrive Giacomo Amadori, ci riprende per un servizio che gli abbiamo dedicato, stiamo leggendo La Verità, per un servizio, scrive Amadori, che gli abbiamo dedicato proprio ieri. E qui sono le parole del dottor Gratteri: stamattina non è stato tanto bello che mi avete fatto sulla serie stamattina non è stato tanto bello l'articolo che mi avete fatto sulla serie televisiva. Lo so che non vi sono molto simpatico perché ho fatto vincere il no, però sapete che io, prima di dire di votare no, avevo mandato a dire di lasciar perdere questa riforma, che non serviva a niente, e avevo suggerito di fare interventi che servano a far durare meno i processi. Ecco, dopo essersi tolto questo sassolino dalla scarpa, ci ha inviato la sua risposta all'esposto dell'avvocatura napoletana. Sono state disposte intercettazioni dei testi nella lista del pubblico ministero per il reato di cui agli articoli 377 bis e 416 bis, comma 1 del codice penale, induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria al fine di favorire l'associazione mafiosa. L'attività intercettiva è stata autorizzata dal GIP nel corridoio all'esterno dell'aula di udienza e nella tribuna destinata al pubblico. Alcuni testi hanno effettivamente ritrattato le dichiarazioni rese in indagini per omicidio. Dall'attività di indagine è emerso che alcuni testi del PM intrattenevano conversazioni con difensori, anche prima della loro deposizione. Nessun difensore è stato pedinato né direttamente intercettato. Quindi viene preso, appunto, viene sintetizzata questa presa di posizione del dottor Gratteri, e Amadori scrive: dunque nessun arretramento, sotto il Vesuvio si annunciano fuochi d'artificio. E questo appunto è quel che accade poi nei tribunali e nelle carceri italiane quanto alla funzione e al ruolo degli avvocati. Prima di passare allora alla lettura degli altri due argomenti che sono stati trattati questa settimana, il tema della proposta della responsabilità civile avanzata da Enrico Costa e poi la stretta del CSM, il cosiddetto da Marco Travaglio autobavaglio che i magistrati si accingerebbero ad autoimporsi. Vedremo. Prima di questo però qualche citazione di qualche altro articolo. È di questa settimana la notizia che i pubblici ministeri di Roma hanno richiesto alla Camera di poter usare le chat dell'onorevole Del Mastro, già sottosegretario alla giustizia, questo nell'ambito dell'inchiesta sul riciclaggio nel locale, nella ormai nota bisteccheria di Caroccia. Ovviamente rispetto a questo è necessaria una autorizzazione a procedere della Camera, vedremo poi come andrà a finire il percorso parlamentare. Ovviamente possiamo utilizzare questo avverbio, le opposizioni parlamentari invitano Del Mastro a non trincerarsi dietro all'autorizzazione a procedere e a consegnare spontaneamente all'autorità giudiziaria le chat richieste appunto nell'ambito di questa indagine che insomma insieme ad altri guai è costata il posto al sottosegretario Del Mastro questa settimana, il 23 maggio, e c'è da dire un po' sottotono rispetto agli anni precedenti, è il ricordo della strage di Capaci. Diversi articoli, ma non tantissimi. La strage risale oramai a 34 anni fa e qui sul Corriere della Sera, pagina 23, del 24 maggio, a pagina 23 del 24 maggio, il Corriere della Sera pubblica l'articolo di Riccardo Bruno con cui viene raccontato anche il ricordo che dei giudici Falcone ma poi anche Borsellino qualche settimana dopo, da qui partì la riscossa civile, queste le parole di Mattarella, polemiche al corteo. Conte contro Colosimo, Colosimo e Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, e Fratelli d'Italia la difende. Interviene in questa giornata anche Maria Falcone, sorella appunto del magistrato e presidente della fondazione a lui intitolata, che ha sottolineato Maria Falcone come la memoria deve essere un continuo ricordo alla città a non fermarsi. Mai dire abbiamo vinto perché la mafia spesso risorge dalle sue stesse ceneri. In mattinata, viene riportato nell'articolo di Riccardo Bruno, in mattinata avevano colpito le sue parole, le parole di Maria Falcone sul pentito, sul boss pentito Giovanni Brusca, quello che aveva sciolto i bambini nell'acido. Io e mia sorella Anna siamo diverse. Lei ha un impatto più passionale e difficilmente lo avrebbe perdonato a Brusca, anzi, non l'avrebbe mai fatto, me l'ha detto lei. La sorella Anna è morta non troppo tempo fa. La mia fede religiosa forse mi ha portato al perdono. E sul fatto che sia tornato libero lo scorso anno, Brusca è libero dallo scorso anno perché collaborando con la giustizia ha ottenuto questo privilegio. Quando si dice che appunto bisogna andare poi a riscontrare con molta attenzione Le dichiarazioni dei pentiti, dei cosiddetti pentiti che pentiti non sono, sono dei semplici collaboranti, dei semplici dichiaranti animati da spirito assolutamente egoistico, quello di ottenere dei privilegi. Uno come Brusca la luce fuori dal carcere non l'avrebbe mai vista se non avesse collaborato. E invece, grazie alle sue parole, è di nuovo libero, e Maria Falcone ha detto: ritengo che Brusca stia riscuotendo quello che ha contrattato con lo Stato, secondo una legge voluta anche da mio fratello, altrimenti non avremmo mai avuto i collaboratori, di giustizia. Ricorda poi il Corriere della Sera con Riccardo Bruno come anche Carlo Nordio si è recato a Capaci per deporre una corona di fiori e ha annunciato che l'auto su cui viaggiava Falcone, questa reliquia insanguinata, così l'ha chiamata, sarà trasferita dal Ministero al Museo del Presente a Palermo e ha aggiunto: sia io che Falcone abbiamo rischiato la vita, io quando indagavo sulle BR e lui sulla mafia. E questa notizia, appunto, il racconto del ricordo del 23 maggio di 34 anni fa sul Corriere della Sera. Poi dal Sole 24 Ore, una delle questioni che erano agitate dalla magistratura associata durante la campagna referendaria, per sostenere che il governo non andava facendo quello che era invece necessario per garantire alla giustizia un passo più spedito, parliamo praticamente delle persone che a seguito con i fondi del PNRR, a seguito del Covid, erano state selezionate per andare a comporre il cosiddetto ufficio del processo, un ufficio sostanzialmente creato per dar supporto ai magistrati appunto nella gestione dei tanti fascicoli che hanno da gestire. Adesso c'è la notizia, data sempre da Nordio, che ha fornito i numeri in un question time. Insomma, l'ANM diceva al governo, che era inerte rispetto al fatto che queste persone, finito il tempo del contratto a tempo determinato, finanziato con i soldi del PNRR, sarebbero state rimandate a casa e quindi ci sarebbe stata un'ulteriore paralisi, semmai diciamo il corpo della giustizia abbia mai iniziato a camminare. Ecco. La notizia che dà Nordio qual è? In realtà, nel corso del tempo, tutte queste persone assunte con i soldi del PNRR a tempo determinato e che hanno lavorato per 2 anni in questo modo sono state assunte a tempo indeterminato. C'è stata la cosiddetta stabilizzazione, si tratta di circa 7.000 persone, 7.000 risorse, 7.000 unità, che adesso dovranno essere inquadrate, che sono inquadrate nei profili appunto di addetti all'ufficio del processo. Poi ce ne sono altre 712 persone inquadrate nel profilo di tecnico dell'amministrazione ed altre 1.500 persone circa inquadrate nel profilo di operatori data entry. Praticamente, dice Nordio, abbiamo colmato il 90% di quelle situazioni che erano per così dire precarie e contiamo, noi siamo certi di farlo entro un breve tempo di colmarlo integralmente. In questo modo la funzione degli addetti all'ufficio del processo non viene ridimensionata, ma anzi rafforzata, resa strutturale e in qualche modo appunto inglobata nel sistema giustizia. E quindi questo è un problema che parrebbe essere stato risolto, ma i processi continuano a funzionare e ad andare avanti esattamente come prima del Covid, durante il Covid, dopo il Covid. Non c'è ufficio del processo che tenga. Vediamo adesso la questione della responsabilità civile dei magistrati. Questa settimana è stato Enrico Costa, ne scrive Anna Maria Greco sul giornale il 25 maggio a pagina 14, ma ne scrivono anche Il Dubbio, insomma un po' tutti i giornali di questo lancio. Poi bisognerà vedere quello che uscirà fuori. Al momento siamo all'annuncio, l'avevano promesso e ora gli azzurri passano ai fatti. Stiamo predisponendo una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla quale ci confronteremo all'interno della maggioranza, scrive su X, il social di Elon Musk. Enrico Costa, il presidente dei deputati di Forza Italia, a 2 mesi dal referendum, rompe il silenzio sulla giustizia e torna all'attacco, anche perché per il capogruppo azzurro, il voto, al di là del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità al voto referendario, che restano irrisolte, ancora tutto sul tavolo. Quindi servono riforme ordinarie, capaci di restituire piena efficienza all'amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini, partendo dal motto "chi sbaglia paga". Anna Maria Greco, mercoledì, capigruppo della maggioranza a Montecitorio, no, questa è la legge sulla riforma della legge elettorale. Mentre per quanto riguarda questa proposta di legge, l'appuntamento è al 3 giugno, sarebbe al 3 giugno per un vertice di maggioranza, chiesto a fine aprile con una lettera al ministro Carlo Nordio e ai colleghi di maggioranza da Enrico Costa e Stefania Craxi del Senato. Dopo l'annuncio sulla responsabilità civile dei magistrati arrivano le prime reazioni, le più convinte dalla Lega, più caute quelle di Fratelli d'Italia. Il tema è tra quelli che meritano assolutamente attenzione particolare e priorità, dice Giulia Bongiorno, la Presidente della Commissione Giustizia del Senato e responsabile del Dipartimento Giustizia del partito di Via Bellerio. Condivide la proposta e l'intenzione di spingere sul tema. La nostra posizione, spiega, sulla responsabilità civile dei magistrati è nota, più volte ne ha parlato il nostro segretario, ma i paletti ci sono, a cominciare dal fatto che il testo sia scritto ovviamente in modo equilibrato e non deve avere un carattere di legge punitiva. Il referendum della separazione delle carriere ha insegnato molto, scrive Anna Maria Greco. E poi c'è il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che dice: se c'è una proposta di una forza politica di maggioranza è giusto valutarla, ma nel merito. Spiega che non conoscendo la PDL non può esprimere un parere, ma ricorda che c'è stato un referendum nel 1987, quindi è un tema antico e va ponderata ovviamente una soluzione che tenga conto dei vari interessi in gioco. Se non che poi il giorno dopo è arrivato quello che sembra uno stop, almeno da parte del governo in quanto tale. Nordio chiude sulla responsabilità civile dei magistrati. Non è una priorità e mai lo sarà. Punto. Forza Italia però insiste così. Possiamo leggere sull'edizione del Dubbio del 26 maggio il guardasigilli, stop al dossier rilanciato dagli azzurri, mentre la Lega apre e Fratelli d'Italia chiede di leggere il testo. Forza Italia, appunto, dopo il no di Nordio, che segna una distanza politica rispetto all'iniziativa azzurra, così leggiamo sul dubbio, almeno nei tempi e nelle priorità, non stoppa comunque Forza Italia. Zanettin, infatti, ha ricordato che Forza Italia non dimentica gli oltre 13 milioni di elettori che hanno sostenuto la battaglia referendaria per una giustizia giusta. E ha indicato l'ultimo anno di legislatura come uno spazio da non lasciare inutilizzato. C'è ancora molto da fare, ci sono diversi disegni di legge in discussione in Parlamento, ha ricordato il senatore Azzurro, come quello sul sequestro degli smartphone e quello sulla riforma della prescrizione, che sono provvedimenti già approvati da un ramo del Parlamento, ma che dopo il referendum sembrano un po' dimenticati. Sulla responsabilità civile, Zanettin invece ha evocato appunto il referendum del 1987, sostenendo che poi il suo risultato è stato vanificato dalla legislazione successiva e il dato che viene richiamato è quello delle condanne. Negli ultimi 15 anni si sono ottenute solo 15 condanne, una all'anno. Da qui l'annuncio, proporremo ai partner di governo un nuovo equilibrato testo di legge ed inizieremo al più presto con i nostri alleati con un confronto nel merito. E questo è quanto diciamo al tema della responsabilità civile. Ovviamente articoli come quello di Simone Canettieri lo troviamo anche pubblicati questa settimana sul Corriere della Sera, che la legge così, responsabilità civile dei magistrati, mossa di Forza Italia, ma solo la Lega apre e racconta di una freddezza di Fratelli d'Italia, proprio come partito politico, indipendentemente poi dalla posizione di Nordio come componente del governo. E in ultimo ricordiamo quel che abbiamo già letto la scorsa settimana, la partita che il Fatto Quotidiano sta giocando per tentare di bloccare una iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura, che appunto il Fatto Quotidiano ha ribattezzato l'autobavaglio che intende semplicemente riportare nell'ambito dell'ordinamento interno alla magistratura dei principi poi validi da un punto di vista disciplinare e deontologico, ma che sono già consacrati prima. Che erano già stati consacrati prima in una direttiva europea, addirittura di una decina d'anni fa, e poi riportati nell'ordinamento interno italiano con una legge della ministra Cartabia dell'epoca. E niente, però adesso il CSM, diciamo, tardivamente tenta di inverare anche con una propria circolare, con una propria delibera, i principi e i valori che sono costituzionali, peraltro espressi in questi provvedimenti. Il Fatto Quotidiano non ci sta. Nell'ambito di questa attività di pressione, mettiamola così, nei confronti del CSM, il 28 maggio a pagina 7, Liana Milella, già firma di Repubblica, che poi è passata al Fatto Quotidiano, pubblica l'intervista a Margherita Cassano. Margherita Cassano, l'ex prima presidente della Corte di Cassazione, e il titolo è questo, come se fosse la sintesi dell'intervista: le strette alla cronaca giudiziaria intaccano anche la Costituzione. In realtà poi, se si va a leggere domande e risposte di Liana Milella, le domande, e di Margherita Cassano, le risposte, non è che poi la presidente ex della Corte di Cassazione sia così contraria come la presentano con i titoli rispetto a questo provvedimento. Infatti, una delle domande, ha letto le nuove linee guida del CSM, conferenza stampa straordinaria, se no solo comunicati? E la Cassano dice: la delibera sarà discussa dal plenum del 3 giugno. In ballo c'è la spersonalizzazione del PM titolare dell'inchiesta, perché la collettività deve poter nutrire fiducia nell'istituzione in quanto tale, e il rifiuto del protagonismo. Ancora c'è il rispetto da parte del PM dei diritti fondamentali della persona. Il dirigente dell'ufficio deve assumersi la responsabilità di una informazione corretta e rigorosa, e il magistrato deve rifiutare visioni agonistiche del processo. Quindi una risposta chiara questa di Margherita Cassano, che non pare affatto critica, come invece vorrebbe il titolo, nei confronti di questa delibera. Sicuramente non è critico, anzi, Luciano è volante sul dubbio il 23 maggio 2026, ma che bavaglio, la reputazione è un diritto, giusto che il CSM tuteli indagati e innocenti, smettiamola di scomodare Falcone e Borsellino per avere ragione, quando non si hanno argomenti si chiama in causa chi non può replicare, la reputazione è un diritto e il processo show schiaccia la realtà. Con questo abbiamo terminato la lettura dei quotidiani di questa settimana che si occupano di giustizia, nelle parti in cui si sono occupati di giustizia. Il tempo è scaduto, siamo andati anche oltre, quindi un rapido saluto, un buon ascolto con i programmi a seguire di Radio Radicale e a risentirci la prossima settimana.
1: Questa rassegna stampa giustizia a cura di Giuseppe Rosso di Vita, 20 e 31 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. In regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori, le notizie principali della giornata: riesplode la tensione tra Mosca e l'Europa. Nella notte un drone russo ha colpito un edificio a Galati in Romania, paese membro di NATO e UE, causando un incendio e due feriti. L'ordigno faceva parte di uno sciame di 43 velivoli diretti verso l'Ucraina. Da von der Leyen all'Alleanza, unanime e durissima la condanna. Meloni parla di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo e ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Il falco Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili, i sonni tranquilli sono finiti. La guerra tattica sui negoziati potrebbe presto finire negli Stati Uniti. Dalla Situation Room, dove Trump è riunito, uscirà la decisione definitiva sull'Iran. I punti fermi per l'accordo vengono ribaditi dal tycoon. Teheran deve rinunciare all'arma nucleare e l'uranio sarà distrutto. Hormuz deve essere riaperto e sarà revocato il blocco USA. L'Iran, poco prima era tornato a provocare il tycoon, prende solo bastonate, la gestione dello stretto è nostra. In Cisgiordania, incidente sfiorato, Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone dopo l'allarme lanciato dai coloni. L'esercito israeliano avanza in Libano, le truppe hanno attraversato il fiume e conquistato le alture. Andiamo ai temi dell'economia italiana, che ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato. Fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà dell'economia tedesca, ha detto il governatore della Banca d'Italia Panetta nelle considerazioni finali. All'Europa la richiesta di mostrare rapidità di azione e maggiore unità, sia nuove aggregazioni bancarie, evitare stretta al credito, l'invito poi a puntare sui giovani. La sfida si gioca sull'AI e l'innovazione, ma tutelando i lavoratori. L'Istat rivede al rialzo le stime del PIL del primo trimestre a più 0,3%, è record il tasso di occupazione di aprile, ma l'inflazione vola al 3,2% a maggio. Altri temi, la cronaca ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino nel corso di una diretta video. L'aggressione si è consumata durante le lezioni in una scuola media a San Vito Lo Capo. Il ragazzino di appena 11 anni indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto forse un'insufficienza. Perquisiti e indagati tre studenti per i docenti picchiati a Parma, sono accusati di lesioni aggravate e uso di arma impropria. In Sicilia 19 feriti in un incidente tra uno scuolabus e un'auto. Il conducente della vettura, senza patente, con a bordo 5 bimbi e la moglie, sottoposto all'alcol test. Andiamo a vedere ancora altri temi. I temi dello sfruttamento del lavoro retribuiti con paghe da fame a fronte di orari di lavoro proibitivi e costretti a versare un pizzo alla società indiana da cui venivano distaccati e reclutati. Questo è il trattamento a cui venivano sottoposti gli operai impiegati per la realizzazione del consolato USA a Milano. La procura ha disposto il controllo giudiziario per caporalato per il colosso americano delle costruzioni Cadel Construction. I lavoratori, secondo l'accusa, venivano anche minacciati il licenziamento e di essere rispediti in India se si fossero ribellati allo sfruttamento. Vediamo l'ultima notizia per quanto riguarda questo sommario delle notizie principali della giornata. Si parla di un nuovo rallentamento per il programma Artemis della NASA, che punta a riportare gli esseri umani sulla Luna dopo l'esplosione del razzo New Glenn della Blue Origin, l'azienda di Jeff Bezos. Il volo spaziale è spietato, ha scritto in un post su X l'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman. Valuteremo l'impatto a breve termine sulla missione e torneremo a lanciare i razzi. Il razzo New Glenn è coinvolto nel programma Artemis perché dovrà lanciare il lander lunare Blue Moon della stessa azienda, uno dei due selezionati dalla NASA, insieme a quello di SpaceX. Questo dunque le notizie della giornata, aggiornate a quest'ora. Ma dicevamo, facciamo un attimo il punto sul drone che ha colpito la Romania. Dicevamo che un drone ha colpito il tetto di un condominio a Galati, in un'area della Romania vicino al confine con l'Ucraina, e ha portato l'UE e la NATO, di cui Bucarest fa parte, a puntare il dito sulla Russia. Le autorità di Mosca da parte loro hanno minimizzato, senza né negare né ammettere che un loro apparecchio abbia sconfinato. È la prima volta dall'inizio della guerra tra Kiev e Mosca che un drone si abbatte contro un edificio residenziale al di fuori dell'Ucraina, sebbene la Romania abbia registrato negli ultimi 4 anni decine di incursioni nei propri cieli. Il Ministero degli Esteri rumeno ha denunciato una grave e irresponsabile escalation da parte del Cremlino. Lo schianto ha provocato un incendio e il ricovero in ospedale di un ragazzo di 14 anni e di una donna di 53 anni. Due caccia F-16 sono decollati dopo il rilevamento del drone che le forze armate rumene non hanno avuto la possibilità di abbattere. Non c'erano possibilità realistiche di ingaggiarlo in sicurezza, ha spiegato in conferenza stampa il generale Gheorghe Maxim. Il tempo a nostra disposizione, 4 minuti, era estremamente breve. Il presidente rumeno Nicu Zornan ha dichiarato che la decisione di non intervenire è stata presa perché non sussistevano le condizioni necessarie per distruggere il drone senza mettere significativamente in pericolo la sicurezza della popolazione civile. La cancelleria di Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo e Dan ha indetto una riunione del Consiglio di Difesa Nazionale per discutere il più grave incidente che abbia colpito il nostro territorio nazionale dall'invasione russa dell'Ucraina. Dan ha anche annunciato l'espulsione del console generale russo dalla città di Costanza sul Mar Nero e chiuso quella missione diplomatica. Peraltro di stanza in una città destinata a ospitare la maggiore base NATO europea. Mosca ha protestato e minacciato misure di ritorsione. Una risposta non tarderà ad arrivare, ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito clamore la reazione occidentale. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, con i consueti toni bellicosi, ha invitato gli europei ad abituarsi, ma ha avvertito che prima bisognerebbe verificare la paternità del drone. Le testate russe, ad ogni modo, parlano di incidente e non accusano l'Ucraina, i cui droni delle settimane scorse hanno più volte sconfinato nei cieli dei paesi baltici. Suona quasi come un'ammissione la reazione del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che, interpellato in materia da un giornalista, ha risposto con un'altra domanda. Abbiamo forse tentato di nasconderlo? Nel frattempo il governo di Bucarest ha fatto sapere di aver richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone in Romania. Dan ha avuto una conversazione con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, con il quale spiega ha insistito per accelerare il processo. Il comportamento sconsiderato della Russia è un pericolo per tutti noi, ha scritto da parte sua Rutte sulle reti sociali a proposito del colloquio con Dan. Ho ribadito che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Unanimi le reazioni di condanna dall'Europa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che la guerra di aggressione della Russia ha superato un altro limite e ha domandato un aumento della deterrenza al confine orientale dell'UE. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che l'incidente dimostra la volontà di un'escalation da parte di Mosca. Di atto gravissimo ha parlato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot si è trattato di un atto irresponsabile, mentre il primo ministro britannico Keir Starmer ha denunciato la grave violazione dello spazio aereo della NATO. Anche l'ambasciatore statunitense presso la NATO, Matthew Whitaker, ha condannato l'incursione sconsiderata e ha assicurato di essere a fianco dell'alleato colpito. L'incidente, è il commento del ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiga, prova ancora una volta che la Russia è un pericolo per tutta l'Europa. Non è ancora chiaro quale sarà ora la reazione dell'Alleanza Atlantica. Il comandante supremo della NATO, il generale statunitense Alexis Grinkevich, ha parlato dell'incidente con il capo delle forze armate rumene, ha fatto sapere un comunicato, secondo il quale i due alti ufficiali hanno inoltre concordato di rimanere in stretto contatto mentre proseguono le indagini sull'incidente e vengono valutate potenziali ulteriori misure difensive. Diverse fonti escludono al momento che Bucarest intenda richiedere consultazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 4 del trattato Nord Atlantico. Andiamo ad altre notizie. Dicevamo che per quanto riguarda Trump e gli Stati Uniti, l'Iran, questa guerra tattica sui negoziati potrebbe presto finire, perché dalla Situation Room, dove Trump è riunito, uscirà la decisione definitiva sull'Iran. E ci sono dei punti fermi per l'accordo che vengono ribattiti dal tycoon Teheran, che deve rinunciare all'arma nucleare e l'uranio sarà distrutto, Hormuz deve essere riaperto e sarà revocato il blocco USA. Su Hormuz e il Libano, due conflitti che si separano, ascoltiamo questa intervista, il punto militare, con Gian Raffaele Percannella.
2: Radio Radicale in collegamento con Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico militare. Buongiorno e ben trovato a Radio Radicale.
3: Grazie, buongiorno anche a lei.
2: Grazie per la sua disponibilità. Allora, parliamo con lei di quello che sta accadendo nei vari conflitti che sono aperti in Medio Oriente. Sono passati 90 giorni circa da quando gli Stati Uniti e Israele hanno cominciato questo conflitto con un nuovo fronte, l'Iran, innescando poi la chiusura dello stretto di Hormuz da parte di Teheran, una crisi energetica globale che non sembra risolversi, e nelle ultime ore ancora una volta fonti statunitensi riferiscono che un accordo tra Washington e Teheran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Nel frattempo tra Israele e Libano la tregua è una tregua, se tale possiamo chiamarla, senz'altro armata. Ieri è stata colpita anche Beirut, e continui lanci di droni arrivano anche sul territorio appunto israeliano al confine con Libano. Cominciamo intanto dalla situazione nello stretto. Qual è in questo momento il quadro operativo reale sul terreno per quanto riguarda Stati Uniti e Iran, e qual è la situazione, diciamo, del passaggio in questo stretto così importante per noi?
3: Dal punto di vista della gestione dello stretto, in realtà le cose sono cambiate poco dal punto di vista militare, anzi, gli scontri che sono intercorsi durante le trattative, che in questo momento vedono la mediazione del Pakistan, hanno denunciato il fatto che sono state attaccate alcuni barchini veloci iraniani che stavano depositando mine. Quindi in pratica l'Iran sta ancora conducendo una campagna per minare lo stretto, e quindi la situazione non è cambiata, è ancora bloccata. In più c'è una tendenza a istituzionalizzare il controllo dello stretto da parte dell'Iran, nel senso che sembra essere una risorsa che loro intendono conservare a prescindere dagli esiti degli accordi, e in particolare stanno cercando di coinvolgere l'Oman, che sarebbe poi la parte frontaliera opposta, a una collaborazione per la gestione dello stretto, il che ha un suo razionale, perché oltre ad essere un'arma strategica, almeno fino a quando non saranno disponibili delle alternative terrestri, oleodotti o altri sistemi, rappresenta, ormai è chiaro a tutti, che rappresenta un elemento fondamentale, quindi come tale va assolutamente presidiato secondo l'Iran e subito dall'Occidente. Perché poi, guardi, mi permetto di far osservare questo: se fosse stato possibile liberarlo militarmente, questo sarebbe già successo. L'operazione militare è possibile, ma ha dei costi in termini di immagine che probabilmente l'attuale amministrazione americana non intende sostenere. Quindi, se ci riferiamo allo stretto, la situazione è quella che le ho appena descritto.
2: Nel frattempo, per quanto riguarda l'altro capitolo di questa vicenda, Israele e Libano continuano a sferrarsi colpi, ecco, a vicenda in queste ore, e quindi c'è in confine, ecco, una pressione proprio mentre gli Stati Uniti tentano di chiudere con Teheran. Tra l'altro, oggi doveva essere previsto un primo incontro a livello militare tra Israele e Libano al Pentagono. In che modo, ecco, queste due vicende sono connesse? Le due mosse, ecco, si escludono, si alimentano?
3: No, in questo momento, lei ha detto bene all'inizio, il conflitto con l'Iran è stato incominciato insieme, no, da Stati Uniti e Israele. In realtà poi alla fine, per quanto riguarda invece le trattative di pace, c'è stata una separazione ormai netta. Diciamo, nelle trattative di pace con l'Iran Israele non è presente, ed è, sostanzialmente si rende perfettamente conto che la deriva che sta prendendo l'eventuale accordo che potrebbe essere firmato non è pagante dal punto di vista degli obiettivi che erano stati, diciamo, fissati prima dell'operazione militare in Iran, e quindi di conseguenza i due conflitti si stanno lentamente separando. L'Iran non ha più espresso la condizione che ci sia un cessate il fuoco in Libano in questo momento come condizione negoziale per la pace, e quindi quello fra Israele e Libano tende a ridiventare un conflitto regionale sconnesso da quello che è il conflitto principale. È evidente che adesso gli interessi sono diversi, e quindi di conseguenza questi due capitoli della storia si stanno lentamente separando. Non vedo più, almeno al momento, un'interconnessione così diretta.
2: Sì, è chiaro, e ci sono anche situazioni di politica interna che probabilmente motivano scelte diverse, non dico che siano le uniche naturalmente, però la situazione degli Stati Uniti interna, ecco, di Israele in questo momento sono molto lontane. Per quanto riguarda l'uscita, l'orientamento verso l'uscita da questo conflitto, quali sono le possibilità?
3: Io credo che ci sia, è da tempo che sostengo che un'evoluzione militare definitiva su questo conflitto sia l'opzione meno probabile, perché credo che nessuna delle parti in questo momento intenda arrivare fino in fondo. Per gli Stati Uniti vorrebbe dire scalare a una forma di combattimento che li porterebbe a violare le leggi internazionali. E oltretutto gli ultimi dati dell'intelligence riferiti dall'intelligence americana parlano del fatto che il 70% dell'arsenale missilistico iraniano risulta operativo, oltretutto ricostruibile in tempi abbastanza rapidi, sia perché la struttura produttiva delle armi in Iran sembra essere ancora sufficientemente integra, sia perché tutti parliamo del blocco del canale di Hormuz, dello stretto di Hormuz, però dimentichiamo che l'Iran può ricevere rifornimenti attraverso il Mar Caspio, che è una zona che non è presidiabile da forze occidentali. quindi c'è un tempo che lavora contro tutti in questo momento. L'Occidente, quindi gli Stati Uniti, sanno che se si va oltre giugno con lo stretto chiuso, la crisi diciamo energetica diventa praticamente irreversibile e quindi sarà veramente complicato gestire quello che succederà dopo. E oltretutto ci sono delle scadenze politiche interne negli Stati Uniti che porteranno l'amministrazione ad essere esaminata a livello elettorale. Per quanto riguarda l'Iran, c'è la convinzione della parte più radicale che mantenendo la rigidità sull'accordo si possa ottenere di più, perché si intuisce la debolezza della controparte. Quindi questo cosa fa? Fa in modo tale che mentre più tempo passa, più l'accordo diventa meno probabile, ma più diventa obbligatorio per tutti e due, perché comunque l'Iran è sottoposto a una pressione economica. E questo fa anche emergere i due aspetti, cioè questo è anche dimostrato da due elementi: il fondo che gli americani pensano di creare per rifinanziare la ricostruzione in Iran, che sarebbe un modo praticamente per fare arrivare denaro, ma non utilizzando lo stesso sistema che utilizzò Obama in passato, per far arrivare denaro in Iran, ma in maniera indiretta attraverso una triangolazione internazionale. E poi questa questione dell'estensione degli accordi di Abramo a paesi che attualmente non li hanno sottoscritti, anche se questo ha lasciato perplesso la gran parte del bacino verso il quale questa proposta era indirizzata. Quindi in realtà io credo, e la mia opinione, che vale quello che vale, è che si arriverà a un accordo da pochi maledetti subito per cercare di tentare una riapertura del canale il prima possibile, che è diventato oggettivamente il problema più ampio, rimandando al dopo la soluzione dei problemi più spinosi, quindi il nucleare, l'arsenale missilistico convenzionale e cose di questo tipo. E tutto questo, ovviamente, ritornando al discorso di Israele, rappresenta un risultato veramente cattivo per la campagna.
2: Un'altra domanda sulla partecipazione degli altri paesi, ecco, come si stanno muovendo, se stanno preparando in qualche modo un intervento successivo al raggiungimento di questo accordo? Parlo dei paesi europei e dei paesi dell'area.
3: Per quanto riguarda i paesi europei, le uniche iniziative pratiche che sono state prese in considerazione e che sono, tra parentesi, anche quelle possibili, diciamo, io escluderei in maniera quasi categorica la possibilità di un intervento militare sia sincrono che asincrono con gli Stati Uniti nell'area, mentre invece è praticamente certo che un intervento di bonifica del canale a valle di un accordo e di un cessate il fuoco stabilito sia possibile metterlo in atto attraverso una coalizione di circa 40 paesi che i britannici stanno già mettendo insieme. Significativo il fatto che fino a quello che ho visto io in questa coalizione nel presente l'Italia, ma lo do come dato di cronaca. Per quanto riguarda invece i paesi dell'area, lì è successa una cosa più complicata. I danni che hanno subito durante la campagna americana hanno fatto capire una cosa: l'Iran compensa la sua asimmetria militare attraverso una tecnica abbastanza intelligente, cioè da una parte contrasta direttamente gli americani, dall'altra apre un fronte verso avversari che non sono direttamente coinvolti, ma che è proprio perché vengono coinvolti, non sono direttamente coinvolti nello scontro, ma vengono coinvolti militarmente e quindi esercitano una pressione sugli Stati Uniti affinché il conflitto termini. Allora, i paesi dell'area hanno subito due danni: uno fondamentale, il petrolio non passa più e quelle persone vivono vendendo quella risorsa, non hanno ancora delle economie così sufficientemente sviluppate da ritenere marginale quel tipo di sviluppo economico. E due, era in atto oramai da anni la costruzione anche mediatica attraverso influencer, articoli sui giornali, insomma cose di questo tipo, che quella fosse un'area ideale per investire sia in termini di opportunità sia in termini di pacificazione sociale e di disponibilità. queste due cose sono convenute completamente meno, e quindi quei paesi in questo momento hanno sofferto dei danni enormi da questo tipo di campagna, il che ha comportato una perdita di fiducia nei confronti degli Stati Uniti come potenza capace di garantire la stabilità nell'area e la protezione militare per evitare che l'Iran potesse attaccarli. E quindi stanno iniziando delle politiche personali, quindi laterali, per cercare di mettere su delle forze difensive in grado di proteggersi da un eventuale, a questo punto sempre più probabile, possibilità dell'Iran di diventare una potenza regionale sulla base del fatto di essere riuscita a sopravvivere.

0: viene tra Libano e Israele. Nel nord Israele sono diventati un problema i droni esplosivi di Hezbollah, che insomma vengono considerati un'arma tattica che tiene scacco il nord, tra l'altro determinando nel paese anche qui una simmetria, perché c'è una parte del paese che è tornata alla normalità e quella invece al confine con Libano che è ancora sottoposta a questi attacchi. Cosa c'è di nuovo, ecco, in questo tipo di strumenti che vengono usati?
1: C'è una cosa curiosa dal punto di vista tecnologico. Stanno ereditando una tecnologia messa a punto dai cinesi, che è quella di costruire dei droni in cartone praticamente. Il che ovviamente non è così semplice, però il principio è questo: c'è una bassa opacità al radar, e quindi oltre a volare bassi sono praticamente invisibili ai radar. È un costo di costruzione basso, quindi non si tratta più di stampare delle plastiche o cose di questo tipo, ma più che altro è un lavoro di tagli e cuci che può essere fatto a livello di artigianalità che avevano per esempio gli afghani quando costruivano gli AK-47 durante la guerra contro i russi. Cioè, è una cosa che si può fare senza ricorrere ad altissima tecnologia. Per quanto riguarda invece l'elettronica, che comunque devono avere a bordo questi oggetti, chiaramente può essere reperita sul mercato internazionale, il che è un salto qualitativo enorme rispetto all'utilizzo di quei razzi primordiali che venivano utilizzati prima, la cui precisione non era stabilibile a priori e che venivano praticamente quasi tutti intercettati con uno dei tre livelli di intercettazione che sono disponibili da Israele nelle zone nelle quali è più esposta. Quindi è un cambio di scenario dove c'è una tecnologia che si è evoluta dal punto di vista concettuale e quindi rappresenta adesso una minaccia nuova per il quale Israele non ha ancora predisposto le necessarie contromisure, quindi droni più leggeri, più economici, meno visibili, direzionabili con precisione a differenza dei razzi che cadevano un po' dove volevano, e quindi diventa un problema veramente serio.
0: Sì, molto letali, tra l'altro, nelle ultime
1: Certo.
0: settimane hanno fatto molti morti. Allora, grazie davvero per la sua disponibilità, grazie a Gian Raffaele Percannella, ricordo consulente geopolitico militare, buon lavoro e ci risentiamo presto.
1: Grazie a lei, buona giornata.
2: Intervista a cura di Roberta Iannuzzi, 20 e 58 minuti, Radio Radicale. Ancora una notizia prima di chiudere: il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto oggi un cordiale colloquio telefonico con il ministro degli esteri del Messico, Juan Ramón Velasco Alvarez, recentemente insediatosi alla guida della diplomazia messicana. Nel corso della conversazione i ministri hanno confermato la volontà di rafforzare ulteriormente il partenariato strategico e le relazioni economiche, nel solco degli eccellenti rapporti bilaterali confermati anche dal ministro Tajani nel corso della sua visita a Città del Messico nel maggio del 2025. Il Messico si conferma tra i paesi prioritari del piano d'azione per l'export italiano nei mercati extra UE ad alto potenziale, con un interscambio commerciale che ha raggiunto i 7,5 miliardi di euro e oltre 2.300 imprese italiane nel paese. Anche in ambito comunitario, il ministro Tajani ha ribadito la centralità del rafforzamento del partenariato tra Unione Europea e Messico, alla luce della recente firma dell'accordo globale modernizzato UE-Messico che potrà portare a nuove opportunità per le imprese italiane. In ambito culturale, Tajani ha sottolineato l'importanza della partecipazione dell'Italia alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, quest'anno in qualità di ospite d'onore. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai settori della difesa, della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata alla luce delle attività di diplomazia giuridica. I due ministri hanno concordato di tenersi in contatto e di incontrarsi al più presto, alla prima occasione utile. Con quest'ultima notizia ci fermiamo qui per il nostro notiziario serale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori. Siamo in diretta su Radio Radicale, sono le ore 21. Vi lasciamo adesso allo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
3: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche in questa puntata della settimana rimaniamo con l'attenzione puntata sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti dell'aprile 2020

0: di una protesta dei detenuti per l'applicazione di misure emergenziali contro l'epidemia di Covid. Scattò la repressione, ci furono violenze inaudite. Ad alcuni giorni di distanza dallo scoppio della protesta morì anche un detenuto straniero. Con la puntata di questa sera ci soffermiamo sull'udienza del 16 gennaio scorso, caratterizzata dal controesame dell'imputato Gennaro Loffreda, assistente capo della polizia penitenziaria. A lui rivolgono domande il pubblico ministero Alessandro Milita, l'avvocato Elisabetta Carfora, che difende lo stesso Loffreda, l'avvocato Luca Tornatora, che si occupa della difesa della dottoressa Anna Rita Costanzo, che è coimputata e con una posizione processuale contigua a quella di Loffreda, ma interviene spesso a chiarimento, precisazione, il presidente della Corte d'Assise, Claudia Picciotti. Buon ascolto.
1: Prego, pubblico ministero.
2: Grazie, buongiorno. Allora, le ricorda che ha reso queste dichiarazioni spontanee dinanzi al GIP di Santa Maria Capua Vetere in data 1 luglio 2021? Allora, prima di arrivare ai fatti, ci può dire all'epoca, nel mese di aprile 2020, qual era la funzione che lei svolgeva all'interno dell'istituto di Santa Maria? Che ruolo aveva?
3: Allora, io sono preposto agente addetto alla vigilanza detenuti.
2: In quale reparto?
3: Danubio, sempre nel Danubio.
2: Sempre al Danubio. Da quanto tempo lavorava
3: Allora io sono
2: Santa
3: entrato
2: Maria?
3: nell'amministrazione nell'89, sono arrivato a Santa Maria nel 97 e ho prestato servizio sempre al Danubio e attualmente sono in pensione, da circa 3 anni.
2: Ok, quindi il mese di aprile era sempre al Danubio?
3: Sempre al Danubio.
2: Perfetto. Allora, partiamo un attimo dal 5 aprile. Lei quel giorno era di servizio?
3: No, 5 aprile spontanea notte, 6 aprile riposo settimanale. Il giorno 5 sono stato contattato telefonicamente dal telefono fisso di casa dal centralinista del carcere di Santa Maria, il quale mi ordina di venire immediatamente in istituto in quanto vi era una rivolta, in quanto i detenuti si erano impadroniti del reparto Nilo ed era a serio rischio e pericolo l'incolumità degli agenti in quel momento.
2: Mi scusi, è stato contattato proprio telefonicamente?
3: Sì, telefonicamente sul telefono fisso di casa il giorno 5.
2: Lei faceva parte della chat?
3: Sì, il giorno 6 invece sono stato contattato sulla messaggistica, sulla
2: un
3: chat.
2: Attimo,
3: sì.
2: Al 5.
3: Sì.
2: Faceva parte della chat Uniti per
3: sì,
2: Santa Maria?
3: Sì, tutti Uniti per Santa Maria, di cui era una chat istituita dal nostro comandante di reparto, visto che il continuo verificarsi di eventi critici era un modo come un altro per richiamare il personale immediatamente in servizio dovunque essi fossero.
2: Cioè immediatamente reperibile?
3: Reperibile, dovunque fosse.
2: E senta, ricorda che anche il 5 sera è stato inviato un messaggio sulla chat per richiamare agenti in servizio?
3: No, a me mi ha chiamato il centralinista, ero intorno alle 20:30 di sera, ero in tute e scarpe da ginnastica, mi ha parlato, mi ha detto queste cose qua, immediatamente mi sono recato in
1: istituto. No, però ricordo se adesso lei è stato convocato così, però è su quel gruppo, su quella
3: sì.
1: chat, quindi ricorda se il 5 aprile fu mandato un messaggio di convocazione?
3: Sinceramente non me lo ricordo, io so soltanto che ho risposto al telefono di casa che sono venuto immediatamente in servizio, subito. Vabbè.
2: Lei ricorda le utenze telefoniche che utilizzava tra il 5 e il 6 aprile, nel mese di aprile? Quali erano le sue utenze telefoniche?
3: Il mio telefono.
2: L'utenza telefonica, sì, sul numero
3: di casa,
2: di
3: casa o del cellulare?
2: No, il cellulare.
3: 349 58 24 726. Sempre quello è stato, da sempre.
2: 49?
3: 349 58 24 726.
2: Sempre quello.
3: Sì.
2: E mi risulta un messaggio che lei invia dall'utenza 338 no.
3: Una vecchia scheda telefonica
2: 338,
3: che non esiste più.
2: Scusi, glielo dico, 837 007, era una sua vecchia utenza.
3: Ma se mi ricordo, ma vecchia di tanti anni fa.
2: Perché risulta che lei risponde nella chat di gruppo al messaggio per andare a Santa Maria il 5 aprile.
3: Allora,
2: e lei dice ok.
3: Era un telefono dove la scheda era stata disattivata tanto tempo fa perché non funzionava, però era un telefono che funzionava e non funzionava semplicemente con il wifi di casa.
2: Ok, quindi infatti è da WhatsApp, quindi lei risponde, ricordi di aver risposto però alla chiamata il 5 sera, che risponde ok. Per dire vengo in istituto, fondamentalmente.
3: Il giorno 5?
2: Sì, il giorno 5 sera.
3: Non mi ricordo, io so soltanto che ho parlato al telefono. telefono telefonicamente, mi sono immediatamente recato in istituto. Come stavo? Studio e scarpe da ginnastica, sono venuto.
2: Ok, quindi è arrivato in istituto, ricorda più o meno a che ora?
3: Dopo le 20:30 di sera sono arrivato in istituto e mi ritrovo, appena entro, tre automezzi della polizia, carabinieri e guardie di finanza in tenuta con antisommossa. Vado per parcheggiare l'auto, mi ritrovo tutto il gruppo di supporto della polizia penitenziaria con i colleghi tutti in tenuta antisommossa che stavano nel piazzale antistante tra la portineria e il blockhouse.
2: Ok, il gruppo di supporto con l'esterno, dice, giusto?
3: Sì, gruppo supporto esterno, sì. Perché io poi parcheggio l'auto, mi reco in portineria e mi ritrovo l'assistente capo Romeo Salvatore, che era armiere, il quale aveva un banco davanti con l'armeria aperta, mi chiama, mi dice: per ordine del comandante, mi dà l'equipaggiamento, equipaggiati, per ordine del comandante vai alla rotonda Nilo e rimani là in attesa di disposizioni.
2: Questo è il 5 sera. Ricorda,
3: esatto.
2: Quindi Romeo l'ha chiamata, per che cosa gli ha dato? L'equipaggiato?
3: Mi ha dato l'equipaggiamento, casco, scudo e manganello, mi ha detto: per ordine del comandante vai alla rotonda da Nilo e rimani lì in attesa di disposizioni ed ordini.
2: Benissimo.
3: E io così ho fatto.
2: E quando lei è arrivata alla rotonda del reparto Nilo, che situazione ha trovato? C'erano altri agenti?
3: Sì, c'erano tutti gli agenti di Santa Maria già in questa rotonda. No, e poi c'era un sovrintendente di cui adesso non ricordo come si chiama, una persona anziana, mi ha fatto mettere in un box dove c'erano altri colleghi miei, tutti in tenuta antisommossa. Eravamo un gruppo di persone che stavamo in quel punto là. E in buona sostanza noi abbiamo stazionato sempre per tutto il periodo
2: solo,
3: là, non siamo mai usciti da là.
2: Questo stiamo parlando sempre del 5
3: del 5, sempre del 5 parliamo.
2: Quindi alla
3: del
2: rotonda 5. Del reparto Nilo lei è arrivato e c'erano già agenti sia di Santa Maria che agenti del gruppo esterno?
3: No, il gruppo esterno non c'è mai stato, non c'è mai stato. E solo noi eravamo.
2: Non ho capito, erano anche loro equipaggiati?
3: Non ho capito.
2: Erano anche loro equipaggiati con scudi, caschi e manganelli, gli agenti di Santa Maria?
3: Eravamo un piccolo gruppo ed eravamo chiusi nel box rotonda Nilo.
2: Chiusi all'interno del box?
3: Sì.
2: Perché eravate chiusi là dentro?
3: Non lo so, noi eravamo là, mi hanno fatto mettere là, siamo seduti, siamo rimasti là per tutto il periodo.
2: E quanti ne eravate più o meno?
3: Una quindicina.
2: Ricorda qualche nome?
3: No. Sinceramente, su tutta la buona volontà e un bel po' di memoria, non mi ricordo proprio niente.
2: Non se lo ricorda. E quanto tempo siete stati all'interno di questo?
3: Allora, quando sono entrato lì dentro, poi i colleghi che già erano arrivati prima di me mi stanno facendo una panoramica di quello che stava accadendo.
2: E che cosa le hanno detto?
3: Mi hanno detto che sopra si erano barricati i detenuti, e vi era il comandante, la commissaria Costanzo, e vi era l'ispettore Mezzarano e altri componenti, agenti del nucleo della catena comando del Nilo, che stavano cercando di dialogare, di ritornare, di riportare il tutto alla normalità, alla tranquillità, alla serenità, diciamo, di ripristinare un po' l'ordine, su, stanno facendo una mediazione. Quando ad un certo punto è arrivato un collega da sopra.
2: Un collega?
3: Un collega che stava da sopra, sì. È entrato nel nostro box e ci dice: fate molta molta attenzione, perché sopra si sono organizzati i detenuti, hanno spranghe di ferro, piedi dei tavoli e olio bollente.
2: Non si ricorda chi era questo collega?
3: No, il che significa che quando il comandante vi darà l'ordine di entrare dentro, vi farete male, perché questi detenuti l'hanno detto chiaramente al comandante: come fai a entrare i tuoi uomini? Li mandiamo all'ospedale questa sera. Allora vi lascio immaginare, noi siamo rimasti, ovviamente la tensione nervosa è salita alle stelle, però ce ne siamo fatti una ragione, che comunque se saremmo entrati saremmo finiti all'ospedale, perché nello scontro, si capisce, non ci ha mai guadagnato nessuno, per cui si capiva, ci siamo rassegnati, come dirvi. E niente, poi siamo rimasti lì.
2: All'esterno di questa stanza dove eravate voi, 15 agenti,
3: è un po' una rotonda, c'è il box, un ufficio, eravamo lì dentro seduti come stiamo qua, su seduti.
2: Okay. All'esterno di questa stanza c'erano altri agenti? C'erano altri
3: fuori,
2: colleghi? Sì, fuori,
3: sì,
2: sempre
3: sì.
2: Al piano terra della rotonda?
3: Sì.
2: E ricorda,
3: solo noi eravamo, solo quelli di Santa Maria.
2: Soltanto quelli di Santa Maria,
3: sì.
2: Quindi il gruppo esterno è rimasto proprio all'esterno?
3: Sì, è rimasto all'esterno, dentro non è mai entrato, per quello che vi... mai.
2: E quanto tempo siete rimasti all'interno di questa stanza?
3: Siamo stati circa, se noi abbiamo sempre stazionato lì dentro, siamo stati circa un 2 ore e mezzo lì dentro. E dopodiché abbiamo visto scendere il comandante.
2: E mi scusi, nel corso di queste 2 ore e mezza, al di là di questo avvertimento di questo collega, ha avuto altre comunicazioni di quello che stava accadendo?
3: No, noi siamo sempre rimasti là dentro così a...
2: Avevate possibilità di comunicare in qualche modo con qualche agente che era sopra?
3: No, perché loro stavano sopra e stavano cercando di riportare la tranquillità, di ripristinare l'ordine qui.
2: E quando è sceso questo collega per avvisarla, le ha fatto il nome anche di qualche detenuto che stava facendo la protesta?
3: No, ha detto che sopra stavano tutti quanti, si erano barricati, stavano facendo questa protesta, e ha detto fate attenzione perché uno di questi qua ha detto al comandante come fa a entrare i tuoi uomini, questa sera li mandiamo al pronto soccorso.
2: E senta, questa stanza dove voi eravate quanto era accanto alla sala regia o nei pressi della sala regia?
3: Appena si entra nell'atrio, ci sta questa rotonda grande e poi ci sono vari uffici, poi,
2: no,
3: anche perché poi vi dico subito, io non sono del reparto Nilo, non ci sono mai stato, per cui non so come è organizzato, come è strutturato e come sono denominate le sezioni, come che tipologie di detenuti ci sono, perché no, quello è un reparto altamente tecnologico e chi sta lì dentro ha dovuto tra le altre cose fare un corso, quindi io quel reparto non lo conosco, io so che sono entrato lì dentro, abbiamo stazionato in questa rotonda e siamo rimasti lì per
2: però
3: tutto il
2: tempo.
3: Però
2: lei per andare al reparto Danubio passa per la rotonda?
3: Lo passo da fuori, lo vedo sempre dall'esterno, come io da qua guardo dall'altra parte in mezzo alla strada.
2: Ho capito, e sa dove è collocata la stanza della sala regia? Al Nilo?
3: Non ho capito, se
2: la sala regia sa dov'è al Nilo?
3: No. Vabbè, sono uno di quei tanti uffici che saranno in fondo, però non lo so sinceramente.
2: Okay. Quindi quella sera non vi siete, nessuno dei colleghi che era con voi si è recato in sala regia per vedere da monitor cosa stava accadendo sopra?
3: Noi siamo sempre stazionati là, abbiamo stazionato sempre lì dentro, sino a quando non è sceso il comandante, dopo circa 2 ore e mezza, penso, lo immagino, è preciso adesso non vi so dire, il che ci ringrazia della nostra presenza, ci dice è tutto ok, sopra sono stato ripristinato l'ordine, potete ritornare presto.
2: Vi ha spiegato come è stato ripristinato l'ordine?
3: No, ci ha detto semplicemente è stato ripristinato l'ordine, io vi ringrazio della vostra presenza, ve ne potete tornare a casa. E noi così abbiamo fatto, ce ne siamo andati.
2: Ricorda più o meno a che ora è tornato a casa?
3: Mezzanotte e mezza, l'una.
1: Perché lei, scusa, prego, perché volevo poi inserirmi con una domanda di un momento
2: soltanto
1: prima.
2: Per la precisazione, prego. Rispetto all'orario, perché
3: l'una,
2: lei
3: alle due, non lo so.
2: Ha detto ci trattenemmo fino alle tre.
3: Alle tre,
2: circa.
3: Alle tre.
2: Mi sembrava molto lungo come orario.
3: Sì, mi sembra, precisamente adesso non so quantificare, non mi chiedete queste cose precise proprio perché sarà stata mezzanotte, l'una, le due, non lo so.
2: E quando, prima, prego, Presidente.
1: Rispetto a un momento prima, perché lei ha detto che eravate in 15, circa 15
3: persone. Sì, una quindicina, una ventina, la dottoressa, adesso
1: di Santa Maria.
3: Sì, di Santa Maria.
1: Avevate appunto la dotazione
3: completa, completa.
1: E aspettavate lì. Non mi ricordo se ha detto anche, le avevano detto o quante sezioni si erano barricate?
3: No, ci hanno detto che c'erano delle sezioni che si erano barricate. Avevano attaccato per poi si erano, insomma,
1: Quindi volevo un attimo capire nel momento in cui vi viene data poi questa comunicazione, guardate che se entrate dentro vi farete male sostanzialmente, diciamo
3: noi eravamo consapevoli dottore che comunque se saremmo entrati saremmo andati a finire per conto soccorso, l'avevo messo già numero,
1: siccome di numero mi sembrate un po' pochini come numero, eravate un numero abbastanza basso.
3: Sì, ma noi che eravamo i denunciati sommossi, poi c'erano anche gli altri che stavano là, non equipaggiati come noi, ma c'erano tante persone.
1: Ecco, questo volevo capire, cioè chi è nella vostra percezione poi, se si decideva di intervenire, a parte voi, chi altri doveva intervenire?
3: Ma là dovevano intervenire tutti quanti, forse noi come primo gruppo di sfondamento perché eravamo quelli che eravamo dotati di
1: tutti quanti scuole. Chi? Lei si riferisce quindi a personale di Santa
3: Maria? Tutto il personale di Santa Maria che in quel momento stava tutto quanto là, ed erano tanti.
1: Intorno al box dove
3: intorno
1: stavate
3: box,
1: voi?
3: Intorno al box, fuori, dappertutto, erano tanti ne eravamo.
1: C'era
3: per cui
1: una percezione che eravate in tanti?
3: No, si vedeva proprio che ne eravamo in tanti, perché io l'ho visto che ne erano tanti.
1: Però rispetto alla prospettazione comunque di trovare all'interno persone in qualche modo armate, seppure in modo rudimentale, però armate, no? Diciamo, voi ritenevate di essere adeguati come numero a fronteggiare questa cosa? Oppure, perché da come l'ha raccontata lei, no? Mi ha fatto immaginare la scena di voi che comunque state lì pronti, aspettando,
3: sì, esatto,
1: e in qualche modo vi viene data una notizia un po' pesante, cioè
3: sì, sì,
1: che vi fate
3: sì,
1: male
3: sì, sostanzialmente. Sì, sicuramente sì, perché ci è stato detto proprio chiaramente in faccia.
1: Quindi anche chi vi dà questa notizia ha l'idea che in qualche modo... E, insomma, vi dovevate preparare ad uno scontro per
3: sì,
1: il quale
3: sì,
1: eravate adeguati in 20
3: sì,
1: col manganello.
3: Sì, sì, ma sicuramente sicuramente nel poter entrare eravamo adeguati, eravamo insomma eravamo.
1: Non era necessario che ci fossero più persone.
3: No, ma c'erano le persone
1: equipaggiate, equipaggiate.
3: No, questo beh, questo io non.
1: Siccome vi viene prospettato che dall'altra parte trovate gente
3: sì,
1: armata.
3: Sì, sì, purtroppo dottore, io non ho visto effettivamente che cosa qui in... come erano solde all'interno, erano
1: sì,
3: preparati.
1: Sì, ma però dico, la vostra percezione è che comunque eravate in un numero sufficiente.
3: Sì, anche perché eravamo tanti, per cui non, nel momento in cui entravamo noi entravano anche gli altri, per cui eravamo tanti di noi.
1: Ma perché sembrava che chi vi avesse
3: dato... No, certamente
1: dato...
3: non saremmo andati, saremmo andati
1: certo,
3: 10 di noi.
1: Però dico, chi vi ha dato la notizia, in qualche modo vi ha dato una notizia...
3: Brutta.
1: Sì, non solo brutta, però come a dire, poi insomma... andate un po' a farvi male, quindi
3: sicuramente.
1: Uno può anche pensare a quel punto di mettere in campo una forza maggiore
3: sicuramente,
1: per
3: dottore,
1: contrastare.
3: Dottore, nello scontro,
1: ha capito che cosa
3: ho capito perfettamente,
1: di dire.
3: Dottore, nello scontro non ci ha mai guadagnato nessuno, per
1: ma
3: cui
1: certo,
3: si capisce una cosa del genere ed eravamo consapevoli che nel momento in cui saremmo entrati, contemporaneamente anche equipaggiati e organizzati in un certo modo, comunque ci saremmo fatti male, in un modo o in un altro.
1: Comunque eravate, diciamo, una forza sufficiente a
3: sì,
1: contrastare.
3: Sì, sì.
1: Prego, pubblico ministero.
2: Le volevo chiedere una cosa rispetto all'equipaggiamento, ma quando lei ha detto è arrivato c'era Romeo che distribuiva...
3: Romeo Salvatore, armiere con l'armeria aperta, un banco davanti che stava distribuendo la roba.
2: Ok, aveva un registro, avete firmato un registro per prendere casco, scudo e manganello?
3: Sinceramente non mi ricordo, ma sicuramente in questo momento preciso non mi ricordo.
2: E siccome lei ha detto che soltanto voi 15 o 20 che eravate all'interno
3: sì,
2: della stanza eravate in questa tenuta antisommossa,
3: sì, era lui che ci chiamava,
2: era lui che ci chiamava. Un attimo solo, così le faccio domanda, era lui che sceglieva chi doveva equipaggiarsi?
3: Sì, appena ci vedeva, perché io sono entrato, se lui non mi avesse chiamato io me ne sarei andato direttamente all'interno per vedere dove dovevo posizionarmi, che cosa avrei dovuto fare, chi mi doveva dare.
2: Quindi è stata una scelta di Romeo.
3: È stato questo Romeo Salvatore
2: che gli agenti che
3: sì,
2: dovevano equipaggiarsi.
3: Vieni qua, prendi questo e questo per ordine del comandante. Vai alla rotonda Nilo, aspetta là e metti a disposizione, attesa di ordine e disposizione. E io così ho fatto.
2: Lei conosceva Romeo? Lo conosceva
3: sì,
2: bene?
3: Sì, allora quello è l'armiere, il nostro armiere dell'istituto, okay, come lo conosco.
2: E senta, quando poi avete... le hanno detto di andare perché il comandante è sceso, ha detto che
3: sì,
2: la
3: il comandante è venuto, ci ha ringraziato per la nostra presenza,
2: ha detto c'è
3: via.
2: Stato qualche suo collega che ha mostrato un certo, si è lamentato del mancato intervento da parte degli agenti o da parte vostra, che siete rimasti là per esempio ad aspettare tutto questo tempo?
3: Allora, noi eravamo lì perché dovevamo stazionare lì obbligatoriamente
2: sì,
3: in attesa di ordini superiori.
1: Sì,
2: qualcuno si è lamentato del fatto di non essere intervenuto?
3: No, e c'è la lamentela che c'è stata da parte degli appartenenti del reparto Nilo, giustamente si lamentavano come a loro dire, diciamo, ecco, i detenuti avevano preso il sopravvento.
1: Sì, ma
3: del
1: in quel contesto che lei ha descritto, in quel contesto di una ventina di persone equipaggiate lì, arriva il comandante dopo 2 ore e mezzo e dice non c'è bisogno, grazie.
3: Sì, andiamo io.
1: Ci fu una lamentela da parte di qualcuno che era lì con lei tra queste 15-20 persone?
3: No, era in generale, era una lamentela generale, non dei nostri, noi ci siamo andati via, noi non abbiamo parlato.
1: Non avete parlato.
3: Si è sentito semplicemente, ecco, il personale del Nilo era molto, molto amareggiato.
1: Ma questo lei l'ha saputo dopo o lo sapeva sul momento?
3: Si sentiva al momento un pochettino tutti parlare, perché giustamente si lamentavano perché che i detenuti avevano preso completamente il sopravvento del reparto.
1: Prego.
3: Non potevano più montare di servizio. Riuscivano a montare in servizio nelle sezioni soltanto chi rientrava nelle grazie, nelle simpatie dei detenuti, il resto poi stavano in difficoltà.
1: Questa era la lamentela che
3: questa
1: girava.
3: Questa era la lamentela, perché dentro Roma i detenuti avevano preso completamente il sopravvento, comandavano
1: loro. Sentiamo le domande del pubblico.
2: Ok, senta, quando poi il comandante vi ha liberato, lei che cosa ha fatto? Ha posato scudo, manganello, casco?
3: Sì, sì, certamente.
2: Sempre da Romeo?
3: Sempre da Romeo.
2: E neanche in quel momento ricorda se ha firmato qualcosa?
3: No, non mi ricordo niente. Io ho dato scudo, manganello e poi ci siamo andati tutti quanti.
2: E quando è uscito il gruppo di supporto era ancora all'esterno?
3: No, quando sono uscito, che io mi ricordi, non c'era, eravamo solo noi. Abbiamo preso la macchina e ce ne siamo andati.
2: Oltre a Manganelli ha incontrato qualcun altro? Non so, la commissaria, qualche altro ispettore, qualcuno che era...
3: No, da quando sono entrato io, l'unica persona che ho visto è stato il comandante, il quale ci ha ringraziato la nostra presenza e ci ha detto di andare via. Poi però sapevo, perché tutti i colleghi che mi hanno fatto la panoramica, mi avevano detto che sopra c'era la Costanzo.
2: Sì, però lei non li ha incontrati quel giorno, non li ha incontrati.
3: No, no, però mi hanno detto che stava sopra, però io non li ho visti, però stavano sopra, c'erano.
2: Benissimo, e il giorno dopo lei era di servizio?
3: No, ero di riposo settimanale, sì. Erano intorno alle 15:30, mi arriva una messaggistica sulla chat denominata Tutti Uniti, sì, per Santa Maria, di cui io facevo parte, una chat istituita dal nostro comandante esclusivamente, sì, per il continuo verificarsi di eventi critici, per richiamare il personale in servizio. In questa chat mi si dice di rientrare immediatamente, mi si ordini di rientrare immediatamente in servizio, in quanto vi doveva essere effettuata la chiusura del medesimo reparto Nilo. Ed io così faccio, ritorno un'altra volta in istituto, mi ritrovo la stessa cosa del giorno 5, polizia, carabinieri e guardia di finanza in tenuta completa antisommossa, inquadrati, vado più avanti, c'era tutto il mio gruppo di supporto.
2: Polizia e carabinieri il 6 mattina fuori l'istituto?
3: Quando arrivo il 6 pomeriggio, polizia, carabinieri e guardia di finanza, 3 automezzi già tutti predisposti.
2: Dove?
3: Appena si entra nel blocco sul lato sinistro. Poi gli altri automezzi nostri che stavano già nel parcheggio con tutti i nostri colleghi già in tenuta antisommossa del gruppo di supporto che stavano lì.
2: Quindi lei è arrivato, oltre a carabinieri, finanza e polizia, ha visto anche il gruppo di supporto di nuovo?
3: Dei nostri, okay? Dico il gruppo di supporto, intendo il gruppo di supporto. Allora, io non li conosco. Io ero convinto che questo gruppo di supporto provenisse esclusivamente da Napoli, con sede unica a Napoli, invece nelle udienze, quelle poche udienze che sono riuscito a seguire purtroppo, sono venuto a conoscenza che è un gruppo che proviene da tutta la Campania. Però è vero che io ho lavorato fianco a fianco, gomito a gomito, spalla a spalla con queste persone del gruppo di supporto, però sinceramente parlando io non li conosco, non li ho mai visti.
2: No, però mi scusi, lei prima ha detto quando siamo arrivati c'era il gruppo di supporto nostro, ma
3: no, il gruppo di supporto, no, io quando dico gruppo di supporto nostro intendo di quelli che vengono da fuori.
2: Quelli che vengono
3: non
2: da
3: quelli
2: fuori
3: di Santa Maria, io intendo di quelli che vengono da fuori, perciò cercate
1: che
3: di capire.
1: Che lei riteneva fossero solo di Secondigliano?
3: Io ero convinto che fossero esclusivamente di Napoli, con sede unica in Napoli, invece sono venuto a conoscenza nel corso delle udienze. Che proprio da tutta la Campania.
1: Questo gruppo di supporto vostro, perché comunque già era in altre occasioni che era stato presente.
3: L'ho visto solo il giorno 5.
1: Solo il giorno 5 l'ha vista, la prima volta.
3: È la prima volta che lo vedo il giorno 5, è il giorno 6 che sono venuti un'altra volta.
1: Il giorno 6 rivede.
3: Perché ci ritrovo un'altra volta tutti questi automezzi, tutti quanti inquadrati, belli, sistemati.
1: E come li ha distinti rispetto a polizia, carabinieri, guardia di finanza?
3: Come li ho distinti?
1: Come li ha individuati?
3: E quelli sono i colleghi nostri, con la nostra stessa divisa, che stavano con noi, però erano tutti inquadrati completi già di casco, scudo e manganello, stavano lì nel piazzale antistante tra la portineria e il blocco.
1: Già in tenuta antisommossa,
3: sì.
2: E quando è arrivato ha incontrato questi colleghi, si è fermato, ha chiesto...
3: Con questi del gruppo di supporto?
2: Sì, qualcuno.
3: No, perché io non li conosco sinceramente, non li ho mai visti in vita mia, anche se ci ho lavorato insieme, non so chi sia.
2: Ma ci ha lavorato insieme, lei si riferisce al giorno 6?
3: Al giorno 6.
2: Perfetto, non conosceva quindi nessuno del gruppo di supporto?
3: No, sinceramente parlando, no, mai visti.
2: Più o meno quanti agenti del gruppo di supporto ha incontrato all'esterno, più o meno? Se era un numero elevato o un numero elevato di agenti?
3: Sì.
2: In quel momento, quindi, che ha fatto poi? È entrato?
3: Sono entrato un'altra volta in portineria, sempre il solito armiere, come
2: ha incontrato un'altra volta Romeo?
3: Che mi chiama un'altra volta, vieni qua, prendi casco, scudo e manganello, equipaggiati e vai fuori la porta del comandante all'interno dell'altra conferenza e rimani lì in attesa di ordini e disposizioni superiori.
2: Okay. Scusi, ma dal momento in cui lei è entrato, facendo tutto questo percorso fino all'ufficio del comandante, non ha incontrato nessun suo collega di Santa Maria?
3: Ma c'era un via vai di persone, non indifferente, insomma, c'erano tante persone.
2: E ha incontrato qualche collega a cui ha chiesto che dobbiamo fare?
3: No,
2: dove
3: perché
2: dobbiamo
3: io,
2: andare?
3: No, in quello spazio, piccolo spazio che ci sta tra la portineria e l'atrio conferenza, io mi sono equipaggiato camminando, e mi sono entrato all'interno dell'atrio e mi sono equipaggiato, mi sono messo insieme agli altri. Che c'erano
2: quindi che
3: tante
2: aveva
3: persone.
2: Scudo, manganello e casco.
3: Sì, eravamo anche in quell'occasione là, eravamo stati una ventina.
2: Ma ventina di Santa Maria?
3: Sì.
2: E ricorda qualche altro agente di Santa Maria che si è equipaggiato?
3: Allora, erano ragazzi giovani, distaccati, provenienti da altri istituti, sono quei ragazzi che vengono, sai, quando la moglie deve partorire, il papà non sta bene, distaccati, che vengono, stanno un mese, due mesi e se ne vanno, tutti ragazzoni, bei, giovani, ragazzi giovani, alti, che stanno là, e stavano vicino a me, erano 4-5 di loro, stavano tutti vicino a me, insomma.
2: Che lei non conosceva?
3: Questi qua distaccati no, perché questi
2: e
3: distaccati.
2: C'è un agente o qualcuno di Santa Maria, un suo collega, che è venuto con lei, si è equipaggiato con lei e poi...
3: Siete andati insieme
2: all'ufficio del comandante?
3: Non mi ricordo in questo momento, ci saranno stati, ma non ricordo in questo momento.
1: Era gente diversa rispetto alla sera prima? Eravate persone diverse?
3: Sì, completamente diverse, non erano più gli stessi.
1: Quindi,
3: che del giorno là, erano altre persone.
1: Che lei sia stato in entrambi i casi? È un caso che in entrambe le circostanze a lei sia stato detto di equipaggiarsi? È una causalità?
3: No, ma ci saranno state anche altre persone che adesso in questo momento non ricordo, ma eravamo sempre gli stessi in questo modo, perché eravamo di Santa Maria.
1: Perciò
3: sì, ci saranno state anche altre persone.
1: Quindi eravate gli stessi più o meno del giorno prima?
3: Ecco, più o meno eravamo sempre gli stessi, adesso precisamente, non tutti proprio precisi parlo. Adesso precisamente
1: c'erano questi giovani che lei dice.
3: E poi c'erano in più questi ragazzi giovani distaccati, che sono ragazzi distaccati, che oggi ci stanno e domani se ne vanno.
1: No, ma quindi il criterio per cui c'è... Non può essere un caso, o è un caso che le stesse persone vengono scelte la sera prima e il giorno dopo per equipaggiarsi?
3: No, sarà stata una coincidenza.
1: È una coincidenza.
3: Non è un caso specifico dove, ecco, perché chiamano solo a me, perché vogliono a me. No, assolutamente. Ci potevo stare io, ci poteva stare un'altra persona, ci poteva stare chiunque in quel momento. Non
1: vabbè,
3: è che io
1: prego,
3: abbia chissà quali specialità, insomma.
1: Scusa se mi inserisco, ma è per non perdere il filo, sennò poi si va avanti.
2: E in quel momento ricorda si è fermato il 6 mattina una volta che ha preso casco, scudo e manganello? Non
3: no,
2: lo ricorda? Uno
3: non mi sembra, non fino a... No, il 6 pomeriggio, stiamo parlando del 6 pomeriggio, non il 6 mattina.
2: Sì, cioè, il 6 pomeriggio, sì, quando è arrivato in istituto. Lei in quel momento sapeva il gruppo di supporto a chi faceva capo?
3: Sì.
2: In quel momento?
3: In quel momento, allora lo so, allora partiamo un attimino perché ci dobbiamo arrivare per questo qua. Ad un certo punto è uscito un comandante unitamente al mio comandante Manganelli, uscito un comandante alto, snello, longilineo, stempiato in testa.
2: Da dove? Dove l'ha incontrato?
3: Dall'ufficio del comandante.
2: Perché lei è arrivato all'ufficio di
3: Manganelli? Sì, che noi eravamo là fuori, eravamo tutti quanti là fuori così in attesa di disposizione e di ordine, quando è uscito questo signore alto, stempiato in testa, insomma. Che io poi, tra le altre cose, ho sbagliato anche a parlare, perché quando ho rilasciato la dichiarazione spontanea all'epoca, quando stavo, io ho sbagliato perché io non conosco nessuno dei due, avevo detto, che mi è stato detto da questi colleghi di supporto, chi erano i loro comandanti, ho detto scusate, ma noi a chi facciamo capo qua? E mi hanno detto un certo Coluccio e un certo Pavone. Però io ho sbagliato a parlare. Io ho detto,
2: ma chi gliel'ha detto questo?
3: Stesso delle persone che stavano tutti questo
2: gruppo.
3: Allora,
2: però ricostruiamo un attimo, mi scusi, lei si è equipaggiato, è entrato, è andato all'ufficio, fuori l'ufficio del comandante. Fuori ricorda chi c'era?
3: Chi è uscito, sì.
2: No, chi c'era fuori quando lei è arrivato, fuori l'ufficio del comandante? C'era lei con chi?
3: Io e altri colleghi.
2: Colleghi suoi di Santa Maria?
3: No, di Santa Maria. Poi a un
2: ricorda
3: certo punto...
2: chi?
3: No.
2: Ed erano equipaggiati?
3: Sì.
2: Quindi
3: sì,
2: anche
3: questi ragazzi distaccati che io
2: sempre
3: non conosco.
2: Sempre quei ragazzi?
3: Sì, eravamo insieme, tutti quanti
2: e
3: insieme.
2: E sapeva che si stava tenendo una riunione all'interno dell'ufficio del comandante?
3: Ma dall'interno, dall'esterno, perché c'era la porta sta là, ovviamente ho visto che non ho assistito alla riunione.
2: No,
3: però ho visto che c'era,
2: però...
3: che c'erano la nostra catena di comando, c'erano le commissarie, c'era il comandante, ci stanno tutti quanti là dentro.
2: C'erano gli ispettori, li ricorda?
3: C'erano
2: gli ispettori della sorveglianza, presenti alla riunione?
3: Sì, c'erano tutti i nostri, tutta la nostra catena comando di Santa Maria, stavano tutti quanti là insieme che dialogavano, però precisamente io non ero lì presente.
1: La porta era aperta?
3: Sì, la porta era aperta, si vedeva tutto.
2: Quindi lei vedeva che c'erano tutti quanti lì?
3: Ho visto chi entrava, chi usciva, chi andava, chi veniva, c'erano tutti, sì. C'erano le commissarie, c'era la commissaria Costanzo, c'era la Maietta, c'era la commissaria... Razzano, c'era la signora Funaro, insomma c'erano tutti quanti. Tutti.
2: Chi è che le ha dato le prime indicazioni rispetto alle modalità operative? Lei era fuori in attesa, chi è la prima persona che è uscita e ha parlato con lei?
3: Allora è uscito questo comandante alto.
2: Sì.
3: Che poi io ho sbagliato a parlare, io volevo intendere che si chiamava Pavone, quando invece ho detto Colucci, ma io non conosco nessuno di entrambi. Insomma, questo comandante Pavone che dice vicino al nostro comandante, i tuoi uomini dove sono?
2: Che cosa dice?
3: I tuoi uomini in questo momento in tenuta antisommossa dove sono? Perché si gira il nostro comandante e dice eccoli qua.
2: No, guardi, può ripetere un attimo, non ho capito. Esce lui dall'ufficio?
3: Questo comandante, sì, del gruppo di supporto, chiede al nostro comandante, gentilmente, ci sono i tuoi uomini dove sono?
1: Quindi esce questo comandante che lei ha detto, l'ha indicato.
3: Escono insieme,
1: nome,
3: tutti e due insieme. Dice,
1: l'ha indicato per nome e oggi dice che era Paone.
3: Sì, perché
1: persona.
3: Ho sbagliato a parlare all'epoca. Sì.
1: L'ha
3: sbagliato.
1: Indicato in Colucci e oggi dice che
3: sì,
1: è Paone.
3: Sì, infatti ho sbagliato.
1: Esce
3: completamente a parlare
1: Manganelli.
3: Io, colpa mia.
1: Esce insieme a Manganelli.
3: Sì, sì, il quale dice dove
1: sono
3: fosse.
1: I tuoi uomini.
3: Eccoli qua.
1: Eccoli qua.
3: Benissimo, fa il nostro comandante Manganelli, dice ragazzi mettetevi a disposizione, fate tutto ciò che vi dice questo comandante.
2: Cioè, quindi Manganelli vi mette, dice adesso dovete
3: mettervi a disposizione
2: di questo.
3: E questo comandante Pavone si gira e dice benissimo ragazzi, uscite fuori e inquadratevi 4x4 insieme ai miei uomini, perché nel frattempo il gruppo di supporto era entrato all'interno e stazionava tra la portineria e l'atrio conferenza, erano lì fuori che stavano inquadrati, noi siamo usciti e ci siamo inquadrati insieme ai suoi uomini.
1: Che mi spiega inquadrati? Che vuol
3: inquadrati,
1: dire?
3: Inquadrati 4x4, in fila. Sai, tu facendo un quadrato, tutti belli sistemati, inquadrati, senza
1: quindi
3: mai.
1: Vi siete divisi in vari.
3: 4x4, dottore.
1: In
3: 4x4, tutti sistemati.
1: In varie squadre, in vari gruppi di 4, vi siete sistemati?
3: No, eravamo tutto un gruppo, il nostro gruppo era tutto di 4.
1: In file di 4.
3: Incolonnati, come vi posso dire? Come vi posso far capire? Incolonnati, non si mettevo in fila, 4x4.
1: 4x4.
2: Quindi praticamente lei e gli agenti di Santa Maria equipaggiati siete andati,
3: sì,
2: con il,
3: esatto,
2: gruppo di supporto.
3: Esatto.
2: Ma scusi, ma lei in quel momento, oltre il comandante Manganelli e Paolo, ha incontrato gli ispettori che stavano formando invece i gruppi degli agenti di Santa Maria?
3: No, perché in quel momento, quando noi siamo partiti con il nostro gruppo di supporto.
2: No, prima di partire, voglio capire un attimo l'organizzazione in quel momento.
3: No, in quel momento io non posso dirvi con chiarezza le squadre, chi erano e chi non erano e come si erano organizzate, perché io vedo soltanto un flusso di persone che andavano via, che se ne andavano.
2: Quindi Manganelli le ha detto di praticamente di aggregarsi al gruppo di supporto.
3: Esatto.
2: E di ascoltare
3: e di mettersi
2: di
3: a disposizione di questo comandante Pavone, il quale questo comandante Pavone ci ha detto di inquadrarci 4x4, dopodiché ha detto anche una cosa, ha detto quando siamo usciti fuori, però lui si è rivolto anche ai suoi subordinati, diciamo, perché lui c'era lui in questa squadra,
2: si può avvicinare altri, un po' al microfono, perché io
3: c'erano i suoi uomini là, anche
2: sì,
3: i suoi subordinati, diciamo, dai.
2: Sì.
3: E ha detto ragazzi adesso procedete pure tranquillamente, in quanto la commissaria Costanzo mi ha garantito che le telecamere di sorveglianza sono spente. Questo è quello che ha detto. Poi ha detto adesso inquadrati come stiamo, ce ne andiamo alla rotonda d'amici perché vi darò ulteriori disposizioni e direttive su quello che dovremo fare stamattina.
2: Questo l'ha sentito lei?
3: L'ha detto apertamente davanti a tutti quanti, c'erano tutti
2: ma
3: presenti.
2: Ma davanti a tutti quanti chi c'erano? Soltanto gli agenti del gruppo di supporto?
3: No, erano
2: gli agenti
3: tutti quanti, inquadrati nel piazzale, lui stava fuori che parlava apertamente a voce alta.
2: Ma quanti agenti più o meno c'erano in quel momento quando ha detto questa cosa?
3: Eravamo una centinaia. No, tutti quanti inquadrati, no.
2: Un centinaio di agenti fuori.
3: Eravamo tutti quelli del gruppo di supporto.
2: Ed erano tutti equipaggiati?
3: Sì, tutti equipaggiati, eravamo tutti equipaggiati, tutti.
2: Io voglio capire una cosa, in quel momento lei si trovava da solo con il gruppo di supporto, è possibile che non ricorda se c'era un agente, un suo collega, uno di Santa Maria equipaggiato, non equipaggiato?
3: No. Tutti questi qua io non li conosco, non li ho mai
2: ho
3: visto.
2: Ho capito che lei non li conosce, però di
3: quella
2: soltanto.
3: Non ne ho la più pallida idea, in questo momento.
1: Non ho capito bene io, lui ha detto che tutti quanti voi di Santa Maria equipaggiati andaste fuori,
3: sì,
1: e vi
3: e siamo rimasti
1: in
3: equipaggiati insieme agli altri, siamo stati tutti equipaggiati.
1: Quindi comunque
3: tutti.
2: No, volevo capire se ricordava un nome di un agente, collega suo, che di Santa Maria era nel suo gruppo, con questo gruppo di supporto.
3: Sto facendo il mente locale perché purtroppo io sto avendo tutta una serie di problemi seri, anche qui non sto tanto, purtroppo.
1: Non ha ricordo di questi, okay.
2: Non si preoccupi, più o meno di Santa Maria quanti ne eravate aggregati al gruppo di supporto?
3: Una ventina.
2: una ventina.
3: Quindi io immagino, penso io, per quanto possa valere la mia supposizione, purtroppo, immagino che visto che tutti gli istituti della Campania hanno fornito un gruppo, mi sono fatto una domanda mia personale, può darsi anche che anche Santa Maria doveva fornire un gruppo di supporto. Per una questione di equità.
2: Ma questa è una spiegazione.
3: Ma questa è una supposizione mia che non ha valore,
2: questo...
3: che non ha valore assolutamente, un mio pensiero, diciamo, ecco, che ho maturato in quel momento però.
2: Senta, io. Lei mi ha detto che non conosceva Paone, l'ha conosciuto in quel momento.
3: Sì, l'ho conosciuto, no, io non conoscevo nessuno,
2: non conosceva
3: nessuno
2: neanche
3: proprio,
2: Colucci.
3: Nessuno.
2: Non neanche... conosceva neanche Colucci.
3: No, io non ho avuto modo.
2: Fino a quel momento non conosceva.
3: Mi è stato detto, mi è stato fatto vedere chi è, però io non conosco nessuno di tutti e due. Però io con chi ho lavorato, ho preso ordini, disposizioni e direttive, è stato da questo comandante alto, snello, stempiato con la fronte che mi ricordo.
2: E ha parlato col comandante per chiedere lui chi fosse? Che ruolo aveva, al di là di quello che ha detto Manganelli? Si è presentato con Paone, ha capito lui se era lui il comandante del gruppo di supporto? Se...
3: Vabbè, si capiva, era lui che ci portava davanti e dietro, era lui che ci dava disposizioni, direttive, ci ha detto quello che dovevamo fare, dove dovevamo andare, dove ci dovevamo posizionare, si capisce.
2: Benissimo, quando siete arrivati poi fuori al piazzale, vi ha detto, vi ha comunicato che le telecamere erano spente come
3: sì,
2: era stato comunicato?
3: Sì, ha detto semplicemente, ha detto procedete con tranquillità, in quanto la commissaria Costanzo mi ha garantito che le telecamere sono spente.
2: Ok, mi spiegare che significa procedete con tranquillità anche rispetto al fatto che le telecamere fossero spente?
3: Allora, a me del problema delle camere non mi sono mai posto il problema, mai, quindi non ci ho mai pensato, non ho mai pensato a nulla del genere, semplicemente perché avendo visto tutta una serie di persone, avendo visto tutto, ecco, polizia, carabinieri, avessi truppi di supporto che provenivano da tutta la Campania, io ho pensato solo ed esclusivamente a un'operazione ministeriale, comandata dal Ministero. Non ho mai pensato a una cosa fatta, cioè che di misterioso non vi era nulla in quell'operazione. Quindi io il problema telecamere, zero, non ne ho mai saputo, non mi sono mai creato il problema, non ho mai saputo, non so neanche dove si trovano queste telecamere, se volete saperlo, proprio perché non ci sono mai stato.
2: Ma a quante operazioni del genere lei ha partecipato durante la sua carriera lavorativa?
3: Da quando mi sono arruolato l'89.
2: Quante operazioni del genere ha partecipato?
3: Delle Brigate Rosse stiamo parlando.
2: Cosa?
3: Stiamo parlando delle BR, all'epoca degli anni di piombo, insomma, delle carceri, supercarceri.
2: In carcere, perquisizioni del genere ha fatto?
3: Ah, perquisizioni straordinarie. Perquisizioni straordinarie, ne abbiamo fatte tante di perquisizioni straordinarie.
2: Ma in questo modo, equipaggiati, con scudi, manganelli, caschi?
3: No, la semplice perquisizione straordinaria che abbiamo sempre fatto, in questo, no.
2: E la semplice perquisizione straordinaria è simile a quella che avete fatto?
3: No, in questo momento qua, con scudo e manganello, questa è stata la che io abbia visto. Con scudo e manganello è la prima volta che ho fatto una
2: è
3: cosa
2: la prima
3: del
2: volta.
3: Genere.
2: Quindi
3: è la mia prima
2: sapeva...
3: operazione questa
2: Benissimo.
3: Qua che ho fatto così.
2: Quindi lei non sapeva come procedere ad una perquisizione del genere, avendo anche scudo, manganello e casco, giusto?
4: Silente,
2: non conosceva le modalità organizzative, operative.
4: Non risponda all'opposizione, io non mi pare che abbia detto fino a questo momento che doveva fare la perquisizione, perché sì, non gli è stata ancora domandata.
3: Noi non dovevamo fare nessuna perquisizione. Allora, noi...
5: No, aspetti un attimo.
3: Sì, no, adesso ci arriviamo,
5: no,
3: immagino che chiariamo la causa.
5: Aspetti, sto qua. Cioè, lei ha riferito di essere stato, aver ricevuto la convocazione per la chiusura del nido.
3: Sì.
5: Giusto?
3: Sì.
5: Qual è il momento in cui, diciamo, quindi l'ordine, il compito che le era stato dato,
3: allora,
5: anche
3: allora,
5: nel munirsi di tutto,
3: sì,
5: l'equipaggiamento.
3: Allora,
5: qual era?
3: Le vere disposizioni.
5: Stai lì e aspetta che ti diano ordini. Poi...
3: Le disposizioni, allora, questo comandante del gruppo ci ha prelevato e ci ha portato alla rotonda d'Amici. Dove siamo lì rimasti
5: quindi
3: inquadrati.
5: Quando Manganelli dice seguite le disposizioni,
3: sì,
5: mettete le disposizioni. Vi porta in questa rotonda.
3: Sì, poi questo comandante ci preleva e ci porta all'ingresso rotonda d'Amici, dove siamo stati inquadrati in un tombale silenzio, mentre lui ci dava delle disposizioni e direttive. Le disposizioni e le direttive erano che noi, gli agenti di Santa Maria, dovevano effettuare la perquisizione straordinaria e noi eravamo a supporto e tutela qualora gli occupanti della cella, i detenuti, aggredissero gli agenti o tentavano di ostacolare le operazioni di perquisizione, noi dovevamo intervenire a supporto, a tutela e a difesa esclusivamente degli agenti, ma non di fare noi, anche perché noi come stavamo equipaggiati,
5: che perquisizione eravamo. Come poi si colloca questa frase che la Costanzo avrebbe detto non ci sono le telecamere, che pure vi dice Paone, no?
3: Sì.
5: Quindi mi racconti bene, quindi vi dava incarico e poi?
3: Poi andiamo, ci dice la direttiva e le disposizioni che dobbiamo fare. quando ad un certo punto, poi ci dà, e non solo, poi ci dà anche delle direttive e disposizioni inerenti alle salette, perché noi eravamo deputati anche per andare, dopo che si erano state svuotate, le detenute erano andati via, erano stati collocati altrove, quindi le celle erano libere, incominciavano le attività di perquisizione straordinaria.
5: Lei mi deve raccontare la scena come si svolge, questo incolonnamento, state tutti zitti, belli, precisi così, Paone comincia a dire...
3: Disposizione e direttiva.
5: Voi dovete intervenire, supporto
3: sì,
5: in questo
3: sì,
5: caso.
3: Sì.
5: Poi chi altro dice?
3: Poi ci dice che saremmo stati deputati per andare all'interno delle salette. All'interno delle salette ci dice che i detenuti dovevano essere messi, collocati, faccia in ginocchio, faccia al muro, con le mani dietro la testa, divieto di comunicare tra di loro e divieto di alzare la testa per guardarci in faccia. Qualora avessero disobbedito gli ordini, dovevano essere manganellati per farli stare in quel modo là. La parola d'ordine era manganellati, tutto il resto è fuori discussione. Questi erano ordini perentivi e perentori e direttivi.
5: Scusi, che vuol dire tutto il resto è fuori discussione?
3: Nel senso che erano ordini precisi.
5: Precisi.
3: Era così.
5: Manganellate...
3: Se si muovono, se vi guardano, se si guardano, se parlano tra di loro, se si girano a guardare, per qualsiasi motivo, li dovete far mettere là, li dovete manganellare. Questo era l'ordine preciso, perentorio, direttivo.
5: Questa frase che lei ha riferito prima a domanda del pubblico ministero sulle telecamere, che la Costanzo avrebbe detto procedete tranquilli...
3: L'ha detto lei.
5: No, in quale momento? La dice Paone, ve lo comunica Paone?
3: Sì, ma fuori, all'esterno, quando stavamo all'esterno.
5: In un
3: all'esterno.
5: Altro momento?
3: Sì, in un primo momento all'esterno tra la portineria e la tua conferenza che eravamo inquadrati, all'esterno, fuori.
5: No, ma mi deve far capire perché la sequenza degli eventi, no?
3: Allora, dottore, come lo fa capire? C'è il block house dove si entra?
5: No, aspetti un attimo, è in un momento successivo?
3: No, è il primo momento, è il primo.
5: No, per favore, gli avvocati non devono intervenire.
3: Dottore,
5: perché l'esame non è un qualcosa su cui si è preparati, è un qualcosa che sto cercando di capire. Non c'è bisogno del suggerimento, perché a me interessa quello che dice lui. Quello che ha già detto o non ha già detto è anche una questione interpretativa.
3: Ma lo sto dicendo
5: allora,
3: tu quello come stanno le cose.
5: No, io voglio solo cercare di capire.
3: Sì, è il primo momento, come quando vi ho detto che ci ha dato l'ordine di andarci a inquadrare 4x4 fuori, noi siamo andati a inquadrarci 4x4, poi lui è venuto, ha detto bene. Ha detto questa frase, dopodiché
5: questa frase della Costanzo.
3: Della Costanzo, che garantiva che le telecamere di sorveglianza erano spente, per cui potete procedere tranquillamente. Dopodiché ci aggiunge, dice benissimo, adesso come stiamo tutti inquadrati, ci dirigiamo presso la rotonda Tamici, dove vi darà ulteriori disposizioni e direttive su quello che dovremmo andare a fare. Questo.
5: E vi dice tutta questa cosa della perquisizione.
3: Sì, che noi eravamo a supporto e tutela degli agenti.
5: Va bene,
3: degli agenti.
5: Ora ho capito. Prego, pubblico ministero.
2: Mi scusi, queste disposizioni circa le modalità di operative per la perquisizione e sono sempre di Paone, sia in un primo momento delle telecamere, sia
3: successivamente... Sì, sono direttive e disposizioni che abbiamo avuto da lui personalmente.
2: Sì. E lui ha dato disposizioni di intervenire a supporto degli agenti di Santa Maria?
3: Sì, perché gli agenti di Santa Maria erano 3 agenti per ogni, semplicemente con i guanti, che dovevano effettuare questa perquisizione per il rinvenimento di oggetti e atti ad offenderci. Ma noi eravamo semplicemente...
2: Ha detto perquisizione anche dove, in quale sezione, o ha indicato anche i luoghi della perquisizione?
3: No, perché poi è successo dell'altro e
2: perché mi devo riprendere alcune precisazioni. Quindi praticamente dovevate attendere là in attesa di intervento nel caso in cui fosse successo.
3: Quando eravamo alla rotonda d'Amici? Sì, eravamo lì inquadrati alla rotonda d'Amici. Quando...
2: In attesa,
3: quando ad un certo punto però...
2: No, un attimo, voglio prima capire le disposizioni e poi mi dice quello che
3: detto,
2: è successo.
3: Disposizione direttiva
2: in attesa nel caso in cui fosse successo un evento o era necessario il vostro supporto, potevate salire, ho capito bene?
3: Noi dovevamo salire, ma il nostro era un supporto, era una tutela, a difesa, una garanzia, a difesa degli
2: nel
3: agenti.
2: Nel caso di rivolte da parte dei detenuti.
3: Sì, nel caso che gli occupanti tentavano di aggredire gli agenti o per evitare che facessero la perquisizione, per evitare per un momento qualsiasi, li aggredivano in qualsiasi momento, noi eravamo lì per intervenire a difesa loro, degli agenti,
2: a difesa
3: quella
2: degli agenti.
3: Non abbiamo
2: e mi
3: nulla
2: spiega
3: a che fare.
2: Perché poi sono state date queste direttive rispetto alla socialità?
3: Poi ci sono state date delle seconde anche
2: perché,
3: direttive.
2: Perché, dico, se voi dovevate intervenire soltanto a supporto nel caso di protesta...
3: Perché,
2: di...
3: come ha detto lui, noi eravamo a deputati prima nel garantire questa movimentazione dei detenuti che dovevano essere voi per farvi questo, per permettere agli agenti di fare la perquisizione, e in un secondo momento poi noi eravamo deputati per andare in saletto.
2: E quindi anche il Paone in quel momento ha dato quelle disposizioni che ha detto prima, cioè dei tenuti inginocchiati?
3: Sì, ve l'ho detto adesso, ve l'ho detto.
2: Eh no, volevo, detto un attimo, un secondo mi sono persa, devo riprendere il filo. Perché
3: ho capito.
2: Quindi è stato Paone a dare queste indicazioni.
3: Esatto, ha dato disposizioni e ha detto che devono essere i detenuti, devono essere posti in quel modo là, in ginocchio, mani dietro la testa, faccia a muro, con divieto di comunicare tra di loro e divieto di guardarci in faccia. Qualora avessero disatteso questi ordini, dovevano essere manganellati.
2: Ok.
3: Ordine tassativo e perentorio, senza parlare, non c'era né come né quando.
2: Va bene. E quanto siete rimasti là in attesa?
3: Nella rotonda d'amici?
2: Sì.
3: Mentre eravamo in rotonda d'amici, eravamo lì in un tombale silenzio e lui ci ha dato queste disposizioni, quando ad un tratto è successo che dal reparto Nilo hanno cominciato una battitura violenta di pentolame vicino alle sbarre, vicino a un gridare, sbattevano cancelli, sbattevano di tutto. Allorché vediamo da lontano, così capite che stava succedendo qualcosa di grave, da lontano vediamo nel corridoio un agente del piano terra, il quale fa, che se non mi sbaglio, dovesse chiamare, se mi ricordo male, Piscitelli, il quale stava al piano terra, il quale da lontano, correte, facevo la parte, correte, subito qua, allora il Pavone ha capito, come abbiamo capito anche noi, e siamo andati. Ha detto, adesso che stiamo andando, sbattete i manganelli vicino agli scudi.
2: Questo è sempre Paone.
3: Sì, e sbattete i piedi a terra, perché ci devono sentire che stiamo arrivando, sbattete e fate rumore quanto più forte possibile, perché devono sapere che stiamo arrivando.
2: E dove siete andati?
3: Siamo entrati all'interno della rotonda,
2: sì.
3: e ci stavamo dirigendo verso le scale per salire sopra. C'erano due scale, non mi chiedete come è composto il Nilo perché non lo so, o prima scala a sinistra, la seconda scala a destra, noi abbiamo preso la seconda scala a destra, e quando sono entrato, ho visto che stava la dottoressa Maglietta, c'era il dottor Rubino al piano terra, c'era il comandante unitamente alla dottoressa, mi sembra titolato o qualcun altro che non mi ricordo bene preciso, e c'era la dottoressa Costanza che ci stava aspettando sulle scale.
2: Sulle scale quali?
3: Scale destra, ci sono due scale appena si entra, non mi dite come sono denominate perché non ve lo so dire, perché non ci sono mai stato là dentro, io sono sempre a Bardaruppi, la scala sinistra e la scala destra, noi siamo andati sulla scala destra perché lei ci stava aspettando all'ingresso di questa scala. E siamo andati sopra.
2: Allora fermiamoci un attimo perché anche rispetto a quello che lei poi ha dichiarato dinanzi al GIP sono
3: allora,
2: un po' diverse
3: allora,
2: le dichiarazioni,
3: vi dico subito, era un momento un po' delicato della mia vita, sono stato in carcere come voi sapete molto bene e era quello il ricordo del momento di quello, io ho lasciato una dichiarazione spontanea di quello che poteva essere il mio ricordo molto, era un momento un po' delicato della mia vita, quelli che sono stati i ricordi grosso modo che ho potuto mettere insieme. Ovviamente poi mi sono riproposto che nel momento in cui sarei venuto qui come sto facendo stamattina, ove la memoria non mi abbandoni, avrei ricostruito, sarei potuto entrare e raccontare tutte le cose come sono svolte realmente, perché poi con calma poi abbiamo messo un pochettino a fuoco, i ricordi sono ritornati piano piano, sono raffioriati, dopo piano piano abbiamo messo un po' insieme le cose per poter andare avanti.
2: Però mi scusi, allora, prima una domanda, lei ricorda se in quel momento le avevano detto che dovevano essere trasferiti dei detenuti dal reparto Nilo?
3: No, questo non l'ho mai saputo.
5: Lei questo non l'ha mai saputa?
3: In quel momento no, io stavo al Danubio, io sono a Dio quando ho saputo che dovevano essere trasferiti la sera.
5: Quale momento? Pubblico ministero?
2: Il momento in cui sono state date le modalità indicate?
3: No, assolutamente.
5: Non si parlò di questo fatto?
3: No, assolutamente, noi eravamo tutta un'altra cosa, niente. Noi prendevamo ordini soltanto dal gruppo di supporto, io prendevo ordini dal mio comandante.
5: La domanda se in quel momento è proprio questa, Paone vi parlò anche del trasferimento?
3: No, erano altri tipi di direttive.
5: Non vi parlò di questo?
2: Senta, io le leggo comunque le dichiarazioni che lei ha reso. Lei dice, una volta che, pagina 4 per l'avvocato, una volta che siamo andati nel reparto Nilo, precisamente siamo stati posizionati all'ingresso del reparto,
3: sì,
2: e non siamo entrati fino a quando non sono stati prelevati, individuati, determinati detenuti che erano risultati come facinorosi. Una volta che hanno preso e estrapolato questi detenuti e li hanno portati altrove, in un altro posto a noi ci è stato dato l'ok per entrare all'interno e siamo entrati all'interno. Però ci sono state date precise disposizioni in cui noi dovevamo semplicemente effettuare una perquisizione straordinaria e dovevamo dare supporto,
3: sì,
2: cautelare, cautelare questi colleghi che stavano all'interno, che stavano procedendo alla perquisizione.
3: Ci sono state una confusione, ha fatto confusione, Fabio, è stata una confusione totale.
2: Noi dovevamo semplicemente coprirci in caso che potesse succedere qualche cosa. Ora, sì, questo racconto all'epoca,
3: sì,
2: ha reso questo
3: chiaro. Sì, sì, ve l'ho detto già prima, c'è stata una totale,
2: sì,
3: confusione.
2: È
3: stato
2: forte tutto il racconto sballato che sta facendo, sta raccontando delle,
3: sì, sono
2: delle
3: stati
2: circostanze.
3: Sono
2: molto
3: stati prelevati
2: delle telecamere, sì. Paone che dà delle disposizioni.
3: Sì, sono stati prelevati dei detenuti, questo lo so, ve lo posso garantire.
5: No, ascolti quello che dice il pubblico ministero.
2: Lei all'epoca ha reso queste dichiarazioni. Ora, prescende al momento dell'epoca, ora,
3: sì,
2: sta dicendo e sta dichiarando le circostanze molto forti, che la Costanzo ha dato l'ordine di. Vi ha detto delle telecamere, esatto, che Paone vi ha dato indicazioni,
3: sì,
2: di entrare nella socialità.
3: Sì, ma all'epoca tutto questo, come ve l'ho già spiegato prima, all'epoca tutto questo non è successo perché non avevo un ricordo perfetto di come erano andate le cose. È stato un ricordo saltuario di quello che in quel momento mi passava per la testa e che non riuscivo a comunicare in quel momento. Situazione molto brutta, tra le altre cose. E quello è, però la differenza è questa qua che vi sto dicendo io stamattina, perché poi io mi sono riproposto, poi quando ho messo, ho schiarito le idee,
2: però
3: ho detto, io quando vengo qua a parlare stamattina devo dire le cose realmente come, perché sono riuscito a inquadrare tutti i momenti, cose che all'epoca, dottore, io ho smontato la domenica alle 15:30, dopo che ho lavorato, neanche 12 ore dopo mi sono trovato all'altra parte del cancello. Quindi immaginate un pochettino voi come io mi potevo trovare in quel momento, il mio stato d'animo, come poteva essere in quel momento, e quindi il ricordo di quel momento. Per cui
2: visto che nella ricostruzione di questo ricordo, quindi adesso ci può dire quando ha saputo che alcuni detenuti dovevano essere prelevati e trasferiti?
3: Allora, durante il tragitto, adesso mi è fatto venire in mente un'altra cosa, mi è venuto in questo momento durante il tragitto, quando stavamo andando, che i detenuti facevano rumore, che sbattevano le cose.
2: Sta dicendo dal Tamigi fino
3: all'ingresso. Dal Tamigi fino là, nel corridoio ho avuto modo di vedere l'assistente capo Bruno, unitamente al fattore, con l'assistente fattore, che trasportavano il Zambello. Il detenuto Zambello.
2: Dove l'ha incontrato precisamente?
3: Quasi la discesa delle scale nel corridoio. Noi andavamo e loro stavano scendendo. Ce l'avevano sotto il braccio e lo stavano portando altrove, non so dove, perché poi loro se ne sono andati e noi siamo andati
2: e
3: sopra.
2: Quindi immagino cosa ricorda, ha chiesto a Bruno cosa stava facendo.
3: No, assolutamente, perché loro transitavano velocemente così e noi transitavamo velocemente nella parte opposta facendo rumore,
5: sì,
3: per andare sopra.
5: Guerra, però adesso il pubblico ministero la invita a riflettere sul fatto. È vero che oggi lei ha detto delle cose in più rispetto all'epoca, ma all'epoca
3: più precise
5: lei all'epoca parlò del prelevamento delle persone,
3: sì, cioè,
5: ora che il pubblico ministero le ha letto questa cosa,
3: sì, c'è stata una confusione, dottore, perché io...
5: No, lei ricorda quindi che sapeva di questo fatto del prelevamento, se ne parlò oppure no?
3: No,
5: ora che sei stato
3: ho sbagliato a collocare i momenti, perché io il momento in cui ho saputo che questi detenuti c'erano dei 14 detenuti che dovevano essere trasferiti, l'ho saputo il giorno 6, quando me ne stavo andando, e la dottoressa Maietta mi ha fermato e mi ha detto: vai a prendere le brande, materassi e cuscini, vai al Danubio, prepara le stanze perché ti devo mandare i 14 detenuti che ci ho chiusi in una stanza nel corridoio uffici matricola.
5: Quindi lo sa.
3: Devono dormire, perché devono passare semplicemente la notte, domani mattina molto presto o al di là di qualche giorno devono partire tutte e 14. Ecco quando ho saputo il momento.
2: Cioè, quindi lei sta dicendo di averlo saputo soltanto il 6 sera.
3: Sì, ho sbagliato a collocare
2: il momento. Non di collocare, perché lei all'epoca ha detto proprio un'altra cosa. Noi non siamo entrati fino a quando non sono stati prelevati, individuati,
3: sì,
2: determinati detenuti che risultavano
3: ho visto soltanto il Zambello andare via, poi altri non me ne ricordo, sinceramente, se non me ne ricordo.
2: Lei conosceva Zampella?
3: Sì, l'ho conosciuto a Zampella, perché è stato diverse volte da noi al Danubio.
2: E quando ha visto Zampella giù con Bruno il fattore, ha chiesto qualche indicazione?
3: No, ma non potevo chiedere per nessun motivo, perché noi stavamo inquadrati, che sbattavamo i manganelli in scudi, facevamo rumore e stavamo procedendo molto velocemente all'interno, e loro procedevano dalla parte opposta, quindi come facciamo?
5: Però chiedo scusa, signora, perché il pubblico ministero le contesta questa circostanza che lei ha riferito, in cui lei in qualche modo, diciamo, rendendo la sua dichiarazione, ancora a questo fatto, cioè del trasferimento, il momento dell'intervento, del vostro intervento,
3: sì.
5: Dovevamo aspettare questo momento,
3: sì.
5: E in realtà, diciamo, anche per la comprensione di quello che lei ha raccontato, mi ascolti bene, lei quando dice delle indicazioni che le vengono date da Paone,
3: sì.
5: Dice voi dovete fare il supporto alla perquisizione, allora la mia domanda, e poi racconta che intervenite quando sentite questo rumore,
3: sì.
5: questo richiamo,
3: sì,
5: proprio,
3: sì.
5: Perché poi venite anche richiamati. Però la mia domanda, che si collega a quello che le fa rilevare il pubblico ministero, è questo. Cioè, se voi dovevate intervenire di supporto alla perquisizione, per quello che lei aveva percepito, cioè, qual era il momento in cui, chi è che vi avvisava che la perquisizione era iniziata?
3: Che la perquisizione era iniziata?
5: Voi dovevate essere presenti lì al momento dell'inizio della perquisizione,
3: no,
5: giusto?
3: Perché noi quando
5: allora
3: siamo noi quando siamo andati sopra, che stavano sbattendo tutti quanti, siamo
5: no,
3: arrivati.
5: Ma io dico, quando voi stavate giù e vi viene detto che dovevate fare supporto alla perquisizione,
3: come disposizione, sì.
5: Come disposizione,
3: sì.

0: Senta, lei prima ha detto che quindi dal Tamigi siete arrivati alla rotonda del piano terra del Nilo. Ricorda se ha incontrato qualcuno di Santa Maria, anche il comandante, il commissario?
1: Sì, ve l'ho detto adesso, ho incontrato la dottoressa Maietta, sì. C'era con il dottor Rubino,
0: sì.
1: Poi più avanti c'era il comandante nostro Manganelli, unitamente, se non vado errato, perché poi non li conosco, la dottoressa Donato. E poi c'era sulla rampa di scale ad aspettarci, c'era la commissaria Costanza.
0: E Manganelli, Maietta,
1: stavano là fra di
0: cosa
1: loro,
0: facevano?
1: No, erano lì che parlavano fra di loro, che guardavano, osservavano e parlavano fra di loro, ma non c'era.
0: E in quel
1: niente.
0: Momento ho incontrato ispettori? Ispettori di sorveglianza che hanno partecipato alle operazioni, li ha incontrati quando era al piano terra del reparto Nilo?
1: No, li ho incontrati la nostra catena comando di Santa Maria, sì. Sì, la nostra catena di comando di Santa Maria c'erano tutti quanti sopra, c'era.
2: No, in quel momento giù chiede il pubblico ministero.
0: Prima di salire.
1: No, non mi ricordo di averli visti. Senta, però...
0: Lei quando ha reso le dichiarazioni dice, tenga presente, quando è successo tutto questo, dopo che racconta... il vostro intervento, c'erano tutti quanti presenti, dai commissari e gli ispettori, tutti sì. I più alti in grado, anche quelli di Napoli presenti, che erano lì sul posto e coordinavano le operazioni. Voglio capire, Manganelli, la Maietta, quelli che ha incontrato giù, che cosa facevano? Stavano coordinando altri gruppi? Stavano dando disposizioni rispetto alla perquisizione?
1: No, io li ho visti semplicemente che erano accoppiati, stavano lì presenti, che parlavano tra di loro, ma non davano nessun tipo di disposizione.
2: Però capisce che c'è un contrasto, perciò il pubblico ministero legge queste dichiarazioni, perché lei al tempo dichiarò spontaneamente... che c'erano queste persone che coordinavano le operazioni. Da questa indicazione, se è corretta, la difesa controlla la contestazione.
3: Non rispetto al fatto di quando sono entrati, non c'è qui l'indicazione nel verbale, non ha detto che erano quando sono entrati al piano Nilo, al piano terra del piano Nilo stavano coordinando, no, è un'affermazione più generica. Siccome lui stava finendo di spiegare che aveva visto le persone, se magari facciamo continuare.
2: No, leggiamo magari perché il pubblico ministero ha fatto una domanda dell'incontro degli ispettori al piano terra.
3: Però l'ha collegata a una lettura dove non si fa riferimento al piano terra. La lettura che aveva fatto immediatamente prima non faceva c'era riferimento al piano terra.
2: Cioè non c'era riferimento al piano terra, è più generico lì.
3: Sì, esatto. Tenga l'indicazione
0: quando
3: è più
0: successo tutto questo, stava raccontando le modalità di...
2: Però
0: diciamo
2: chiedo
0: che
2: scusa un attimo, adesso sono un attimo confusa anche io. Cioè, questo il coordinamento, giusto, l'attività che coordinavano, nelle dichiarazioni spontanee, a chi è riferito?
0: Cioè, a tutti, no. dal commissario, gli ispettori, tutti più alti in grado, anche quelli di Napoli presenti che coordinavano le operazioni. Quindi io volevo capire se
2: in
0: anche...
2: In modo un po' generico, però diciamo che il tema dell'incontro col comandante... Adesso, rispondendo alle domande, ha collocato l'incontro con il comandante nel piano terra. Va bene? E in qualche modo, in modo seppur generico, attribuisce a tutte le figure, insomma, di comando una funzione di coordinamento, organizzazione. Quindi il pubblico ministero, diciamo, rappresenta, insomma, siccome lui il comandante l'ha visto solo al piano terra,
1: sì,
2: lei?
1: Sì, no, sì.
2: E oggi lui dice che sostanzialmente racconta di aver visto il comandante con Rubino, eccetera, che pensavano i fatti loro sostanzialmente. E là invece emerge che il comandante era impegnato in un'attività di coordinamento.
4: Sì, però,
2: non c'è.
4: Però Presidente, non, allora la parola comandante non c'è proprio. Non c'è proprio. Allora leggiamo il periodo. Tenga presente che quando è successo tutto questo c'erano tutti quanti presenti, dai commissari agli ispettori, tutti più alti in grado, anche quelli di Napoli presenti, che erano lì sul posto che coordinavano le operazioni. Posso capire che c'è una desunzione, però non c'è nessun riferimento al comandante. Quindi spieghiamo.
0: Allora io
2: forse ho preso male.
1: Sì, questo mi sono ricordato. Cioè, erano lì. Senza, quando siamo entrati abbiamo visto che erano lì. Insomma. Che stavano, che davano.
0: Quindi la mia domanda è che in quel momento lei li ha incontrati, ma non stavano dando disposizioni, non facevano nulla, li ha semplicemente incontrati, non
1: sì,
0: si è fermato a parlare. Nulla.
1: No, e come facevo a parlare? Noi da lì siamo tutti direttamente sopra perché ci hanno portato sia il nostro comandante di supporto che stava parlando con la Costanzo, ci ha portato direttamente sopra.
0: Sì, siamo arrivati al punto che lei col gruppo è arrivato verso le scale dove ha incontrato la Costanzo, giusto?
1: Sì.
0: La Costanzo in quel momento che cosa?

0: ha fatto, che
1: ha
0: cosa
1: parlato,
0: vi ha detto?
1: Ha parlato semplicemente con il nostro comandante di supporto, ci ha portato sopra.
0: Ha sentito che cosa si dicevano?
1: No, perché era morto, c'era una situazione coincidata spaventosa, risulta solo lo sbattere dei colpendolame vicino alle sbarre, vicino ai cancelli. Vi lascio immaginare un rimbombo che non fa paura, che neanche se stavamo vicini a lei ci saremmo sentiti.
0: E dopo che la Costanzo ha parlato con Pavone, Pavone vi ha dato delle indicazioni in quel momento?
1: Pavone, siamo arrivati sopra, dopodiché il Pavone e la Costanzo non li ho visti più, e perché chi deteneva il controllo delle operazioni erano altri suoi uomini subordinati che avevano la pettorina e che stavano sempre insieme con noi, che ci davano anche quel momento.
2: Sopra dove? Scusi, sopra,
1: sopra
2: dove?
1: Sopra, appena arrivati al secondo, alla terza sezione, se non mi sbaglio. A due piani abbiamo girato a sinistra per la terza sezione. Io parlo in questo modo qua perché ovviamente non conosco i reparti, quindi abbiamo fatto due rampe di scale sulla sinistra, poi ho quella alla terza sezione.
0: Quindi siete arrivati in terza sezione?
1: In terza sezione. Abbiamo trovato una situazione, i detenuti erano tutti quanti...
2: No, aspetti un attimo, quindi rispondendo prima, lei ha detto, quindi quando siete arrivati alla terza sezione...
1: Sì.
2: A quel punto Paone e la Costanzo
1: non li ho visti più, perché chi ha preso il comando e chi deteneva il comando completo delle operazioni erano altri suoi uomini subordinati, altri
2: che già stavano lì,
1: che stavano già con noi inquadrati, che sono partiti già da noi, sì, sono saliti con noi, ma stavano già da noi inquadrati, già da fuori.
2: Volevo capire l'individuazione di queste persone che avevano il comando. Lei l'aveva percepito già giù chi erano quelli che avevano il comando?
1: Sì, perché parlavano sempre con lui, si confrontavano, si raffinavano e lui dava disposizione a queste persone. Dice, allora quando si fa così, così, davano una serie di disposizioni e loro obbedivano. Quindi io vado per...
2: E quanti erano queste persone?
1: Della sua catena comando saranno stati, che io abbia visto, tre.
2: Mm. Ai quali quindi lei ha desunto che avessero avuto l'incarico?
1: No, Paone... quelli ci davano proprio disposizioni.
2: Avevano iniziato a darvi
1: disposizioni. Sì, ci davano disposizioni direttive dove ci dovevamo collocare, dove dovevamo andare, dove ci dovevamo mettere.
2: Ma le disposizioni, questo ve le danno quando se ne va a Paone, immagino.
1: Sì, sì, esatto, quando poi lui con la Costanzo non l'abbiamo più visti, siamo entrati all'interno del reparto e c'era lei.
2: Questi tre però, quindi, lei li aveva visti già giù,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Paone gli si rivolgeva,
1: sì, sì,
2: si rivolgeva,
1: esatto,
2: nei loro confronti.
1: Esatto, esatto.
2: Quindi quando poi è arrivata in terza sezione, Paone e la Costanzo
1: non li ho più visti, non so, sinceramente non le so dire dove siano andati.
2: Tutto il gruppo.
1: Siamo entrati all'interno
2: sezione,
1: della terza
2: tutto
1: sezione.
2: Il gruppo che eravate.
1: Sì, siamo entrati all'interno della sezione e queste persone ci dicevano: allora, tu e tu, incominciate a piazzarvi là in fondo, tu e tu, mettetevi di là, e questi ci davano e noi operavamo.
2: Sì, interrompiamo un attimo i telefoni, mi raccomando. Prego, allora.
0: Mi scusi, quando siete arrivati in terza sezione, tutto il gruppo che è partito da giù è entrato in terza sezione?
1: Eravamo 30, 40 di noi.
0: Tutti in terza sezione, dico?
1: Sì, siamo andati in terza sezione, noi, io perlomeno, io parlo del mio gruppo che risponde a queste persone, siamo andati in quella sezione.
0: Questo gruppo di 30 persone che era quello della rotonda Tamigi e...
1: Sì. No, eravamo tutti quanti, poi arrivati sopra ci siamo dislocati.
0: Allora le devo chiedere una precisazione, ma quando Paone era giù, che ha formato i gruppi, a capo di ogni gruppo ha indicato uno degli agenti che dice lei, che poi sopra era quello che comandava le operazioni?
1: Ad ogni gruppo c'erano due o tre di loro, okay, che dirigevano le operazioni.
0: Quindi il suo gruppo era formato da 30 agenti più questi tre?
1: Più queste persone, sì, che detenevano il controllo completo delle operazioni, perché loro ci davano direttive e disposizioni e noi...
0: Come erano equipaggiati questi agenti?
1: Alcuni di loro avevano semplicemente delle pettorine.
0: Caschi, manganelli?
1: No, pettorine, molto coperti, foulard.
0: Ricorda il nome degli agenti a capo del suo gruppo? Si è presentato, li ha conosciuti?
1: No, non li ho mai conosciuti, non sono mai presentati, non so chi siano.
2: Non ho capito, ma questi che dirigevano avevano le pettorine?
1: Pettorine e alcuni di loro divise normali, ma senza casco, senza scudo e senza manganello.
2: Quelli che dirigevano non avevano l'equipaggiamento.
0: E quando siete arrivati in terza sezione che situazione c'era? C'erano gli agenti Sattavaria, incontrato gli ispettori?
1: Sì, c'era, allora la nostra catena di comando di Santa Maria c'era.
0: Sì, ma che situazione avete trovato quando il gruppo è intervenuto in terza
1: allora, quando
0: sezione?
1: Allora, quando noi siamo intervenuti sopra abbiamo trovato i detenuti che erano molto, erano visibilmente, che continuavano a sbattere con il pendolame vicino ai cancelli, continuavano a offendere, a oltraggiarci, a isticarci.
0: Ma chiusi in cella però.
1: Chiusi
0: ancora
1: in cella.
0: Chiusi
1: sì.
0: In cella.
1: Poi ci sono state le dirette.
0: Ma no, andiamo con calma, siete arrivati quindi i detenuti erano
1: ci siamo
0: ancora
1: posizionati.
0: Chiusi?
1: Sì, erano chiusi i detenuti, erano chiusi. Ci siamo, queste ci hanno dato le direttive di incominciare a metterci vicino alle prime stanze.
2: Quindi la perquisizione non era iniziata?
1: No, non era iniziata ancora. Ci siamo andati a mettere vicino alle proprie stanze e c'erano anche gli agenti di Santa Maria con i guanti che dovevano effettuare questa perquisizione.
0: Ho capito, ma questi tre agenti che erano al capo del gruppo, una volta arrivati in terza sezione, hanno avuto contatto con chi stava gestendo le operazioni in terza sezione di Santa Maria? Non so se mi sono spiegata, c'era un altro gruppo, il gruppo vostro che è arrivato, ha avvisato qualcuno, adesso siamo arrivati noi, dobbiamo gestire noi, siamo qui a supporto.
1: Noi siamo saliti direttamente sopra che c'era un macello.
0: Ma un macello di detenuti che facevano la
1: battitura. Continuavano a sbattere. Poi ci siamo posizionati, due per ogni stanza.
0: E come si sono coordinati i due gruppi? Il vostro col gruppo già presente all'interno della sezione?
1: Ma questo non glielo so dire, perché avranno parlato tra di loro sicuramente, perché noi quando siamo arrivati sopra ci è stato detto direttamente: mettetevi, incominciate a posizionarsi due di voi vicino ad ogni stanza, due di voi.
0: Okay. E noi, quando
1: posizionato in mezzo al corridoio, davanti alla mia stanza che mi era stato comandato, poi che cosa è successo?
0: E davanti alla stanza dove era stato comandato, c'erano già gli agenti di Santa Maria?
1: Dopo sono subentrati tre agenti di Santa Maria che dovevano effettuare la perquisizione. Dopodiché, improvvisamente, si sono aperti i cancelli, perché i cancelli là sono elettrici, si sono aperti. E di conseguenza
2: si sono aperti da soli?
1: No, quello là è tutto computerizzato, dottore.
2: Ma qualcuno ha dato il comando?
1: Sicuramente sì, per forza.
0: E chi l'ha dato il comando? Quello che comandava il suo gruppo o qualcuno che comandava il gruppo di Santa Maria?
1: Chi era di servizio in quel momento lì dentro?
0: Ma lei ha conosciuto o ha incontrato un ispettore di Santa Maria che conosceva in terza sezione quando è arrivato?
1: No, gli ispettori li ho incontrati, i due ispettori.
0: Allora, vediamo.
1: Ma non in quel contesto là, in contesto della saletta li ho incontrati.
0: Okay. Prima della saletta, nel corridoio della terza sezione, quindi ha incontrato un ispettore o più ispettori che stavano organizzando?
1: No. Siamo andati direttamente, siamo posizionati vicino alle stanze, si aprono i cancelli in automatico, automaticamente entrano i colleghi per fare la perquisizione.
0: Ma lei dice il cancello della cella per fare
1: la cella, quello è solo automatico, è tutto computerizzato, è tutto un reparto fantasma.
0: E si aprivano contemporaneamente tutte le celle?
1: Io ho visto che si aprivano da sole, là è un reparto fantascientifico, insomma, un reparto che si apre da sole. Quindi
2: scusi, per capire, quando voi entrate c'era personale di Santa Maria dentro il reparto?
1: Sì, erano quelli là con i guanti che ci stavano aspettando, che noi dovevamo effettuare.
2: Solo questi qui con i guanti c'erano?
1: Sì, e così ci siamo posizionati. Nel
2: quindi
1: momento
2: vedete, adesso mi ho capito quello che avete fatto voi. Dico, quando voi arrivate vedete solo personale di Santa Maria con i guanti?
1: Sì, esatto, eravamo noi e loro.
2: Lei non vede ispettori in quel momento?
1: No, in quel momento che ho il ricordo, no. Ma sicuramente la catena.
2: Lei ricorda, quindi poi passa poco e si aprono questi cancelli.
1: Sì, si aprono i cancelli, ci possiamo essere tutti belli posizionati, organizzati vicino alle stanze, dopodiché i nostri entrano, effettuano la perquisizione normale, noi eravamo fuori al corridoio, così che stavamo guardando semplicemente, i nostri sono tranquilli, sono usciti, si sono defluiti, come si sono defluiti anche le altre due, tre, quattro stanze dietro, sono usciti normali, si sono messi in canali, se ne sono andati, dove a metà corridoio venivano fatto scendere chi scendevano giù, chi andavano nelle
2: sale. Ma lei questa diciamo modalità in virtù della quale dovevano defluire? Cioè, che il detenuto doveva defluire?
1: Dovevano defluire nel senso che in orto che erano stati perquisiti, uscivano? E se ne si incanalavano da soli uno dietro l'altro e se ne andavano.
2: Non sa dove andavano?
1: A metà sezione venivano fatti scendere, metà se ne andavano, li mettevano nei locali passeggi e altra metà li mandavano nelle salette.
2: Quindi questa divisione dei detenuti metà e metà.
1: La facevano altri colleghi che stavano a metà sezione, io non li ho visti, stavano a metà.
2: Perché... Lei la prende in quel momento, lei la vede in quel momento o vi era stato detto che sarebbe avvenuto così?
1: No, io in quel momento vedo proprio che si incanalano, poi a un certo punto a sinistra girano a sinistra, quindi là c'è la rotonda che porta il grande
2: vanno. Quindi lei lo apprende in quel momento?
1: Sì, vanno giù e gli altri li vedo che vanno diritti, si ficcano
2: nella saletta. Prima non avevate parlato di questo fatto?
1: Di questa modalità? No, di questa modalità no, non so, io l'ho coperta al momento, metà di qua e metà di là, dopodiché in Ospro è successo che le 3-4 celle sono tutto a posto, non è successo niente, ma già dalla quinta in poi sono cominciato a volare manganellato. Mo, che cosa sia accaduto in quel momento preciso io non ve lo so dire.
0: Mi scusi, quando lei è arrivato si è posizionato davanti alla cella che le è stata indicata, c'erano gli agenti di Santa Maria.
1: Dentro tre di loro che stavano effettuando
0: la perquisizione. Voi ne eravate due.
1: Due di noi a supporto di ogni tre.
0: Ok, quando si è aperta il cancello della cella avete fatto ingresso tutti e cinque all'interno della cella?
1: No, i tre sono entrati all'interno.
0: Quindi quando siete arrivati avete avuto una interlocuzione con gli agenti Santa Maria e dire entrate voi, fate la perquisizione voi,
1: sì,
0: vi siete organizzati?
1: Sì, loro già sapevano che dovevano effettuare la perquisizione, noi eravamo lì a supporto loro, però il collega si è messo più avanti, quasi all'ingresso, e io, che non c'entravamo tutti quanti.
0: Ma il collega quale, quindi? Quello
1: sempre del supporto, per cui, con cui io facevo coppia,
0: Okay. C'era una disposizione di quello che si doveva fare all'interno delle celle? Cioè perquisizione della cella, perquisizione personale?
1: No, allora io hanno fatto la perquisizione normale ai detenuti, normalmente.
0: All'interno della cella?
1: All'interno della cella, con modalità ordinaria, senza nessun tipo.
0: Ma lei l'ha visto come facevano le perquisizioni?
1: Io stavo da fuori e loro stavano.
0: E quindi non l'ha visto però?
1: E poi era quello
0: no,
1: che
0: ma l'ha visto come si faceva la perquisizione dei detenuti all'interno della cella? Assistito ad una perquisizione?
1: Dottore, là c'è la cella e io sto qua.
0: E quindi la risposta,
1: sono
0: è, sì. La risposta è sì.
1: E l'ho visto. Sono stati perquisiti in un modo normale. Non sono stati fatti nessun tipo di cose particolari. Non sono stati fatti che ne so, non è stato perquisiti
0: normale.
1: Sono usciti tranquillamente, sono defluiti.
0: E qualcuno ha detto a quel detenuto devi andare al passeggio, devi andare alla socialità?
1: No. No, perché loro sono usciti, si sono automaticamente uno dietro l'altro, seguivano la scia, poi una volta arrivati a metà corridoio, nella rotonda, c'erano altre persone, ovviamente io non so chi ci stava, altre persone che li dividevano, tu vai di qua e tu vai di là.
0: Altre persone chi?
1: Sempre i colleghi.
0: Sempre il suo gruppo, perché adesso individuo lei come del gruppo esterno. E gli agenti di Santa Maria che cosa
1: erano,
0: facevano?
1: Erano divisi a fare effettivamente solo la perquisizione, che era una perquisizione per un rinvenimento, dovevano rinvenimento di oggetti atti ad offenderci, se ho capito bene.
0: Poi che cosa è successo?
1: Poi dopo siamo andati, dopo che tutti...
0: No, lei ha detto a un certo punto, però a metà corridoio sono cominciato...
1: Sì, a metà corridoio ho potuto vedere, dopo 5-6 stanze più avanti, ho potuto vedere che sono volate delle manganellate. Però sinceramente non chiedetemi il motivo perché, come, quando e che cosa l'abbia scaturito questo fatto qua. Comunque sono volate delle manganellate, basta.
0: No, un attimo, concorriamo. No. Lei ha fatto, quindi praticamente era fuori la prima cella che è stata aperta?
1: Sì, stavamo nei corridoi.
0: Una volta terminata la prima cella è passata la seconda, quante celle ha
1: no, noi,
0: fatto
1: noi solo la nostra. Noi
0: solo
1: la nostra.
0: Una lei?
1: No.
0: E poi dopo questa, che cosa
1: perché
0: ha fatto?
1: Perché ad ogni stanza c'erano due, c'erano, ogni stanza c'erano.
0: Sì, ho capito,
1: e
0: dopo
1: due...
0: che è terminata la perquisizione sono usciti i detenuti dalla cella di sua competenza.
1: Che il reparto era vuoto, dite voi.
0: Lei che cosa ha fatto? È rimasto nel corridoio, è andato avanti e indietro, ha dato supporto
1: a qualcun altro? No, noi siamo rimasti lì davanti alla nostra stanza vuota e che poi quando sono tutti i detenuti sono andati via, non c'era più, quindi hanno iniziato la perquisizione perché non c'erano più detenuti, poi uno di questi del comando di supporto ci ha radunati, ha detto benissimo, adesso come state tutti quanti, ce ne andiamo in saletta.
0: Ok, lei ha fatto una quando il detenuto è uscito, lei ha partecipato alla perquisizione all'interno della cella vuota?
1: Non ho capito, ho perquisito.
0: Dopo che il detenuto è andato via, è stato perquisito, è uscito dalla cella, è andato al passeggio alla socialità. Lei ha detto abbiamo iniziato la perquisizione.
1: No. Gli agenti hanno incominciato
0: gli
1: la perquisizione.
0: Gli agenti quali?
1: Di Santa Maria hanno iniziato loro la perquisizione.
0: All'interno
1: noi eravamo
0: delle celle.
1: Nel corridoio così.
0: fermi a guardare, immobili, senza... e ha visto come si facevano queste perquisizioni all'interno delle celle?
1: No, non c'è stato tempo, perché poi uno dei questi del gruppo di supporto ci è venuto a chiamare, ci ha radunati e ci ha portati nelle salette.
0: Vi ha detto perché dovevate andare nella saletta?
1: Perché quelle erano le disposizioni che avevamo avuto, noi eravamo stati deputati per andare anche in saletta.
0: Ma anche in saletta, sempre nel caso in cui gli eventi eccezionali, critici, per l'intervento al supporto.
1: Dovevamo andare in saletta e le disposizioni erano quelle là, punto.
2: Quello che ha detto prima sul fatto di metterli seduti.
0: Quindi tutto il suo gruppo è andato...
1: Sì, siamo andati in saletta.
0: Okay. Prima di arrivare in saletta, visto cosa è successo all'interno lungo il corridoio della terza sezione?
1: No, ho visto soltanto quello che vi ho detto prima, che dopo 5-6 stanze sono cominciato a volare manganellate, però non capisco il perché.
0: Ma da manganellate da parte di chi?
1: Da parte di chi era presente là.
0: E chi era presente? Il suo gruppo? Il gruppo di Santa Maria?
1: No, ma il gruppo di Santa Maria stava là per fare la perquisizione, cioè, eravamo sempre noi. Sempre noi, no io, noi.
0: Quindi lei ha assistito lungo il corridoio della terza sezione?
1: Sì, alcune volte ho visto delle tafferugli manganellate, ma poi è finito tutto, perché se ne sono andati tutti quanti.
0: Quando dice tafferugli, che intende?
1: Non so precisamente che cosa sia.
0: Lei ha assistito a violenze o atti di violenza lungo il corridoio della terza sezione? Davanti ai suoi occhi?
1: Allora, io ho visto soltanto quelle manganellate che sono volate dopo 5-6 stanze, perché non ve lo so dire, però vi so dire quello che ho fatto io.
0: No, io voglio sapere prima di tutto che cosa ha visto, poi arriviamo a quello che ha fatto lei.
1: Poi ci arriviamo.
0: Infatti ci arriviamo. Infatti. Prima di tutto cosa ha visto? Quindi ha assistito ad atti di violenza?
1: Ho assistito che 4-5 celle sono volate delle manganellate.
0: Ok, ricorda la scena a cui ho assistito, no. Perché sono volate, non voglio sapere
1: il motivo, non le so dire il perché, non so per quale motivo sono volato.
0: E lei si è disinteressato?
1: Io stavo al mio posto come era stato comandato.
0: Okay. Lungo il corridoio della terza sezione ha visto atti di violenza posti in essere da agenti di Santa Maria Capovetere, colleghi suoi di Santa Maria?
1: No.
0: Ricorda, c'era un collega il cui nome ricorda adesso lungo il corridoio della terza sezione?
1: No, perché noi dopo siamo andati all'interno.
0: Quindi
1: delle
0: salette. Quindi lei ricorda una persona che ha partecipato quel giorno alle perquisizioni, alle operazioni con lei? Una?
1: No.
0: Oltre Paune?
1: Non mi ricordo.
0: Oltre la Costanzo e Manganelli?
1: No, in questo
0: un
1: momento.
0: Un collega?
1: No, non ricordo. Sinceramente, sono mente uguale, ma non mi ricordo. Poi...
0: Strano, perché ricorda il nome di Paone che non conosceva. E non ricorda il nome di un collega che lavorava con lei da quanti anni? Se può guardare me cortesemente, grazie.
1: Guardo perché sì.
0: Okay.
1: Guarda, sei una bella donna, per questo ricordo.
0: No, al di là di questi commenti che non sono assolutamente graditi. Se può guardare me quando le faccio la domanda, grazie.
1: Sì,
0: quindi lei la domanda e non ricorda un nome di un collega.
1: No, non mi ricordo il nome di un collega, non mi ricordo.
0: Andiamo avanti.
1: Adesso se mi viene a mente dopo ve lo dico. Se mi
0: vediamo,
1: viene a mente,
0: se può darsi viene in mente, se non viene in mente non si preoccupi, attraversiamo il corridoio della terza sezione e arrivate in saletta.
1: Arriviamo in saletta.
0: Ok, che situazione c'è all'interno della saletta?
1: Allora, all'interno della saletta noi abbiamo fatto mettere i detenuti come era predisposto. Faccia a terra, in quel modo là, eravamo tutti quanti in guai.
0: Quanti detenuti c'erano quando lei è entrato?
1: Una quindicina, una ventina.
0: C'erano colleghi di Santa Maria all'interno della saletta?
1: Eravamo noi che abbiamo fatti mettere mano a mano che venivano, li facevamo mettere.
2: C'eravate voi, gruppo esterno?
1: Sì.
2: Quindi anche quelli di Santa Maria del gruppo esterno?
1: Sì, eravamo noi, insomma. Ecco, poi
0: però io dicevo, volevo capire se c'erano dei colleghi di Santa Maria che non erano del gruppo suo, di questi 30.
1: C'erano anche tante altre persone.
2: Allora scusi, la domanda è molto specifica, dice: quando voi siete entrati nella saletta avete visto che già c'era personale di Santa Maria?
1: No, quando siamo entrati nella saletta li abbiamo fatti mettere noi tutti quanti in ginocchio.
2: Siete entrati voi per primi?
1: Sì, noi per primi.
2: Esterno.
1: Sì, li abbiamo fatti mettere in ginocchio, faccia a muro, mani dietro la testa, in quel modo là. Purtroppo.
2: Poi dopo sono intervenuti anche personale di Santa Maria?
1: Sì, immagino che più di qualcuno sia, sì, immagino che più di qualcuno anche sia
2: dopo
1: entrato.
2: Dopo di voi? Dopo,
1: sì,
0: cioè, quindi
1: dopo
0: quando
1: di voi.
0: Voi, scusate, quando il suo gruppo è entrato all'interno della sala della socialità c'erano solo detenuti?
1: Sì.
0: E voi siete entrati soli senza gli agenti di Santa Maria,
1: sì,
0: senza un ispettore, senza nessun altro.
1: E noi avevamo i nostri responsabili.
0: Quindi il responsabile a capo del
1: allora,
0: suo gruppo?
1: Allora noi non prendevamo ordini dalla catena comando di Santa Maria per nessun motivo, noi prendevamo ordini soltanto dai nostri
0: okay,
1: del gruppo di supporto.
0: In quel momento nella sala della socialità c'eravate solo voi?
1: Sì.
0: Voi 30 col quello che era al comando?
1: E li abbiamo fatti mettere in quel modo là come abbiamo avuto la disposizione e le direttive.
0: Ok, avete fatti mettere in quel modo e poi...
1: Poi purtroppo è successo dell'altro, dottore. Io ve lo devo dire perché sono venuto qua questa mattina esclusivamente per dirvi, a portare a conoscenza vostra dei signori della Corte quella che è stata la verità. che purtroppo voi sapete io sto passando un momento tragico, drammatico.
0: Deve alzare un po' la voce, sì, perché non la sentiamo.
2: Non si deve spostare dal microfono, soprattutto.
1: Mi devo allontanare o a spostare?
2: Mi devo allontanare. Deve allontanare dal microfono.
1: Purtroppo vi stavo dicendo che è vero, io ho obbedito ed eseguito gli ordini dei miei diretti superiori del gruppo di supporto. Purtroppo ho messo in atto anche a disposizione direttive che mi sono state date. Purtroppo devo dire con grande mortificazione, ho messo in atto azioni di contenimento brutte, nonché azioni di attacco pessime. Il che io le stesse azioni non trovo le parole per definirle, se vogliamo dire proprio chiaramente la verità. E non le voglio neanche giustificare, perché
2: aspetti un attimo, cioè all'interno della saletta.
1: Sì, all'interno della saletta.
2: Allora lei ha detto le disposizioni che avevate avuto di farli mettere a terra.
1: Sì, e le ho fatte in quel modo là. Poi dopo, purtroppo dato che i detenuti, tanti detenuti non volevano stare in quel modo là, non li abbiamo dovuti manganellare per farli mettere in quel modo là. Io ho commesso delle azioni di contenimento brutte, nonché delle azioni di attacco pessime. Io sono mortificato, purtroppo non le riesco neanche a definire certe azioni, ma purtroppo le ho fatte. Perché sia ben chiaro, dottore, io non sono venuto qui questa mattina per giustificare quelle che sono le mie azioni, perché le mie azioni sono ingiustificabili, le mie azioni non trovano giustificazione alcuna per tutto quello che ho fatto. Per cui io sono venuto qui questa mattina per dirvi, dottore, io sono pronto ad accogliere qualsiasi punizione voi vogliate darmi, però ci tengo a precisare una cosa importante. Che io non voglio passare agli occhi vostri, agli occhi dei signori della Corte, come un pazzo furioso, come un elemento socialmente pericoloso di indole violenta e aggressiva, il quale io non sono mai stato. Purtroppo io, se ho commesso quegli atti, è perché nel contesto in cui io mi sono ritrovato ci stavano i detenuti che non volevano essere postati in quel modo e io li ho dovuti mettere in quella posizione e li ho manganellati. Le grida dei colleghi che dicevano che in quel momento erano stati attaccati dagli agenti, dai detenuti, e c'erano delle aggressioni ai danni dei detenuti, però in buona sostanza, dottore, io non ho mai visto niente.
2: Questo fatto delle grida
1: all'interno delle salette, però io non ho mai visto niente.
2: C'erano degli agenti di polizia che gridavano,
1: sì, che dicevano che erano stati attaccati dai detenuti,
2: di quelli che stavano faccia a muro,
1: dai detenuti, di quelli che stavano all'esterno, che stavano nei corridoi. Però io non ho visto niente di tutto questo, cioè davanti a me, dottore, non è mai successo niente del genere. Per cui il fatto di non vedere nulla.
2: Allora io prendo atto di questa sua ammissione.
1: No, io ci tengo a dire la verità, dottore, per questo
2: però,
1: dico,
2: perciò, vorrei cercare di capire, no? Nel senso che allora lei ha raccontato una scena che fino ad un certo punto si comprende, no? Di queste indicazioni, persone faccia al muro in una certa posizione. Non sono così disponibili a stare in quella posizione, quindi voi intervenite. Poi però non ho capito, allora se lì stanno i detenuti, là, no? Sono messi là, che cosa sono queste grida alle quali lei fa riferimento? Cos'è questa storia?
1: Io devo dire
2: racconto che i detenuti avrebbero aggredito delle persone.
1: Sì, perché si sentivano, mano a mano che entravano anche gli altri agenti del gruppo di supporto, gridavano dicendo che erano stati aggrediti dai detenuti all'esterno dei corridoi, fuori dalla nostra portata.
2: Lei non ha detto che voi quando siete entrati i detenuti già stavano tutti quanti lì?
1: Li abbiamo messi noi faccia al muro.
2: Però già stavano dentro la stanza.
1: Sì, sì. Si parlava di altri posti e di altri detenuti.
2: No,
1: altri...
2: quindi è che voi entrate in massa, le ha chiesto il punto.
1: Sì, a dottore, allora noi abbiamo...
2: 30 più i 3 di comando.
1: Va bene, ci siamo.
2: Entrate dietro, quindi non ho capito dove stavano questi altri detenuti. E quest'altro personale?
1: C'è altro personale che poi è venuto sempre in aiuto, in supporto, dopo, dire, dopo che dicevano
2: oltre
1: che...
2: Oltre il vostro numero di 30 è venuto
1: altre persone che dicevano che stavano accadendo questi incidenti. Però io non ho mai visto niente del genere, perché davanti a me non è mai successo nulla. Per cui proprio...
2: Cioè lei, anzi, voglio dire, adesso al di là del fatto della posizione, che non volevano stare in questa posizione, i detenuti con cui avete avuto voi contatti hanno avuto delle reazioni nei confronti dei vostri confronti?
1: Io purtroppo ho messo in atto delle azioni di contenimento brutte.
2: Dico, ma i detenuti che facevano?
1: I detenuti, molti loro non volevano stare in quella posizione là. Nonostante tutto,
2: la posizione, dico.
1: Anche se non si può vedere bene, loro a terra, nonostante tutto che parlavano tra di loro, come sia, comunque offendevano, minacciavano, istigavano, cioè, provocavano, dicendo un sacco di parole.
2: Va bene.
1: Adesso il problema è che io non ho mai visto nulla del genere. Davanti a me, davanti ai miei occhi, non è mai successo niente. Però l'effetto sorpresa di sapere che sarebbe potuto accadere mi ha portato a dei comportamenti istintivi e brutti. Per cui l'unica cosa che vi posso dire stamattina, ce lo dico con tutto il cuore, ho sbagliato, non si può tornare indietro, punitemi e datemi la punizione giusta che vi spetta, perché io sono venuto qua per dire la verità.
0: Due precisazioni rispetto a questo racconto. Cioè, praticamente lei ha detto che sentiva gridare, se ho capito bene, dall'esterno della socialità, e quindi in quel momento.
1: No, erano i colleghi che dicevano che
0: erano stati attaccati
1: sì, che erano
0: all'esterno.
1: Stati attaccati, all'esterno da altre parti.
0: E quindi
1: però
0: lei in quel momento decide poi di colpire il detenuto che è a terra, che non c'entra con quello che ha attaccato nel corridoio.
1: Poi il momento in cui mi sono trovato in una tensione nervosa altissima e mi ha portato a delle reazioni istintive e
0: perché lei dice contenimento, atti di contenimento brutti, ho capito bene?
1: Io ho messo in atto azioni di contenimento brutte, di attacco.
0: Contenimento rispetto a cosa? Lei ha visto qualche video, penso, l'abbiamo visto.
1: Attacco e contenimento,
0: parla di contenimento rispetto a cosa?
1: Nel senso di metterli in quel modo là, di farli stare in quel modo là, perché loro così non volevano stare.
0: Allora, io vorrei, a questo punto, non volevano stare in ginocchio.
1: No, ma io vi ho detto la verità. Io vi ho detto la verità, li ho fatti mettere io in ginocchio.
0: Non volevano stare in ginocchio con la faccia rivolta verso il muro. È una domanda, no, me lei mi guarda, io ho bisogno di una risposta che sia un sì.
1: Dimmi.
0: Esatto, allora io vorrei visionare adesso qualche video, così approfittiamo del momento e ci spiega.
1: No, io ve l'ho spiegato già, non tutti stavano.
3: Ma lei c'è stato mai in ginocchio per mezz'ora faccia al muro? C'è mai stato?
1: Io devo stare in quel modo.
3: C'è mai stato in ginocchio per mezz'ora faccia al muro? Non fa la domanda. Allora, quando hanno detto di mettere.
1: Io le rispondo.
3: Riformulo la domanda, Presidente. Riformulo la domanda.
1: Sì, no, mi dica.
3: No, riformulo la domanda. Quando hanno detto di mettere il ginocchio faccia al muro i detenuti?
1: Sì, avevo disposizioni comunque.
3: E lei perché ha obbedito a una disposizione di questo tipo?
1: Allora, io ho obbedito a queste disposizioni, che sia ben precisa una cosa. Io purtroppo, se mi sarei ritrovato con la mia catena di comando, sarebbe stato completamente diverso, perché la mia catena di comando di Santa Maria, conosco il loro modo operante, conosco il loro come protocollo operativo, e quindi forse questa mattina non eravamo neanche qui a parlarne, perché la mia posizione sarebbe stata diversa. Purtroppo io mi sono trovato in questo gruppo di supporto, mi sono dovuto adeguare e amalgamare al loro modus operandi, come operavano loro, così io dovevo fare io, diversamente io non potevo fare.
3: Si è dovuto amalgamare un ordine.
2: Perché ha ritenuto di non poter fare?
3: Non ho capito.
2: Cioè, la domanda del.
1: Perché il modus operandi di questo, del gruppo di supporto, era così.
3: Cioè, mettere in ginocchio le persone.
1: Scusate, se.
3: Cioè, mettere in ginocchio le persone faccia al muro.
1: Sì, ma quella era la disposizione direttiva abbiamo avuto e io quello ho fatto.
3: E poi non ho capito il passaggio da prendere a manganellate uno girato in ginocchio e faccia al muro. Il passaggio non l'ho capito, perché.
1: Tanti di loro non volevano stare
3: capire.
1: Alcuni stavano tranquillamente, non ne ho pensati proprio. Altri che non volevano stare in quel modo là, li ho dovuti mettere in quel modo.
3: Che vuol dire non volevano fare con l'apse? Erano stancati di stare in ginocchio, poveracci.
1: Si muovevano, parlavano, alzavano la testa perché ci guardavano in faccia.
3: Scusi, l'ordine perché non dovevano guardarvi in faccia? Perché non dovevano riconoscervi?
1: Allora, a me personalmente il problema non è il mio, perché io, essendo stato al Danubio, tutti i detenuti sono stati al Danubio, mi conoscono tutti quanti, per cui a me, anche se mi guardavano in faccia, sapevano chi ero, e il fatto di essere riconosciuto a me non era nessun tipo di problema, assolutamente.
3: No, non era un problema.
1: Non era, perché
3: a me
1: mi conoscono tutti quanti, ad un certo punto anche
3: ma
1: se mi
3: guardano. Ma non è un problema se manganella una persona e poi la riconosce, non ho capito, non è un problema.
1: Ma scusa, ma io non è che ho manganellato di testa mia perché così mi è venuto bene, ho obbedito e ho eseguito degli ordini che mi sono stati dati, le direttive di disposizione. Io ho fatto
3: l'ordine di non farvi guardare in faccia. Per quale motivo era stato dato? Per quale motivo? È per non farvi riconoscere?
1: perché a detta di questi responsabili era previsto anche da un protocollo detto da
3: ma
1: loro.
3: Ma quale protocollo?
1: Ma io non lo so se esiste un protocollo, io so se c'era una cosa del genere.
2: Per non farsi riconoscere, questo...
1: Evidentemente per non farsi riconoscere.
2: No, evidentemente, la domanda del pubblico ministero.
1: Sì, per non farsi riconoscere, va bene.
2: No, non va bene, Vinciguerra, ascolti, le domande del pubblico ministero mirano a capire
1: sì.
2: Questa tipologia di ordine, no? Di manganellare se vi guardavano, eccetera, no? Vi fu detto la ragione per la quale...
1: No.
2: Bisognava agire in questo modo.
1: No, dovevano stare in quel modo là e basta. Quelle erano le disposizioni. Non ci hanno detto il perché, come e quando.
2: Non vi è stato detto nulla.
1: No, non ci è stato detto. Però io sono venuto qua stamattina da tre per rispondere e per dire la verità, perché sempre che fino adesso io non mi sono nascosto nulla, ho detto anche quello che ho fatto, per cui tranquillamente, che vi devo dire più? Datemi la punizione che mi dovete dare, perché io ho sbagliato purtroppo, diversamente non posso fare.
3: E senta, quante persone, le persone che ha manganellato lei, se le ricorda? Persone fine conosceva? Detenuti?
1: No, io di quei detenuti non conosco nessuno.
3: Beh, qualcuno che conosceva, ha detto adesso che quelli che sono passati al Danubio la conoscevano.
1: No, ho detto se qualcuno di quelli là, anche se erano passati di là, mi avrebbero riconosciuto, capito, per me. Dico, ma io qualche... No, io in quel momento tutti quelli che ho visto non conoscevo nessuno, dico, anche perché poi erano tante persone. Chi dava, chi veniva.
3: Erano di spalle pure, effettivamente, ha ragione.
1: Ma anche
3: sì.
1: Quando passavano avanti.
3: Mi scusi, senta, quante ne ha picchiate più o meno? 10, 20, non so.
1: In quel contesto,
3: sta dicendo la verità,
1: in quel contesto non posso quantificare quante persone sono state,
3: lo può
1: quante persone
3: sì.
1: Ho manganellato e quante manganellate ho dato.
3: Guardi
1: 5, che... 10, 15, 20, che ne so.
3: È una domanda legittima questa.
2: Comunque...
1: Io ho operato sempre e solo esclusivamente nelle salette. E ho operato nelle salette e purtroppo
2: nelle salette, adesso stiamo parlando della terza.
1: Sì, ma io sono stato anche alla quarta,
2: ecco.
1: Sono stato anche alla prima.
2: Quindi...
3: Okay.
2: Ed è successa la medesima, non
1: sì, è successa la medesima cosa, la stessa identica cosa.
2: Allora la domanda della terza, sulla terza, se lei ricorda più o meno quante persone ha colpito.
1: Purtroppo, dottore, ci sono stati anche alcuni momenti dove, devo dire sinceramente parlando, in alcuni episodi dove ho ecceduto nel mio comportamento, ho ecceduto in una maniera.
2: E perciò le chiede il pubblico ministero.
1: Purtroppo non riesco a quantificare.
3: Cioè, quando dice ecceduto, nel senso ha ecceduto anche a percuotere con forza. Perché
1: c'è stato qualche momento in cui ho ecceduto e sì.
3: A percuotere con forza? Intende ceduto?
1: No, non volontariamente, non involontariamente. Ho ecceduto involontariamente.
3: Ha ecceduto a colpire involontariamente con forza?
1: Sì.
3: Sì, ok, no, perché se no non si capisce.
2: No,
3: sì.
2: Chiedo scusa, poi a parte la forza, è possibile lei abbia colpito anche persone che poi non stavano facendo nulla di particolare? Perché lei...
1: No, ci sono stati anche alcuni momenti, dottoressa, in saletta dove io... Non avendo più il fiato sul collo dei miei responsabili di gruppi di supporto, i detenuti stanno messi in quel modo là, tutti inginocchiati, io non li penso proprio. Vado davanti, indietro, mi riguardo, esco fuori, dentro, non li penso proprio assolutamente. Quando ad un certo punto succede che mi sento un po' di schiaffi. Ed era il mio comandante Pavone. Il quale alcuni detenuti le ho così lasciati andare, che si muovevano, si giravano, parlavano tra di loro, ma il problema, non perché io stavo da solo, quindi stavo sereno. Quando poi ho avuto un bel schiaffo dietro la schiena, era il comandante Pavone che mi dice: lo vedi come stanno quelli là? Lo vedi che stanno parlando? Lo vedi?
2: Vicino al microfono.
1: Devo parlare vicino al microfono?
2: Sì. Sì, deve parlare vicino al microfono.
1: Dice: lo vedi come stanno? Lo vedi che stanno parlando? Lo vedi che stanno parlando e stanno girati? Lo vedi che ci stanno guardando? Che cosa ti ho detto io a te? Li devi manganellare. Hai capito quelli li devi manganellare?
2: Senta,
1: e lì si vede,
2: Vinciguerra,
1: si vede.
2: Questo,
1: scusi, io,
2: questo succede in terza, che lei ricordi.
1: Non riesco a collocare il posto, però è successo. Sono su come dove sono successi anche questi episodi dove io. Questo episodio dove io.
2: No, perché io cercavo di capire il suo racconto, cercavo di seguire il suo racconto. Quando lei diceva di avere ceduto, allora il pubblico ministero le faceva le domande in relazione al livello della forza che lei ha utilizzato per i colpi. Io invece le chiedevo se questo eccesso lei lo individua anche rispetto al colpire persone un po' alla cecata, mi passi il termine, cioè anche indipendentemente.
1: No, chiunque in quel momento faceva anche una mezza reazione, anche insignificante, cose, questo... io colpivo.
3: Sentami, scusi, non siamo riusciti a capire, io le ho chiesto un numero orientativo di persone che ha picchiato, non ho capito se, ma perché sa, uno riesce pure a dire sono 10, 30, 50, 100, 1000, insomma, diciamo, no. C'è la possibilità di fare questi.
1: No, in quel momento non riuscivo a capire niente, non riuscivo a contare le persone, non riuscivo a calcolare le persone, non ne ho idea.
3: Senta, ma da chi dipendeva il gruppo cui lei apparteneva, cioè quelli che le hanno dato, il gruppo di supporto, da chi dipendeva? Il gruppo di supporto, da chi dipendeva?
4: Presidente, avevano già risposto alla
3: domanda. No, da chi dipendeva il gruppo di supporto? Chi era il dipendente? Chi comandava il gruppo di supporto?
2: Ma in
1: io in quel ragazzo... momento prendevo ordine al comandante Pavone.
5: E senta, perché lei le contesto che nelle dichiarazioni spontanee, oltre a non citare
2: già il detto. Comandante Pavone, sì. E poi c'erano queste figure che
5: No, le dichiarazioni spontanee sono molto più chiare.
1: Parlare del Colucci? No, ho sbagliato a parlare.
5: Lei ha detto, allora ascolti, lei Pavone non lo cita mai. Okay.
1: Sì, perché non sapevo,
5: non lo cita mai a dichiarazioni spontanee. Ok, lei ha dichiarato. Allora, il punto.
2: Sempre la pagina, se legge.
5: Pagina 4. Dopo che siamo stati, lei lo chiama il gruppo operativo mobile di Napoli, dopo che siamo stati equipaggiati e comandati di servizio dal comandante Manganelli Trudasti Sommossa, siamo stati assegnati al gruppo del comandante Coluccio e da quel momento eravamo ai suoi ordini. Questo comandante Colucci ci disse di disporci sui uomini all'interno dell'istituto.
1: Ve l'ho detto anche prima, ho sbagliato a parlare, ho sbagliato a identificare la persona, non è nel Coluccio, ve l'ho detto già all'inizio.
3: Ho capito.
1: E ho quindi sbagliato con come... una persona. Allora, io mi riferivo a un signore alto, snello, longilino e stempiato con la testa.
3: Aspetti un attimo, lei lo conosceva Colucci di persona, di nome, del 6?
1: No,
2: aspetti, aspetti un attimo, consentiamo l'intervento dei difensori.
6: Già l'ha spiegato, più volte ha detto che diciamo lui... faceva riferimento a questa persona.
3: Lei lo conosceva di una domanda è diversa. Lei lo conosceva di nome oppure di persona prima del 6 aprile?
1: Mai conosciuto, mai visto prima, non so neanche chi sia questo signore.
3: Non sapeva chi sia. Lei lo conosceva
2: Fermiamoci un attimo. Allora, è vero che il tema sull'identificazione di questa persona è stato già affrontato, stiamo tornando un po' indietro, non è l'ideale, però siccome lui rinnova il riferimento a Paone nel corso adesso anche di questo episodio degli schiaffi, diciamo, di cui immagino non abbia parlato neanche prima perché emerge questa contestazione per omissione di non aver mai citato Paone. E allora è un tema che, diciamo, si riattualizza, quello dell'identificazione del soggetto. Mamma mia. Da cui prende gli ordini, si riattualizza il tema dell'identificazione, per cui ritengo che non sia un tema già arato, per cui adesso ci si torna.
3: Ma funziona?

0: Sì, la seconda domanda è lei la
1: con... No, che era la seconda domanda e stavo parlando io.
0: No, che già
1: allora,
0: risposto.
1: Allora, c'era stata un'opposizione, quindi voglio rispondere alle deduzioni dei difensori. Quindi ci ricordiamo quello che abbiamo detto finora, cioè il tema non è superato. Ora, quindi, rispetto a ulteriori domande volte a sondare la conoscenza pregressa di questi soggetti, ritengo che siano assolutamente pertinenti. Quindi, sì, certo, le do la parola, avvocato.
2: Grazie, Presidente. Allora, io stavo distratto, ma mi è parso di aver sentito che quando è andato vicino ai colleghi del gruppo esterno ha chiesto chi è che comanda il gruppo. Gli hanno detto Colucci. Ecco perché lui sapeva che si chiamasse basta rileggere il verbale.
1: No,
2: basta rileggere il verbale.
1: Non discutete tra di voi.
0: No, non l'ha mai detto.
2: Rileggerà il verbale. Poi ha spiegato che c'era uno alto che ha saputo dopo che si chiamasse Paolo.
1: Vabbè.
2: Posto questo, voglio dire, stiamo saltando completamente tutto quello che è un pezzo che è già stato chiarito.
0: No.
2: Dopodiché vogliamo fare domande, le facciamo, però non possiamo dire a contestazione che non ha detto, perché l'ha chiarito mezz'ora fa.
1: Va bene, allora reitero la mia precedente ordinanza e può procedere in questo senso. Prego, Pubblico Ministero.
0: Allora, lei Paone, quella persona l'aveva mai vista prima del 6?
3: Non ho mai visto nessuno di tutti e due, né il giorno 6 né il giorno 5.
0: Allora, il nome di Paone presentato, detto chi è quello, Paone le è stato detto il 6?
3: È stato detto il 6 dai suoi uomini del gruppo di supporto che mi hanno detto chi era l'uno e chi era l'altro, ma io non ho mai conosciuto nessuno di tutti e due, mai. L'ho conosciuto l'uno soltanto quella sera.
0: Il nome e l'altro chi era?
3: Non detto... Questo Pavone.
0: No, chi era l'uno, chi era l'altro?
3: Mi hanno detto che di questo Coluccio e Pavone.
0: E Coluccio chi era? Che le hanno detto? Di
3: che mi hanno detto che erano i due comandanti che dirigevano questo gruppo. Però io non conosco nessuno di tutti e due, non
1: però
3: li ho mai visti.
1: Ne ha visto solo uno, diciamo,
3: sì,
1: quel giorno
3: sì.
1: Ne ha visto solo uno.
3: Io l'ho visto soltanto che ho avuto modo di conoscere con quello lavorato, questo Pavone. Io quindi, questo Coluccio non l'ho visto, non lo conosco, non so
0: quindi,
3: neanche chi è.
0: Quindi le avevano dato due nomi sostanzialmente quel giorno.
3: Sì, si sentiva parlare di questi responsabili del gruppo di supporto, ma io ho sbagliato persona.
0: Perché nella dichiarazione spontanea ha detto soltanto Coluccio di questi due nomi?
3: Sentite, ma ve l'ho detto anche prima, ve l'ho detto anche prima, adesso ve lo ripeto un attimo, io ho sbagliato persona, ho sbagliato a parlare, ho sbagliato cognome, ho detto semplicemente che io intendevo questo signore alto, snello, stempiato in testa, che si chiamava Colucci, perché invece hanno sbagliato, poi mi hanno detto chi era, e ci tengo a correggermi, ho sbagliato persona, ho sbagliato nome, come ve lo devo dire?
0: No, è soltanto perché lei fa due indicazioni, insomma, sono due, diciamo, io almeno le leggo così. Il comandante di servizio dal comandante siamo stati assegnati al gruppo del comandante Coluccio, quindi è un gruppo che è comandante Coluccio e da quel momento eravamo ai suoi ordini. Questo comandante Coluccio ci disse di disporci
3: ma io non intendevo io come Coluccio intendevo Pavone adesso
0: aspetti
3: Pavone.
0: Un attimo aspetti un attimo allora si sta spazientendo?
3: No, si figura, possiamo andare avanti fino a domani mattina.
0: Una cosa che le dicono che è al comando del comandante Colucci, quello qualcuno gliel'ha detto che quel gruppo di uomini non faceva capo a Colucci?
3: No.
0: E ha detto poco fa ha detto due nomi, Colucci e Paone.
3: E io intendevo quell'altro.
1: No, però no, ascolti, poi lei può dire quello che vuole.
3: Ma io sto dicendo la verità, mi sembra che me ne sia d'accordo,
1: voglio cercare di comprendere anche il senso di quello che lei dice. A lei adesso, diciamo, raccontando, ha detto che comunque le venne, diciamo, lei di Colucci, quindi quando ha sentito parlare, me lo dica lei, non me lo faccia ripetere a me, di Colucci, lei, questo Coluccio che lei chiama Coluccio in quel verbale, quando l'ha sentito nominare?
3: La prima volta che tutti quanti dicevano che questo gruppo di supporto era portato, comandato da queste persone qua.
1: Quindi già nel il giorno del 6,
3: sì,
1: giusto?
3: Sì.
1: Quindi quando viene messo in questo gruppo più grande, venite messi, in quel momento, diciamo, lei sente dire questa cosa che...
3: Sì.
1: Il comandante è questo Coluccio, diciamo.
3: Infatti io poi chiedo anche a uno di questi ragazzi del gruppo di supporto che non conoscevo chi fu. chi sono questi, chi sono, chi, come si chiama questo qua?
1: Riteneva che quando parlava di Coluccio sì, si riferiva invece a Paone, sì, o quel giorno stesso le vennero indicate due,
3: no,
1: figure,
3: no, io quando
1: diverse?
3: Parlavo, quando io quando parlavo di questo Coluccio mi riferivo solo esclusivamente al Pavone, ero convinto che fosse
1: era
3: lui.
1: Quella persona,
3: sì, era quella persona, io ero convinto che fosse quella persona lui, ho sbagliato.
1: Ma
3: io
1: quindi,
3: a parlare,
1: allora,
3: ho sbagliato.
1: Il riferimento di questo Paone, quando viene fuori?
3: Che quando eravamo inquadrati, dissi vicino a uno di questi dissi, scusa, ma chi è questo alto slanciato, snello, chi è? E mi disse che fammisse il cognome di questo signore.
1: Disse Paolo. Dissero Paolo.
3: Disse
1: Paolo.
3: Comandante Paolo.
1: Quindi allora lei il giorno 6
3: sì,
1: apprende dell'esistenza di due figure diverse.
3: Sì,
1: una che è questa che vi sta parlando.
3: Sì, sì, esatto, esatto, due figure diverse.
1: Con cui lei ha a che fare quel
3: sì,
1: giorno.
3: Sì, due figure diverse che comandavano questo gruppo, ma io mi sono interfacciato sempre con questo signore alto.
1: Sempre con questo signore. Invece del Coluccio, diciamo, lei aveva solo sentito parlare.
3: Sì, sentito parlare, ma non l'ho mai visto.
1: Lei quel giorno non lo vede mai?
3: No, no, io sto soltanto con questo gruppo, con questi signori, con questi signori che mi danno gli ordini e che operiamo. Tranquillamente.
0: Ma scusi, posto che lei l'interrogatorio, il primo interrogatorio del GIP, non ha mai citato questo Paone, il nome di Paone quando le è ritornato in mente?
1: Quando quindi
0: non
1: lei è venuto in mente che lei aveva...
0: Cioè,
1: indicato la persona sbagliata, diciamo, quando...
3: Ma ormai l'interrogatorio già l'avevo fatto.
1: No, lasciamo perdere, la domanda è quando le viene in mente quest'altro nome, che quindi aveva fatto un'indicazione sbagliata, quando lo realizza?
3: Ah, quando poi ho cominciato a vedere la situazione come stava, insomma, tutte queste cose qua, mi sono reso conto poi chi era l'uno e chi era l'altro.
0: No, quale situazione?
3: Questo quando abbiamo incominciato a parlare di questo del processo, delle cose, non lo so.
0: Durante il processo?
3: Sì, durante il processo. Sono venuto perché io ho seguito non tutto il processo, ho seguito alcune udienze, per cui ho avuto modo anche di conoscere determinate persone, mi sono reso conto che effettivamente io ho sbagliato persona, ho sbagliato a parlare, ho sbagliato a dire il cognome.
0: Sulla persona che gli ha dato gli ordini. Beh, lei sa di ordini praticamente nel verbale di rispondenza ne ha detto soltanto mezzo, diciamo, di ordine.
3: Io intendevo sempre quella persona là.
0: No, ma scusi, lei ha citato soltanto Coluccio che ha dato un ordine una volta, mezzo ordine, poi tutto il resto non l'ha mai detto, quindi capisce, non è che
3: gliel'ho detto anche
0: fatto
3: prima.
0: Un errore di persona.
3: Gliel'ho detto anche prima, se si ricorda bene, se ha sentito bene, le ho detto che io in quel momento in cui sono stato sbattuto in galera,
0: sì,
3: ecco.
0: E capita.
3: No, non capita.
0: Capita,
3: non capita.
1: Capita.
3: Cioè, non
1: tutti
3: capita.
1: Questi commenti
3: non capita.
0: Non
3: capita.
0: Non
3: capita. Noi siamo persone per bene.
1: Non
3: noi siamo persone per bene. Non siamo criminali.
1: Vinci guerra.
0: Vinci guerra. Mi sorprende la sua
1: reazione.
3: Non facciamo provocazioni, però. Io mi piace
0: parlare. Sorprende la sua reazione.
3: Non voglio essere offeso.
0: Sorprende la sua reazione.
1: È pubblico ministero. Allora, commenti non ne ammetto.
0: Accade.
1: Né provocazioni.
0: Non è una provocazione.
3: Non
0: provocatorio lei veramente.
1: Basta.
0: Non
1: andiamo avanti. Okay. Se puoi invitare andiamo il avanti.
0: Okay.
1: L'ho fatto. Hanno tanto che l'ho appena fatto.
4: Però continuo anche dopo.
1: Andiamo avanti.
0: Senta lei. Ha dichiarato una cosa completamente diversa rispetto alla questione della saletta. Allora, sempre l'ultima pagina. All'interno della saletta ci sono stati momenti di alta tensione nei nostri confronti e per evitare che opponessero resistenza per aggredirci fisicamente, in quanto noi eravamo pochi e loro ne erano quasi 15-20 di loro, tutti quanti, e quando anche loro erano contrariati da questa perquisizione, nel corso di questa operazione sono state poste in essere attività di contenimento.
3: L'ho detto prima, non ho spiegato. Ho messo in atto azioni di contenimento e di attacco pessime, brutte, luride e schifose, va bene?
0: Ma volevo comprendere per quale voce, quindi...
3: Sono contento di stare qua stamattina a dire la verità. Aspetta, al Presidente, perché
0: arrabbi,
3: il Presidente deve sapere la verità di quello che io non mi nascondo nulla e non mi nascondo dietro niente a nessuno.
1: Vinci Guerra, ascolti un attimo.
3: Sì.
1: Lei lo conosce il meccanismo processuale? Quando uno ha reso delle dichiarazioni prima e ci possono essere dei contrasti, degli elementi, delle cose non dette, questo è il meccanismo. Quindi senza, diciamo, cerchiamo di mantenere
3: dottoressa,
1: la linea,
3: dottoressa,
1: perché
3: sono,
1: no,
3: sono una serenità unica, non potete neanche immaginare come sono sereno stamattina, perché
1: allora,
3: sono venuto a dire la verità.
1: E allora, cioè, consenta questa lettura che è controllata dai suoi difensori, capito? Quindi,
5: sì.
1: E poi se si ritiene, se permane, diciamo, elementi di contrasto, lei interviene. Ma questo è il meccanismo, è un meccanismo processuale.
3: Ma infatti io questo, sì, per l'amor di Dio, io ci tengo
1: quindi,
3: a precisare questo.
0: Ha omesso tutti questi particolari per le ragioni che ha già detto. Senta, volevo chiederle, qui si esprime in modo diverso una contestazione formale, sempre dichiarazioni spontanee, ci sono due apparenti contraddizioni rispetto a quello che dice oggi. In particolare,
1: sempre
0: la stessa pagina e poco prima, poi,
1: e ce la ricordi, un po' di pazienza, pagina 5.
0: 4 righe prima, poi una volta effettuati tutti questi detenuti sono stati messi chi nella saletta, chi nel passeggio, io sono stato comandato di servizio sempre da un responsabile del battaglione mobile ad entrare all'interno della saletta per tenere tutti quanti detenuti all'interno come si deve.
1: Presidente, dov'è lo
0: allora, sono due la questione, uno perché mentre a pagina 1 dice l'unica volta che cita oggi dice urgente Colucci dice che dunque questo comandante Colucci, era la pagina 2, ci disse di disporci con i suoi uomini all'interno dell'istituto, poi non viene più citato Colucci, mentre in questa parte qui dell'interrogatorio, delle dichiarazioni spontanee, dice una cosa, persona chiaramente diversa, perché dice, lo ritrovo il punto, sono stato comandato di servizio sempre da un responsabile del battaglione mobile. Queste sono dichiarazioni spontanee, quindi si desume dalla lettura che ovviamente sia una persona diversa rispetto a quello che indica Colucci, che oggi dice essere Paone. Questa è la domanda.
1: Sì, però allora questo. È chiaro che non è semplice operare una contestazione laddove c'è un'impostazione della dichiarazione difforme, come avete fatto comunque rilevare per una serie di profili. Il contrasto adesso su questo specifico punto, diciamo, non è ictu oculi rilevabile, perché comunque lui ha spiegato che nel momento in cui sono entrati nelle sezioni e sulle domande della dottoressa eravamo comunque fermi con la visione dei video all'ingresso nella terza sezione, quindi le altre ancora non sono state esplorate come campo di, diciamo, di domande. Lui ha precisato che la gestione del comando era stata affidata a 3 persone.
0: Sì. Sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Diciamo intervengono comunque altre figure.
0: Sì, ma poi infatti voglio capirlo. E poi la specificazione se come si deve, cosa intendeva.
1: Ecco, allora,
0: quello sono due punti. Uno questa perché lei ha parlato effettivamente di 3 persone che avevano il gruppo suo al comando,
3: sì,
0: e che hanno dato una di queste le disposizioni di mettersi,
3: certo,
0: in quel,
3: certo,
0: modo,
1: sì,
0: che ha già
1: detto.
0: Poi però ha parlato anche di Paone che è subentrato e ha dato disposizioni. Questo ha detto in
3: no, non ho detto questo.
1: Cioè lui
0: no,
1: oggi...
0: ma poco fa l'ha detto, scusi,
3: il Paone
0: mi perdoni, ma se Paone le dice a un certo punto quelli non stanno faccia a muro, che fanno i manganelli, questa è una disposizione.
1: No, allora attenzione, cioè, mi racconta questo episodio degli schiaffi, gli dà l'episodio degli schiaffi,
3: vabbè.
1: Per il quale non gli è stato chiesto in che momento avviene, in che fase avviene.
0: Allora, certo, però la domanda è soltanto...
1: La domanda mi faccia comprendere bene, sì, il profilo che lei vuole...
0: È una contestazione, nel senso, da quello che dice, da qua che non è la persona che le dà delle indicazioni per tenere tutti i detenuti come si deve, ovviamente scrive come si deve qui, quindi possiamo fare una analogia su quello che ha detto,
1: no,
0: come si deve sarebbe quello che ha detto.
1: Questa espressione come si deve.
3: Come ho detto prima, la questione come si deve significa, mi riferisco alle disposizioni e alle direttive che ho avuto di mettere i detenuti in quel modo là.
0: Okay.
3: Ed io che ho fatto.
0: Ho capito. Mi scusi, e questa direttiva l'aveva data a chi? Se me lo ripete, perché...
3: All'epoca, chi ce l'ha all'inizio proprio? Era il Paone che ce l'ha dato.
0: No, ma... scusi, mi perdoni, lei ha detto che Paone vi ha detto che le telecamere non funzionavano e poi siete saliti.
1: No,
0: poi ha detto Paone. Quindi l'ha detto Paone, quindi di mettere così le salette.
1: Allora, di usare il manganello
0: e allora, visto
1: nella
0: che...
1: socialità laddove non tenessero questa posizione.
0: Allora torno alla contestazione di prima, perché qua da cita come un responsabile del battone mobile, quindi un responsabile, mentre prima l'unica volta che le uniche due volte dice Colucci ha indicato una circostanza, cioè ha dato il nome proprio, cioè ha detto nome Colucci. Capisci?
1: Però non ho capito neanche io.
0: Allora è molto semplice, lo ripeto. Qua ha detto da una persona, da un componente del battaglione mobile. Poi, prima, quando aveva detto l'unica disposizione che aveva ricevuto, aveva detto: questo comandante Colucci ti dice di disporci con i suoi uomini all'interno dell'istituto. Questo gli dice. Quindi. Cioè, sono di casi spontanei, è stato per scontato che se avesse dovuto dire la stessa persona diceva Colucci l'altra volta, no? È logico tutto questo.
1: Possiamo chiedere rispetto, diciamo, posto che avete fatto emergere che comunque c'è una diversità di fondo su alcune linee della dichiarazione, la domanda che si può fare prima eventualmente di far rilevare un eventuale contrasto, e se comunque anche una volta entrati dentro nelle sezioni, adesso forse non so a quale sezione ci si riferisse, però probabilmente alla terza, che è la prima sezione.
3: Terza qua?
1: È la prima sezione, no? La terza, siete entrati prima in terza. Se qualcuno altro, qualcun'altra figura di quelle che lei comunque ha indicato, esserci altre figure di comando, ribadì questo ordine di quale doveva essere poi il comportamento nella socialità, nella saletta? Venne richiamato questo ordine che era stato dato?
3: Sì, ci è stato riferito, ci è stato detto anche una sempre da quelle persone che ci dirigevano, che hanno detto che dovevamo metterle anche in quelle sulle disposizioni, quelle erano, anche quelle seconde e terze persone con cui stavano agli ordini di questo paura, hanno detto sempre la stessa cosa, cioè le direttive erano sempre le stesse, che ci hanno dato anche in quell'occasione, in quel contesto.
5: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia, era dedicata all'udienza del 16 gennaio scorso del maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i fatti dell'aprile 2020 all'interno e all'esterno del locale carcere.

0: Anna Rita Costanzo, coimputata di Loffreda relativamente ad alcuni episodi in particolare, e con interventi anche del presidente della Corte d'Assise, Claudia Picciotti, a chiarimento di alcune fasi particolarmente ingarbugliate dell'istruttoria dibattimentale.
1: Questo è Bruno Ruggero con lo speciale giustizia, 22:57 minuti. Radio Radicale, ci occupiamo adesso del fine vita, gli sviluppi della situazione del DDL. Lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Pier Antonio Zanettin.
2: Radio Radicale, siamo col senatore Pier Antonio Zanettin di Forza Italia, che è uno degli uomini chiave sul DDL, sul fine vita. Appunto, uomo chiave, appunto relatore, uomo chiave. Allora io da uomo chiave le volevo chiedere a che punto siete sulla mediazione, se si riuscirà a trovare un nuovo testo, oppure se quando è il 3 giugno si viene in aula col testo Bazoli.
3: Ma inevitabilmente il 3 giugno si viene in aula con il testo Bazoli perché sul testo dei relatori la Commissione non ha concluso i lavori. E quindi da questo punto di vista la richiesta che sarà fatta anche da me o dal collega Zullo sarà quella di ritornare in commissione per cercare di concludere l'iter del testo dei relatori, che è l'unico testo che allo Stato può passare con questa maggioranza.
2: Quindi questa richiesta la farete il 3 giugno?
3: E sì, direttamente in aula.
2: Ho capito, quindi praticamente si arriva in aula
3: Con il testo
2: formalmente col testo
3: Bazoli, che è
2: Bazoli.
3: un testo in quota opposizione, che però fa parte del pacchetto che è stato esaminato e sul quale è stato redatto un testo unificato dei relatori, che è quello appunto Zanettin Zullo, di cui parlate sui giornali, che però non ha concluso il suo iter in commissione.
2: Quindi, se posso interpretare, si fanno due passi avanti e tre passi indietro, no?
3: No, cioè, allora, il testo Bazoli ha delle criticità che la maggioranza di questo Parlamento non potrebbe mai accogliere. Quindi
2: Certo.
3: è un fatto che arrivi in aula, è un diritto delle opposizioni farlo arrivare in aula, altrettanto diritto della maggioranza è quello di dire che ritorna in commissione. L'idea è quella di tornare in commissione, esaminare il testo dei relatori e in questo senso il partito al quale milito, Forza Italia, attraverso la sua presidente di gruppo, Stefania Craxi, ha chiesto di avere un termine ulteriore che scadrà il successivo 9 giugno per depositare degli emendamenti che si auspica possano essere degli emendamenti che possano ritrovare un consenso più ampio rispetto a quello stretto della maggioranza e che possono consentire a questa legge di arrivare in fondo con la possibilità di essere votata dall'Aula.
2: Questa settimana non si poteva fare quello che poi si sarebbe potuto fare tra il 3 e il 9 giugno.
3: E no, perché i tempi erano troppo ristretti. Ieri abbiamo fatto commissione, questa settimana non c'era il tempo per arrivare a concludere i lavori in commissione per il 3, e quindi questo era inevitabile, anche perché occorre una mediazione politica che a livello di partiti e a livello di capigruppo stanno tentando il segretario Tajani e in particolare, bisogna dare atto, alla presidente Craxi che si è molto impegnata su questo testo.
2: Le opposizioni come la stanno prendendo?
3: Ma le opposizioni ci hanno criticato ieri e hanno detto che secondo loro è solo una manovra dilatoria per perdere tempo. In realtà credo che possano giudicare dai comportamenti mio, della Presidente Craxi e da parte di altri come una volontà invece di cercare di trovare davvero una soluzione. Su questo tema che abbiamo tante volte affrontato anche con Radio Radicale è inutile avere fretta, è inutile chiedere accelerazione, è un tema delicato su cui c'è un confronto nel Paese e in Parlamento molto intenso, quindi dobbiamo cercare di sfruttare, secondo me, questo slot temporale da qui alla fine della legislatura per arrivare a buon esito del testo, però dobbiamo fare anche i passi giusti e quindi evitare, io eviterei bandierine, eviterei spunti polemici, eviterei speculazioni di carattere elettoralistico, ci sono delle persone che soffrono e a questo
2: Certo.
3: cerchiamo di dare una risposta, io credo,
2: Almeno sul
3: con coscienza.
2: Servizio Sanitario Nazionale siete d'accordo?
3: Ma il testo dei relatori esclude il Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda personale, strumenti e farmaci.

0: letale. Il testo di mediazione che sta predisponendo la Presidente Craxi lavora anche su questo per cercare di trovare un punto di incontro. Cioè dobbiamo cercare di trovare un punto di incontro. Sicuramente il testo che uscirà sarà un testo imperfetto, però meglio un testo imperfetto che nessuna legge in questa materia. Poi ci sarà tempo per affinarlo, per migliorarlo. Senta,
1: comunque vada, no? Il 9 giugno, voi che fate? Date, come Forza Italia, date libertà di coscienza? Liberi tutti?
0: No, non è questione di liberi tutti. Forza Italia è un partito liberale, che ha nel suo DNA, sui temi etici, la libertà di coscienza. Questo da 20 anni, 30 anni, forse siamo sicuramente nel Parlamento il partito che su questo si è più di altri contraddistinto sulla libertà di coscienza, quindi sicuramente non ci sarà un input di partito.
1: Grazie, grazie come sempre a Pier Antonio Zanettin, poi ci risentiremo e per l'attività, no ma c'è la commissione banche, lei c'ha un sacco di cose da fare qua. Grazie come sempre al senatore Pier Antonio Zanettin.
2: 23:02 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, vi lasciamo adesso alla rubrica a cura di Emilio Targia, due microfoni, a seguire a proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca, la mezzanotte, le prime pagine dei quotidiani. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dalla postazione di Radio Radicale qui nella lounge del Circolo Direttori. Io ritrovo molto volentieri un amico di Radio Radicale, Nicola La Gioia, che
4: buongiorno.
3: È qui, è stato capitano della nave per molto tempo e con, tra l'altro, in un periodo anche molto complicato. Compreso alcune incursioni milanesi,
4: non ci siamo fatti mancare niente,
3: di cui abbiamo parlato,
4: COVID, di mezzo, è stato di tutto.
3: Di tutto, è successo di tutto, un'edizione a ottobre, di tutto, però insomma, la nave ha retto più che bene e l'eredità che hai lasciato, ce l'avevamo detto anche con Andrea Benini, è stata veramente quella di avere in mano una Ferrari che mi pare continui a girare in pista a velocità
4: benissimo,
3: eccellente. Ma noi siamo qui per parlare di una delle tante cose che Nicola La Gioia fa e non è mai banale. Abbiamo parlato in radio anche di altri numeri, che è l'Usi, luci sulla cultura, però anche l'Usi, anche su questo abbiamo discettato a lungo, e questo è il nuovo numero. Darci innanzitutto il DNA di questo numero, poi scendiamo se vuoi un po' nel dettaglio.
5: Allora, ogni numero è tematico, questo numero è dedicato a quello precedente al concetto di magia, magia bianca, magia nera, ovviamente inteso anche in senso retorico, filosofico, linguistico. Questo è un concetto invece forse più difficile da maneggiare, che è quello di gratitudine. Che cos'è la gratitudine? Ci siamo chiesti, sia dal punto di vista, ci sono dei racconti qui dentro, delle considerazioni, ma insomma, da una parte c'è una famosa frase che ci si trova nel Viaggio al termine della notte di Selin, che in realtà riprende un motto confuciano, cioè non fare del bene se non sopporti l'ingratitudine. E quindi da una parte
3: non ti aspettare niente, semplificando,
5: esatto, capito questo, però dice non fare, però uno la potrebbe anche rovesciare, cioè nel senso che la gratitudine ha senso solo se chi fa del bene a un altro non si aspetta niente. Allora paradossalmente lì la gratitudine, perché se tu ti aspetti qualcosa crolla proprio il concetto stesso di venire incontro a una persona, dargli una mano, eccetera eccetera. È difficile oggi riuscire, che so, in ambito editoriale, sai qual è per esempio il campo in cui più gratitudine e ingratitudine nel rapporto fra editori e autori, quando per esempio uno scopre uno scrittore, io ho lavorato per anni, non in casa editrice, scopre uno scrittore, questo scrittore, questa scrittrice ha successo, quindi tu sei felicissimo, eccetera, eccetera, e quello o quella poi ti molla per una casa editrice più grande, e quindi l'editore si incazza e dice, ma dovresti dimostrarmi gratitudine, invece no, non funziona così. Se funzionasse così sarebbe tutto quanto un do ut des e quindi verrebbe meno proprio questo concetto, diciamo.
3: Però diciamo che gratitudine non richiesta e non attesa sarebbe una bella pratica.
5: Dovuta, è una cosa dovuta, se non
3: no,
5: è attesa
3: sarebbe una bella pratica, sarebbe una bella pratica. Sì, mi veniva in mente che è lo stesso concetto che viene, che si mette in campo con chi fa beneficenza, no? Esatto. Se lo fai sbandierando è una cosa, se lo fai, la fai davvero. Non hai lo spot in cambio. Da Confucio a Enzo Ferrari, quindi si scandaglia un po' tutto l'universo mondo del concetto di gratitudine. Io mi soffermerei anche sulla grafica, perché questa è una rivista, ma è di fatto è un libro, ogni volta è un libro. Ed è un libro multimediale, nel senso che noi io e te abbiamo parlato spesso della carta e della magia della carta all'interno dei volumi, eccetera, eccetera. E questo di fatto è un libro multimediale, allora, dove c'è tantissima arte oltre che grafica.
5: Esatto. Quando noi abbiamo, insomma, siamo messi a fare Lusica, ormai sono passati più di 3 anni da quando la rivista ha esordito, ci interessava, eravamo all'inizio soltanto online, ci interessava molto che ci fosse un aspetto grafico, ecco, che la grafica, come dici tu, facesse parte del contenuto. Che non fosse semplicemente didascalica, che non fosse semplicemente decorativa, ma che fosse proprio una parte del resto anche delle riviste proprio storiche, le riviste di inizio Novecento, cioè quelle che si diciamo appoggiavano alle avanguardie, e tutte queste cose qua, e c'era un legame molto stretto tra la parola.
3: Erano multimediali senza sapere cosa volesse dire.
5: Esatto. E quando abbiamo pensato di fare anche dei numeri che sono semestrali di carta, abbiamo ritenuto che anche lì la grafica dovesse avere dovesse essere spiazzante, dovesse essere colorata, dovesse essere insomma, poi anche il senso della carta, cioè la differenza fra l'online e la carta secondo me è proprio enorme, oltre al feticismo, questa cosa qua è che la carta occupa dello spazio, quindi occupando dello spazio, nel momento in cui tu hai in casa un libro di carta, ne togli a te. Se c'è un oggetto che deve toglierti dello spazio, ne deve veramente valere la pena, e quindi tu a questo oggetto ci devi lavorare anche dal punto di vista estetico, oltre ad avere ovviamente dei contenuti importanti, quindi è quello che insomma cerchiamo di fare.
3: Non vorrei scadere dell'eccesso di romanticismo, ma c'è un altro elemento.
5: Sì, c'è un profumo, c'è un odore meraviglioso, sì, infatti volevamo che questi oggetti fossero dei piccoli dei piccoli oggetti d'arte, ecco.
3: E lo sono, di fatto lo sono, esatto, lo sono. Tra le tante cose che mi ero scritto c'è la gratitudine al lavoro, che è firmata da Mattia Venturi, e parla della psicologia del lavoro che si è concentrata sulla gratitudine, come indurla, allenarla, renderla operativa, e si rifà ad uno studio per poi allargare un po' l'orizzonte. C'era questa faccenda del prendersi cura che mi ero segnato, eccolo qua, prendersi cura vuol dire anche essere in uno stato di allerta costante, e questo è un altro tema centrale, insomma, poi approfondiamo il resto.
5: Poi c'è, per esempio c'è Giuseppe Sansonna che è uno scrittore che scrive di cinema, che a un certo punto ha voluto indagare il rapporto di gratitudine, ma spesso anche di conflitto che c'è nel mondo del cinema, tipo tra i registi e gli attori, che è per esempio il rapporto fra Marco Ferreri e Ugo Tognazzi, no? Che è stato una liaison, oppure pensate a quello fra Fellini e Mastroianni, che però è stato quello sempre, diciamo, un rapporto oppure certe volte il rapporto fra i registi e i produttori, c'era cioè il produttore di Pierpaolo Pasolini, Bini, che si è rovinato la vita per produrre i film di Pasolini. Spesso, cioè, i sodalizi d'arte sono fatti di gratitudine, ma anche di situazioni che poi vanno al massacro.
3: Al limite, certo.
5: Oppure pensa ai gruppi musicali che stanno insieme, creano a un certo punto un groove, e quindi ognuno è grato all'altro, perché poi musicalmente questo ancora di più si sente nei live, uno non potrebbe esistere senza l'altro, e poi improvvisamente questo senso di gruppo, di gratitudine che dovrebbe tenere tutto quanto insieme, crolla. Io, guarda, c'era un gruppo, io sono un ragazzo degli anni 90 da questo punto di vista, seguivo il grunge, magari adesso non è più noto, il James Addiction, che era il gruppo di Perry Farrell, quelli che poi hanno fatto il Lollapalooza tour,
3: sì,
5: non ricordo. E loro a un certo punto sono stati insieme fino all'anno scorso, e poi non si capisce che è stato durante un live, hanno litigato durante il live, il cantante ha sferrato un cazzotto al chitarrista e il gruppo è praticamente morto in diretta durante un live, è crollato tutto quanto. Quindi il rapporto è appunto di legami, di gratitudine che ci lega gli uni agli altri, prezioso ma anche molto fragile certe volte.
3: E voi su questo, in questo numero avete scandagliato ogni declinazione possibile. Tra l'altro qui una grafica meravigliosa è il capitolo, lo chiamo così, della gratitudine dei poeti.
5: Poi, un pezzo di Emiliano Ceresi.
3: Ecco.
5: È un linguista, lui è un allievo di 6 anni, e tra l'altro Emiliano Ceresi fa parte della redazione di Lusi, noi abbiamo anche una piccola redazione interna che ovviamente fa funzionare la rivista, ci riuniamo anche molto, insomma, quello che possiamo, viviamo in città diverse, però tutto questo poi ci tiene insieme, ecco, anche una rivista è proprio un'impresa culturale che tiene le persone
3: assolutamente
5: le une alle altre, insomma, e anche dei gruppi di lavoro, sarebbe bello se la gratitudine tenesse insieme i componenti di gruppo di lavoro, perché significherebbe che poi appunto si creano dei legami forti.
3: Mi interessa anche molto la foliazione, perché come vedete è asimmetrica, perché questo inserto diventa veramente una sorta di, la possiamo chiamare una piccola mostra fotografica all'interno del, no?
5: Ma infatti non sarebbe male fare prima o poi una mostra delle cose.
3: Ah beh, credo che ormai sono tre anni,
5: potremmo,
3: hai detto?
5: Sono tre anni, quindi, insomma.
3: Tre anni? Sono sei numeri?
5: Sì, no, questo è il quarto, perché abbiamo iniziato dal secondo anno.
3: Dal secondo anno, numero, ok. Sì. Vabbè, comunque, quarto numero, io ce l'ho tutti.
5: Si può cominciare a pensarci questa cosa qua.
3: Forse fra un paio di numeri ci siete, ci siete. Senti, invece sull'intelligenza artificiale ti sei fatto un'idea, perché è una delle domande tormentone che non possiamo non fare.
5: Allora, sull'intelligenza artificiale...
3: legata al mondo della scrittura e creatività, guarda, ovviamente il dibattito è globale, qualche volta è anche un po' esondante.
5: Esondante. Allora, sull'intelligenza artificiale ho da dire due o tre cose, anche se poi il vero esperto della mia famiglia è mia sorella, perché mia sorella insegna intelligenza artificiale.
3: Perfetto.
5: A Bologna, quindi ogni volta che parlo di intelligenza artificiale sento mia sorella minore, ma come dire, il giudizio di mia sorella alle spalle. Che
3: telefonata in arrivo.
5: Esatto, le telefonate in arrivo. Però ci sono da dire due o tre cose interessanti. Dico prima quella più spiazzante. Qualche giorno fa ho assistito ad una bellissima lezione di Tommaso Pincio, che è uno scrittore che io amo molto, e lui dice una cosa. Dice... l'intelligenza artificiale originaria non è quella delle macchine. Dice l'intelligenza artificiale da cui poi ha preso il nome quella delle macchine è il tipo di pensiero calcolante che noi abbiamo sviluppato noi esseri umani da Cartesio in poi, dal 600 in poi. Cioè praticamente il pensiero illuminista, il pensiero, diciamo, nesso causa-effetto, che è un tipo di pensiero molto diverso rispetto a quello dell'età classica, è molto diverso, e non è l'unico tipo di pensiero, il pensiero, diciamo, cartesiano, non è l'unico tipo di pensiero da cui noi ci circondiamo, ma è l'unico tipo di pensiero da cui, quello appunto logico, speculativo, eccetera, eccetera, da cui prende l'intelligenza artificiale. E lui fa il caso di due pittori, Caravaggio e Vermeer. Dice Caravaggio è illuminato da una luce artificiale, quella non è una luce naturale, sono come se fossero degli spot che improvvisamente sono accesi sulla scena, mentre Vermeer è, i quadri di Vermeer sono circondati da una luce che arriva, è la luce della natura, arriva da tutte le parti, è la luce del sole, è la luce del riflesso del sole sui materiali che poi si riflette su di te. Poi è un altro tipo di luce molto più ampia di cui l'intelligenza artificiale delle macchine non si nutre, perché si nutre solo di quel tipo di pensiero speculativo. Quindi che cosa dice Tommaso Pincio? C'è tutto un altro tipo di intelligenza di cui noi non stiamo tenendo conto, e se pensiamo che quella intelligenza speculativa lì è l'unico tipo di intelligenza a cui siamo votati, siamo fottuti come specie, perché ci stiamo rinunciando a tutto un altro, diciamo, a un altro spettro,
3: altro scenario. Sì, sì,
5: questo,
3: no,
5: diciamo,
3: che beh, interessante.
5: È la parte filosofica su cui non avevo mai riflettuto. La parte invece politica che fa paura è il fatto che in questo momento i padroni del vapore dell'intelligenza artificiale tutto hanno a cuore tranne il benessere delle persone che usano l'intelligenza artificiale, che sono centinaia di milioni e saranno miliardi. Faccio un nome, come si chiama, il padrone, Peter Thiel, il padrone di Palantir. Allora, Palantir è questa gigantesca azienda di big data, che poi è l'azienda che fondamentalmente a cui fa riferimento Trump per l'ICE, a cui fa riferimento Netanyahu per l'IDF, a cui, ma in realtà si occupa anche di sanità, quindi la Gran Bretagna gli ha affidato il controllo, cioè la gestione dei dati della sanità britannica, eccetera, eccetera. Quindi da una parte questa è un'intelligenza artificiale, cioè un uso di intelligenza artificiale fatta anche in ambito guerresco, e quindi ammazza le persone, le macchine ammazzano le persone.
3: Ma sì, certo, ma
5: il che contraddice purtroppo quello che nel secolo scorso diceva Isaac Asimov nei suoi romanzi, quando immaginando, quindi c'era purtroppo ragione Dick e non Asimov, perché Asimov immaginava le leggi della robotica che avrebbero governato le macchine, e la prima legge della robotica era: le macchine non possono nuocere agli esseri umani, i robot non possono far del male. È come se fosse stato un principio costituzionale, sì. Quindi lui si immaginava un'umanità molto più saggia della nostra, la quale avrebbe avuto, come dire, un'evoluzione spirituale, civile, politica di pari passo a quella tecnologica, e quindi facendo intelligenza artificiale gli impiantava questa cosa qui, per cui un robot non può fare del male a un essere umano. Non è così, i robot possono fare male agli esseri umani, li ammazzano, e pensate ai droni, pensate a tutte queste cose qua, perché dal punto di vista statistico queste macchine funzionano in modo tale che praticamente probabilisticamente, ma con una percentuale diciamo di errore minima, che però comunque c'è, individuano il cosiddetto target da ammazzare, e tu essere umano hai una quindicina, ventina di secondi per decidere se far partire o no l'attacco. È abbastanza inquietante. Il problema è che questi qua, tipo Peter Thiel, cioè i capi lui faccio il suo nome perché è quello che più si è diciamo scoperto, ma gli altri credo che pensino qualcosa di simile, questi dicono proprio ormai la democrazia è obsoleta. Nel mondo in cui noi stiamo vivendo bisogna rinunciare ad una fetta sempre più ampia di libertà in cambio di sicurezza. Loro proprio lo teorizzano questa cosa qua. E quindi da una parte c'è l'intelligenza artificiale ormai appaltata a questioni belliche, il fatto che per esempio passando da Peter Thiel a Sam Altman si è calato le braghe davanti al Pentagono dicendo sì, ok, utilizzeremo OpenAI per questioni, e dall'altra loro hanno proprio una ritengono di avere una diciamo missione messianica,
3: visione...
5: loro dicono il resto del mondo,
3: una
5: cioè
3: visione
5: noi...
3: eletta,
5: esatto, dice. Voi non avete idea di come fare per salvare il mondo,
3: facciamo noi,
5: cioè, come i vecchi sacerdoti, come i vecchi
3: no,
5: diciamo,
3: ma infatti
5: la nuova religione purtroppo è questa qua, ma dico nuova perché si ripropongono questi chierici, questi sacerdoti, eccetera eccetera, quindi questa cosa insomma non mi sembra che... E poi scusami, dall'altra parte invece c'è l'altra intelligenza artificiale che si sviluppa in maniera completamente diversa, quella della Cina, che però è uno stato non democratico, quindi pure quella, quindi da una parte c'è un'intelligenza artificiale che vorrebbe rinunciare alla democrazia, dall'altra c'è un'intelligenza artificiale che la democrazia
3: non la considero perché serve il controllo. Mi hai dato l'app, mi hai acceso un ricordo interessante su questa cosa, sulla direzione dell'uso dell'intelligenza artificiale, perché a Radio Radicale abbiamo tenuto una trasmissione, si chiamava Il presente e il futuro, con l'ex ministro dell'innovazione tecnologica Paola Pisano, tra l'altro sì. Politecnico, sì. Insieme di Torino, credo una delle persone più competenti d'Europa, che già anni fa ci aveva raccontato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per sviluppare le vie diplomatiche, che era interessantissimo, perché consentiva attraverso algoritmi di capire quali vie erano oggettivamente percorribili dal punto di vista politico, bellico, eccetera, sicurezza, eccetera, eccetera. Ecco, quella via è stata un po' dismessa, ma era una potenzialità spettacolare, perché abbreviava i tempi, perché metteva a fuoco i problemi e perché consentiva una visibilità degli obiettivi più immediata. E sta prevalendo l'altra.
5: Allora, sta prevalendo l'altra anche per un altro motivo, da quello che leggo, io cerco insomma di informarmi, e cioè tu con che cosa la nutri l'intelligenza artificiale? Ora, l'intelligenza artificiale non è neutra, l'intelligenza artificiale che noi usiamo, non esiste purtroppo un'intelligenza artificiale generale europea, quindi noi le intelligenze artificiali che utilizziamo sono intelligenze artificiali statunitensi, che quindi hanno un orientamento culturale che è fondamentalmente non soltanto bianco prevalentemente, e quindi cioè noi anche siamo caucasici se volessimo immaginarci, ma è anche molto, c'è anche molta cultura anglofona da cui noi siamo appunto tirati fuori, e c'è molta cultura neoliberista, cioè l'intelligenza artificiale ragiona, anche il modo, l'urbanità con cui ragiona, la policy, tutte queste cose qua sono di una matrice che fondamentalmente non è la nostra. E quando poi mi raccontava mia sorella, quando uno poi prova per esempio a controbilanciare, a fare dei casini, quando uno dice no, però allora tu devi mettere una quota nera, una quota latina, una quota, poi fa casino, perché poi dice immagina un papa, una quota di gender, quindi femminile, immagina il papa mette il papa donna,
3: diventa una babella elettronica, diventa, certo.
5: Quindi comunque l'intelligenza artificiale è... noi non abbiamo sviluppato, non stiamo sviluppando,
3: il modello europeo non c'è, se ne parla da anni, l'Europa tenta di fare normative ma non ha un suo modello, un suo format di intelligenza
5: artificiale. Le normative sono sacrosante perché
3: ma ricorrono una cosa che già non esiste più dopo due giorni.
5: Però sì, guarda, da questo punto di vista, tra l'altro, cioè una delle cose secondo me peggiori dal punto di vista retorico che sta accadendo rispetto all'Europa, è vero che noi stiamo indietro, che siamo un continente che non si sta dando una mossa mentre dovrebbe unirsi, visto che siamo stati abbandonati, come si dice, dagli Stati Uniti, eccetera eccetera. La cosa che mi dispiace proprio è che noi diamo l'Europa, quasi lo consideriamo un esperimento fallito. Ma non è così, anche rispetto agli Stati Uniti. È vero che abbiamo una potenza economica di gran lunga inferiore, ma se tu prendi l'aspettativa di vita è maggiore in Europa rispetto agli Stati Uniti. Se prendi la popolazione carceraria è inferiore in Europa rispetto agli Stati Uniti. Gli incidenti sul lavoro sono superiori negli Stati Uniti anziché in Europa. Addirittura l'impiego femminile, uno direbbe che gli Stati Uniti sono più emancipati da questo punto di vista rispetto a noi, ma è maggiore da noi che da loro. Quindi il modello europeo in realtà è qualcosa, da questo punto di vista, da un unicum, un'eccezione proprio culturale e politica, che invece andrebbe proprio difesa anziché
3: valorizzata, abbandonata. E spinta, ma appunto se poi non ti doti degli strumenti per, certo, farlo, e non trovi anche un punto di coesione, ma qui, certo, abbracceremmo temi insomma lontanissimi da tutto il resto. Tu resti ascoltatore fedele di Radio Radicale,
5: certo,
3: perché
5: io Radio Radicale.
3: Chiara, la tua compagna ci ha raccontato, Chiara, che delle volte usa la tua macchina, cercherebbe della musica, ma trova solo Radio Radicale sintonizzata.
5: Chiara sa quando io ho preso la macchina senza dirglielo, perché, esatto, accende la macchina, ci sta, c'è Radio
3: Ce l'ha raccontato. Esatto. Tu devi mettere una memoria fissa che non si può estinguere. Esatto. Però io vorrei chiacchierare con te come conclusione. Nei prossimi giorni sono 10 anni. Dalla partenza di Pannella, non mi piace dire scomparsa. Io non so se chiederti forse un'analisi del percorso politico o no, ti chiederei più il primo pensiero che ti viene in mente quando se vi siete conosciuti una volta, vi siete incrociati, una cosa che hai ascoltato in radio, un tuo pensiero totalmente libero sui 10 anni dalla partenza di Pannella.
5: Guarda, la prima cosa che mi viene in mente, così, proprio se devo fare libere associazioni,
3: assolutamente,
5: è la canzone di De Gregori.
3: Signor
5: il signor Hood, che insomma, e poi un'altra cosa che mi viene in mente è un suo siparietto fantastico con Andreotti, quando lui comincia proprio a dargli addosso, e Andreotti è un po' intimidito e un po' risponde in maniera, perché lui dice ad Andreotti, lo so che ti trovi in imbarazzo, perché per la prima volta ti trovi di fronte a un laico, tu sei abituato alla doppia morale, cioè per la gloria del Signore si può fare proprio il peggio, e Andrea ti dice, ma no, ma che dici, è un siparietto bellissimo, no, è una figura luminosa che io purtroppo non ho mai conosciuto, non ci siamo mai incontrati fisicamente, ma tra l'altro purtroppo Pannella ha scritto poco, tra l'altro, perché poi parlava tantissimo, ma non gli piaceva scrivere, ma quel poco che ha scritto, tipo la famosa prefazione al libro di Rennudo, dove lui un po' spiegava
3: Valcareggi.
5: Come Valcareggi, esattamente,
3: Valcareggi,
5: come,
3: sì,
5: Valcareggi. Quello è proprio un manifesto, secondo me,
3: infatti manifesto è rimasto come tale, certo,
5: proprio anche là politico, spirituale, esistenziale, ecco, soprattutto. Quindi è una figura che è stata poi il prodotto di un paese che dava, evidentemente, beh, lui si è tutto preso, ma dava anche spazio in quel momento a quel tipo di figura là. Per me è una figura luminosa, Pannella, da questo punto di vista.
3: Sono più le parole che mancano o quelle che restano di Pannella?
5: No, mancano, perché non si può, sai, io prima che anche morissero alcuni amici, tipo Alessandro Leogrande, che aveva fatto parte della commissione del Salone, eccetera eccetera, uno dice, prima che succedano queste cose qua, uno pensa, vabbè, dovesse morire il mio amico illuminato, eccetera eccetera, prenderemo l'esempio e lo faremo fruttare. Non è così. Quando muore qualcuno, quella roba là è insostituibile, e ti devi reinventare un modo, cioè non puoi immaginarti che
3: resta come fonte, ma non come
5: resta come fonte di ispirazione per qualcosa di diverso.
3: Grazie Nicola La Gioia. No, l'ultima cosa che ti chiedo è che effetto ti fa finalmente, dopo tanti anni alla guida della nave, quindi dormendo 2 ore a notte qui dentro, se non sbaglio, direttamente con un lavoro massacrante che comincia il giorno dopo la fine dell'edizione precedente, passeggiare quasi libero.
5: Grazie, rilassai, bellissimo, venire qua a fare l'autore, parlare.
3: Finalmente hai visto il Salone.
5: Finalmente posso vedere il Salone, posso vedere gli incontri, e quindi è uno stress che per 7 anni è andato bene, però poi a un certo punto anche sa fare anche altre cose poi nella vita.
3: Grazie Nicola La Gioia, vienici a trovare quando vuoi in radio, e tieni
5: e
3: resta sintonizzato. Certo, grazie. Bravo.
2: Questo due microfoni, la rubrica a cura di Emilio Targia, 23-26 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo l'appuntamento alle 23.30 con la rubrica a proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca e poi a mezzanotte le prime pagine dei quotidiani che troviamo edicola domani sabato 30 maggio del 2026. Velocemente le notizie in primo piano che naturalmente troveremo rimbalzate e commentate anche sulle prime pagine della mezzanotte. La tensione che è riesplosa tra Mosca e l'Europa. Nella notte, come sapete, un drone russo ha colpito un edificio a Galati in Romania, paese membro di NATO e UE, causando un incendio e due feriti. Poi la notizia di Trump che riunisce la Situation Room, una lunga riunione nella Casa Bianca rispetto all'Iran, ma sembra non aver preso ancora una decisione. Poi i temi dell'economia italiana che ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio che si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà dell'economia tedesca, secondo le parole del governatore della Banca d'Italia Panetta. E poi i temi del caporalato e le notizie di cronaca. Queste le notizie principali che troveremo sulle prime pagine dei quotidiani di domani, sabato 30 maggio del 2026. Questo alla mezzanotte, adesso però come preannunciato vi lasciamo alla rubrica a proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca.
6: Radio Radicale a proposito di Shalom, bentornati ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande onore e piacere di avere degli ospiti di eccezione, soprattutto per il mondo della cultura, del pensiero e delle religioni, ma insomma parliamo di personaggi di grande spessore, un collega, Giuseppe Di Leo, che mi accompagnerà in questa mezz'ora di a proposito di Shalom. Mezz'ora dove parleremo di dialogo interreligioso, dove parleremo di concetti che speriamo portino alla pace e alla comprensione tra gli uomini, e soprattutto tra gli uomini di fede, ma anche portare quelli che non sono di fede alla fede, che è un po' più complicato. Con me, Monsignor Ambrogio Sprafico. Buongiorno Monsignore,
7: buongiorno, buongiorno a te, grazie.
6: Rabbino Capo di Roma, Rav Riccardo Disegni e il già citato, ma una voce conosciutissima e un volto conosciutissimo, Giuseppe Di Leo.
8: Buongiorno.
6: Buongiorno Giuseppe. Allora, partiamo da questo libro, questo piccolo grande libro che io consiglio nella lettura perché è un vademecum molto importante in questo momento dove di confusione ce n'è tanta e Don Ambrogio Sprafico con questo suo libro sta mettendo chiarezza a una serie di concetti, ma ne parleremo ovviamente anche con il rabbino. Figli dello stesso padre, ebrei e cristiani in dialogo, edizioni Claudiana. Eccolo qui a favore di telecamera per chi ci sta seguendo in video. Per chi ci seguirà questa sera alla radio, fidatevi, è una bellissima copertina dove ci sono delle candele. Ecco, Rav, posso partire dal Rav, monsignore? Posso?
7: Certo, come no.
6: Io già dalla copertina, Rav, vedo la luce. E noi abbiamo bisogno di tanta luce, e la Torah è la luce, per esempio.
9: Sì, meno male che vedi la luce, perché in questo momento siamo in un tunnel molto scuro, in cui il fondo del tunnel si scorge con difficoltà, e il tema della luce è un tema che è comune alle fedi religiose, non soltanto a quelle, diciamo, abramitiche, come si dice, ma per esempio lo trovo molto diffuso nelle religioni induiste. È il tema che il messaggio che si vuole trasmettere è un messaggio che illumina la nostra vita e che gli dà senso, e la luce rappresenta anche l'anima. È un messaggio comune quello che noi, in suffragio, in ricordo di qualcuno che ci ha lasciato, accendiamo nel momento in cui lo ricordiamo un lume, perché è qualche cosa che continua a ardere. E, ecco, siamo qui per parlare del libro di Monsignor Sprafico, che ha voluto mostrare in qualche modo che c'è una fiammella che ci ispira tutti quanti. Nella nostra liturgia usiamo spesso il tema della luce. E c'è una spiegazione bellissima, se permettete, faccio una piccola divagazione.
6: Siamo qua apposta, Rav.
9: con una luce accesa se ne possono accendere decine, centinaia, senza consumare la luce accesa. La luce che si accende è qualche cosa che si moltiplica senza consumare chi dà la luce, e questo è il grande messaggio dell'energia che si moltiplica.
6: Don Ambrogio, questo libro è anche e soprattutto un libro d'amicizia, parte dall'amicizia che il Rabbino dei Segni ti offre attraverso la sua prefazione e che tu ricambi con il libro.
8: Assolutamente, direi proprio di sì, parte da un'amicizia che ha una storia molto lunga, che è la storia, diciamo, mia personale con Rav di Segni e anche con Rav Toaf, con la comunità ebraica di Roma, ma non solo, con tanti rabbini israeliani, Rabbino Lau, Rabbino Cohen, Shari Ashuv, Steinsaltz, insomma ne abbiamo conosciuti tanti, grazie anche al lavoro della comunità di Sant'Egidio, che in tutti questi anni ha cercato sempre, in ogni momento, di mantenere questo legame di amicizia, perché dall'amicizia il dialogo continua. Se tu rinunci a questo, alla fine trovi sempre dei motivi per cui non continuare a dialogare con gli altri, ma l'amicizia ti permette di mostrare agli altri che tu sei vicino in ogni momento della loro vita, no? Anche nei momenti più difficili, come è questo, per esempio, come sono stati altri. Rav di Segni potrebbe raccontarne diversi, credo che questo sia molto importante. Io sono molto grato a Rav di Segni per aver voluto fare la prefazione, che mi ha incoraggiato, perché io ero un po' incerto sulla pubblicazione di questo libro in questo momento, perché è un momento difficile, però ho detto no, devo farlo, perché manifesta quello che noi possiamo essere insieme in questo tempo un po' di tenebre, diciamo, no? Un po' di buio, ecco.
6: Giuseppe, Don Ambrogio sta parlando di momento difficile e parte poi lui nel libro proprio dal 7 ottobre come il momento in assoluto di buio totale, dove è stato difficile vedere delle luci. Tu dal libro hai tratto delle speranze, delle idee di luce, appunto.
10: Allora, siccome si legge nella Bibbia che l'oro si prova col fuoco, è nei momenti di crisi che si tira fuori poi anche la verità. Perché il rabbino dice, veniamo momenti di tenebre, e io invece lo vedo chiaro scuro. Secondo me questo è un momento in cui si chiarisce che l'antisemitismo non è mai morto e riaffiora nei momenti di crisi, e che il Concilio Vaticano II, a 60 anni della nostra etate, purtroppo nel mondo cattolico, una parte del mondo cattolico, è rimasto inattuato. Allora i libri servono per affrontare i momenti di crisi. I momenti di crisi o di chiaroscuro ci sono quando non si conosce l'interlocutore. Allora io voglio qui ricordare agli ascoltatori un libro di Riccardo Di Segni e di Riccardo Calimani. Calimani è un grandissimo intellettuale, sì. Degli ebrei e dell'ebraismo, un dialogo. Io, se fossi ministro della pubblica istruzione, consiglierei questo libro come lettura estiva ai ragazzi.
9: Se fossi ministro del consiglio mi dimettirei, ma comunque...
10: Sì, ma questa è la via più facile, io faccio la via più difficile. Questo libro, cioè. Invece, il libro di... Monsignor Ambrogio Sprafico viene dalla Cassazione degli Studi Biblici del Mondo Cattolico, ha insegnato ebraistica al Pontificio Istituto Biblico a Roma, si trova in Piazza della Pilotta. Una volta c'era una famosa cioccolateria che poi è stata piemontese, che poi è stata, era un modo per addolcire un po' gli studi durissimi. Però vorrei chiedere all'autore di questo libro, uno dei punti centrali, questo libro è densissimo, ce ne sono due o tre per capirlo, questo libro, è quando scrive a pagina 72 e ce lo spieghi. Il rapporto privilegiato fra Israele e i cristiani si fonda non tanto sul noachismo, ma semmai sul mosaismo. Che significa?
8: Significa che Mosè è colui che diciamo, ha lasciato nella tradizione ebraica, ma non solo nella tradizione ebraica, ha lasciato quello che è la luce della Torah. Noi non siamo esenti da questo, no? Non solo perché abbiamo i 10 comandamenti, no? Certo non abbiamo tutta la tradizione Midrash, della Mishnah, del Talmud, eccetera, però Mosè rappresenta colui che ha lasciato all'interno della della vita ebraica e poi del cristianesimo, ciò che è il cuore della fede ebraica, e io dico anche cristiana, che è l'alleanza, cioè l'alleanza di Dio con non solo l'umanità intera, ma con Israele, che è un'alleanza che, diciamo, noi abbiamo, in cui noi siamo radicati come cristiani. Non possiamo negare questo, bisognerebbe rileggere anche in questo senso, in maniera un po' diversa da come si fa solitamente, anche Paolo, no? Perché Paolo è radicato nella Torah, e quando Paolo parla della legge bisogna stare attenti a come si interpreta il paolinismo, perché altrimenti si diventa spesso, si introduce un elemento che non è quello di Paolo, no? E quindi in questo senso io credo che noi siamo radicati in questo, no? Come siamo radicati nella fede di Abramo, no? Che poi è la reinterpretazione, potremmo dire, dell'ebraismo all'interno di un tempo difficile. Sono d'accordo con lei quando diceva che nei momenti difficili, se noi leggiamo bene la Bibbia, c'è sempre una luce che risorge, sempre.
9: Posso interpretare e dare la versione ebraica di quello che ha detto del legame con Mosè? È così. Cos'è che caratterizza il rapporto specifico che esiste tra ebrei e cristiani? È che nella fede cristiana c'è un rispetto sostanziale per la Torah, se ne riconosce l'origine divina. Ecco, questo è un tema che fa, dal punto di vista ebraico, di loro un interlocutore privilegiato. Certo. E che altri popoli della terra, altre fedi, non possono avere questo rapporto, che nasce proprio nella fede della rivelazione.
10: Però, Rabbino, secondo me bisogna fare, nel mondo cattolico, nel mondo degli studi teologici, e qui vedo un signore sprefico, sorride, bisognerebbe per esempio usare come testo nelle facoltà di teologia e anche in facoltà di biblistica, soprattutto neotestamentaria, questo libro di Richard Heiss, La scrittura nei Vangeli, la scrittura intesa soprattutto come il primo testamento, e c'è il primo volume, Vangeli sinottici, si sofferma, perché lei giustamente, un signore spiritico, si sofferma su Paolo, che è una figura complessa, su cui magari ci torniamo, e su Matteo. Ebbene, Heiss scrive: quale tipo di forma riconoscono nella scrittura di Israele le interpretazioni di Matteo? E i risultati raggiunti in queste pagine, in questo libro, scrive l'autore, si possono riepilogare sotto quattro titoli. Il primo, la scrittura come storia di Israele. Secondo, la scrittura come esortazione alla trasformazione del cuore, all'obbedienza radicale alla misericordia. Terzo, la scrittura come prefigurazione del Cristo. E quarto, la scrittura come chiamata alla missione per le nazioni. Sono quattro punti focali. Vorrei una vostra valutazione autorevole su questo punto.
8: No, è molto interessante. Ti devo dire che io, quando ero rettore dell'Università Urbaniana, ho imposto che nel corso di introduzione alla Sacra Scrittura tutti dovevano leggere quel testo, secondo me importante, anche se magari discutibile su alcuni punti, di quando Ratzinger era prefetto del dicastero della dottrina della fede, le sacre scritture ebraiche nella Bibbia cristiana, perché noi dobbiamo rileggere in funzione non antigiudaica il Nuovo Testamento.
10: Quel documento è stato redatto dalla Pontificia Commissione Teologica.
8: Quello è un testo fondamentale, certo, che si lega a quello che lei diceva, che secondo me è fondamentale anche oggi per gli studi biblici, perché altrimenti si fa una lettura della Bibbia nel suo insieme, soprattutto nel Nuovo Testamento, che non è secondo quello che dovrebbe essere dal nostro punto di vista.
11: Ecco, qui, in base alle letture che ha dato adesso appunto Giuseppe e alla risposta sua, Don Ambrogio, Rav, Don dice una cosa fondamentale: gli ebrei potrebbero vivere senza i cristiani senza gli ebrei no, nel senso che il cristianesimo non ci sarebbe senza l'ebraismo, ma l'ebraismo sarebbe assolutamente indipendente dal cristianesimo, perché comunque come religione originaria ha avuto poi un suo percorso lineare.
9: Sì, questa è una cosa che si dice quando si vuole sottolineare la asimmetria del rapporto ebraico-cristiano, che dal punto di vista, diciamo, discendenza, teologia, eccetera, eccetera, è un ragionamento corretto. Poi l'idea che gli ebrei possono fare a meno dei cristiani è francamente un pochettino troppo spinta. E comunque,
12: però nessuno è indispensabile.
9: No, vabbè, lasciamo, per carità. C'è una dimensione, diciamo, sociale, c'è una dimensione di rapporti, c'è una dimensione dialogica. Questa dimensione dialogica che c'è sempre stata in termini assolutamente aggressivi nei secoli e millenni scorsi, polemici. Oggi la dimensione dialogica è invece essenziale come uomini e donne del nostro tempo per vedere, ed è una sfida perché non è semplice, e siamo continuamente distratti dall'emergenza politica che inquina qualsiasi ragionamento, e quindi se c'è l'inquinamento politico, la serenità di un discorso sui fondamenti traballa. E tutto quanto diventa difficile, è quello che sta succedendo in questi mesi, in questi ultimi tempi. Ecco.
11: Allora, Brogio dice una cosa fondamentale anche in questo libro, rispetto al faremo e ascolteremo, Naseh v'nishma del popolo ebraico. Cioè, il popolo ebraico per primo capisce che bisogna prima fare, darsi da fare, e poi apprendere a ascoltare, che non significa fare le cose a scatola chiusa, no? In maniera dogmatica, tutt'altro, giusto, Rav?
9: Sì, mettere in pratica prima e poi, cioè, e poi anche, ragionare.
8: Cioè, che è anche l'obbedienza a Dio, no? Cioè che a un certo punto tu devi scegliere di ascoltare, punto a capo. Quindi faremo è il fatto che uno recepisce la parola e vive della parola, no? E quindi vivendo la ascolta, no? Altrimenti non sarebbe possibile il fare, no? Quindi c'è un legame profondo. Io vorrei dire che sì, è vero che il nostro legame è asimmetrico, no? Però noi esistiamo, cioè voglio dire, l'esistenza del cristianesimo è importante perché è una relazione che non è morta nella storia, ma che continua oggi. In questo senso è chiaro che noi diciamo siamo un ramo, direbbe Paolo, no? Nato, però è un ramo che c'è, e quindi per questo bisogna mantenere la relazione. L'amicizia è fondamentale, non bastano solo le scritture. Cioè le scritture vanno vissute nell'oggi, no? E quindi io credo che questo, siamo asimmetrici, però la reciproca conoscenza arricchisce ambedue.
10: Posso?
11: Devi, prego.
10: A proposito di chi ha bisogno l'uno dell'altro, Ettore Ciccotti, mi avvicino un po' all'attualità. Ettore Ciccotti, famoso storico di Roma antica, all'indomani dell'approvazione delle leggi razziali del regime fascista, scrisse a Bottai e disse: beh, voi avete approvato le leggi razziali contro gli ebrei all'indomani di un grandissimo convegno internazionale in cui avete proclamato che il poeta della Latinitas per antonomasia, da cui deriva tutta la civiltà latina, è il poeta Lucano Orazio. Beh, mi duole dirti però che Orazio probabilmente non era lucano, o per meglio dire era in un secondo momento lucano, ma era originariamente un ebreo. No, lui pubblica questa cosa nel 39, no, è una buttata, eccetera. Fatto sta che qualche decennio dopo un archeologo paleocristiano, Cesare con la femmina, porta in superficie, non musulmano, non ebreo, cristiano, cattolico, porta in superficie nella Venusia Oraziana le catacombe ebraiche. E persino la Romanitas deriva dagli... Se andiamo a scavare la Grecitas pure. Monsignore Sprefico, di queste cose, io, quanti vescovi, quanti teologi sono consapevoli oggi? Quelli che hanno fatto anche la traduzione della Bibbia nella Conferenza Episcopale Italiana. Lei sapeva che venendo a Radio Radicale, la radio di Marco Pannella, si esponeva al rischio di eresie profetiche. Allora, io mi chiedo, leggendo questo, anche il programma che vedo, perché poi l'ecumenismo, tu sai, il tema dell'ecumenismo, anche il mondo diciamo così, protestante, però se leggiamo questo libro di Anders German che lei ha citato, Bibbia, antisemitismo teologico, che suggerirei a molti politici per capire come dall'antigiudaismo si è passato all'antisemitismo e poi l'antisemitismo è la forma dell'antisionismo secolarizzato oggi. Cioè, sul tema del...
9: Perché lo devono capire, lo sanno benissimo.
10: Sì, sì, ma ripetita Juan.
6: Adesso questo libro di inchioda.
9: Lo stanno sfruttando.
10: Ma anche l'ecumenismo, un seminario sull'ecumenismo che ci sarà a fine luglio e primi di agosto, e mettono sullo stesso piano antisemitismo e islamofobia. È un modo per confondere le cose.
8: Diciamo che quando io ero presidente della commissione della Conferenza Episcopale Italiana, Ecumenismo e Dialogo, avevamo fatto una cosa secondo me molto bella, no? Da cui sono derivate le famose schede, no? Un tavolo con gli ebrei, cioè Conferenza Episcopale Italiana, Rav di Segni, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Poi sai, le cose cambiano e quindi sto tavolo è un po' caduto, però secondo me noi non dobbiamo mettere sempre tutti insieme. Certo, ci sono eventi, no? Comunità di Sant'Egidio fa ogni anno questa, diciamo, ripresa dell'incontro interreligioso di Assisi, è un discorso, ma ci sono momenti in cui noi dobbiamo mantenere anche la peculiarità del nostro rapporto. E quindi ci sono momenti in cui noi abbiamo bisogno di trovarci noi, cattolici, cattolici dico perché sono vescovo cattolico, e ebrei, per parlare, confrontarci, discutere. Questo è, secondo me, è indispensabile. Non si può sempre, cioè ci sono vie che mettono insieme tutti e ci sono momenti giusti che mettono insieme tutti, no? Giovanni Paolo II, però Giovanni Paolo II è venuto in sinagoga e poi, cioè voglio dire, ci sono momenti in cui noi abbiamo bisogno di essere insieme e di vederci, fare gesti anche, che hanno un valore per tutti, no?
10: Però,
8: e dobbiamo camminare molto.
10: Però, Monsignore Spirafico, gli studi neotestamentari, sì, questi libri, penso per esempio anche ai libri sul Gesù storico, un ebreo marginale di Meyer, o di Dan,
8: conosco,
10: di Sanders,
8: sì, sì,
10: o
8: sì,
10: i libri
8: conosco
10: di,
8: bene,
10: di
8: sì,
10: Giorgio,
8: sì,
10: Iossa, su cui non abbiamo il tempo di soffermarci.
9: Allora,
10: se è una cosa faremo, se c'è un punto importante, è che il rapporto tra il mondo cristiano, in modo particolare cattolico, e il mondo ebraico, è di una peculiarità importante, perché ci fa capire,
8: d'accordo,
10: quando ci richiamiamo, e lo faceva Giovanni Paolo II, alle radici ebraico-cristiane della civiltà europea occidentale.
8: E Giovanni Paolo II sapeva bene perché veniva, da dove veniva, no?
9: E
8: quando noi portammo, la comunità di Sant'Egidio portò Rav Lau a Castel Gandolfo a incontrare Giovanni Paolo II, fu un evento. Un evento un po' dimenticato, ma Rav Lau lo racconta nel suo libro, no? Perché noi abbiamo bisogno di parole, incontri e anche di gesti, no? Perché la visita di Giovanni Paolo II alla sinagoga è stato un gesto che, di cui uno poteva avere anche una discussione come sui fratelli maggiori, no?
10: Certo.
8: Però era un gesto, no? Era un gesto che ha smosso le coscienze. Oggi noi abbiamo bisogno di capire di più, lo dico anche da parte nostra.
6: Lama voleva aggiungere
8: di studiare.
9: Lei ha parlato di bontà e di religi razziali, vuoi raccontare una storia che non so neppure se è vera, però è molto bella, cioè le leggi razziali comportavano anche che gli studenti di razza ebraica venissero espulsi dalle scuole, per cui si racconta di un professore che in applicazione delle leggi apre la mattinata dicendo: tu sei di razza ebraica, non puoi stare più qua, e quindi esci. Allora questo studente prende e esce. Quando poi la classe è ammutolita di fronte a questo spettacolo, il professore, che era anche un sacerdote, si rivolta verso il crocifisso, fa: e adesso esci anche tu.
10: E beh, ma è la tesi di Meyer, un ebreo marginale,
8: no,
10: un libro in 5 volumi, sono 3.000 pagine, bisogna ma hai rinnovato la figura del... Ci sono alcune ingenuità in quel libro, per esempio lui per esempio contesta il 70% delle parabole, ma il punto centrale è l'ebraicità di Gesù Cristo. Evidente, nel momento in cui addirittura si politicizza Gesù e si dice è stato il grande rivoluzionario e c'è poi, chi ha scritto Hamas si muove all'idea del palestinese Gesù Cristo.
8: Sull'antisemitismo cattolico e antigiudaismo noi dimentichiamo sempre che già il Concilio di Trento condannò il fatto che il deicidio, no? Già il Concilio di Trento c'ha una frase di condanna.
10: Beh, Paolo Prodi l'ha messo in evidenza. Ragazzi, cioè, Paolo Prodi
8: ancora alcune volte.
9: L'altro giorno su un quotidiano importante italiano hanno tirato fuori la storia del decidio a dimostrazione della perfidia. Sì, sì.
10: Beh,
9: un quotidiano ben inquadrato politicamente.
10: Ma l'antisionismo è la forma secolarizzata dell'antisemitismo. Cioè, parliamoci chiaro, questa è la forma. Monsignore Sprefico, noi sappiamo benissimo che nel dialogo teologico medievale si diceva: ah, se gli ebrei accettassero la teologia della sostituzione, finirebbe l'antigiudaismo. E nel mondo moderno si diceva: ah, se gli ebrei la smettessero di sentirsi peculiari, rinunciassero alle proprie attività, smetterebbe di avere l'antisemitismo. E oggi gli antisionisti dicono: ah, se Israele rinunciasse alla propria esistenza, si raggiungerebbe la pace. Non sarebbe vero. Ma è chiaro che alla fine si preferisce l'ebreo, possibilmente in posizione orizzontale. Allora, io,
9: e non finirebbe lo stesso perché hanno bisogno comunque di
6: l'ebreo di turno. Siamo quasi in conclusione della nostra bellissima conversazione. Rav dice una cosa, Don Ambrogio, nel libro molto bella e da riflettere tutti assieme. Dice: l'inosservanza della Torah non solo mette in discussione la vita dell'ebreo, ma la vita dell'intero cosmo. Che responsabilità portiamo noi proprio nel momento in cui non osserviamo la Torah? Noi per primi, noi ebrei, qua faccio la domanda veramente al mio rabbino.
9: Detta dalla voce di un vescovo è una questione provocatoria. So di una volta che poi venne Papa, che era il vescovo di Mantova, è divenuto Papa a un certo punto all'inizio del Novecento. Può essere, sì.
10: Ma lei si riferisce a Benedetto.
9: Può essere, cioè,
10: Benedetto XV.
9: Sì, e lui aveva davanti a sé un ebreo dell'ex ghetto di Mantova che teneva aperta la sua bottega di sabato e l'ha che sgridato. Lo rimproverava. Lo rimproverava.
6: Gli ha fatto il rabbino in quel caso. Sì. Però io credo che quello che dice Don Ambrogio è molto importante perché significa avere comunque quell'idea di luce per le nazioni, che non è il popolo eletto, diciamolo Don Ambrogio una volta per tutte, non è che siamo il popolo eletto, siamo il popolo della Torah e che ha la Torah da portare al mondo.
8: Diciamo che Bereshit è chiaro, soprattutto all'inizio, no? Cioè la luce, no? Dio crea la luce e noi tante volte la oscuriamo perché non riusciamo, no? A riconoscere che non siamo noi coloro che hanno dato la vita al mondo, no?
6: Certo.
8: Ma c'è sempre qualcuno che è al di là di noi, no? Quando tu non riconosci questo, alla fine l'altro o è un fastidio come avviene oggi o purtroppo diventa un nemico. Questa è la tragica realtà. E la Torah Bereshit nei primi capitoli mostra proprio questo, no? Cioè se tu vuoi fare il potente, il prepotente, alla fine l'altro diventa necessariamente un nemico. Noi non possiamo permetterci questo. Non solo con voi, ma la Bereshit ci insegna che questa è la forza originaria dell'ebraismo nelle sue sante scritture e del cristianesimo, ma direi anche un po' del mondo intero. No?
9: E quindi l'osservanza della Torah serve come testimonianza di questi principi fondamentali, certo, che non siamo stati noi a creare il mondo, ma che...
8: Esatto.
6: Un minuto ciascuno. Il nuovo Papa, Prevost, sarà capace, Leone XIV, di portare avanti questo ebrei e cristiani in dialogo, Don Ambrogio?
8: Ma io credo di sì, mi sembra che il Papa nuovo è un uomo che ha la capacità di unire, diciamo, la sua storia personale, no? È stato in Perù tanti anni, viene dagli Stati Uniti, eccetera, con una comprensione della Chiesa e del mondo che è una comprensione che fa anelare, cercare la pace, la convivenza, no? Attraverso l'incontro, l'amitezza. Questo mi sembra, secondo me, io sono abbastanza convinto.
6: Sei ottimista.
8: Sono molto ottimista su questo.
6: Bravo.
8: Sì, sì.
9: Nella diciamo nella biografia di questo Papa non ci sta un capitolo specifico di suo interesse all'attività, al dialogo ebreo-cristiano, però malgrado questo è una persona sicuramente aperta, ferma nei suoi principi, molto metodico e sistematico, e sicuramente questo grande capitolo del dialogo credo che lo vorrà rimettere al centro dell'attenzione. Purtroppo viviamo in mesi turbolenti in cui è difficile parlare di certi argomenti.

0: straitate anche in chiave politica nel senso nobile del termine, cioè della dignità dell'esistenza degli ebrei anche attraverso l'esistenza dello Stato di Israele. Ci sono troppi cattolici e anche vescovi che pur di avere qualsiasi tipo di pace in Medio Oriente sarebbero disposti a rinunciare all'idea implicita, ma manco tanto nella nostra età presente, che gli ebrei hanno diritto sacrosanto di avere uno Stato.
1: Grazie, grazie a tutti e tre. E Ambrogio Spirafico, Figli dello stesso padre, Ebrei e cristiani in dialogo, edizioni Claudiana, lo troviamo su tutte le piattaforme, lo troviamo alla libreria ebraica Kiryat Sefer, unica libreria ebraica d'Italia, a Roma. E il libro avrà una presentazione molto bella, di nuovo per chi vorrà appunto andare ad assistere di persona, giovedì 4 giugno alle ore 18 alla Sala Margana. A presentare il libro saranno Ruto Dureghello, ex presidente della comunità ebraica di Roma, nonché consigliera dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Pino Pulcinelli, assieme all'autore Ambrogio Spirafico, modera Roberta Ascarelli, con i saluti di Stefano Ercoli. Quella sarà un'occasione per andare in un punto di Roma molto bello, alle 18, poi farsi una passeggiata al Partito d'Ottavia, andare a mangiare qualcosa nella cucina ebraica romanesca.
2: In libreria.
1: In libreria, grazie Don Ambrogio dell'assist, la libreria prima però, perché per le 18 sembra che chiude, quindi dovrei avere qualche reminiscenza, quindi andate prima, andate in libreria, lo comprate in maniera tale che poi ve lo leggete e sarà veramente una lettura importante da tenere. Grazie. E io mi auguro Don Ambrogio lo leggano i giovani, abbiamo bisogno che i giovani leggano, perché a me spaventa in prospettiva il fatto che stiamo vedendo tanti giovani ideologizzati che scendono nelle piazze con molto livore, con molta cattiveria, e non sanno nemmeno bene cosa stanno facendo.
0: Sì, ma anche meno giovani,
1: Sì, non ma mi illuderemo. I meno giovani prima o poi li lasceremo, li saluteremo, ma grazie. I giovani ci servono. Grazie a te, Don Ambrogio, grazie a Rav Disegni, grazie a Giuseppe.
0: Grazie a te e congratulazioni per questa idea, per questa bellissima idea di questa trasmissione.
1: Grazie. Assieme.
0: Sì, quindi, va bene, ma c'è sempre, sei un fratello maggiore.
1: E grazie a Luciana Bruno che ci ha permesso di andare in onda, la ringrazio particolarmente perché so che oggi ha fatto veramente delle corse per essere qui con noi. Grazie Luciana,
0: grazie.
1: Buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Era mezzanotte in punto, siamo in diretta su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo, dico oggi, sabato 30 maggio del 2026. Sono tanti i temi in primo piano, però c'è un argomento che sicuramente la fa da padrone, ovvero è da una parte sicuramente il Medio Oriente con Trump che riunisce la Situation Room rispetto al dialogo tra USA e Iran, e poi il drone russo su un condominio in Romania con la NATO in allerta, perché come sapete la Romania è un paese NATO, dunque sono state diverse le reazioni da parte dell'Europa, ma anche della Russia. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura, poi andiamo ad approfondire gli editoriali, i commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Guerra, allarme, Banca Italia, rischio inflazione al 6%. Siamo partiti da qui perché questa in realtà è una notizia secondaria per quanto riguarda la classifica degli argomenti in primo piano di oggi. Però è una notizia che attiene sicuramente a quelli che sono i dati economici e finanziari italiani rispetto appunto a quello che dice Banca Italia con l'allarme del governatore Panetta, come hanno titolato per tutto il pomeriggio di ieri le agenzie. Panetta dice che serve l'azione dell'Unione Europea e che saremmo più produttivi e che già incominciamo ad esserlo con l'intelligenza artificiale. Ipotesi aumento dei tassi di interesse, l'economista

0: Carnevale Maffella, BCE si muova subito. Poi in centropagina c'è questo titolo grande con la foto notizia: drone russo cade in Romania, NATO in allerta, Putin provoca. Un drone russo cade in un quartiere residenziale di Galati, Romania al confine con l'Ucraina, e riesplode la tensione Mosca-Europa. L'ordigno, che ha provocato un incendio e causato due feriti, era parte di uno sciame diretto in Ucraina. La NATO trasferisce i sistemi di difesa a Bucarest. Quest'ultima convoca l'ambasciatore russo e Vladimir Putin provoca. Il drone sarà stato ucraino. Giorgia Meloni dice è un atto gravissimo. Taglio basso, vertice di Trump nella Situation Room, ma non c'è nessuna scelta finale. La pace con l'Iran non arriva mai. Questo dunque il conflitto degli Stati Uniti con il regime teocratico iraniano. Verdetto sull'intesa di Islamabad. Dunque riporta dei dettagli delle intenzioni di Donald Trump il Giorno, quotidiano nazionale. Andiamo ad altri giornali. Segnaliamo la prima pagina del quotidiano Il Foglio. Il Foglio è un giornale fondato da Giuliano Ferrara, diretto da Claudio Cerasa. La NATO condanna ma non agisce. Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, ma la linea rossa dell'Alleanza e degli europei si sposta sempre un po' più in là. Mosca continua a lavorare per dividere l'Occidente con la paura. La strategia del logoramento è un altro titolo, le incursioni di droni russi in Romania e la mano tesa di Kiev. E poi si parla di altri temi. Per esempio del rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea è alla base della crisi demografica. Questa è l'opinione del Papa, questo è in taglio alto in un pezzo non firmato, firmato dal Foglio. E poi in centropagina: salvare le democrazie con l'AI. Panetta ribalta il paradigma sull'intelligenza artificiale e spiega perché l'AI può aiutare ad avere stati più efficienti, imprese più innovative, paesi più ricchi e democrazie più solide. Lezioni anti-Lagna anche alla politica. Questo dunque in apertura sulla prima pagina del quotidiano Il Foglio. Andiamo a vedere altri giornali. Abbiamo a disposizione sicuramente la prima pagina del quotidiano Libero, che oggi titola così: più lavoro, la sinistra frigna, record di occupazione. Smontate le favole PD Movimento 5 Stelle, disoccupati al 5,1%, applaude anche l'Unione Europea. E poi nel titolo del catenaccio: drone russo colpisce la Romania, Iran, Trump pronto alla pace. La verità sulle risorse: qui si parla di immigrazione, un box al centro, i migranti costano al paese più di quanto producono. E poi in centropagina una fotografia di Giorgia Meloni che beve un calice di vino. Il premier e il vino fa bene la campagna anti-allarmisti di Giorgia. Sulla spalla sinistra tutti a sgobbare tranne quattro fanatici Propal. L'editoriale del nuovo direttore Alessandro Sallusti, che si succede a Mario Sechi. Alessandro Sallusti che scrive, vediamo: ieri è andata in scena una rappresentazione plastica dell'Italia reale. Da una parte 15 milioni di italiani lavoratori, stima di Federalberghi, si sono messi in viaggio per trascorrere qualche giorno di meritata vacanza in occasione del ponte del 2 giugno. Dall'altra, qualche migliaio di invasati Propal e assimilati hanno tentato di bloccare l'Italia con uno sciopero indetto dai Cobas, i sindacati rossi. Nel primo caso parliamo di gente che ha sempre lavorato e vuole continuare a farlo, possibilmente in santa pace. Nel secondo, di guastatori di professione che issano la bandiera palestinese e intendevano rovinare la festa ai primi. Missione fallita, e questa è una buona notizia che smentisce le tinte fosche con cui le opposizioni politiche e mediatiche raccontano lo stato di salute del paese, dell'economia e della democrazia. Intendiamoci, i problemi ce ne sono a iosa e nessuno, tantomeno noi, li nega, ma la strada intrapresa dal governo dà i suoi frutti, compatibilmente con la sciagurata congiuntura internazionale. Li sta dando, come dimostrano i dati forniti ieri dall'Istat su occupazione e crescita, nonostante i disgraziati dazi trampiani, è aumentato pure l'export con gli Stati Uniti. Ci compiacciamo del lavoro fatto, ma più che dalla parte del governo stiamo da quella dei 15 milioni di italiani che oggi sono in vacanza perché se la sono conquistata sul campo, che ai cortei ideologici preferiscono la vita reale, e lo facciamo senza chiedere che partito votino o cosa pensino di Trump. Se interpellassimo loro, uno per uno, su che cosa si aspettano, scopriremmo cose non lontane da quello che questo governo sta facendo, o quantomeno provando a fare. Più lavoro, più sicurezza, più legalità e stabilità, meno Stato e più libertà. Questo dunque Alessandro Sallusti, tutti a sgobbare tranne quattro fanatici pro-PAL sulla prima pagina del quotidiano Libero. Vediamo altri quotidiani ancora, la prima pagina del Giornale. Diamo un'occhiata subito al titolo di apertura, il Giornale: la guerra in Europa, il mondo diviso dai conflitti, drone russo colpisce la Romania, Putin prova a smentire ma il suo braccio destro minaccia, non dormire le sonni tranquilli. Dunque la questione del drone russo o presunto tale in Ucraina, scusate, in Romania. Poi il terrorismo a Milano, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah, questo sulla rete della Jihad, i due uomini sono legati alla moschea sciita, volevano reprimere gli anti-Khamenei. Qualcosa sta cambiando per i militanti pro Pasdaran, le forze dell'ordine hanno perquisito due iraniani che frequentano il centro islamico Imam Ali. Questo in centro pagina. Poi sulla spalla sinistra troviamo l'editoriale del direttore Tommaso Cerno, cornuti e islamizzati, questo è il titolo principale. Scrive Cerno: prima l'attentato di Modena, poi i casi di Firenze e Reggio Emilia, e ora la notizia di un'indagine a Milano per terrorismo nei confronti di due iraniani che frequentano un centro islamico della città. Insomma, la Jihad prende forma perché l'alfabeto woke della sinistra è troppo tenue per fermare la narrazione della realtà. La preghiera nelle strade e i sindaci con la fascia sono simbolo dell'ipocrisia di chi vuole celare il vero piano politico dei Fratelli Musulmani, che si fa gioco del nostro qualunquismo e gode delle nostre divisioni ataviche tra destra e sinistra. Cornuti e mazziati, con il prosciutto, mi perdoni Maometto, sugli occhi al punto da non vedere sotto la madunina un centro del quale ci eravamo occupati proprio noi del Giornale lo scorso marzo, raccontando che tra quelle pareti e su quei tappeti avevano commemorato come un eroe il sanguinario dittatore Ali Khamenei. E dire che la colpa è nostra, non loro, se monta l'odio. Ma i compagni sanno bene che integralismo chiama integralismo. Non è un caso che tra chi segrega le donne, persegue gli omosessuali e disprezza la democrazia germogli il seme del terrorismo. Così come non è un caso che due degli ultimi tentati attacchi islamisti siano avvenuti nella Russia Emilia-Romagna, la regione con la più alta percentuale di stranieri in base alla popolazione. Poi prosegue con il suo ragionamento Tommaso Cerno, cornuti e islamizzati sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale. Andiamo a leggere altri quotidiani, per esempio possiamo segnalare la prima pagina del Riformista, che abbiamo davanti agli occhi. Provocazia è il titolo principale, drone russo in Romania, l'Europa reagisce, gravissimo, Camporini, difesa comune, investire nella sicurezza, questo dice il generale. Poi in taglio basso, gli ebrei furono cofondatori della Repubblica, ricordiamolo tutti con orgoglio, il 2 giugno, visto che manca poco al 2 giugno, Enrico Cerchione firma questo pezzo. Anche qui la notizia di Banca Italia, sveglia di Panetta all'UE, serve un piano per l'AI e contro shock energia. Lasciamo da parte anche la prima pagina del Riformista, segnaliamo la prima del quotidiano comunista Il Manifesto, che oggi titola così: a caro prezzo, crescono gli occupati solo tra gli over 50 e diminuiscono i lavoratori più giovani. Meloni festeggia i dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce. A crescere l'inflazione che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie. Poi, taglio basso, Iran, l'accordo è solo di Trump, il presidente USA annuncia l'intesa, viene smentito da Teheran e decide un altro rinvio. A proposito di intesa tra Iran e Stati Uniti, sulla spalla sinistra, il governo inerte, il ricambio che manca, la vera fotografia dell'Italia e di quello che è, diciamo così, il governo del paese, il governo che continua a raccontare un'Italia che non c'è, scrivono dal Manifesto, rivendica presunti record occupazionali, ma l'ultimo aggiornamento diffuso dall'Istat mostra un'altra realtà, quella di un paese che invecchia, perde occupazione nelle generazioni più giovani e non riesce a costruire le condizioni per il proprio ricambio produttivo e sociale. Allora, lasciamo da parte anche la prima pagina del Manifesto, vediamo che cosa Riusciamo a segnalare ancora, prima di chiudere questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, sicuramente il quotidiano della Confindustria, il Sole 24 Ore, che apre con i dati Istat, Panetta, la sfida sulla competitività, AI, partita decisiva, ma va governata, dunque la Banca d'Italia è l'argomento principale. Poi, obiettivo produttività è far restare i giovani in Italia, questo è l'editoriale di Fabio Tamburini, che appunto si occupa del tema. E troviamo sulla spalla destra quello che accade in realtà in Libano. È una notizia che almeno sulle prime pagine non troviamo da nessuna parte, ma è una notizia della giornata. Sul Premier di Israele, Netanyahu, il grande sabotatore dell'accordo a proposito di USA e Iran. Questa è la chiave di lettura che dà il Sole 24 Ore rispetto all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Punta il dito contro il premier Netanyahu, il Sole 24 Ore. Poi Libano, l'IDF, cioè l'esercito israeliano, avanza verso nord. Iran, ore decisive per l'intesa. Uccisi donne e bambini. Le truppe israeliane, c'è un refuso, le truppe israeliane hanno oltrepassato il fiume Litani in Libano e avanzano a nord. Ieri altre 9 vittime. Sul fronte iraniano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room. Secondo il New York Times, tuttavia, non è stata presa una decisione definitiva sull'Iran. Questo dunque sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo cos'altro possiamo segnalare. Ci manca veramente, ci mancano pochi secondi. Sicuramente la prima pagina del quotidiano Domani. Ci proviamo in quest'ultimo minuto. La promessa di Trump su Hormuz: stop al blocco, ma l'Iran è cauto. E poi ancora velivolo senza pilota sulla Romania, Mosca contro l'UE, il sonno tranquillo è finito e Trump nella Situation Room. Dunque le due notizie principali della giornata, diciamo così, lo scenario internazionale. Poi armi e complotti, la crisi infinita, Meloni Crosetto, una volta erano il gigante e la bambina. E sulla spalla sinistra, droni, AI e computer, la guerra più ingiusta. Raffaele Simone che ci racconta di come si stiano imponendo e di come si siano imposti ormai i droni come arma nei conflitti mondiali, che in qualche modo apre un capitolo di riflessione trascurato che Raffaele Simone appunto chiama filosofia della guerra, la filosofia dei conflitti. E poi taglio basso, altro che leader, le vere sfide per la sinistra, lotta tra classi e capitale, pezzo di Chiara Cordelli che riflette sulla sinistra paralizzata da vincoli strutturali, classe operaia, classe media, questioni di ceto e classe. Questa è l'ultima segnalazione per oggi, tratta dal quotidiano Domani, perché questa è la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 30 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che oggi dedicheremo in gran parte, quasi integralmente, ad un appuntamento di un paio di giorni fa, del 27 maggio scorso a Roma, organizzato dalla Lega per Salvini Premier, un patto per la crescita e la stabilità, le proposte della Lega, una lunga giornata di dibattito e di incontro che ha visto la partecipazione praticamente di tutti i vertici della Lega e non solo, ovviamente anche rappresentanti del mondo dell'imprenditoria della politica più in generale. Questo fino alle 5:30 circa, quando vi faremo ascoltare un dibattito che si è tenuto ieri, il 28 maggio, organizzato dall'associazione Enrico Berlinguer, dibattito dal titolo Giovanni Falcone 1992-2026, il dovere della memoria, con gli interventi di Luca Lobianco, esponente e promotore dell'associazione Enrico Berlinguer, di Lirio Abate, caporedattore di Repubblica, e Francesco Lalicata, editorialista della Stampa. Alle 6:30 le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato lette da Enrico Salvatori, alle 6:45 la rassegna della Stampa Internazionale di David Carretti, alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi e come sempre alle 7:10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7:30 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza e poi alle 7:35 Stampa e Regime, la nostra rassegna stampa come ogni sabato a cura di Marco Taradas. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione però che come detto apriamo con un patto per la crescita e la stabilità, le proposte della Lega di due giorni fa a Roma, organizzato dalla Lega per Salvini Premier. Ascolteremo gli interventi di Sara Garino, di Armando Siri, che è coordinatore dei dipartimenti e responsabile della scuola di formazione politica della Lega, Alberto Bagnai, presidente di Asimmetrie, docente di politica economica all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, Federico Freni, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giulio Centemero, deputato della Lega e membro della Commissione Finanze, Sergio Giraldo, analista dei mercati del petrolio, del gas e dell'energia elettrica, Claudio Borghi, del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, della Lega anche lui, Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, Massimo Garavaglia, presidente della Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, Mara Bizzotto, sottosegretaria di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Gabriele Fava, presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di SNAM, Pier Roberto Folgero, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fincantieri, Stefano Donnarumma, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Italiane, Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. Buon ascolto.
1: Grazie per la vostra presenza. Iniziamo con un minuto di ritardo che recupereremo. Io non vi farò perdere assolutamente tempo prima di dare la parola alla moderatrice di questo incontro, la dottoressa Sara Garino. Mi limito a ricordare che il Dipartimento di Economia della Lega è una struttura di coordinamento dell'azione politica e legislativa fra i rami del Parlamento e fra Roma e i territori, dove ci si riunisce per pensare e qualche volta, se i tanti vincoli ce lo consentono, anche per agire cercando di attuare il pensiero della Lega in ambito economico. Siamo qui per confrontarci, abbiamo tanti ospiti illustri, non vi faccio perdere tempo, do immediatamente la parola a Sara che coordinerà i saluti iniziali. Vi premetto però che, essendo stato coinvolto in una capigruppo, il presidente Molinari probabilmente tarderà. Quando arriverà gli daremo la parola. Sara, a te.
2: Grazie mille al presidente, al professor Bagnai, per l'organizzazione di questo convegno. Grazie a lui, naturalmente grazie ai suoi collaboratori, il dottor Marcello Massi e il dottor Filippo Daniele, grazie a tutti voi per essere qui convenuti. Il programma è ricco, vario, il titolo lo giudico assolutamente evocativo e anche strategico, un patto per la crescita e la stabilità, le proposte della Lega. Cominciamo subito, avremo modo nel corso del pomeriggio di dibattere, ovviamente, di raccogliere gli spunti che via via perverranno dai vari relatori. Come ha anticipato il professor Bagnai, il presidente Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ha al momento un impegno istituzionale, quindi procediamo subito dando la parola ad Armando Siri, coordinatore dipartimenti della Lega. Prego.
3: Bene, vi ringrazio, grazie mille per questa occasione, grazie ad Alberto Bagnai e a tutto il Dipartimento Economia della Lega, grazie a Sara Garino, grazie anche a tutti voi che state partecipando a questa iniziativa. La Lega dimostra ancora una volta di essere un partito vicino, attento e predisposto al confronto, soprattutto al confronto con quelle aree del Paese e quelle realtà che poi fanno il Paese, perché spesso noi sentiamo dire il Paese qui, il Paese là, ma poi il Paese è fatto di realtà concrete, viventi, che hanno una loro autonomia, un loro metodo, delle loro esigenze, dei loro bisogni, e spesso la politica e le decisioni istituzionali risultano un po' distanti, se non altro per una sorta di analfabetismo di esperienza, perché difficilmente purtroppo trovi qualcuno nelle istituzioni che può entrare in empatia con te quando gli parli di alcuni tuoi problemi, che sono i problemi di gestione dell'azienda, i problemi, non so, del rapporto con le banche, il problema del rapporto con il mondo del lavoro, il problema del rapporto dei vincoli burocratici XY e Z. Insomma, spesso il politico ascolta e però non riesce a empatizzare davvero con quella necessità. Noi qui in realtà cerchiamo, per quanto ovviamente possibile, di farlo. Abbiamo iniziato la nostra opera in questo governo portando il nostro contributo, lo abbiamo portato in tanti settori, in tante azioni. Io ci tengo a precisare, ci tengo a ricordare che ad esempio tutto il tema che riguarda magari non direttamente voi che siete qui presenti, ma comunque quella parte di paese che comunque esiste e ha bisogno, che è quello dei contribuenti, delle piccole partite IVA, dei piccoli artigiani, delle piccole realtà che fanno il nostro tessuto produttivo, sono quelli che poi attaccano un abbonamento della luce, un abbonamento del telefono, che comprano un'automobile, che comunque creano l'indotto della grande economia che è sovrastante. Ecco, noi abbiamo aiutato tutti questi contribuenti, lo abbiamo fatto con la rottamazione, abbiamo cercato di dare loro una mano, abbiamo cercato di andare loro incontro per poter agevolare un pagamento che fosse plausibile, perché spesso lo Stato, appunto, siccome è un monolite che non entra in empatia con la realtà stessa che dovrebbe rappresentare, non si accorge che chi non può pagare nel 99% dei casi lo fa proprio perché non ha i mezzi, non certo perché vuole essere inseguito dall'Agenzia delle Entrate, perché sennò varrebbe il combinato disposto che sono tutti dei furfanti e dei farabutti. Non è così. E abbiamo voluto infatti andare nella direzione del buonsenso e della buona fede. Abbiamo preso questa iniziativa. Mi auguro presto, lo dico qua, lo dico anche a Bagnai, lo dico a voi, lo dico a tutti, lo dico pubblicamente, che questo governo si impegni a rispettare il programma che ha, il programma di governo, che è quello di estendere la flat tax a 100.000 euro, perché noi abbiamo iniziato questo patto con gli elettori dicendo che avremmo portato questa iniziativa molto importante, ripeto, magari direttamente gli imprenditori presenti o i grandi rappresentanti dei grandi gruppi, come dire, non gli cambia, ma vi assicuro che quei 3 milioni e passa di piccole imprese, piccole realtà, invece gli è cambiata completamente la vita grazie a questo sistema più semplice, più facile, più accessibile, che induce l'individuo a non dover avere l'idea di lavorare per poi dover cedere la gran parte del proprio sacrificio allo Stato senza poi magari ricevere in cambio i servizi servizi che si aspetta. Quindi io penso che questo sia un altro grande passo che questo governo deve compiere. Sappiamo che aspettiamo dall'Unione Europea il via libera, perché questa iniziativa legislativa ha necessità di un via libera, perché c'è il problema della base imponibile fuori dall'IVA, e quindi l'IVA è una competenza europea. Ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando molto. Spesso non si vede l'impegno che c'è dietro a quello che i cittadini si aspettano, perché viviamo in un sistema che è un sistema che in qualche modo abbiamo ereditato dal dopoguerra. Non siamo negli Stati Uniti dove il presidente si siede, firma un foglio, le cose succedono. Qui abbiamo un altro sistema, purtroppo più lento da un certo punto di vista, che sicuramente non aiuta la competitività e non aiuta lo stare in condizioni come quelle di oggi, dove il mondo va velocissimo. Dall'altra garantisce, così pare, una concertazione. Una volta la concertazione si chiamava Due Forni, si chiamava tantissimo consociativismo, aveva altri nomi, adesso si chiama concertazione, va bene così. Però insomma, questo mi auguro che sia il prossimo passo, lo dico perché poi naturalmente sappiamo che noi siamo una parte, un azionista di questo governo, però poi le decisioni si devono prendere insieme. Insomma, ci sono tanti ospiti, oggi avrete modo di potervi confrontare su tanti temi importanti. Un'altra iniziativa che voglio evidenziare qui, che abbiamo portato avanti, è il diritto al conto corrente. Noi abbiamo un paese in cui non esiste il diritto al conto corrente, cioè un cittadino non ha diritto ad avere il conto corrente, cioè lo Stato ti obbliga ad avere un conto corrente perché ti impone di pagare l'F24 e di fare tutte le transazioni che devono essere tutte tracciate col conto corrente, ma tu non hai diritto avere un conto corrente. La Lega si è fatta bandiera, devo dire, abbiamo ottenuto all'unanimità, quindi tutti i gruppi parlamentari della Camera, adesso ci aspettiamo il Senato, su iniziativa della Lega hanno votato all'unanimità, perché pare veramente paradossale doverci trovare di fronte a cittadini che, siccome la banca in qualche modo o non gli sei simpatico oppure non lo gradisci, ti chiude il conto, rimani senza conto corrente, sei un apolide finanziario che in un momento come questo storico che viviamo sicuramente potete immaginare che non è sostenibile. Insomma, io potrei dire tante cose, ma non spetta a me, perché avete tanti ospiti, tante cose di cui dibattere, di cui parlare. La Lega c'è con i suoi dipartimenti, lo ricordava Bagnai, è una struttura organizzata sui territori, si fa carico di tante richieste, laddove arriva e dove può fare qualcosa lo fa, dove non ci riesce sicuramente si impegna comunque a portare la condivisione anche degli altri partner politici, perché al governo non siamo da soli. Quindi buon lavoro e grazie a tutti della partecipazione.
2: Grazie al senatore Armando Siri, coordinatore dei dipartimenti della Lega. A questo punto, procedendo nella scaletta, dovremmo avere, però chiedo il conforto della regia per una conferma, il collegamento con il ministro Salvini. No? Grazie Marcello. Quindi procediamo con il panel successivo, energia e crescita. Chiamo al tavolo Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, e ovviamente il professor Alberto Bagnai.
4: Vabbè, dicono che l'acqua è un bene raro e prezioso, avevo 7 bottiglie di fronte al pulsante, adesso ho preso la voce. Grazie a voi per la vostra presenza, grazie a Sara per l'introduzione e soprattutto grazie per la disponibilità al dottor Cattaneo, il cui ruolo a tutti voi è ben noto e che non necessita di presentazioni. Quello che possiamo dire per trovare un filo conduttore agli interventi di questo convegno, il filo conduttore è quello della crescita, e gli ultimi eventi geopolitici ci hanno insegnato quanto sia importante l'energia per la crescita. Abbiamo vissuto molti anni dando per scontato che ci fosse un'energia illimitata a costi contenuti, poi abbiamo dato anche per scontato che ci fossero delle moderne tecnologie a costo zero, ma poi questo costo tanto zero non è. E adesso dobbiamo fare un bagno di realtà, e per fare un bagno di realtà bisogna confrontarsi con le persone che fanno le cose. È per questo che oggi abbiamo invitato tanti manager. E quindi io entrerei in argomento con il dottor Cattaneo, chiedendogli proprio l'ultimo shock di Hormuz, che fa per noi tanto anni 70, chi ha vissuto, diciamo, i due shock petroliferi già si ricorda precedenti vicende in cui l'Iran determinò uno scossone sul prezzo del petrolio, ha impattato molto sul prezzo dei combustibili fossili. Che tipo di dinamiche ci possiamo aspettare sul costo dell'energia elettrica? Questa è una prima domanda. E un'altra curiosità che ho, io sento sempre dire, da quando mi sono affacciato al dibattito pubblico, dobbiamo sempre fare noi italiani come qualcun altro. Quando ero giovane, nel dibattito intorno agli anni 10, bisognava fare come la Germania. Adesso sono invecchiato, 10 anni dopo dobbiamo fare come la Spagna. Ma è veramente un modello? È veramente tutto così conveniente da quelle parti?
5: Grazie, buongiorno a tutti. Ma allora, la questione iraniana sicuramente ha prodotto uno shock essenzialmente sull'oil and gas. I forward dicono che comunque non è destinato a rimanere alto il prezzo del gas. Comunque sia, dobbiamo differenziare quello che viene sempre detto sia sugli organi di stampa anche e specialmente nei dibattiti televisivi, perché si parla sempre del prezzo unitario nazionale come se fosse il prezzo dell'energia. Quello è il prezzo all'ingrosso. Nessuno in questa sala paga il prezzo all'ingrosso, a meno che non sia un utilities o un energivoro, ma non tutti gli energivori, solo gli energivori che sono attaccati alla rete nazionale. Tutti gli altri pagano la bolletta, no? E tutti gli altri pagano una bolletta che è la sommatoria di varie voci. Alcune voci sono più care delle altre a livello europeo, altre sono molto meno care. Sta di fatto che sono appena stati pubblicati i dati Eurostat, quindi non sono dati né nell'Enel né di Flavio Cattaneo né di Alberto Bagnai, quindi sono dati ufficiali, e vede che nel ranking del 2025, poi arriviamo adesso, l'area euro per consumi fino a 2 megawatt, parlo di residenza, poi parlerò di imprese, sono pari a 57 euro al mese. L'Italia, la media è stata 59 euro, la Germania 73 euro, l'Irlanda 66 euro, il Belgio 65 euro. Certo, non è che ci possiamo vantare, ma il differenziale, primo, non è vero che è la più cara la bolletta d'Europa, secondo, adesso andiamo a vedere la Spagna, perché abbiamo sentito molte volte quasi di un'elettricità gratuita, ve lo dico non per sentito dire o perché l'ho letto da qualche parte, ma è nel controllo Endesa, che è uno dei maggiori player spagnoli, e vi dico che il prezzo finale non è che si differenzia molto da quello della Spagna, tant'è vero che poi riprendo Eurostat e la Spagna ha un prezzo medio di 54 euro al mese, cioè ben 3 euro al mese, cioè ben 36 euro all'anno. Rispetto allo shock fra carburante, fra benzina e gasolio, che questi 34 euro non dico che sono quasi tutti i giorni, ma sono magari anche un po' di più alla settimana, capite che non c'è paragone, quindi molto viene raccontato. Però perché faccio questo? Perché qualcosa in questi anni, anche il decreto bollette che è stato preso dal governo e tutto, ha prodotto bene delle situazioni. Tanto è vero che il delta dal 25 al 24, sempre dati Eurostat, che cosa vede? Che in Italia c'è stato... Noi siamo più cari di Malta, della Slovenia, della Lituania, della Francia, basta, tutto il resto hanno fatto aumenti. Andiamo alla componente rete, perché se è così, visto che l'energia costa di più, qual è la cosa che costa di meno? Allora, i costi di rete per megawattora in Italia sono 59 euro per megawattora, la media europea è 107 euro, la Spagna per megawattora 98 euro, cioè il doppio quasi dell'Italia. Quindi diciamo che è una cosa noi siamo verso la fine, più di noi ci sono quasi tutti gli altri paesi. La variazione fra il 25, cioè fra il 24 e il 25, poi te li lascio così, sono dati ufficiali, è stato in Italia meno 8, in Europa più 4. La Spagna, che è quella che tu mi chiedi, più 3, quindi meno 8 più 3, 11 punti di differenza. L'incidenza sulle bollette è di conseguenza, ci vede all'ultimo posto. Ora, che cosa è successo poi? È successo che avete fatto un decreto bollette, questo decreto bollette ha chiesto alle utility di poter fare uno sconto ai clienti residenziali fino a 25.000 euro di ISE, e qui diciamo dando 2 mesi gratuiti, e questo è stato fatto, e questo di nuovo ha abbassato la media. Ma non solo, l'Enel ha portato i propri clienti a prezzo fisso, ma il mercato ha fatto più o meno lo stesso, all'80%. Che cosa ha detto poi, anche per alleviare comunque l'impatto? Guardate, chi a prezzo fisso non subirà un aumento, perché l'energia è stata già acquistata se tu hai un contratto di 2 anni, quindi perché ti devo far pagare un differenziale? Ma non solo, siccome abbiamo ancora energia che abbiamo prodotto, fino a maggio, è successo a marzo la guerra, chi è a variabile e vuol passare a fisso pagherà sempre il prezzo fisso di prima della guerra, e questo ha portato molta gente a passare ad Enel, e oggi Enel ha clienti a prezzo fisso per l'80% della customer base, cioè quasi tutta la customer base, che non subisce variazioni, quindi non solo in base all'Iran, ma possibili shock energetici, perché poi la gente, intendiamoci, qua parliamo di differenziali veramente minimi all'anno, no? Sulla componente energia, che come ho detto prima è una piccola parte della bolletta. Pensate che, lo dicevo prima a Bagnai, ci sono anche i bonus che abbiamo dato ai clienti tutelati, in quei casi l'energia è andata a finire a zero o addirittura in quei casi in negativo. Quindi tutta questa, io la chiamo, insomma, voi sapete, sono state le armi di distruzione di massa, e poi c'è anche la disinformazione di distruzione di massa, no? Perché quando è su tutti i giornali la notizia, viene detta tutti i giorni, è anche contraddittoria rispetto ai dati, non è vero questo, che è un dato ufficiale, è vero quello che si è raccontato fino a tutti i giorni sui giornali. Capite? Cioè, voglio dire, c'è una distorsione totale su questa roba. Ora, è importante parlare di shock, perché gli shock ci sono stati, ma se c'è stato un settore che si è difeso bene e diciamo non ha dato questa incidenza ai cittadini, secondo me è quello dell'energia elettrica. Guardate, anche il gas, che a prezzo fisso, e chi sta a variabile, io lo devo andare a comprare, no? Quindi diciamo che ho un differenziale di costi, ma questa è una scelta che uno fa. Diverso il discorso delle imprese. Le imprese, ci sono le energivore che pagano il PUN, poi non pagano rete, non pagano niente di oneri di sistema, e però giustamente, siccome sono a rischio di delocalizzazione, hanno un contributo dallo Stato di diverse decine di euro. Quest'anno arriverà a 100 euro quasi il contributo nel 26, quindi è giusto che loro paghino di meno, ma è anche vero che gli vengono dati i soldi non da parte dei produttori ma da parte del governo. Esiste poi un'altra parte che è tutta anche energivora, ma non attaccata alla rete, e con i quali bisogna portarli tutti a fare dei PPA, cioè degli accordi di lungo periodo, in maniera che le imprese abbiano una media di costo e quindi anche un prezzo finale più basso di quello del mercato. Non so se sono riuscito a dare l'idea, poi ci sono tante altre cose, ma penso che tu mi vorrai chiedere.
4: Vorrei chiedere, partendo da una sollecitazione che mi è venuta in questo primo intervento, cioè la Francia ha un costo industriale all'ingrosso più basso, e tutti sappiamo perché, sostanzialmente per la prevalenza del nucleare. A me interesserebbe una valutazione, perché al contempo noi osserviamo uno sviluppo della tecnologia, per esempio l'intelligenza artificiale, i centri di calcolo, certo, che ci portano un'impennata dei consumi. Ecco, come riusciamo a mettere questa diciamo fiammata di domanda di fronte alla necessità di spostarci verso un'offerta che però non è esattamente elastica, insomma chiederà del tempo per essere allestita? Quali sono le sfide che deve affrontare un governo dal punto di vista strategico in questa fase?
5: Allora, secondo me, sono diciamo sfide da affrontare nell'aumento della generazione, perché noi oggi consumiamo di più di quello che produciamo, il resto lo importiamo per lo più nucleare da diciamo paesi di confine del nord, e hanno tutte centrali nucleari situate a meno di 200 km dal confine italiano. Quindi diciamo che noi oggi importiamo già energia nucleare, poi possiamo dire di essere un paese diciamo che non ha il nucleare, ma in realtà lo consuma il nucleare. Il nucleare c'è in Spagna, il nucleare c'è in Francia. Noi, a mio parere, ritornare a investire in nucleare come fa la Francia in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene rispetto alla tempistica necessaria e ai costi, perché la tempistica e i costi non sono così programmabili, perché gli impianti nucleari tradizionali vengono realizzati in loco, sia la parte impiantistica che diciamo la parte di sicurezza e tutto. E quindi diciamo che fra cose che succedono nel durante e spese che salgono e tempistica, noi abbiamo diciamo avuto un caso in Slovacchia, siamo partiti con un preventivo diciamo di 7 milioni a megawatt, 7 milioni e mezzo, e siamo atterrati a 11-12, quindi quella strada a mio parere non la consiglierei, a meno che non sei la Francia. La Francia cosa fa? Delista EDF, dice no, ma io ho tutti impianti nucleari, a me conviene avere il nucleare, incomincio a programmare la manutenzione o un repowering o un rinnovamento, ma lì parliamo di paesi che hanno già il nucleare. Oppure la Spagna, che dice che è tutta rinnovabile, ma in realtà in Spagna si produce sia, si genera sia col gas che con il rinnovabile, con il nucleare. Tenete presente che poi il rinnovabile in Spagna ha delle dimensioni che sono 15 volte le nostre, perché la Spagna è un deserto, ha poche città, quindi fare impianti da 2000 megawatt, 3000 megawatt non è così inusuale. Qua quando fai un impianto da 100 megawatt ti mettono sul giornale come il più grande impianto solare del nord, del centro, del sud e via dicendo, o d'Italia. Quindi dimensioni completamente diverse, morfologia diversa. Noi siamo un paese lungo e stretto, abbiamo una catena montuosa che ci rende quasi impossibile l'utilizzo esteso delle rinnovabili, e abbiamo una molteplicità di comuni e anche di bellezze che poi no, si traducono in difficoltà. Non sempre sono difficoltà giustificabili. Se voi tenete presente che ci sono 150 gigawatt di domande depositate alla regione e non viene autorizzata neanche una, insomma non bisogna essere dei geni per capire, ma capito, ce ne saranno qualcuna che andrà bene, no? Perché non è possibile che sono tutte bloccate, no? E invece, al di là delle dichiarazioni ufficiali, anche a regioni, isole dove c'è tanto vento, no, non c'è un'autorizzazione, e quindi non si può essere diciamo green a parole e brown nella sostanza, perché se no non diciamo la verità. Ora, il nucleare, noi abbiamo creato Nuclitalia perché? Perché non vogliamo fare un approccio ideologico, anche perché questo paese è già stato scottato da due referendum, quindi deve essere chiaro sia quanto costa, quanto tempo ci metti per realizzarlo e qual è la filiera industriale. Perché l'SMR è diverso dalle tecnologie attuali di grossa taglia? Perché essendo piccolo viene fatto tutto in fabbrica, quindi si può standardizzare e si può avere un costo predefinito all'inizio e con meno rischi di aumento di costi o di ritardi di execution. Tra l'altro, così viene definito dagli ingegneri, non significa in assoluto, ma è intrinsecamente sicuro. Perché? Perché è immerso in una piscina e quindi il doppio raffreddamento, prima con l'acqua e poi con l'aria, lo porta ad avere una sicurezza ben più ampia della tradizionale tecnologia. Il problema qual è? È che è una tecnologia che in fase di costruzione in Canada è stato già costruito in Cina e in Russia, ma siamo sempre lì se ci sono dei motivi politici per poi scegliere una tecnologia anziché un'altra, no? Anche perché poi ti crea una dipendenza, anche se lo realizzi in Italia comunque è un problema di licenza, di brevetti e tutto. Quindi diciamo che appena Nuclear Italia avrà un report definito, io penso che si possa dire a chiare lettere agli italiani costi e tempi. Bene fa la politica però a creare le condizioni affinché ci sia anche questa opportunità, perché avere diverse fonti di energia significa essere meno diciamo toccate dagli shock, specialmente nel nostro caso che importiamo quasi tutta o buona parte dell'energia che consumiamo. Vi cito Elon Musk, ma per darvi una suggestione, lui sostiene che da qui ai prossimi 5 anni, non 50 anni, con l'avvento degli umanoidi, intelligenza artificiale e tutta, diciamo, tutti diciamo, gli strumenti che utilizzeranno sempre più, i tools che consumeranno sempre più energia, la nuova moneta sarà l'energia elettrica. Perché al di là del costo, perché ti costa 50 euro in più all'anno, 100 euro in più all'anno, l'importante sarà averla. E i paesi che oggi non producono non solo quanto consumano, vedi l'Italia che siamo ancora dietro, ma non si adeguano per i nuovi consumi, perderanno la loro sovranità. Perché nella misura in cui la Francia mette in manutenzione i suoi impianti e ti dice: guarda, cara Italia, io non ti posso dare più l'energia perché mi serve per i francesi, tu riduci perché la tua sovranità, perché devi dipendere ancora di più da altri paesi. Questo è importante perché, anche legato agli investimenti, bisogna investire in tutte le tecnologie, basta che siano, diciamo, economicamente vantaggiose. In tutte le tecnologie per utilizzare meglio, come stiamo facendo, batterie di diverso tipo, non solo al litio, anche che diciamo portino ad avere diciamo anche avanzamento tecnologico e possa dare all'Italia un futuro anche dal punto di vista di autonomia o minore dipendenza elettrica. Oggi importiamo 47 tera, il 15% della domanda, che non è poco, è essenzialmente al nord, che è la parte ancora più carente di tutta Italia, no? Per cui c'è un problema vero.
4: Se posso un'ultima domanda, approfitto, intanto mi dicono che si sta collegando il segretario federale, quindi gli daremo subito la parola, il ministro Salvini. Volevo chiedere una cosa. Sempre alla luce di quello che abbiamo riscoperto in questi ultimi pochi anni, cioè la rilevanza degli shock di carattere geopolitico, e naturalmente con una maggiore intensità di generazione nucleare saremo meno esposti a un certo tipo di shock, ma il percorso è lungo. Nel frattempo, quali sono le azioni che il governo può intraprendere per mitigare l'impatto di potenziali shock? È chiaro che è una domanda un po' speculativa, perché ci facciamo cogliere spesso di sorpresa, però insomma mi interesserebbe il parere di un tecnico in questo senso.
5: Diciamo che a fattori costanti, cioè con questa regolamentazione, il prezzo viene determinato dal marginal price, cioè dall'impianto meno efficiente. Sembra strano, ma è così, perché l'impianto meno efficiente tiene dentro tutti gli altri, quello fissa il prezzo, e oggi gli impianti meno efficienti fissano il prezzo per il 70-80% in maniera sostanziale delle ore, no? Ora, è chiaro che gli impianti meno efficienti, perché sono quelli più vecchi, sono impianti a produzione a gas. Un repowering degli impianti a gas o nuovi impianti a gas, che però devono stare in piedi economicamente, a detta dei tecnici Enel, perché io l'ho fatto fare proprio prima di venire qui, ma devo verificare, può arrivare a una riduzione del PUN, quindi del totale, tenete presente che il gas è una parte, fino a 10 euro, che è una cosa importante. Lo stesso repowering dell'idroelettrico che è presente nel nostro paese porterebbe a una maggiore produzione, ma io ripeto, ma lo ripeto da 3 anni, ma purtroppo faccio fatica, perché poi ci sono delle incrostazioni burocratiche che bloccano tutto. Pensate che oggi, se uno vuol fare il ribasamento di un bacino, cioè il lago che vedete in montagna, da dove poi scende l'acqua o dove arriva sulla diga e produce energia, e il materiale di risulta a 2000 metri, che cosa volete che ci sia lì? Cioè, voglio dire, ci sono rocce, ci sono detriti che sono caduti per le piogge, ci sono queste cose, viene classificato rifiuto speciale. Allora, se siamo a questo punto, voi capite che cioè, è un po' difficile. Poi possiamo fare tutti i convegni che si vuole, ma così non possiamo andare da nessuna parte. Quindi anche il repowering idroelettrico produce più energia, e quindi ti riduce, no, quell'energia a maggior costo che tu oggi hai nel sistema. Per cui non c'è la ricetta, la bacchetta magica, che una cosa risolvi tutto. È un insieme di cose, uno tira via 5 euro, l'altro tira via 10 euro, l'altro via 7 euro, e tu diventi efficiente. Tenuto presente che hai un costo di rete che è fra le più efficienti d'Europa, e quindi riesci anche a star sotto la media della bolletta mensile, che è quella che pagano di più, diciamo, gli italiani, ed è quelli che voi incontrate nei vostri convegni. Ci sono poi le imprese bisogna farli delle offerte, noi stiamo già lavorando in questo senso, profilate. Significa che se tu hai un negozio che apre alle 9:30, 10 e chiude alle 7, ti posso fare un'offerta profilata sul consumo diurno legata a una produzione rinnovabile fotovoltaica, che paghi molto meno, però di notte, se consumi, poi vai a pagare molto di più. Quindi il negozio è incentivato a prendere un'offerta del genere, e io so che di giorno perché di giorno, specialmente da maggio a ottobre, i prezzi calano molto di giorno, so che c'è un acquirente, no? E quindi un PPA fatto stagionale. Allora, l'insieme di queste cose va incontro alla piccola e media impresa e alla residenza. Per quanto riguarda le grandi imprese, è un problema di natura di bilancio politico, ma oggi già, diciamo, godono di incentivi, e poi bisogna vedere se un domani possono disponibili a consorzi per il nucleare. In Spagna nessuno ha un impianto nucleare da solo, sono tutti diciamo in quota parte posseduti da utility, anche con di grossi consumatori, cioè, diciamo, sono delle società che gestiscono questi impianti nucleari.
4: Grazie per tutti questi stimoli. E mi dicono che si sta preparando per il collegamento il segretario federale, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che tutti aspettiamo per il suo indirizzo di saluto. E noi ci accomodiamo aspettando che si metta. Vedo anche che è arrivato il vice segretario Claudio Durigon, cui porgo il mio deferente e servile ossequio, essendo lui delegato alle regioni del Mezzogiorno dove io sono eletto, quindi dovete sapere che ho una particolare riverenza per il sottosegretario Durigon, oltre al fatto che ci occupiamo della stessa materia spinosa che è quella delle pensioni. Vedo il presidente Fava appunto a proposito, quindi abbiamo tanti piccoli gradi di separazione che uniscono questa rete di competenze che abbiamo convocato. Abbiamo il ministro Salvini in collegamento. Prego Matteo.
6: Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio a tutti. Spero non salti la linea perché è da stamattina che abbiamo problema di connessione. Ho ascoltato l'intervento di Flavio Cattaneo e con lui ringrazio amministratori delegati, presidenti, amministratori di società pubbliche e private che dedicheranno una parte del loro tempo a questo pomeriggio di costruzione, di riflessione e costruzione. Io torno a 13 anni fa quando mi imbattei in Alberto Bagnai e in Claudio Borghi, partendo dal tramonto dell'euro e dalle riunioni di asimmetrie che sono state formativamente, culturalmente, economicamente e anche politicamente per me significative. Ovviamente siamo nel 2026, quindi coniugare il sovranismo, la sovranità nazionale con l'evoluzione della geopolitica è un dovere, perché immobili stanno solo i paracadute.

strategia. Mi raccomando, Italia, non aiutare troppo le tue imprese e le tue famiglie. E questo fa il pari col Fondo Monetario Internazionale, che ci chiede però di essere rapidi nel tagliare le accise, perché non deve diventare una cosa strutturale. Qualche settimana fa Ursula von der Leyen ha certificato, sue parole, che la guerra in Iran costa al sistema imprese Europa, come maggiore costo energia, 500 milioni di euro al giorno, cioè 500 milioni di euro oggi, 500 milioni di euro domani, vuol dire 15 miliardi al mese, vuol dire, visto che siamo al terzo mese di questa sciagurata guerra, 45 miliardi di euro di maggiori oneri. Situazione grave, però dice non abbastanza grave per derogare dai vincoli fuori dal mondo e fuori dal senno e fuori dal senso e dall'attualità imposti dalla Commissione europea. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, reiteratamente, meritoriamente, coraggiosamente, pochi giorni fa chiede un cambio di passo alla guida della Commissione, anzi proprio un cambio di coloro che sono al governo delle istituzioni europee, e ancora ieri chiede la sospensione di quella tassa green, assolutamente brown, mi ricollego a Flavio Cattaneo, chiamata ETS, che pesa per più del 10% sulle bollette energetiche di imprese e famiglie. Ovviamente non si discute questa tassa pseudo green perché alcuni paesi, Spagna, Portogallo, paesi scandinavi, Olanda, dicono avanti così, avanti col suicidio. Teniamo presente che mentre oggi pomeriggio noi siamo collegati per parlare di crescita e di green e di sostenibilità, e la Ferrari presenta quel suo modello elettrico, mamma mia, qualcuno si starà rivoltando nella tomba, però vedremo il mercato che risposta darà. Intanto i mercati la risposta l'hanno data, e alla presentazione di un nuovo prodotto fare un tonfo in borsa non è esattamente di buon auspicio. Però dicevo, mentre tutti vanno verso il green, verso il burrone, oggi pomeriggio la Germania produce elettricità con il 20% di quota parte di carbone e fossile. E quindi aggiungiamo che, siccome dovremmo essere in guerra contro la Russia, ci spiegano da 4 anni preparando il 21esimo pacchetto di sanzioni che si accinge a mettere in ginocchio Putin, però l'oggettività ci dice che dopo 4 anni abbondanti di guerra e 20 pacchetti di sanzioni, probabilmente ad essere in ginocchio non è l'economia russa, ma è qualche altro modello economico. Ebbene, nel mese di aprile del 2026, appena trascorso, leggiamo, documentata da istituti del Nord Europa, che 5 paesi dell'Unione Europea, quindi i nostri fratelli e nostre sorelle, hanno acquistato combustibile fossile dalla Russia per 1,7 miliardi di euro. Francia e Spagna da sole per 600 milioni di euro. Quindi, combinato disposto, Banca Centrale Europea che non risponde a niente, a nessuno, e si sta apprestando in maniera fuori dal mondo a rivedere i tassi, dice non spendete troppo per aiutare le imprese e le famiglie ad affrontare uno shock energetico che la Presidente della Commissione certifica in 15 miliardi al mese. Il Presidente delle Industrie Italiane dice sospendete alcune tasse green che non hanno senso perché ci mettono fuori mercato. Qualcuno prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia mentre Francia e Spagna comprano 600 milioni di euro di combustibili nel mese di aprile dalla Russia. Nel frattempo io umilmente, da ministro dei trasporti, gestisco, per farvi un esempio a chi è in sala, ognuno rappresentando la sua azienda e il suo territorio, ANAS, che è la rete stradale pubblica, gestisce ad oggi 33.000 chilometri di strade statali in tutta Italia, in crescita, perché molte province che non hanno più i denari per le manutenzioni dopo la scellerata pseudo riforma Renzi vogliono cedere allo Stato le loro strade, quindi 33.000 che arriveranno a 40.000 chilometri nei prossimi anni, con 2.200 gallerie, 18.800 ponti, la metà dei quali più vecchi di 50 anni, io avrei bisogno per sola manutenzione di questi 21.000 ponti, viadotti e gallerie di

0: 6 miliardi di euro. A bilancio per il 2026, fra manutenzione e nuove opere di tutto questo popò di rete stradale con ponti e gallerie che non ha uguali in Europa, io ho 1,6 miliardi. Però le regole europee mi impediscono non solo di spendere quello che è giusto investire per superare uno shock energetico che la stessa Commissione rivela essere traumatico e drammatico, non posso acquistare nulla dalla Russia quando l'amministratore delegato di Eni Descalzi poche settimane fa dice bisognerebbe ripensare al costo di questa scelta, e intanto ho intorno a me la gabbia del cosiddetto patto di stabilità e crescita. Non c'è crescita se non c'è consumo interno, e senza crescita non c'è stabilità possibile. Come facciamo a trattenere i nostri giovani laureati quando garantiamo ad esempio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a un ingegnere neoassunto 1.600 euro al mese? Perché i vincoli europei non mi permettono di adeguare i salari e i trattamenti economici come potrei e vorrei fare. Nonostante tutto questo, la Lega, che appunto parte da lontano, parte dai territori, parte dai comuni, parte dalle valli, non dalle grandi città, dalle metropoli, né da Milano né da Roma, ma dal contado, dalla periferia laboriosa, è riuscita, nonostante tutti i problemi, a stoppare quel suicidio chiamato MES, a rinnovare decine di contratti nel pubblico e nel privato, penso solo alla scuola con 3 contratti rinnovati dal ministro Valditara, a dire di no alla revisione del catasto, che significa nuove tasse sulla casa, a lavorare sull'uscita anticipata rispetto ai 67 anni insostenibili, con la flessibilità in uscita senza penalizzazioni, per aprire opportunità di lavoro ai giovani, quindi scendere da 67 a 66, a 65, io dico almeno a 64 anni per dare respiro al mondo del lavoro. Sul tema energia e necessità di investire nel nucleare sposo assolutamente quello che ha detto l'amministratore delegato di Enel poc'anzi, però bisogna smontare i veli di ipocrisia che ci sono ben distribuiti, che dicono che sì, però bisogna approfondire, ne riparliamo fra 30 anni. No, bisogna partire adesso. E su tutto e su tutti, l'emergenza e la contingenza, per evitare di avere una stagione ad esempio estiva molto complicata, penso al raddoppio del costo dei carburanti per aereo, poter mettere soldi veri e freschi nel tessuto sociale, produttivo e corporeo chiamato Italia. La Commissione europea non concede deroghe diffuse, è dovere del governo italiano chiedere di poter derogare dai vincoli di bilancio, come potremmo fare oggi per le spese militari, per affrontare le spese energetiche, perché è una questione di sicurezza nazionale anche quella. E la domanda che molti giornalisti fanno: ma se Bruxelles vi dicesse di no, cosa fate? Se Bruxelles mi dice stai morendo e ti lascio morire, non muoio. Non fermo il sistema industriale italiano per capricci, complicità, lentezza o ottusità di alcune istituzioni sovranazionali che non rappresentano niente e nessuno e che sono ostaggio di pochi interessi economici. Il governo italiano procederà da solo, perché non possiamo bloccare una macchina che con tanta fatica abbiamo rimesso in sesto, perché è vero che i fondamentali, grazie anche alla presenza della Lega al governo, ragionevole, coscienziosa, quadrata, solida, la borsa nelle ultime ore ha toccato i suoi massimi storici, abbiamo uno spread abbondantemente sotto quota 100, i mercati e le agenzie di rating ci riconoscono gli sforzi fatti, ora si tratta di passare alla fase 2. Messa in sicurezza la serietà e la stabilità del nostro modo di esserci, di governare, di amministrare come centrodestra e come Lega, i prossimi mesi, non perché sono i mesi elettorali, ma perché bisogna tornare a correre non col più zero via, ma col più uno, col più due e col più X, occorre mettere carburante nella macchina, non nella Ferrari elettrica evidentemente, ma nei furgoni dei nostri artigiani, nelle macchine ibride, benzina o diesel, dei nostri agenti di commercio, nelle taniche dei nostri camion che ancora oggi trasportano il 92% delle merci in Italia. Io da ministro dei trasporti sto investendo miliardi di euro in 1300 cantieri lungo tutta la rete ferroviaria italiana. Abbiamo il massimo dei cantieri aperti, 1300 oggi, il massimo dei treni circolanti, 10.000 nella giornata media, e il massimo dei passeggeri trasportati. È chiaro che per le opposizioni è facile chiedere ogni giorno le mie dimissioni se c'è un ritardo, di cui ci scusiamo, ma è inevitabile che se fai tanti lavori rischi di avere qualche contrattempo. La chiudo perché sono andato troppo lungo, però mi faccio trasportare e vi faccio i complimenti perché mi hanno detto che c'era la gente in fila sotto il sole per gli accrediti, non per un concerto di musica pop, ma per un convegno di ore sulla situazione e la prospettiva economica. E la Lega è nata così, senza grandi amici negli uffici che contano, senza televisioni, senza radio, senza giornali, senza banche, senza sindacati, ma con tante idee, cuore, energia, passione, entusiasmo. Da vicepresidente del Consiglio di questo straordinario paese, da segretario della Lega, contate su di me. Grazie Alberto e grazie a tutti coloro che animeranno questa importantissima giornata di lavoro. Fatemi avere gli atti, perché prendendo parecchi aerei per lavoro durante la settimana mi leggerò dalla prima all'ultima riga dei vostri preziosi contributi.
1: Grazie Matteo.
2: Perfetto, e dopo l'intervento del ministro Salvini, nuovamente la parola per la sua prolusione al nostro anfitrione, possiamo dire così, al professor Bagnai.
1: Grazie Sara. Allora, io mi sono preso una mezz'oretta per ragionare un pochino con voi sulle recenti evoluzioni del dibattito, in particolare del dibattito sul ruolo dell'Italia in Europa. Partirei da un dato lessicografico che non è banale. Ho esaminato gli ultimi tre discorsi del presidente Draghi, che è indubbiamente l'interprete più autorevole del rapporto, diciamo così, con l'Unione Europea, il discorso del 2024 alla ULP, al Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, il discorso fatto in audizione al Senato a Roma lo scorso anno e il discorso fatto ad Aquisgrana quest'anno. Quelle che vedete in blu sono le citazioni del termine competitività, che erano 7 nel 2024 e sono scese a 0 nel 2026. Quelle che vedete in arancione sono le citazioni del termine crescita, che erano a 3 nel discorso del 2024 e sono salite a 10 nel discorso del 2026, il che vuol dire che in qualche modo è come se esistesse un trade-off fra competitività e crescita. Dobbiamo un po' ragionarci, perché sono due termini che ci vengono presentati sui giornali, dalla pubblicistica, come incondizionatamente positivi, ma forse hanno una correlazione negativa. E in ogni caso significa che le agende si stanno allineando, perché anche noi abbiamo sempre sostenuto che fosse fondamentale partire dalla crescita. Da cosa potrebbe derivare questa alternativa, questo trade-off fra crescita e competitività? In realtà ce lo ha detto, come sapete, ne avevamo parlato lo scorso anno, lo stesso presidente Draghi alla ULP, quando ci ha spiegato che la strada scelta dall'Europa per perseguire la competitività si è basata sostanzialmente sulla deflazione salariale, sulla rincorsa dei salari verso il basso per rendere più competitivi, cioè più convenienti in termini di prezzo, i beni gli uni rispetto agli altri, e questo ha indebolito la domanda interna e compromesso il nostro modello sociale. Questo era quello che diceva Draghi nel 2024, ma permettetemi di far notare, anche se è una cosa di una ineleganza rara che mi sarà però perdonata, visto che il ministro Salvini ha citato il tramonto dell'euro, questo era un pochino anche quello che dicevamo nel tramonto dell'euro nel 2012, quando parlavamo del fatto che il modello mercantilista che veniva in qualche modo imposto al progetto europeo dall'egemonia tedesca declinava la flessibilità dei salari solo verso il basso, cioè come tagli dei salari nei paesi in deficit, e che questo avrebbe allungato i tempi dell'aggiustamento e avrebbe determinato enormi costi sociali in termini di reddito e di occupazione. Questo anche per ricordare che la politica e il dialogo servono, succedono cose anche inaspettate e 12 anni dopo siamo d'accordo su questo punto, e non è poco perché da qui dobbiamo ripartire in qualche modo. Il meccanismo ve l'avevo fatto vedere lo scorso anno con questo grafico complicatissimo con cui adesso vi annoierò. Quelli che sopravviveranno avranno in cambio una slide di algebra, così un'altra mazzata. Allora, questo è un grafico che porta nel pannello superiore il saldo estero del paese, la bilancia dei pagamenti, e nel pannello inferiore i salari reali. La storia la sapete: ha cominciato la Germania con le riforme Hartz tirando giù i salari, ha ottenuto un beneficio in termini di competitività, le sue esportazioni sono cresciute, di converso sono aumentate le importazioni dei paesi periferici, quindi tutto il periodo che va dal 2003 al 2010 è stato un periodo di accumulazione di enormi squilibri. Poi noi abbiamo, con diciamo, le buone cure del presidente Monti, recuperato competitività distruggendo domanda interna, salari eccetera eccetera, siamo andati tutti in surplus. Questo, come sapete, ha determinato un problema, che è il problema che abbiamo oggi. Vedete, per molto tempo, circa da qui vediamo gli anni dal 1980 al 2025, l'Unione Europea ha fatto funzionare il suo mercato interno in un modo o in un altro, il che significa fondamentalmente che lo sbilancio verso l'estero dell'Unione Europea non era significativo. Mediamente, quando il nord vendeva e il sud comprava, o viceversa, qualche volta era in surplus uno, qualche volta in surplus un altro, nei riguardi del resto del mondo il saldo era bilanciato e cambiava di segno in media ogni 7 anni. Poi, quando è arrivata l'austerità, cosa è successo? Che da una situazione in cui, come vedete nel grafico, non so se ho un, no, non ho un laser, non ve lo, avevamo le barre arancioni del surplus del nord molto in alto e le barre grigie del surplus del sud molto in basso, ma si compensavano, a un certo punto siamo tutti passati sopra l'asse delle ascisse, tutti i paesi europei sono andati in surplus, i paesi del nord aiutati dalle politiche di deflazione salariale e dal cambio, i paesi del sud aiutati dall'austerità. La morale della favola è che, essendo tutti in surplus, abbiamo fatto esplodere il nostro surplus complessivo nei riguardi del resto del mondo, e come vedete quindi la spezzata blu si è impennata. Questo pone una domanda: ha senso chiedere più competitività nell'Unione Europea, visto che l'Unione Europea ha un surplus esterno mostruoso dell'ordine di 400-500 miliardi di dollari o di euro, a seconda delle statistiche che usiamo? Beh, la risposta l'ha data un economista molto più importante di chi vi parla, Olivier Blanchard, che nel commentare a settembre del 2024 il rapporto sulla competitività, che era stato pubblicato nel frattempo dal presidente Draghi, diceva molto semplicemente: l'Unione Europea non ha un problema di competitività perché è in un surplus di bilancia dei pagamenti. Ora, questo è un tema che mi ero posto anch'io, vi ricordo.
3: La domanda è: che senso ha porsi il problema della competitività quando si è già in surplus per un'entità così rilevante?
4: Siamo sicuri che vogliamo mantenere questo gigantesco surplus commerciale con il resto del mondo? O piuttosto, non è meglio sviluppare la domanda interna, non trascurare le nostre infrastrutture, spendere per la ricerca, per l'innovazione, per il clima? Notate che non è stato sempre così. Lo squilibrio commerciale si aggrava a partire dalla crisi finanziaria. Noi abbiamo contratto i bilanci pubblici, abbiamo sacrificato la spesa pubblica, abbiamo compresso i nostri salari, anche perché noi in quegli anni pensavamo che eravamo in competizione con gli altri paesi europei e quindi tenevamo i salari più bassi come uno strumento di concorrenza, quindi austerità, diciamo così, e salari bassi. E questo ha creato una compressione della domanda. Quindi non abbiamo espanso il mercato interno, quindi neanche da lì. E a quel punto si è creato questo gigantesco surplus che è andato verso il resto del mondo. Ma capite? E badate bene, nel frattempo abbiamo continuato a diventare sempre più poveri rispetto agli Stati Uniti, che invece non avevano questo surplus, quindi forse non era la strada giusta quella lì. E questo risponde a tante domande, oggi è venuto il momento di pensare alla crescita interna.
1: Ecco, e questa è decisamente una buona notizia, io poi argomenteremo il fatto che la Lega lo sta facendo. In effetti che quella forse non fosse la strada giusta, sempre per tornare al libro che Matteo mi ha fatto l'inaspettato onore di citare, era abbastanza noto, perché era evidente che il modello di sviluppo europeo basato sulla repressione della domanda interna per approfittare di quella estera in una perenne gara al ribasso sui diritti aveva fallito, aveva già fallito nel 2012 e infatti per noi non è stato proprio una passeggiata di salute arrivare fino a qua. Come pure era abbastanza evidente che fosse venuto il momento di pensare alla domanda interna, cioè di sostituire a questo modello mercantilista un modello di sviluppo nel quale lo Stato riprende il ruolo che gli compete nel governo dell'economia, favorendo politiche di investimento, eccetera, eccetera. Diciamo che era tutto già in qualche modo scritto, non ci stiamo inventando niente, stiamo constatando finalmente un allineamento delle agende. La Lega alla crescita interna ci sta pensando e ci ha pensato nei limiti che gli sono consentiti dati i vincoli che sono stati anche evocati prima dal segretario federale. Io voglio dire che lette alla luce delle parole del presidente Draghi, ma insomma anche delle parole del tramonto dell'euro, mettiamola così, le dichiarazioni per esempio reiterate del ministro Giorgetti, che più volte ha rivendicato di aver fatto politiche di sostegno della domanda interna attraverso le politiche di riallineamento verso il basso delle aliquote, rendendo strutturale l'abbattimento del cuneo fiscale, vanno esattamente nella direzione che indica oggi il presidente Draghi. Una volta le indicavano un po' diversa, ma questo non fa parte, diciamo, della parte scientifica di questa conclusione. Ma quando per esempio vediamo che con l'emendamento 10.25 a firma Giacconi, Lazzarini e Caparvi al decreto lavoro presentato qua alla Camera, la Lega chiede che gli incrementi dei trattamenti economici previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro decorrono dalla data di scadenza del precedente contratto collettivo nazionale e quindi esorta a rinnovare tempestivamente i contratti di lavoro, interviene a sostegno dei salari, quindi abbiamo sbagliato a deprimere i salari, probabilmente facciamo la cosa giusta a fare il contrario. Non so se vi ricordate, l'ultima slide dell'anno scorso si intitolava appunto fare il contrario, facciamo il contrario, perché d'altra parte noi non siamo sicuri di voler mantenere questo gigantesco surplus commerciale. E se abbiamo compresso i salari, per citare il presidente Draghi, è un po' strano che una persona che è consapevole del fatto che, se siamo consapevoli di aver compresso i salari, non possiamo stupirci del fatto che siamo diventati più poveri. Fondamentalmente, se tagli il reddito hai meno reddito, è la strada verso la povertà. Era una strada in qualche modo, per certi versi, obbligata, perché voi sapete che noi qui abbiamo una convivenza difficile, di cui si sta occupando peraltro anche il senatore Borghi in Senato, fra due fonti normative, che sono la nostra Costituzione e i trattati europei. Hanno entrambi un articolo 3, perché hanno più di tre articoli. Nell'articolo 3 della Costituzione italiana sono iscritti gli inderogabili doveri di solidarietà sociale. Nell'articolo 3 dei trattati europei è iscritta l'economia di mercato fortemente competitiva. Quindi quello della forte competizione non è una cosa che ci siamo inventati, non è che noi credevamo di dover competere, il nostro ordinamento in qualche modo ci impone di competere. Ora il tema però è capire perché competere sui salari. Io vi voglio far vedere una cosa. Qui avete in blu le barre del saldo commerciale italiano, le spezzate sono quella arancione le esportazioni e quella grigia le importazioni. Vi faccio vedere le due crisi di bilancia di pagamento che ha avuto l'Italia, una nel 92 e una nel 2010, quando il saldo commerciale era diventato negativo, si era azzerato, e bruscamente, in entrambi i casi in circa 4-5 anni, è tornato positivo in entrambi i casi con un aggiustamento che va dai 70 ai 90 miliardi. Quindi noi per due volte siamo stati molto poco competitivi e per due volte nel giro di 4-5 anni siamo ritornati molto competitivi. Siamo stati da poco competitivi, siamo ritornati a molto competitivi. Il problema è come lo abbiamo fatto. La differenza si vede qui. A sinistra avete l'aggiustamento che si è verificato nella crisi del 92 e a destra l'aggiustamento che si è verificato nella crisi del 2010. Nella crisi del 92 l'aggiustamento avvenne con un forte incremento delle esportazioni e quindi un pochino anche delle importazioni. Più esportazioni, più PIL, più importazioni. Nel 2010 l'aggiustamento avvenne invece con una forte diminuzione delle importazioni e con un lieve aumento delle esportazioni. Qual era la differenza? Lo sappiamo, anche se non è il tema del giorno e non è un tema sull'agenda in questo momento. Nel 92 l'Italia poteva riallineare il cambio e questo ha determinato un incremento delle esportazioni, lasciando le importazioni dove erano o facendole aumentare. Nel 2010 non poteva farlo. L'unica strada era quella del tagliare i salari. Cioè non è che noi abbiamo tagliato i salari perché credevamo che eravamo, no, a parte il fatto che un congiuntivo ogni tanto lo metterei, no, il punto è un altro, è che non c'era altra strada che il taglio dei salari che fa aumentare le esportazioni quando il costo del lavoro si abbatte, ma soprattutto abbatte drasticamente le importazioni e riporta in equilibrio per quella strada lì. Ora, il tema è che quando l'aggiustamento avviene in questo modo, cioè tagliando i salari, tagliando la domanda, tu ti trovi con un buco nel PIL e in effetti quando noi parliamo oggi della posizione competitiva delle nostre aziende, noi siamo fieri del fatto che il paese sia tornato competitivo e quindi abbia un surplus di bilancio dei pagamenti. Il tema è però che questo surplus deriva da un fatto molto semplice. Vedete, diciamo, qui all'appello manca del PIL e se manca del PIL significa sostanzialmente non siamo andati dritti lungo la linea tratteggiata rossa come avevamo fatto per più di mezzo secolo, siamo rimasti piatti. E questo che cosa comporta? Comporta che se da un lato le esportazioni hanno continuato a crescere più o meno in tendenza, dall'altro nel pannello di destra vedete che le importazioni sono molto scese sotto la loro tendenza, quindi un pezzo del nostro surplus deriva dal fatto che stiamo ancora sotto importando, il che ci deve far valutare con correttamente e non ci deve far essere troppo trionfalistici rispetto al surplus, perché è un surplus che da un lato esprime la forza della nostra impresa, ma dall'altro esprime purtroppo la debolezza della nostra domanda interna. Non so se sono stato chiaro, cioè vi sto dando i due termini, non è né un discorso catastrofista né un discorso, è un discorso diciamo abbastanza fattuale, almeno spero che così venga, nelle intenzioni lo è. C'è un altro dato che vorrei commentare con voi, che è l'affermazione fatta nel discorso tenuto a Roma nel presentare il suo rapporto sul futuro della competitività europea dal presidente Draghi, in cui fa un'osservazione interessante che secondo me può essere utilizzata come nucleo per inquadrare una serie di direzioni dell'agenda europea che ci vengono indicate e valutarle. Il presidente Draghi ci ha detto che il dato che meglio riassume la persistente debolezza dell'economia del nostro continente è la quantità di risparmio che ogni anno fuoriesce dall'Unione Europea. 500 miliardi di euro nel solo 2024. Sono risparmi a cui l'economia europea non riesce a offrire un tasso di rendimento adeguato. Questo è quel incredibile surplus che avete visto esplodere dopo la stagione dell'austerità, che corrisponde a un altrettanto incredibile deflusso di capitali. Ho cercato di mettere a confronto il presidente Draghi con Grok, nell'ipotesi che qua ci sia qualche infiltrato del PD, perché loro credono molto all'intelligenza artificiale, e allora diciamo partiamo col gestire loro, poi dopo andiamo con... La domanda è: caro Grok, è vero che se un paese è un esportatore netto di merci è anche un esportatore netto di capitali? Cioè se tu hai un surplus di bilancio di pagamenti, da te i capitali defluiscono? E Grok è d'accordo, fa anche tutta una spiegazione molto articolata, quella la trovate nel mio blog, non vi annoio. Seconda domanda, ma visto che la contabilità è fatta in questo modo, ha senso chiedere più competitività in un paese e al tempo stesso lamentarsi del fatto che da esso defluiscono capitali? E la risposta di Grok è molto lapidaria, no. It does not make sense, non ha senso, non è sensato lamentarsi del deflusso di capitali nel momento in cui tu chiedi maggiore competitività, perché paradossalmente so che può sembrare strano, no? Perché deflusso, i capitali se ne vanno, non siamo attrattivi, sembra una cosa brutta, no? Però competitività è una cosa bella, quindi come vanno insieme una cosa brutta e una cosa bella? Ci vanno, adesso vi faccio anche vedere come, perché esiste la compatibilità e la contabilità. Come si forma il risparmio? No? Il risparmio per ognuno di noi è quello che guadagniamo meno quello che consumiamo, e lo stesso equivale, vale per la somma di tutti noi, per lo Stato, per la nazione. Il risparmio nazionale è il reddito meno i consumi dei privati e meno i consumi del governo. Il reddito a sua volta lo possiamo anche vedere, come saprete, come, chi lo sa infatti sta per cadere nel sonno dei giusti, perché sono cose molto elementari, ma è la somma delle varie componenti di spesa. Quindi il reddito è consumi più investimenti più esportazioni meno importazioni. Se facciamo questa operazione e portiamo a sinistra tutto tranne i flussi commerciali, scopriamo che questo è il risparmio e che quindi la differenza fra risparmio e investimenti è uguale alla differenza fra esportazioni e importazioni. Ora questa è una cosa, io sono molto contrario ai tatuaggi, li trovo antiestetici, però ecco, mi vorrei far tatuare questa cosa in fronte perché la legga ognuno di quelli che conosco, perché da qui si capisce qual è la fonte degli squilibri, perché vedete, per essere fortemente competitivi significa avere un X maggiore di M, avere un forte surplus delle esportazioni sulle importazioni. Ma qui, per ottenere questa cosa, i casi sono due: o sottoinvesti e quindi hai un I inferiore a S, cioè hai tanto risparmio ma poche opportunità di investimento inteso come acquisto di beni produttivi in casa tua, oppure sottoconsumi e così fai aumentare il risparmio. A parità di reddito hai meno consumi, il risparmio aumenta. Il fatto è che, diciamo, in entrambi i casi devi sottocrescere, perché se investi di meno, cresci di meno, se consumi di meno, cresci di meno, e soprattutto devi sovraesporti agli shock internazionali, perché se tu conti sulla domanda degli altri, come vi ho sempre detto, se esporti beni, importi problemi. I problemi di chi? I problemi del paese esportatore. Se quel paese improvvisamente cambia idea e da cattolico romano diventa musulmano, ma non tutti sono d'accordo, quindi passano il tempo ad ammazzarsi fra loro e non ad acquistare prodotti italiani, chiaramente la nostra domanda cala, la domanda estera dei nostri prodotti cala, no? Capite che c'è una problematica di questo tipo. Ora, giusto per ultima, diciamo, orrendo pezzo di algebra. S-I è esattamente il saldo finanziario della bilancia dei pagamenti, sono i risparmi che noi non utilizziamo e che fluiscono all'estero. Al contempo X-M è il saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, il saldo commerciale. Ora, fatto sta che la somma di questi due ha da S0, quindi il conto, in particolare la somma algebrica, cioè se noi sottraiamo alle partite correnti, quindi al saldo commerciale, il saldo finanziario, la somma deve necessariamente essere zero, lo dice l'algebra, non lo dice Bagnai. Quindi sostanzialmente tu non puoi volere più esportazioni di merci se non vuoi anche più esportazioni di capitali, e non puoi chiedere competitività nel momento in cui chiedi che si riducano le esportazioni dei capitali. D'altra parte, se ci fate caso, la nostra storia è andata così. Abbiamo qui, vi ho evidenziato, il periodo in cui il Nord esportava capitali, vuol dire che... Abbiamo un gelato? Scusate, mi è venuta voglia di un gelato, che mi aprono prontamente. In questa fase qua, dal 2003 al 2012, i paesi del centro esportavano e quelli del sud importavano. I paesi del centro, la Germania esportava le Mercedes, esportava le BMW, ma esportava anche i capitali. Vi ricordate qualcuno che si sia mai lamentato o abbia detto che la Germania era in crisi perché esportava capitali? No, perché esportare capitali significa che esce cash e entrano attività finanziarie, entrano titoli che rappresentano ricchezza del paese. Quindi c'è qualcosa che non torna in tutta questa narrazione. Qua invece siamo passati a una situazione in cui tutti esportiamo bellamente capitali verso il resto del mondo. Ci hanno detto per tanti anni che dovevamo diventare come i tedeschi e diventare esportatori. Nel momento in cui siamo diventati tutti esportatori, ci dicono che non va bene, che quello è un segno della malattia del nostro continente. Cioè, le narrazioni sono importanti, quello che diceva prima il presidente Cattaneo era molto importante. Mi avvio a concludere, quindi essendo ormai diventato un politico sapete che potete sonnecchiare altri tre quarti d'ora. Allora,
3: vorrei farvi notare una cosa. Con l'esplosione drammatica degli squilibri europei, degli squilibri commerciali, i rendimenti inadeguati che offrirebbe l'Europa non c'entrano, non sono una causa, sono una conseguenza, e che non sono una causa lo si vede abbastanza bene qui, perché noi abbiamo avuto degli spread fra in arancione, fra il tasso statunitense e quello europeo, ugualmente alti negli anni 90, e non avevamo un'esportazione di capitali così forte. Solo nell'ultimo periodo di questo grafico, che inizia agli anni 80, quando eravamo tutti un pochino più giovani, forse qualcuno neanche c'era, solo nella metà dell'ultimo periodo di questo grafico, a partire dal 2011, si allinea il maggior rendimento dei tassi degli investimenti finanziari negli Stati Uniti con il deflusso di risparmio dall'Italia verso gli Stati Uniti. Con questo che cosa voglio dire? Ma che secondo me forse il problema potrebbe essere un altro, non quello della competitività, e questa è l'osservazione che fa anche lo stesso economista autorevole di cui parlavamo prima, cioè Olivier Blanchard, quando dice che eventualmente l'Europa non ha, e quindi anche l'Italia, non ha un problema di competitività ma di produttività. Noi questo problema lo abbiamo visto anche lo scorso anno. Vedete che dal 71 fino a circa il 97 la produttività in Europa è cresciuta più o meno al doppio di quella negli Stati Uniti, e quindi c'è stato un processo di catching up, cioè ci siamo avvicinati ai livelli della produttività statunitense. Poi sono successe tante cose, il patto di stabilità, l'unione monetaria, eccetera, eccetera, e noi abbiamo rallentato mentre gli Stati Uniti hanno accelerato. Quindi noi abbiamo cominciato a crescere noi alla metà di quello di cui crescendo, dal doppio siamo passati alla metà della crescita statunitense. Questo come lo razionalizziamo? Ma lo razionalizziamo secondo un vecchio adagio, diciamo, statunitense, appunto: if you pay peanuts you get monkeys. Qua c'è anche uno che me lo dice sempre, l'ho visto prima da qualche parte nascosto nella folta platea. Cioè, se paghi poco ottieni poco. Questo è un tema da affrontare con delicatezza, perché naturalmente urta la sensibilità di chi gli stipendi li paga e eccita le aspettative di chi lo stipendio lo riceve, però sta in tutti i libri di testo. Si chiama teoria del salario di efficienza, dove si dà per scontato che la produttività, per tutta una serie di motivi, dipenda dalla remunerazione. Quindi noi abbiamo un paradosso strano, perché vedete, prendere il rendimento come se fosse esogeno, d'accordo? Secondo me è un errore concettuale, per un motivo molto semplice. Per distribuire valore prima devi crearlo. Le politiche di compressione della domanda alla ricerca di competitività riducono le opportunità di investimento e i loro rendimenti, fondamentalmente perché si crea meno valore e si distribuisce meno valore. Il deflusso di capitali a causa dei bassi rendimenti, posto che quella sia la causa, e il calo della produttività a causa di bassi salari, quindi sono esattamente due facce della stessissima medaglia. La medaglia della compressione della crescita, che impedisce di creare valore e che quindi impedisce di distribuirlo. E qui vorrei anticipare un tema che può essere anche un tema dialettico anche all'interno del nostro partito, ma la soluzione personalmente non mi sembra quella di fare il mercatone unicone dei capitaloni, cioè sono piuttosto scettico sul fatto che l'unione del mercato dei capitali garantisca di per sé che si risolva questo problema di bassa redditività degli investimenti europei. Un tema che viene sollevato adesso è che la segmentazione del mercato dei capitali impedirebbe ai risparmi oziosi di fluire verso gli investimenti efficienti che ci sono comunque anche in Europa. Io temo che non sia così semplice il punto, e credo che ci sia un punto fondamentale. Se i risparmiatori europei volessero assumersi già ora dei maggiori rischi per avere dei maggiori rendimenti, potrebbero farlo, e se non lo fanno è perché non vogliono farlo. E la costruzione di un mercato unico dei capitali, che costringe surrettiziamente le persone ad assumersi dei rischi che non vogliono assumersi, non mi sembra una prospettiva
1: prospettiva molto liberale. E la soluzione sarebbe darsi regole che non impediscono la creazione di valore. Quindi, se la crisi di produttività è causata da una crisi salariale che è causata dalla ricerca di competitività in un regime di cambi fissi, quello ce lo abbiamo e ce lo teniamo, però dobbiamo gestire questa situazione. E come la possiamo gestire? Bisogna ripartire dalla promozione degli investimenti e dalla tutela delle retribuzioni, come nell'emendamento 10.25 del collega Giaccone, cui oggi ho detto che stava diventando draghiano, e lui mi ha detto che no, questa cosa non gli piaceva, allora vediamola al contrario. Il presidente sta diventando giacconiano e questa cosa gli è piaciuta. E vedete, molto dipende da come si raccontano le cose, perché l'economia, come sapete, esiste perché esiste lo scambio, eccetera, eccetera, ci sono due contraenti. Le regole europee sono un ostacolo sulla strada della promozione della crescita, l'ha detto prima il segretario federale, ma qui lo sappiamo tutti, siamo qui perché lo sappiamo, e quindi vanno modificate in due direzioni, una è immediata e un'altra richiede uno sforzo concettuale. Quella immediata è Golden Rule degli investimenti subito, cioè bisognerebbe che da subito si cominciasse a togliere dal calcolo delle varie tagliole di bilancio la spesa in investimenti produttivi, almeno quella, perché si vede molto bene che la crescita italiana si è fermata quando gli investimenti pubblici netti sono entrati in territorio negativo. Bisognerebbe quindi andare in quella direzione, ci sono anche le basi giuridiche nei trattati per farlo. Un altro aspetto su cui bisognerebbe riflettere è quello di passare dal fiscal compact a un external compact. Che cosa voglio dire? In questo momento il nostro paese è in surplus di bilancio estero, quindi non ha bisogno di diventare più competitivo, d'accordo? Ma non può far crescere l'economia, sviluppare i salari, perché c'è la tagliola delle regole di bilancio. Bisognerebbe che l'obiettivo delle regole di bilancio non fosse portare a zero il bilancio pubblico, ma portare a zero la bilancia dei pagamenti da parte dei paesi che sono in surplus, cioè bisognerebbe consentire ai paesi che sono in surplus di poter espandere la loro economia attraverso la leva delle politiche fiscali e delle politiche di bilancio. Non è una proposta solo mia, quando la formulai nel 2012 già altri in Germania perfino l'avevano formulata, è una proposta che consentirebbe di evitare quell'accumulazione di squilibri fra paesi dell'area euro che poi sono stati storicamente la causa dei nostri mali. Non possiamo più farlo lasciando lavorare nel libero gioco della domanda e dell'offerta il tasso di cambio, e allora dobbiamo farlo utilizzando la leva della politica fiscale, ma nel senso giusto. Lo spazio fiscale non si valuta andando a guardare il livello del debito pubblico, lo spazio fiscale si valuta andando a guardare il saldo della bilancia dei pagamenti. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento.
2: Grazie, grazie mille al professor Bagnai. Nel corso del suo intervento pensavo a una forse delle più luminose esternazioni del Manzoni: dov'è il buon senso, o dov'era, c'era, ma se ne stava nascosto per il senso comune. Quindi mi pare che sia un viatico funzionale a esplicitare tante delle storture che lei, professore, ci ha evidenziato nel corso del suo intervento, indicando anche quelle che sono le prospettive, quelle che sono le strategie e i canali di soluzione. Dal punto di vista giornalistico, una velocissima chiosa su quello che diceva lei: la narrazione è importante, la narrazione è fondamentale, con una precondizione, quella di sapere ciò di cui si discute, ciò di cui si parla. Precondizione ovvia per noi qui in sala, ma non così ovvia fuori da qui, a giudicare da tante cose che si sentono e che si leggono anche sui mezzi stampa. A questo punto ci ha raggiunto in sala il capogruppo della Lega qui a Montecitorio, l'onorevole Riccardo Molinari. Prego, presidente, a lei la parola per il suo intervento.
5: Buonasera a tutti, chiedo scusa per il ritardo, anche per me il mio doveva essere un saluto che introduceva l'intervento del collega Bagnai, diventerà adesso probabilmente un saluto che commenta l'intervento del collega Bagnai, ma abbiamo avuto una riunione dei capigruppo che si è conclusa poco fa, anche perché c'è un tema, diciamo, che agita leggermente il dibattito, che è quello della legge elettorale. Quindi, come potete immaginare, quando si parla di queste cose l'attenzione è sempre massima nel dibattito. Molto rapidamente, visto il titolo del convegno, peraltro ringrazio il collega Alberto, che è anche uno dei miei vice capigruppo, per il lavoro che fa col Dipartimento. Questo convegno annuale, diciamo che è la punta massima, più alta dell'attività che si fa, ma insomma anche sui territori, in ogni regione, le attività che fa il Dipartimento Economia sono tante, quindi ringrazio anche tutti i responsabili regionali, alcuni li vedo anche qua presenti, per il lavoro che stanno facendo, e chi quotidianamente lavora nei dipartimenti, perché il lavoro dei dipartimenti è fondamentale poi per quella che è la nostra azione politica qui in Parlamento. Cioè, grazie anche al lavoro dei dipartimenti noi abbiamo modo di ricevere proposte, di fare degli approfondimenti, di ricevere anche delle critiche, delle osservazioni che poi diventano importanti in quello che è il nostro lavoro parlamentare nelle commissioni e in aula. E venendo al tema dell'economia, ovviamente che è il tema di oggi, e il tema della crescita e della stabilità in particolare, partirei proprio da qua, stabilità e crescita. Ecco, perché io penso che un lavoro che dobbiamo fare come gruppo parlamentare e anche come dipartimento, soprattutto visto e considerato, e torniamo sulla legge elettorale, che tra un anno i cittadini ci giudicheranno e dovranno valutare il lavoro che ha fatto la Lega in questa legislatura, penso che uno dei più grandi meriti che abbiamo avuto sia stato quello di riuscire a rompere un dogma che per tanti anni era stato dato per assodato, cioè che per avere la stabilità, per tenere i conti in ordine, fosse necessario fare austerità, che la stabilità economica fosse per forza di cose contro il popolo, che la stabilità economica volesse per forza dire alzare le tasse e tagliare la spesa sociale e i diritti sociali. Ecco, sicuramente non avremmo fatto cose straordinarie, ma quello che emerge da questa esperienza di governo, grazie al lavoro di un nostro ministro, che è il ministro Giorgetti, è che si può migliorare il proprio rating a livello internazionale, si può quasi uscire dalla procedura di infrazione, si può avere l'inflazione più bassa rispetto agli altri paesi europei, anche i nostri concorrenti diretti, si può avere un rapporto deficit-PIL migliore di quello degli amici francesi, senza che questo abbia avuto come soluzione l'aumentare le tasse o il tagliare la spesa. Grazie ministro Giorgetti, io voglio ricordare che noi abbiamo impiegato tutte le risorse pubbliche nelle varie leggi di bilancio, principalmente su due aspetti, quello del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori, quello dei fringe benefit per i lavoratori con famiglie e per aiutare le aziende, quello degli incentivi alle aziende per le assunzioni. E quindi non è un caso se oggi in Italia abbiamo raggiunto il record massimo di occupazione nella storia repubblicana. Certamente c'è un dato economico, ma c'è anche una politica sul lavoro fatta usando la leva fiscale che questo governo ha fatto, e quello che abbiamo fatto inoltre è stato aumentare quelle che sono le spese sociali. Io voglio ricordare che a fronte di una sinistra che ha sempre propagandato il togliere ai ricchi per dare a tutti, no? Ve lo ricordate quando ci dicevano voi dovete intervenire sulle banche, voi dovete andare a prendere chi ha di più per investire sulla sanità, loro lo hanno detto, noi in parte lo abbiamo fatto. C'è voluto un governo di centrodestra, c'è voluto un ministro della Lega per andare a prendere i soldi dalle banche e aumentare il Fondo Sanitario Nazionale. E ripeto, c'è voluto anche un governo con la Lega dentro, non per fare il salario minimo, ma per arrivare ad avere un salario giusto. Cioè trovare un sistema per cui questi incentivi alle assunzioni e soprattutto alla stabilizzazione dei lavoratori, perché questo è l'altro grande tema. Noi abbiamo una sinistra che il precariato in questo paese l'ha creato, e abbiamo un centrodestra e una Lega che al precariato hanno fatto la guerra, e lo abbiamo fatto proprio come incentivando le assunzioni a tempo indeterminato, e adesso col nuovo decreto, quello del cosiddetto salario giusto, prevedendo che questi incentivi possono essere utilizzati solamente quando a fronte di un'assunzione a tempo indeterminato si ha anche un salario che è il cosiddetto salario giusto, cioè il miglior salario, il salario che si raggiunge guardando alla media dei contratti collettivi più rappresentativi. A dimostrazione che noi vogliamo aumentare i salari, ma non lo vogliamo fare a discapito delle parti datoriali dei sindacati. Noi pensiamo che la contrattazione sia lo strumento per alzare i salari, non fissare un numero per legge che rischia di diventare un benchmark verso il basso. Quindi ho fatto questa introduzione per dirvi cosa? Che in questi anni, anche se forse qualcuno potrà lamentare che non c'è stata nessuna misura eclatante, ho dimenticato la flat tax, ma immagino che ha parlato prima Siri, quindi ne avrete già abbondantemente parlato. Le misure che sono state fatte sono state tutte misure che in qualche l'accorpamento delle aliquote IRPEF, più parlo più mi vengono in mente, sono state tutte misure che noi abbiamo fatto che hanno in qualche modo ridotto la pressione fiscale di questo Paese. Anche qua non ve lo devo spiegare a voi perché siete una platea qualificata, una delle grandi bugie che porta avanti l'opposizione è quella di sostenere che invece la pressione fiscale sia aumentata. La pressione fiscale non è aumentata, è la pressione fiscale statistica aumentata, perché a fronte del calo della produzione industriale e all'aumento del PIL, all'aumento del gettito fiscale che è dato dalle nuove assunzioni di cui abbiamo parlato prima, è evidente che il numero sale, ma in realtà questo è dato dal fatto che abbiamo incentivato l'occupazione tagliandole le tasse. Quindi questa è un'altra cosa che noi dobbiamo raccontare. A fronte di tutte queste scelte, oggi noi ci troviamo forse per l'ultimo anno ad interrogarci se sia possibile, in vista dell'ultimo anno di legislatura, fare qualcosa di più impattante sull'economia. Sapete bene che, nonostante il nostro obiettivo fosse farlo, ed è il motivo per cui in qualche modo si è tirato la cinghia per 4 anni, oggi ci troviamo nella contingenza per cui invece le risorse disponibili le stiamo impiegando per contenere i costi dell'energia, i costi del gas e i costi dei carburanti, per ragioni evidentemente che prescindono dalla volontà del nostro Paese. La crisi internazionale, la guerra nel Golfo, la guerra in Ucraina che dura da anni, chiaramente non dipendono dalla volontà del governo, ma il governo in questo contesto deve trovare il modo di cercare di alleviare il danno per la nostra economia. Ecco, in questo contesto, visto che si parla nel convegno di crescita, noi ci scontriamo con un'Europa che purtroppo non vuole fare le cose che ha detto prima l'amico Bagnai, che non ha l'intenzione di sostenere la crescita, addirittura siamo davanti a un'Europa che non vuole nemmeno permetterci di spendere i nostri soldi per sopravvivere, per far sopravvivere la nostra economia. E sapete quindi il braccio di ferro che il governo sta ora facendo con la Commissione Europea proprio per darci quegli spazi di spesa fuori dal patto di stabilità, non soltanto per la difesa, quindi non soltanto per l'incremento di armamenti, la cyber security e quant'altro, ma anche per poter far fronte all'emergenza dei costi dell'energia. E qua si vede che c'è un difetto di solidarietà europea, che vedete non era certamente la prima esigenza dell'Italia quella di permettere la deroga al patto di stabilità per gli armamenti, ma visto e considerato che questa esigenza è un'esigenza molto sentita dai paesi dell'est Europa e dai paesi del nord Europa, il nostro paese sicuramente a questo non si è opposto. Ora come ora, nel momento in cui invece noi chiediamo la possibilità di avere la deroga per continuare ad intervenire sul gasolio, speriamo per il meno tempo possibile, speriamo che la crisi finisca prima possibile, ma finché la crisi non finisce il problema esiste, e poi potremo fare un altro convegno, ma non è questo il tema di oggi, per capire perché esiste questo problema dal punto di vista energetico in Italia e in Europa e quanto alcune politiche che conoscete benissimo, quelle del Green Deal in particolare europeo, incidano sul fatto che non siamo autonomi dal punto di vista energetico, incidono sul fatto che c'è un calo importante della produzione industriale in Italia come nel resto del continente. Ma vi dicevo, nel contingente neanche per quanto riguarda interventi emergenziali e sostegno dell'economia ci viene data l'autorizzazione a livello europeo. E quindi, visto che il contesto in cui noi ci muoviamo è questo, e da qua deriva tutto, perché se non ci può essere la flessibilità per questo, capite bene che anche le ipotesi che faceva il professor Bagnai, quindi il fatto di poter togliere gli investimenti da quello che è il patto di stabilità, il fatto di poter investire il surplus per l'aumento del potere d'acquisto, per l'aumento dei salari, stiamo ragionando di qualcosa che davanti all'Europa di oggi sembra impossibile. E quindi questo lo dico perché i ragionamenti che facciamo dovrebbero dimostrare che il nostro partito non è un partito che è a prescindere contro l'Europa, il nostro partito è contro questa politica della Commissione Europea. E io credo che forse il grande tema che dovremo porci, o qua chiudo davvero, da qua ai prossimi anni, è oltre alla critica come possiamo agire. Perché io penso che finché la struttura dell'Unione Europea resta questa, e il problema non è il diritto di veto, come tanti vogliono dire, su certe questioni meno male che il diritto di veto c'è ancora, perché diversamente noi rischieremmo di essere fregati su tante cose, ma è proprio sbagliata l'impostazione di quelle che sono le deleghe dell'Europa e il fatto che l'Europa è stata costruita solo sui pilastri finanziari. Allora io penso che alcune provocazioni che alcuni studiosi stanno facendo in giro per l'Europa, penso Piketty per primo in Francia, ma ce ne sono anche tanti, dovrebbero iniziare a essere considerate in maniera seria. Cioè forse la soluzione per uscire da questa situazione è farne un'altra di Europa, mettere insieme i paesi che hanno le stesse esigenze, e io penso dal punto di vista del surplus e del rilancio dell'industria, del sostegno degli investimenti, ad esempio noi francesi abbiamo esigenze molto simili, anche se ci facciamo la concorrenza su tante altre cose, ma dal punto di vista economico e di bilancio e di spesa sociale abbiamo situazioni molto simili, e forse iniziare a pensare davvero non a un'Europa più veloce, ma a un'altra Europa, con chi ci vuole stare, senza il ricatto di paesi piccoli che hanno probabilmente il PIL di qualche nostra città, che però hanno il potere di veto e di impedirci, in nome del rigore finanziario, di fare le cose di cui parlava Alberto. E credo che questo sarà davvero il tema su cui dovremo interrogarci tanto, su cui dovranno interrogarsi anche i parlamenti degli altri paesi, perché è evidente che questa impostazione è un'impostazione che non può funzionare, è un'impostazione dove il grande lavoro che noi facciamo serve sempre solo a contenere i danni rispetto a una gabbia che ci siamo costruiti da soli. Ecco, allora se noi vogliamo liberarci dalla gabbia, forse è meglio iniziare a pensare come uscire dalla gabbia e costruire una casa che sia diversa, ma questo insomma sarà tema per tanti altri convegni, e ho voluto solo darvi qualche spunto di riflessione, perché penso che oggi questo sia il dibattito principale in Italia, come in tutti gli altri paesi europei, ed è una questione che oltre alla critica dobbiamo per forza porci se vogliamo continuare a governare questo paese e soprattutto fare gli interessi dei cittadini. Grazie ancora Alberto e grazie a tutti.
2: Grazie al Presidente Molinari per questo richiamo estremamente costruttivo al cercare tutti insieme di costruire, di plasmare un'idea di Europa che sia differente rispetto a quella a cui purtroppo assistiamo oggi, un'idea che in qualche modo recuperi lo spirito delle origini dei trattati di Roma, ma ancora prima della Carta di Chivasso, visto che in questo consenso leghista sono due appuntamenti, sono due eventi, sono due, diciamo, pagine della storia che al partito guidato da Matteo Salvini sono particolarmente vicine e confacenti. A questo punto procediamo nella scaletta. Abbiamo il panel dedicato al connubio fra mercati e crescita. Chiamo a relazionare il sottosegretario al MEF Federico Freni e l'onorevole Giulio Centemero della Commissione Finanze della Camera.
6: Arriviamo uno dal lato, uno da un altro. Va, va.
2: E in medias sta virtus. Sottosegretario Freni, cominciamo da lei. Ci delineava...
7: Aspetta, fermo. Almeno qua fatemi essere solo Federico.
2: Federico. Allora, Federico e Giulio, ci delineava poco fa Riccardo...
8: Federico senza Freni. Ancella.
7: Qualcuno, temo, dovremmo conservarlo per evitare di fare danni irreparabili.
8: Sì, sì, beh. Tipo Cassandra Ancen, che forse Luca Battanta legge. Lo leggi il blog di Cassandra Ancen? Assolutamente, dai, basta, scusate.
7: Fatti zitti, Boni.
2: Comunque, Alberto, a questo punto, questa è una cifra distintiva della Lega e del nostro partito, saper anche fare dell'ironia, anche questa costruttiva, pur nei momenti di massimo impegno e massimo ingaggio. Dunque, Federico, un patto per la crescita e la stabilità. Patto, secondo me, nell'ambito di questo titolo è assolutamente il vocabolo centrale, perché lega quelle che sono state le legittime, comprensibili promesse di un partito in campagna elettorale con le battaglie effettivamente portate avanti e con i risultati conseguiti, pur in un contesto internazionale che, per usare un eufemismo, non è dei migliori. Questo chiaramente ci proietta anche verso il futuro, quello che diceva Molinari poc'anzi, quello che possiamo fare, quello che dobbiamo fare alla luce delle cronache purtroppo quotidiane. Che cosa ci puoi dire sotto questo punto di vista rispetto alle prossime azioni del MEF e al posizionamento del nostro paese in Europa per quanto concerne le tematiche economiche?
7: Ma guardate, vedete, io cercando di circoscrivere il discorso a quello di cui mi occupo e senza fare pascolo abusivo in terra d'altri, quindi circoscrivendo il tutto ai mercati finanziari, che è tema che con Giulio condividiamo ormai da troppi anni per ricordarci quando abbiamo cominciato, vi direi che l'approccio in Europa non può che essere quello di rimarcare in una cornice ovviamente europea le peculiarità dell'interesse nazionale, che è quello che va rimarcato in questo momento. Io vi dico, per esempio, è battaglia di questi giorni quella di conservare le peculiarità di MTS in Italia. Voi direte: che è MTS? Che è MTS? È una cosa che conoscono in pochi, ma quelli che la conoscono, come dire, la custodiscono come fosse il Sacro Graal, perché MTS è il mercato secondario del nostro debito. Il mercato secondario del nostro debito, che è un gioiello, è proprio un gioiellino, e che è stato venduto dal governo Gentiloni insieme a Borsa Italiana, al gruppo Euronext, e che oggi va preservata nella sua struttura, nella sua governance, a tutela non di un sovranismo di facciata, ma di un interesse nazionale di sostanza, e quindi a tutela della struttura e della gestione del mercato secondario del nostro debito, che è quello che paradossalmente più del mercato primario può influenzare l'andamento del debito, perché è un mercato spiccio, quotidiano, che rischia di, se non

0: Ragazzi, siamo nel 2026, non siamo nel 1926, non esiste crescita senza i mercati finanziari. Ah, noi possiamo raccontare qualsiasi cosa, la più bella o la più brutta, ma senza un'economia finanziaria, un'economia di sviluppo dei mercati finanziari sensata, la crescita ce la possiamo scordare. Tutti, anche perché gli investimenti in questo paese non siamo più negli anni 50. Non li fa più il commendator Brambilla che mette il chip e fa la fabbrichetta. Non funziona più così. Oggi gli investimenti in questo paese si fanno con l'economia finanziaria e se non c'è un'economia finanziaria, una gestione dei mercati finanziari di un certo tipo, scordiamoci la possibilità di investire, scordiamoci la possibilità di crescere. E questo è quindi l'approccio che si ha nella gestione europea di tutte le vicende che dalla CMU al MISP vanno, tutti i dossier aperti in Europa su questo.
1: Grazie, grazie Federico Giulio. Riagganciamoci a quanto ci diceva il sottosegretario. Essenzialmente,
2: Abbiamo detto Federico.
1: l'ho detto prima, altrimenti avrei ripetuto Federico in 10 secondi. Ricolleghiamoci a quanto ci diceva Federico, l'essenzialità, l'importanza, la strategicità dei mercati finanziari nell'ottica di quel processo di crescita di cui ci hanno parlato praticamente tutti i relatori sino a questo momento, e in particolare il professor Bagnai nella sua prolusione. Alberto.
3: Sì, allora, il tema messo così è molto ampio, però partirò da alcuni punti di evidenza, cioè innanzitutto andiamo a vedere quello che succede nel mondo. Nel mondo succede che i paesi che corrono di più, in particolare i continenti che corrono di più, che sono le Americhe, in particolare il Nord America, gli Stati Uniti e l'Asia, in particolare la Cina, hanno dei mercati finanziari che viaggiano, cioè che capitalizzano, che fanno operazioni in primario, che scambiano su secondario, e lo stiamo vedendo anche per esempio sulla borsa di Hong Kong. Quindi non solo più Nasdaq, ma anche Hong Kong sta correndo, anche Taipei sta correndo. E se andiamo a vedere invece come sono posizionate non solo le imprese italiane sui mercati finanziari, ma tutti i titoli europei, tra i primi 50 più capitalizzati, forse ne troviamo uno francese. Quindi questo è un tema. Dopodiché, la settimana scorsa sono stato a Boston a fare una tech mission, nel 2025 ero stato a Silicon Valley, cioè proprio per capire un po' quali siano i segreti della crescita. E basta guardare le prime società più capitalizzate al Nasdaq, tra le prime 10, almeno 7-10 anni fa erano start-up. Quindi cosa significa? Che è importante avere dei mercati del capitale fiorenti anche per concedere una exit a chi ha delle imprese, anche per fare passaggio generazionale in maniera ragionata, anche per fare aggregazioni che poi rimangono in Italia, per evitare il company flight, cioè il fatto che poi alla fine arrivi il famoso fondo estero, compri anche la società italiana, ma in particolare la proprietà intellettuale italiana, e la porti da un'altra parte. Ok? E dall'altro canto è importante anche avere un punto d'atterraggio per il risparmio italiano e il risparmio previdenziale italiano, quindi tutto ciò che casse e fondi pensione possono investire nel nostro paese, che invece a volte, parlando anche con alcuni presidenti di casse, danno questo un tender a un gestore che poi investe tutto appunto dove c'è più liquidità, dove si scambia più facilmente in giornata e per esempio sul Nasdaq o sulle borse asiatiche. E lo dico da un contribuente della casta dei dottori commercialisti, io preferirei versare i miei contributi in una cassa che poi investe per creare lavoro per mio figlio che ha 6 anni e che spererei trovasse un prosperità e un buon lavoro quando ne avrà 25, 26 e entrerà sul mercato del lavoro a pieno titolo dopo l'università. Che cosa abbiamo fatto? Secondo me molto, poi magari come il Leporello sgranerò la lista delle belle che amo il signor mio. Però
0: che